0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: La scomparsa a 78 anni di Emma Bonino, storica leader radicale e protagonista della politica italiana, delle battaglie per i diritti civili e l'Europa, martedì funerali di Stato in Campidoglio. Il cordoglio delle istituzioni, il presidente Mattarella ha segnato la vita della Repubblica Meloni, una voce forte della politica a Mezzola. L'Europa sentirà la sua mancanza. La Corte d'Appello di Milano conferma l'ex Silva dovrà spegnere gli alti forni entro il 28 ottobre. I giudici, il diritto alla salute prevale su quello di impresa, martedì nuovo in confronto governo sindacati. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record, tocca quasi il quota 63,1%. Super Enalotto centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro con una schedina di 5 euro giocata in una tabaccheria a Dogiono in provincia di Lecco. Calcio Serie A, prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di Mastantuono. Stasera in campo Lazio Milan. Bentrovati in diretta su Rai News 24, nuova edizione del nostro giornale in diretta. Dunque si svolgeranno martedì in Campidoglio i funerali di Stato laici per Emma Bonino, storica leader dei radicali, morta ieri a 78 anni e da alcuni giorni era ricoverata a Roma. Il profilo di Emma Bonino nel servizio di apertura di Alberto Puoti.
2: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, è il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
3: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
2: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
1: Il messaggio di cordoglio del presidente Mattarella, Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, si legge nella nota. Fu protagonista, ricorda il capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica, ultima, sottolinea Mattarella, quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea. La Premier Meloni ha disposto esequie di Stato per Emma Bonino, cordoglio unanime delle istituzioni e delle forze politiche per la passione civile e politica della sua lunga carriera. Luigi Massi.
4: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
5: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari.
4: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
6: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
4: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
7: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
4: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
1: La notizia della morte di Emma Bonino è stata riportata dai più autorevoli media internazionali. Euronews ricorda Bonino, europarlamentare e commissaria europea. Da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
8: Femminista, combattente, in prima linea per i diritti umani e civili. Sono le parole con cui le istituzioni europee ricordano Emma Bonino. La prima a intervenire da Bruxelles è la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. E così, dice ancora Metsola, che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata e di commissaria europea. La ricorderemo per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne e delle libertà, dichiara la presidente del gruppo dei socialisti e democratici Perez. Le fa eco la leader di Renew Europe Ayer. Il suo impegno coraggioso lascia un segno indelebile nell'Unione. Non ha mai esitato a battersi nelle sfide più difficili per la libertà individuale. Con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo. Mancherà a tutti, scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Commissione che, diffondendo queste immagini, ne ricorda la dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Lei, che è poco incline al contatto fisico, era capace di grandi slanci.
1: Veniamo all'attività politica da Vercelli. La premier Meloni è tornata sulla legge elettorale e ha rivendicato la linea sulle preferenze. Poi ha annunciato nuovi interventi sul caro carburanti e sull'ex Ilva. Gabriele Martelloni.
9: La visita a Vercelli per la Fiera del Riso conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Meno appuntamenti internazionali, più missioni in Italia e Giorgia Meloni, dopo aver avviato di fatto con il discorso di Bari la campagna elettorale, durante la missione piemontese commenta per la prima volta l'exploit dell'Life Dance a Sonia Anhalt, allontanando i parallelismi con l'ascesa di Vannacci in Italia. Qui non c'è la grande coalizione, ma un governo di destra che dà risposte anche sull'immigrazione, annota, prima di postare il video di un rimpatrio, sottolineando le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. Mentre sulla nuova legge elettorale, che per la premier scaccerà l'ipotesi delle larghe intese, rintuzza la sfida delle opposizioni sulle preferenze e ne rivendica la reintroduzione.
10: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
9: Sull'energia la Presidente del Consiglio conferma il lavoro per difendere l'autonomia del Paese e dopo la proroga di 7 giorni al taglio delle accise sul gasolio assicura.
11: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini che non crei, diciamo, confusione.
9: Sull'ex Silva, dopo la conferma del blocco dell'area a caldo, Meloni chiarisce: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi. A breve sarà riconvocato il tavolo a Palazzo Chigi, mentre sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, al centro del risico bancario, precisa, deciderà il mercato, l'esecutivo non ha alcun ruolo.
1: Dibattito politico con la maggioranza compatta per quanto riguarda le preferenze della riforma elettorale, opposizione all'attacco. Confronto anche sui temi economici. Pablo Rojas.
12: Votare a settembre è un'anomalia, quindi è possibile che ci siano elezioni anticipate. Lo scandisce Ignazio La Russa, rafforzando l'ipotesi di urne probabilmente in primavera. L'Istat intanto pubblica i dati trimestrali, un'occasione per la maggioranza di rivendicare la propria azione in campo economico. L'occupazione registra un record e il potere d'acquisto tiene, esulta Fratelli d'Italia, ammettendo che bisogna però fare di più. La soddisfazione del centrodestra è alimentata dalla compattezza dimostrata al Senato sulla legge elettorale. Lunedì continuerà l'esame, poi il voto finale prima della terza lettura alla Camera, che questa volta non fa paura.
13: La legge nuova verrà approvata senza problemi, garantirà più stabilità della legge attuale. Abbiamo introdotto un sistema misto con capilista bloccati e poi con le preferenze, in modo da dare la possibilità a tutti coloro che vogliono competere di poter essere protagonisti della campagna elettorale.
12: Noi moderati rivendica di aver sempre promosso le preferenze. La Lega si dice soddisfatta per l'unità della coalizione, mentre annuncia una pontida identitaria senza ospiti stranieri. L'Italia è più fragile, secondo Elish Line. Quelli con Meloni al governo sono stati 4 anni di disastri, dice la segretaria Dem, che rilancia la necessità di costruire un'alternativa, a cominciare dal tema del lavoro. Promette di fare muro sulla legge elettorale e fa discutere un emendamento che impone la raccolta di 6.000 firme per collegio ai partiti non presenti in Parlamento. Dalla festa dell'Avanti protesta Maraio, ma anche Giuseppe Conte.
14: Ma è una vergogna. Io invito il presidente Mattarella a bloccare questa norma, a bloccare una norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento, per proteggere chi già c'è.
12: Per AWS Meloni ha rinnegato la sua storia politica mettendo i capilista bloccati e su Ilva attacca 14 anni di fallimenti e salute calpestata.
1: Ex Silva, la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla proprietà e ha confermato la chiusura degli alti forni nello stabilimento di Taranto. Il sindaco chiede di tutelare la città. Paolo Mancinelli.
15: Nessuna proroga per l'area a caldo dell'ex Silva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
16: La situazione è esplosiva, la decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
15: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostrano il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
1: Nuovo record dell'occupazione secondo l'Istat nel secondo trimestre al 63,1%. Marco Mirabile.
9: In Italia il mercato del lavoro continua a crescere. Nel secondo trimestre dell'anno gli occupati sono 24.363.000. A dirlo è l'Istat, che segnala 150.000 lavoratori in più rispetto ai tre mesi dell'anno e 246.000 in più nel confronto su base annua. Il tasso di occupazione sale così al 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. L'Istituto di Statistica segnala inoltre che nello stesso periodo sale leggermente la disoccupazione, al 5,6%, un dato che si spiega con la diminuzione del numero degli inattivi, con il tasso che in questo caso scende al

0: e Spagna e subito dopo l'ottima Polonia, la Germania e l'Olanda. Cresce l'occupazione, aumenta la fiducia in chi cerca lavoro e diminuiscono gli scoraggiati. Segnali positivi per il nostro paese. Restano però delle criticità. Il salario medio cresce meno dell'inflazione, l'inattività femminile resta alta e aumenta la disoccupazione giovanile.
1: L'agenzia Fitch ha confermato la tripla B più per l'Italia con outlook stabile grazie alla recente stabilità politica, scrivono gli analisti.

0: Si prevede un rallentamento della crescita man mano che l'inflazione inciderà sui consumi, sebbene gli investimenti dovrebbero continuare a trainare l'espansione economica. Per Fitch, le prospettive a medio termine dell'Italia sono condizionate da sfide demografiche di produttività, ma i recenti investimenti e le riforme offrono margini di miglioramento. Nel giorno del 25° anniversario degli attacchi di Al Qaeda agli Stati Uniti, il vicepresidente J.D. Vance da Ground Zero lancia la sua corsa per il 2028. Il mondo non è più stato come prima dell'11 settembre, ha detto Donald Trump dal Pentagono. Combattiamo per vincere il terrorismo islamico. Da New York, il servizio dei nostri corrispondenti.
1: Lisa Aaron Egan.
2: Martin J. Egan.
3: Al memoriale dell'11 settembre di New York, la lettura dei nomi delle 2.977 vittime degli attacchi di 25 anni fa. La voce è quella dei familiari. Si interrompe per 6 volte per i 6 minuti di silenzio che segnano i momenti chiave della giornata che sconvolse l'America e il mondo. Il primo momento di raccoglimento alle 8.46 di mattina, ora locale. Esattamente un quarto di secolo fa, il volo 11 dell'American Airlines colpiva la prima delle due torri gemelle, quella nord. Fu solo l'inizio dell'attacco, portato a termine da 19 terroristi islamici di Al Qaeda. Trasformarono aerei civili in missili da puntare contro l'America, colpendo a New York, in Pennsylvania e a Washington. Anche nella capitale, alla presenza del presidente Trump, si ricordano le vittime del Pentagono, quartier generale della difesa. Ma le commemorazioni in America sono proseguite per tutta la giornata. Sempre a New York, per esempio, nel Consolato Generale d'Italia, la pubblicazione di una ricerca sulle vittime italiane e italo-americane dell'attentato alle Torri Gemelle, curata da Giulio Picolli, ha offerto una nuova occasione di riflessione, come ci spiega il console generale Giuseppe Pastorelli.
4: C'è un aspetto che riguarda la nostra collettività, gli italiani e gli italo-americani, che anche loro sono stati colpiti da questa tragedia e sono oltre 400. Gli americani di origine italiana, gli italiani che hanno perso la vita.
0: Trump è atteso a Dublino, in Irlanda, dove incontrerà la Presidente e il Premier tra speciali misure di sicurezza, attese manifestazioni e proteste. Da Londra la corrispondente Nicoletta Mansione.
5: Arriverà con l'aereo delle polemiche l'Air Force One, regalo del Qatar, primo viaggio intercontinentale dopo i problemi rilevati al sistema di sicurezza. A Dublino il presidente americano sarà blindato dentro Phoenix Park. Subito l'incontro con la presidente irlandese Connolly, i due si detestano, e dopo il colloquio più politico con il premier Michael Martin. I temi sul tavolo, il conflitto in Iran, i dazi, i rapporti bilaterali. Trump non è il benvenuto in Irlanda, previste manifestazioni di protesta. Già da giorni sui social si organizzano contestazioni. La Polizia Nazionale Irlandese ha fatto sapere che è stata organizzata la più grande operazione di sicurezza e bonifica mai fatta nel paese. Migliaia di agenti, controlli e restrizioni che si sommano all'incredibile dispiegamento di mezzi americani che sono già arrivati. In ogni caso poi il fine settimana sarà dedicato al golf. Nel resort che possiede a Doonbeg, un piccolo paradiso sulla costa occidentale dell'isola, qui sarà raggiunto dai due figli.
0: Adesso andiamo sulla costa dello Yemen, che è stata conquistata dai miliziani sciiti filo iraniani Ansarallah, che vantano il controllo proprio sullo stretto di Bab el-Mandeb. L'Arabia Saudita, costretta a chiudere l'oleodotto che permetteva di evitare il blocco di Hormuz, dunque colpito questo oleodotto dai miliziani sciiti iracheni, e ora dunque minacciata anche la rotta del Mar Rosso. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
6: L'intero litorale yemenita del Mar Rosso è sotto il controllo degli Houthi. Il Pakistan, principale paese mediatore nel difficile negoziato con gli Stati Uniti, chiede all'Iran di frenare i ribelli sciiti. Ma i pasdaran invece si congratulano con loro per l'avanzata. Dopo il porto di Mocha, gli Houthi hanno occupato tutte le isole nello stretto di Bab el-Mandeb, compresa quella logisticamente più strategica, Perim. Da lì si controllano tutti i transiti da e verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Un brutto colpo per l'Arabia Saudita, che appoggia il governo yemenita e già subisce bombardamenti sui propri impianti petroliferi. Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha sferrato

0: preparato attacchi aerei contro l'aeroporto di Mocha e, secondo il sito Axios, avrebbe chiesto inutilmente a Trump per due volte di intervenire militarmente. Ma il presidente degli Stati Uniti preferisce, almeno per adesso, limitarsi a un sostegno indiretto, armi e intelligence. Centinaia di consiglieri americani si trovano già nel regno wahhabita e anche l'ammiraglio Cooper, a capo del CENTCOM, è volato in Arabia Saudita per incontri urgenti di coordinamento. I ribelli però minacciano: se Riyadh continua gli attacchi, abbiamo un lungo elenco di obiettivi da colpire.
1: E continua l'offensiva israeliana contro depositi di armi e postazioni di Hezbollah nel sud del Libano. Sul fronte diplomatico, invece, secondo fonti statunitensi, i negoziati tra Israele e Libano previsti a Roma sono stati rinviati a ottobre. La corrispondente Maria Gianniti.
2: Una fiammata improvvisa, poi le esplosioni, seguite da una serie di boati. Una tale potenza da far registrare una scossa pari a 4.1 gradi su scala Richter. È stata questa la notte sulle colline di Al-Tahir a ridosso di Nabatieh. Più di 1000 tonnellate di esplosivo piazzate lungo gli oltre 5 chilometri di tunnel, un dedalo che si dipanava nella roccia. I militari israeliani avevano preso il controllo di questa postazione strategica solo una settimana fa. Armi, munizioni, droni. Da qui, per anni, Hezbollah ha lanciato gli attacchi contro il nord di Israele. Il video di propaganda del gruppo sciita di 2 anni fa ne aveva mostrato l'ampiezza. Prima della sua distruzione, l'esercito ha portato via molto del materiale ritrovato e questa mattina il premier Netanyahu è arrivato fino a nord di Israele, a Metula, per farsi riprendere con quanto preso. Una sconfitta pesante per il movimento sciita che da una postazione come questa, per anni, con il sostegno degli sponsor iraniani, ha avuto il controllo dell'intera regione.
1: Alessandro Di Battista è finalmente in viaggio verso l'Italia, era stato ricoverato a Cuba il 28 agosto scorso, trasportato anche a L'Avana. L'arrivo nel nostro paese è previsto per oggi. Dopo quasi 2 settimane di ricovero sull'isola, un primo tentativo di trasferimento fallito il 4 settembre, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è riuscito a salire sull'aeroambulanza. Il viaggio seguirà un protocollo legato alle sue condizioni di salute. Il velivolo volerà a bassa quota, dovrebbe effettuare 1 o più scali per le attuali condizioni di Battista. Siamo alla cronaca. Uccide la moglie, 81enne, poi chiama i carabinieri per confessare il femminicidio. La tragedia è avvenuta alle porte di Cagliari. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Serena Schiffini.
3: 81 anni tutti e due, Giovanni Secci, pensionato nell'Interland Cagliaritano a Monserrato, ha ucciso la moglie Mariolina Seguri, casalinga, probabilmente soffocandola con un cuscino. All'origine del gesto un forte disagio familiare causato dalla malattia della donna che sembra stesse male da una decina d'anni. Massimo riservo da parte degli inquirenti, ma sembrerebbe sia stato Secci a chiamare i carabinieri per denunciare il suo gesto. In caserma con lui anche il figlio di 52 anni, che non sappiamo se al momento dell'omicidio fosse in casa. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Quartu, la municipale di Monserrato, il PM Enrico Lussu, oltre al medico legale Roberto De Montis per i primi accertamenti. Nel quartiere la famiglia Secci era poco conosciuta, anche se qualche vicino ha raccontato che la donna era malata da tempo. Presente sul posto anche il sindaco di Monserrato Tommaso Locci, che ha parlato di una tragedia, ma ha detto che la famiglia non era seguita dai servizi sociali.
4: Un disagio sicuramente di una famiglia che, tra l'altro, di persone anche molto adulte, e adesso stanno facendo le indagini. Sicuramente la signora ha avuto la peggio ovviamente in questa disgrazia, è sicuramente frutto di un disagio che va avanti da tanto.
1: La Procura di Parma ha presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio, il neonato partorito e morto il 12 maggio 2023, poi sepolto nel giardino di casa a Traversetolo. Virginia Novellini.
5: Chiara Petrolini deve essere condannata per la morte di entrambi i suoi figli, dati alla luce e poi sepolti nel giardino di casa tra Versetolo. Ne è convinta la procura di Parma, che ha fatto appello contro l'assoluzione della 22enne dall'accusa di omicidio per il primogenito. Per i giudici di primo grado infatti mancano le prove che il piccolo, partorito il 12 maggio del 2023, fosse nato vivo. La condanna a 24 anni e 3 mesi dello scorso aprile riguarda solo l'assassinio premeditato del secondogenito, nato il 7 agosto 2023. È morto per dissanguamento dopo il taglio del cordone ombelicale. I PM insistono anche nel chiedere il riconoscimento della soppressione di cadavere per entrambi. La sentenza aveva riqualificato il secondo episodio nel meno grave reato di occultamento. Era stata la stessa Corte d'Assise, nelle motivazioni della sentenza, a sottolineare che Chiara Petrolini, ritenuta capace di intendere e volere, pur immatura e fragile, ha agito con lucidità e determinazione, tenendo sempre ferma la propria volontà di non far scoprire niente finché ha potuto. Con le gravidanze le aveva nascoste a tutti, inclusi i genitori e il fidanzato, padre dei neonati. Ora per la 22enne, che sta scontando i domiciliari nella villa di famiglia in attesa di ricorso in appello della difesa, con l'impugnazione presentata dalla procura si apre un nuovo capitolo giudiziario.
1: Almeno 44 persone sono rimaste ferite in seguito al deragliamento di un treno passeggeri nel nord della Francia, nei pressi di Cleon. Nella Senna marittima, una donna, una ragazza di 18 anni in gravi condizioni. A bordo del treno c'erano 180 passeggeri. Le cause del deragliamento non sono ancora chiare. I test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi ed è stata aperta un'inchiesta. Il primo 6 del 2026 è arrivato, una schedina giocata alla Balletta Brianza in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. La vincita è la seconda più alta nella storia del concorso. Il 6 mancava da oltre un anno. Sentiamo le parole del titolare della ricevitoria di Oggiono, dove è stata realizzata la vincita, Massimo Sala.
6: È stata una notizia inaspettata e molto, ci ha reso molto felici. Sono stato contattato da Rai News 24 per la prima volta, che pensavo che fosse, a dire la verità, una bufala, e dopo, grazie all'insistenza sua, è poi iniziato a essere contattato da altre testate giornalistiche e tutto, finché sono andato a controllare e ho verificato che è veramente capitato a noi. Siamo molto felici e è una grandissima notizia.
7: Ecco, di che tipo di giocata parliamo per questa vincita record?
6: Guardi, quello non lo so dire, perché io oggi ero in un altro locale, c'erano le ragazze presenti, e da noi gira talmente tanta gente, essendo all'interno di un supermercato, che è difficile andare a individuare la persona o chi la possa aver giocata. La gente, bene o male, è sempre quella che gira il supermercato e il bar, ma c'è anche molta gente di passaggio, però è veramente difficile. Siamo molto felici per il vincitore e faremo le congratulazioni.
7: Ecco, insomma, molto difficile quindi a questo punto avere dei sospetti. Ricordiamo però è una giocata da 5 euro quella che è stata effettuata per centrare questo 6, insomma. Ecco. Nel frattempo, magari la potete intravedere, c'è questa immagine che si intravede appunto all'esterno della sala, della ricevitoria, scusate, sì, in cui si vedono proprio i festeggiamenti. Allora le chiedo intanto qual è il clima lì e qual è stato il clima dopo che appunto, come ci raccontava lei, in qualche modo siamo stati proprio noi a darle la notizia e dall'incredulità
6: adesso,
7: avete realizzato.
6: Adesso il clima è di festa, aspetteremo domani, che ci faranno un sacco di domande cercando di individuare il vincitore, ma sarà sempre molto difficile. Grazie comunque.
7: Ecco, le chiedo un'altra cosa. Cosa accade in questi casi? Può prevedere qualcosa magari per quelle che saranno poi le prossime settimane? Diciamo, quando una ricevitoria così è fortunata, che cosa si fa? Cosa succede?
6: Festeggeremo. E non lo so, metteremo cartelli e faremo, ci sarà un clima di festa.
1: Ora la Serie A, la Fiorentina rialza la testa e batte in casa il neopromosso Venezia 4-2. Davide Vannucci al termine la rassegna stampa di Eugenio Francesconi, prossimi aggiornamenti alle 3.
8: È dolce il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina, che vince 4-2 a Venezia. Il primo sussulto è dei Lagunari, con un colpo di testa di Yeboah che si spegne a lato. La Fiorentina esce dal guscio, un'idea di Mastantuono libera Jimenez, che spreca. Viola all'attacco, ma a colpire in contropiede è il Venezia, incursione di Busio che vede Adams, sassata col destro del nigeriano. I toscani non si scompongono e si appoggiano al talento di Mastantuono, che dal limite dell'area si porta il pallone sull'amato sinistro e trova l'angolo per la rete del pareggio. Il mancino dell'argentino è un'arma letale. Aps scivola sulla pressione di Beto. Il centravanti serve Mastantuono, che con un colpo da biliardo mette a referto il sorpasso. La possibilità del tris a fine tempo resta tale solo perché Stankovic chiude lo specchio Angier. Ripresa col Venezia alla ricerca costante del pari, ma Fagioli rovescia il fronte lanciando in contropiede Pellegrino, che fa 3-1 col sinistro. Partita ormai indirizzata, sigillata ulteriormente dalla terza rete personale di Mastantuono, una fortunata carambola dopo un tocco respinto da Stankovic. Il destro al volo di Aino, su cross della sinistra di Aps, serve solo a ridurre l'entità della sconfitta per il Venezia, che resta a 0 punti.
9: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News. C'è ovviamente il ricordo di tutte le testate per Emma Bonino, che è venuta a mancare a 78 anni, una vita per la politica, tantissime le sue battaglie, e ci sono anche tantissimi ricordi e interviste su chi lo ha voluto darle l'ultimo saluto sui quotidiani. Non solo questo ovviamente, ma c'è anche la questione della legge elettorale con tutti gli emendamenti che si sono susseguiti in questi giorni, e soprattutto il dibattito politico, che è stato particolarmente feroce, soprattutto sulle preferenze. In ultimo, ma non ultimo, il tema dell'energia e il lavoro, che si intreccia con rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea, il costo dell'energia che sale spinge l'inflazione, e anche la questione dell'Ilva, con la conferma da parte del Tribunale di Milano della chiusura dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Però andiamo con ordine e partiamo dal Corriere della Sera. Legge elettorale, scontro in aula su firme e liste, ne serviranno 6.000. L'opposizione attacca anche su questo punto. La Russa, che aveva acceso il dibattito sulla questione delle preferenze, perché aveva ammesso delle modifiche che con questa possibilità le opposizioni ne hanno approfittato per tendere quella che è stata poi definita una specie di trappola per la maggioranza. La Russa difende però la scelta delle preferenze con i capilista bloccati, non sono finte, e a Fratelli d'Italia porteranno il 60% degli eletti. Questo per quanto riguarda il tema principale, la legge elettorale. E poi c'è il ricordo del Corriere di Emma Bonino, una vita radicale, questo è il titolo con la fotonotizia. Vedete lotte per i diritti, l'Europa e la corsa al Quirinale, 78 anni di politica. Tante e tanti i ricordi che troveremo sul Corriere. C'è Walter Veltroni, che ha scritto "Seppe chiedere scusa all'ex presidente Leone", e poi "Ballammo il valzer, re che trascinava". Questa invece è l'intervista a Monti, e c'è anche Rutelli che la ricorda così: con l'elezione diretta poteva salire al colle, lo ricordiamo, era uno dei nomi che erano circolati. Per quanto riguarda invece il taglio centrale, c'è la questione dell'Ilva, perché c'è una notizia in chiaroscuro per Taranto, confermato l'alt dei giudici, prevale la salute, sull'impresa dovrà spegnere gli altiforni, e con questo vengono dunque confermati i 2.500 licenziamenti, anche se il governo e la premier Giorgia Meloni ha assicurato che il confronto con i sindacati sarà riconvocato per cercare quantomeno di congelare questi licenziamenti. Queste le principali scelte del Corriere. Come vedete i temi ci sono, anche sul Messaggero il taglio alto è dedicato all'addio ad Emma Bonino: con le sue battaglie ha cambiato l'Italia, il cordoglio di Mattarella e di tutte le forze politiche, ci saranno le esequie di Stato. A centropagina invece l'apertura: energia e difesa, chiesta la flessibilità con le nuove normative europee sulla stabilità, sul patto di stabilità, c'è la possibilità di chiedere alcune deroghe per spendere alcune cifre predeterminate per alcune situazioni che si vengono a creare, situazioni di tensione sui mercati, nel nostro caso l'energia, ma legata appunto allo stretto di Hormuz chiuso e alle raffinerie, soprattutto di diesel che stanno producendo molto meno, sia per la questione della chiusura di Hormuz stesso, sia per i bombardamenti ucraini in Russia, e sulla difesa proprio per il tema della questione legata alla guerra in Ucraina e alla necessità di sia aumentare la deterrenza, appunto la difesa europea, che gli investimenti sulle nuove tecnologie e i droni, non ultimo.

Fedorov, che è stato incaricato dal ministro della difesa italiano con un incarico appunto nel nostro sistema di difesa. La lettera del governo all'Unione Europea con Meloni che dice l'Italia è competitiva, questo viene anche confermato dai numeri, Fitch ha confermato il rating dicendo la stabilità garantisce un percorso più sostenuto di crescita, a Schlein che però rintuzza la questione degli stipendi che sono i più bassi d'Europa e questo è vero ed è anche certificato. Dai numeri, c'è anche la questione dell'Ilva, la Corte d'Appello boccia la richiesta di sospensiva, spegnere gli altiforni e ripartono i licenziamenti. Federacciai, per le parole di Gozi, dice l'Italia chiude gli impianti, ma l'Europa li apre e dobbiamo trovare una soluzione. Anche noi, così, per quanto riguarda le principali notizie sul Messaggero. Vediamo insieme anche La Repubblica, il ricordo di Emma Bonino, una battaglia dopo l'altra. Questo è il titolo scelto da Repubblica e il titolo invece portante, il principale invece, è legato agli Houthi nel Mar Rosso. Perché sono avanzati sulle coste dello Yemen? Ora le controllano praticamente tutte e questo vuol dire mettere sotto pressione il commercio di petrolieri, il commercio di gas. Di navi che trasportano gas e anche soprattutto le mercantili. L'asse dell'Iran controlla adesso due stretti, sia quello di Hormuz che Bab el-Mandeb, che è la porta d'accesso per il canale di Suez. Sull'onda nera nessuno è senza peccato, questo per quanto riguarda il commento di Massimo Giannini sulla vittoria dell'AfD in Germania e quali possono essere le ripercussioni invece su tutta l'Europa. E dunque queste sono le principali scelte di Repubblica, ovviamente per quanto riguarda i ricordi di Emma Bonino ce ne sono tanti anche qui, vedete con Francesco Merlo, Pannella, un padre mai perdonato e poi anche Gabriele Romagnoli che ha scritto quell'anno al Cairo, vissuto insieme. Queste le principali scelte di Repubblica, vediamo insieme anche La Stampa, La Donna dei Diritti, questa bella foto di Emma Bonino a quasi tutta pagina, in taglio alto per il suo addio, aveva 78 anni, funerale di Stato, lo abbiamo detto, la prima politica a sfondare il tetto di cristallo, titolo dell'articolo a firma di Flavia Pirina, e poi c'è anche Andrea Rossi che scrive Dai Pascoli alle Lotte, il romanzo radicale della ragazza nata a Bra. La porta di Suez in mano agli Houthi, dopo Hormuz si apre un fronte ancora più strategico sulle rotte del greggio, in ballo il 30% dei prodotti, del prodotto sui mercati. I ribelli yemeniti alleati dell'Iran hanno preso il controllo dello stretto all'imbocco del Mar Rosso. I sauditi chiedono aiuto alla Casa Bianca. Si infiamma il prezzo del petrolio, allarme per le scorte. Ricordiamo che, tra l'altro, c'è stato anche il bombardamento con missili. E o droni, bisogna capire, dell'unico oleodotto che permette di bypassare Hormuz, l'oleodotto definito est-ovest, con Arabia Saudita che ha subito si è messa in contatto con il governo iracheno perché i missili sarebbero partiti da lì, hanno deciso di non reagire, ma chiaramente ci deve essere un intervento affinché questa unica arteria, almeno quella che si è trasformata nell'arteria più importante per trasportare il greggio da est a ovest, dal Golfo Persico all'Occidente, venga difesa. Sono già partite ovviamente le riparazioni. Avvenire un colpo a freddo, il titolo è sulla drammatica fine che sta andando a fare l'alto forno dell'Ilva di Taranto. Lo ricordiamo, la decisione dei giudici è quella di chiudere entro ottobre perché prevale la salute dei cittadini di Taranto. Vedete, la Corte d'Appello di Milano lo scrive così. Martedì ci sarà un tavolo governo sindacati perché da una parte bisogna tutelare la salute, dall'altra ci sono i posti di lavoro. È sempre un delicatissimo equilibrio, evidente, ma i giudici hanno deciso, dopo anni di tentativi, rinvii, passaggi di mano dell'acciaieria. L'addio ad Emma Bonino invece a centropagina, una vita di lotte radicali, il cordoglio trasversale per una donna coraggiosa, pesa quel sì all'aborto, ovviamente quotidiano della CEI, in antitesi alle battaglie di Emma Bonino, la omaggia così. Il Fatto Quotidiano, Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme e poi vediamo insieme anche il Domani, l'ultima radicale, il saluto del Domani a Emma Bonino. C'è anche un'analisi sulla politica attualissima, legge elettorale. La norma antionorato mette in ansia Conte, il Colle intervenga e poi tra benzina e Ilva le paure di Meloni. L'anno che porta al voto inizia con un'inflazione in crescita al 3%, gli giudici danno lo stop alla fabbrica. Questo per quanto riguarda l'Ilva, domani scrive il governo è nel caos, la Premier preoccupata dal paese reale rilancia le trivelle, ma sull'energia le sue ricette sono sbagliate, questa è la critica del Domani. Il Riformista
è abbastanza critico nella scelta di quello che avviene.

venuto in Parlamento per quanto riguarda la legge elettorale, la chiama la stagione delle proroghe, la pax elettorale dei partiti leader confermati in cambio dei seggi, perché chiaramente avendo il capolista bloccato e la lista da cui scegliere anche quella parzialmente con una scelta limitata, si salveranno chiaramente le poltrone di quelli più pesanti, così almeno dice il riformista, intese tra centrodestra e centrosinistra per un voto in aprile. Questa è la domanda, anche riformista, ricorda poi Emma Bonino, l'ultima intervista a noi, la libertà vinca sulle dittature. Vediamo insieme anche il manifesto, dismissione compiuta, questo invece è il titolo legato all'Ilva, nessuna sospensione a Taranto, partono le manovre per spegnere l'altoforno dell'ex Ilva, lo ricordiamo, ce l'hanno spiegato i tecnici, chiudere, spegnere un altoforno così comporta inevitabilmente l'impossibilità di riaccenderlo, perché date le temperature e data la composizione dello stesso altoforno c'è il rischio di che imploda. E poi vediamo anche qui a centropagina gli UTI che si prendono l'altro stretto, così l'influenza di Teheran si allunga fino a Bab el-Mandeb, che lo dicevamo è la porta d'accesso per il canale di Suez e della gran parte dei prodotti che arrivano dall'Oriente, nello specifico dalla Cina. Il giornale, l'Italia va distrutta, i quattro video shock dell'islamista di Modena, qui c'è un tema sul telefonino di El Khodri, i deliri registrati prima di falciare la folla in auto, cerco online i filmati delle stragi degli jihadisti e poi la critica alla sinistra, per la sinistra aveva solo problemi psichici, in realtà sta emergendo altro. Anche il giornale omaggia Emma Bonino, la radicale contraddittoria che ha segnato la politica. Vediamo insieme anche il giorno, Emma dei diritti, così il ricordo del quotidiano, a tutto gas invece il secolo d'Italia, Italia sul podio dell'Unione della sicurezza energetica, stoccaggio l'84%, siamo in questi anni, in questi inverni, stati tra i più bravi in Europa a riempire le nostre forniture di gas, anche grazie alle forniture dell'Algeria. Libero torna sulla questione dell'attentato a Ranucci con le indagini che proseguono sulla Vitola, report indaga su Ranucci e lei di la Vitola svuota il sacco, questo è il titolo. Vediamo insieme anche il saluto, il bel saluto dell'Avanti ad Emma Bonino, un semplice ciao Emma con una bellissima foto scelta. E poi i temi economici, con questo vado rapidamente a chiudere, il Sole 24 Ore parla della flat tax, soglia 100.000 euro in salita, c'è l'inflazione americana che non rallenta e cresce la pressione su Wall Street finché alzi i tassi come ha fatto la banca centrale, petrolio e gas italiani 38 progetti in attesa dell'ok regionale, ricordiamo che ce ne sono anche parecchi altri legati alle rinnovabili e anche qui c'è lo spazio dell'Ilva, i giudici confermano la chiusura dall'area a caldo, di cui si interessa anche il secolo XIX, ovviamente Ericsson licenzia, l'Ilva frena a Genova e allarme per il lavoro e vado a chiudere con l'ultimo quotidiano economico, Italipost, Energia, Squeri attacca Calenda, il deputato di Forza Italia accuse elettorali sui prezzi, decidere era non la politica, ricordiamo nei giorni precedenti c'era stata l'intervista di Calenda che aveva criticato appunto Arera e su questo tema l'Italipost si è concentrato e per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio alla nostra rubrica di cultura e spettacolo Tutti Frutti, le notizie sempre come al solito, sempre in diretta attorno alle 3, restate con noi. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti, manca poco e conosceremo il vincitore dell'83esima mostra del cinema di Venezia, un'edizione con tante star, da George Clooney agli Oasis, 5 i film italiani in concorso, ma sono tanti i personaggi anche fuori competizione. Sentiamo le nostre interviste.
1: Dovrei costituirmi, ho commesso un omicidio.
2: Documento di identità e può aspettare lì.
3: Se il film avesse raccontato il pre, avesse anche raccontato l'ipocrisia tipica che avviene in questi eventi, per cui dopo che accadono tutti si interessano, tutti che scendono in piazza, sarebbe stato un film molto meno incisivo. Invece nel paradosso di un mondo che a evento avvenuto continua a perpetrare la propria indifferenza, si compie il film.
4: Il senso di colpa è un marchingegno inventato dagli uomini per creare una società solida. Sta società è merda.
5: La cosa curiosa del film è che quando tu lo vedi dici ma no, è un film assurdo, e poi invece quei personaggi esistono tutti qui fuori. Esiste il mio poliziotto, esiste l'avvocato interpretato da Pietro, esiste la cartomante di Valeria.
6: Scegli 5 carte. Se vuoi essere preso in considerazione, allora devi usare qualcosa di più.
7: Tramite le carte e una specie di psicanalisi improvvisata che gli fa, cerca di indurlo a ridelinquere per portarlo finalmente dovrebbe stare, cioè dietro le sbarre.
6: Smettila di fare la vittima, va bene? E prendi in mano la situazione.
8: Prendi in mano la situazione? Di così che cosa devo fare?
6: Forse devi uscire di qui e andare a uccidere qualcun altro.
5: Si parte con la parte più tragica, la prima battuta è: io ho ucciso mia moglie, quindi un dato incontrovertibile, e diciamo che il suo processo, grazie a una grande scrittura, una grande mano registica e all'incontro con questi straordinari attori, è proprio quello di dare un'anima a un mostro.
9: Ti provoca dall'inizio alla fine e ti costringe a farti tutta una serie di domande rispetto a te stesso, rispetto alla società, rispetto al contemporaneo. E la cosa che almeno a me ha fatto, poi rivedendo il film, è che tu ridi di questo film, con questo film, e poi a un certo punto ti fai schifo da solo perché hai riso.
8: Quanto pagate di condominio? Perché mi chiede quanto?
10: Senta Marranè, che lei non può sindacare ogni domanda che gli faccio. Io sto cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il crimine che lei dice di aver commesso.
8: Mi faccia lavorare. 40 euro di condominio. Paghiamo 40 euro di condominio.
10: 40 euro. Bene.
8: Beh, che lavoro fa lei?
10: Elettricista.
8: La casa è vostra? Di proprietà o in affitto?
10: Siamo in affitto. Siamo in affitto.
8: Mi fa sbuffa?
10: Sì, sbuffo.
8: Ma lei che pensava? Mi scusi. Pensava che veniva qua e mi diceva: ho ammazzato mia moglie, io vivevo un elicottero, la mandava a Alcatraz.
10: Il problema è che il tuo cuore è devastato dai sensi di colpa.
8: È così.
10: Devastato dai sensi di colpa, massacrato dai sensi di colpa. I sensi di colpa ti impediscono di vivere, di pensare, di ragionare.
8: Sì, sì. Di fare qualunque.
10: Di ragionare.
8: Anche sì.
10: Paolo, di ragionare. Gli animali non ce l'hanno il senso di colpa. Gli animali fanno le cose più atroci, Paolo, dall'alba al tramonto, e provano soltanto godimento. È una caratteristica tutta nostra questa del senso di colpa. Ci sentiamo in colpa per tutto, ci sentiamo in colpa quando siamo felici, ci sentiamo in colpa perché qualcuno che non conosciamo dall'altra parte del mondo non magna.
11: Le parole e gli incontri riempiono comunque una violenza sempre presente. Tutte queste parole devono fare attenzione a non nascondere e a non coprire, ma a svelare sempre di più. Lui ha fatto una cosa che nessuna parola può giustificare.
6: Si cercano sempre modi per parlare delle cose, che siano dei modi che ci possono sorprendere. Mi è sembrato che nel testo di questo film ci portasse a pensarci in maniera diversa da come ci pensiamo tutti i giorni, ogni volta che veniamo colpiti da un fatto terribile e che ci fa sentire impotenti, che ci fa sentire inutili, inermi, senza una coscienza che abbia una sua forza, che c'è una specie di... No, siamo sempre tutti lì che...
8: Io non sono un assassino.
6: No? E tua moglie?
1: Ma mia moglie è una cosa diversa. Oh, bambolo, bambolo, bambolo.

Da bambino non sapevo molto di architettura, perché vivevo in una città dove tutto era stato distrutto dalla guerra. Per me gli edifici erano soprattutto rovine. Poi lessi qualcosa su una città costruita dentro la giungla. Era Brasilia, di Oscar Niemeyer. Pensai che fosse la più grande avventura sulla faccia della terra, costruire una città dentro la giungla. Cominciai a raccogliere ogni fotografia, ogni articolo di giornale, ogni rivista, e la mia stanza si riempì di Brasilia. La distruzione della giungla, i progetti, i modellini degli edifici e poi l'inizio dei lavori. Attaccai tutto alle pareti di camera mia. Vivevo dentro Brasilia. Fu la mia prima esperienza dell'architettura, capire che poteva creare un mondo nuovo.

0: Un architetto, un vero architetto, non vuole essere una star. Vuole fare il proprio lavoro. E l'approccio di Peter Zumthua è l'esatto opposto dell'essere una star, perché lui ha bisogno di tempo. Sa bene che la maggior parte degli incarichi che gli vengono offerti non può accettarli perché dovrebbe tradire i propri principi. Ha bisogno di tempo per creare un edificio che si adatti il più possibile al luogo e allo scopo per cui viene costruito, cioè alle persone che lo useranno. Ed è convinto che un edificio non sia concluso nel momento in cui lo si concepisce. Non è che si fanno i disegni e poi finisce là. Per lui il cantiere stesso rappresenta un momento in cui si può ancora migliorare l'opera, renderla ancora più giusta, migliore per il luogo, migliore per le persone. Per questo è un architetto che la maggior parte dei committenti rifiuta. Loro vogliono costruire in fretta, in modo efficiente, e non vogliono qualcuno che gli dica: sarà meglio che ci mettiamo più tempo, fidatevi. E allora rispondono: no, non vogliamo questo architetto, è troppo lento. Ma è proprio quella lentezza, quel tempo che lui pretende a rendere i suoi edifici migliori. Migliori per il luogo, migliori per le persone. Ecco perché mi piace.
1: And better for people. So I like him.
0: Se ci fossero più edifici come i suoi, staremmo meglio. Le nostre città sarebbero più belle da vedere. Certo, lui non è un urbanista, realizza luoghi singoli e vuole che appartengano al posto in cui sorgono. E il senso di appartenenza è qualcosa che ormai la maggior parte delle persone non conosce quasi più. Quindi in un certo senso lui ci insegna qualcosa. Ci insegna come potrebbe essere la vita se non fossimo sempre così spinti, sballottati, da una parte all'altra.
2: Tutto quello che facciamo è politico, ha un impatto sulle altre persone. Se il nostro lavoro consiste nel creare qualcosa che altri vedranno, useranno o in cui vivranno o che occuperà la loro immaginazione, allora è politico. Guarda questa t-shirt. Questa frase, immagina la pace, è un'affermazione fortemente politica, perché dice che sei tu il responsabile, perché sei tu a doverla immaginare, e se non ci sono persone che la immaginano, quella pace non esisterà mai. Quindi tutto ciò che ci chiede di partecipare, di metterci in gioco, è politico. Anche l'architettura può essere molto politica. E pensate a tutti quegli edifici brutti che spuntano ovunque. Sono estremamente politici perché ci bloccano la vista, letteralmente.
3: Questo è un film di personaggi. Cioè, questo è un film che parla di anima, è un film che parla di psiche, dove non succede di fatto nulla, ma dentro di loro succede tutto. È quello che accade a la maggior parte degli esseri umani che non vivono di grandi slanci, di eventi traumatici, catastrofici, vite semplici, molto ordinarie, ma che in realtà hanno una dignità enorme, perché poi la vita fa paura. Le domande spaventano e non sempre abbiamo la capacità di osservarle, di farle emergere. Poi le risposte arriveranno, chissà, non importa, ma l'importante è che emergano quelle domande e che noi a quelle domande gli diamo spazio e che noi cerchiamo in qualche modo le risposte anche attraverso il mondo che viviamo. Io sai quante volte ho trovato le domande nei film che ho visto? Per me il cinema in questo senso veramente ha un valore salvifico.
4: Qua nessuno ha bisogno di te!
3: E quindi spero che questo film possa, sì, attraverso la semplicità della sua storia, contribuire a costruire un immaginario che possa nutrire l'anima delle persone come ha nutrito me da scrittrice, da regista e da osservatrice, no? Di questa storia, agli attori che l'hanno interpretato, alle persone che ne hanno fatto parte sul set, perché anche la troupe ha detto: oh oh, c'è un problema, questa storia parla anche a me. E sono tornato a casa, ho fatto colazione, dico: ma forse sono anche io come Erika e Mauro, c'è un problema. E quindi sì, disturba, penso che disturberà anche tanto, ma ben venga, insomma, noi delle cose accomodanti non ce ne facciamo proprio niente. La vita è un viaggio complicato e va vissuto per quello.
5: Perché a me la mia vita mi piace, mi piacciono un sacco di cose. A te invece che ti piace.
6: Lei a un certo punto del film si chiede se la sua vita è veramente quella che lei avrebbe voluto e si chiede se lei dentro questa vita riesce a essere felice. Come si fa? e come si fa anche a prendersi cura di se stessi. Lei non ne è capace. Quindi queste domande che a un certo punto lei ha il coraggio di farsi la metteranno in discussione, la relazione con il suo compagno, marito, e probabilmente cambieranno entrambi.
5: Erika, io voglio solo che stiamo bene.
7: Ma che risposta è? Che risposta è?
5: Ma che vuoi da me?
8: Il personaggio a cui a un certo punto viene tolta una parte fondamentale del sostegno proprio esistenziale, che è la certezza su Erika, che poteva essere il fatto che Erika si sposti rispetto al suo epicentro proprio.
7: Io non so bene!
8: Al suo baricentro. È quello che lo mette in profondissima crisi, un personaggio che non è abituato in nessun modo a avere a che fare con i sentimenti, con l'analisi di sé. Perché qui parliamo di una storia di amore, no?
7: Certo.
8: Però che vuol dire l'amore? È un bisogno che può essere malsanissimo a volte, quello che chiamiamo amore, questo bisogno che non lascia possibilità ad altro. E quante azioni possiamo compiere su questa cosa qua, dal punto di vista maschile? Cioè, non so, chiaramente il film non è incentrato su questo, però è un aspetto che è venuto molto forte, io l'ho sentito. E più andavo avanti, più pensavo quanto questo bisogno infantile potesse essere pericoloso a un certo punto.
9: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
10: La scomparsa di Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili e l'Europa, martedì funerali di Stato in Campidoglio. Il cordoglio delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. Meloni, una voce forte della politica, Metsola, l'Europa sentirà la sua mancanza. La Corte d'Appello di Milano conferma l'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro la fine di ottobre. Giudici, il diritto alla salute prevale su quello di impresa. Martedì nuovo confronto governo-sindacati. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record, tocca quota 63,1%, il dato più alto finora registrato nelle serie Istat. Super Enalotto, centrato in 6 da oltre 223 milioni di euro, con una schedina di 5 giocata in una tabaccheria a Dogiono in provincia di Lecco. Calcio Serie A, prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di Mastantuono, stasera in campo Lazio-Milan. Bentrovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 3 del nostro giornale. Una breve edizione prima della rassegna stampa. Si svolgeranno martedì in Campidoglio i funerali di Stato laici per Emma Bonino, storica leader dei radicali, morta ieri a 78 anni da alcuni giorni. Era ricoverata a Roma. Il profilo di Emma Bonino è in servizio di Alberto Poti.
11: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, è il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
12: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
11: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 70.

0: 5, riforma del diritto di famiglia. 1978, la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica. Le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio, con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
1: Il messaggio di cordoglio del Presidente Mattarella, Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, si legge nella nota. Fu protagonista, ricorda il Capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Ultima, sottolinea Mattarella, quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea. La Premier Meloni ha disposto le esequie di Stato per Emma Bonino, cordoglio unanime delle istituzioni e delle forze politiche per la passione civile e politica della sua lunga carriera. Luigi Massi.
2: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
3: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari.
2: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
4: Suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
2: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
5: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
2: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
1: La notizia della morte di Emma Bonino è stata riportata dai più autorevoli media internazionali. Euronews ricorda Bonino, europarlamentare e commissaria europea. Da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
6: Femminista, combattente, in prima linea per i diritti umani e civili. Sono le parole con cui le istituzioni europee ricordano Emma Bonino. La prima a intervenire da Bruxelles è la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. E così, dice ancora Metsola, che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata e di commissaria europea. La ricorderemo per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne e delle libertà, dichiara la presidente del gruppo dei socialisti e democratici Perez. Le fa eco la leader di Renew Europe Ayer. Il suo impegno coraggioso lascia un segno indelebile nell'Unione. Non ha mai esitato a battersi nelle sfide più difficili per la libertà individuale. Con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo. Mancherà a tutti, scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Commissione che, diffondendo queste immagini, ne ricorda la dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Lei, che poco incline al contatto fisico, era capace di grandi slanci.
1: Pagina economica, iniziamo dall'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla proprietà e ha confermato la chiusura degli alti forni nello stabilimento di Taranto. Il sindaco chiede di tutelare la città. Paolo Mancinelli.
7: Di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
8: La situazione è esplosiva. La decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
7: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostrano il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
1: Nuovo record dell'occupazione nel secondo trimestre al 63,1%, il dato più alto dall'inizio delle serie storiche, secondo l'Istat. Ce ne parla Marco Mirabile.
9: In Italia il mercato del lavoro continua a crescere. Nel secondo trimestre dell'anno gli occupati sono 24.363.000. A dirlo è l'Istat, che segnala 150.000 lavoratori in più rispetto ai tre mesi dell'anno e 246.000 in più nel confronto su base annua. Il tasso di occupazione sale così al 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. L'Istituto di Statistica segnala inoltre che nello stesso periodo sale leggermente la disoccupazione, al 5,6%, un dato che si spiega con la diminuzione del numero degli inattivi, con il tasso che in questo caso scende al 33%, mezzo punto in meno in tre mesi. Più persone stanno infatti entrando nel mondo del lavoro. Una parte trova un impiego facendo crescere l'occupazione e un'altra comincia a cercarlo e viene quindi conteggiata tra i disoccupati. Il quadro che emerge è dunque quello di un mercato del lavoro più dinamico, con una crescita dell'occupazione, una diminuzione degli inattivi e un aumento di chi cerca lavoro.
10: I dati di oggi dell'Istat sulla disoccupazione in Italia sono positivi, ci collocano in una buona posizione, prima di Francia e Spagna e subito dopo l'ottima Polonia, la Germania e l'Olanda. Cresce l'occupazione, aumenta la fiducia in chi cerca lavoro e diminuiscono gli scoraggiati. Segnali positivi per il nostro paese. Restano però delle criticità. Il salario medio cresce meno dell'inflazione, l'inattività femminile resta alta e aumenta la disoccupazione giovanile.
1: L'agenzia americana Fitch conferma la tripla B più per l'Italia con outlook stabile. Grazie alla recente stabilità politica che, secondo gli analisti, rappresenta un elemento di solidità per il rating del Paese. Nel periodo 2026-2028, prosegue Fitch, la crescita si attesterà su una media dello 0,8%. A partire poi dal 2027 si prevede un rallentamento man mano che l'inflazione inciderà sui consumi. Per Fitch le prospettive a medio termine dell'Italia sono condizionate comunque da sfide demografiche e di produttività. Alessandro Di Battista è in viaggio verso l'Italia a bordo di un aereo sanitario dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Dopo quasi 2 settimane di ricovero sull'isola, un intervento chirurgico che ha reso necessario annullare il primo rientro inizialmente fissato per il 4 settembre, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha avuto il nulla osta da parte dei medici. Il viaggio seguirà un protocollo legato alle sue condizioni, dunque, di salute. Il primo 6 del 2026 è arrivato, una schedina giocata a la Valletta Brianza in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. La vincita è la seconda più alta nella storia del concorso e se mancava da oltre un anno. Allora sentiamo il commento, le parole del titolare della ricevitoria di Oggiono dove è stata realizzata la vincita.
11: Una notizia inaspettata e molto, ci ha reso molto felici. Sono stato contattato da Rai News 24 per la prima volta, che pensavo che fosse, a dire la verità, una bufala, e dopo, grazie all'insistenza sua, e poi ho iniziato a essere contattato da altre testate giornalistiche e tutto, finché sono andato a controllare e ho verificato che è veramente capitato a noi. Siamo molto felici e è una grandissima notizia. Siamo molto felici per il vincitore e faremo le congratulazioni. Festeggeremo e metteremo cartelli e faremo, ci sarà un clima di festa.
1: Ora la Serie A, la Fiorentina rialza la testa e batte in casa il neopromosso Venezia 4-2. Davide Vannucci.
12: È dolce il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina, che vince 4-2 a Venezia. Il primo sussulto è dei Lagunari, con un colpo di testa di Yeboah che si spegne a lato. La Fiorentina esce dal guscio, un'idea di Mastantuono libera Jimenez che spreca. Viola all'attacco, ma a colpire in contropiede è il Venezia, incursione di Busio che vede Adams, sassata col destro del nigeriano. I toscani non si scompongono e si appoggiano al talento di Mastantuono, che dal limite dell'area si porta il pallone sull'amato sinistro e trova l'angolo per la rete del pareggio. Il mancino dell'argentino è un'arma letale, Aps scivola sulla pressione di Beto, il centravanti serve Mastantuono che con un colpo da biliardo mette a referto il sorpasso. La possibilità del tris a fine tempo resta tale solo perché Stankovic chiude lo specchio Angier. Ripresa col Venezia alla ricerca costante del pari, ma Fagioli rovescia il fronte lanciando in contropiede Pellegrino che fa 3-1 col sinistro. Partita ormai indirizzata, sigillata ulteriormente dalla terza rete personale di Mastantuono, una fortunata carambola dopo un tocco respinto da Stankovic. Il destro al volo di Ainoa, su cross della sinistra di Aps, serve solo a ridurre l'entità della sconfitta per il Venezia, che resta a 0 punti.
1: Eccoci allora alla rassegna della sera commentata dagli ospiti in studio e collegati con noi, Daniele Lorenzetti. I prossimi aggiornamenti alle 4.
13: Buonasera a tutti. La scomparsa di Emma Bonino, paladina dei diritti civili, della democrazia e delle libertà in Europa, in primo piano sulla stampa italiana, in molte aperture dei giornali, ma c'è spazio anche per altre notizie stasera. Vi presento intanto il nostro ospite in studio, che è Guido Boffo, vice direttore del Quotidiano Nazionale. Guido, benvenuto, bentornato.
14: Grazie.
13: Qui a Rai News. E vi presento anche Giovanna Reanda, direttrice di Radio Radicale, che ci ha raggiunto stasera per ricordare Emma Bonino, soprattutto parleremo un po' anche di politica. Giovanna, benvenuta.
15: Buonasera.
13: Avremo anche un altro ospite. Dicevo appunto questa notizia, ovviamente il cordoglio della politica, il ricordo della sua personalità che comunque ha segnato la società, la politica italiana nel corso degli anni, dei decenni. C'è tutto questo sui

0: Radicale, morta a 78 anni la storica leader laica femminista, si è battuta tutta la vita per i diritti e l'europeismo. Mattarella, le parole del capo dello Stato, ha segnato la vita politica del paese. Ricordiamo che la premier Meloni ha appunto comunicato che ci saranno funerali di Stato, probabilmente a inizio della settimana prossima. L'editoriale è firmato dal politologo Piero Ignazi, la lotta eterna per i diritti della libertaria dissacrante, la forza delle sue parole. Ciao Emma è il titolo di apertura dell'Avanti, la sfida di unire le culture del progresso. Poi andiamo a vedere Il Dubbio, una battaglia dopo l'altra. Emma Bonino è morta, è stata militante ministra commissaria UE e Meloni che annuncia i funerali di Stato. E poi vi segnalo questa intervista a Paola Binetti, ex deputata, lo ricorderete, considerata appunto avversaria su molti temi di Emma Bonino, che dice: io e Emma così vicine, così lontane. Vi leggo l'incipit: Bonino è stata un'avversaria tenace e coraggiosa, la sua determinazione mi richiedeva altrettanta tenacia, racconta Paola Binetti al Dubbio. Sul Giornale tanti temi, l'Italia va distrutta, i quattro video shock dell'islamista di Modena, il titolo forte di taglio centrale, e vi segnalo appunto su Emma Bonino questo titolo, la radicale contraddittoria che ha segnato la politica, così appunto la ricorda il Giornale. La Verità ha un taglio molto critico invece, questo è il titolo: fine vita, faceva credere di essere contro, ha fatto il giro di ogni poltrona. Questo insomma, il taglio che sceglie La Verità per ricordare Emma Bonino. Il foglio quotidiano, ci sono tanti argomenti come sempre, si parla molto di Ucraina, chi fa alleati, economia, futuro, vincere si può, Meloni a tutto campo. C'è un'intervista alla Premier sul Foglio, interessante. Intanto saluto anche Federico Fubini, editorialista del Corriere della Sera, che ci raggiunge da Kiev e forse è anche interessato a quello che la Presidente del Consiglio dice in questa intervista al Foglio. Benvenuto Federico, leggiamo un attimo. La resistenza di Kiev, vero patriottismo, l'economia, siamo sulla strada giusta. L'Europa federale, non concordo con Draghi. L'AfD, ovvero Alternative for Deutschland, il partito di estrema destra che ha vinto in Sassonia-Anhalt, i cordoni non servono. Antisemitismo, da noi nessuna ambiguità. Questo il colloquio della Presidente del Consiglio con il Foglio, immaginiamo sì, con il direttore Cerasa che firma con la ciliegia. Quella Bonino rimossa è il titolo sulla scomparsa della storica leader radicale. Antisemitismo, difesa di Israele, democrazie armate, l'altra Bonino già dimenticata dai suoi follower, a proposito delle sue prese di posizione su molti temi. Avvenire, il quotidiano della CEI apre così: un colpo a freddo, respinto il ricorso sull'ex Ilva, a Taranto l'area caldo va spenta, ripartono i licenziamenti, e questo il titolo. E poi vedete la foto di New York, l'ombra lunga delle torri gemelle, la commemorazione e le parole di Trump, l'Iran sponsor dei terroristi. Sull'addio a Emma Bonino il taglio centrale, l'addio a Emma Bonino, una vita di lotte radicali, cordoglio trasversale per una donna coraggiosa, pesa quel sì all'aborto, che naturalmente la divise da larga parte del mondo cattolico, ma molti hanno ricordato quell'incontro sulla terrazza che ebbe con Papa Francesco. Il secolo XIX, Ericsson licenzia, l'ex Ilva frena a Genova e allarme per il lavoro. E poi vedete la vignetta, Emma d'Europa, si è spenta Emma Bonino, una vita spesa per i diritti. Vi faccio vedere anche il Fatto Quotidiano, Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme, e questo è il titolo di apertura del giorno. Non disturbare, la norma contro i nuovi alleati dei progressisti e di Vannacci, il titolo del Giornale diretto da Travaglio. Su Libero invece il titolo è questo: il report indaga su Ranucci e Lady Lavitola vuota il sacco. E poi il nostro addio senza sconti alla Bonino. Allora, partiamo da Emma Bonino, parleremo anche di tanto altro stasera perché i temi sono tanti, ma vediamo appunto la sua biografia nel racconto di Alberto Puoti e poi ne parliamo un attimo.
1: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino. È il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
2: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
1: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto.

0: diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
1: Giovanna Reanda, partirei da te e da questa chiosa finale del servizio di Alberto Puoti. Mi hanno più amata che votata, aveva detto con un sorriso. In effetti, a parte un exploit alle europee, non raggiunse mai certo percentuali siderali, e però figura come quella di Bonino, tutti l'hanno riconosciuto più o meno, ha inciso profondamente sulla politica e sulla società italiana. Allora, qual è l'eredità di Emma, a cui abbiamo dedicato il nostro primo titolo stasera, secondo te?
2: Allora, intanto lasciatemi dire che oggi è una giornata triste, nel senso è triste perché non soltanto abbiamo perso un'amica, una compagna, abbiamo perso una politica che aveva, e quindi una persona che aveva scelto di fare della lotta, dell'impegno, dell'apprendersi la responsabilità. Per Emma questo era sempre centrale: la libertà e la responsabilità. Questo, certo, avete ricordato, amatemi di meno, votatemi di più. Emma però ha detto anche e ha lanciato dei messaggi fortissimi rispetto appunto ai diritti che sono stati centrali in tutta la sua vita, in tutta la sua vita politica e anche vita personale. A me piace ricordare il fatto, proprio partendo anche dal racconto, nella parte finale che avete fatto, di come lei ha annunciato dai nostri microfoni di avere un tumore, di come però lei abbia rivendicato sempre nel corso di questi anni, anni in cui la malattia e poi le conseguenze della malattia l'hanno duramente provata, insomma questo bisogna ricordarlo, al punto che poi ultimamente non era più presente come invece avrebbe voluto, a proposito anche del fatto che il suo nome veniva tirato fuori ogni volta che c'era per esempio il nuovo Presidente della Repubblica. Lei a un certo momento disse guardate che c'è un tempo per tutto e il mio tempo è passato, io ho fatto la campagna per la Presidenza della Repubblica, mi sono autocandidata e le cose sono andate come sono andate, ma disse io non sono la mia malattia. Emma si rivolgeva sempre a tutti, cioè noi abbiamo spesso giustamente ricordato tutto quello che lei ha fatto per i diritti delle donne, però ha fatto tutto questo partendo dal concetto, dall'idea, dal profondo sentire che i diritti sono per tutti e se ne togli anche uno solo è tutta la comunità che ne risente, la comunità dei diritti, e che soprattutto i diritti non è che una volta che li hai ottenuti poi sono inalienabili, rimangono lì. I diritti vanno conservati, vanno custoditi, bisogna avere cura, manutenzione, la manutenzione della democrazia,
1: ecco,
2: cosa che
1: Giovanna,
2: purtroppo non facciamo.
1: Questo è un concetto su cui volevo coinvolgere un attimo anche Federico Fubini, ripetendo a te la domanda appunto sull'eredità di Emma Bonino, i suoi come dire, interventi su tanti temi, ma naturalmente si concentravano proprio sulla questione delle libertà e della democrazia che le stavano particolarmente a cuore, e come questo si inserisce nei tempi che stiamo vivendo oggi?
3: Purtroppo non si inserisce molto bene nei tempi che stiamo vivendo oggi, perché E questo non è sicuramente una critica a Emma Bonino, forse una critica a noi che viviamo questo tempo. Molti dei suoi messaggi avevano finito per sembrare di una epoca diversa, forse purtroppo erano di un'epoca diversa. Io come giornalista ho avuto modo di seguire Emma Bonino all'inizio, sì, dalla prima metà degli anni 90, quando lei era commissario europeo a Bruxelles, all'epoca in cui i paesi più grandi avevano due commissari, c'era Mario Monti e c'era lei. Lei era in qualche modo la seconda nomina italiana e aveva avuto un portafoglio relativamente meno importante, dunque non era sicuramente in linea di principio uno dei pesi massimi, ma la sua passione europeista, il carisma che aveva, la capacità di comunicare, di farsi capire, che veniva dalla convinzione, non veniva dalla retorica o dall'arte del teatro, invece ne avevano fatto un personaggio di prima grandezza, fin dagli anni 90, a Bruxelles, che non è una piazza semplice, no? Soprattutto quando si viene da un paese grande ma non di primissimo piano, con tante contraddizioni, eccetera. E lei era così, aveva questa forza, qualcuno ha detto una forza della natura, era vero, che veniva dalla sua convinzione, la sua convinzione europeista, che pochissimi politici italiani oggi esprimono, devo dire, in tutto lo spettro, sicuramente nella maggioranza, ma non solo.
1: Prego, Federico, prego.
3: No, avremmo tanto bisogno di una Emma Bonino giovane adesso per metterci davanti alle nostre contraddizioni.
1: E su questo volevo coinvolgere anche Guido Boffo, perché diceva appunto Federico della passione appunto di Emma Bonino per un'idea federale dell'Europa, di condivisione in qualche modo, di sovranità, via dicendo. Nulla di più lontano verrebbe da dire da quello che è il mood dominante attuale, non soltanto in molti paesi europei, perché se guardiamo allo spettro delle posizioni politiche non sembra che queste posizioni siano molto di moda.
4: Sì, purtroppo va di moda un sovranismo europeo, non nel senso di un'Europa sovrana in grado di avere voce in capitolo nelle grandi crisi internazionali e negli equilibri geopolitici attuali, ma un'Europa fatta di tanti interessi sovrani, cioè nazionali, che stanno prendendo piede e che in qualche modo stanno bloccando o rischiano di vanificare il progetto europeo, insomma. Quindi
1: questa è stata una sconfitta al momento delle sue idee, una battuta d'arresto?
4: Sicuramente è un momento di crisi per le idee di Emma Bonino e di quanti la pensano come lei, cioè di una vera, reale integrazione politica dell'Europa, anche attraverso una riforma dello Statuto europeo, perché è chiaro, evidente a tutti, che ad esempio il principio dell'unanimità è un principio che rischia di sterilizzare questo processo, insomma. Quindi in questo momento l'Europa a cui stiamo assistendo, insomma, è un'Europa molto lontana da quella della Bonino, ed è un'Europa che deve lottare per la propria sopravvivenza, non per la propria progressione, insomma, in senso federalista.
1: Tra l'altro, una delle battaglie che le stavano a cuore era quella anche per l'Ucraina, dove tu, Federico Fubini, ti trovi in questo momento a Kiev. Lei non aveva mai avuto dubbi sulla importanza della difesa di Kiev proprio per la democrazia e la libertà europea, mentre questi dubbi adesso stanno prendendo piede in vari paesi e prendono anche parecchi voti, come abbiamo visto per esempio nel caso tedesco. Che atmosfera stai respirando in Ucraina in queste ore, Federico, se posso chiedertelo?
3: Dal punto di vista pratico, quello che sta iniziando a succedere adesso è che i droni a propulsione con motori jet, questa è una delle novità tecnologiche degli ultimi mesi, negli ultimi giorni hanno iniziato a colpire sistematicamente le pompe di benzina a Kiev. C'è molta preoccupazione sul fatto che torneranno a, non i droni ma i missili balistici, torneranno a colpire in particolare le centrali elettriche, molta preoccupazione per un altro inverno di freddo, con il rischio che la città si vuoti, come o forse anche più di come aveva fatto nel 2022 all'inizio dell'aggressione totale. E, dunque, diciamo, dal punto di vista della guerra, questo è quello che succede. Una cosa mi ha molto colpito: ho fatto un viaggio in un'altra città ucraina, sono entrato a Kiev in auto, e a parte che si vedono rispetto a 6 mesi fa, l'ultima volta che ero stato, e le volte precedenti, molti più obiettivi colpiti, che sono depositi, infrastrutture, ponti, fabbriche, molto più frequenti, soprattutto intorno a Kiev. Per chi ha il dubbio se il punto sia il Donbass, basta vedere dove si concentrano i bombardamenti: si concentrano nella capitale. Dunque, il messaggio
1: I segni fisici della guerra sono molto più visibili, questo è indubbio. Basta andare visibili a distanza di qualche mese e si nota in maniera eclatante.
3: Esatto. Allora, mentre entravo, c'erano due colonne di fumo molto alte, molto grandi, una a periferia di Kiev, una in città. E ho guidato per arrivare dove sono in questo momento. E dappertutto ci sono questi ragazzi fuori a prendere gli aperitivi, a trovarsi fra loro, a vivere. E questa è una cosa che mi ha veramente colpito e che è veramente ucraina. Non vogliono rinunciare al loro modello di vita, alla vita, al loro stile di vita, che è anche il motivo per cui è così difficile chiudere questa guerra. Questa non è una guerra tra etnie come la Jugoslavia degli anni 90, questa è una guerra tra sistemi, tra modelli. Dunque, autocrazia contro democrazia. Mi spiace, sembra una ultra semplificazione, in parte lo è, perché l'Ucraina non è priva certo di contraddizioni, ma è questo, ed è una partita aperta che dipende anche da noi. Anche se noi pensiamo che non ci riguardi, dipende da noi, e l'esito avrà inevitabilmente un esito in noi.
1: Come guardano gli ucraini quello che sta accadendo in Germania? Perché finora, negli ultimi tempi, da quando c'è stato un sostanziale disimpegno, diciamo, dell'America trumpiana, che al massimo vende per interposta persona, diciamo, le armi attraverso gli acquisti europei, la Germania è stata un forte sostenitore di Kiev. Adesso addirittura ha promesso per l'inverno forse anche delle forniture ulteriori di Patriot il governo Merz, e però c'è questa questione appunto dell'avanzata di AfD, che ha delle posizioni molto diverse, che cerca un'alleanza anche con la sinistra rosso, l'ultrasinistra rosso-bruna, anch'essa putiniana.
3: Ma guarda, se parliamo di opinione pubblica in generale, non hanno molto tempo di occuparsi della politica tedesca interna. A mio avviso la domanda che è molto rilevante, la domanda che tu hai fatto, ma la domanda che io personalmente mi faccio di più, e temo di conoscere la risposta, è come guarda questo sviluppo Vladimir Putin, e come guarda le elezioni francesi Vladimir Putin. Perché noi passiamo il tempo a dire che l'Europa è rilevante, che l'Europa non conta niente, mentre l'Europa è così rilevante e non conta niente, da un anno e mezzo è l'unico sostenitore finanziario dell'Ucraina, e se non ci fosse stata l'Europa, la Russia avrebbe vinto questa guerra. Ok, questo è quanto non conta niente l'Europa. Naturalmente, vedere che in Francia si vota in primavera e rischia di vincere una forza che non vuole aiutare l'Ucraina, e al più tardi nel 2028 si vota in Germania e rischia di vincere una forza che non vuole aiutare l'Ucraina, per non parlare dell'Italia, dove entrambi gli schieramenti hanno sostanziali forze che non vogliono aiutare l'Ucraina, tutto questo è un motivo per Putin per non negoziare.
1: Perché tu dici lo spinge a dire: ma io vado avanti perché potrei guadagnarci ancora di più, ancora qualcosa.
3: No, lui spera di andare avanti fino a quando l'Europa smetterà di aiutare l'Ucraina.
1: Tutto dunque, libro, Federico, nel tuo libro Imperi allo specchio, appena pubblicato da Mondadori, è titolato anche così: dovevamo cambiare la Russia ha cambiato noi. Tra l'altro oggi siamo a 25 anni esatti da un evento, come dire, che ha segnato l'inizio del nuovo millennio, come appunto gli attacchi alle Torri Gemelle, e possiamo dire è stato un vero spartiacque anche per le illusioni dell'Occidente, no? Perché da allora il mondo è cambiato tantissimo e l'Occidente in qualche modo, il concetto di Occidente è entrato un po' in, se non in crisi, in fibrillazione. Quell'Occidente collettivo a cui spesso Putin faceva riferimento, adesso non ne parla più perché l'America trumpiana, dal suo punto di vista, è molto diversa dall'Europa. E allora, imperi allo specchio, cosa vuol dire?
3: Allora, grazie di parlare di questo. Io sono giunto alla conclusione che quello che sta succedendo in questi anni è l'equivalente in Occidente di quello che è successo al blocco orientale con la caduta del muro di Berlino. Noi stiamo vivendo la nostra caduta del muro di Berlino e in parte per questo parlo di imperi allo specchio, ma soprattutto cerco di capire quali sono i sintomi del declino del nostro modello che abbiamo ignorato, della cui serietà ci siamo disinteressati, che abbiamo un po', come dire, lettere che abbiamo ricevuto e nascosto in fondo a un cassetto. E allora sono andato a vedere come la Russia è stata gestita anche dai vincitori della Guerra Fredda, in particolare dagli americani negli anni 90, detto che i russi sono responsabili dei propri crimini, è la Russia che ha generato Putin, dunque non voglio, come dire, assolvere nessuno. Se uno va a vedere la Russia degli anni 90, alla fine l'analogia che mi viene è quella con la Germania di Weimar. I vincitori della Prima Guerra Mondiale temevano ancora la Germania e l'hanno messa in ginocchio, fino a che la Germania è diventata ancora più nazionalista, e il resto della storia purtroppo lo conosciamo. I vincitori della Guerra Fredda, gli americani, in particolare, in parte per arroganza, in parte per ideologia di mercato, in parte perché temevano la forza militare russa, hanno fatto tutte le scelte sbagliate, hanno indotto i russi a fare tutte le scelte sbagliate di politica economica che hanno portato a un disastro, e il disastro ha portato Putin. Questo vuol dire che gli americani o che noi occidentali siamo responsabili di Putin? No, Putin lo ha fatto la Russia, ma dobbiamo leggere bene questa storia. La Russia ha cambiato noi, perché è diventato un sistema oligarchico con questi errori anche occidentali nella gestione della Russia in ginocchio degli anni 90, e tutto sommato, se uno guarda gli Stati Uniti oggi, da questo punto di vista assomigliano molto più alla Russia reale che c'è di quanto gli americani siano mai riusciti a far diventare la Russia un'economia di mercato, una democrazia, come dire, a immagine e somiglianza di quello che l'America pensava di essere negli anni 90.
1: Grazie Federico, noi ti salutiamo perché a Kiev naturalmente è passata di molto la mezzanotte. Avete avuto allarmi finora? Perché poi praticamente ci sono giorno e notte ormai, diciamo, senza particolari distinzioni.
3: Il terzo o quarto allarme del giorno è finito 2 minuti prima dell'inizio della trasmissione.
1: Va bene, speriamo una notte abbastanza serena per te e per tutti gli abitanti di Kiev. Grazie Federico, grazie.
3: Buona serata.
1: E noi andiamo avanti, però restiamo appunto su questa Emma Bonino e il suo approccio sui temi internazionali, perché mi interessava parlare con Guido Boffo. Prima però vediamo appunto il servizio di Andrea Vaccarella, che ci ricorda tante sfaccettature, quella europea ma non solo, anche l'impegno su altri fronti, l'infibulazione, l'Afghanistan, la fame nel mondo, altri temi. Vediamo.
5: 3 mandati nell'Europarlamento dal 1979 fino al 2006, ma è durante l'incarico da commissaria europea negli anni 90 che Emma Bonino fa emergere con chiarezza le sue priorità sui temi di politica estera. A poche ore dal suo insediamento si reca a Sarajevo sotto assedio e denuncia l'impotenza di Europa e Nazioni Unite di fronte al protrarsi del conflitto e della pulizia etnica in corso ai danni della popolazione di Bosnia-Erzegovina. Pacifista, ma non ad ogni costo, si schiera a favore dell'intervento delle forze internazionali in Kosovo, una scelta che le costerà molto in termini di appoggio politico da parte del mondo non violento e pacifista. Promuove diverse missioni missioni umanitarie nelle aree di crisi internazionale, in Ruanda per sollecitare un intervento della comunità internazionale, in Sudan sfidando l'embargo imposto dal regime di Khartoum, in Somalia dove il suo convoglio subisce un attacco armato da parte dei guerriglieri di Hadid, e in Afghanistan dove viene arrestata e detenuta in carcere per alcune ore dal regime dei talebani. Rientrata in Italia, lancia la campagna Un fiore per le donne di Kabul contro ogni discriminazione nei confronti delle donne afghane. Tantissimi poi i viaggi in Medio Oriente per promuovere il dialogo su democrazia e diritti umani. Per l'Unione Europea firma la Convenzione di Ottawa contro le mine antiuomo e ottiene, dopo una lunga negoziazione, le 60 firme necessarie all'istituzione della Corte Penale Internazionale, ratificata ufficialmente nel 2002. Con la nascita del governo di larghe intese guidato da Enrico Letta nel 2013, giura nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come Ministra degli Affari Esteri, la seconda donna in Italia a ricoprire questo incarico.
1: Allora, vedete appunto sul Giorno Quotidiano Nazionale, così come il giornale appunto di Guido Boffo, questa foto, Emma dei diritti, addio a Bonino, una vita in prima linea con i radicali, le battaglie civili, l'idilio, il gelo con Pannella, il tumore e la visita di Papa Francesco, aveva 78 anni. Forse proprio anche l'impegno su alcuni temi come quello legato alla fame e ad altri ancora, le aveva aperto la via del dialogo con il Vaticano, con il pontefice. Mi ha colpito le parole di padre Spadaro, no? Che ha detto che il loro incontro è stato proprio il segno che si può dialogare anche tra chi non la pensa allo stesso modo. Sembra una banalità, ma in questi tempi sta diventando una rarità, nel senso che viviamo tempi in cui ormai, per esempio sui social network, gli appelli ad annientare, come dire, chi non la pensa allo stesso modo si moltiplicano, no?
4: Sì, Guido? Per citare Oriana Fallaci, di cui il 15 settembre
1: ricorda. E poi ti chiederò naturalmente anche di questo.
4: Ricordano appunto i 20 anni.
1: Tu hai sentito il vescovo Fisichella, sì, proprio su Oriana Fallaci, 20 anni fa l'addio alla grande giornalista, subì un clima di violenza. Sono vicende diverse che però si intrecciano,
4: sì, si intrecciano
1: e che fanno quasi rima, no? A 20-25 anni di distanza.
4: Diciamo che la forza della ragione appunto è quella che spinge due personalità come Emma Bonino e Papa Francesco a parlarsi, a confrontarsi, ovviamente da posizioni diverse per quanto riguarda ad esempio i temi dell'aborto, del fine vita, e invece posizioni collimanti per quanto riguarda la difesa degli ultimi, e questo ha a che fare ovviamente con l'impegno, ha avuto a che fare con l'impegno internazionale di Emma Bonino. È interessante, l'avete sottolineato anche nel servizio, che Emma Bonino ovviamente ha posto una serie di questioni anche ai pacifisti che facevano parte del proprio fronte quando appunto in occasione della guerra nell'ex Jugoslavia ha preso una posizione invece a favore dell'intervento militare.
1: Non era amata, diciamolo, da una parte, per esempio, del popolo, insomma, della sinistra, per queste posizioni.
4: Proprio perché non aveva quindi, diciamo, un'idea integralista rispetto a questi temi, ma più pragmatica di tanti altri.
1: Giovanna, volevo prima però di tornare da te per parlare di Emma Bonino e la comunità dei radicali, sentire un attimo un passaggio di Emma Bonino in due insomma in una voce riportata da Più Europa di uno dei suoi comizi e interventi, e poi un frammento di un'intervista realizzata appunto al programma Belve da Francesca Fagnani. Un Emma Bonino un po' più intima, che parla anche di sentimenti, perché poi in questa strana comunità dei radicali si facevano battaglie d'azione anche controverse, però si parlava ogni tanto anche di sentimenti. Sentite un po' Emma Bonino.
6: Io ripeto e dico che ho avuto la vita più meravigliosa che mi potessi aspettare, e come tutte le vite hanno dolori e momenti di gioia.
7: Qual è la gioia più bella della sua vita? Se dovesse sceglierne una.
6: Non lo so, cioè io sogno spesso di essere un delfino. Forse perché ho avuto un'esperienza indimenticabile di nuotare con i delfini.
7: E invece qual è il dolore più forte della sua vita?
6: Per ora e a scopo ritardato è la morte di mia madre.
8: La libertà e i diritti che avete non li prendete per scontati. Viviamo in un momento grigio e se voi non li difendete, non difendete il vostro diritto ad amare, ad organizzare i vostri amori come volete, in realtà quasi sempre come potete, non li difenderà nessuno, li potete difendere solo voi.
1: Giovanna, allora parlava anche di questo Emma Bonino nei suoi interventi, parlava di tante cose. Qualcuno l'ha criticata dicendo l'individualismo, insomma i diritti individuali di cui lei si è fatta portatrice hanno in qualche modo portato però anche posto le premesse di quello che stiamo vivendo oggi in termini per esempio di indebolimento di strutture collettive della nostra società. Lei si faceva delle domande su questo? Cioè c'era qualcosa su cui in qualche modo faceva una autocritica, aveva in qualche modo avuto dubbi sul suo operato per come tu l'hai conosciuta o era rimasta sempre in qualche modo molto convinta delle sue battaglie?
2: Beh, sicuramente convinta delle sue battaglie, anche perché le sue battaglie che lei ha vinto, diciamo in ampia parte, però alcune le ha anche perse. Tra l'altro dalla sconfitta Emma aveva dato anche un valore, no? Ci aveva anche più volte, c'era tornata più volte sopra e diceva vabbè, certo, dopo un momento di umana, come dire così, magari depressione, poi però invece bisogna farne un punto di forza e ricominciare e andare avanti. Cioè in realtà noi adesso stiamo tornando indietro perché guardiamo delle immagini di Emma, ecco, così come queste che state trasmettendo adesso, dove Emma è veramente molto giovane, dove però sono tutte conquiste per il futuro. Quindi Emma,
1: c'è chi oggi, Giovanna, c'è chi oggi in qualche modo mette un po' in contrapposizione diritti civili e diritti sociali, come se un eccesso di attenzione sugli uni abbia in qualche modo messo l'ombra agli altri. È come dire, una critica che tu in qualche modo ti senti di sposare o di rigettare?
2: No, non me la faccio di sposare perché penso anche io che i diritti sono, come dire, sono tutti e per tutti. Se ne togli uno o togli ad uno un suo diritto, ecco là che è l'impalcatura generale che viene minata. E questa è la base della democrazia. Non esistono diritti, diciamo, sulla singola persona, perché questa divisione tra diritti sociali che hanno a che fare con la sfera del lavoro, no? Perché è chiaro, io so bene a che cosa ti stai riferendo, e invece i diritti che hanno a che fare con le scelte individuali. Ma stiamo sempre parlando di collettivo, stiamo sempre parlando di sociale, quando per esempio parliamo di possibilità di scelta, di libertà di scelta. Capisco che per una parte del mondo specialmente credente, cattolico, ma non solo, questa libertà non è mai stata intesa come tale, insomma, anzi l'idea che si potesse conculcare insomma, è stata ampiamente espressa. I radicali l'hanno pensata diversamente e devo dire, Marco, in questo caso, e si può citare ad esempio anche a proposito della legalizzazione delle droghe, diceva che lui aveva avuto ed aveva un input dal cosiddetto popolo, quindi dal basso, proprio da quelle persone che magari avevano erano credenti, andavano a messa. Io penso che alla fine la libertà di poter scegliere è una libertà che non toglie niente a nessuno, non è un obbligo. C'è la possibilità di abortire, ma non è qualcosa che è obbligatorio per tutte. Ma io credo che stiamo tutte noi donne molto meglio sapendo che c'è questa possibilità, che magari nel nostro privato scegliamo di non fare o siamo fortunate e possiamo scegliere di non fare, però esiste il fatto che non siamo tutte nelle stesse condizioni e la libertà è qualcosa che io non credo abbiamo nessuno di noi la possibilità di limitare, ecco.
1: Chiarissima. Allora, per chiudere questo capitolo vi faccio... tra l'altro ci saranno, abbiamo detto, questi funerali di Stato annunciati dal Presidente del Consiglio a inizio prossima settimana. La Camera Ardente si è detto Campidoglio, Senato, ne sai qualcosa?
2: Campidoglio.
1: Sarà in Campidoglio,
2: sì,
1: domenica? Dacci questa notizia.
2: Sì, cioè è in Campidoglio domenica e lunedì. Gli orari dovrebbero essere 10-19 domenica, e poi il giorno successivo, mentre invece i funerali, che saranno in forma laica, sono previsti sempre, come ricordo, in Campidoglio, e poi alle 19 più Europa, che era appunto la formazione politica dove Emma aveva militato e che aveva di fatto fondato negli ultimi anni, farà una sorta di sit-in davanti a Montecitorio per dare la possibilità a tutti quelli che vogliono ricordarla di poterlo fare. Mi pare anche questo a partire dalle ore 19, ma sono sicura che poi insomma le notizie verranno date. Volevo, se posso aggiungere, sì, a proposito
1: al volo,
2: molto velocemente, della differenza che passa e che evidentemente con i pacifisti e più in generale con la sinistra è sempre stato complicato far passare il messaggio, che c'è una grandissima differenza fra essere pacifisti ed essere non violenti. La scelta che Emma ha fatto di appoggiare l'intervento in Kosovo, che è poi l'equivalente del aiutare l'Ucraina oggi, è molto diverso dall'idea del pacifismo. I radicali non sono pacifisti, sono non violenti, e il non violento sa che c'è un limite e oltre il quale poi invece la difesa, e la difesa che inevitabilmente è fatta anche con armi, o comunque con qualcosa che non ha a che fare soltanto con lo stare fermi e aspettare che le cose accadano. Quindi Emma ha incarnato questo pensiero e questa politica.
1: Grazie Giovanna per questo ricordo davvero a te, direttrice di Radio Radicale. E noi, a proposito dell'omaggio e del cordoglio delle istituzioni, delle varie posizioni espresse nel momento in cui è stata data anche la notizia alle Camere, vediamo ora il servizio di Luigi Massi.
9: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
10: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari.
9: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
11: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
9: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
12: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
9: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
1: Allora guardate il Tirreno, anche qui una vita di battaglie per i diritti, l'addio alla Bonino in alto appunto sul giornale toscano. Con il Manifesto invece andiamo su un altro dei temi della, giornata, da un lato appunto la questione Ilva, dismissione compiuta, Taranto partono le manovre per spegnere l'alto forno, il 28 ottobre si chiude, addio all'acciaio italiano, subito migliaia di licenziamenti nell'indotto. E poi gli Houthi che si prendono l'altro stretto, la costa del Mar Rosso controllata dai ribelli yemeniti dopo Hormuz rischia anche Bab el Mandeb. Allora Guido, volevo chiudere con te, sono notizie che si accavallano, sarebbero tutte importantissime notizie d'apertura per una prima pagina, perché da un lato una cosa epocale come la crisi conclamata, vabbè, è da tempo che avviene, ma che arriva adesso all'accelerazione finale dell'acciaio con questa decisione, e dall'altra la notizia che sul fronte dei conflitti rischiano di incepparsi anche i traffici sul Mar Rosso, con tutte le ricadute che potremmo immaginare sull'economia mondiale. Abbiamo già visto il Golfo Persico. Tutto questo naturalmente impatta sulla politica italiana, impatterà sulla nostra politica, che secondo te è diretta verso che cosa? Elezioni un po' più ravvicinate in primavera?
4: No, secondo me quello che è successo ieri con Fratelli d'Italia, che ha votato contro l'emendamento del PD sulle preferenze, quindi ricompattando la maggioranza, potrebbe effettivamente spingere più in là lo scioglimento delle Camere alla fine della legislatura, quindi si potrebbe arrivare addirittura a settembre.
1: Anche è perché un si segnale... dice che se riuscissimo a uscire dalla procedura di infrazione ci sarebbe una sorta di margine anche per una finanziaria un po' più, diciamo, non dico espansiva, ma
4: sì, insomma, un po' più elettorale, chiamiamola così.
1: Un po' più larga,
4: insomma,
1: qualcuno più larga. Dice tra gli osservatori. Sei esatto. D'accordo su questo?
4: Beh, certo, quello sarebbe ovviamente un assist importante. Comunque il segnale dato ieri effettivamente è un segnale per cui la situazione non dovrebbe precipitare.
1: Se centrodestra invece... si è ricompattato.
4: Sì, se ovviamente il voto di Fratelli d'Italia a favore dell'emendamento del PD avrebbe creato un problema serio, soprattutto con Forza Italia, anche in parte con la Lega, e avrebbe probabilmente accelerato la fine di questa legislatura.
1: Certo che con tutti questi dossier la navigazione non si annuncia tra le più facili, questo possiamo dire.
4: Il tema dell'Ilva è un tema molto serio, perché riguarda la deindustrializzazione di questo paese e quindi, insomma, non soltanto il fatto che vengono messi a rischio posti di lavoro, che chiaramente è un aspetto grave, ma anche la prospettiva economica e industriale di questo paese, insomma.
1: Il Secolo d'Italia, giornale più legato alla Premier, a tutto gas, Italia sul podio UE della sicurezza energetica, stoccaggi all'84%, mentre Berlino è in emergenza. Chiudiamo qui questa rassegna, grazie anche a Guido Boffo, vice direttore del Quotidiano Nazionale, abbiamo ringraziato Giovanna Reanda, anche direttrice di Radio Radicale, grazie a te, a presto Giovanna. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa di Rai News, una brevissima pausa.
13: La scomparsa di Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili e l'Europa, martedì funerali di Stato in Campidoglio. Il cordoglio delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica, Meloni, una voce forte della politica, Metsola, l'Europa sentirà la sua mancanza. La Corte d'Appello di Milano conferma l'ex Ilva dovrà spegnere gli alti forni entro la fine di ottobre. Giudici, il diritto alla salute prevale su quello d'impresa. Martedì nuovo confronto governo-sindacati. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record, tocca quota 63,1%. Super Enalotto, centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro con una schedina di 5 euro giocata in una tabaccheria a Doggiolo in provincia di Lecco. Serie A, prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di Mastantuono. Stasera in campo Lazio-Milan. Buongiorno da Rai News 24, si svolgeranno martedì in Campidoglio i funerali di Stato laici per Emma Bonino, storica leader dei radicali, morta ieri a 78 anni, da alcuni giorni era ricoverata a Roma. Il profilo di Emma Bonino nel servizio di apertura di Alberto Poti.
0: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, è il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
14: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
0: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
13: Il messaggio di cordoglio del Presidente Mattarella, Emma Bonino, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, si legge nella nota. Fu protagonista, ricorda il Capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Ultima, sottolinea Mattarella, quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea. E la Premier Meloni ha disposto le esequie di Stato per Emma Bonino, cordoglio unanime delle istituzioni e dei partiti per la passione civile e politica della sua lunga carriera. Luigi Massi.
9: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
10: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari.
9: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
11: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
9: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
15: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
9: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
13: La notizia della morte di Emma Bonino è stata riportata dai più autorevoli media internazionali. Euronews ricorda Bonino, europarlamentare e commissaria europea. Da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
16: femminista, combattente, in prima linea per i diritti umani e civili. Sono le parole con cui le istituzioni europee ricordano Emma Bonino. La prima a intervenire da Bruxelles è la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. E così, dice ancora Metsola, che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata e di commissaria europea. La ricorderemo per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne e delle libertà, dichiara la presidente del gruppo dei socialisti e democratici Perez. Le fa eco la leader di Renew Europe Ayer. Il suo impegno coraggioso lascia un segno indelebile nell'Unione. Non ha mai esitato a battersi nelle sfide più difficili per la libertà individuale. Con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo. Mancherà a tutti, scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Commissione che, diffondendo queste immagini, ne ricorda la dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Lei, che poco incline al contatto fisico, era capace di grandi slanci.
13: Veniamo ora all'attività politica. Da Vercelli, la Premier Meloni è tornata sulla legge elettorale e ha rivendicato la linea della maggioranza sulle preferenze. Poi ha annunciato nuovi interventi sul caro carburanti e sull'ex Ilva. Gabriele Martelloni.
17: La visita a Vercelli per la Fiera del Riso conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Meno appuntamenti internazionali, più missioni in Italia e Giorgia Meloni, dopo aver avviato di fatto con il discorso di Bari la campagna elettorale, durante la missione piemontese commenta per la prima volta l'exploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt, allontanando i parallelismi con l'ascesa di Vannacci in Italia. Qui non c'è la grande coalizione, ma un governo di destra che dà risposte anche sull'immigrazione, annota, prima di postare il video di un rimpatrio, sottolineando le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. Mentre sulla nuova legge elettorale, che per la Premier scaccerà l'ipotesi delle larghe intese, rintuzza la sfida delle opposizioni sulle preferenze e ne rivendica la reintroduzione.
18: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il Premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
17: Sull'energia la Presidente del Consiglio conferma il lavoro per difendere l'autonomia del Paese e dopo la proroga di 7 giorni al taglio delle accise sul gasolio assicura.
19: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini che non crei, diciamo, confusione.
17: Sull'ex Silva, dopo la conferma del blocco dell'area a caldo, Meloni chiarisce: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi. A breve sarà riconvocato il tavolo a Palazzo Chigi. Mentre sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, al centro del risico bancario, precisa: deciderà il mercato, l'esecutivo non ha alcun ruolo.
13: Il dibattito politico ora, la maggioranza compatta sulle preferenze, opposizioni all'attacco, confronto anche sui temi economici. Pablo Rojas.
20: Votare a settembre è un'anomalia, quindi è possibile che ci siano elezioni anticipate. Lo scandisce Ignazio La Russa, rafforzando l'ipotesi di urne probabilmente in primavera. L'Istat intanto pubblica i dati trimestrali, un'occasione per la maggioranza di rivendicare la propria azione in campo economico. L'occupazione registra un record e il potere d'acquisto tiene, esulta Fratelli d'Italia, ammettendo che bisogna però fare di più. La soddisfazione del centrodestra è alimentata dalla compattezza dimostrata al Senato sulla legge elettorale. Lunedì continuerà l'esame, poi il voto finale prima della terza lettura alla Camera, che questa volta non fa paura.
21: La legge nuova verrà approvata senza problemi, garantirà più stabilità della legge attuale. Abbiamo introdotto un sistema misto con capilista bloccati e poi con le preferenze, in modo da dare la possibilità a tutti coloro che vogliono competere di poter essere protagonisti della campagna elettorale.
20: Noi moderati rivendica di aver sempre promosso le preferenze. La Lega si dice soddisfatta per l'unità della coalizione, mentre annuncia una pontida identitaria senza ospiti stranieri. L'Italia è più fragile, secondo Elislein. Quelli con Meloni al governo sono stati 4 anni di disastri, dice la segretaria Dem, che rilancia la necessità di costruire un'alternativa, a cominciare dal tema del lavoro. Promette di fare muro sulla legge elettorale e fa discutere un emendamento che impone la raccolta di 6.000 firme per collegio ai partiti non presenti in Parlamento. Dalla festa dell'Avanti protesta Maraio, ma anche Giuseppe Conte.
22: Ma è una vergogna. Io invito il presidente Mattarella
3: a bloccare questa norma, a bloccare una norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento, per proteggere chi già c'è.
20: Per AVS Meloni ha rinnegato la sua storia politica mettendo i capilista bloccati e su Ilva attacca 14 anni di fallimenti e salute calpestata.
13: Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Acciaierie d'Italia e Ilva e conferma la chiusura degli altiforni nello stabilimento di Taranto entro la fine di ottobre. Paolo Mancinelli.
5: Nessuna proroga per l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
22: La situazione è esplosiva. La decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
5: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostrano il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
13: C'è un nuovo record dell'occupazione nel secondo trimestre al 63,1%, afferma l'Istat. Ce ne parla Marco Mirabile.
23: In Italia il mercato del lavoro continua a crescere. Nel secondo trimestre dell'anno gli occupati sono 24.363.000. A dirlo è l'Istat, che segnala 150.000 lavoratori in più rispetto ai tre mesi dell'anno e 246.000 in più nel confronto su base annua. Il tasso di occupazione sale così al 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. L'Istituto di Statistica segnala inoltre che nello stesso periodo sale leggermente la disoccupazione, al 5,6%, un dato che si spiega con la diminuzione del numero degli inattivi, con il tasso che in questo caso scende al 33%, mezzo punto in meno in tre mesi. Più persone stanno infatti entrando nel mondo del lavoro. Una parte trova un impiego facendo crescere l'occupazione e un'altra comincia a cercarlo e viene quindi conteggiata tra i disoccupati. Il quadro che emerge è dunque quello di un mercato del lavoro più dinamico, con una crescita dell'occupazione, una diminuzione degli inattivi e un aumento di chi cerca lavoro.
24: I dati di oggi dell'Istat sulla disoccupazione in Italia sono positivi, ci collocano in una buona posizione, prima di Francia e Spagna e subito dopo l'ottima Polonia, la Germania e l'Olanda. Cresce l'occupazione, aumenta la fiducia in chi cerca lavoro e diminuiscono gli scoraggiati. Segnali positivi per il nostro paese. Restano però delle criticità. Il salario medio cresce meno dell'inflazione, l'inattività femminile resta alta e aumenta la disoccupazione giovanile.
13: L'agenzia americana Fitch ha confermato la tripla B più per l'Italia con outlook stabile grazie alla recente stabilità politica che, secondo gli analisti, rappresenta un elemento di solidità per il rating del paese. Nel periodo 2026-2028, prosegue Fitch, la crescita si attesterà su una media dello 0,8%, a partire poi dal 2027 si prevede un rallentamento man mano che l'inflazione inciderà sui consumi. Per Fitch le prospettive a medio termine tuttavia dell'Italia sono condizionate da sfide demografiche e di produttività. Trump è atteso nelle prossime ore a Dublino, in Irlanda, dove incontrerà la Presidente e il Premier. Tra speciali misure di sicurezza sono previste manifestazioni e proteste. Da Londra la corrispondente Nicoletta Mazzone.
2: Arriverà con l'aereo delle polemiche l'Air Force One, regalo del Qatar, primo viaggio intercontinentale dopo i problemi rilevati al sistema di sicurezza. A Dublino il presidente americano sarà blindato dentro Phoenix Park. Subito l'incontro con la presidente irlandese Connolly, i due si detestano, e dopo il colloquio più politico con il premier Michael Martin. I temi sul tavolo, il conflitto in Iran, i dazi, i rapporti bilaterali. Trump non è il benvenuto in Irlanda, previste manifestazioni di protesta. Già da giorni sui social si organizzano contestazioni. La Polizia Nazionale Irlandese ha fatto sapere che è stata organizzata la più grande operazione di sicurezza e bonifica mai fatta nel paese. Migliaia di agenti, controlli e restrizioni che si sommano all'incredibile dispiegamento di mezzi americani che sono già arrivati. In ogni caso poi il fine settimana sarà dedicato al golf. Nel resort che possiede a Doomben, un piccolo paradiso sulla costa occidentale dell'isola, qui sarà raggiunto dai due figli.
13: Continua l'offensiva russa in Ucraina. Esplosioni si sono sentite a Brovary, nella regione di Kiev. Almeno 4 missili hanno colpito obiettivi poi a Zaporizhia, una persona è morta. Esplosione a Kryvyi, che è la città natale di Zelensky, e a Dnipropetrovsk, dove è

0: con reti e rilevatori antidroni. Seguiamo insieme.
1: Ho sentito l'esplosione da casa. Poi mi ha chiamata la polizia per dirmi che mia figlia era gravemente ferita. Ricordo come in un incubo il medico che viene verso di me all'ospedale e mi dice: non siamo riusciti a salvarla.
2: Non c'è niente di più umano del dolore di Svetlana, che non sa come sopravvivere alla perdita della sua unica figlia, Tatiana, uccisa a 19 anni da un algoritmo. Tatiana ha perso la vita con altre due persone lo scorso 6 luglio a Zaporizhia a causa dell'attacco di un drone russo chiamato Molnia, pilotato dall'intelligenza artificiale. Secondo il New York Times, il drone avrebbe dovuto colpire una stazione di servizio, ma poi ha scelto autonomamente il suo obiettivo.
1: Voglio che questa guerra finisca. Tatiana era un angelo.
2: Anche le Nazioni Unite hanno condannato questo attacco. Io in questo momento cammino sotto una delle reti antidroni che proteggono le strade nella zona sud della città.
3: Queste reti proteggono solo dai droni più piccoli. I droni pilotati dall'intelligenza artificiale sono più spaventosi perché manca il fattore umano, quello che può sempre far decidere al pilota di non premere il bottone, di non uccidere.
2: Le reti sono un sistema rudimentale. La città, che dista solo 18 km dal fronte, ha coperto appena 30 ettari di strade e fermate dei bus.
4: Ecco queste reti che coprono tutta questa stazione ferroviaria.
2: Il rilevatore di droni sta suonando, ci stiamo riparando sotto un albero. Ecco, guardate, sta proprio sopra di noi questo drone russo. Ora abbiamo captato la frequenza di un drone, ma è un drone ucraino, quindi non c'è pericolo. Questo è un drone intercettore che vola per distruggere i droni russi. In questo momento il nostro rilevatore vede quello che vede il pilota del drone ucraino. Sembra una guerra invisibile, ma questo pulmino porta ancora i segni di un attacco. Il rilevatore ha salvato Andriy, l'autista.
5: È un miracolo che io ne sia uscito vivo. L'autobus è stato messo fuori uso. Quando suona il rivelatore, fermo il bus e dico ai passeggeri di scendere e sparpagliarsi.
2: Ma sono le immagini fatte con un telefono durante un doppio attacco su un centro commerciale a Pavlograd a raccontare il terrore con cui convivono gli ucraini e il ronzio cupo.
0: Almeno 44 persone sono rimaste ferite in seguito al deragliamento di un treno passeggeri nel nord della Francia, nei pressi di Cleon, nella Senna Marittima. Una donna di 18 anni, una ragazza di 18 anni in gravi condizioni. A bordo del treno c'erano 180 passeggeri. Le cause del deragliamento non sono ancora chiare. I test effettuati sul macchinista del treno sono risultati comunque negativi ed è stata aperta un'inchiesta. Alessandro Di Battista in viaggio verso l'Italia a bordo di un aereo sanitario arriverà nelle prossime ore dopo quasi 2 settimane di ricovero sull'isola di Cuba e un intervento chirurgico che ha reso necessario annullare il primo rientro inizialmente fissato per il 4 settembre. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha ottenuto il nulla osta dai medici dell'Havana. Il viaggio seguirà un protocollo legato alle sue condizioni di salute. La cronaca, aiutatemi a tutti a trovare mia figlia. Parla la mamma di Cataleia, la bambina scomparsa, lo ricorderete, di casa a Firenze 3 anni fa. La procura chiede l'archiviazione del caso, ma i legali della famiglia valutano di opporsi. Andrea Marotta.
6: Perché la verità è ancora nell'Hotel Astor, ancora le persone che abitavano lì in quel momento sanno. Io so che qualcuno sa la verità e non parla.
7: Perquisito più volte da cima a fondo, anche coi reparti speciali dei carabinieri, eppure, secondo Katrina, è ancora nell'ex Hotel Astor di Firenze la verità su sua figlia Cata. Dopo 3 anni la procura ha chiesto l'archiviazione del fascicolo, non ci sono abbastanza elementi sui 2 unici indagati, Marlon e Abel, gli zii di Cata, gli ultimi a vederla viva il 10 giugno 2023.
6: Una settimana prima della scomparsa di mia figlia, tanti successi che avevano fatto, no? Più di una persona sapevano quello che che è successo.
7: 100 occupanti in quell'ex hotel, soprattutto peruviani e rumeni, poche settimane prima della scomparsa di

0: Però il racket delle stanze portò i sudamericani fino a risse e raid punitivi, tra loro anche i genitori della bimba e il fratello di Katrina, Abel, da un anno sotto processo per estorsione.
1: Ho avuto del litigio, sì, l'ho riconosciuto, non sono una persona perfetta. Non avevo nessun debito con nessuno per pensare che qualcuno poteva rapire mio figlio.
0: Quasi 28.000 pagine gli atti dell'inchiesta e migliaia di ore delle telecamere di videosorveglianza. I legali di Katrina ripartiranno da qui per cercare nuovi possibili elementi per riaprire l'inchiesta.
1: Solo voglio sapere la verità, solo voglio riabbracciare mia figlia, perché è tanto tempo che non so nada di lei.
2: Il governo verso la legge di bilancio, l'Italia ha chiesto formalmente a Bruxelles di usare la clausola di flessibilità, intanto è in vigore da ieri il nuovo sconto sul diesel ai distributori, ma con le quotazioni alte di petrolio e gas la manovra d'autunno sarà complicata. Ce ne parla Alessandro Marchetti.
3: Ormai è ufficiale, il Ministero dell'Economia ha fatto partire per Bruxelles la lettera con cui il governo chiede l'uso della clausola di flessibilità. Si tratta di fare spesa in deficit per investimenti in energia e difesa. 36 miliardi che si potranno usare nella legge di bilancio. Come? I progetti andranno concordati con l'Europa. Di sicuro l'esecutivo conta molto sulla revisione dei conti del 2025. Il 22 settembre, infatti, dall'Istat si saprà se l'Italia potrà uscire dalla storica procedura europea per deficit eccessivo. Servirà a usare la flessibilità senza entrare in nuove infrazioni. Ma la legge di bilancio si preannuncia un rompicapo. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 17 settembre lo sconto sul diesel. Aiuti mirati, di cui si parla da giorni, dovrebbero arrivare solo la prossima settimana. Da marzo sono stati spesi oltre 2,1 miliardi per i carburanti, il che complicherà la caccia alle risorse, specie se la guerra nel Golfo minaccia di tenere alte a lungo le quotazioni di petrolio e gas. Un barile di greggio sul Brent è stabilmente sopra i 100 dollari. Il gas alla borsa di Amsterdam si vende a oltre 80 dollari a megawattora e i prezzi al distributore restano alti. In 24 ore il prezzo medio del diesel è aumentato di un centesimo, ora si vende a 2,19 euro. Stesso incremento per la benzina, che si vende in media a 2,08 euro. Una mossa del governo è puntare sulla produzione nazionale. L'esecutivo d'ora in poi potrà esercitare poteri sostitutivi verso le regioni. Obiettivo: accelerare le licenze per cercare idrocarburi sulle coste italiane.
2: Si è aperto a Torino il Salone dell'Auto, una vetrina d'eccellenza per il settore, 47 marchi automobilistici presenti per una manifestazione che coinvolgerà tutta la città con l'obiettivo di superare il 500.000 di visitatori. L'inviato Simone Lupo Bagnacani.
4: Terza edizione del Salone dell'Auto di Torino, che vive proprio nel centro della città, tra Piazza Castello e i Giardini Reali. 47 case automobilistiche hanno portato qui le loro auto e presentato nuovi modelli, dalla padrona di casa Stellantis alle storiche case europee, ma ci sono anche i nuovi concorrenti cinesi come BYD.
5: Ben 37 anteprime nazionali, quindi tanti modelli, soprattutto di tutte le motorizzazioni. Quest'anno finalmente le case automobilistiche propongono più motorizzazioni, che è quello che forse il pubblico si aspetta, quindi più soluzioni, più offerta, anche prezzi, devo dire, più competitivi, e quindi è una edizione particolarmente ricca.
4: Il mercato italiano, nonostante le difficoltà del settore, nel 2006 ha un andamento positivo.
6: Diciamo che le stime ci portano a una crescita alla fine dell'anno, arrivando a poco più di 1.600.000 vetture, quindi un leggero segno più se riusciremo a fare le stesse performance negli ultimi mesi del 2025.
4: I primi mesi dell'anno sono stati sostenuti anche dagli incentivi per l'elettrico, che hanno spinto le vendite, ma il mercato in Italia per questa tecnologia è ancora ridotto, vale solo l'8% a fronte di una media europea del 20%, una tendenza che potrebbe però mutare per il caro carburante in atto. Intanto però al salone tantissime persone vengono a vedere i nuovi modelli e provarli con i test drive, ma anche per sognare tra supercar e auto d'epoca.
2: C'è un nuovo record per il Super Enalotto, una schedina giocata alla Valletta Brianza in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. La vincita è la seconda più alta nella storia del Super Enalotto, il 6 mancava da oltre un anno.

0: Sentiamo le parole del titolare della ricevitoria di Oggiono, dove è stata realizzata la vincita.
1: Una notizia inaspettata e molto, ci ha reso molto felici. Sono stato contattato da Rai News 24 per la prima volta, che pensavo che fosse, a dire la verità, una bufala, e dopo, grazie all'insistenza sua, e poi ho iniziato a essere contattato da altre testate giornalistiche e tutto, finché sono andato a controllare e ho verificato che è veramente capitato a noi. Siamo molto felici, è una grandissima notizia. Siamo molto felici per il vincitore e faremo le congratulazioni. Festeggeremo e metteremo cartelli e faremo, ci sarà un clima di festa.
0: Ora la Serie A, la Fiorentina rialza la testa, batte in casa il neopromosso Venezia 4-2. Davide Vannucci, al termine la rassegna stampa, i prossimi aggiornamenti alle 5.
2: È dolce il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina, che vince 4-2 a Venezia. Il primo sussulto è dei Lagunari, con un colpo di testa di Yeboah che si spegne a lato. La Fiorentina esce dal guscio, un'idea di Mastantuono libera Jimenez, che spreca. Viola all'attacco, ma a colpire in contropiede è il Venezia. Incursione di Busio, che vede Adams, sassata col destro del nigeriano. I toscani non si scompongono e si appoggiano al talento di Mastantuono, che dal limite dell'area si porta il pallone sull'amato sinistro e trova l'angolo per la rete del pareggio. Il mancino dell'argentino è un'arma letale, Aps scivola sulla pressione di Beto, il centravanti serve Mastantuono, che con un colpo da biliardo mette a referto il sorpasso. La possibilità del tris a fine tempo resta tale solo perché Stankovic chiude lo specchio Angier. Ripresa col Venezia alla ricerca costante del pari, ma Fagioli rovescia il fronte lanciando in contropiede Pellegrino, che fa 3-1 col sinistro. Partita ormai indirizzata, sigillata ulteriormente dalla terza rete personale di Mastantuono, una fortunata carambola dopo un tocco respinto da Stankovic. Il destro al volo di Aino, su cross della sinistra di Aps, serve solo a ridurre l'entità della sconfitta per il Venezia, che resta a 0 punti.

Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Su tutte le prime pagine dei quotidiani che troveremo oggi in edicola, ovviamente c'è l'addio ad Emma Abonino che ha commosso tutta la politica, è stata protagonista di tantissimi anni della politica italiana, condottiera di tante battaglie civili, e questo gli è stato riconosciuto da tutto il fronte politico. Vedremo tanti ricordi, tante interviste sui quotidiani in edicola oggi. C'è spazio anche sui quotidiani ovviamente per la questione legata alla riforma della legge elettorale, che ha visto forse il suo scoglio più grande passato un paio di giorni fa, ovvero quello delle preferenze. Il Partito Democratico ha cercato di far passare le preferenze libere seducendo Fratelli d'Italia, che però alla fine ha votato insieme alla maggioranza compatta, i capilista bloccati e la possibilità di scegliere tre nomi sulla scheda. C'è questo, ma poi c'è anche il grande tema dell'energia, che fa alzare i prezzi e quindi spinge l'inflazione, la decisione della BCE di alzare i tassi per cercare di mantenere il percorso dei prezzi entro il 2%, che è il mandato, e su tutto questo poi c'è l'intervento e la richiesta all'Unione Europea del governo di maggiore flessibilità. Tanti sono i temi, ve li ho accennati, ora andiamo a vedere uno per uno, partendo dalla prima del Corriere della Sera. Legge elettorale, scontro in aula su firme e liste, si sposta su questo tema il confronto in Parlamento. Serviranno 6.000 firme, l'opposizione attacca, la Russa si difende dicendo non sono preferenze finte, a Fratelli d'Italia porteranno il 60% degli eletti. Sul ruolo di La Russa per quanto riguarda le modifiche e gli emendamenti, i subemendamenti, c'è stata un po' di discussione sui quotidiani, lo vedremo tra poco nelle ricostruzioni ovviamente che ne fanno i quotidiani stessi. A centropagina una bella foto di Emma Bonino, il ricordo del Corriere in un titolo: Emma Bonino, una vita radicale, le lotte per i diritti, l'Europa e la corsa al Quirinale. Vediamo insieme poi qualche ricordo, vedete c'è Walter Veltroni che scrive seppe chiedere scusa all'ex presidente Leone, c'è l'intervista a Monti, ballammo il valzer, era lei che trascinava, questo per sottolinearne il carattere forte, e poi lo ricordiamo c'era la possibilità che salisse al Colle con l'elezione diretta, poteva salirci, così scrive Monica Guerzoni nell'intervista a Rutelli. A centropagina però troviamo anche altre notizie, vedete l'Ilva arriva all'alt dei giudici, confermato, dovrà spegnere gli altiforni entro la fine di ottobre, prevale la questione salute sul diritto di impresa, dunque accolte le proteste dei tarantini che hanno visto per tanti anni la loro salute messa a rischio dalle emissioni a volte anche incontrollate dell'acciaieria. Queste le principali scelte del Corriere della Sera. Andiamo a vedere anche il Messaggero. Energia e difesa, chiesta la flessibilità, ve lo accennavo, della lettera del governo all'Unione Europea con le nuove regole del patto di stabilità, c'è la possibilità di chiedere alla Commissione di derogare ed avere qualche fondo in più per alcuni argomenti che in quel momento stanno avendo difficoltà, come l'energia, proprio per la questione approvvigionamenti. Da un lato c'è la chiusura dello stretto di Hormuz con la difficoltà di uscita di greggio e gas, dall'altra c'è il bombardamento delle raffinerie russe da parte dell'Ucraina, che ha messo in tensione soprattutto l'approvvigionamento di diesel. Questo per quanto riguarda l'energia, e la questione difesa invece perché c'è la richiesta da parte americana di aumentare i finanziamenti alla NATO, ma anche c'è la necessità di riempire i depositi che abbiamo svuotato per aiutare l'Ucraina. Insomma, tutta una serie di motivazioni valide secondo il governo e secondo anche molti analisti, per cui potremmo chiedere la flessibilità, sono decine di miliardi e poi bisognerà capire come investirli. Meloni, l'Italia è competitiva, vedete le parole della Premier, non solo, anche Fitch lo ha confermato con il rating confermato appunto. Questa stabilità di governo ha portato anche a un percorso di crescita anche piuttosto stabile, ne parlava il ministro dell'economia Giorgetti qualche giorno fa a Cernobbio, dicendo che potremmo puntare anche all'1% di crescita quest'anno, non è impossibile. Di tutt'altro avviso invece Schlein, che rilancia sulla questione degli stipendi, una questione annosa quella degli stipendi in Italia, che sono i più bassi d'Europa, e anche qui i numeri confermano. Poi
In taglio alto il Messaggero mette l'addio ad Emma Bonino: con le sue battaglie ha cambiato l'Italia, si è spenta a Roma, il cordoglio di Mattarella e di tutte le forze politiche, ci saranno le esequie di Stato che chiaramente noi di Rai News seguiremo in diretta. Vediamo sul Messaggero che c'è spazio anche per la notizia legata all'Ilva. Vedete, spegnere gli altiforni, così la Corte d'Appello conferma la chiusura e boccia la richiesta di sospensiva di questa chiusura. Appunto, resta la deadline della fine ottobre, si cerca disperatamente di non far scattare i licenziamenti. Vedete, qui ripartono, sono 2500 almeno quelli sul tavolo, il governo e i sindacati si rincontreranno per cercare quantomeno di congelarli. Vedete, poi c'è il commento amaro di Federacciai, di Gozzi, di Federacciai, che dice: l'Italia chiude gli impianti, ma l'Europa li apre, bisogna trovare un modo industriale, qualche idea per cercare di salvare l'industria italiana, qui nello specifico quella legata alla produzione di acciaio, che oltre a essere energivora è anche alto rischio ambientale. La Repubblica, il titolo invece qui è legato alla conquista che gli Houthi hanno fatto delle coste del Mar Rosso. L'asse dell'Iran controlla ora due stretti, i miliziani mettono a segno un colpo contro Stati Uniti e Riyadh, dopo Hormuz adesso dominano anche Bab el Mandeb, che è lo stretto che porta al canale di Suez, quindi ha una grandissima parte delle rotte commerciali da occidente a oriente, che chiaramente metterebbe ancora più sotto pressione sia gli scambi dell'energia che anche però delle rotte commerciali. Vediamo poi anche qualche dettaglio in più legato all'AfD in Germania: partiti in fibrillazione, grosse coalizioni in fibrillazione. Lo stesso Merz ha avuto uno scambio con la presidente nazionale dell'AfD particolarmente acceso al Bundestag. Bene, sull'onda nera nessuno è senza peccato, scrive Massimo Giannini. Ne leggiamo uno stralcio del suo ragionamento. Parte dalle lacrime di Angela Merkel, che sarebbe un bel titolo per un romanzo. Invece il cuore della Merkel che sanguina dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt non è letteratura ma un frammento di storia che certifica il caos. L'anno zero della Germania, l'eclissi dell'Europa, la crisi delle democrazie venuta dall'est, cresciuta nell'assedio di Kohl e nutrita dal mito di Adenauer, di cui ha sempre custodito in ufficio il ritratto dipinto da Kokoschka. Vedere il suo popolo sedotto dal canto delle sirene di un partito neonazista è uno shock esistenziale prima che un trauma politico. Su questo ragionamento di Massimo Giannini, che vi invito, incastra non una ma diverse critiche da più fronti per quanto riguarda Angela Merkel, secondo le quali la sua apertura all'immigrazione e quindi alla manovalanza che è servita alla Germania a partire da una decina di anni fa, avrebbe creato però quegli scompensi all'interno che poi hanno portato all'ascesa dell'AfD, o almeno una parte del contributo è stata questa. Queste chiaramente sono delle analisi, dei punti di vista. Per tutto il resto invece vi invito a leggere il commento di Massimo Giannini su Repubblica di oggi. Ovviamente su Repubblica c'è questa grande foto di Emma Bonino, il ricordo del quotidiano, una battaglia dopo l'altra, se ne va la storica leader radicale, aveva 78 anni, sempre in prima linea per i diritti e l'Europa, lottare è come la bicicletta, se non ti muovi cadi, dunque sempre in movimento, sempre in lotta. La Stampa, il titolo è su Suez, vedete anche qui la porta di Suez in mano agli Houthi. I ribelli yemeniti alleati dell'Iran hanno preso il controllo dello stretto all'imbocco del Mar Rosso. I sauditi chiedono aiuto alla Casa Bianca. C'è da sottolineare che l'Arabia Saudita ha subito un attacco all'oleodotto che porta il greggio da est a ovest, che in questo momento, considerando la chiusura di Hormuz, è fondamentale per portare le migliaia di barili, milioni di barili prodotti fuori dal Medio Oriente. Ebbene, i missili o i droni che lo hanno colpito sono partiti dall'Iraq, e qui dunque le tensioni subito smorzate tra i due governi, che hanno chiesto appunto aiuto alla Casa Bianca per cercare di fermare i lanci che arrivano dal territorio dell'Iraq. Ovviamente le truppe regolari dell'Iraq non controllano completamente il territorio, ci sono degli iracheni filo iraniani che si scagliano contro i vicini in base alle indicazioni chiaramente dei Pasdaran. In questo caso vedete
tra le altre cose, è proprio per questo si infiamma il prezzo del petrolio e c'è allarme per le scorte. La questione delle scorte la vedremo tra poco. Intanto la stampa nel taglio alto celebra Emma Bonino, la donna dei diritti, funerali di Stato, lo ricordiamo, per la storica leader radicale europeista e protagonista di grandi battaglie civili. Scrive Flavia Perina nel suo articolo La prima politica a sfondare il tetto di cristallo. Queste le sono le scelte principali della stampa. Andiamo a vedere anche Avvenire. Un colpo a freddo è il titolo drammatico, la questione dell'Ilva con la Corte d'Appello di Milano che ha confermato la sospensione delle attività, la chiusura dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Deve prevalere la tutela della salute, dunque viene messo di fatto quasi una pietra tombale sulla questione dell'acciaieria, almeno della parte a caldo. Ci sarà il martedì il tavolo governo sindacati. Importante per cercare di tutelare la forza lavoro e tutti i lavoratori che ruotano all'interno dell'Ilva, ma soprattutto nell'indotto che riguarda migliaia di persone. Più nel dettaglio, Avvenire scrive: respinto il ricorso sull'Ilva, a Taranto l'area a caldo va spenta, ripartono i licenziamenti, l'estensione degli sconti IRPEF e i salari al centro del cantiere della finanziaria preelettorale. Qui Avvenire anticipa un po' quello che sarà. Una volta chiuso il cantiere della riforma elettorale, anche se su questa si andrà avanti almeno fino a ottobre, considerando il terzo passaggio alla Camera, si aprirà quello della finanziaria. Ovviamente gli uffici sono già al lavoro da un po' su questo argomento, ma chiaramente verrà fuori tra qualche settimana. L'addio a Emma Bonino, una vita di lotte radicali, Avvenire celebra quella che si può definire, posso permettermi di definire, una vera avversaria. Il cordoglio però è trasversale, riconosce Avvenire. Per una donna coraggiosa pesa quel sì all'aborto. Vedete dunque un po' come viene celebrata anche dal quotidiano della CEI, esattamente agli antipodi dal punto di vista dei temi. Il Fatto Quotidiano, Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme. Vedete qui come il Fatto Quotidiano anticipa un po' quelli che potrebbero essere gli inciampi della maggioranza sulla questione della legge elettorale, un tema sempre molto complesso, soprattutto per cercare di tenere insieme chi la norma la deve votare in Parlamento, che comunque tra un anno vedrà il proprio seggio

rimesso in discussione dalle urne, non disturbare, norma contro i nuovi alleati dei progressisti e di Vannacci, così titola sarcastico e anche un po' critico il Fatto Quotidiano. Vediamo insieme anche Il Domani, che celebra Emma Bonino, l'ultima radicale, così viene definita, morta a 78 anni, la storica leader dei radicali, laica e femminista, si è battuta tutta la vita per i diritti e l'europeismo. Mattarella ha commentato, ha segnato la vita politica del paese, aggiungo io, per decenni. Tra benzina e ilva, le paure di Meloni. Il Domani, qui nella seconda apertura, fa un ragionamento su quelle che invece potrebbero essere le problematiche per Giorgia Meloni che verranno. La legge elettorale è già un po' una questione complessa, con la norma anti-onorato mette in ansia Conte, il Colle intervenga. L'anno che porta al voto inizia con l'inflazione in crescita, BCE ha certificato il 3% almeno finora, e da qui dunque l'intervento e la stretta monetaria. I giudici stoppa la fabbrica, qui invece si parla dell'Ilva, e il governo definisce Il Domani, viene definito nel caos. La Premier, preoccupata dal paese reale, rilancia le trivelle e più investimenti su estrazioni di gas e petrolio, ma sull'energia le sue ricette sono sbagliate, così arriva anche effettivamente la critica dagli industriali. Anche questo è un tema, come dicevo prima, dell'energia, che vedremo tra poco prevalentemente sui quotidiani economici. Il Riformista, la stagione delle proroghe. Di fatto il Riformista è molto critico nei confronti di chi ha gestito e a chi ha mosso i fili delle votazioni e degli emendamenti. La definisce la pax elettorale nei partiti, leader confermati in cambio di seggi, intese tra centrodestra e centrosinistra, che potrebbero portare al voto in aprile. Si discute, insomma, gennaio, aprile, fine mandato, bisognerà un attimino vedere. Poi nell'ultimo anno potrebbe succedere di tutto, anche se Giorgia Meloni manterrà, almeno apparentemente, ha intenzione di mantenere le redini del governo il più a lungo possibile. Il Manifesto, dismissione compiuta, questo è un altro titolo legato all'Ilva, nessuna sospensione a Taranto, partono le manovre per spegnere l'alto forno, il 28 ottobre si chiude. E così, addio all'acciaio italiano, la magistratura ad aziende e governo dice non è certo un imprevisto questo, e ovviamente se ne parla da anni della gestione di questo impianto, che si è tentato in tutti i modi, insomma, di riconvertire cercando di renderlo meno inquinante, però intanto con questa chiusura arriveranno subito migliaia di licenziamenti nell'indotto, bisognerà chiaramente tutelare tutti questi lavoratori, sarà compito del governo in accordo con i sindacati. Gli UTI si prendono l'altro stretto. Vedete, questo è un tema ricorrente, anche se sembra molto lontano da noi, ma di fatto ci riguarda. La costa del Mar Rosso, controllata dai ribelli yemeniti, non è una buona notizia né per l'Occidente, ma soprattutto né per gli Stati Uniti, che non si possono permettere di difendere due stretti o di tutelare il transito internazionale delle navi, delle merci e dell'energia su due stretti così importanti, anche relativamente lontani, anche se geograficamente, prendendo la cartina, sembrano molto vicini. Dopo Hormuz si rischia anche Bab el-Mandeb. Così il Manifesto pone l'accento su questa situazione geopolitica che sembra andare sempre più verso la complicazione che una risoluzione vera e propria. Il giornale ha diversi temi, prima di tutto la questione dei messaggi e i video ritrovati sul telefonino di El Khoudry, l'uomo che ha falciato la folla con la propria auto. Cerco online i filmati delle stragi dei jihadisti e l'Italia va distrutta, così scriveva. I quattro video shock dell'islamista di Modena, così il titolo di apertura del giornale, mentre a centropagina viene celebrata Emma Bonino, la radicale contraddittoria che ha segnato la politica. Vediamo insieme anche l'apertura del giorno, prevalentemente in grande risalto c'è il ricordo di Emma Bonino, Emma dei diritti, con tanti articoli all'interno che ne parlano e che chiaramente celebrano, con tanti ricordi della leader dei radicali indiscussa. Il Secolo d'Italia, apertura a tutto gas, Italia sul podio dell'Unione Europea della sicurezza energetica, stoccaggio all'84%, mentre Berlino è in emergenza. C'è da dire e da ricordare anche che in questi anni, soprattutto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, che è avvenuto in febbraio, quindi gli stoccaggi non erano stati che completati, l'inverno successivo e gli inverni successivi l'Italia si è comportata particolarmente bene con gli stoccaggi, ovvero quando i mercati, quando l'utilizzo del gas non è rilevante, ovvero d'estate, quando non c'è bisogno

di riscaldare le case, si fa stoccaggio, si riempiono i depositi e noi siamo sempre stati particolarmente veloci, i primi in Europa, a riempirli e a mantenerli costanti. Chiaramente però la difficoltà di approvvigionamento riguarda i prezzi, riguarda il mercato internazionale, i prezzi chiaramente salgono, ma di fatto grazie anche agli accordi con l'Algeria siamo stati sempre abbastanza bravi, particolarmente bravi, così dice anche il Secolo d'Italia. Vedete, mentre Berlino è in emergenza e Berlino molto probabilmente sconta il fatto che ha puntato per tanti anni sul Nord Stream e ovviamente le forniture dalla Russia che sono state interrotte da febbraio 2022. Libero torna sulla questione legata alle indagini sull'attentato a Ranucci, mandante presunto è la Vitola, che resta in carcere, lo ricordiamo, c'è stato il riesame che ha bocciato i domiciliari per lui, che resta in carcere e confermato il metodo mafioso. Report indaga su Ranucci, lei di la Vitola vuota il sacco, così scrive Libero. Sigfrido Scaricato, i suoi ex inviati nelle prime puntate si occuperanno di lui. Oggi la ex di Walter dai PM svelerà anche il falso alibi costruito sul figlio autistico, almeno così scrive e Libero. Il nostro addio senza sconti alla Bonino, invece siamo sicuri che non saranno scontati appunto questo addio di Libero all'interno e anche qui vedete il ricordo. L'Avanti celebra Emma Bonino con una prima molto semplice ma ad effetto, ciao Emma. Vediamo insieme poi, come anticipavo, i temi economici. La questione dell'energia è centrale, tralasciando il titolo che chiaramente lo leggete, flat tax, soglia 100.000 euro in salita, con tutti i dettagli legati per le partite IVA, però c'è la questione energia appunto, come dicevo, petrolio e gas italiani. Ci sono 38 progetti in attesa dell'ok regionale. Io mi permetto di aggiungere che non soltanto i combustibili fossili chiaramente ci faranno passare il guado dell'inverno, ma ci sono anche tanti progetti di energia rinnovabile che andrebbero sbloccati, e questo ovviamente il Ministero e le regioni lo sanno. Inflazione americana che non rallenta, cresce la pressione su Walsh invece, soprattutto all'indomani dell'aumento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Walsh è il capo della Federal Reserve americana, che probabilmente avrà ancora più pressione per aumentare i tassi sul dollaro, esattamente il contrario di quello che invece vorrebbe Donald Trump, lo ricordiamo. Vado a chiudere con il Secolo, qualche altro giornale oltre al Secolo XIX, che si concentra sulla questione lavoro. A Genova è allarme perché tra Ericsson che licenzia e l'ex Silva che frena ci possono essere problemi sulla siderurgia, infatti è stato confermato lo stop all'area a caldo come vi anticipavo. Vediamo insieme anche Italiposte con questi altri due quotidiani. Chiudo Italiposte, energia, Squeri attacca Calenda. Nei giorni precedenti Italiposta aveva intervistato Calenda, che aveva criticato l'ARERA. Il deputato di Forza Italia invece la difende, accuse elettorali sui prezzi, decide ARERA, non la politica. Milano Finanza ci ricorda che c'è il rally di tassi in corso, che potrebbe portare anche a un più 17% in portafogli ben strutturati a riguardo. Chiudo definitivamente con il Foglio e vi segnalo l'intervista alla Premier Giorgia Meloni del direttore Claudio Cerasa. Chi va alleati economia a futuro, vincere si può. Meloni a tutto campo, l'intervista sul Foglio di oggi. E per la rassegna stampa è tutto. E ora, come di consueto, spazio ai nostri approfondimenti. Le notizie con il telegiornale tornano alle 5, sempre in diretta. Restate con noi.

0: pochi chilometri dal petrolchimico al santuario della Donai di Brucoli. E lui è padre Palmiro Prisutto, il sacerdote che da oltre 30 anni denuncia l'impatto del petrolchimico sulla salute dei suoi parrocchiani. E lo fa nominando ogni 28 del mese, durante la messa, i morti di cancro. Questa è la sua lista.
1: 12 anni, 14 anni, 16 anni, di tutte le età.
2: Metà degli augustani alla pensione rischio di non arrivarci, perché quasi il 50% della lista è composta da persone che sono morte prima dei 67 anni.
3: La mia statistica non è fatta sui numeri, ma sui funerali che ho fatto, che è ben diverso.
1: C'è qualcuno che ha pagato?
3: Noi, le vittime. Qui si inquina gratis. Noi siamo stati assassinati gratis e democraticamente.
4: Sì, torna a Presa Diretta, torna domenica Riccardo Iacola. Come tornate? Buongiorno intanto.
5: Intanto con questo racconto qui le chiamano zone di sacrificio. Sono le zone dove vivono le persone a fianco alle raffinerie di petrolio. In questo caso è una zona di sacrificio enorme perché tutti

0: la rada di Augusta e diciamo gli inquinamenti e le conseguenze per la salute sono lunghe nel tempo e soprattutto le bonifiche non si fanno, perché al centro del nostro racconto ci sarà domenica prossima proprio il prezzo che stiamo pagando per essere troppo dipendenti dalle energie fossili. Abbiamo vissuto un'estate folle e vivremo dei mesi folli, perché El Niño è caldo, gli scienziati dicono che è caldo in maniera pazzesca, sta scaldando una fascia dell'oceano grandissima e per mesi avremo conseguenze, e noi dobbiamo porci il problema di cominciare veramente la decarbonizzazione. Altrimenti vivremo stagioni come queste e soprattutto poi alla fine chi ne paga è anche l'economia del paese, perché allo shock climatico si aggiunge lo shock energetico, che comporta per l'Italia un arretramento sulla competitività industriale. Anche questo lo faremo vedere.
1: La cosa bella, assolutamente bella, l'aggettivo può essere banale, però è di presa diretta, è che riesce col passo dell'inchiesta a stare dentro la strettissima attualità, perché gli estri più trivelli a proposito di prezzi dei carburanti, per dire, no, l'intervento sulle accise. Sarà una stagione che al netto di domenica avrà al centro cosa?
0: L'Italia. Avrà l'Italia, naturalmente ci sarà parecchio estero, però con uno sguardo affettuoso nei confronti del nostro paese, che è un paese che ha bisogno di tornare a parlarsi. Cioè le storie che noi stiamo vivendo devono diventare le storie di tutti noi, perché sono importanti. Quello che succede a Cassino, lo faremo vedere nella seconda puntata, o quello che sta succedendo in Calabria, una regione che è stata colpita da cicloni fortissimi e fa fatica, come tutte le regioni italiane, a fare la prevenzione. Spendiamo un sacco di soldi per l'emergenza, ma pochissimo per prevenire e mettere a posto il territorio in modo che alla prossima alluvione non ci siano i disastri. Sono storie di tutti, però sono storie che non stanno in prima serata, non stanno per il tempo giusto. E il tempo giusto è quello che hai visto adesso, cioè la possibilità delle persone, dei protagonisti sociali, economici, dei protagonisti del vissuto, di poter parlare, di avere uno spazio, un luogo in cui parlano a me e a te che non viviamo nella rada di Augusta.
1: Infatti, quanto è impattante quel... Io non ho una statistica, non ho un calcolo scientifico, ho contato i funerali, no? Dice quel sacerdote che avete sentito, e ci portate dentro quella realtà con questa inchiesta. Non si vuole abbastanza bene questo paese?
0: Non si vuole abbastanza bene, naturalmente, però il punto è che con questa, diciamo, noi cavalchiamo l'informazione, anche noi operatori dell'informazione, perché l'informazione cavalca noi, ma ci sono pochissimi luoghi nei quali ci fermiamo un attimo e cerchiamo di capire che cos'è veramente importante di quello che ci sta succedendo, e forse anche con uno sguardo alla complessità, perché poi le cose che ci succedono sono molto complicate. La prossima puntata apriremo le luci su Electrolux, che è l'ultima grande crisi industriale, perché si tratta di 1500 tra lavoratrici e lavoratori che rischiano il posto di lavoro, e quella è una storia che nasce lontano, non nasce qui solo qui da noi, perché Electrolux è una crisi pazzesca, hanno i conti buoni, perché allora vogliono andare via dall'Italia? E scopriremo che c'è una competizione mondiale pazzesca che comincia in Cina, con la più grande multinazionale di elettrodomestici che sta conquistando il mercato europeo, e che finisce in Spagna, il paese che è più competitivo del nostro, perché ha fatto politiche energetiche tali per cui l'energia costa pochissimo, e moltissime multinazionali, comprese Stellantis, la stessa Stellantis che da noi produce solo cassa integrazione, fa milioni di vetture in Spagna perché lì trova il contesto industriale importante. Quindi tu parti dalla storia e poi capisci anche in maniera un po' più laica quello che sta succedendo all'Italia e quali sono le sfide industriali con i quali i governi, non solo il governo Meloni, dovrebbe fare i conti veramente.
1: Anche perché, no, Riccardo Iacona ci ha detto, ci sarà l'Italia al centro, però per raccontare bene l'Italia bisogna allargare lo zoom, no? Andare oltre, perché le dinamiche, soprattutto in questi anni e in questo 2026, si intrecciano e vanno molto lontani dai nostri confini. Prima ha detto l'estate che ci siamo lasciati alle spalle, no? Complicata da tanti punti di vista. A chi fa giornalismo d'inchiesta, come stiamo messi? Come sta il giornalismo d'inchiesta in questo paese e in questa bellissima azienda?
0: Intanto lo facciamo in Rai, no?
1: Punto
0: e a capo, no? Perché pure tutta questa narrativa per cui la Rai sarebbe quel luogo che, diciamo, prone al governo, dove non si fa nulla e non si accendono le luci sulla realtà del paese, non corrisponde alla verità. Io sostengo che il giornalismo d'inchiesta si può fare anche con un pezzo da un minuto e mezzo, se tu

vai a trovare una notizia, i telegiornali possono fare giornalismo d'inchiesta, dovrebbero farlo di più, dovrebbero fare meno agenda della politica e più racconto del paese. Poi ci siamo noi, poi ci sono tanti altri programmi e Report, se di quello che volevi parlare, torna in onda l'8 novembre, non era scontato, questo è un risultato enorme al quale io ho applaudito, perché ho sempre pensato che c'era sempre prima il prodotto che andava salvaguardato. Quindi intanto ci siamo e ci saremo. E possiamo starci sempre meglio, quindi non è che finisce qui la partita, no? Anche perché c'è molta competizione, abbiamo pezzi di Rai che sono andati ad alimentare una terza rete privata che sta sulla 7 e noi dobbiamo dimostrare che ci siamo, che siamo autonomi, indipendenti, come lo siamo sempre stati.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Bentrovati nello spazio meteo. Per le prossime ore torna a splendere il sole su gran parte del nord, con qualche nube residua sulle aree alpine. Residua instabilità sul medio Adriatico, con qualche rovescio temporalesco tra basse Marche e Abruzzo, ampi spazi di sereno sul resto del centro. Maltempo generalizzato al sud, con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che localmente potranno risultare di forte intensità. Anche sulla Sicilia continuerà a piovere con rovesci e temporali, mentre il cielo si farà sgombro da nubi sulla Sardegna, venti nord-occidentali di moderata intensità. Per quanto riguarda le temperature, continueranno a scendere al meridione, saranno stabili al centro-nord con punte di 30-31 gradi.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: La scomparsa di Emma Bonino, storica leader radicale e protagonista della politica italiana, delle battaglie per i diritti civili e l'Europa, martedì, funerali di Stato in Campidoglio. Il cordoglio delle istituzioni, il presidente Mattarella ha segnato la vita della Repubblica Meloni, una voce forte della politica, a Metsola l'Europa sentirà la sua mancanza. La Corte d'Appello di Milano conferma l'ex Silva dovrà spegnere gli alti forni entro ottobre. I giudici, il diritto alla salute prevale su quello d'impresa, martedì confronto governo-sindacati. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record al 63,1%, il dato più alto finora registrato nelle serie Istat. Super Enalotto, centrato il 6, da oltre 223 milioni di euro con una schedina di 5 euro giocata in una tabaccheria a Duggiano in provincia di Lecco. Serie A, prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di Mastantuono. Stasera in campo Lazio-Milan. Buongiorno da Rai News 24. Si svolgeranno martedì in Campidoglio i funerali di Stato laici per Emma Bonino, storica leader dei radicali, morta ieri a 78 anni e da alcuni giorni era ricoverata a Roma. Il profilo di Emma Bonino nel servizio di Alberto Puoti.
3: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, e il giorno della festa delle donne è l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
4: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
3: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli.

0: e con i cartelli.
1: Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006,
2: parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi.
1: Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
3: Il messaggio di cordoglio del Presidente Mattarella, Emma Bonino, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente. Si legge nella nota, fu protagonista, ricorda il Capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Ultima, sottolinea Mattarella, quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea. La Premier Meloni ha disposto le esequie di Stato per Emma Bonino, cordoglio unanime delle istituzioni e dei partiti per la passione civile e politica della sua lunga carriera. Luigi Massi.
4: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
5: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari.
4: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
6: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
4: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
7: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
4: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
3: La notizia della morte di Emma Bonino è stata riportata dai più autorevoli media internazionali. Euronews ricorda Bonino, europarlamentare e commissaria europea. Da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
8: Femminista, combattente, in prima linea per i diritti umani e civili. Sono le parole con cui le istituzioni europee ricordano Emma Bonino. La prima a intervenire da Bruxelles è la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. E così, dice ancora Metsola, che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata e di commissaria europea. La ricorderemo per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne e delle libertà, dichiara la presidente del gruppo dei socialisti e democratici Perez. Le fa eco la leader di Renew Europe Ayer. Il suo impegno coraggioso lascia un segno indelebile nell'Unione. Non ha mai esitato a battersi nelle sfide più difficili per la libertà individuale. Con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo. Mancherà a tutti, scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Commissione che, diffondendo queste immagini, ne ricorda la dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Lei, che poco incline al contatto fisico, era capace

0: di grandi slanci.
1: Da Vercelli, la Premier Meloni è tornata sulla legge elettorale, rivendicato la linea della maggioranza sulle preferenze, poi ha annunciato nuovi interventi sul caro carburanti e anche sull'ex Ilva. Gabriele Martelloni.
2: La visita a Vercelli per la Fiera del Riso conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Meno appuntamenti internazionali, più missioni in Italia e Giorgia Meloni, dopo aver avviato di fatto con il discorso di Bari la campagna elettorale, durante la missione piemontese commenta per la prima volta l'exploit dell'Life Dance a Sonia-Anhalt, allontanando i parallelismi con l'ascesa di Vannacci in Italia. Qui non c'è la grande coalizione, ma un governo di destra che dà risposte anche sull'immigrazione, annota, prima di postare il video di un rimpatrio, sottolineando le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. Mentre sulla nuova legge elettorale, che per la Premier scaccerà l'ipotesi delle larghe intese, rintuzza la sfida delle opposizioni sulle preferenze e ne rivendica la reintroduzione.
3: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il Premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
2: Sull'energia la Presidente del Consiglio conferma il lavoro per difendere l'autonomia del Paese e dopo la proroga di 7 giorni al taglio delle accise sul gasolio assicura.
4: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini che non crei, diciamo, confusione.
2: Sull'ex Silva, dopo la conferma del blocco dell'area a caldo, Meloni chiarisce: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi. A breve sarà riconvocato il tavolo a Palazzo Chigi. Mentre sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, al centro del risico bancario, precisa: deciderà il mercato, l'esecutivo non ha alcun ruolo.
1: In dibattito politico la maggioranza compatta sulle preferenze, opposizione all'attacco, confronto anche sui temi economici. Pablo Rojas.
5: Votare a settembre è un'anomalia, quindi è possibile che ci siano elezioni anticipate. Lo scandisce Ignazio La Russa, rafforzando l'ipotesi di urne probabilmente in primavera. L'Istat intanto pubblica i dati trimestrali, un'occasione per la maggioranza di rivendicare la propria azione in campo economico. L'occupazione registra un record e il potere d'acquisto tiene, esulta Fratelli d'Italia, ammettendo che bisogna però fare di più. La soddisfazione del centrodestra è alimentata dalla compattezza dimostrata al Senato sulla legge elettorale. Lunedì continuerà l'esame, poi il voto finale prima della terza lettura alla Camera, che questa volta non fa paura.
6: La legge nuova verrà approvata senza problemi, garantirà più stabilità della legge attuale. Abbiamo introdotto un sistema misto con capilista bloccati e poi con le preferenze, in modo da dare la possibilità a tutti coloro che vogliono competere di poter essere protagonisti della campagna elettorale.
5: Noi moderati rivendica di aver sempre promosso le preferenze. La Lega si dice soddisfatta per l'unità della coalizione, mentre annuncia una pontida identitaria senza ospiti stranieri. L'Italia è più fragile, secondo Elish Line. Quelli con Meloni al governo sono stati 4 anni di disastri, dice la segretaria Dem, che rilancia la necessità di costruire un'alternativa, a cominciare dal tema del lavoro. Promette di fare muro sulla legge elettorale e fa discutere un emendamento che impone la raccolta di 6.000 firme per collegio ai partiti non presenti in Parlamento. Dalla festa dell'Avanti protesta Maraio, ma anche Giuseppe Conte.
7: Ma è una vergogna. Io invito il presidente Mattarella a bloccare questa norma, a bloccare una norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento, per proteggere chi già c'è.
5: Per AWS Meloni ha rinnegato la sua storia politica mettendo i capilista bloccati e su Ilva attacca: 14 anni di fallimenti e salute calpestata.
1: Ora la nostra rassegna stampa in diretta in studio, Eugenio Francesconi.
8: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera, che ha come titolo la legge elettorale, scontro in aula su firme e liste. Ne serviranno 6.000 con l'opposizione che attacca. Ha parlato La Russa, ha detto non sono preferenze finte. A Fratelli d'Italia porteranno il 60% degli eletti. Ricordiamo, ci sarà un capolista bloccato e poi tre scelte. Centropagina il ricordo del Corriere della Sera di Emma Bonino, una vita radicale, lotte per i diritti, Europa e la corsa al Quirinale, con tanti ricordi di Veltroni, Monti e Rutelli qui che vedete a centropagina, dove si trova anche la notizia dell'Ilva. L'alt dei giudici prevale la salute, dovrà spegnere gli antiforni entro la fine.

0: fine di ottobre si cerca una mediazione per salvare i posti di lavoro. Vediamo insieme anche il Messaggero. Energia e Difesa ha chiesto la flessibilità all'Europa con la lettera del governo. Italia che però resta competitiva, dice Giorgia Meloni, mentre Lichlein attacca, dice abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa. Anche qui la questione dell'Ilva, spegnere gli altiforni e ripartono i licenziamenti, con la critica di Gozzi di Federacciai che dice l'Italia chiude gli impianti mentre l'Europa li apre. E poi il taglio alto dedicato all'addio ad Emma Bonino, con le sue battaglie ha cambiato l'Italia. Vediamo insieme anche Repubblica. Houthi nel Mar Rosso, l'asse dell'Iran controlla due stretti dopo il Golfo, anche Bab el Mandeb, la via per Suez. I miliziani mettono a segno un colpo contro Stati Uniti e Riyadh. Vediamo insieme poi anche qui il ricordo di Emma Bonino, una battaglia dopo l'altra, così Repubblica di oggi. Vediamo insieme anche La Stampa, la donna dei diritti, il ricordo del quotidiano piemontese. Addio ad Emma Bonino, aveva 78 anni, in funerali di Stato per la storica leader radicale europeista e protagonista di grandi battaglie civili e decenni di politica italiana. La porta di Suez in mano agli Houthi, come dicevamo, i ribelli yemeniti e alleati dell'Iran hanno preso il controllo dello stretto all'imbocco del Mar Rosso e non è una buona notizia per l'Occidente. Da lì passano una grandissima percentuale di commerci dall'Oriente all'Occidente. A venire un colpo a freddo, l'apertura è sull'Ilva, respinto il ricorso a Taranto, l'area a caldo va spenta, va tutelata la salute, così dice la Corte d'Appello di Milano. Martedì ricordiamo che c'è il tavolo governo sindacati. A centropagina l'addio ad Emma Bonino, un po' si può dire avversaria del quotidiano della CEI, una vita di lotte radicali, consiglio, cordoglio trasversale per una donna coraggiosa, pesa quel sì all'aborto. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano. Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme, non disturbare, norma contro i nuovi alleati dei progressisti e di Vannacci, così critico e anche un po' sarcastico il Fatto Quotidiano. Il ricordo dell'Avanti, ciao Emma, un saluto semplice ma commovente dell'Avanti. Vediamo il Domani, l'ultima radicale, così l'addio ad Emma Bonino, e poi un bilancio di quelli che sono i prossimi problemi per il governo, diciamo così. Secondo il Domani, benzina Ilva, la premia preoccupata dal Paese Reale, lancia le trivelle, ma sull'energia le sue ricette sono sbagliate, così dice il Domani. Vediamo insieme anche il Riformista. La stagione delle proroghe, un po' una critica per quello che è successo finora sulla legge elettorale, pax elettorale nei partiti, leader confermati in cambio dei seggi, intese tra centrodestra e centrosinistra che porteranno al voto in aprile, lo vedremo. Vediamo insieme anche il Manifesto. Dismissione compiuta, questo è un altro titolo sull'Ilva, nessuna sospensione a Taranto, partono le manovre per spegnere l'altoforno dell'ex Ilva. A centropagina gli Houthi che si prendono l'altro stretto, Bab el Mandeb. Il Giornale, altro argomento, l'Italia va distrutta ai quattro video shock dell'islamista di Modena, questa è l'apertura, anche e qui troveremo il ricordo di Emma Bonino, la radicale contraddittoria che ha segnato la politica. Vediamo insieme anche il Giorno, eccolo qua, Emma dei diritti, questo invece è il titolo del giorno per Emma Bonino. Troviamo sul Secolo d'Italia invece la celebrazione dell'Italia sul podio dell'Unione Europea per la sicurezza energetica. Abbiamo un'ottima posizione sugli stoccaggi mentre Berlino arranca. Vediamo anche Libero, il ricordo senza sconti di Emma Bonino, vedete il nostro addio, quello di Libero ovviamente. L'apertura invece su Report che indaga su Ranucci e Lady Lavitola vuota il sacco. Vediamo anche il Sole 24 Ore con i temi economici, la flat tax soglia 100.000 euro in salita, questo per quanto riguarda le partite IVA. L'inflazione americana che non rallenta e cresce la pressione su Walsh della Fed per un aumento dei tassi di interesse. Petrolio e gas italiani, 38 progetti in attesa dell'ok regionale. Ricordiamo che ce ne sono anche altri per le energie rinnovabili. Il Secolo XIX cita l'Ilva ovviamente perché è allarme per il lavoro. C'è ancora Italiposta, Energia, Squeri attacca Calenda, deputato di Forza Italia che difende l'ARERA. E chiudo con Milano Finanza che parla del rally dei tassi, azione bond per guadagnare anche il 17%, se la BCE li alza ancora. Chiudo in realtà con il Foglio e vi segnalo l'intervista alla Presidente del Consiglio tra Kiev, alleati, economia e futuro, vincere si può, Meloni a tutto campo, l'intervista sul Foglio, firmato da Claudio Cerasa. E per la rassegna è tutto.
1: l'Iran con il presidente Trump che per il momento ha deciso di non avviare alcuna nuova azione offensiva. Lo stretto di Hormuz resta bloccato mentre nel Mar Rosso avanzano gli Houthi yemeniti che vantano il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb.

0: Oggi il governo yemenita già subisce bombardamenti sui propri impianti petroliferi. Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha sferrato attacchi aerei contro l'aeroporto di Mocha e, secondo il sito Axios, avrebbe chiesto inutilmente a Trump per due volte di intervenire militarmente. Ma il presidente degli Stati Uniti preferisce, almeno per adesso, limitarsi a un sostegno indiretto, armi e intelligence. Centinaia di consiglieri americani si trovano già nel regno wahhabita e anche l'ammiraglio Cooper, a capo del CENTCOM, è volato in Arabia Saudita per incontri urgenti di coordinamento. I ribelli però minacciano. Se Riyadh continua gli attacchi, abbiamo un lungo elenco di obiettivi da colpire.
1: E continua l'offensiva israeliana contro depositi di armi e postazioni di Hezbollah nel sud del Libano. Sul fronte diplomatico, invece, secondo fonti statunitensi, i negoziati tra Israele e Libano previsti a Roma sono stati rimandati a ottobre. La corrispondente Maria Gianniti.
2: Una fiammata improvvisa, poi le esplosioni, seguite da una serie di boati. Una tale potenza da far registrare una scossa pari a 4.1 gradi su scala Richter. È stata questa la notte sulle colline di Al-Tahir a ridosso di Nabatieh. Più di 1.000 tonnellate di esplosivo piazzate lungo gli oltre 5 chilometri di tunnel, un dedalo che si dipanava nella roccia. I militari israeliani avevano preso il controllo di questa postazione strategica solo una settimana fa. Armi, munizioni, droni. Da qui, per anni, Hezbollah ha lanciato gli attacchi contro il nord di Israele. Il video di propaganda del gruppo sciita di 2 anni fa ne aveva mostrato l'ampiezza. Prima della sua distruzione, l'esercito ha portato via molto del materiale ritrovato. Il premier Netanyahu è arrivato fino a nord di Israele, a Metula, per farsi riprendere con quanto preso. Una sconfitta pesante per il movimento sciita, che da una postazione come questa, per anni, con il sostegno degli sponsor iraniani, ha avuto il controllo dell'intera regione.
1: Adesso gli aggiornamenti anche dall'Ucraina. Continua l'offensiva russa, esplosioni si sono sentite a Brovary, nella regione di Kiev, della capitale. Dunque, almeno 4 missili hanno colpito obiettivi a Zaporizhia, una persona è morta. Esplosioni anche a Kryvyi Rih e a Dnipropetrovsk, dove è scoppiato anche un incendio in un impianto industriale. Esplosioni nella regione poi di Odessa. Le forze aerospaziali russe hanno lanciato bombe aeroguidate contro obiettivi nella regione di Sumy e sulla parte occupata della Repubblica Popolare del Donetsk. E andiamo anche negli Stati Uniti, perché nel giorno del 25esimo anniversario degli attacchi di Al Qaeda agli Stati Uniti, il vicepresidente J.D. Vance, da Ground Zero, lancia la sua corsa per il 2028. Il mondo non è più stato come prima dell'11 settembre, ha detto Donald Trump dal Pentagono. Combattiamo, ha aggiunto, per vincere il terrorismo islamico. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Lisa Aaron Egan.
4: Martin J. Egan.
5: Al memoriale dell'11 settembre di New York, la lettura dei nomi delle 2.977 vittime degli attacchi di 25 anni fa. La voce è quella dei familiari, si interrompe per 6 volte per i 6 minuti di silenzio che segnano i momenti chiave della giornata che sconvolse l'America e il mondo. Il primo momento di raccoglimento alle 8.46 di mattina, ora locale. Esattamente un quarto di secolo fa, il volo 11 dell'American Airlines colpiva la prima delle 2 torri gemelle, quella nord. Fu solo l'inizio dell'attacco, portato a termine da 19 terroristi islamici di Al-Qaeda. Trasformarono aerei civili in missili da puntare contro l'America, colpendo a New York, in Pennsylvania e a Washington. Anche nella capitale, alla presenza del presidente Trump, si ricordano le vittime del Pentagono, quartier generale della difesa. Ma le commemorazioni in America sono proseguite per tutta la giornata. Sempre a New York, per esempio, nel Consolato Generale d'Italia, la pubblicazione di una ricerca sulle vittime italiane e italo-americane dell'attentato alle Torri Gemelle, curata da Giulio Picolli, ha offerto una nuova occasione di riflessione, come ci spiega il console generale Giuseppe Pastorelli.
6: C'è un aspetto che riguarda la nostra collettività, gli italiani e gli italo-americani, che anche loro sono stati colpiti da questa tragedia e sono oltre 400. Gli americani di origine italiana, gli italiani che hanno perso la vita.
1: Adesso andiamo avanti con la pagina economica. Ex Silva, la Corte d'Appello di Milano, come sapete, ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Acciaierie Italia e Ilva,

0: e conferma la chiusura degli altiforni nello stabilimento di Taranto entro la fine di ottobre. Paolo Mancinelli.
1: Nessuna proroga per l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano, al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
2: La situazione è esplosiva, la decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
1: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostrano il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
0: Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia ha segnato un nuovo record a quota 63,1%, afferma l'Istat. Il tasso di disoccupazione risale e si attesta al 5,6%. Il numero di occupati al netto degli effetti stagionali sale a 24.363.000 unità a seguito della crescita dei dipendenti sia a tempo indeterminato sia a termine. L'agenzia Fitch ha confermato la tripla B più per l'Italia, con outlook stabile grazie alla recente stabilità politica che, secondo gli analisti di Fitch, rappresenta un elemento di solidità per il rating del Paese. Nel periodo 2026-2028, prosegue Fitch, la crescita si attesterà su una media dello 0,8%. A partire dal 2027 si prevede comunque un rallentamento man mano che l'inflazione inciderà sui consumi. Per Fitch, infine, le prospettive a medio termine dell'Italia sono condizionate da sfide demografiche e di produttività. Alessandro Di Battista in viaggio verso l'Italia a bordo di un aereo sanitario. Arriverà nelle prossime ore. Dopo quasi due settimane di ricovero a Cuba e un intervento chirurgico che ha reso necessario annullare il primo rientro inizialmente fissato per il 4 settembre, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha ottenuto il nulla osta dei medici dell'Havana. Il viaggio seguirà un protocollo legato alle sue condizioni di salute. Almeno 44 persone sono rimaste ferite in seguito al deragliamento di un treno passeggeri nel nord della Francia, nei pressi di Cleon, nella Senna Marittima. Una ragazza di 18 anni in gravi condizioni. A bordo del treno c'erano 180 passeggeri. Le cause del deragliamento non sono ancora chiare. I test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi ed è stata aperta un'inchiesta. Nuovo record per il Super Enalotto, una schedina di 5 euro giocata alla Valletta Brianza in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. La vincita è la seconda più alta nella storia del Super Enalotto, il 6 mancava da oltre un anno. Allora sentiamo le parole del titolare della ricevitoria di Oggiono, esattamente dove è stata realizzata la vincita.
3: Una notizia inaspettata e molto, ci ha reso molto felici. Sono stato contattato da Rai News 24 per la prima volta, che pensavo che fosse, a dire la verità, una bufala, e dopo, grazie all'insistenza sua, è poi iniziato a essere contattato da altre testate giornalistiche e tutto, finché sono andato a controllare e ho verificato che è veramente capitato a noi. Siamo molto felici, è una grandissima notizia. Siamo molto felici per il vincitore, e faremo le congratulazioni. Festeggeremo e metteremo cartelli e ci sarà un clima di festa.
0: Chiudiamo questa edizione con la Serie A. La Fiorentina che vince a Venezia 4-2 grazie alla tripletta di Mastantuono. E stasera in campo Lazio-Milan. In servizio di Davide Vannucci, al termine ripartiamo con una nuova edizione del nostro giornale.
4: È dolce il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina che vince 4-2 a Venezia. Il primo sussulto è dei lagunari con un colpo di testa di Yeboah che si spegne a lato. La Fiorentina esce dal guscio, un'idea di Mastantuono libera Jimenez che spreca. Viola all'attacco, ma a colpire in contropiede è il Venezia, incursione di Busio che vede Adams, sassata col destro del nigeriano. I toscani non si scompongono e si appoggiano al talento di Mastantuono che dal limite dell'area si porta il pallone sull'amato sinistro e trova l'angolo per la rete del pareggio. Il mancino dell'argentino è un'arma letale, Aps scivola sulla pressione di Beto, il centravanti serve Mastantuono che con un colpo da biliardo mette a referto il sorpasso. La possibilità del tris a fine tempo resta tale solo perché Stankovic chiude lo specchio Angier. Ripresa col Venezia alla ricerca costante del pari, ma Fagioli rovescia il fronte lanciando in contropiede Pellegrino che fa 3-1 col sinistro. Partita ormai indirizzata, sigillata ulteriormente dalla terza rete personale di Mastantuono, una fortunata carambola dopo un tocco respinto da Stankovic. Il destro al volo di Ainoa, su cross della sinistra di Aps, serve solo a ridurre l'entità della sconfitta per il Venezia, che resta a 0 punti.
0: La scomparsa di Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili e l'Europa. Martedì funerali di Stato in Campidoglio. Il cordoglio delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. Meloni, una voce forte della politica, Metsola, l'Europa sentirà la sua mancanza. La Corte d'Appello di Milano conferma l'ex Silva dovrà spegnere gli alti forni entro ottobre. I giudici, il diritto alla salute prevale su quello d'impresa. Martedì confronto governo-sindacati. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record al 63,1%, il dato più alto finora registrato nelle serie Istat. Super Enalotto, centrato in 6 da oltre 223 milioni di euro con una schedina di 5 euro, giocata in una tabaccheria ad Oggiono in provincia di Lecco. Serie A, prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di Mastantuono, stasera in campo Lazio-Milan. Andiamo avanti con le notizie principali. Alle 5:31 minuti si svolgeranno martedì in Campidoglio i funerali di Stato laici per Emma Bonino, storica leader dei radicali, morta ieri a 78 anni, da alcuni giorni era ricoverata a Roma. Il profilo di Emma Bonino nel servizio di Alberto Puoti.
5: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, è il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
6: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
5: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
0: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, così la ricorda il Presidente Mattarella. L'omaggio commosso della politica e delle istituzioni, a partire dalla Premier Meloni, che ha annunciato per lei funerali di Stato. Le esequie laiche si terranno martedì in Campidoglio, domani la Camera Ardente. La notizia della morte di Emma Bonino è stata riportata dai più autorevoli media internazionali. Euronews ricorda Bonino europarlamentare e commissaria europea. Da Bruxelles corrispondente Mauro Giliberti.
7: Femminista, combattente, in prima linea per i diritti umani e civili. Sono le parole con cui le istituzioni europee ricordano Emma Bonino. La prima a intervenire da Bruxelles è la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. E così, dice ancora Metsola, che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata e di commissaria europea. La ricorderemo per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne e delle libertà, dichiara la presidente del gruppo dei socialisti e democratici Perez. Le fa eco la leader di Renew Europe Ayer. Il suo impegno coraggioso lascia un segno indelebile nell'Unione. Non ha mai esitato a battersi nelle sfide più difficili per la libertà individuale. Con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo, mancherà a tutti, scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Commissione che, diffondendo queste immagini, ne ricorda la dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Lei, che è poco incline al contatto fisico, era capace di grandi slanci.
0: In primo piano Taranto, dove l'area a caldo dell'ex Ilva deve essere chiusa entro il 28 ottobre. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, che ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dall'Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il diritto alla salute prevale su quello d'impresa, così i giudici. Il sindacato chiede di tutelare chiede di tutelare la città, mentre riparte l'iter dei licenziamenti nell'indotto. Martedì nuovo confronto governo-sindacati. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia ha segnato un nuovo record, a quota 63,1%, afferma l'Istat. Il tasso di disoccupazione risale e si attesta al 5,6%. Il numero di occupati al netto degli effetti stagionali sale a 24.363.000 unità a seguito della crescita dei dipendenti, sia a tempo indeterminato sia a termine. Nuovo record per il Super Enalotto, una schedina di 5 euro giocata alla Valletta Brianza in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente, aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. La vincita è la seconda più alta nella storia del Super Enalotto, il 6 mancava da oltre un anno. Allora sentiamo le parole del titolare della ricevitoria di Ogiono, dove è stata realizzata la vincita.
3: Una notizia inaspettata e molto, ci ha reso molto felici. Sono stato contattato da Rai News 24 per la prima volta, che pensavo che fosse, a dire la verità, una bufala, e dopo, grazie all'insistenza sua, è poi iniziato a essere contattato da altre testate giornalistiche, tutto, finché sono andato a controllare e ho verificato che è veramente capitato a noi. Siamo molto felici, è una grandissima notizia. Siamo molto felici per il vincitore e faremo le congratulazioni. Festeggeremo e metteremo cartelli e faremo, ci sarà un clima di festa.
0: Adesso l'anticipo di Serie A, la Fiorentina vince, torna a vincere a Venezia 4-2 grazie alla tripletta di Mastantuono. Stasera in campo Lazio-Milan, Davide Vannucci.
4: È dolce il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina che vince 4-2 a Venezia. Il primo sussulto è dei Lagunari con un colpo di testa di Yeboah che si spegne a lato. La Fiorentina esce dal guscio, un'idea di Mastantuono libera Jimenez che spreca. Viola all'attacco, ma a colpire in contropiede è il Venezia, incursione di Busio che vede Adams sassata col destro del nigeriano. I toscani non si scompongono e si appoggiano al talento di Mastantuono che dal limite dell'area si porta il pallone sull'amato sinistro e trova l'angolo per la rete del pareggio. Il mancino dell'argentino è un'arma letale, Aps scivola sulla pressione di Beto, il centravanti serve Mastantuono che con un colpo da biliardo mette a referto il sorpasso. La possibilità del tris a fine tempo resta tale solo perché Stankovic chiude lo specchio Angier. Ripresa col Venezia alla ricerca costante del pari, ma Fagioli rovescia il fronte lanciando in contropiede Pellegrino che fa 3-1 col sinistro. Partita ormai indirizzata, sigillata ulteriormente dalla terza rete personale di Mastantuono, una fortunata carambola dopo un tocco respinto da Stankovic. Il destro al volo di Ainoa, su cross della sinistra di Aps, serve solo a ridurre l'entità della sconfitta per il Venezia, che resta a 0 punti.
0: Adesso il nostro faccia a faccia, la protagonista è Cristina Cattaneo, medico legale dei casi di cronaca più conosciuti in Italia. L'ha intervistata Emanuela Bonchino. La prossima edizione del nostro giornale alle 6, grazie a tutti per l'attenzione.

0: I corpi dei morti parlano, dicono tante cose, però bisogna saperle ascoltare, bisogna fare le domande giuste e una delle persone che ci riesce meglio è Cristina Cattaneo. La medicina legale ha il compito di scoprire perché si muore o perché si viene uccisi, cercare la verità dove va a nascondersi. Cosa le dicono i corpi? Le parlano?
1: I corpi sono una fonte di informazioni incredibili. Innanzitutto l'identità di quella persona, la causa di morte, le modalità, quindi se è una morte accidentale o no, se è una morte naturale. Ma devo dire che mi piace molto il termine verità perché abbiamo in questi 30 anni in cui faccio questo mestiere e ho imparato a distinguere tra quello che si dà, l'esito che si dà in una consulenza tecnica o in una perizia e una sorta di verità scientifica. Però l'importanza di restituire una verità è qualche cosa che va oltre la giustizia. Cioè, è una sorta di diritto di quella persona che non c'è più, di restituirgli un'identità, ma di restituire anche la sua storia e quindi di non far finire tutto lì. Cioè, lui può ancora raccontare l'ultima cosa che ha da dire, come diceva un famoso antropologo forense americano, Clyde Snow, lasciamo i morti parlare, perché è l'ultima cosa che hanno da dire. Spesso queste cose ci aiutano. E poi c'è una verità che dà sollievo a chi sta intorno a quei morti.
0: I morti non fanno paura.
1: I morti non fanno assolutamente paura, i morti sono degli strumenti incredibili di tutela dei vivi. Le autopsie non ci dicono soltanto chi è stato ammazzato, che crimine c'è stato, ma ci danno delle intuizioni, ci danno delle informazioni che ci aiutano la società. Se noi studiamo i morti di oggi, siamo in grado di capire quali sono i trend tossicologici? I nostri ragazzi che cosa stanno prendendo, di che cosa stanno morendo? I trend ambientali, che inquinamenti stiamo subendo? Cioè, hanno tanti modi per aiutarci a fare prevenzione. E anche i morti del passato aiutano il presente, perché spesso ci insegnano che non siamo noi la società meno violenta, noi forse siamo un'epoca più violenta di quella che era il Medioevo.
0: Quando accade un crimine, voi venite chiamati davvero, come vediamo nei film, nel mezzo della notte per andare sulla scena del crimine?
1: Sì, assolutamente sì. Questo è il ruolo del medico legale, cioè.

0: È quello di essere presente già quando si trova la vittima, perché poi dopo con la vittima bisognerà fare il sopralluogo. Quindi è fondamentale che venga chiamato il medico legale una volta che arriva la polizia scientifica o i carabinieri per capire le prime cose. Tante cose vanno immortalate subito, bisogna subito prendere la temperatura del cadavere, perché sennò queste sono informazioni sull'epoca della morte che perderai, e quindi perderai una roba, è un elemento preziosissimo poi, che sarà utile in dibattimento dopo 10, 2 anni, anche 20 anni. Spesso al sopralluogo si fanno già le prime cose, tipo i tamponi sui vari lividi, per poter immortalare, fare in modo che non si degradi il DNA magari di un aggressore che ha afferrato la vittima. Sono tantissime le cose, quindi sì, è vero, ci chiamano di notte.
1: Si ricorda la sua prima volta in cui è stata chiamata?
0: Io mi ricordo il mio primo sopralluogo, che è stato un sopralluogo insieme a un collega a San Donato, dove avevano trovato una panda che era parcheggiata in un luogo dove dovevano fare il mercato la mattina dopo, e quindi avevano chiamato le forze dell'ordine a spostare la macchina, però aprono il bagagliaio e c'era una delle vittime, una vittima di strangolamento, tutta rannicchiata nella macchina, era stata strangolata, e questo è stato il mio primo sopralluogo, era d'estate ed è stato molto d'impatto, perché chiaramente era una morte molto violenta.
1: Come si fa a non empatizzare con i cadaveri,
0: no,
1: con i corpi che si trovano?
0: Non è che si deve imparare a non empatizzare, si empatizza, non puoi non empatizzare, cioè è impossibile non immedesimarsi. A volte ti immedesimi nella vittima, empatizzi con la vittima, vedendo le unghie rotte di chi ha tentato di salvarsi la vita, a volte empatizzi con i familiari di quelle vittime. Impari a contenere quelle emozioni nel tuo lavoro, perché poi
1: gli subentra lo scienziato.
0: Subentra lo scienziato, che non è che non ha sentimenti, non ha, però riesce un attimo a rimanere oggettivo.
1: Ma lo sa che vale anche per i giornalisti, insomma, è come dice lei, perché poi devi empatizzi, ma poi ti distacchi per poter iniziare a raccontare quello che è.
0: Il momento di impatto maggiore è il sopralluogo, sicuramente, perché lì vedi la persona sul posto, il libro aperto, la cena sul fuoco, cioè vedi la persona che era. Poi c'è l'autopsia, c'è il momento scientifico, poi quando si ricostruisce, si scrive tutto, torna al momento umano. Qui bisogna stare attenti, perché non bisogna lasciarsi traviare dai sentimenti, e questa cosa riemerge nelle udienze dibattimentali.
1: Sono aumentate le vocazioni per il vostro mestiere ultimamente?
0: Sono aumentate tantissimo, soprattutto le vocazioni femminili. Quest'anno abbiamo 9 donne e un ragazzo.
1: È loro che si fa in solitudine?
0: No, assolutamente. Allora,
1: in squadra.
0: Poi, tra l'altro, per l'antropologia forense è diverso, ma ci sono sempre più donne che uomini anche in antropologia forense. Quindi è un mestiere, quello dei morti, che non so, sta diventando molto più femminile. E non è un lavoro di squadra, assolutamente. Deve essere un lavoro di squadra, perché deve essere un lavoro di controllo reciproco e di confronto reciproco, perché deve essere un lavoro in cui ci si sostiene nella ricerca dell'errore che temiamo di fare.
1: Senta, voi lavorate anche su scheletri di 2000 anni fa, ma che cosa possono insegnarci oggi?
0: Ci raccontano dell'evoluzione, delle traiettorie, della malattia, di cosa mangiavano, di quanto erano alti, di quanta migrazione c'era, ma soprattutto della violenza. Questa è la cosa che a me interessa di più. E quindi noi vediamo, studiamo i segni di violenza sulle vittime del passato, facciamo parlare questi corpi. Le fonti scritte non ci raccontano chi erano i vulnerabili. I bambini in epoca romana, medievale, le donne in epoca romana, come vivevano, come erano vissute dalla società, perché noi pensiamo di vivere nella società migliore, noi stiamo dormendo sugli allori, abbiamo un sacco di leggi contro il femminicidio, ma degli studi che stiamo facendo ci dimostrano che ci sono più femminicidi ora che in passato. Quindi io penso che il ruolo dello studio medico-legale, antropologico, forense sugli scheletri del passato serva a insegnarci che dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo imparare dal passato, perché non siamo noi la società migliore.
1: È vero che su un giovane richiedente asilo, professoressa, che era arrivato dalla Libia, ha trovato le stesse torture create dalla tortura della ruota vista sui testi medievali?
0: Sì, stavamo studiando gli scheletri di Piazza Sant'Ambrogio, una tomba dell'undicesimo secolo in cui c'era fratture degli arti inferiori, ma simmetriche, arti superiori. Questo ragazzo era stato anche decapitato e quindi là, confrontandoci con gli storici, tortura con la ruota. Negli stessi giorni, sopra, come richiedente asilo vivo, era arrivato un ragazzo dall'Africa subsahariano che aveva raccontato una cosa in maniera molto impressionante, molto simile a quella, perché diceva: mi hanno legato al tavolo, mi hanno dato delle bastonate e aveva calli, perché lui ce l'ha fatta, è sopravvissuto, aveva dei calli ossei agli arti nelle stesse posizioni in cui ce l'aveva il nostro, in cui il nostro aveva delle lesioni che non si erano saldate perché è morto. E abbiamo tutti fatto la stessa riflessione, che è passati più di 1000 anni ma non è cambiato niente.
1: Le grandi indagini di Cristina Cattaneo e del suo team, Yara Gambirasio, Stefano Cucchi, Serena Mollicone, Lisa Claps, premesso e promesso che non le chiederò di queste inchieste ancora in corso, Chiara Poggi, Liliana Resinovic, David Rossi. Me ne vuole ricordare una?
0: Lei ha parlato di grandi casi, ma sono casi fatti forse con una prospettiva multidisciplinare in un contesto universitario che abbiamo voluto crescere proprio per fare questi tipi di casi, cioè cercare il dettaglio da molte prospettive diverse, da quella umana, da quella del medico legale, ma anche da quella del botanico, se si tratta di un ambiente aperto e così via. E questo ha fatto la differenza. Ci sono due casi che io di solito cito. Il caso di Yara, che è stata una delle grandissime tragedie dei nostri tempi, una ragazza di 13 anni che muore in quel modo, è stato un caso in cui si è cambiato il modo di lavorare, almeno il nostro modo di lavorare, perché su una ragazza di 13 anni che muore, il PM ti dice: fai tutto quello che devi fare, non c'è limite. E allora tu incominci a provare le cose che non ti era stato permesso di provare prima. Il caso Yara per noi è stato veramente un giro, abbiamo voltato pagina. Nella sua tragedia ci ha lasciato un modo di fare le autopsie molto diverse, perché abbiamo potuto applicare tutto quello che si poteva applicare delle nostre conoscenze, abbiamo capito che funziona e che quindi va fatto anche sugli altri. E nel 2001 il caso di una sconosciuta, una ragazza che era stata obbligata a prostituirsi in Italia, il cui nome d'arte era Viola, che è stata uccisa e sepolta. Questo è stato il primo caso in Italia in cui siamo riusciti a convincere la procura che anche l'archeologo può servire per risolvere un caso, soprattutto per tirar fuori correttamente, in modo da poter leggere bene quello che è successo, se c'è stata premeditazione, eccetera, l'esperto giusto, e poi arriva il medico legale o l'antropologo.
1: Il più famoso dei lavori della sua squadra è quello sui corpi dei migranti del naufragio del 18 aprile 2015. Più di 1000 persone persero la vita su questo barcone nel canale di Sicilia. È la più grande strage di migranti conosciuta. Ne è nato anche un libro bellissimo che lei ha scritto, Naufraghi senza volto, del 2018, che è stato più volte citato anche dal capo dello Stato, dal presidente della Repubblica Mattarella.
0: Qui c'è stato un lavoro di un'Italia meravigliosa. Io sono fiera di essere italiana solo per questo, anche solo per questa cosa che ha fatto l'Italia, che non ha fatto nessun altro paese europeo: tirare fuori un barcone con 1000 vittime non italiane, che si sapeva già che non erano italiane. Quindi il governo Renzi tira su questo barcone e il prefetto Piscitelli, all'epoca a capo dell'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, con cui collaboravamo già per altri naufragi, crea una task force, ci chiede di creare una task force di 13 università, quindi gli attori sono tanti, marina militare, prefetture, c'è un'Italia meravigliosa che abbraccia questo disastro, e certo noi coordinavamo le autopsie, polizie scientifiche e così via. Un obitorio più bello di quello che abbiamo a Milano, su un pontile nato della Marina Militare in Melilli, con due tende refrigerate, due tavoli per tenda. Il messaggio era: questi resti decomposti, malgrado l'aspetto, l'odore e tutto, sono il figlio, la sorella di qualcuno. Ma non avevo bisogno di fare questo discorso ai Vigili del Fuoco perché sono sempre con questo spirito. E quindi loro li tirarono fuori e noi ci mettemmo a fare a ruota per 3 mesi, autopsie. Abbiamo coinvolto per la ricerca parenti.
1: Lavoro antemortem.
0: Bravissima, il lavoro antemortem. Croce Rossa Internazionale, Croce Rossa Italiana, varie ONG come Comitato 3 Ottobre, eccetera, per trovare le famiglie che dessero il loro DNA, ma anche altre informazioni, no? Come, che potessero servire a identificarli. Ci sono voluti 10 anni quasi per profilare tutti, perché se fosse stato un barcone pieno di italiani sarebbero stati profilati molto più velocemente.
1: Leggendo il suo libro sul naufragio, Naufraghi senza volto, c'è una storia che ha colpito davvero tutti quanti, quella del bimbo,
0: ragazzino di 14 anni,
1: che aveva la pagella cucita nella sua giacchetta, quando lo avete tirato fuori, no? Dal barcone inabissato.
0: L'hanno tirato fuori i pompieri, poi noi quando facevamo le autopsie a un certo punto arriva questo fagottino di vestiti con dentro uno scheletro. Eravamo di fronte a questo ragazzino di 14 anni e quindi abbiamo aperto i vestiti perché già dalle prime autopsie avevamo capito che loro molte cose se le cuciono addosso. Tessere bibliotecarie, sacchetti della loro terra, la pagella è solo una delle tante cose che avvicinano tantissimo e toccano tantissimo. E tagliando abbiamo trovato questo pezzo di carta, no? Fatto su, che era cucito all'interno della giacca, e quando delicatamente l'abbiamo aperto abbiamo capito che era una pagella con i voti di fisica, di chimica, c'era il nome della scuola ma non c'è il nome del ragazzo, quindi non è ancora identificato questo ragazzo, speriamo di identificarlo, no? Qui è calato un silenzio di tomba e sentivi solo echeggiare da una tenda all'altra, hanno trovato una pagella. E quindi tutti abbiamo pensato la stessa cosa, cioè perché chi è che ha cucito in tasca questa pagella di questo bambino e che cosa pensava di portare, no? Di poter dimostrare questo bambino, no?
1: Adesso con un biglietto da visita. Tutti. Per il nuovo mondo.
0: Per il nuovo mondo, la sua capacità, i suoi voti, che è stato a scuola, che non è una cosa scontata per tutti.
1: Avete trovato tante cose che sono esposte in una teca qui al Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i Diritti Umani.
0: Non soltanto come museo scientifico a visitare, ma per quella che ai nostri tempi chiamavano educazione civica, quindi per imparare anche il senso della tutela dei diritti.
1: Professoressa Cattaneo, andiamo un po' sul personale. Si dice che la chiamino Bones, ossa, come la serie televisiva nata da Katie Reichs. È vero?
0: Io so che mi chiamano Bones al mio paese natio, che è Pontestura, che è vicino a Casale Monferrato, è Pontestura, perché sanno che lavoro sulle ossa. E tutto sommato non mi dispiace, perché il personaggio Bones è un personaggio scritto da una famosa antropologa forense sui cui libri io ho studiato.
1: C'è Kay Scarpetta, che è il personaggio di Patricia Cornwell. I morti meritano un finale dignitoso e giusto. Io voglio battermi per i morti, stare dalla parte giusta, dice Kay Scarpetta.
0: Sottoscrivo, aggiungerei, voglio battermi anche per le famiglie dei morti e per la memoria dei morti.
1: Perché ha scelto questo lavoro?
0: Non lo so. Io sono sempre stata affascinata dalla ricostruzione delle cose del passato attraverso la scienza. Per questo motivo ho iniziato con le ossa antiche. Poi man mano che invecchiavo dicevo sì, però forse si può dare anche di più. E quindi sono passata alla medicina legale, perché più o meno il mestiere è lo stesso, usi la scienza per ricostruire una storia di identità, di violenza, di morte, eccetera. E quindi era per la giustizia. Poi, quando sono invecchiata ancora di più, ho raggiunto questo senso di restituzione della verità, qualunque essa sia, non solo per la giustizia, ma anche per chi sta dietro quei morti. Adesso sto incominciando a tornare al passato, perché li vedo come uno strumento fondamentale per capire la violenza in questo periodo.
1: Spesso lavorate alla Banoff anche sui vivi per capire, ad esempio, le donne vittime di violenza, che tipo di violenza, spesso non denunciano, però quando arrivano nei pronto soccorso le ferite parlano.
0: Allora, sia l'Abanov che i medici legali dell'istituto, i medici legali lavoriamo nei centri antiviolenza e collaboriamo con i pronto soccorsi, devo dire che lì c'è tutto un altro discorso da fare, cioè la medicina legale, qui non stiamo più parlando di antropologia forense, ma la medicina legale sui vivi, quella che i francesi chiamano medicina della violenza, è fondamentale. Se noi vogliamo fare prevenzione sui maltrattamenti dalla donna al bambino, dobbiamo mettere i medici legali nei pronto soccorsi, perché come per diagnosticare l'infarto di chi arriva a pronto soccorso ci vuole il cardiologo, comunque l'assistenza del cardiologo, allo stesso modo per capire se quella donna è caduta dalle scale o è stata picchiata ci vuole il medico legale. Questa è un'altra battaglia da fare.
1: E per rilassarsi cosa fa quando non lavora?
0: Il mio svago è la musica, più che altro per me qualunque cosa scritta da Bach o musica antica è qualcosa che mi avvolge così tanto che riesce a darmi serenità e pace col mondo.
1: Grazie, grazie professoressa Cristina Cattaneo.

0: La scomparsa di Emma Bonino, storica leader radicale, due volte ministro e commissaria europea, martedì funerali di Stato in Campidoglio, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. Lo stretto di Hormuz è ancora in stallo, nel Mar Rosso avanzano gli Houthi. La Corte d'Appello di Milano conferma la chiesa, martedì il confronto tra governo e sindacati. Un organo artificiale avrebbe dovuto salvare Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto, lo ha stabilito la perizia di sposa sanitario, mostrò in preparazione. Super Enalotto, centrato il SED a oltre 223 milioni di euro con una schedina di 5 euro giocata in una tabaccheria a Doggiono in provincia di Lecco. Serie A, prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di Mastantuono, stasera in campo Lazio-Milan. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Si svolgeranno martedì in Campidoglio i funerali di Stato per Emma Bonino, storica leader dei radicali, morta ieri a 78 anni. Da alcuni giorni era ricoverata a Roma, protagonista indiscussa della politica italiana e di tante battaglie civili. Vediamo con Alberto Puoti.
1: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, e il giorno della festa delle donne è l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
2: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
1: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
0: Il messaggio di cordoglio del presidente Mattarella, Emma Bonino, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, si legge nella nota. Fu protagonista, ricorda il capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Ultima, sottolinea Mattarella, quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione.

0: europea. La Presidente del Consiglio Meloni ha disposto le esequie di Stato per Emma Bonino, cordoglio unanime delle istituzioni e dei partiti per la passione civile e politica della sua lunga carriera. Luigi Massi.
1: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
2: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari.
1: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
3: Suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
1: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
4: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
1: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
0: E la notizia della morte di Emma Bonino è stata riportata dai più autorevoli media internazionali. Euronews ricorda Bonino come europarlamentare e commissaria europea. Da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
5: Femminista, combattente, in prima linea per i diritti umani e civili. Sono le parole con cui le istituzioni europee ricordano Emma Bonino. La prima a intervenire da Bruxelles è la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. E così, dice ancora Metsola, che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata e di commissaria europea. La ricorderemo per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne e delle libertà, dichiara la presidente del gruppo dei socialisti e democratici Perez. Le fa eco la leader di Renew Europe Ayer. Il suo impegno coraggioso lascia un segno indelebile nell'Unione. Non ha mai esitato a battersi nelle sfide più difficili per la libertà individuale. Con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo, mancherà a tutti, scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Commissione che, diffondendo queste immagini, ne ricorda la dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Lei, che è poco incline al contatto fisico, era capace di grandi slanci.
0: E siamo alla politica. Da Vercelli, la premier Meloni è tornata sulla legge elettorale e ha rivendicato la linea sulle preferenze, poi ha annunciato nuovi interventi sul caro carburanti e sull'ex Ilva. Gabriele Martelloni.
6: La visita a Vercelli per la Fiera del Riso conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Meno appuntamenti internazionali, più missioni in Italia e Giorgia Meloni, dopo aver avviato di fatto con il discorso di Bari la campagna elettorale, durante la missione piemontese commenta per la prima volta l'exploit dell'Life Dance a Sonia Anhalt, allontanando i parallelismi con l'ascesa di Vannacci in Italia. Qui non c'è la grande coalizione, ma un governo di destra che dà risposte anche sull'immigrazione, annota, prima di postare il video di un rimpatrio, sottolineando le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. Mentre sulla nuova legge elettorale, che per la premier scaccerà l'ipotesi delle larghe intese, rintuzza la sfida delle opposizioni sulle preferenze e ne rivendica la reintroduzione.
7: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
6: Sull'energia la Presidente del Consiglio conferma il lavoro per difendere l'autonomia del Paese e dopo la proroga di 7 giorni al taglio delle accise sul gasolio assicura.
8: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini che non crei, diciamo, confusione.
6: Sull'ex Silva, dopo la conferma del blocco dell'area a caldo, Meloni chiarisce: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi. A breve sarà riconvocato il tavolo a Palazzo Chigi, mentre sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, al centro del risico bancario, precisa: deciderà il mercato, l'esecutivo non ha alcun ruolo.
0: Il dibattito politico, la maggioranza compatta sulle preferenze, opposizioni all'attacco, confronto anche sui temi economici. Pablo Rojas.
9: Votare a settembre è un'anomalia, quindi è possibile che ci siano elezioni anticipate. Lo scandisce Ignazio La Russa, rafforzando l'ipotesi di urne probabilmente in primavera. L'Istat intanto pubblica i dati trimestrali, un'occasione per la maggioranza di rivendicare la propria azione in campo economico. L'occupazione registra un record e il potere d'acquisto tiene, esulta Fratelli d'Italia, ammettendo che bisogna però fare di più. La soddisfazione del centrodestra è alimentata dalla compattezza dimostrata al Senato sulla legge elettorale. Lunedì continuerà l'esame, poi il voto finale prima della terza lettura alla Camera, che questa volta non fa paura.
10: La legge nuova verrà approvata senza problemi, garantirà più stabilità della legge attuale. Abbiamo introdotto un sistema misto con capilista bloccati e poi con le preferenze, in modo da dare la possibilità a tutti coloro che vogliono competere di poter essere protagonisti della campagna elettorale.
9: Noi Moderati rivendica di aver sempre promosso le preferenze. La Lega si dice soddisfatta per l'unità della coalizione, mentre annuncia una pontida identitaria senza ospiti stranieri. L'Italia è più fragile, secondo Elishline. Quelli con Meloni al governo sono stati 4 anni di disastri, dice la segretaria Dem, che rilancia la necessità di costruire un'alternativa, a cominciare dal tema del lavoro. Promette di fare muro sulla legge elettorale e fa discutere un emendamento che impone la raccolta di 6.000 firme per collegio ai partiti non presenti in Parlamento. Dalla festa dell'Avanti protesta Maraio, ma anche Giuseppe Conte.
11: Ma è una vergogna. Io invito il presidente Mattarella a bloccare questa norma, a bloccare una norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento, per proteggere chi già c'è.
9: Per AWS Meloni ha rinnegato la sua storia politica mettendo i capilista bloccati e su Ilva attacca 14 anni di fallimenti e salute calpestata.
0: E lo sentivamo dell'ex Ilva, la Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Acciaierie Italia, confermando la chiusura degli alti forni nello stabilimento di Taranto entro la fine di ottobre. Riparte l'iter per i licenziamenti. Paolo Mancinelli.
12: Nessuna proroga per l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
13: La situazione è esplosiva. La decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
12: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostrano il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
0: L'agenzia Fitch conferma la tripla B più per l'Italia con outlook stabile grazie alla recente stabilità politica che secondo gli analisti rappresenta un elemento di solidità per il rating del paese. Nel periodo 2026-2028, prosegue Fitch, la crescita si attesterà su una media dello 0,8%. A partire dal 2027 si prevede un rallentamento man mano che l'inflazione inciderà sui consumi. Per Fitch le prospettive a medio termine dell'Italia sono condizionate da sfide demografiche e di produttività. Alessandro Di Battista è in viaggio verso l'Italia a bordo di un aereo sanitario che arriverà nelle prossime ore. Dopo quasi 2 settimane di ricovero a Cuba e un intervento chirurgico che ha reso necessario annullare il primo rientro inizialmente fissato per il 4 settembre, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha ottenuto il nulla osta dai medici dell'Avana. Il viaggio seguirà un protocollo legato alle sue condizioni di salute. E siamo agli esteri, e stallo nel conflitto tra Stati Uniti e Iran con il presidente Trump che ha deciso di non avviare per il momento alcuna nuova azione offensiva. Lo stretto di Hormuz resta bloccato mentre nel Mar Rosso avanzano gli Houthi yemeniti che vantano il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, colpito da missili iracheni l'oleodotto dell'Arabia Saudita. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
14: L'intero litorale yemenita del Mar Rosso è sotto il controllo degli Houthi. Il Pakistan, principale paese mediatore nel difficile negoziato con gli Stati Uniti, chiede all'Iran di frenare i ribelli sciiti. Ma i pasdarani invece si congratulano con loro per l'avanzata. Dopo il porto di Mocha, gli Houthi hanno occupato tutte le isole nello stretto di Bab el-Mandeb, compresa quella logisticamente più strategica, Perim. Da lì si controllano tutti i transiti da e verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Un brutto colpo per l'Arabia Saudita che appoggia il governo yemenita e già subisce bombardamenti sui propri impianti petroliferi. Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha sferrato attacchi aerei contro l'aeroporto di Mocha e secondo il sito Axios avrebbe chiesto inutilmente a Trump per 2 volte di intervenire militarmente. Ma il presidente degli Stati Uniti preferisce almeno per adesso limitarsi a un sostegno indiretto, armi e intelligence. Centinaia di consiglieri americani si trovano già nel regno wahhabita e anche l'ammiraglio Cooper, a capo del CENTCOM, è volato in Arabia Saudita per incontri urgenti di coordinamento. I ribelli però minacciano. Se Riyadh continua gli attacchi, abbiamo un lungo elenco di obiettivi da colpire.
0: Continua l'offensiva israeliana in Libano, nel mirino depositi di armi e postazioni di Hezbollah nel sud del paese. Sul fronte diplomatico, secondo fonti statunitensi, i negoziati Israele-Libano previsti a Roma sono stati rimandati a ottobre. La corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
15: Una fiammata improvvisa, poi le esplosioni, seguite da una serie di boati. Una tale potenza da far registrare una scossa pari a 4,1 gradi su scala Richter. È stata questa la notte sulle colline di Al-Tahir a ridosso di Nabatieh. Più di 1.000 tonnellate di esplosivo piazzate lungo gli oltre 5 chilometri di tunnel, un dedalo che si dipanava nella roccia. I militari israeliani avevano preso il controllo di questa postazione strategica solo una settimana fa. Armi, munizioni, droni. Da qui, per anni, Hezbollah ha lanciato gli attacchi contro il nord di Israele. Il video di propaganda del gruppo sciita di 2 anni fa ne aveva mostrato l'ampiezza. Prima della sua distruzione, l'esercito ha portato via molto del materiale ritrovato. Il premier Netanyahu è arrivato fino a nord di Israele, a Metula, per farsi riprendere con quanto preso. Una sconfitta pesante per il movimento sciita, che da una postazione come questa, per anni, con il sostegno degli sponsor iraniani, ha avuto il controllo dell'intera regione.
0: Un cuore artificiale avrebbe potuto salvare Domenico, si legge nella perizia depositata a Napoli in relazione alla morte del piccolo deceduto a febbraio dopo un trapianto di cuore danneggiato. Stefano Corradino.
16: Con un cuore artificiale il piccolo Domenico si sarebbe potuto salvare? Se fosse stato trapiantato entro 72 ore c'era una probabilità del 70%. Lo scrivono i periti del GIP in una relazione di quasi 600 pagine, una super perizia appena depositata i cui risultati sono stati comunicati dal legale della famiglia.
17: credo che non abbiano potuto tralasciare la questione del Berlin, del doppio Berlinart, del cuore meccanico. Secondo la nostra teoria, quel cuore meccanico avrebbe potuto rendere Domenico trapiantabile quando poi è arrivato l'altro cuore.
16: L'esame della corposa perizia è stato rinviato al 12 novembre. Sono 7 i sanitari indagati per omicidio colposo nell'inchiesta della Procura di Napoli, a cominciare dal cardiochirurgo Guido Oppido. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha rinviato al 21 settembre prossimo la decisione sulla sua interdizione a 12 mesi dalla professione medica.
18: Per quello che riguarda il segmento riferibile alle condotte del dottor Oppido, ne esclude totalmente ogni responsabilità, avendone accertato le condotte conformi alle leggi Sartis.
16: Per la sua vice Emma Bergonzoni il riesame dovrebbe decidere prossimamente.
19: La Bergonzoni ha partecipato esclusivamente alla fase propriamente operatoria chirurgica e non ha assunto alcuna

0: Perché la verità è ancora nell'hotel Astor, ancora le persone che abitavano lì in quel momento sanno. Io so che qualcuno sa la verità e non parla.
1: Perquisito più volte da cima a fondo, anche coi reparti speciali dei carabinieri, eppure, secondo Katrina, è ancora nell'ex hotel Astor di Firenze la verità su sua figlia Cata. Dopo 3 anni la procura ha chiesto l'archiviazione del fascicolo. Non ci sono abbastanza elementi sui 2 unici indagati, Marlon e Abel, gli zii di Cata, gli ultimi a vederla viva il 10 giugno 2023.
0: Una settimana prima della scomparsa di mia figlia, tanti successi che avevano fatto, no? Più di una persona sapevano quello che è successo.
1: 100 occupanti in quell'ex hotel, soprattutto peruviani e rumeni. Poche settimane prima della scomparsa di Cata, però, il racket delle stanze portò i sudamericani fino a risse e raid punitivi. Tra loro anche i genitori della bimba e il fratello di Katrina, Abel, da 1 anno sotto processo per estorsione.
0: Ho avuto del litigio, sì, l'ho riconosciuto, non sono una persona perfetta. Non avevo nessun debito con nessuno per pensare che qualcuno poteva rapire mia figlia.
1: Quasi 28.000 pagine gli atti dell'inchiesta e migliaia di ore delle telecamere di videosorveglianza. I legali di Katrina ripartiranno da qui per cercare nuovi possibili elementi per riaprire l'inchiesta.
0: Solo voglio sapere la verità, solo voglio riabbracciare mia figlia. Perché è tanto tempo che non so nada di lei.
2: Il 1° 6 del 2026 è arrivato una schedina giocata in provincia di Lecco, ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. La vincita è la seconda più alta nella storia del Super Enalotto. Il 6 mancava da oltre un anno. E allora sentiamo le parole del titolare della ricevitoria di Oggiono dove è stata realizzata la vincita.
3: Una notizia inaspettata e molto, ci ha reso molto felici. Sono stato contattato da Rai News 24 per la prima volta, che pensavo che fosse, a dire la verità, una bufala, e dopo, grazie all'insistenza sua, e poi ho iniziato a essere contattato da altre testate giornalistiche e tutto, finché sono andato a controllare e ho verificato che è veramente capitato a noi. Siamo molto felici, è una grandissima notizia. Siamo molto felici per il vincitore e faremo le congratulazioni. Festeggeremo e metteremo cartelli e faremo, ci sarà un clima di festa.
2: Ora a Venezia per l'ultima giornata dell'83esima mostra del cinema. Grande attesa per i film che saranno premiati stasera. Sentiamo l'inviata Laura Squillaci.
4: E sì, buongiorno, ormai ci siamo. Questa sera conosceremo il vincitore del Leone d'Oro dell'83esima mostra del cinema di Venezia. I favoriti sembrano essere 2 film. Da una parte Possible Love di Lee Chang-dong, che ci racconta di uno sciopero realmente avvenuto, uno sciopero di lavoratori in Corea. Dall'altra Nazza di Yuval Abraham e Rachel Sohr, che ha ottenuto 25 minuti di applausi. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
5: Russell Crowe alla mostra del cinema. L'attore musicista è a Venezia per accompagnare What Love Builds, il suo documentario che cerca di spiegare chi sarebbe stato senza il cinema e perché, anche dopo Il Gladiatore, non ha mai smesso di considerarsi un musicista. Ultimi 2 film in concorso nella 10ª giornata del festival. 27 anni dopo Garage Olimpo, Marco Bechis torna sulla storia di quel triste centro di detenzione, dove lui stesso nel 1977 fu torturato dopo essere stato sequestrato da uomini del regime. In ritorno a Buenos Aires, Adriano Giannini è un uomo che torna in Argentina a testimoniare al processo contro gli ex militari della dittatura. Un film che racconta soprattutto cosa significa essere sopravvissuti mentre altri non ce l'hanno fatta. In concorso anche Kami Noor, A Bit of Light, il film con cui Ali Asghari racconta il suo Iran contemporaneo attraverso una piccola storia. Un medico di Teheran che viene arrestato per aver curato dei manifestanti. Quando gli viene chiuso il suo ambulatorio, medita il suicidio, ma i piccoli gesti quotidiani dei suoi familiari lo inducono a ripensarci. Un film che racconta cosa può accadere nella mente di un individuo quando il sistema gli sottrae progressivamente il lavoro, la libertà e la speranza.
2: Saranno in 100.000 per il doppio appuntamento romano che chiuderà il Giova Summer Party 2026 nello scenario del Circo Massimo. Lorenzo ha voluto salutare la sua città con un giro in bicicletta nei suoi luoghi del cuore. Vediamo quali sono nell'intervista di Alessandra Sacchetta.
6: Il Colosseo! Che meraviglia!
7: È partito da Roma e da Roma finisce il Giova Tour, il viaggio di Lorenzo Cherubini in bicicletta.

0: bicicletta verso le varie tappe del Giova Summer Party 2026. E nella Roma in cui è nato e cresciuto, con due concerti al Circo Massimo il 12 ed il 13 settembre, festeggerà i suoi 60 anni, che compirà il 27.
1: La ricordate questa qua?
2: Ma li amo perché sono i luoghi del cuore, e quindi li amo come si ama la mamma, cioè non scegli di amarla, la ami e basta, perché ti è capitata. E quindi i luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole, che sono stati anni molto belli. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi
3: dove,
2: sono tornato lì, e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato. La festa sarà proprio la mia e del mio pubblico, quindi io ho pensato proprio di farla proprio per noi questa cosa. L'ospite principale di questi due show sarà il mio pubblico, voglio proprio vivermela con loro. Quindi ci saranno ospiti importanti, amici, durante il pomeriggio soprattutto, e anche artisti che apprezzo, che stimo, che suoneranno, però soprattutto ci sarà la mia gente.
4: Il calcio con la Serie A oggi: Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match d'altra classifica Lazio-Milan. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 grazie alla tripletta di Mastantuono. Davide Vannucci.
5: È dolce il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina, che vince 4-2 a Venezia. Il primo sussulto è dei Lagunari, con un colpo di testa di Yeboah che si spegne a lato. La Fiorentina esce dal guscio, un'idea di Mastantuono libera Jimenez, che spreca. Viola all'attacco, ma a colpire in contropiede è il Venezia. Incursione di Busio, che vede Adams, sassata col destro del nigeriano. I toscani non si scompongono e si appoggiano al talento di Mastantuono, che dal limite dell'area si porta il pallone sull'amato sinistro e trova l'angolo per la rete del pareggio. Il mancino dell'argentino è un'arma letale. Aps scivola sulla pressione di Beto, il centravanti serve Mastantuono, che con un colpo da biliardo mette a referto il sorpasso. La possibilità del tris a fine tempo resta tale solo perché Stankovic chiude lo specchio a Angier. Ripresa col Venezia alla ricerca costante del pari, ma Fagioli rovescia il fronte lanciando in contropiede Pellegrino, che fa 3-1 col sinistro. Partita ormai indirizzata, sigillata ulteriormente dalla terza rete personale di Mastantuono, una fortunata carambola dopo un tocco respinto da Stankovic. Il destro al volo di Aino, su cross della sinistra di Aps, serve solo a ridurre l'entità della sconfitta per il Venezia, che resta a 0 punti.

0: Bentrovati nello spazio meteo per le prossime ore. Torna a splendere il sole su gran parte del nord, con qualche nube residua sulle aree alpine. Residua instabilità sul medio Adriatico, con qualche rovescio temporalesco tra basse Marche e Abruzzo, ampi spazi di sereno sul resto del centro. Maltempo generalizzato al sud, con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che localmente potranno risultare di forte intensità. Anche sulla Sicilia continuerà a piovere con rovesci e temporali, mentre il cielo si farà sgombro da nubi sulla Sardegna, venti nord-occidentali di moderata intensità. Per quanto riguarda le temperature, continueranno a scendere al meridione, saranno stabili al centro-nord con punte di 30-31 gradi.
1: Il tempo si sposta.

0: Rieccoci con la seconda parte del telegiornale. Le principali notizie del giorno: si svolgeranno martedì in Campidoglio i funerali di Stato per Emma Bonino, storica leader dei radicali, morta ieri a 78 anni, sempre in prima linea per i diritti. Lunedì scorso era stata ricoverata d'urgenza a Roma a causa di problemi respiratori. Cordoglio unanime dei partiti e dal presidente Mattarella, che la definisce protagonista della Repubblica. La notizia è stata riportata da tutti i media internazionali. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Acciaierie d'Italia, confermando la chiusura entro la fine di ottobre degli altiforni, la parte più importante ma più inquinante dello stabilimento di Taranto. La decisione di spegnere l'aria a caldo era stata presa dalla stessa Corte a luglio e rischia di rendere impossibile la vendita e inevitabili i conseguenti licenziamenti di migliaia di lavoratori dell'indotto. Gli Houthi continuano ad avanzare intorno allo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Dopo la presa di Mocha hanno occupato militarmente l'isola strategica di Perim in mezzo allo stretto e la costa occidentale dello Yemen. La milizia sciita ha detto che la navigazione sarà libera e sicura per tutti tranne che per le petroliere saudite. Su quest'area, dopo il blocco di Hormuz, l'Arabia Saudita ha dirottato il 70% delle esportazioni di petrolio. Il primo 6 del 2026 è arrivato dalla provincia di Lecco, la schedina vincente, che si è aggiudicata un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro, è stata giocata ad Oggiono. La vincita è la seconda più alta nella storia del Superenalotto, il 6 mancava da oltre un anno. E lo dicevamo, si svolgeranno martedì i funerali di Stato per Emma Bonino, storica leader dei radicali, morta ieri a 78 anni. Oltre ad aver guidato per quasi un anno la diplomazia italiana durante il governo Letta, Emma Bonino è stata più volte europarlamentare e commissaria europea. Andrea Vaccarella.
1: Tre mandati nell'Europarlamento dal 1979 fino al 2006, ma è durante l'incarico da commissaria europea negli anni 90 che Emma Bonino fa emergere con chiarezza le sue priorità sui temi di politica estera. A poche ore dal suo insediamento si reca a Sarajevo sotto assedio e denuncia l'impotenza di Europa e Nazioni Unite di fronte al protrarsi del conflitto e della pulizia etnica in corso ai danni della popolazione di Bosnia-Erzegovina. Pacifista, ma non ad ogni costo, si schiera a favore dell'intervento delle forze internazionali in Kosovo, una scelta che le costerà molto in termini di appoggio politico da parte del mondo non violento e pacifista. Promuove diverse missioni umanitarie nelle aree di crisi internazionale, in Ruanda per sollecitare un intervento della comunità internazionale, in Sudan sfidando l'embargo imposto dal regime di Khartoum, in Somalia dove il suo convoglio subisce un attacco armato da parte dei guerriglieri di Hadid, e in Afghanistan, dove viene arrestata e detenuta in carcere per alcune ore dal regime dei talebani. Rientrata in Italia, lancia la campagna Un fiore per le donne di Kabul contro ogni discriminazione nei confronti delle donne afghane. Tantissimi poi i viaggi in Medio Oriente per promuovere il dialogo su democrazia e diritti umani. Per l'Unione Europea firma la Convenzione di Ottawa contro le mine antiuomo e ottiene, dopo una lunga negoziazione, le 60 firme necessarie all'istituzione della Corte Penale Internazionale, ratificata ufficialmente nel 2002. Con la nascita del governo di larghe intese guidato da Enrico Letta nel 2013, giura nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come Ministra degli Affari Esteri, la seconda donna in Italia a ricoprire questo incarico.
0: Trump sarà oggi a Dublino, in Irlanda, per incontrare la Presidente e il Premier tra speciali misure di sicurezza, attese manifestazioni e proteste. Da Londra la corrispondente Nicoletta Mansione.
2: Arriverà con l'aereo delle polemiche l'Air Force One, regalo del Qatar, primo viaggio intercontinentale dopo i problemi rilevati al sistema di sicurezza. A Dublino il presidente americano sarà blindato dentro Phoenix Park. Subito l'incontro con la presidente irlandese Connolly, i due si detestano, e dopo il colloquio più politico con il premier Michael Martin. I temi sul tavolo: il conflitto in Iran, i dazi, i rapporti bilaterali. Trump non è il benvenuto in Irlanda. Previste manifestazioni di protesta. Già da giorni sui social si organizzano contestazioni. La Polizia Nazionale Irlandese ha fatto sapere che è stata organizzata la più grande operazione di sicurezza e bonifica mai fatta nel paese. Migliaia di agenti, controlli e restrizioni che si sommano all'incredibile dispiegamento di mezzi americani che sono già arrivati. In ogni caso poi il fine settimana sarà dedicato al golf. Nel resort che possiede a Doonbeg, un piccolo paradiso sulla costa occidentale dell'isola, qui sarà raggiunto dai due figli.
0: Il commissario per i diritti umani dell'ONU, Volker Türk, ha definito un orrore il primo attacco di un drone russo pilotato dall'intelligenza artificiale che ha ucciso tre persone a Zaporizhzhia. L'inviata Raffaella Cosentino ha intervistato la madre di una delle vittime che chiede giustizia mentre gli abitanti della città cercano di difendersi con reti e rilevatori antidroni. Sentiamo.
3: Ho sentito l'esplosione da casa. Poi mi ha chiamata la polizia per dirmi che mia figlia era gravemente ferita. Ricordo come in un incubo il medico che viene verso di me all'ospedale e mi dice: non siamo riusciti a salvarla.
4: Non c'è niente di più umano del dolore di Svetlana, che non sa come sopravvivere alla perdita della sua unica figlia, Tatiana, uccisa a 19 anni da un algoritmo. Tatiana ha perso la vita con altre due persone lo scorso 6 luglio a Zaporizhzhia a causa dell'attacco di un drone russo chiamato Molnia, pilotato dall'intelligenza artificiale. Secondo il New York Times, il drone avrebbe dovuto colpire una stazione di servizio, ma poi ha scelto autonomamente il suo obiettivo.
3: Voglio che questa guerra finisca. Tatiana era un angelo.
4: Anche le Nazioni Unite hanno condannato questo attacco. Io in questo momento cammino sotto una delle reti antidroni che proteggono le strade nella zona sud della città.
5: Queste reti proteggono solo dai droni più piccoli. I droni pilotati dall'intelligenza artificiale sono più spaventosi perché manca il fattore umano, quello che può sempre far decidere al pilota di non premere il bottone, di non uccidere.
4: Le reti sono un sistema rudimentale. La città, che dista solo 18 chilometri dal fronte, ha coperto appena 30 ettari di strade e fermate dei bus. Ecco queste reti che coprono tutta questa stazione ferroviaria. Il rilevatore di droni sta suonando, ci stiamo riparando sotto un albero. Ecco, guardate, sta proprio sopra di noi questo drone russo. Ora abbiamo captato la frequenza di un drone, ma è un drone ucraino, quindi non c'è pericolo. Questo è un drone intercettore che vola per distruggere i droni russi. In questo momento il nostro rilevatore vede quello che vede il pilota del drone ucraino. Sembra una guerra invisibile, ma questo pulmino porta ancora i segni di un attacco. Il rilevatore ha salvato Andriy, l'autista.
6: È un miracolo che io ne sia uscito vivo. L'autobus è stato messo fuori uso. Quando suona il rivelatore, fermo il bus e dico ai passeggeri di scendere e sparpagliarsi.
4: Ma sono le immagini fatte con un telefono durante un doppio attacco su un centro commerciale a Pavlograd a raccontare il terrore con cui convivono gli ucraini e il ronzio cupo.
0: Dopo Hormuz, un'altra rotta del commercio globale è minacciata, quella attraverso il Mar Rosso. Nello Yemen i ribelli Houthi della milizia filo-iraniana hanno dichiarato il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Ilario Piagnerelli.
7: Un'avanzata fulminea che dalle loro roccaforti del nord e dell'ovest, dove controllano anche la capitale Sana'a, ha portato i ribelli Houthi, sostenuti e armati dall'Iran, a dichiarare il pieno controllo di Bab el-Mandeb, la porta sud del Mar Rosso, e a spingersi sino all'isola di Perim, proprio al centro dello stretto. La chiusura di questo braccio di mare largo meno di 30 km metterebbe in ginocchio il commercio tra Asia ed Europa, ma gli insorti dichiarano che la navigazione resta aperta, tranne che per le petroliere dell'Arabia Saudita, il più grande esportatore di greggio al mondo. Dallo scoppio della crisi di Hormuz, Riyadh ha dirottato dal Golfo Persico al Mar Rosso il 60% delle proprie esportazioni di greggio, rivitalizzando una vecchia infrastruttura, l'oleodotto Est-Ovest, anch'esso però nel mirino degli Houthi. Immagini satellitari mostrano colonne di fumo proprio nei pressi della condotta. All'orizzonte lo spettro di un ulteriore rincaro del

0: Petrolio.
1: This is a piece.
0: Pochi giorni fa un reportage della CNN documentava gli attacchi Houthi contro i porti e le attività di contrasto dell'esercito yemenita, alleato dei sauditi. L'inviato sottolineava la sproporzione tra le forze in campo e la posta in gioco. In queste immagini, quelle stesse truppe cadono vittima delle imboscate degli Houthi. A partire dall'attacco USA all'Iran, più volte Teheran aveva invocato la presa di Bab el-Mandeb da parte della milizia. Gli Stati Uniti, che in passato hanno martellato le postazioni Houthi con raid aerei sferrati da basi militari e navi da guerra, starebbero temporeggiando. Trump, già parecchio occupato sul fronte iraniano, avrebbe respinto una richiesta di intervento urgente del principe saudita Bin Salman.
2: Le mosse del governo verso la legge di bilancio. L'Italia ha chiesto formalmente a Bruxelles di usare la clausola di flessibilità. Intanto è in vigore il nuovo sconto sul diesel ai distributori. Alessandro Marchetti.
3: Ormai è ufficiale, il Ministero dell'Economia ha fatto partire per Bruxelles la lettera con cui il governo chiede l'uso della clausola di flessibilità. Si tratta di fare spesa in deficit per investimenti in energia e difesa. 36 miliardi che si potranno usare nella legge di bilancio. Come? I progetti andranno concordati con l'Europa. Di sicuro l'esecutivo conta molto sulla revisione dei conti del 2025. Il 22 settembre, infatti, dall'Istat si saprà se l'Italia potrà uscire dalla storica procedura europea per deficit eccessivo. Servirà a usare la flessibilità senza entrare in nuove infrazioni. Ma la legge di bilancio si preannuncia un rompicapo. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 17 settembre lo sconto sul diesel. Aiuti mirati, di cui si parla da giorni, dovrebbero arrivare solo la prossima settimana. Da marzo sono stati spesi oltre 2,1 miliardi per i carburanti, il che complicherà la caccia alle risorse, specie se la guerra nel Golfo minaccia di tenere alte a lungo le quotazioni di petrolio e gas. Un barile di greggio sul Brent è stabilmente sopra i 100 dollari. Il gas alla borsa di Amsterdam si vende a oltre 80 dollari a megawattora e i prezzi al distributore restano alti. In 24 ore il prezzo medio del diesel è aumentato di un centesimo, ora si vende a 2,19 euro. Stesso incremento per la benzina, che si vende in media a 2,08 euro. Una mossa del governo è puntare sulla produzione nazionale. L'esecutivo d'ora in poi potrà esercitare poteri sostitutivi verso le regioni. Obiettivo: accelerare le licenze per cercare idrocarburi sulle coste italiane.
2: Si è aperto a Torino il Salone dell'Auto, una vetrina d'eccellenza per il settore, 47 i marchi automobilistici presenti per una manifestazione che coinvolgerà tutta la città con l'obiettivo di superare il 500.000 di visitatori. L'inviato Simone Lupo Bagnacani.
4: Terza edizione del Salone dell'Auto di Torino, che vive proprio nel centro della città, tra Piazza Castello e i Giardini Reali. 47 case automobilistiche hanno portato qui le loro auto e presentato nuovi modelli, dalla padrona di casa Stellantis alle storiche case europee, ma ci sono anche i nuovi concorrenti cinesi come BYD.
5: Ben 37 anteprime nazionali, quindi tanti modelli soprattutto di tutte le motorizzazioni. Quest'anno finalmente le case automobilistiche propongono più motorizzazioni, che è quello che forse il pubblico si aspetta, quindi più soluzioni, più offerta, anche prezzi devo dire più competitivi, e quindi è una edizione particolarmente ricca.
4: Il mercato italiano, nonostante le difficoltà del settore, nel 2006 ha un andamento positivo.
6: Diciamo che le stime ci portano a una crescita alla fine dell'anno, arrivando a poco più di 1.600.000 vetture, quindi un leggero segno più se riusciremo a fare le stesse performance negli ultimi mesi del 2025.
4: I primi mesi dell'anno sono stati sostenuti anche dagli incentivi per elettrico, che hanno spinto le vendite, ma il mercato in Italia per questa tecnologia è ancora ridotto, vale solo l'8% a fronte di una media europea del 20%. Una tendenza che potrebbe però mutare per il caro carburante in atto. Intanto però al salone tantissime persone vengono a vedere i nuovi modelli e provarli con i test drive, ma anche per sognare tra supercar e auto d'epoca.
2: È il momento della rubrica Tutti i frutti. Su alcuni dei film di Venezia non in concorso, la commedia Nera Serpenti, un documentario sull'architettura firmato da Wim Wenders, e il film di Anna Foglietta, Una storia. Vediamo. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, manca poco e conosceremo il vincitore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Un'edizione con tante star, da George Clooney agli Oasis, 5 i film italiani in concorso, ma sono tanti i personaggi anche fuori competizione. Sentiamo le nostre interviste.
1: Dovrei costituirmi, ho commesso l'omicidio.
2: Documento d'identità e può aspettare lì.
3: Se il film avesse raccontato avesse anche raccontato l'ipocrisia tipica che avviene in questi eventi, per cui dopo che accadono tutti si interessano, tutti che scendono in piazza, sarebbe stato un film molto meno incisivo. Invece nel paradosso di un mondo che a evento avvenuto continua a perpetrare la propria indifferenza, si compie il film.
4: Il senso di colpa è un marchingegno inventato dagli uomini per creare una società solida. Sta società de merda.
5: La cosa curiosa del film è che quando tu lo vedi dici ma no, è un film assurdo, e poi invece quei personaggi esistono tutti qui fuori. Esiste il mio poliziotto, esiste l'avvocato interpretato da Pietro, esiste la cartomante di Valeria.
6: Scegli 5 carte. Se vuoi essere preso in considerazione, allora devi usare qualcosa di più.
7: Tramite le carte e una specie di psicanalisi improvvisata che gli fa, cerca di indurlo a ridelinquere per portarlo finalmente dove dovrebbe stare, cioè dietro le sbarre.
6: Smettila di fare la vittima, va bene? E prendi in mano la situazione.
8: Prendi in mano la situazione? Ma di così che cosa devo fare?
6: Forse devi uscire di qui e andare a uccidere qualcun altro.
5: Si parte con la parte più tragica, la prima battuta è: io ho ucciso mia moglie, quindi un dato incontrovertibile, e diciamo che il suo processo, grazie a una grande scrittura, una grande mano registica e all'incontro con questi straordinari attori, è proprio quello di dare un'anima a un mostro.
9: Ti provoca dall'inizio alla fine e ti costringe a farti tutta una serie di domande rispetto a te stesso, rispetto alla società, rispetto al contemporaneo, e la cosa che almeno a me ha fatto poi ripetendo il film è che tu ridi di questo film, con questo film, e poi a un certo punto ti fai schifo da solo perché hai riso.
8: Quanto pagate di condominio? Perché mi chiede quanto?
10: Senta Marranegra, lei può sindacare ogni domanda che gli faccio. Io sto cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il crimine che lei dice di aver commesso.
8: Mi faccia lavorare. 40 euro di condominio. Paghiamo 40 euro di condominio.
10: 40 euro.
8: Bene. Beh, che lavoro fa lei?
10: Elettricista.
8: La casa è vostra? Di proprietà o in affitto?
10: Siamo in affitto. Siamo in affitto.
8: E fa sbuffa?
10: Sì, sbuffo.
8: Ma lei che pensava, mi scusi? Pensava che veniva qua e mi diceva: ho ammazzato mia moglie, io viviamo un elicottero, la mandava a Arcatrazzo.
10: Il problema è che il tuo cuore è devastato dai sensi di colpa.
8: È così.
10: Devastato dai sensi di colpa, massacrato dai sensi di colpa. I sensi di colpa ti impediscono di vivere, di pensare, di ragionare.
8: Sì, sì. Di fare quello.
10: Di ragionare.
8: Anche sì.
10: Paolo, di ragionare. Gli animali non ce l'hanno il senso di colpa. Gli animali fanno le cose più atroci, Paolo, dall'alba al tramonto, e provano soltanto godimento. È una caratteristica tutta nostra questa del senso di colpa. Ci sentiamo in colpa per tutto, ci sentiamo in colpa quando siamo felici, ci sentiamo in colpa perché qualcuno che non conosciamo dall'altra parte del mondo non magna.
11: Le parole e gli incontri riempiono comunque una violenza sempre presente. Tutte queste parole devono fare attenzione a non nascondere e a non coprire, ma a svelare sempre di più. Lui ha fatto una cosa che nessuna parola può giustificare.
6: Si cercano sempre modi per parlare delle cose, che siano dei modi che ci possono sorprendere. Mi è sembrato che nel testo di questo film ci portasse a pensarci in maniera diversa da come ci pensiamo tutti i giorni, ogni volta che veniamo colpiti da un fatto terribile, e che ci fa sentire impotenti, che ci fa sentire inutili, inermi, senza una coscienza che abbia una sua forza, che c'è una specie di... No, siamo sempre tutti lì che...
8: Io non sono un assassino.
6: No? E tua moglie?
1: Ma mia moglie è una cosa diversa.

Da bambino non sapevo molto di architettura, perché vivevo in una città dove tutto era stato distrutto dalla guerra. Per me gli edifici erano soprattutto rovine. Poi lessi qualcosa su una città costruita dentro la giungla. Era Brasilia, di Oscar Niemeyer. Pensai che fosse la più grande avventura sulla faccia della terra, costruire una città dentro la giungla. Cominciai a raccogliere ogni fotografia, ogni articolo di giornale, ogni rivista, e la mia stanza si riempì di Brasilia. La distruzione della giungla, i progetti, i modellini degli edifici e poi l'inizio dei lavori. Attaccai tutto alle pareti di camera mia. Vivevo dentro Brasilia. Fu la mia prima esperienza dell'architettura, capire che poteva creare un mondo nuovo.

0: As an architect, you don't want to be a star.
1: Un architetto, un vero architetto, non vuole essere una star. Vuole fare il proprio lavoro. E l'approccio di Peta Dzumtua è l'esatto opposto dell'essere una star, perché lui ha bisogno di tempo. Sa bene che la maggior parte degli incarichi che gli vengono offerti non può accettarli perché dovrebbe tradire i propri principi. Ha bisogno di tempo per creare un edificio che si adatti il più possibile al luogo e allo scopo per cui viene costruito, cioè alle persone che lo useranno. Ed è convinto che un edificio non sia concluso nel momento in cui lo si concepisce. Non è che si fanno i disegni e poi finisce là. Per lui il cantiere stesso rappresenta un momento in cui si può ancora migliorare l'opera, renderla ancora più giusta, migliore per il luogo, migliore per le persone. Per questo è un architetto che la maggior parte dei committenti rifiuta. Loro vogliono costruire in fretta, in modo efficiente, e non vogliono qualcuno che gli dica «Sarà meglio che ci mettiamo più tempo, fidatevi». E allora rispondono «No, non vogliamo questo architetto, è troppo lento». Ma è proprio quella lentezza, quel tempo che lui pretende a rendere i suoi edifici migliori. Migliori per il luogo, migliori per le persone. Ecco perché mi piace.
0: And better for people. So I like him. There were more buildings like his.
1: Se ci fossero più edifici come i suoi, staremmo meglio. Le nostre città sarebbero più belle da vedere. Certo, lui non è un urbanista. Realizza luoghi singoli e vuole che appartengano al posto in cui sorgono. E il senso di appartenenza è qualcosa che ormai la maggior parte delle persone non conosce quasi più. Quindi, in un certo senso, lui ci insegna qualcosa. Ci insegna come potrebbe essere la vita se non fossimo sempre così spinti, sballottati, da una parte all'altra. Tutto quello che facciamo è politico, ha un impatto sulle altre persone. Se il nostro lavoro consiste nel creare qualcosa che altri vedranno, useranno, o in cui vivranno, o che occuperà la loro immaginazione, allora è politico. Guarda questa t-shirt. Questa frase, immagina la pace, è un'affermazione fortemente politica, perché dice che sei tu il responsabile, perché sei tu a doverla immaginare, e se non ci sono persone che la immaginano, quella pace non esisterà mai. Quindi tutto ciò che ci chiede di partecipare, di metterci in gioco, è politico. Anche l'architettura può essere molto politica. E pensate a tutti quegli edifici brutti che spuntano ovunque. Sono estremamente politici perché ci bloccano la vista, letteralmente.
2: Questo è un film di personaggi. Cioè, questo è un film che parla di anima, è un film che parla di psiche, dove non succede di fatto nulla, ma dentro di loro succede tutto. È quello che accade a la maggior parte degli esseri umani che non vivono di grandi slanci, di eventi traumatici, catastrofici. Vite semplici, molto ordinarie, ma che in realtà hanno una dignità enorme, perché poi la vita fa paura, le domande spaventano e non sempre abbiamo la capacità di osservarle, di farle emergere. Poi le risposte arriveranno, chissà, non importa, ma l'importante è che emergano quelle domande e che noi a quelle domande gli diamo spazio e che noi cerchiamo in qualche modo le risposte anche attraverso il mondo che viviamo. Io, sai quante volte ho trovato le domande nei film che ho visto? Per me il cinema in questo senso veramente ha un valore salvifico.
3: Qua nessuno ha bisogno di te!
2: E quindi spero che questo film possa, sì, attraverso la semplicità della sua storia, contribuire a costruire un immaginario che possa nutrire l'anima delle persone come ha nutrito me da scrittrice, da regista e da osservatrice, no? Di questa storia, agli attori che l'hanno interpretato, alle persone che ne hanno fatto parte sul set, perché anche la troupe ha detto oh oh, c'è un problema, questa storia parla anche a me, e sono tornato a casa, ho fatto colazione e dico ma forse sono anche io come Erika e Mauro, c'è un problema. E quindi sì, disturba, penso che disturberà anche tanto, ma ben venga, insomma noi delle cose accomodanti non ce ne facciamo proprio niente, la vita è un viaggio complicato e va vissuto per quello.
4: Perché a me la mia vita mi piace, mi piacciono un sacco le cose. A te invece che ti piace.
5: Lei a un certo punto del film si chiede se la sua vita è veramente quella che lei avrebbe voluto e si chiede se lei dentro questa vita riesce a essere felice, come si fa. e come si fa anche a prendersi cura di se stessi. Lei non ne è capace. Quindi queste domande che a un certo punto lei ha il coraggio di farsi la metteranno in discussione, la relazione con il suo compagno, marito, e probabilmente cambieranno entrambi.
4: Erika, io voglio solo che stiamo bene.
6: Ma che risposta è?
4: Ma che vuoi da me?
7: Il personaggio qui a un certo punto viene tolta una parte fondamentale del sostegno proprio esistenziale, che è la certezza su Erika, che poteva essere il fatto che Erika si sposti rispetto al suo epicentro proprio.
6: Io non sto bene!
7: Al suo baricentro. È quello che lo mette in profondissima crisi, un personaggio che non è abituato in nessun modo a avere a che fare con i sentimenti, con l'analisi di sé. Perché poi parliamo di una storia di amore, no?
5: Certo.
7: Però che vuol dire l'amore? È un bisogno che può essere malsanissimo, a volte, quello che chiamiamo amore, questo bisogno che non lascia possibilità ad altro. E quante azioni possiamo compiere su questa cosa qua, dal punto di vista maschile? Cioè, non so, chiaramente il film non è incentrato su questo, però è un aspetto che è venuto molto forte, io l'ho sentito. E più andavo avanti, più pensavo quanto questo bisogno infantile potesse essere pericoloso a un certo punto.
8: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it. Oh,

0: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Una situazione meteorologica che va migliorando al centro-nord, mentre la perturbazione si è spostata sulle regioni meridionali ed è qui che sono in atto delle piogge, dove la nuvolosità è più consistente e tuttavia andrà diradandosi nella seconda parte della giornata. Però per le prossime ore avremo ancora allerta giallo della Protezione Civile, in particolar modo sulle regioni meridionali, e qui ci sarà ancora qualche temporale, mentre il resto del paese compare di colore verde, quindi non sono previsti fenomeni significativi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime ore. Delle piogge sparse che interesseranno gran parte del meridione, ci sarà anche qualche temporale, specie in area ionica e sulla Sicilia. Mentre sul resto del paese splenderà il sole, qualche pioggia al mattino ancora sul medio Adriatico, ma una situazione che andrà rapidamente migliorando. I venti si manterranno di nord-ovest, sarà una ventilazione da debole a moderata, con mari che risulteranno ancora mossi, quelli diciamo centro-meridionali. Il modo ondoso andrà gradualmente attenuandosi invece su quelli settentrionali, quindi su Mar Ligure e sull'Adriatico settentrionale. Chiudiamo parlando delle temperature. Temperature che sono diminuite rispetto ai giorni scorsi sensibilmente, e oggi andremo su massime intorno ai 30-31 gradi. Tra l'altro al sud ci aspettiamo un'ulteriore diminuzione dovuta al fatto che ci saranno nubi e piogge. Bene, questa era l'ultima informazione. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: La scomparsa di Emma Bonino, storica leader radicale, due volte ministro e commissaria europea, martedì, funerali di Stato in Campidoglio Mattarella, ha segnato la vita della Repubblica. Lo stretto di Hormuz ancora in stallo, nel Mar Rosso avanzano aiuti yemeniti che prendono il controllo sullo stretto di Bab el Mandeb. La Corte d'Appello di Milano conferma, l'ex Ilva dovrà spegnere i altiforni entro il 28 ottobre. Giudici, il diritto alla salute prevale su quello d'impresa, martedì il confronto tra governo e sindacati. Un organo artificiale avrebbe potuto salvare Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto, lo ha stabilito la perizia disposta dal GIP per i giudici. Il personale sanitario mostrò impreparazione. Super Enalotto centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro con una schedina di 5 euro giocata in una tabaccheria a Oggiuno in provincia di Lecco. Serie A, prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di Mastantuono. Stasera in campo Lazio-Milan. Buongiorno e bentrovati, edizione delle 7 del telegiornale di Ranews 24 e si svolgeranno martedì in Campidoglio i funerali di Stato per Emma Bonino, storica leader dei radicali, morta ieri a 78 anni. Da alcuni giorni era ricoverata a Roma, protagonista indiscussa della politica italiana e di tante battaglie civili. Allora vediamo con Alberto Puoti.
1: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, è il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
2: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
1: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
0: E il messaggio di cordoglio del presidente Mattarella, Emma Bonino, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, si legge nella nota. Fu protagonista, ricorda il capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Ultima quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea, come sottolinea Mattarella. E la Premier Meloni, dicevamo, ha disposto le esequie di Stato per Emma Bonino, cordoglio unanime dalle istituzioni, da partiti per la passione civile e politica della sua lunga carriera. Luigi Massi.
3: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
4: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari.
3: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
5: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
3: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
6: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
3: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
0: La notizia della morte di Emma Bonino è stata riportata dai più autorevoli media internazionali. Euronews ricorda Bonino europarlamentare e commissaria europea da Bruxelles, corrispondente Mauro Giliberti.
7: Femminista, combattente, in prima linea per i diritti umani e civili. Sono le parole con cui le istituzioni europee ricordano Emma Bonino. La prima a intervenire da Bruxelles è la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. E così, dice ancora Metsola, che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata e di commissaria europea. La ricorderemo per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne e delle libertà, dichiara la presidente del gruppo dei socialisti e democratici Perez. Le fa eco la leader di Renew Europe Ayer. Il suo impegno coraggioso lascia un segno indelebile nell'Unione. Non ha mai esitato a battersi nelle sfide più difficili per la libertà individuale. Con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo. Mancherà a tutti, scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Commissione che, diffondendo queste immagini, ne ricorda la dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Lei, che è poco incline al contatto fisico, era capace di grandi slanci.
0: E stiamo alla politica. Da Vercelli la premier Meloni è tornata sulla legge elettorale, ha rivendicato la linea sulla preferenza e poi ha annunciato nuovi interventi sul caro carburanti e sull'ex Ilva. Gabriele Martelloni.
8: La visita a Vercelli per la Fiera del Riso conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Meno appuntamenti internazionali, più missioni in Italia e Giorgia Meloni, dopo aver avviato di fatto con il discorso di Bari la campagna elettorale, durante la missione piemontese commenta per la prima volta l'exploit dell'Afghanistan a Sonia Anhalt, allontanando i parallelismi con l'ascesa di Vannacci in Italia. Qui non c'è la grande coalizione, ma un governo di destra che dà risposte anche sull'immigrazione, annota, prima di postare il video di un rimpatrio, sottolineando le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. Mentre sulla nuova legge elettorale, che per la premier scaccerà l'ipotesi delle larghe intese, rintuzza la sfida delle opposizioni sulle preferenze e ne rivendica la reintroduzione.
9: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
8: Sull'energia la Presidente del Consiglio conferma il lavoro per difendere l'autonomia del Paese e dopo la proroga di 7 giorni al taglio delle accise sul gasolio assicura.
10: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini che non crei, diciamo, confusione.
8: Sull'ex Silva, dopo la conferma del blocco dell'area a caldo, Meloni chiarisce: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi. A breve sarà riconvocato il tavolo a Palazzo Chigi. Mentre sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, al centro del risico bancario, precisa: deciderà il mercato, l'esecutivo non ha alcun ruolo.
0: Il dibattito politico, la maggioranza compatta sulle preferenze, opposizioni all'attacco, confronto anche sui temi economici. Pablo Rocas.
11: Votare a settembre è un'anomalia, quindi è possibile che ci siano elezioni anticipate. Lo scandisce Ignazio La Russa, rafforzando l'ipotesi di urne probabilmente in primavera. L'Istat intanto pubblica i dati trimestrali, un'occasione per la maggioranza di rivendicare la propria azione in campo economico. L'occupazione registra un record e il potere d'acquisto tiene, esulta Fratelli d'Italia, ammettendo che bisogna però fare di più. La soddisfazione del centrodestra è alimentata dalla compattezza dimostrata al Senato sulla legge elettorale. Lunedì continuerà l'esame, poi il voto finale prima della terza lettura alla Camera, che questa volta non fa paura.
12: Legge nuova verrà approvata senza problemi, garantirà più stabilità della legge attuale. Abbiamo introdotto un sistema misto con capilista bloccati e poi con le preferenze, in modo da dare la possibilità a tutti coloro che vogliono competere di poter essere protagonisti della campagna elettorale.
11: Noi Moderati rivendica di aver sempre promosso le preferenze. La Lega si dice soddisfatta per l'unità della coalizione, mentre annuncia una pontida identitaria senza ospiti stranieri. L'Italia è più fragile, secondo Elishline. Quelli con Meloni al governo sono stati 4 anni di disastri, dice la segretaria Dem, che rilancia la necessità di costruire un'alternativa, a cominciare dal tema del lavoro. Promette di fare muro sulla legge elettorale e fa discutere un emendamento che impone la raccolta di 6.000 firme per collegio ai partiti non presenti in Parlamento. Dalla festa dell'Avanti protesta Maraio, ma anche Giuseppe Conte.
13: Ma è una vergogna. Io invito il presidente Mattarella a bloccare questa norma, a bloccare una norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento, per proteggere chi già c'è.
11: Per AWS Meloni ha rinnegato la sua storia politica mettendo i capilista bloccati e su Ilva attacca 14 anni di fallimenti e salute calpestata.
0: Ex Ilva, la Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Acciaierie Italia, ha confermato la chiusura degli altiforni dello stabilimento di Taranto entro la fine di ottobre. E riparte l'iter per i licenziamenti, ce ne parla Paolo Mancinelli.
14: Nessuna proroga per l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
15: La situazione è esplosiva, la decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
14: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostrano il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
0: E l'agenzia Fitch conferma la tripla B+ per l'Italia con outlook stabile grazie alla recente stabilità politica che, secondo gli analisti, rappresenta un elemento di solidità per il rating del Paese. Nel periodo 2026-2028, prosegue Fitch, la crescita si attesterà su una media dello 0,8%. A partire dal 2027 si prevede un rallentamento man mano che l'inflazione inciderà sui consumi. Per Fitch le prospettive a medio termine dell'Italia sono condizionate dalle sfide demografiche e di produttività. Alessandro Di Battista è in viaggio verso l'Italia a bordo di un aereo sanitario, arriverà nelle prossime ore. Dopo quasi 2 settimane di ricovero a Cuba e un intervento chirurgico che ha reso necessario annullare il primo rientro inizialmente fissato per il 4 settembre. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha ottenuto il nulla osta dai medici dell'Havana. Il viaggio proseguirà e seguirà un protocollo legato alle sue condizioni di salute. ed è stallo nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con il presidente Trump che ha deciso di non avviare per il momento alcuna nuova azione offensiva. Lo stretto di Hormuz resta bloccato, mentre nel Mar Rosso avanzano aiuti yemeniti che vantano il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, colpito da missili iracheni, l'oleodotto dell'Arabia Saudita, ma da Istanbul ci aggiorna il corrispondente Sergio Paini.
16: L'intero litorale yemenita del Mar Rosso è sotto il controllo degli Houthi. Il Pakistan, principale paese mediatore nel difficile negoziato con gli Stati Uniti, chiede all'Iran di frenare i ribelli sciiti. Ma i pasdarani invece si congratulano con loro per l'avanzata. Dopo il porto di Mocha, gli Houthi hanno occupato tutte le isole nello stretto di Bab el-Mandeb, compresa quella logisticamente più strategica, Perim. Da lì si controllano tutti i transiti da e verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Un brutto colpo per l'Arabia Saudita, che appoggia il governo yemenita e già subisce bombardamenti sui propri impianti petroliferi. Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha sferrato attacchi aerei contro l'aeroporto di Mocha e, secondo il sito Axios, avrebbe chiesto inutilmente a Trump per due volte di intervenire militarmente. Ma il presidente degli Stati Uniti preferisce, almeno per adesso, limitarsi a un sostegno indiretto, armi e intelligence. Centinaia di consiglieri americani si trovano già nel regno wahhabita e anche l'ammiraglio Cooper, a capo del CENTCOM, è volato in Arabia Saudita per incontri urgenti di coordinamento. I ribelli però minacciano. Se Riyadh continua gli attacchi, abbiamo un lungo elenco di obiettivi da colpire.
0: E continua l'offensiva israeliana in Libano, nel mirino depositi di armi e postazioni di Hezbollah nel sud del paese. Sul fronte diplomatico, secondo fonti statunitensi, i negoziati Israele-Libano previsti a Roma sono stati rimandati a ottobre. La corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
17: Una fiammata improvvisa, poi le esplosioni, seguite da una serie di boati. Una tale potenza da far registrare una scossa pari a 4.1 gradi su scala Richter. È stata questa la notte sulle colline di Al-Tahir a ridosso di Nabatieh. Più di 1.000 tonnellate di esplosivo piazzate lungo gli oltre 5 chilometri di tunnel, un dedalo che si dipanava nella roccia. I militari israeliani avevano preso il controllo di questa postazione strategica solo una settimana fa. Armi, munizioni, droni. Da qui, per anni, Hezbollah ha lanciato gli attacchi contro il nord di Israele. Il video di propaganda del gruppo sciita di 2 anni fa ne aveva mostrato l'ampiezza. Prima della sua distruzione, l'esercito ha portato via molto del materiale ritrovato. Il premier Netanyahu è arrivato fino a nord di Israele, a Metula, per farsi riprendere con quanto preso. Una sconfitta pesante per il movimento sciita, che da una postazione come questa, per anni, con il sostegno degli sponsor iraniani, ha avuto il controllo dell'intera regione.
0: Adesso la cronaca: un cuore artificiale avrebbe potuto salvare Domenico. È quello che si legge nella perizia depositata a Napoli in relazione alla morte del piccolo deceduto a febbraio dopo un trapianto di cuore danneggiato. Stefano Corradino.
18: Con un cuore artificiale il piccolo Domenico si sarebbe potuto salvare? Se fosse stato trapiantato entro 72 ore c'era una probabilità del 70%. Lo scrivono i periti del GIP in una relazione di quasi 600 pagine, una super perizia appena depositata e i cui risultati sono stati comunicati dal legale della famiglia.
19: Credo che non abbiano potuto tralasciare la questione del Berlin, del doppio Berlinart, del cuore meccanico. Secondo la nostra teoria, quel cuore meccanico avrebbe potuto rendere Domenico trapiantabile quando poi è arrivato l'altro cuore.
18: L'esame della corposa perizia è stato rinviato al 12 novembre. Sono 7 i sanitari indagati per omicidio colposo nell'inchiesta della Procura di Napoli, a cominciare dal cardiochirurgo Guido Oppido. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha rinviato al 21 settembre prossimo la decisione sulla sua interdizione a 12 mesi dalla professione medica.
20: Per quello che riguarda il segmento riferibile alle condotte del dottor Oppido, ne esclude totalmente ogni responsabilità, avendone accertato le condotte conformi alle leggi Sartis.
18: Per la sua vice Emma Bergonzoni il riesame dovrebbe decidere prossimamente.
21: La Bergonzoni ha partecipato esclusivamente alla fase propriamente operatoria chirurgica e non ha assunto alcuna decisione con riferimento al post operatorio.
18: All'udienza davanti al GIP erano

0: anche coi reparti speciali dei carabinieri, eppure, secondo Katrina, è ancora nell'ex hotel Astor di Firenze la verità su sua figlia Cata. Dopo 3 anni la procura ha chiesto l'archiviazione del fascicolo, non ci sono abbastanza elementi sui 2 unici indagati, Marlon e Abel, gli zii di Cata, gli ultimi a vederla viva il 10 giugno 2023.
1: Una settimana prima della scomparsa di mia figlia, tanti successi che avevano fatto, no? Più di una persona sapevano quello che è successo.
0: 100 occupanti in quell'ex hotel, soprattutto peruviani e rumeni. Poche settimane prima della scomparsa di Cata, però, il racket delle stanze portò i sudamericani fino a risse e raid punitivi, tra loro anche i genitori della bimba e il fratello di Katrina, Abel, da 1 anno sotto processo per estorsione.
1: Ho avuto del litigio, sì, l'ho riconosciuto, non sono una persona perfetta. Non avevo nessun debito con nessuno per pensare che qualcuno poteva rapire mio figlio.
0: Quasi 28.000 pagine gli atti dell'inchiesta e migliaia di ore delle telecamere di videosorveglianza. I legali di Katrina ripartiranno da qui per cercare nuovi possibili elementi per riaprire l'inchiesta.
1: Solo voglio sapere la verità, solo voglio riabbracciare mia figlia. Perché è tanto tempo che non so nada de lei.
2: Il primo 6 del 2026 è arrivato, una schedina da 5 euro giocata a Oggiono. In provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. La vincita è la seconda più alta nella storia del Super Enalotto, il 6 mancava da oltre 1 anno. E allora sentiamo le parole del titolare della ricevitoria di Oggiono, dove è stata realizzata la vincita.
3: Una notizia inaspettata e molto... ci ha reso molto felici. Sono stato contattato da Rai News 24 per la prima volta, che pensavo che fosse, a dire la verità, una bufala, e dopo, grazie all'insistenza sua, e poi ho iniziato a essere contattato da altre testate giornalistiche e tutto, finché sono andato a controllare e ho verificato che è veramente capitato a noi. Siamo molto felici, è una grandissima notizia. Siamo molto felici per il vincitore e faremo le congratulazioni. Festeggeremo e metteremo cartelli e faremo, ci sarà un clima di festa.
2: E ora a Venezia per l'ultima giornata dell'83esima mostra del cinema, grande attesa per i film che saranno premiati stasera. Sentiamo l'inviata Laura Squillaci.
4: E sì, buongiorno, ormai ci siamo. Questa sera conosceremo il vincitore del Leone d'Oro dell'83esima mostra del cinema di Venezia. I favoriti sembrano essere 2 film. Da una parte Possible Love di Lee Chang-dong, che ci racconta di uno sciopero realmente avvenuto, uno sciopero di lavoratori in Corea. Dall'altra Nazza di Yuval Abraham e Rachel Sohr, che ha ottenuto 25 minuti di applausi. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo di Las Plazas.
5: Russell Crowe alla mostra del cinema. L'attore e musicista è a Venezia per accompagnare What Love Builds, il suo documentario che cerca di spiegare chi sarebbe stato senza il cinema e perché, anche dopo Il Gladiatore, non ha mai smesso di considerarsi un musicista. Ultimi 2 film in concorso nella 10ª giornata del festival. 27 anni dopo Garage Olimpo, Marco Bechis torna sulla storia di quel triste centro di detenzione, dove lui stesso nel 1977 fu torturato dopo essere stato sequestrato da uomini del regime. In ritorno a Buenos Aires, Adriano Giannini è un uomo che torna in Argentina a testimoniare al processo contro gli ex militari della dittatura. Un film che racconta soprattutto cosa significa essere sopravvissuti mentre altri non ce l'hanno fatta. In concorso anche Kami Noor, A Bit of Light, il film con cui Ali Asghari racconta il suo Iran contemporaneo attraverso una piccola storia. Un medico di Teheran che viene arrestato per aver curato dei manifestanti. Quando gli viene chiuso il suo ambulatorio, medita il suicidio, ma i piccoli gesti quotidiani dei suoi familiari lo inducono a ripensarci. Un film che racconta cosa può accadere nella mente di un individuo quando il sistema gli sottrae progressivamente il lavoro, la libertà e la speranza.
2: E saranno in 100 miglia per il doppio appuntamento romano che chiuderà il Giova Summer Party 2026 nello scenario del Circo Massimo. Lorenzo ha voluto salutare la sua città con un giro in bicicletta nei suoi luoghi del cuore. Allora vediamo quali sono le interviste di Alessandra Sacchetta.
6: Il Colosseo! Che meraviglia!
7: È partito da Roma e da Roma finisce il Giova Tour, il viaggio di Lorenzo Cherubini in bicicletta verso le varie tappe del Giova Summer Party 2026. E nella Roma in cui è nato e cresciuto, con 2 concerti al Circo Massimo il 12 ed il 13 settembre, festeggerà i suoi 60 anni.

0: che compirà il 27.
1: Me la ricordate questa qua?
2: Ma li amo perché sono i luoghi del cuore e quindi li amo come si ama la mamma, cioè non scegli di amarla, la ami e basta perché ti è capitata. E quindi i luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole, che sono stati anni molto belli. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi
1: dove,
2: sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato. La festa sarà proprio la mia e del mio pubblico, quindi io ho pensato proprio di farla proprio per noi questa cosa. L'ospite principale di questi due show sarà il mio pubblico, voglio proprio vivermela con loro. Quindi ci saranno ospiti importanti, amici, durante il pomeriggio soprattutto, e anche artisti che apprezzo, che stimo, che suoneranno, però soprattutto ci sarà la mia gente.
3: Il calcio con la Serie A, oggi Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari e i match d'alta classifica Lazio-Milan. La Fiorentina che vince a Venezia 4-2 grazie alla tripletta di Mastantuono. Vediamo il servizio di Davide Vannucci, poi una breve pausa e ritorniamo con la rassegna stampa di Marco Silenzi.
4: È dolce il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina che vince 4-2 a Venezia. Il primo sussulto è dei Lagunari con un colpo di testa di Yeboah che si spegne a lato. La Fiorentina esce dal guscio, un'idea di Mastantuono libera Jimenez che spreca. Viola all'attacco, ma a colpire in contropiede è il Venezia. Incursione di Busio che vede Adams sassata col destro del nigeriano. I toscani non si scompongono e si appoggiano al talento di Mastantuono che dal limite dell'area si porta il pallone sull'amato sinistro e trova l'angolo per la rete del pareggio. Il mancino dell'argentino è un'arma letale, Aps scivola sulla pressione di Beto, il centravanti serve Mastantuono che con un colpo da biliardo mette a referto il sorpasso. La possibilità del tris a fine tempo resta tale solo perché Stankovic chiude lo specchio Angier. Ripresa col Venezia alla ricerca costante del pari, ma Fagioli rovescia il fronte lanciando in contropiede Pellegrino che fa 3-1 col sinistro. Partita ormai indirizzata, sigillata ulteriormente dalla terza rete personale di Mastantuono, una fortunata carambola dopo un tocco respinto da Stankovic. Il destro al volo di Ainoa, su cross della sinistra di Aps, serve solo a ridurre l'entità della sconfitta per il Venezia, che resta a 0 punti.

Bentrovati nello spazio meteo per le prossime ore. Torna a splendere il sole su gran parte del nord, con qualche nube residua sulle aree alpine. Residua instabilità sul medio Adriatico, con qualche rovescio temporalesco tra basse Marche e Abruzzo, ampi spazi di sereno sul resto del centro. Maltempo generalizzato al sud, con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che localmente potranno risultare di forte intensità. Anche sulla Sicilia continuerà a piovere con rovesci e temporali, mentre il cielo si farà sgombro da nubi sulla Sardegna, venti nord-occidentali di moderata intensità. Per quanto riguarda le temperature, continueranno a scendere al meridione, saranno stabili al centro-nord con punte di 30-31 gradi.

Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Rai News 24. Molte le pagine dei quotidiani di oggi dedicate alla scomparsa di Emma Bonino, una donna che ha fatto dell'impegno della sua vita per i diritti una cifra indelebile. Ed è proprio questo il titolo che hanno La Stampa e Il Giorno. La donna dei diritti, Emma dei diritti, con uno splendido sorriso della leader radicale, per sempre radicale lo è stata. È una battaglia dopo l'altra, dice Repubblica. Ciao Emma, scrive L'Avanti, e poi ancora Il Messaggero e Domani. Con le sue battaglie ha cambiato l'Italia, e questo è vero. È stata a fianco di Marco Pannella, e alcune delle battaglie del Partito Radicale hanno davvero cambiato questo paese. L'ultima radicale, scrive Domani. Di Emma Bonino parla anche il Corriere della Sera, però come vedete di spalla parla di legge elettorale, scontro in aula su firme e liste, la posizione molto chiara espressa dal Fatto Quotidiano. Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme. Di Ilva invece parlano Il Manifesto e Avvenire, un colpo a freddo proprio perché viene chiusa l'area a caldo dell'impianto di Taranto, una missione compiuta che diventa una dismissione compiuta, insomma un'agonia che va avanti ormai da tanti anni senza che nessuno riesca a trovare una soluzione. Il Secolo XIX parla di Ilva, anche perché alcuni impianti sono a Genova, ma non solo, anche la Ericsson che licenzia, Genova è allarme per il lavoro. Economia sul Sole 24 Ore, flat tax soglia di 100.000 euro in salita, e poi gli altri titoli, quello del Giornale, l'Italia va distrutta, i 4 video shock dell'islamista di Modena, poi ancora Libero che ci parla di Report che dovrebbe indagare, secondo il Quotidiano, su Ranucci, Lady Lavitola vuota il sacco. Il Foglio ve lo faccio vedere, si legge poco perché è piccolo, ma ne parleremo perché ospita una lunga intervista a Giorgia Meloni. Ancora Il Tempo con un'ironia su Elly Schlein, e poi ancora La Verità su Emma Bonino, e poi Voti a destra e Via i soldi, parliamo di FD in Germania e del cordone sanitario che, secondo quotidiano La Verità, stanno facendo intorno al partito della destra estrema e xenofoba. Ma noi parliamo e apriamo questa rassegna stampa con Emma Bonino. Inutile, patetico blandirla, velleitario e ridicolo cercare di intimidirla, figuriamoci minacciarla o addirittura negli ultimi faticosi anni pietirla. Fiera, non sprezzante, arrogante, presuntuosa, ma fiera anche davanti alla morte, unica. Unica perché non era una passionaria, anche se la passione ha animato tutta la sua esistenza, e poi non lascia eredi nel senso classico del termine, ma regala di più, un sentimento, parola ostica per molti, ma non per Emma, amata da tanti, disprezzata pure da tanti, ma mai indifferente per nessuno. E poi questa foto, che è stato forse il momento più alto, quando fece la corsa per arrivare alla presidenza della Repubblica in Italia, finalmente l'uomo giusto, con la foto di Emma Bonino. Eh sì, è stata la migliore presidente della Repubblica che l'Italia non abbia mai avuto. Emma Bonino scomparsa ieri a 78 anni. Quello è stato forse il punto più alto di una vita da militante radicale. Era stata proprio follia, questa follia di una candidatura all'americana al Quirinale nel 99 con tanto di slogan. Lo avete visto, finalmente l'uomo giusto. È il segno della straordinaria esistenza di Bonino, la ragazza della provincia italiana, nata a Brane, Cuneese, capace di passare dalla lotta sui marciapiedi al vertice delle istituzioni e ritorno. Non una teorica, ma una persona che ha incarnato una teoria della prassi fin da quando nel 74 incrocia la politica, perché la politica la considera una fuorilegge. Insomma, ricordiamo tutti quelli che hanno la mia età, le incursioni anche in Rai con Marco Pannella, insomma gli scioperi della fame, insomma dicevamo, ha fatto del suo corpo un'arma vera di battaglia politica, non solo quindi una teorica. Nel corso della sua esistenza è riuscito ad essere artefice di eventi spartiacque mai accaduti prima. Per esempio il suo lavoro per le donne, per la legge 194 sull'aborto, la legge sul divorzio, ma tornando all'aborto ha vissuto, lo dicevamo, sul suo corpo ogni lotta. Lei stessa a 27 anni
fu costretta a interrompere una gravidanza e si disse umiliata da quell'esperienza in clandestinità e si ripromise che nessun'altra donna avrebbe dovuto vivere il calvario che aveva vissuto lei. E la legge 194 oggi appunto è una legge della Repubblica. E poi una donna impegnata in politica mai era finita in carcere così tante volte per disobbedienza civile, mai due laici anticlericali come lei e anche Marco Pannella erano riusciti a farsi rispettare e ricevere anche da papi così diversi, fino al punto che nel 2024 Papa Francesco era andato a trovare a casa la leader radicale appena uscita dall'ospedale. In quell'occasione le disse: su diversi temi non siamo d'accordo, ma su altri sì.

0: Però io sono vecchio e sto per morire, tu che sei giovane sbrigati a guarire e a portare avanti le nostre idee. Vale la pena di vederla quella foto che li ritrae insieme, malati, sofferenti, ma indomiti per le loro lotte. Quelle due carrozzine, il giorno in cui il Papa andò a trovarla con un mazzo di rose. E poi, vediamola in doppia pagina, questa, il suo rapporto di tensione ma anche di tanta collaborazione con Marco Pannella, padre ingombrante che non ha mai perdonato. E i saluti e gli omaggi di Giorgia Meloni, di Mattarella, di tutti i politici che sono stati i suoi compagni di viaggio, ma non solo, anche avversari che le riconoscono la grande statura politica. Funerali di Stato martedì, l'addio di Mattarella, profondo dolore, ha lasciato il segno nel nostro paese. Non è finita qui, sarebbero tantissime le pagine da leggere e vorrei ricordare quello, cioè riportare per il suo ricordo quello che scrive Flavia Perina. Dice: Emma, 20 anni in anticipo su Giorgio e su Ellie e su chiunque altra, è stata la prima a rompere il tetto di cristallo, che ai suoi tempi non era di cristallo, forse d'acciaio, di titanio, a prova di scalfittura. Emma era la ragazza di lotta, ma voleva anche il potere di cambiare le cose. Fu la prima a prenderselo, usando la politica, anziché farsene usare. Se oggi siamo tutte attente al dramma delle ragazze nei regimi islamisti, è perché Emma si inventò un fiore per le donne di Kabul. Dopo essere stata arrestata ed espulsa dai talebani, il Ruanda lo portò alle prime pagine dei giornali, i crimini a Sarajevo, Mostar, in Somalia. Emma Bonino, prima donna a esercitare il potere femminile in Italia, questa è la sintesi, prima donna a crederci, a dribblare gli uomini che volevano tenerla nei ranghi, compreso il suo mentore Marco Pannella. Dicono: le donne devono imparare a chiedere le cose, le promozioni, gli aumenti, i riconoscimenti. Emma ce lo insegnò prima di tutte. Nel 2006 era entrata in Parlamento e chiese a Romano Prodi il Ministero della Difesa, tagliando la strada a Mastella in nome della superiore competenza, e disse appunto: beh, se Prodi sceglierà Mastella dovrà spiegarla all'opinione pubblica. Senza arroganza mi ritengo più qualificata. Mastella finì alla giustizia e lei alle politiche comunitarie. Insomma, una donna che era impossibile da arginare. E a parlare anche uno che è stato un compagno di viaggio in Europa, parliamo di Mario Monti, l'esperienza comune in Europa, l'abbiamo intervistato noi ieri anche a Rai News 24, l'impegno per la Corte Penale Internazionale che oggi è una realtà, per lei era una priorità e lei sognava un'Europa come degli Stati Uniti d'Europa. Sentiamo le sue parole.
1: Io ci credo molto, per voi e per i vostri figli l'unico destino è l'Europa. E non l'Europa che c'è adesso evidentemente, ma l'Europa politica, l'Europa del futuro, quindi gli Stati Uniti d'Europa.
0: Voglio chiudere questa pagina che riguarda la scomparsa di Emma Bonino con una frase che mi ha colpito molto, scritta da Simonetta Fiori su questo editoriale di Repubblica. La metafora della candela usata da Sciascia non le era piaciuta molto, ma poi anche Emma Bonino si è convinta che quello era il suo ruolo nella storia, un lume quasi invisibile quando tutte le luci sono accese, ma che diventa una bussola indispensabile al primo cortocircuito. E in un'Italia al buio da diversi decenni, la sua figura è diventata luminosissima, capace di tenerla accesa, quell'attenzione su alcune fondamenta della Casa Democratica a rischio di erosione. Cambiamo argomento, rimaniamo in ambito politico perché dicevamo questa intervista del Foglio a Giorgia Meloni, sono tanti gli argomenti, li vediamo rapidamente. Insomma, 1420 giorni di governo, rimpianti veri non ne ho, dice Meloni. Mi pento forse di aver ritenuto sufficiente fare le cose anche quando non riuscivo a raccontare tutto il lavoro che facevamo. E poi l'Ucraina, ormai da 4 anni una guerra dove non si vede ancora la fine. Il tentativo russo di conquistare Kiev ha risvegliato l'Europa da un lungo torpore, dalla illusione che fosse al riparo dai grandi rischi del passato, ragiona Meloni. Per me in questi anni sarebbe stato elettoralmente molto più vantaggioso non sostenere l'Ucraina piuttosto che farlo, solo che io non ho sostenuto l'Ucraina per Kiev, Ho sostenuto l'Ucraina per Roma, perché, come ho detto molte volte, l'Italia avrebbe tutto da perdere in un contesto internazionale in cui vengono meno le regole della pacifica convivenza tra nazioni e torna a prevalere la legge del più forte. E l'intervista al direttore Cerasa va avanti nella pagina 4. Dice: Presidente Meloni, l'economia italiana certo ha molti occupati, è vero, però l'economia continua ad avere gravi problemi, in particolare della crescita. E dice Meloni, i risultati in campo occupazionale sono senz'altro straordinari. L'Italia è oggi però è anche in una condizione migliore rispetto a quella in cui si trovava 4 anni fa. I problemi che lei ha elencato, si tratta purtroppo di debolezze strutturali che la nostra nazione trascina da molti anni e per i quali non esistono soluzioni facili, ma è fondamentale intraprendere la strada per risolverle nel tempo. E sulla crescita economica, seppur in un contesto molto difficile e incerto, lo vediamo tutti, l'economia italiana regge bene e i dati del 2026 vedono una crescita all'1% superiore alla media dell'Unione Europea. L'Italia, insomma, dice Meloni, oggi è più affidabile e attrattiva perché è finalmente una nazione stabile e credibile. E questo è stato possibile grazie anche a una strategia portata avanti negli anni da una maggioranza politica compatta. E di stabilità è il tema di cui si è parlato anche ieri in politica con il varo della legge elettorale contestata dall'opposizione. E sentiamo sulla legge elettorale che cosa ha detto Giorgia Meloni.
2: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra. Quello che riguarda il centrosinistra, mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, per esempio sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l'emendamento che lei introduceva.
0: E poi il rapporto con Trump, scrive Cerasa, un rapporto complicato per usare un eufemismo, e risponde Meloni, pensare di poter fare tutto da soli, da subito, dopo che per anni l'Unione Europea ha fatto politiche sbagliate, che hanno aumentato le nostre dipendenze strategiche, dalla difesa all'energia, dalla tecnologia alle materie prime critiche, era ed è velleitario. Dobbiamo continuare a credere nella nostra alleanza transatlantica che custodisce i valori della nostra civiltà occidentale e che ha un valore a prescindere da chi siede alla Casa Bianca. E poi il risultato in Germania di AfD, la destra estrema, xenofoba in Sassonia-Anhalt, avrà conseguenze anche in Italia. E dice Meloni, da anni in Europa sono cresciuti quei movimenti politici che pongono in primo piano la difesa dell'identità, il contrasto all'immigrazione illegale, il pericolo di islamizzazione dell'Europa. Nei confronti di questi movimenti molto spesso la reazione dell'establishment è stata quella di provare a creare dei cordoni sanitari, non invece affrontare nel merito le questioni. Come si vede, una strategia che non funziona. Funziona invece ascoltare quelle istanze e cercare di rispondere. Dicevamo appunto della legge elettorale, avremo tanti eletti grazie alle preferenze, e poi la Russa in questa intervista ci dice che delle elezioni anticipate si parla, probabilmente non saranno anticipate a primavera, però forse prima di settembre, proprio perché settembre non si è mai votato. Insomma, una questione che spesso è un tabù, in realtà poi se ne parla. Legge elettorale che è contestata dalla sinistra, ironicamente il quotidiano Libero dice Conte tira per la giacca Mattarella per non farla passare, e poi la denuncia di Libero, del Fatto Quotidiano, che dice l'ultima trappola è sulle firme, l'aumento spropositato delle firme che i partiti attualmente senza eletti in Parlamento dovranno raccogliere per presentare le liste, sembra pensata per mettere fuori gioco i nemici a sinistra, ma i nemici anche a destra. Questo dice appunto il Fatto. Centrosinistra, le primarie non fanno male, è un tema che ormai molto divisivo, con posizioni opposte. Queste sono le parole di Bersani, virgolettato, e anche questa novità. Il campo largo che si allarga sempre di più e a questo punto sembra sposare anche, far rientrare il figlio al prodigo Matteo Renzi, lo sdogana nell'alleanza. Franceschini dice, Renzi è imprescindibile, e dall'altra parte un avvertimento agli alleati, sono sospetti questi avvicinamenti a Renzi e invece bisogna non ostacolare i progetti di quelli che vogliono entrare, stanno crescendo come onorato. Una piccola parentesi per ricordare la scomparsa ieri anche di Raffaele Costa, il liberale, il politico liberale. Parliamo di Iran, guardate questa mappa, l'abbiamo vista spesso, lo stretto di Hormuz che è sempre al centro dell'attenzione, e da ieri, ma non solo da ieri in realtà, grande attenzione anche allo stretto di Bab el-Mandeb, perché attraverso questo stretto non solo passano le navi che arrivano dal Golfo Persico, fanno il Mar Rosso e poi arrivano nel Mediterraneo, ma anche tutte le altre cose che via nave devono passare per il Mar Rosso. In sostanza, questo stretto di Bab al-Mandeb

0: Deb è più importante dello stretto di Hormuz. Gli Houthi, scrive Avvenire, conquistano la chiave per la navigazione nel Mar Rosso. Riyadh chiude l'impianto che aggirava Hormuz, il petrolio a questo punto rischia di volare, avanzano gli Houthi, l'asse dell'Iran domina due stretti e appunto l'Arabia Saudita si scopre vulnerabile, crolla la produzione di petrolio, agosto mese nero un calo di 2,3 milioni di barili al giorno, dopo Hormuz la manovra attenaglia degli yemeniti minaccia di chiudere tutte le vie marittime e poi ancora l'Arabia che chiede aiuto agli Stati Uniti e gli Stati Uniti dicono di no, gli Stati Uniti negano il supporto aereo all'Arabia Saudita per intervenire contro gli Houthi. Intanto Teheran produce 200 nuovi missili, l'intelligenza artificiale per colpire Hormuz, insomma una guerra anche questa che è ben lontana dal vedere una sua via d'uscita e questa questione del caro dell'energia preoccupa molto dal blocco degli stretti, difficoltà enormi, dice il ministro dell'energia Gilberto Pichetto Fratin, entro l'anno i decreti attuativi sul nucleare, sostegno all'autotrasporto, però serve sulle rinnovabili un cambio di passo. Un piccolo affaccio prima di cambiare decisamente argomento di economia, record di occupati nel bel paese, 1 milione di lavoratrici nel 2016, Ilva confermato lo stop dell'area a caldo, ripartono i licenziamenti nell'indotto, insomma la scelta qual è? Vedete Ilva ormai è la fine, alti forni da chiudere, migliaia di licenziati, la scelta è fra lavoro e salute e la giustizia ha, vedete, la salute ha prevalso su quello che è il lavoro, perché questo impianto, mega impianto siderurgico dà lavoro a migliaia e migliaia di persone che adesso si troveranno disoccupate. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Venezia perché Francesco Gatti, l'inviato, è già pronto, lo vedo collegato. Buongiorno Francesco, beh questo è un momento importante perché si arriva verso i premi, ma cominciamo con un film che ha colpito molto, questo di Marco Bechis, che parla della dittatura argentina, una questione che quella in Argentina che ha vissuto sulla sua pelle proprio il regista. Vedete questo, ve lo leggo brevemente, nell'aprile del 77, l'anno più buio della dittatura militare, proprio Marco Bechis venne sequestrato e rinchiuso per 4 mesi nelle prigioni politiche nascoste di Buenos Aires. Da quell'esperienza il regista, di padre italiano e madre cilena, realizzò un film che ha lasciato il segno, Garage Olimpo, e quasi 30 anni dopo ritorna con quelle tematiche, con Ritorno a Buenos Aires, protagonista, lo vedete, Adriano Giannini. Insomma, anche questo un film forte, come tante se ne sono visti in questa kermesse veneziana.
1: Sì, decisamente forte, soprattutto per le reazioni che ha Mariano Guerra, il personaggio principale, quando arriva lì in Argentina e si trova 30 anni dopo il sequestro, le torture subite in carcere, a dover affrontare il processo. Il processo significa trovarsi di fronte i propri aguzzini, quelli che lo hanno tenuto 2 anni. Non è la storia proprio di Marco Bechis, questa l'abbiamo incontrato ieri, ce lo ha spiegato. Ci sono delle somiglianze con la sua storia, anche lui è stato chiesto qualche anno fa di andare in Argentina a testimoniare, lui ha testimoniato in vari processi per individuare i responsabili. Ma qui si parla di una persona che lui in qualche modo ha conosciuto, ma non era proprio lui, perché ha a che fare con un collaborazionista, perché quest'uomo, interpretato da Adriano Giannini, è rimasto 2 anni dentro questo carcere, non è morto dopo pochi giorni, Bechis da quel carcere, perché questo personaggio individuava gli altri ragazzi che facevano parte dell'opposizione, perché studiava medicina, quindi dava una mano anche nei laboratori che avevano anche di tortura dentro questo carcere. Quindi il film è su un cerchio che il personaggio deve chiudere, tornando là, sul trauma naturalmente, sui sensi di colpa, sulla sua vergogna anche, tornare lì, vedere in faccia i sopravvissuti. Infatti appena arriva a Buenos Aires ritrova dei compagni del tempo e non sono subito gentili con lui, quindi capisci che nel suo personaggio ci sono anche delle ombre.
0: Francesco, tanti sono i paesi, parlavamo adesso di Argentina sotto la dittatura, tanti sono i paesi adesso in cui la dittatura è soffocante, come per esempio l'Afghanistan, come per esempio l'Iran. Adesso con la guerra non si è più parlato di quelle proteste che sono state soffocate perché è più importante difendersi dalle bombe americane e israeliane. E c'è questo regista, Ali Asghari, che riporta una storia iraniana e mi è piaciuto sottolineare questo che viene detto in questo articolo di Alessandra Benfatto. In Iran il cinema non è solo un'arte, ma è una vera e propria arma di difesa, nel senso che cercare di far uscire quello che c'è da questo paese che in questo momento è davvero sigillato.
1: Sì, è un film cotto e mangiato, girato proprio da pochissime settimane, lo ha girato quando iniziavano i bombardamenti di Trump, ha iniziato a girarlo a Teheran, poi si è trasferito in Turchia per completarlo e dentro questo film, anche per evitare insomma i rischi di censura, è una storia molto sottile, viene detto e non detto quello che accade lì, ma al centro c'è un medico che viene allontanato dal proprio ospedale, perde il lavoro in qualche modo perché ha curato dei manifestanti contro l'opposizione, contro le istituzioni, e decide di uccidersi, decide di suicidarsi. Il film è il racconto di lui che si trova di fronte a questa propria scelta e deve condividerla con i propri familiari. Ne nascono delle conversazioni e da queste conversazioni capiamo il regime in cui si muovono questi personaggi. Tra l'altro lo sceneggiatore del film è lo stesso di Un semplice incidente di Jafar Panahi, che è un altro film iraniano che era andato molto bene nei mesi passati, e questo regista, Ali Asghari, ha studiato in Italia, ha fatto il DAMS a Roma 3 per capirci, ed è un grande frequentatore di festival di cinema internazionali. Si parla molto dell'attore Misak Zare come possibile vincitore della Coppa Volpi, il premio che si dà all'attore qui a Venezia.
0: Quando vedevamo Sean Connery lo immaginavamo lo 007, quando vediamo Luca Zingaretti immaginiamo il commissario Montalbano, adesso c'è il gladiatore Russell Crowe che è venuto a Venezia, anche lui diciamo, ha fatto film diversi, anche molto belli oltre a quello. E qui viene a presentare un film che non è in concorso ed è una cosa interessante perché dice che in realtà lì si fa l'attore, ha avuto grandissimo successo come attore, però mette sul stesso piano musica e cinema. E poi un'altra cosa interessante dice, beh, a me non mi ha molto capito Hollywood, ma forse perché sono australiano, non sono americano.
1: Sì, tra l'altro il parallelo che hai fatto con Connery è giustissimo, perché lui riprenderà il suo ruolo nel prossimo Highlander che uscirà, perché è venuto qui a parlare di questo film musicale ma anche dei suoi prossimi lavori, un Highlander, una Bomber e altri film. Sì, il cinema, recitazione insomma, e musica sono interconnessi nella propria vita, sono la fiammella, il motore della sua passione. Ha una band da tanti anni e lui in questo film mostra il tour, insomma tutto il processo creativo anche intorno alla sua musica. È un film che è stato girato nel giro di 15 anni. Qui ieri ci ha raccontato dei suoi momenti bui, del suo difficile rapporto con Hollywood, ma comunque gli ha portato un Oscar, due nomination all'Oscar, oltre all'Oscar vinto per Il Gladiatore, oltre ai Golden Globe, ai BAFTA, allo Screen Actors Guild. Un grande personaggio che ci ha regalato la sua presenza qui.
0: E non posso che farti la domanda che apre la pagina della mostra del cinema di Venezia del Corriere della Sera, La sfida per il leone. Arriviamo davvero al momento clou, qui le scelte di Mereghetti, secondo lui quali potrebbero essere i film che sono i candidati più forti, parla di NASA, quello su Gaza, Wild Horse 9, Succederà, Woman Unknown, Look at Back, un po' avanti. Prima di farti la domanda appunto delle 100 pistole, anche i temi, guerra, violenza e repressione, il male che allunga la sua onda nel tempo, si è rivelato il tema ricorrente in Venezia 83. Insomma, Mereghetti è Mereghetti, ma noi abbiamo il nostro Francesco Gatti. Qual è il tuo pensiero per i favoriti?
1: Sì, mi rifaccio anche a tutte le recensioni lette in questi giorni, italiane e internazionali, per sintetizzare un pensiero. Il film che dovrebbe vincere

0: Wild Horse 9 di Martin McDonagh, quello che ovviamente ha colpito più di tutti, e anche nella rivista che viene utilizzata qui al Lido dei critici con le stellette, quella che è il punteggio maggiore, dove un grandissimo John Malkovich, è un film che funzionerà anche nelle sale, che andrà agli Oscar e che ha anche delle sfumature politiche importanti che rimandano al presente, al Venezuela, quindi questo dovrebbe essere il film. Ma due giorni fa abbiamo avuto 25 minuti di applausi sul film girato da due israeliani sui tetti di Tel Aviv, dedicato ai meccanismi di uccisione dei palestinesi a Gaza, che è Nazza. Quindi i giurati dovranno fare una scelta tra il film politico, che è un documentario giornalistico fatto molto bene, e il grande film d'arte costruito all'americana, del grande drammaturgo McDonagh.
1: Grazie Francesco. Allora, oggi ancora appuntamenti e poi arriveremo a vedere per chi sarà il leone d'oro. Grazie per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di Rai News 24. Buona giornata.

Un cordiale buongiorno a tutti voi. Una situazione meteorologica che va migliorando al centro-nord, mentre la perturbazione si è spostata sulle regioni meridionali ed è qui che sono in atto delle piogge, dove la nuvolosità è più consistente e tuttavia andrà diradandosi nella seconda parte della giornata. Però ancora allerta giallo della Protezione Civile, in particolar modo sulle regioni meridionali, e qui ci sarà ancora qualche temporale, mentre il resto del paese compare di colore verde, quindi significativi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime ore. Delle piogge sparse che interesseranno gran parte del meridione, ci sarà anche qualche temporale specie in area ionica e sulla Sicilia, mentre sul resto del paese splenderà il sole, qualche pioggia al mattino ancora sul medio Adriatico, ma una situazione che andrà rapidamente migliorando. I venti si manterranno di nord-ovest, sarà una ventilazione da debole a moderata, con mari che risulteranno ancora mossi, quelli diciamo centro-meridionali. Il modo ondoso andrà gradualmente attenuandosi invece su quelli settentrionali, quindi su Mar Ligure e sull'Adriatico settentrionale. Chiudiamo parlando delle temperature. Temperature che sono diminuite rispetto ai giorni scorsi sensibilmente, e oggi andremo su massime intorno ai 30-31 gradi. Tra l'altro al sud ci aspettiamo un'ulteriore diminuzione dovuta al fatto che ci saranno nubi e piogge. Bene, questa era l'ultima informazione. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: La scomparsa di Emma Bonino, storica leader radicale, due volte ministro e commissaria europea, martedì funerali di Stato in Campidoglio, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. Lo stretto di Hormuz ancora in stallo, nel Mar Rosso avanzano gli Houthi yemeniti che prendono il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. La Corte d'Appello di Milano conferma, l'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre, i giudici il diritto alla salute prevale su quello di impresa, martedì il confronto tra governo e sindacati. Un organo artificiale avrebbe potuto salvare Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto, lo ha stabilito la perizia disposta dal GIP, per i giudici il personale sanitario mostrò impreparazione. Super Enalotto, centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro con una schedina di 5 euro giocata in una tabaccheria a Doggiono in provincia di Lecco. Serie A, prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di Mastantuono, stasera in campo Lazio-Milan. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24, lo sentivate dai titoli, grande spazio in questa nostra edizione alla morte di Emma Bonino, ma partiamo da ciò che sta succedendo in Medio Oriente, la rapida avanzata dei ribelli Houthi che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, minacciano una rotta marittima cruciale nel Mar Rosso e dopo l'attacco con droni a uno strategico oleodotto saudita sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. Katia Cerratti.
1: I ribelli Houthi stringono la presa sul Mar Rosso, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e con l'attacco allo strategico oleodotto saudita nelle regioni di Riyadh e Medina sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. L'oleodotto est-ovest, ora chiuso in via precauzionale, affermano dal Ministero dell'Energia Saudita, è lungo 1200 chilometri e negli ultimi mesi aveva trasportato tra i 4 e 5 milioni di barili al giorno, permettendo a Riyadh di aggirare lo stretto di Hormuz dopo il crollo del traffico delle petroliere a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo Baghdad e Riyadh, l'attacco al condotto sarebbe partito dall'Iraq, dove operano milizie sostenute dall'Iran. Le autorità militari irachene affermano di aver rimosso un comandante militare responsabile delle operazioni nella provincia di Maysan, al confine con l'Iran, e di aver ordinato la chiusura precauzionale del valico di Shalamshah. Riyadh per ora ha scelto di non reagire militarmente, ma avverte di riservarsi il diritto di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi. A guidare la fulminea avanzata dei ribelli Houthi sarebbero state le famigerate guardie rivoluzionarie iraniane, dopo la richiesta di Teheran di intensificare gli attacchi contro l'Arabia Saudita. Un attacco che, insieme alla conquista dell'isola strategica di Perim all'imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb e la chiusura dello stretto di Hormuz, ha innescato un'escalation che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio oltre i 100 dollari al barile. E dopo la richiesta di assistenza militare a Washington da parte saudita, la Casa Bianca sceglie di non intervenire militarmente, condividendo per il momento soltanto fonti di intelligence e individuazione degli obiettivi. Intanto il governo yemenita, appoggiato da Riyadh, prepara un contrattacco per riconquistare le aree occupate dagli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, ma i ribelli già promettono ritorsioni.
0: E continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, facendo registrare un morto e due feriti. Esplosione anche a Odessa con almeno 12 feriti e a Kharkiv sull'altro fronte. Droni hanno attaccato simultaneamente due città russe, Toliatti e Taganrog. L'inviata Raffaella Cosentino.
2: Un attacco russo ha colpito un palazzo residenziale a Odessa dove molte persone sono rimaste ferite e i servizi di emergenza sono sul posto per dare sostegno alla popolazione. Nella notte ci sono stati diversi attacchi russi, colpite anche Dnipro e Zaporizhia, mentre per gli attacchi delle ultime 24 ore possiamo segnalare che a Kramatorsk due civili sono stati uccisi per un bombardamento su un'area residenziale e poi anche un operatore di un'ambulanza è morto in un attacco russo. Mentre l'Ucraina nella notte ha attaccato siti industriali in Russia. Il presidente Zelensky ha invitato la Camera dei rappresentanti americana ad approvare le sanzioni verso la Russia, che siano, ha detto, severe, e intanto si è rivolto a Mosca e ha detto che se i russi attaccheranno i siti energetici ucraini in vista dell'inverno, Kiev farà lo stesso e quindi risponderà allo stesso modo. E intanto l'Unione Europea ha approvato, ha dato il via libera a un acquisto per 6 miliardi di munizioni e difesa aerea da parte di Kiev con il prestito europeo da 90 miliardi, in particolare i missili Patriot che servono per intercettare i missili balistici russi. A te.
0: E il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in India, a New Delhi, per una visita di 3 giorni durante la quale parteciperà al 18° vertice dei BRICS, atteso nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping e l'iraniano Pezeshkian. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
3: Le guerre in Medio Oriente e in Ucraina sono in cima all'agenda del 18° vertice dei BRICS a New Delhi, con le ripercussioni sugli equilibri internazionali e sui commerci, a partire dagli ostacoli alla navigazione nello stretto di Hormuz e all'aumento del prezzo del petrolio. Alla vigilia del summit, il premier indiano Modi ha incontrato il presidente iraniano Pezeshkian, al quale ha ribadito la necessità di proseguire gli sforzi diplomatici per la pace. Caloroso l'incontro di Modi con il presidente russo Putin, con un abbraccio tra i due. Si è discusso di cooperazione bilaterale, dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Nei rapporti tra Mosca e New Delhi hanno un peso cruciale le forniture di armi e di petrolio. Incontrando i giornalisti, Putin ha poi lanciato un avvertimento all'Europa. Inviare truppe in Ucraina, ha detto, equivarrebbe a una guerra contro la Russia. Al vertice di New Delhi partecipa il presidente cinese Xi Jinping per la prima volta in India dopo 7 anni. Una visita che cade in un momento in cui i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando.
0: Si svolgeranno martedì funerali di Stato per Emma Bonino, storica leader dei radicali, morta ieri a 78 anni. Oltre ad aver guidato per quasi un anno la diplomazia italiana durante il governo Letta, Emma Bonino è stata più volte europarlamentare e commissaria europea. Andrea Vaccarella.
4: 3 mandati nell'Europarlamento dal 1979 fino al 2006, ma è durante l'incarico da commissaria europea negli anni 90 che Emma Bonino fa emergere con chiarezza le sue priorità sui temi di politica estera. A poche ore dal suo insediamento si reca a Sarajevo sotto assedio e denuncia l'impotenza di Europa e Nazioni Unite di fronte al protrarsi del conflitto e della pulizia etnica in corso ai danni della popolazione di Bosnia-Erzegovina. Pacifista, ma non ad ogni costo, si schiera a favore dell'intervento delle forze internazionali in Kosovo, una scelta che le costerà molto in termini di appoggio politico da parte del mondo non violento e pacifista. Promuove diverse missioni umanitarie nelle aree di crisi internazionale, in Ruanda, per sollecitare un intervento della comunità internazionale, in Sudan, sfidando l'embargo imposto dal regime di Khartoum, in Somalia, dove il suo convoglio subisce un attacco armato da parte dei guerriglieri di Hadid, e in Afghanistan, dove viene arrestata e detenuta in carcere per alcune ore dal regime dei talebani. Rientrata in Italia, lancia la campagna Un fiore per le donne di Kabul contro ogni discriminazione nei confronti delle donne afghane. Tantissimi poi i viaggi in Medio Oriente per promuovere il dialogo su democrazia e diritti umani. Per l'Unione Europea firma la Convenzione di Ottawa contro le mine antiuomo e ottiene, dopo una lunga negoziazione, le 60 firme necessarie all'istituzione della Corte Penale Internazionale, ratificata ufficialmente nel 2002. Con la nascita del governo di larghe intese guidato da Enrico Letta nel 2013, giura nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come Ministra degli Affari Esteri, la seconda donna in Italia a ricoprire questo incarico.
0: Il messaggio di cordoglio del presidente Mattarella, Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, si legge nella nota. Fu protagonista, ricorda il capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica, ultima quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea, sottolinea Mattarella. E la Presidente del Consiglio Meloni ha disposto le esequie di Stato per Emma Bonino, cordoglio unanime delle istituzioni e dei partiti per la passione civile e politica della sua lunga carriera. Luigi Massi.
5: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
6: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente.

0: gente e che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari.
1: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
2: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
1: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
3: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
1: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
4: Continueremo tra poco a parlare di politica, prima però andiamo in provincia di Lecco, a Oggiono, è qui che è stata giocata la schedina del Super Enalotto con la sestina milionaria da oltre 223 milioni di euro, la seconda cifra più alta mai vinta, e la ricevitoria del bar è subito diventata meta di curiosi. Lì per noi c'è Alberto Ambrogi.
5: Sì, è la vincita più alta, peraltro con una singola schedina, perché come ricordavate giustamente il jackpot più alto era di oltre 300 milioni, ma giocata con un sistema. Questa è la vincita più alta, giocata con una singola schedina da 5 euro. E ieri sera il bar era chiuso, il barista, che adesso in questo momento si trova in un altro esercizio commerciale di sua proprietà, ha raccontato di essere stato avvertito della notizia proprio da Rai News 24, da una chiamata dalla redazione. E sì, grande sconcerto quasi qui a Oggiono, un paese della Brianza lecchese, dicevamo a 10 km da Lecco, un reddito medio fra i più alti della provincia lecchese. Siamo in un bar all'interno di un supermercato, 223 milioni, poi con la tassa sulla fortuna introdotta anni fa dal governo Monti ci sarà una tassazione di un quinto, quindi sarà intorno alla vincita netta di 178 milioni. La vincita singola con una singola schedina più alta apparteneva proprio alla Lombardia nell'Odigiano qualche anno fa, e proprio l'ultimo 6 invece più di un anno fa era stato registrato sempre in Lombardia a Desenzano. Dobbiamo comunque ricordare che le possibilità di azzeccare il 6 sono una su oltre 622 milioni, ma è chiaro che qui adesso a Oggiono si festeggia, è iniziata la caccia al vincitore, dicono è una strada di passaggio, ma un passaggio relativo perché siamo su una strada provinciale. Qualcuno ipotizza che possa essere un cliente di un supermercato, peraltro un supermercato diciamo non low cost, ma un supermercato gourmet, quindi di un certo livello anche economico. Da Oggiono Lecco è tutto, la linea può tornare a Roma.
4: Torniamo alla politica. Da Vercelli, la Presidente del Consiglio Meloni è tornata sulla legge elettorale, ha rivendicato la linea sulle preferenze, poi ha annunciato nuovi interventi sul caro carburanti e sull'ex Ilva. Gabriele Martelloni.
6: Visita a Vercelli per la Fiera del Riso conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Meno appuntamenti internazionali, più missioni in Italia, e Giorgia Meloni, dopo aver avviato di fatto con il discorso di Bari la campagna elettorale, durante la missione piemontese commenta per la prima volta l'exploit dell'Life Dance a Sonia Anhalt, allontanando i parallelismi con l'ascesa di Vannacci in Italia. Qui non c'è la grande coalizione, ma un governo di destra che dà risposte anche sull'immigrazione, annota, prima di postare il video di un rimpatrio, sottolineando le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. Mentre sulla nuova legge elettorale, che per la premier scaccerà l'ipotesi delle larghe intese, rintuzza la sfida delle opposizioni sulle preferenze e ne rivendica la reintroduzione.
7: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
6: Sull'energia la Presidente del Consiglio conferma il lavoro per difendere l'autonomia del Paese e dopo la proroga di 7 giorni al taglio delle accise sul gasolio assicura.
8: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei diciamo, confusione.
6: Sull'ex Silva, dopo la conferma del blocco dell'area a caldo, Meloni chiarisce: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi. A breve sarà riconvocato il tavolo a Palazzo Chigi, mentre sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, al centro del risico bancario, precisa, deciderà il mercato, l'esecutivo non ha alcun ruolo.
4: Veniamo al dibattito tra i partiti, la maggioranza compatta sulle preferenze, opposizioni all'attacco, confronto anche sui temi economici. Pablo Rojas.
9: Votare a settembre è un'anomalia, quindi è possibile che ci siano elezioni anticipate. Lo scandisce Ignazio La Russa, rafforzando l'ipotesi di urne probabilmente in primavera. L'Istat intanto pubblica i dati trimestrali, un'occasione per la maggioranza di rivendicare la propria azione in campo economico. L'occupazione registra un record e il potere d'acquisto tiene, esulta Fratelli d'Italia, ammettendo che bisogna però fare di più. La soddisfazione del centrodestra è alimentata dalla compattezza dimostrata al Senato sulla legge elettorale. Lunedì continuerà l'esame, poi il voto finale prima della terza lettura alla Camera, che questa volta non fa paura.
10: Legge nuova verrà approvata senza problemi, garantirà più stabilità della legge attuale. Abbiamo introdotto un sistema misto con capilista bloccati e poi con le preferenze, in modo da dare la possibilità a tutti coloro che vogliono competere di poter essere protagonisti della campagna elettorale.
9: Noi moderati rivendica di aver sempre promosso le preferenze. La Lega si dice soddisfatta per l'unità della coalizione, mentre annuncia una pontida identitaria senza ospiti stranieri. L'Italia è più fragile, secondo Elislein. Quelli con Meloni al governo sono stati 4 anni di disastri, dice la segretaria Dem, che rilancia la necessità di costruire un'alternativa, a cominciare dal tema del lavoro. Promette di fare muro sulla legge elettorale e fa discutere un emendamento che impone la raccolta di 6.000 firme per collegio ai partiti non presenti in Parlamento. Dalla festa dell'Avanti protesta Maraio, ma anche Giuseppe Conte.
11: Ma è una vergogna. Io invito il presidente Mattarella a bloccare questa norma, a bloccare una norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento, per proteggere chi già c'è.
9: Per AWS Meloni ha rinnegato la sua storia politica mettendo i capilista bloccati e su Ilva attacca 14 anni di fallimenti e salute calpestata.
4: Sentivamo dell'ex Silva, la Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Acciaierie Italia, confermando la chiusura degli alti forni nello stabilimento di Taranto entro la fine di ottobre e riparte l'iter per i licenziamenti. Paolo Mancinelli.
12: Nessuna proroga per l'area a caldo dell'ex Silva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
13: La situazione è esplosiva. La decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
12: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostrano il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
4: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, partito ieri sera da Cuba, dove era ricoverato a L'Avana, è atterrato poco fa all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era lì per girare un reportage quando si è sentito male dopo aver accusato forti mal di testa. Il primo rientro, inizialmente fissato per il 4 settembre, era stato annullato per sottoporlo a un intervento chirurgico. Un cuore artificiale avrebbe potuto salvare Domenico, si legge questo nella perizia depositata a Napoli in relazione alla morte del piccolo deceduto a febbraio dopo un trapianto di cuore danneggiato. Stefano Corradino.
14: Con un cuore artificiale il piccolo Domenico si sarebbe potuto salvare? Se fosse stato trapiantato entro 72 ore c'era una probabilità del 70%. Lo scrivono i periti del GIP in una relazione di quasi 600 pagine.

0: prossimo la decisione sulla sua interdizione a 12 mesi dalla professione medica.
1: Per quello che riguarda il segmento riferibile alle condotte del dottor Oppido, ne esclude totalmente ogni responsabilità, avendone accertato le condotte conformi alle leggi Sartis.
0: Per la sua vice Emma Bergonzoni il riesame dovrebbe decidere prossimamente.
2: La Bergonzoni ha partecipato esclusivamente alla fase propriamente operatoria chirurgica e non ha assunto alcuna decisione con riferimento al post operatorio.
0: All'udienza davanti al GIP erano presenti anche i genitori del bambino.
3: La rabbia adesso prevale sul dolore perché Domenico, la mancanza di Domenico è inevitabile, insomma si sente tantissimo. Gli ho promesso giustizia.
4: Ora a Venezia per l'ultima giornata dell'83esima mostra del cinema, grande attesa per i film che saranno premiati stasera. Sentiamo l'inviata Laura Squillaci.
5: E sì, buongiorno, ormai ci siamo. Questa sera conosceremo il vincitore del Leone d'Oro dell'83esima mostra del cinema di Venezia. I favoriti sembrano essere due film. Da una parte Possible Love di Lee Chang-dong, che ci racconta di uno sciopero realmente avvenuto, uno sciopero di lavoratori in Corea. Dall'altra Nazza di Yuval Abraham e Rachel Sohr, che ha ottenuto 25 minuti di applausi. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
6: Russell Crowe alla mostra del cinema. L'attore musicista è a Venezia per accompagnare What Love Builds, il suo documentario che cerca di spiegare chi sarebbe stato senza il cinema e perché, anche dopo Il Gladiatore, non ha mai smesso di considerarsi un musicista. Ultimi due film in concorso nella decima giornata del festival. 27 anni dopo Garage Olimpo, Marco Bechis torna sulla storia di quel triste centro di detenzione, dove lui stesso nel 1977 fu torturato dopo essere stato sequestrato da uomini del regime. In ritorno a Buenos Aires, Adriano Giannini è un uomo che torna in Argentina a testimoniare al processo contro gli ex militari della dittatura. Un film che racconta soprattutto cosa significa essere sopravvissuti mentre altri non ce l'hanno fatta. In concorso anche Kami Noor, A Bit of Light, il film con cui Ali Asghari racconta il suo Iran contemporaneo attraverso una piccola storia. Un medico di Teheran che viene arrestato per aver curato dei manifestanti. Quando gli viene chiuso il suo ambulatorio, medita il suicidio, ma i piccoli gesti quotidiani dei suoi familiari lo inducono a ripensarci. Un film che racconta cosa può accadere nella mente di un individuo quando il sistema gli sottrae progressivamente il lavoro, la libertà e la speranza.
4: Saranno in 100.000 per il doppio appuntamento romano che chiuderà il Giova Summer Party 2026 nello scenario del Circo Massimo. Lorenzo ha voluto salutare la sua città con un giro in bicicletta nei suoi luoghi del cuore. Vediamo quali sono nell'intervista di Alessandra Sacchetta.
7: Il Colosseo! Che meraviglia!
8: È partito da Roma e da Roma finisce il Giova Tour, il viaggio di Lorenzo Cherubini in bicicletta verso le varie tappe del Giova Summer Party 2026. E nella Roma in cui è nato e cresciuto, con due concerti al Circo Massimo il 12 ed il 13 settembre, festeggerà i suoi 60 anni, che compirà il 27.
7: Non ricordate questa qua?
9: Ma li amo perché sono i luoghi del cuore e quindi li amo come si ama la mamma, cioè non scegli di amarla, la ami e basta perché ti è capitata. E quindi i luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole, che sono stati anni molto belli. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi dove sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato. La festa sarà proprio la mia e del mio pubblico, quindi io ho pensato proprio di farla proprio per noi questa cosa. L'ospite principale di questi due show sarà il mio pubblico, voglio proprio vivermela con loro. Quindi ci saranno ospiti importanti, amici, durante il pomeriggio soprattutto, e anche artisti che apprezzo, che stimo, che suoneranno, però soprattutto ci sarà la mia gente.

Il calcio con la Serie A, la Fiorentina con il nuovo tecnico Vanoli vince a Venezia 4-2 grazie alla tripletta di Mastantuono, oggi Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match d'alta classifica Lazio-Milan alle 18 all'Olimpico nella quarta giornata di campionato. I biancocelesti arrivano al match dopo la vittoria in trasferta contro l'Udinese, battuta 2-1 in rimonta. Ci fermiamo qui, adesso una breve pausa, poi alle 8:30 la rassegna stampa con Marco Silenzi.

0: validated.
1: Offerta del dottore. Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
1: È umano, ragazzo mio.
2: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
3: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
1: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
4: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
5: Andate e guardatele tutte.
6: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
7: Qui è Verisure, si identifichi subito.
6: E rileva il ladro prima che entri in casa.
8: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Rai News 24. Molte le pagine dei quotidiani di oggi dedicate alla scomparsa di Emma Bonino, una donna che ha fatto dell'impegno della sua vita per i diritti una cifra indelebile. Ed è proprio questo il titolo che hanno La Stampa e Il Giorno. La donna dei diritti, Emma dei diritti, con uno splendido sorriso della leader radicale, per sempre radicale lo è stata. È una battaglia dopo l'altra, dice Repubblica. Ciao Emma, scrive L'Avanti, e poi ancora Il Messaggero e Domani. Con le sue battaglie ha cambiato l'Italia, e questo è vero. È stata a fianco di Marco Pannella, e alcune delle battaglie del Partito Radicale hanno davvero cambiato questo paese. L'ultima radicale, scrive Domani. Di Emma Bonino parla anche il Corriere della Sera, però come vedete di spalla parla di legge elettorale, scontro in aula su firme e liste, la posizione molto chiara espressa dal Fatto Quotidiano. Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme. Di Ilva invece parlano Il Manifesto e Avvenire, un colpo a freddo proprio perché viene chiusa l'area a caldo dell'impianto di Taranto, una missione compiuta che diventa una dismissione compiuta, insomma un'agonia che va avanti ormai da tanti anni senza che nessuno riesca a trovare una soluzione. Il Secolo XIX parla di Ilva, anche perché alcuni impianti sono a Genova, ma non solo, anche la Ericsson che licenzia, Genova è allarme per il lavoro. Economia sul Sole 24 Ore, flat tax soglia di 100.000 euro in salita, e poi gli altri titoli, quello del Giornale, l'Italia va distrutta, i quattro video shock dell'islamista di Modena, poi ancora Libero che ci parla di Report che dovrebbe indagare, secondo il Quotidiano, su Ranucci, Lady Lavitola svuota il sacco. Il Foglio ve lo faccio vedere, si legge poco perché è piccolo, ma ne parleremo perché ospita una lunga intervista a Giorgia Meloni. Ancora Il Tempo con un'ironia su Elish Line, e poi ancora La Verità su Emma Bonino, e poi Voti a destra e Via i soldi, parliamo di FD in Germania e del cordone sanitario che, secondo Quotidiano La Verità, stanno facendo intorno al partito della destra estrema e xenofoba. Ma noi parliamo e apriamo questa rassegna stampa con Emma Bonino. Inutile cercare di stemperarla o ammorbidirla, patetico blandirla, velleitario e ridicolo cercare di intimidirla, figuriamoci minacciarla o addirittura negli ultimi faticosi anni pietirla. Fiera, non sprezzante, arrogante o presuntuosa, ma fiera anche davanti alla morte, unica. Unica perché non era una passionaria, anche se la passione ha animato tutta la sua esistenza, e poi non lascia eredi nel senso classico del termine, ma regala di più, un sentimento, parola ostica per molti, ma non per Emma, amata da tanti, disprezzata pure da tanti, ma mai indifferente per nessuno. E poi questa foto, che è stato forse il momento più alto, quando fece la corsa per arrivare alla presidenza della Repubblica in Italia, finalmente l'uomo giusto, con la foto di Emma Bonino. È stata la migliore presidente della Repubblica che l'Italia non abbia mai avuto. Emma Bonino scomparsa ieri a 78 anni. Quello è stato forse il punto più alto di una vita da militante radicale. Era stata proprio follia, questa follia di una candidatura all'americana al Quirinale nel 99 con tanto di slogan. Lo avete visto, finalmente l'uomo giusto. È il segno della straordinaria esistenza di Bonino, la ragazza della provincia italiana, nata a Brane, cuneese, capace di passare dalla lotta sui marciapiedi al vertice delle istituzioni e ritorno. Non una teorica, ma una persona che ha incarnato una teoria della prassi fin da quando nel 74 incrocia la politica, perché la politica la considera una fuorilegge. Insomma, ricordiamo tutti quelli che hanno la mia età, le incursioni anche in Rai con Marco Pannella, insomma scioperi della fame, insomma, dicevamo, ha fatto del suo corpo un'arma vera di battaglia politica, non solo quindi una teorica. Nel corso della sua esistenza è riuscita ad essere artefice di eventi spartiacque mai accaduti prima. Per esempio il suo lavoro per le donne, per la legge 194 sull'aborto, la legge sul divorzio, ma tornando all'aborto ha vissuto, lo dicevamo, sul suo corpo ogni lotta. Lei stessa a 27 anni
fu costretta a interrompere una gravidanza e si disse umiliata da quell'esperienza in clandestinità e si ripromise che nessun'altra donna avrebbe dovuto vivere il calvario che aveva vissuto lei. E la legge 194 oggi appunto è una legge della Repubblica. E poi una donna impegnata in politica mai era finita in carcere così tante volte per disobbedienza civile, mai due laici anticlericali come lei e anche Marco Pannella erano riusciti a farsi rispettare e ricevere anche da papi così diversi, fino al punto che nel 2024 Papa Francesco era andato a trovare a casa la leader radicale appena uscita dall'ospedale. In quell'occasione le disse: su diversi temi non siamo d'accordo, ma su altri sì. E però io sono vecchio e sto per morire, tu che sei giovane sbrigati a guarire e a portare avanti le nostre idee. Vale la pena di vederla quella foto che li ritrae insieme, malati, sofferenti, ma indomiti per le loro lotte, quelle due carrozzine, il giorno in cui il Papa andò a trovarla con un mazzo di rose. E poi vediamola in doppia pagina, questa, il suo rapporto di tensione ma anche di tanta collaborazione con Marco Pannella, padre ingombrante che non ha mai perdonato. E i saluti e gli omaggi di Giorgia Meloni, di Mattarella, di tutti i politici che sono stati i suoi compagni di viaggio, ma non solo, anche avversari che le riconoscono la grande statura politica. Funerali di Stato martedì, l'addio di Mattarella, profondo dolore, ha lasciato il segno nel nostro paese. Non è finita qui, sarebbero tantissime le pagine da leggere e vorrei ricordare quello, cioè riportare per il suo ricordo quello che scrive Flavia Perina. Dice: Emma, 20 anni in anticipo su Giorgio e su Elly e su chiunque altro.

0: Altra è stata la prima a rompere il tetto di cristallo, che ai suoi tempi non era di cristallo, forse d'acciaio, di titanio, a prova di scalfittura. Emma era la ragazza di lotta, ma voleva anche il potere di cambiare le cose. Fu la prima a prenderselo, usando la politica, anziché farsene usare. Se oggi siamo tutte attente al dramma delle ragazze nei regimi islamisti, è perché Emma si inventò un fiore per le donne di Kabul. Dopo essere stata arrestata ed espulsa dai talebani, il Ruanda lo portò alle prime pagine dei giornali, i crimini a Sarajevo, Mostar, in Somalia. Emma Bonino, prima donna a esercitare il potere femminile in Italia, questa è la sintesi, prima donna a crederci, a dribblare gli uomini che volevano tenerla nei ranghi, compreso il suo mentore Marco Pannella. Dicono le donne devono imparare a chiedere le cose, le promozioni, gli aumenti, i riconoscimenti. Emma ce lo insegnò prima di tutte. Nel 2006 era entrata in Parlamento e chiese a Romano Prodi il Ministero della Difesa, tagliando la strada a Mastella in nome della superiore competenza. E disse appunto, beh, se Prodi sceglierà Mastella dovrà spiegarla all'opinione pubblica. Senza arroganza mi ritengo più qualificata. Mastella finì alla giustizia e lei alle politiche comunitarie. Insomma, una donna che era impossibile da arginare. E a parlare anche uno che è stato un compagno di viaggio in Europa, parliamo di Mario Monti, l'esperienza comune in Europa, l'abbiamo intervistato noi ieri anche a Rai News 24, l'impegno per la Corte Penale Internazionale che oggi è una realtà, per lei era una priorità e lei sognava un'Europa come degli Stati Uniti d'Europa. Sentiamo le sue parole.
1: Io ci credo molto, per voi e per i vostri figli l'unico destino è l'Europa, e non l'Europa che c'è adesso evidentemente, ma l'Europa politica, l'Europa del futuro, quindi gli Stati Uniti d'Europa.
0: Voglio chiudere questa pagina che riguarda la scomparsa di Emma Bonino con una frase che mi ha colpito molto, scritta da Simonetta Fiori su questo editoriale di Repubblica. La metafora della candela usata da Sciascia non le era piaciuta molto, ma poi anche Emma Bonino si è convinta che quello era il suo ruolo nella storia, un lume quasi invisibile quando tutte le luci sono accese, ma che diventa una bussola indispensabile al primo cortocircuito. E in un'Italia al buio da diversi decenni, la sua figura è diventata luminosissima, capace di tenerla accesa, quell'attenzione su alcune fondamenta della Casa Democratica, a rischio di erosione. Cambiamo argomento, rimaniamo in ambito politico perché dicevamo questa intervista del Foglio a Giorgia Meloni, sono tanti gli argomenti, li vediamo rapidamente. Insomma, 1420 giorni di governo, rimpianti veri non ne ho, dice Meloni. Mi pento forse di aver ritenuto sufficiente fare le cose anche quando non riuscivo a raccontare tutto il lavoro che facevamo. E poi l'Ucraina, ormai da 4 anni una guerra dove non si vede ancora la fine. Il tentativo russo di conquistare Kiev ha risvegliato l'Europa da un lungo torpore, dalla illusione che fosse al riparo dai grandi rischi del passato, ragiona Meloni. Per me in questi anni sarebbe stato elettoralmente molto più vantaggioso non sostenere l'Ucraina piuttosto che farlo. Solo che io non ho sostenuto l'Ucraina per Kiev, ho sostenuto l'Ucraina per Roma, perché, come ho detto molte volte, l'Italia avrebbe tutto da perdere in un contesto internazionale in cui vengono meno le regole della pacifica convivenza tra nazioni e torna a prevalere la legge del più forte. E l'intervista al direttore Cerasa va avanti nella pagina 4. Dice: Presidente Meloni, l'economia italiana certo ha molti occupati, è vero, però l'economia continua ad avere gravi problemi, in particolare della crescita. E dice Meloni, i risultati sul campo occupazionale sono senz'altro straordinari. L'Italia oggi però è anche in una condizione migliore rispetto a quella in cui si trovava 4 anni fa. I problemi che lei ha elencato, si tratta purtroppo di debolezze strutturali che la nostra nazione trascina da molti anni e per i quali non esistono soluzioni facili, ma è fondamentale intraprendere la strada per risolverle nel tempo. E sulla crescita economica, seppur in un contesto molto difficile e incerto, lo vediamo tutti, l'economia italiana regge bene e i dati del 2026 vedono una crescita all'1% superiore alla media dell'Unione Europea. L'Italia, insomma, dice Meloni, oggi è più affidabile e attrattiva perché è finalmente una nazione stabile e credibile, e questo è stato possibile grazie anche a una strategia portata avanti negli anni da una maggioranza politica compatta. E di stabilità è il tema di cui si è parlato anche ieri in politica con il varo della legge elettorale contestata dall'opposizione, e sentiamo sulla legge elettorale che cosa ha detto Giorgia Meloni.

0: gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra. Quello che riguarda il centrosinistra, mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, per esempio sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l'emendamento che lei introduceva.
1: E poi il rapporto con Trump, scrive Cerasa, un rapporto complicato per usare un eufemismo, e risponde Meloni, pensare di poter fare tutto da soli, da subito, dopo che per anni l'Unione Europea ha fatto politiche sbagliate, che hanno aumentato le nostre dipendenze strategiche dalla difesa all'energia, dalla tecnologia alle materie prime critiche, era ed è velleitario. Dobbiamo continuare a credere nella nostra alleanza transatlantica che custodisce i valori della nostra civiltà occidentale e che ha un valore a prescindere da chi siede alla Casa Bianca. E poi il risultato in Germania di AfD, la destra estrema, xenofoba in Sassonia-Anhalt, avrà conseguenze anche in Italia. E dice Meloni, da anni in Europa sono cresciuti quei movimenti politici che pongono in primo piano la difesa dell'identità, il contrasto all'immigrazione illegale, il pericolo di islamizzazione dell'Europa. Nei confronti di questi movimenti molto spesso la reazione dell'establishment è stata quella di provare a creare dei cordoni sanitari, non invece affrontare nel merito le questioni. Come si vede, una strategia che non funziona, funziona invece ascoltare quelle istanze e cercare di rispondere. Dicevamo appunto della legge elettorale, avremo tanti eletti grazie alle preferenze, e poi la Russa in questa intervista ci dice che delle elezioni anticipate si parla, probabilmente non saranno anticipate a primavera, però forse prima di settembre, proprio perché settembre non si è mai votato. Insomma, una questione che spesso è un tabù, in realtà poi se ne parla. Legge elettorale che è contestata dalla sinistra, ironicamente il quotidiano Libero dice Conte tira per la giacca Mattarella per non farla passare, e poi la denuncia di del Fatto Quotidiano che dice l'ultima trappola è sulle firme, l'aumento spropositato delle firme che i partiti attualmente senza eletti in Parlamento dovranno raccogliere per presentare le liste sembra pensata per mettere fuori gioco i nemici a sinistra, ma i nemici anche a destra, questo dice appunto il Fatto Quotidiano. Sul campo del centro-sinistra, le primarie non fanno male, è un tema che ormai molto divisivo, con posizioni opposte, queste sono le parole di Bersani virgolettato, e anche questa novità, il campo largo che si allarga sempre di più e a questo punto sembra sposare anche far rientrare il figlio del prodigo Matteo Renzi, lo sdogana nell'alleanza, Franceschini dice beh Renzi è imprescindibile, e dall'altra parte un avvertimento agli alleati, sono sospetti questi avvicinamenti a Renzi e invece bisogna non ostacolare i progetti di quelli che vogliono entrare, hanno più stanno crescendo come onorato. Una piccola parentesi per ricordare la scomparsa ieri anche di Raffaele Costa, il liberale, il politico liberale. Parliamo di Iran, guardate questa mappa, l'abbiamo vista spesso, lo stretto di Hormuz che è sempre al centro dell'attenzione, e da ieri, ma non solo da ieri in realtà, grande attenzione anche allo stretto di Bab el Mandeb, perché attraverso questo stretto non solo passano le navi che arrivano dal Golfo Persico, fanno il Mar Rosso e poi arrivano nel Mediterraneo, ma anche tutte le altre cose che via nave devono passare per il Mar Rosso. In sostanza questo stretto di Bab al-Mandeb è più importante dello stretto di Hormuz. Gli Houthi, scrive Avvenire, conquistano la chiave per la navigazione nel Mar Rosso. Riyadh chiude l'impianto che aggirava Hormuz, il petrolio a questo punto rischia di volare, avanzano gli Houthi, l'asse dell'Iran domina due stretti e appunto l'Arabia Saudita si scopre vulnerabile, crolla la produzione di petrolio, agosto mese nero un calo di 2,3 milioni di barili al giorno, dopo Hormuz la manovra attenaglia degli yemeniti minaccia di chiudere tutte le vie marittime. E poi ancora l'Arabia che chiede aiuto agli Stati Uniti e gli Stati Uniti dicono di no, gli Stati Uniti negano il supporto aereo all'Arabia Saudita per intervenire contro gli Houthi. Intanto Teheran produce 200 nuovi missili, l'intelligenza artificiale per colpire Hormuz, insomma una guerra anche questa che è ben lontana dal vedere una sua via d'uscita. E questa questione del caro dell'energia preoccupa molto, dal blocco degli stretti difficoltà enormi, dice il ministro dell'energia Gilberto Pichetto Fratin. Entreranno i decreti attuativi sul nucleare, sostegno all'autotrasporto, però serve sulle rinnovabili un cambio di passo. Un piccolo affaccio prima di cambiare decisamente argomento di economia: record di occupati nel bel paese, 1 milione di lavoratrici nel 2016, Ilva confermato lo stop dell'area a caldo, ripartono i licenziamenti nell'indotto. Insomma, la scelta qual è? Vedete, Ilva ormai è la fine, alti forni da chiudere, migliaia di licenziati, la scelta è fra lavoro e salute, e la giustizia ha, vedete, la salute ha prevalso su quello che è il lavoro, perché questo impianto, mega impianto siderurgico, dà lavoro a migliaia e migliaia di persone che adesso si troveranno disoccupate. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Venezia, perché Francesco Gatti, l'inviato, è già pronto, lo vedo collegato. Buongiorno Francesco. Beh, questo è un momento importante perché si arriva verso i premi, ma cominciamo con un film che ha colpito molto, questo di Marco Bechis, che parla della dittatura argentina, una questione che quella in Argentina che ha vissuto sulla sua pelle proprio il regista. Vedete, questo ve lo leggo brevemente: nell'aprile del 77, l'anno più buio della dittatura militare, proprio Marco Bechis venne sequestrato e rinchiuso per 4 mesi nelle prigioni politiche nascoste di Buenos Aires. Da quell'esperienza il regista, di padre italiano e madre cilena, realizzò un film che ha lasciato il segno, Garage Olimpo, e quasi 30 anni dopo ritorna con quelle tematiche, con Ritorno a Buenos Aires. Protagonista, lo vedete, Adriano Giannini. Insomma, anche questo un film forte, come tante se ne sono visti in questa kermesse veneziana.
2: Sì, decisamente forte, soprattutto per le reazioni che ha Mariano Guerra, il personaggio principale, quando arriva lì in Argentina e si trova 30 anni dopo il sequestro, le torture subite in carcere, a dover affrontare il processo. Il processo significa trovarsi di fronte ai propri aguzzini, quelli che lo hanno tenuto 2 anni. Non è la storia proprio di Marco Bechis, questa l'abbiamo incontrato ieri, ce lo ha spiegato. Ci sono delle somiglianze con la sua storia. Anche lui è stato chiesto qualche anno fa di andare in Argentina a testimoniare. Lui ha testimoniato in vari processi per individuare i responsabili. Ma qui si parla di una persona che lui in qualche modo ha conosciuto, ma non era proprio lui, perché ha a che fare con un collaborazionista, perché quest'uomo, interpretato da Adriano Giannini, è rimasto 2 anni dentro questo carcere e non è morto dopo pochi giorni. Bechis è uscito dopo 10 giorni da quel carcere, perché questo personaggio individuava gli altri ragazzi che facevano parte dell'opposizione, perché studiava medicina, quindi dava una mano anche nei laboratori che avevano anche di tortura dentro questo carcere. Quindi il film è su un cerchio che il personaggio deve chiudere, tornando là, sul trauma naturalmente, sui sensi di colpa, sulla sua vergogna anche, tornare lì, vedere in faccia i sopravvissuti. Infatti appena arriva a Buenos Aires ritrova dei compagni del tempo e non sono subito gentili con lui, quindi capisci che nel suo personaggio ci sono anche delle ombre.
1: Francesco, tanti sono i paesi, parlavamo adesso di Argentina sotto la dittatura, tanti sono i paesi adesso in cui la dittatura è soffocante, come per esempio l'Afghanistan, come per esempio l'Iran. Adesso con la guerra non si è più parlato di quelle proteste che sono state soffocate, perché è più importante difendersi dalle bombe americane e israeliane. E c'è questo regista, Ali Asghari, che riporta una storia iraniana e mi è piaciuto sottolineare questo che viene detto in questo articolo di Alessandra Benfatto. In Iran il cinema non è solo un'arte, ma è una vera e propria arma di difesa, nel senso che cercare di far uscire quello che c'è da questo paese, che in questo momento è davvero sigillato.
2: Sì, Sì, è un film cotto e mangiato, girato proprio da pochissime settimane, lo ha girato quando iniziavano i bombardamenti di Trump, ha iniziato a girarlo a Teheran, poi si è trasferito in Turchia per completarlo, e dentro questo film, anche per evitare insomma, rischi di censura, è una storia molto sottile, viene detto e non detto quello che accade lì, ma al centro c'è un medico che viene allontanato dal proprio ospedale, perde il lavoro in qualche modo perché ha curato dei manifestanti contro l'opposizione, contro le istituzioni, e decide di uccidersi, decide di suicidarsi. Il film è il racconto di lui che si trova di fronte a questa propria scelta e deve condividerla con i propri familiari. Ne nascono delle conversazioni e da queste conversazioni capiamo il regime in cui si muovono questi personaggi. Tra l'altro lo sceneggiatore del film è lo stesso di Un semplice incidente di Jafar Panahi, che è un film, altro film iraniano che era andato molto bene nei mesi passati, e questo regista Ali Asghari ha studiato in Italia, ha fatto il DAMS a Roma 3 per capirci, ed è un grande frequentatore di festival di cinema internazionali. Si parla molto dell'attore Misak Zareh come possibile vincitore della Coppa Volpi, il premio che si dà all'attore qui a Venezia.
1: Quando vedevamo Sean Connery lo immaginavamo lo 007, quando vediamo Luca Zingaretti immaginiamo il commissario Montalbano, adesso c'è il gladiatore Russell Crowe che è venuto a Venezia, anche lui diciamo, ha fatto film diversi, anche molto belli oltre a quello, e qui viene a presentare un film che non è in concorso ed è una cosa interessante perché dice che in realtà lì si fa l'attore, ha avuto grandissimo successo come attore, però mette sullo stesso piano musica e cinema, e poi un'altra cosa interessante dice, beh, a me non mi ha molto capito Hollywood, ma forse perché sono australiano, non sono americano.
2: Sì, tra l'altro il parallelo che hai fatto con Connery è giustissimo, perché lui riprenderà il suo ruolo nel prossimo Highlander che uscirà, perché è venuto qui a parlare di questo film musicale, ma anche dei suoi prossimi lavori, un Highlander, una Bomber e altri film. Sì, il cinema, recitazione insomma, e musica sono interconnessi nella propria vita, sono la fiammella, il motore della sua passione. Ha una band da tanti anni e lui in questo film mostra il tour, insomma, tutto il processo creativo anche intorno alla sua musica. È un film che è stato girato nel giro di 15 anni. Qui ieri ci ha raccontato dei suoi momenti bui, del suo difficile rapporto con Hollywood, ma comunque gli ha portato un Oscar, due nomination all'Oscar, oltre all'Oscar vinto per Il Gladiatore, oltre ai Golden Globe, ai BAFTA, allo Screen Actors Guild. Un grande personaggio che ci ha regalato la sua presenza qui.
1: E non posso che farti la domanda che apre la pagina della mostra del cinema di Venezia del Corriere della Sera, La sfida per il leone. Arriviamo davvero al momento clou, qui le scelte di Mereghetti, secondo lui quali potrebbero essere i film che sono i candidati più forti, parla di NASA, quello su Gaza, Wild Horse 9, Succederà, Woman Unknown, Look at Beck, un po' avanti. Prima di farti la domanda appunto delle 100 pistole, anche i temi, guerre, violenza e repressione, il male che allunga la sua onda nel tempo, si è rivelato il tema ricorrente in Venezia 83. Insomma, Mereghetti è Mereghetti, ma noi abbiamo il nostro Francesco Gatti. Qual è il tuo pensiero per i favoriti?
2: Sì, mi rifaccio anche a tutte le recensioni lette in questi giorni, italiane e internazionali, per sintetizzare un pensiero. Il film che dovrebbe vincere Wild Horse 9 di Martin McDonagh è quello che ovviamente ha colpito più di tutti, e anche nella rivista che viene utilizzata qui al Lido dei critici con le stellette è quella che è il punteggio maggiore, dove un grandissimo John Malkovich. È un film che funzionerà anche nelle sale, che andrà agli Oscar e che ha anche delle sfumature politiche importanti che rimandano al presente, al Venezuela, quindi questo dovrebbe essere il film. Ma due giorni fa abbiamo avuto 25 minuti di applausi sul film girato da due israeliani sui tetti di Tel Aviv, dedicato ai meccanismi di uccisione dei palestinesi a Gaza, che è Nazza. Quindi i giurati dovranno fare una scelta tra il film politico, che è un documentario giornalistico fatto molto bene, e il grande film d'arte costruito all'americana, il grande drammaturgo McDonagh.
1: Grazie Francesco. Allora, oggi ancora appuntamenti e poi arriveremo a vedere per chi sarà il Leone d'Oro. Grazie per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di RaiNews 24. Buona giornata.

0: fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
4: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi. Di quello che potrebbe essere. Ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. La bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
5: La regge un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
6: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
7: Qui è Verisure, si identifichi subito.
6: E rileva il ladro prima che entri in casa.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.

0: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Bentrovati nello spazio meteo. Per le prossime ore torna a splendere il sole su gran parte del nord, con qualche nube residua sulle aree alpine. Residua instabilità sul medio Adriatico, con qualche rovescio temporalesco tra basse Marche e Abruzzo, ampi spazi di sereno sul resto del centro. Maltempo generalizzato al sud, con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che localmente potranno risultare di forte intensità. Anche sulla Sicilia continuerà a piovere con rovesci e temporali, mentre il cielo si farà sgombro da nubi sulla Sardegna, venti nord-occidentali di moderata intensità. Per quanto riguarda le temperature, continueranno a scendere al meridione, saranno stabili al centro-nord con punte di 30-31 gradi.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
3: Lo stretto di Hormuz ancora in stallo, nel Mar Rosso avanzano gli Houthi yemeniti che prendono il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb. La scomparsa di Mabunino, storica leader radicale, due volte ministro e commissaria europea, martedì, funerali di Stato in Campidoglio, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. La Corte d'Appello di Milano conferma l'ex Ilva dovrà spegnere i altiforni entro il 28 ottobre. I giudici e il diritto alla salute prevale su quello di impresa. Martedì il confronto tra governo e sindacati. Un organo artificiale avrebbe potuto salvare Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto, lo ha stabilito la perizia disposta dal GIP. Per i giudici il personale sanitario mostrò impreparazione. Super Enalotto, centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro con una schedina di 5 euro giocata in una tabaccheria ad Oggione in provincia di Lecco. Serie A, prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di Mastantuono. Stasera in campo Lazio-Milan. Buongiorno e bentrovati, edizione delle 9 del telegiornale di Rai News 24. E dunque la rapida avanzata dei ribelli Houthi che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb minacciano una rotta marittima cruciale nel Mar Rosso e dopo l'attacco con droni a uno strategico oleodotto saudita sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. Katia Cerratti.
4: I ribelli Houthi stringono la presa sul Mar Rosso, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e con l'attacco allo strategico oleodotto saudita nelle regioni di Riyadh e Medina sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. L'oleodotto est-ovest, ora chiuso in via precauzionale, affermano dal Ministero dell'Energia Saudita, è lungo 1200 chilometri e negli ultimi mesi aveva trasportato tra i 4 e 5 milioni di barili al giorno, permettendo a Riyadh di aggirare lo stretto di Hormuz dopo il crollo del traffico delle petroliere a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo Baghdad e Riyadh, l'attacco al condotto sarebbe partito dall'Iraq, dove operano milizie sostenute dall'Iran. Le autorità militari irachene affermano di aver rimosso un comandante militare responsabile delle operazioni nella provincia di Meisan, al confine con l'Iran, e di aver ordinato la chiusura precauzionale del valico di Shalamshah. Riyadh per ora ha scelto di non reagire militarmente, ma avverte di riservarsi il diritto di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi. A guidare la fulminea avanzata dei ribelli Houthi sarebbero state le famigerate guardie rivoluzionarie iraniane, dopo la richiesta di Teheran di intensificare gli attacchi contro l'Arabia Saudita. Un attacco che insieme alla conquista dell'isola strategica di Perim all'imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb e la chiusura dello stretto di Hormuz ha innescato un'escalation che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio oltre i 100 dollari al barile. E dopo la richiesta di assistenza militare a Washington da parte saudita, la Casa Bianca sceglie di non intervenire militarmente, condividendo per il momento soltanto fonti di intelligence e individuazione degli obiettivi. Intanto il governo yemenita, appoggiato da Riyadh, prepara un contrattacco per riconquistare le aree occupate dagli Houthi lungo la costa del Mar Rosso. Ma i ribelli già promettono ritorsioni.
3: E continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kyiv, facendo registrare un morto e due feriti. E poi esplosioni anche a Odessa con almeno 12 feriti. E a Kharkiv, sull'altro fronte, droni hanno attaccato simultaneamente due città russe. L'inviata Raffaella Cosentino.
5: Un attacco russo ha colpito un palazzo residenziale a Odessa, dove molte persone sono rimaste ferite e i servizi di emergenza sono sul posto per dare sostegno alla popolazione. Nella notte ci sono stati diversi attacchi russi, colpite anche Dnipro e Zaporizhia, mentre per gli attacchi delle ultime 24 ore possiamo segnalare che a Kramatorsk due civili sono stati uccisi per un bombardamento su un'area residenziale e poi anche un operatore di un'ambulanza è morto in un attacco russo. Mentre l'Ucraina nella notte ha attaccato siti industriali in Russia. Il presidente Zelensky ha invitato la Camera dei rappresentanti americana ad approvare le sanzioni verso la Russia, che siano, ha detto, severe, e intanto si è rivolto a Mosca e ha detto che se i russi attaccheranno i siti energetici ucraini in vista dell'inverno, Kiev farà lo stesso e quindi risponderà allo stesso modo. E intanto l'Unione Europea ha approvato, ha dato il via libera a un acquisto per 6 miliardi di munizioni e difesa aerea da parte di Kiev con il prestito europeo da 90 miliardi, in particolare i missili Patriot che servono per intercettare i missili balistici russi. A te.
3: Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in India, a New Delhi, per una visita di 3 giorni durante la quale parteciperà al 18° vertice dei BRICS. Nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping e l'iraniano Pezeshkian. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
6: Le guerre in Medio Oriente e in Ucraina sono in cima all'agenda del 18° vertice dei BRICS a New Delhi, con le ripercussioni sugli equilibri internazionali e sui commerci, a partire dagli ostacoli alla navigazione nello stretto di Hormuz e all'aumento del prezzo del petrolio. Alla vigilia del summit, il premier indiano Modi ha incontrato il presidente iraniano Pezeshkian, al quale ha ribadito la necessità di proseguire gli sforzi diplomatici per la pace. Caloroso l'incontro di Modi con il presidente russo Putin, con un abbraccio tra i due. Si è discusso di cooperazione bilaterale, dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Nei rapporti tra Mosca e New Delhi hanno un peso cruciale le forniture di armi e di petrolio. Incontrando i giornalisti, Putin ha poi lanciato un avvertimento all'Europa. Inviare truppe in Ucraina, ha detto, equivarrebbe a una guerra contro la Russia. Al vertice di New Delhi partecipa il presidente cinese Xi Jinping per la prima volta in India dopo 7 anni. Una visita che cade in un momento in cui i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando.
3: Trump atteso oggi a Dublino in Irlanda per incontrare la presidente ed il premier tra speciali misure di sicurezza, previste manifestazioni e proteste. La corrispondente Nicoletta Manzione.
7: Arriverà con l'aereo delle polemiche l'Air Force One, regalo del Qatar, primo viaggio intercontinentale dopo i problemi rilevati al sistema di sicurezza. A Dublino il presidente americano sarà blindato dentro Phoenix Park. Subito l'incontro con la presidente irlandese Connolly, i due si detestano, e dopo il colloquio più politico con il premier Michael Martin. I temi sul tavolo, il conflitto in Iran, i dazi, i rapporti bilaterali. Trump non è il benvenuto in Irlanda, previste manifestazioni di protesta. Già da giorni sui social si organizzano contestazioni. La Polizia Nazionale Irlandese ha fatto sapere che è stata organizzata la più grande operazione di sicurezza e bonifica mai fatta nel paese. Migliaia di agenti, controlli e restrizioni che si sommano all'incredibile dispiegamento di mezzi americani che sono già arrivati. In ogni caso poi il fine settimana sarà dedicato al golf. Nel resort che possiede a Doomben, un piccolo paradiso sulla costa occidentale dell'isola, qui sarà raggiunto dai due figli.
3: La Presidente del Consiglio Meloni ha disposto le esequie di Stato martedì per Emma Bonino, la leader dei radicali, morta ieri a 78 anni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un auto ha scritto: fu protagonista di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Cordoglio unanime della politica e delle istituzioni, ieri minuto di silenzio in Senato con il ricordo del Presidente Ignazio La Russa e di quello della Camera Fontana. L'impegno civile, il forte sentimento europeista di Bonino, nelle parole anche di Tajani, Schlein, Renzi, Bonelli. Sapeva ascoltare tutti, perdo un mito, ha detto Benedetto Della Vedova, cofondatore di Più Europa. E da Vercelli la Premier Meloni è tornata sulla legge elettorale, ha rivendicato la linea sulle preferenze, poi ha annunciato nuovi interventi sul caro carburante e sull'ex ILVA. Gabriele Martelloni.
8: La visita a Vercelli per la Fiera del Riso conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Meno appuntamenti internazionali, più missioni in Italia e Giorgia Meloni, dopo aver avviato di fatto con il discorso di Bari la campagna elettorale, durante la missione piemontese commenta per la prima volta l'exploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt, allontanando i parallelismi con l'ascesa di Vannacci in Italia. Qui non c'è la grande coalizione, ma un governo di destra che dà risposte anche sull'immigrazione, annota, prima di postare il video di un rimpatrio, sottolineando le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. Mentre sulla nuova legge elettorale, che per la Premier scaccerà l'ipotesi delle larghe intese, rintuzza la sfida delle opposizioni sulle preferenze e ne rivendica la reintroduzione.
9: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il Premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
8: Sull'energia la Presidente del Consiglio conferma il lavoro per difendere l'autonomia del Paese e dopo la proroga di 7 giorni al taglio delle accise sul gasolio assicura.
10: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini che non crei, diciamo, confusione.
8: Sull'ex Silva, dopo la conferma del blocco dell'area a caldo, Meloni chiarisce: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi. A breve sarà riconvocato il tavolo a Palazzo Chigi. Mentre sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, al centro del risico bancario, precisa: deciderà il mercato, l'esecutivo non ha alcun ruolo.
3: È il dibattito politico, la maggioranza compatta sulle preferenze, opposizioni all'attacco. Confronto anche su temi economici. Pablo Rocas.
11: Votare a settembre è un'anomalia, quindi è possibile che ci siano elezioni anticipate. Lo scandisce Ignazio La Russa, rafforzando l'ipotesi di urne probabilmente in primavera. L'Istat intanto pubblica i dati trimestrali, un'occasione per la maggioranza di rivendicare la propria azione in campo economico. L'occupazione registra un record e il potere d'acquisto tiene, esulta Fratelli d'Italia, ammettendo che bisogna però fare di più. La soddisfazione del centrodestra è alimentata dalla compattezza dimostrata al Senato sulla legge elettorale. Lunedì continuerà l'esame, poi il voto finale prima della terza lettura alla Camera, che questa volta non fa paura.
12: La legge nuova verrà approvata senza problemi, garantirà più stabilità della legge attuale. Abbiamo introdotto un sistema misto con capilista bloccati e poi con le preferenze, in modo da dare la possibilità a tutti coloro che vogliono competere di poter essere protagonisti della campagna elettorale.
11: Noi moderati rivendica di aver sempre promosso le preferenze. La Lega si dice soddisfatta per l'unità della coalizione, mentre annuncia una pontida identitaria senza ospiti stranieri. L'Italia è più fragile, secondo Elish Line. Quelli con Meloni al governo sono stati 4 anni di disastri, dice la segretaria Dem, che rilancia la necessità di costruire un'alternativa, a cominciare dal tema del lavoro. Promette di fare muro sulla legge elettorale e fa discutere un emendamento che impone la raccolta di 6.000 firme per collegio ai partiti non presenti in Parlamento. Dalla festa dell'Avanti protesta Maraio, ma anche Giuseppe Conte.
13: Ma è una vergogna. Io invito il presidente Mattarella a bloccare questa norma, a bloccare una norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento, per proteggere chi già c'è.
11: Per AWS Meloni ha rinnegato la sua storia politica mettendo i capilista bloccati e su il Vattacca 14 anni di fallimenti e salute calpestata.
3: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è partito ieri sera da Cuba, dove era ricoverato a La Habana, e atterrato intorno alle 7.10 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Di Battista si trovava a Cuba per girare un reportage quando si è sentito male, dopo aver accusato forti mal di testa. Il primo rientro, inizialmente fissato per il 4 settembre, è stato annullato per sottoporlo a un intervento chirurgico. L'ex Ilva, la Corte di Appello di Milano, ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Acciaierie Italia, confermando la chiusura degli altiforni nello stabilimento di Taranto entro la fine di ottobre. Riparte l'iter dunque per i licenziamenti. Paolo Mancinelli.
14: Nessuna proroga per l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano, al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
15: La situazione è esplosiva. La decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
14: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostrano il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
3: E l'agenzia Fitch conferma la tripla B+ per l'Italia con outlook stabile, grazie alla recente stabilità politica che secondo gli analisti rappresenta un elemento di solidità per i rating del Paese. Nel periodo 2026-2028, prosegue Fitch, la crescita si attesterà su una media dello 0,8%. A partire dal 2027 si prevede un rallentamento man mano che l'inflazione inciderà sui consumi. Le prospettive a medio termine dell'Italia sono condizionate da sfide demografiche e di produttività. E adesso la cronaca: un cuore artificiale avrebbe potuto salvare Domenico, si legge nella perizia depositata a Napoli in relazione alla morte del piccolo deceduto a febbraio dopo un trapianto di cuore danneggiato. Stefano Corradino.
16: Con un cuore artificiale il piccolo Domenico si sarebbe potuto salvare? Se fosse stato trapiantato entro 72 ore c'era una probabilità del 70%. Lo scrivono i periti del GIP in una relazione di quasi 600 pagine, una super perizia appena depositata i cui risultati sono stati comunicati dal legale della famiglia.
17: Credo che non abbiano potuto tralasciare la questione del Berlin, del doppio Berlinart, del cuore meccanico. Secondo la nostra teoria, quel cuore meccanico avrebbe potuto rendere Domenico trapiantabile quando poi è arrivato l'altro cuore.
16: L'esame della corposa perizia è stato rinviato al 12 novembre. Sono 7 i sanitari indagati per omicidio colposo nell'inchiesta della Procura di Napoli, a cominciare dal cardiochirurgo Guido Oppido. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha rinviato al 21 settembre prossimo la decisione sulla sua interdizione a 12 mesi dalla professione medica.
18: Per quello che riguarda il segmento riferibile alle condotte del dottor Oppido, ne esclude totalmente ogni responsabilità, avendone accertato le condotte conformi alle leggi Sartis.
16: Per la sua vice Emma Bergonzoni il riesame dovrebbe decidere prossimamente.
19: La Bergonzoni ha partecipato esclusivamente alla fase propriamente operatoria chirurgica e non ha assunto alcuna decisione con riferimento al post operatorio.
16: All'udienza davanti al GIP erano presenti anche i genitori del bambino.
20: La rabbia adesso prevale sul dolore perché Domenico, la mancanza di Domenico è inevitabile, insomma si sente tantissimo. Gli ho promesso giustizia.
3: Aiutatemi tutti a trovare mia figlia, parla la madre di Cata, la bambina scomparsa di casa a Firenze 3 anni fa. La procura ha chiesto l'archiviazione del caso, ce ne parla Andrea Marotta.
21: Perché la verità è ancora nell'hotel Astor, ancora le persone che abitavano lì in quel momento sanno. Io so che qualcuno sa la verità e non parla.
22: Perquisito più volte da cima a fondo, anche coi reparti speciali dei carabinieri, eppure, secondo Katrina, è ancora nell'ex hotel Astor di Firenze la verità su sua figlia Cata. Dopo 3 anni la procura ha chiesto l'archiviazione del fascicolo. Non ci sono abbastanza elementi sui 2 unici indagati, Marlon e Abel, gli zii di Cata, gli ultimi a vederla viva il 10 giugno 2023.
21: Una settimana prima della scomparsa di mia figlia, tanti successi che avevano fatto, no? Più di una persona sapevano quello che è successo.
22: 100 occupanti in quell'ex hotel, soprattutto peruviani e rumeni. Poche settimane prima della scomparsa di Cata, però, il racket delle stanze portò i sudamericani fino a risse e raid punitivi. Tra loro anche i genitori della bimba e il fratello di Katrina, Abel, da 1 anno sotto processo per estorsione.
21: Ho avuto del litigio, sì. L'ho riconosciuto, non sono una persona perfetta. Non avevo nessun debito con nessuno per pensare che qualcuno poteva rapire mia figlia.
22: Quasi 28.000 pagine gli atti dell'inchiesta e migliaia di ore delle telecamere di videosorveglianza. I legali di Catrina ripartiranno da qui per cercare nuovi possibili elementi per riaprire l'inchiesta.
21: Solo voglio sapere la verità, solo voglio riabbracciare mia figlia, perché è tanto tempo che non so nada di lei.
3: E la Procura di Parma ha presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio neonato partorito e morto il 12 maggio 2023, poi sepolto nel giardino di casa a Traversetolo. Virginia Novellini.
0: Chiara Petrolini deve essere condannata per la morte di entrambi i suoi figli, dati alla luce e poi sepolti nel giardino di casa a Traversetolo. Ne è convinta la Procura di Parma, che ha fatto appello contro l'assoluzione della 22enne dall'accusa di omicidio per il primogenito. Per i giudici di primo grado, infatti, mancano le prove che il piccolo, partorito il 12 maggio del 2023, fosse nato vivo. La condanna a 24 anni e 3 mesi dello scorso aprile riguarda solo l'assassinio premeditato del secondogenito, nato il 7 agosto 2023. È morto per dissanguamento dopo il taglio del cordone ombelicale. I PM insistono anche nel chiedere il riconoscimento della soppressione di cadavere per entrambi. La sentenza aveva riqualificato il secondo episodio nel meno grave reato di occultamento. Era stata la stessa Corte d'Assise, nelle motivazioni della sentenza, a sottolineare che Chiara Petrolini, ritenuta capace di intendere e volere, pur immatura e fragile, ha agito con lucidità e determinazione, tenendo sempre ferma la propria volontà di non far scoprire niente finché ha potuto. Quelle gravidanze le aveva nascoste a tutti, inclusi i genitori e il fidanzato, padre dei neonati. Ora per la 22enne, che sta scontando i domiciliari nella villa di famiglia in attesa di ricorso in appello della difesa, con l'impugnazione presentata dalla procura si apre un nuovo capitolo giudiziario.
3: In provincia di Lecco, a Ogiono, è stata giocata la schedina del Superenalotto con la sestina milionaria da oltre 223 milioni di euro, la seconda cifra più alta mai vinta. E la ricevitoria del bar è subito diventata meta di curiosi. Lì per noi c'è Alberto Ambrogi.
1: Sì, 223 milioni, poi con la tassa sulla fortuna lo Stato trattiene un quinto, quindi saranno circa 178 milioni. Comunque, come commentano qui a Ogiono, 11 chilometri da Lecco, a ovest di Lecco, è sicuramente una cifra importante. L'ultima è la più alta vittoria, il più alto jackpot vinto con una singola schedina. Ci fu un precedente più alto da Tripalda, con più di 300 milioni, ma si trattava di un sistema diviso fra 90 persone. In questo caso è la più alta, con 5 euro, quindi con una singola schedina. Il record precedente con vittoria con una singola schedina apparteneva sempre alla Lombardia in provincia di Lodi nel 2023, e l'ultimo 6 al Superenalotto è sempre lombardo, un poco più di un anno fa, nel Brescia.

0: qualcuno dice passaggio, ma in realtà dicono sono tutti clienti abituali. Siamo andati a sentire il titolare che ha un altro bar, sempre qui nella Brianza Lecchese, a pochi chilometri di distanza. Allora sentiamo cosa ci ha raccontato, perché è interessante, perché è stata proprio Rai News 24 a dargli la notizia della vittoria. Sentiamolo e poi la linea può tornare a Roma. Cliente abituale, spera che in qualche modo si faccia sentire.
1: Allora, io spero quantomeno che ci dia un ringraziamento, quantomeno verbale. Poi sono talmente tanti che qualcosina, quantomeno una mancia, un viaggetto alle ragazze, non si può mascherare la voglia, diciamo, il desiderio. Però è sempre a discrezione di questa persona.
2: E in Sardegna si punta a rivitalizzare la pesca artigianale usando anche le aree marine protette. Il servizio di Matteo Parlato.
3: 19 comuni del nord della Sardegna, assieme a università, associazioni, aree protette, sono soci del FLAG, ente pubblico per lo sviluppo locale, con un obiettivo comune.
4: L'obiettivo è quello di dare risposte a un tessuto economico che dopo la crisi industriale sta cercando di cambiare pelle. Il nostro compito è quello di fare animazione economica nel territorio, sperimentare nuove strade che si inseriscono nell'economia del mare, quindi consentire insomma a questo mestiere, che è molto difficile, quello del pescatore, di continuare ad andare avanti e possibilmente di attrarre dei giovani.
5: Ragazzi, solo una cosa, servitevi voi.
3: Una giovane coppia, la famiglia sta crescendo, la vostra attività funziona?
6: L'attività funziona benissimo, siamo 10 anni che ci occupiamo di pescaturismo, è un'attività che ci permette di accogliere a bordo della nostra barca un massimo di 12 passeggeri. I nostri clienti che aspettiamo al bordo hanno l'opportunità di scoprire come funziona la pesca artigianale locale e anche di assaporare il pesce freschissimo appena pescato in giornata.
3: I pescatori locali possono lavorare all'interno delle aree protette non per privilegio, ma perché così la riserva al valore ambientale aggiunge quello economico e sociale, passando da vincolo a opportunità.
2: A Venezia, per l'ultima giornata dell'83esima mostra del cinema, grande attesa per i film che saranno premiati stasera. Tra gli italiani in concorso, Il ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, con protagonista Adriano Giannini. Una sorta di sequel di Garage Olimpo dopo 27 anni. Francesco Gatti.
7: Il tribunale di Buenos Aires ha bisogno della sua presenza fisica. Lei sa che in Argentina sono ricominciati i processi per crimini contro l'umanità.
8: Quanto c'è di esperienze personali realmente vissute dentro il film?
9: Solo l'incipit, l'inizio. Racconto quando a me è stato proposto di andare in Argentina a dare testimonianza su quello che è successo a me, che sono sopravvissuto a un breve periodo di 10 giorni di uno di questi campi di concentramento tipo Garage Olimpo.
10: Finalmente sei arrivato, Tano. Mi riconosci?
11: Sì, Tuccio, ti riconosco.
10: 33 anni sono passati.
9: La mia storia è completamente diversa dal personaggio di Mariano Guerra, ma questo incipit mi è sembrato importante perché io il dubbio che avevo se andare o no, questo dubbio radicava sul fatto che là mi sarei trovato per la prima volta con i militari che mi avevano sequestrato, torturato e li avrei trovati a un metro da me. E quindi ho deciso di andare per chiudere quel cerchio.
12: Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
13: Noi il personaggio lo troviamo all'inizio del film che ha passato 30 anni nel silenzio e nella paura di ritornare lì e di quindi di riaffrontare tutte quelle immani paure, immani sofferenze che ha visto e vissuto.
14: Mi chiamo Evelyn, sono la figlia di Muñeca.
15: Non conoscevo nessuna Muñeca.
9: Incontra altri sopravvissuti, incontra figlia di una desaparecida.
13: Penso che l'incontro con questa ragazza sia il punto che probabilmente gli dà la forza, la possibilità di accedere a quell'ultimo spiraglio vitale che ha.
2: E saranno in 100.000 per il doppio appuntamento romano che chiuderà il Giova Summer Party 2026 nello scenario del Circo Massimo. Lorenzo ha voluto salutare la sua città con un giro in bicicletta nei suoi luoghi del cuore. Allora vediamo quali sono le interviste di Alessandra Sacchetta.
16: Il Colosseo! Che meraviglia!
17: È partito da Roma e da Roma finisce il Giova Tour, il viaggio di Lorenzo Cherubini in bicicletta verso le varie tappe del Giova Summer Party 2026. E nella Roma in cui è nato e cresciuto, con 2 concerti al Circo Massimo il 12 ed il 13 settembre, festeggerà i suoi 60 anni, che compirà il 27.

0: Ma li amo perché sono i luoghi del cuore e quindi li amo come si ama la mamma, cioè non scegli di amarla, la ami e basta perché ti è capitata. E quindi i luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole, che sono stati anni molto belli. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato. La festa sarà proprio la mia e del mio pubblico, quindi io ho pensato proprio di farla proprio per noi questa cosa. L'ospite principale di questi due show sarà il mio pubblico, voglio proprio vivermela con loro. Quindi ci saranno ospiti importanti, amici, durante il pomeriggio soprattutto, e anche artisti che apprezzo, che stimo, che suoneranno, però soprattutto ci sarà la mia gente.
1: Calcio con la Serie A, oggi Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari, il match d'alta classifica Lazio-Milan. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 grazie alla tripletta di Mastantuomo. Vediamo.
2: È dolce il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina che vince 4-2 a Venezia. Il primo sussulto è dei Lagunari con un colpo di testa di Yeboah che si spegne a lato. La Fiorentina esce dal guscio, un'idea di Mastantuono libera Jimenez che spreca. Viola all'attacco ma a colpire in contropiede è il Venezia, incursione di Busio che vede Adams sassata col destro del nigeriano. I toscani non si scompongono e si appoggiano al talento di Mastantuono che dal limite dell'area si porta il pallone sull'amato sinistro e trova l'angolo per la rete del pareggio. Il mancino dell'argentino è un'arma letale, Aps scivola sulla pressione di Beto, il centravanti serve Mastantuono che con un colpo da biliardo mette a referto il sorpasso. La possibilità del tris a fine tempo resta tale solo perché Stankovic chiude lo specchio Angier. Ripresa col Venezia alla ricerca costante del pari, ma Fagioli rovescia il fronte lanciando in contropiede Pellegrino che fa 3-1 col sinistro. Partita ormai indirizzata, sigillata ulteriormente dalla terza rete personale di Mastantuono, una fortunata carambola dopo un tocco respinto da Stankovic. Il destro al volo di Aino, su cross della sinistra di Aps, serve solo a ridurre l'entità della sconfitta per il Venezia che resta a 0 punti.
1: E adesso andiamo in diretta con le immagini a Dublino dove è atterrato l'aereo presidenziale, ecco come vi stiamo mostrando proprio in questi istanti, l'aereo presidenziale con a bordo Donald Trump per incontrare la Presidente e il Premier tra speciali misure di sicurezza. Intanto appunto in diretta da Dublino queste le immagini che vi stiamo mostrando proprio appunto dell'atterraggio dell'aereo presidenziale a bordo Donald Trump, lo ricordiamo appunto proprio per incontrare la Premier e il Presidente, si trova a Dublino, sono previste anche manifestazioni e proteste, naturalmente vi terremo aggiornati su quanto accadrà. Ora una breve pausa, poi la nostra rubrica di cultura e spettacolo, tutti frutti.

0: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Frosta scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
3: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile. Potente. Sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
4: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti, manca poco e conosceremo il vincitore dell'83esima mostra del cinema di Venezia, un'edizione con tante star, da George Clooney agli Oasis, 5 i film italiani in concorso, ma sono tanti i personaggi anche fuori competizione. Sentiamo le nostre interviste.
1: Dovrei costituirmi, ho commesso l'omicidio.
2: Documento di identità e può aspettare lì.
3: Se il film avesse raccontato il pre, avesse anche raccontato l'ipocrisia tipica che avviene in questi eventi, per cui dopo che accadono tutti si interessano, tutti che scendono in piazza, sarebbe stato un film molto meno incisivo. Invece nel paradosso di un mondo che a evento avvenuto continua a perpetrare la propria indifferenza, si compie il film.
4: Il senso di colpa è un marchio ingegno inventato dagli uomini per creare una società solida. Sta società è merda.
5: La cosa curiosa del film è che quando tu lo vedi dici ma no, è un film assurdo, e poi invece quei personaggi esistono tutti qui fuori. Esiste il mio poliziotto, esiste l'avvocato interpretato da Pietro, esiste la cartomante di Valeria.
6: Scegli 5 carte. Se vuoi essere preso in considerazione, allora devi usare qualcosa di più.
7: Tramite le carte e una specie di psicanalisi così improvvisata che gli fa, cerca di indurlo a ridelinquere per portarlo finalmente dove dovrebbe stare, cioè dietro le sbarre.
6: Smettila di fare la vittima, va bene? E prendi in mano la situazione.
1: Prendi in mano la situazione? Più di così, che cosa devo fare?
6: Forse devi uscire di qui e andare a uccidere qualcun altro.
5: Si parte con la parte più tragica, la prima battuta è: io ho ucciso mia moglie, quindi un dato incontrovertibile, e diciamo che il suo processo, grazie a una grande scrittura, una grande mano registica e all'incontro con questi straordinari attori, è proprio quello di dare un'anima a un mostro.
8: Ti provoca dall'inizio alla fine e ti costringe a farti tutta una serie di domande rispetto a te stesso, rispetto alla società, rispetto al contemporaneo. E la cosa che almeno a me ha fatto, poi rivedendo il film, è che tu ridi di questo film, con questo film, e poi a un certo punto ti fai schifo da solo perché hai riso.
1: Quanto pagate di condominio?
9: Perché mi chiede quanto?
10: Senta Marranè, che lei non può sindacare ogni domanda che gli faccio. Io sto cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il crimine che lei dice di aver commesso.
1: Mi faccia lavorare. 40 euro di condominio. Paghiamo 40 euro di condominio.
9: 40 euro. Bene.
1: Beh, che lavoro fa lei?
9: Elettricista.
1: Elettricista. La casa è vostra? Di proprietà o in affitto?
9: Siamo in affitto. Siamo in affitto.
1: Mi fa sbuffa?
9: Sì, sbuffo.
1: Ma lei che pensava? Mi scusi. Pensava che veniva qua e mi diceva: ho ammazzato mia moglie, io vivevo un elicottero, la mandava a Arcatraz.
9: Il problema è che

0: tuo cuore è devastato dai sensi di colpa.
1: È così.
0: Devastato dai sensi di colpa, massacrato dai sensi di colpa. I sensi di colpa ti impediscono di vivere, di pensare, di ragionare.
1: Sì, sì. Di fare quello.
0: Di ragionare.
1: Anche sì.
0: Paolo, di ragionare. Gli animali non ce l'hanno il senso di colpa. Gli animali fanno le cose più atroci, Paolo, dall'alba al tramonto, e provano soltanto godimento. È una caratteristica tutta nostra questa del senso di colpa. Ci sentiamo in colpa per tutto, ci sentiamo in colpa quando siamo felici, ci sentiamo in colpa perché qualcuno che non conosciamo dall'altra parte del mondo non magna.
2: Le parole e gli incontri riempiono comunque una violenza sempre presente. Tutte queste parole devono fare attenzione a non nascondere e a non coprire, ma a svelare sempre di più. Lui ha fatto una cosa che nessuna parola può giustificare.
3: Si cercano sempre modi per parlare delle cose, che siano dei modi che ci possono sorprendere. Mi è sembrato che nel testo di questo film ci portasse a pensarci in maniera diversa da come ci pensiamo tutti i giorni, ogni volta che veniamo colpiti da un fatto terribile e che ci fa sentire impotenti, che ci fa sentire inutili, inermi, senza una coscienza che abbia una sua forza, che c'è cioè una specie di... No, siamo sempre tutti lì che...
1: Io non sono un assassino.
3: Ma... E tua moglie?
1: Ma mia moglie è una cosa diversa. Oh, mama, little mama, la bamboo.

Da bambino non sapevo molto di architettura, perché vivevo in una città dove tutto era stato distrutto dalla guerra. Per me gli edifici erano soprattutto rovine. Poi lessi qualcosa su una città costruita dentro la giungla. Era Brasilia, di Oscar Niemeyer. Pensai che fosse la più grande avventura sulla faccia della terra, costruire una città dentro la giungla. Cominciai a raccogliere ogni fotografia, ogni articolo di giornale, ogni rivista, e la mia stanza si riempì di Brasilia. La distruzione della giungla, i progetti, i modellini degli edifici e poi l'inizio dei lavori. Attaccai tutto alle pareti di camera mia. Vivevo dentro Brasilia. Fu la mia prima esperienza dell'architettura, capire che poteva creare un mondo nuovo.

0: Un architetto, un vero architetto, non vuole essere una star. Vuole fare il proprio lavoro. E l'approccio di Petah Dzumtwa è l'esatto opposto dell'essere una star, perché lui ha bisogno di tempo. Sa bene che la maggior parte degli incarichi che gli vengono offerti non può accettarli perché dovrebbe tradire i propri principi. Ha bisogno di tempo per creare un edificio che si adatti il più possibile al luogo e allo scopo per cui viene costruito, cioè alle persone che lo useranno. Ed è convinto che un edificio non sia concluso nel momento in cui lo si concepisce. Non è che si fanno i disegni e poi finisce là. Per lui il cantiere stesso rappresenta un momento in cui si può ancora migliorare l'opera, renderla ancora più giusta, migliore per il luogo, migliore per le persone. Per questo è un architetto che la maggior parte dei committenti rifiuta. Loro vogliono costruire in fretta, in modo efficiente, e non vogliono qualcuno che gli dica «Sarà meglio che ci mettiamo più tempo, fidatevi». E allora rispondono «No, non vogliamo questo architetto, è troppo lento». Ma è proprio quella lentezza, quel tempo che lui pretende a rendere i suoi edifici migliori. Migliori per il luogo, migliori per le persone. Ecco perché mi piace.
1: And better for people. So I like him.
0: Se ci fossero più edifici come i suoi, staremmo meglio. Le nostre città sarebbero più belle da vedere. Certo, lui non è un urbanista, realizza luoghi singoli e vuole che appartengano al posto in cui sorgono. E il senso di appartenenza è qualcosa che ormai

0: Ormai la maggior parte delle persone non conosce quasi più, quindi in un certo senso lui ci insegna qualcosa, ci insegna come potrebbe essere la vita se non fossimo sempre così spinti, sballottati da una parte all'altra. Tutto quello che facciamo è politico, ha un impatto sulle altre persone. Se il nostro lavoro consiste nel creare qualcosa che altri vedranno, useranno o in cui vivranno o che occuperà la loro immaginazione, allora è politico. Guarda questa t-shirt, questa frase, immagina la pace. È un'affermazione fortemente politica, perché dice che sei tu il responsabile. Perché sei tu a doverla immaginare, e se non ci sono persone che la immaginano, quella pace non esisterà mai. Quindi tutto ciò che ci chiede di partecipare, di metterci in gioco, è politico. Anche l'architettura può essere molto politica. E pensate a tutti quegli edifici brutti che spuntano ovunque. Sono estremamente politici perché ci bloccano la vista, letteralmente.
1: Questo è un film di personaggi, cioè questo è un film che parla di anima, è un film che parla di psiche, dove non succede di fatto nulla, ma dentro di loro succede tutto. È quello che accade a la maggior parte degli esseri umani che non vivono di grandi slanci, di eventi traumatici, catastrofici. Vite semplici, molto ordinarie, ma che in realtà hanno una dignità enorme, perché poi la vita fa paura, le domande spaventano e non sempre abbiamo la capacità di osservarle, di farle emergere. Poi le risposte arriveranno, chissà, non importa, ma l'importante è che emergano quelle domande e che noi a quelle domande gli diamo spazio e che noi cerchiamo in qualche modo le risposte anche attraverso il mondo che viviamo. Io sai quante volte ho trovato le domande nei film che ho visto. Per me il cinema in questo senso veramente ha un valore salvifico.
2: Qua nessuno ha bisogno di te!
1: E quindi spero che questo film possa, sì, attraverso la semplicità della sua storia, contribuire a costruire un immaginario che possa nutrire l'anima delle persone come ha nutrito me da scrittrice, da regista e da osservatrice, no? Di questa storia. Agli attori che l'hanno interpretato, alle persone che ne hanno fatto parte sul set, perché anche la troupe ha detto oh oh, c'è un problema, questa storia parla anche a me, e sono tornato a casa, ho fatto colazione, dico ma forse sono anche io come Erika e Mauro, c'è un problema. E quindi sì, disturba, penso che disturberà anche tanto, ma ben venga, insomma noi delle cose accomodanti non ce ne facciamo proprio niente, la vita è un viaggio complicato e va vissuto per quello.
3: Perché a me la mia vita mi piace un sacco di cose. A te invece che ti piace.
4: Lei a un certo punto del film si chiede se la sua vita è veramente quella che lei avrebbe voluto e si chiede se lei dentro questa vita riesce a essere felice, come si fa? E come si fa anche a prendersi cura di se stessi? Lei non ne è capace. Quindi queste domande che a un certo punto lei ha il coraggio di farsi la metteranno in discussione la relazione con il suo compagno, marito, e probabilmente cambieranno entrambi.
5: Erika, io voglio solo che stiamo bene.
6: Ma che risposta è? Che risposta è?
5: Ma che vuoi da me?
7: Il personaggio a cui a un certo punto viene tolta una parte fondamentale del sostegno proprio esistenziale, che è la certezza su Erika, che poteva essere il fatto che Erika si sposti rispetto al suo epicentro proprio.
6: Io non sto bene!
7: Al suo baricentro. Quello che lo mette in profondissima crisi, un personaggio che non è abituato in nessun modo a avere a che fare con i sentimenti, con l'analisi di sé. Perché noi parliamo di una storia di amore, no?
6: Certo.
7: Però che vuol dire l'amore? È un bisogno che può essere malsanissimo a volte, quello che chiamiamo amore, questo bisogno che non lascia possibilità ad altro. E quante azioni possiamo compiere su questa cosa qua, dal punto di vista maschile? Cioè, non so, chiaramente il film non è incentrato su questo, però è un aspetto che è venuto molto forte, io l'ho sentito. E più lo andavo avanti, più pensavo quanto questo bisogno infantile potesse essere pericoloso a un certo punto.
8: But Father Joe is a priest that has exhausted all of his options.
0: Padre Joe è un prete che ha esaurito tutte le sue possibilità per proteggere la sua comunità. Le prediche, la preghiera, le raccolte di cibo, le raccolte di vestiti. La sua comunità è minacciata dalla violenza e lui alla fine decide di rispondere alla violenza con la violenza. Quello che per me era davvero importante far emergere è che lui decide di rinunciare alla sua devozione. Sa che per quello che sta per fare, perché agirà per vendetta, finirà all'inferno. Una volta accettato questo, si sente libero di fare ciò che deve fare. Si tratta del bene contro il male e di cosa deve fare chi è buono per affrontare il male.
8: It's good versus evil and what someone who's good has to do. As an actor, I felt it did, and one of the things that I thought.
0: Effettivamente si sente l'influenza di John Wick. La sento come attore. Secondo me, Keanu Reeves ha fatto un lavoro splendido nella saga, anche perché c'è pochissimo dialogo. Le sequenze di combattimento sono incredibilmente inventive. Il nostro film non è un'unica enorme sequenza di combattimenti, ma nelle scene di quel genere sapevo che lo standard da seguire era quello di Jason Bourne o di John Wick. Quel tipo di coreografia era fondamentale, occorreva restare dentro quel mondo. Per me è stata una vera sfida. Credo che tutto cominci sempre dalla scrittura, no? Se mi chiedi qual è l'anima di un film o di una serie TV, sarà sempre lo sceneggiatore. Sono le fondamenta su cui si costruisce l'edificio. Quindi Luc Besson è l'anima di questa storia. Tutti gli attori di Father Joe sono i custodi di quell'anima. I suoi film hanno avuto un'influenza enorme su di me. Ero entusiasta anche solo per il fatto che avesse potuto pensare a me. Tocca al pubblico decidere se Father Joe diventerà una saga. Se mi chiedessero di fare un secondo capitolo, accetterei all'istante. Ho vissuto questa esperienza in modo intenso e credo davvero che sia possibile, ma è il pubblico a doverlo decidere. Al Pacino è uno dei miei attori preferiti. Da ragazzo lo guardavo e pensavo, quello che fa nel Padrino, devo riuscire a rifarlo. Lo stesso per quel pomeriggio di Un giorno da cani. Sono grato di aver avuto l'opportunità di lavorare con lui. E sul set, certo, ero incuriosito da cosa avrebbe fatto e dall'effetto che avrebbe avuto sulla mia recitazione. Ma poi la cosa più importante è stato incontrare la persona, una delle più gentili e divertenti mai conosciute. Mio padre ha avuto un'influenza enorme su di me come essere umano. Ho una sorella gemella e conservo una foto fantastica di noi con papà che ci tiene in braccio, affacciato da un palazzo, su un canale, proprio qua dietro. Gli sono grato per tutti i viaggi che abbiamo fatto, per le persone incontrate, di culture e religioni diverse. Ci ha insegnato a non avere paura. Non è facile dire quali siano i film preferiti della mia carriera. Uno, semplicemente per il tipo di esperienza, è stato il più divertente, è Young Guns. Un branco di ragazzi di 20 anni, pistole, cavalli. Ci siamo divertiti come pazzi. Non credo di aver mai riso così tanto in vita mia. E non credo che riderò mai più così. E poi c'è Dark City, un film di cui vado molto fiero. Sia Dark City che Melancholia, per me, non erano semplicemente film. Erano più una forma d'arte, cinema puro. Provo una passione autentica per entrambi i film.
9: My God.
10: Un giovane direttore d'orchestra italiano richiesto nei teatri di tutto il mondo. A 33 anni Michele Spotti si è insediato come direttore ospite principale del più importante teatro dell'opera di Berlino. L'intervista di Fabio Cappelli.

0: grandissima emozione per dirigere in uno dei più grandi teatri in Germania, anche in Europa. È un teatro così prestigioso con una ricca storia. Sono molto felice di poter cominciare il mio mandato qui e spero veramente di portare tutta l'italianità possibile.
1: La Deutsche Oper, inaugurata nel 1961 a Berlino Ovest, è ancora oggi il più grande teatro dell'opera della capitale tedesca. Alterna produzioni innovative a titoli di repertorio, in questo caso Lucia di Lammermoor, di Donizetti. La regia risale agli anni Ottanta ed è diventata un classico. Nel cast interpreti di spicco Nina Minasian, Lucia, che riceve un'ovazione dopo la scena della pazzia.

0: Mattia Olivieri e Lord Enrico Ashton, oltre alle doti vocali, un grande carisma in scena. Per Michele Spotti, il debutto come direttore ospite principale della Deutsche Oper. Su quel podio grandi nomi lo hanno preceduto.
1: C'è sempre un tipo di suono molto particolare che la musica italiana richiede, che è assolutamente necessario trovare nel momento in cui si dirige un certo tipo di repertorio, e questo tipo di suono lo sto cominciando a creare e sicuramente ci conosceremo sempre meglio con l'orchestra nei prossimi anni. Ho tanti appuntamenti all'inizio, soprattutto quest'anno solamente con opera italiana, poi arriveranno anche titoli tedeschi, quindi avrò l'onore di poter dirigere anche dei titoli importanti tedeschi, nuove produzioni. Sono molto contento perché questo teatro così importante mi sta dando una fiducia enorme e siamo pronti a ripagarla.
0: Michele Spotti, 33 anni, è richiesto nei teatri di tutto il mondo, è direttore stabile dell'Opera e della Filarmonia di Marsiglia ed è una presenza costante all'Arena di Verona. Recentemente ha debuttato al Metropolitan di New York. Si cimenta con repertori diversi, aprirà la stagione a Valencia con Carmen e dirigerà Wagner a Tolosa.
1: La carriera mi sta portando sempre in tanti posti, con tanti repertori, con tante lingue. Diciamo che però è stressante, ma allo stesso tempo questa eterogeneità di lingue e repertorio è un balsamo un po' allo studio che mi permette di essere sempre attivo e soprattutto tutto gioioso di quello che sto facendo.
2: Un sito misterioso e ricco di storia di cui si era innamorato anche Alfred Hitchcock. È l'isola Comacina, oggi luogo di pace e cultura. Laura Longo.
3: Il fruscio della pellicola che struscia contro le pareti di metallo del proiettore fa da sottofondo al bianco e nero sgranato dal logorio del tempo di The Pleasure Garden, opera prima di Alfred Hitchcock, film d'amore e morte girato in parte su un fazzoletto di terra nel lago di Como, l'isola Comacina. 7,5 ettari di storie che affascinano il grande regista fin dal primo momento.
4: Lui arriva e si sente catapultato in un luogo indietro nel tempo, perché veramente siamo catapultati in un luogo unico e vederlo in queste condizioni evidentemente affascina, perché crea anche quell'alone di mistero, perché evidentemente uno sembra di poter rivivere gli accadimenti antichi e camminando fra le rovine uno si immagina cosa potesse essere.
3: Uno scoglio oggi disabitato che ha vissuto tante vite a partire dall'epoca dei Romani, come raccontano i resti di edifici e monete portate alla luce dagli scavi archeologici.
4: La fase romana qui testimoniata da una zona in cui ci sono probabilmente il basamento o di un tempio o di una villa, quindi un edificio di una certa importanza.
3: Possiamo ipotizzare che fosse una residenza di una persona facoltosa.
4: Il lago di Como è un luogo di villeggiatura, dove è presenza anche di una serie di coltivazioni che evidentemente guardano verso il Mediterraneo, in parte magari importate, ma che qui si sono acclimatate e quindi hanno, vuol dire, consentito di costruire dei luoghi assolutamente piacevoli, e ne parla con questa piacevolezza nelle sue lettere Plinio.
3: Un piccolo lembo di terra, prospero e ambito, amico di Milano, si trova in mezzo alla guerra contro i comaschi alleati del Barbarossa, che nel 1169 per vendetta incendia l'isola, sulla quale piomba anche una maledizione.
4: Ha avuto questa interruzione della vita quotidiana nel 1169 con la distruzione. Quindi questi edifici vengono distrutti e da quel momento l'isola vive in una sorta di limbo, viene utilizzata per allevamento, per produzioni agricole, ma non ci vive più nessuno.
3: Per secoli la vegetazione incolta sarà la sola testimone di una storia di leggende, maledizioni e guerre, fino a quando Augusto Giuseppe Caprani, proprietario dell'isola, compie un grande gesto.
5: Nel 1919 il cavaliere Agostino Caprani, l'isola era privata, pensa di donarla al re del Belgio come riconoscimento e gratitudine per il popolo belga che era stato da popolo neutrale inopinatamente invaso dalla Germania per attaccare la Francia. Il re del Belgio riceve l'isola e la restituisce all'Italia, però con un indirizzo, l'Accademia di Belle Arti di Milano, che per decreto presiede la fondazione Isola Comacina, ha un onere, quello di destinarla ad ospitare scambi culturali e artistici tra gli artisti italiani e gli artisti belgi, diventare cioè un luogo di pace e di arte.
3: Nascono così tre residenze d'artista, ora in fase di restauro, firmate dall'architetto Plingeri, tre gioiellini razionalisti immersi nel verde intenso della vegetazione di un'isola che continua ad avere lo stesso fascino oscuro e romantico che incantò Alfred Hitchcock.
2: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
6: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
7: Tenamen, mantieni il controllo.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show.
11: Fiesta. Che fantastica, fantastica sta fiesta.
10: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Serenata, ma serenata. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
12: Tale e Quale Show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
13: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
14: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
15: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
16: Segugio.it, il comparatore. Senza confronti.
17: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: Lo stretto di Hormuz ancora in stallo nel Mar Rosso. Avanzano gli Houthi yemeniti che prendono il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb. La scomparsa di Emma Bonino, storica leader radicale, due volte ministro e commissaria europea. Martedì funerali di Stato in Campidoglio. Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. La Corte d'Appello di Milano conferma, l'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. I giudici, il diritto alla salute prevale su quello di impresa. Martedì il confronto tra governo e sindacati. Un organo artificiale avrebbe potuto salvare Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto. Lo ha stabilito la perizia disposta dal GIP. Per i giudici il personale sanitario mostrò impreparazione. Super Enalotto, centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro con una schedina di 5 euro giocata in una tabaccheria d'Oggiono in provincia di Lecco. Serie A, prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di Mastantuono, stasera in campo Lazio-Milan. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24, lo sentivate dai titoli, la rapida avanzata dei ribelli Houthi che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb minaccia una rotta marittima cruciale nel Mar Rosso e dopo l'attacco con droni a uno strategico oleodotto saudita e gli Houthi sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. Sentiamo Katia Cerratti.
1: I ribelli Houthi stringono la presa sul Mar Rosso, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e con l'attacco allo strategico oleodotto saudita nelle regioni di Riyadh e Medina sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. L'oleodotto est-ovest, ora chiuso in via precauzionale, affermano dal Ministero dell'Energia saudita, è lungo 1200 chilometri e negli ultimi mesi aveva trasportato tra i 4 e 5 milioni di barili al giorno, permettendo a Riyadh di aggirare lo stretto di Hormuz dopo il crollo del traffico delle petroliere a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo Baghdad e Riyadh, l'attacco al condotto sarebbe partito dall'Iraq, dove operano milizie sostenute dall'Iran. Le autorità militari irachene affermano di aver rimosso un comandante militare responsabile delle operazioni nella provincia di Meisan al confine con l'Iran e di aver ordinato la chiusura precauzionale del valico di Shalamshah. Riyadh per ora ha scelto di non reagire militarmente, ma avverte di riservarsi il diritto di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi. A guidare la fulminea avanzata dei ribelli Houthi sarebbero state le famigerate guardie rivoluzionarie iraniane, dopo la richiesta di Teheran di intensificare gli attacchi contro l'Arabia Saudita. Un attacco che, insieme alla conquista dell'isola strategica di Perim all'imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb e la chiusura dello stretto di Hormuz, ha innescato un'escalation che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio oltre i 100 dollari al barile. E dopo la richiesta di assistenza militare a Washington da parte saudita, la Casa Bianca sceglie di non intervenire militarmente, condividendo per il momento soltanto fonti di intelligence e individuazione degli obiettivi. Intanto il governo yemenita, appoggiato da Riyadh, prepara un contrattacco per riconquistare le aree occupate dagli Houthi lungo la costa del Mar Rosso. Ma i ribelli già promettono ritorsioni.
0: Continuano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, facendo registrare un morto e due feriti. Esplosioni anche a Odessa, con almeno 12 feriti, e a Kharkiv. Sull'altro fronte, droni hanno attaccato simultaneamente due città russe e Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. L'inviata Raffaella Cosentino.
2: Un attacco russo ha colpito un palazzo residenziale a Odessa dove molte persone sono rimaste ferite e i servizi di emergenza sono sul posto per dare sostegno alla popolazione. Nella notte ci sono stati diversi attacchi russi, colpite anche Dnipro e Zaporizhia, mentre per gli attacchi delle ultime 24 ore possiamo segnalare che a Kramatorsk due civili sono stati uccisi per un bombardamento su un'area residenziale e poi anche un operatore di un'ambulanza è morto in un attacco russo. Mentre l'Ucraina nella notte ha attaccato siti industriali in Russia. Il presidente Zelensky ha invitato la Camera dei rappresentanti americana ad approvare le sanzioni verso la Russia, che siano, ha detto, severe, e intanto si è rivolto a Mosca e ha detto che se i russi attaccheranno i siti energetici ucraini in vista dell'inverno, Kiev farà lo stesso e quindi risponderà allo stesso modo. E intanto l'Unione Europea ha approvato, ha dato il via libera a un acquisto per 6 miliardi di munizioni e difesa aerea da parte di Kiev con il prestito europeo da 90 miliardi, in particolare i missili Patriot che servono per intercettare i missili balistici russi. A te.
0: Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in India, a New Delhi, per una visita di 3 giorni durante la quale parteciperà al 18° vertice dei BRICS. Nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping e l'iraniano Pezeshkian, il corrispondente da Pechino Nello Porto.
3: Le guerre in Medio Oriente e in Ucraina sono in cima all'agenda del 18° vertice dei BRICS a New Delhi, con le ripercussioni sugli equilibri internazionali e sui commerci, a partire dagli ostacoli alla navigazione nello stretto di Hormuz e all'aumento del prezzo del petrolio. Alla vigilia del summit, il premier indiano Modi ha incontrato il presidente iraniano Pezeshkian, al quale ha ribadito la necessità di proseguire gli sforzi diplomatici per la pace. Caloroso l'incontro di Modi con il presidente russo Putin, con un abbraccio tra i due. Si è discusso di cooperazione bilaterale, dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Nei rapporti tra Mosca e New Delhi hanno un peso cruciale le forniture di armi e di petrolio. Incontrando i giornalisti, Putin ha poi lanciato un avvertimento all'Europa. Inviare truppe in Ucraina, ha detto, equivarrebbe a una guerra contro la Russia. Al vertice di New Delhi partecipa il presidente cinese Xi Jinping per la prima volta in India dopo 7 anni. Una visita che cade in un momento in cui i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando.
0: Il presidente Donald Trump è atterrato poco fa a Dublino, in Irlanda, per incontrare la presidente e il premier tra speciali misure di sicurezza. Tra i temi politicamente delicati, probabilmente al centro del confronto, le preoccupazioni dei leader irlandesi riguardo alla guerra in Iran, previste anche manifestazioni e proteste. È dovere di tutti impedire che giustizia, solidarietà e pace siano ridotti a idealismi astratti, subordinati a logiche di pura prevaricazione. Lo scrive il presidente Mattarella nel suo messaggio di auguri per il capodanno ebraico, Rosh Hashanah. Una festa, scrive il capo dello Stato, che invita a coltivare le ragioni della riconciliazione, del dialogo e del rispetto reciproco, presupposti irrinunciabili per una civile convivenza, per la costruzione di un ordine internazionale pacifico, prospero e regolato dal diritto. Da Vercelli, la premier Meloni è tornata sulla legge elettorale, ha rivendicato la linea sulle preferenze, poi ha annunciato nuovi interventi sul caro carburanti e sull'ex Ilva. In un'intervista al Foglio rivendica l'azione di governo in primis sull'economia e chiarisce non disposta ad alleanze con chi vota contro il sostegno a Kiev. Sentiamo Gabriele Martelloni.
4: La visita a Vercelli per la Fiera del Riso conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Meno appuntamenti internazionali, più missioni in Italia e Giorgia Meloni, dopo aver avviato di fatto con il discorso di Bari la campagna elettorale, durante la missione piemontese commenta per la prima volta l'exploit dell'Life Dance a Sonia Anhalt, allontanando i parallelismi con l'ascesa di Vannacci in Italia. Qui non c'è la grande coalizione, ma un governo di destra che dà risposte anche sull'immigrazione, annota, prima di postare il video di un rimpatrio, sottolineando le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. Mentre sulla nuova legge elettorale, che per la premier scaccerà l'ipotesi delle larghe intese, rintuzza la sfida delle opposizioni sulle preferenze e ne rivendica la reintroduzione.
5: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
4: Sull'energia la Presidente del Consiglio conferma il lavoro per difendere l'autonomia del Paese e dopo la proroga di 7 giorni al taglio delle accise sul gasolio assicura.
6: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini che non crei, diciamo, confusione.
4: Sull'ex Silva, dopo la conferma del blocco dell'area a caldo, Meloni chiarisce: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi. A breve sarà riconvocato il tavolo a Palazzo Chigi. Mentre sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, al centro del risico bancario, precisa: deciderà il mercato, l'esecutivo non ha alcun ruolo.
0: La riforma della legge elettorale in primo piano, quindi, nel dibattito politico. È ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulle preferenze, sulla norma cosiddetta anti-cespugli che il centrodestra rivendica e su cui le opposizioni attaccano. Politica che si stringe sul cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino. Martedì a Roma ci saranno i funerali di Stato. In studio Martina Cecchi De Rossi.
7: E sì, dunque, martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa a 78 anni, il cordoglio di tutte le istituzioni a partire dalla Presidente della Repubblica Mattarella, dalla Premier Meloni, tutte le istituzioni e tutte le forze politiche. Intanto, lo dicevi, in primo piano nel dibattito politico rimane la riforma della legge elettorale all'esame del Senato dopo lo scontro sul tema del ballottaggio, sull'introduzione di fatto delle preferenze rivendicata, come abbiamo sentito, dalla Premier Meloni, difesa dalla maggioranza e criticata dalle opposizioni. Il nuovo scontro è sulla cosiddetta norma anti-cespugli. Dopo che è stata eliminata la soglia che consente alle forze politiche di favorire in qualche maniera il premio di maggioranza, si è compensato con l'aumento di 4 volte delle firme che sono necessarie alle forze politiche assenti dal Parlamento per depositare le liste, fino a 6.000 per ogni collegio. Una norma che viene difesa dalla maggioranza, da Fratelli d'Italia, dalla Lega, da Forza Italia, con Tajani che dice basta liste civette, criticata dalle opposizioni che parlano di misura inaccettabile e discriminatoria. Faremo muro, dice dal PD Elly Schlein. Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, si rivolge al presidente Mattarella. Tutte le opposizioni parlano di molti ricorsi che ci saranno davanti alla Consulta. In generale criticano questa riforma della legge elettorale, su cui il Senato voterà martedì 15 settembre. Poi la riforma tornerà alla Camera, dove il voto definitivo a scrutinio segreto si terrà il 28 settembre. Ed è tutto.
0: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, partito ieri sera da Cuba, dove era ricoverato a La Habana, è atterrato intorno alle 7.10 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Di Battista si trovava a Cuba per girare un reportage quando si è sentito male, dopo aver accusato forti mal di testa. Il primo rientro, inizialmente fissato per il 4 settembre, era stato annullato per sottoporlo a un intervento chirurgico. L'agenzia Fitch conferma la tripla B+ per l'Italia con outlook stabile grazie alla recente stabilità politica che secondo gli analisti rappresenta un elemento di solidità per il rating del paese. Nel periodo 2026-2028, prosegue Fitch, la crescita si attesterà su una media dello 0,8%. A partire dal 2027 si prevede un rallentamento man mano che l'inflazione inciderà sui consumi. Per Fitch le prospettive a medio termine dell'Italia sono condizionate da sfide demografiche e di produttività. E sentivamo anche del caso ex Ilva. La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Acciaierie Italia, confermando la chiusura degli altiforni nello stabilimento di Taranto entro la fine di ottobre, e riparte l'iter per i licenziamenti. Paolo Mancinelli.
8: Nessuna proroga per l'area calda dell'ex Ilva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano, al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
9: La situazione è esplosiva, la decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
8: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostrano il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
0: A Torino è in corso il Salone dell'Auto, una manifestazione di primo piano per il settore automobilistico. Questa mattina a Venaria le supercar, allora andiamo in diretta dal nostro inviato Simone Lupo Bagnacani.
10: Eh sì, il secondo giorno del Salone dell'Auto si apre all'insegna dei sogni, perché se a Torino si vedono le auto normali, quelle che trovano al concessionario, qui questa mattina ci sono supercar e hypercar, sentite anche il rombo dei motori dietro, sono quelle auto che spesso anche sono prodotte in edizioni molto limitate e sono difficili da trovare, e oggi saranno qui tutta la mattina in vista per chi le vuole vedere, poi partiranno, passeranno da Superga per andare al Salone del Mobile dell'Auto di Torino nel centro della città per essere ammirate da tutti. Che la location anche scelta Venaria Reale è un, naturalmente un simbolo del legame tra il Salone dell'Auto e la cultura, per valorizzare anche quelle che sono tutte le meraviglie del territorio torinese. Non a caso anche la location principale è intorno ai Palazzi Reali del centro, che ospitano tantissime persone, e oggi vedranno arrivare anche queste auto. Intanto il Salone normale continua nel centro di Torino, sarà possibile vedere tutte queste auto nel pomeriggio, ma si possono anche provare tutte le auto invece che sono in vendita nei concessionari. Qui la sfilata sta ancora arrivando, tutte le auto, ci sono tutte le auto dei sogni, da Lamborghini, Maserati, Ferrari, tantissima Italia naturalmente, sono le supercar che fanno sognare, anche alcuni modelli unici come le auto da corsa della Dallara, che hanno proprio corso in tante gare in pista, ma ci sono poi spazio anche per i 120 anni della Lancia, con soprattutto una collezione dedicata alle auto da rally che hanno fatto la storia negli anni 80. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti in questo Salone dell'Auto di Torino, che andrà avanti fino a domani. Per il momento è tutto, a voi la linea.
0: Siamo alla cronaca. Un cuore artificiale avrebbe potuto salvare Domenico, si legge nella perizia depositata a Napoli in relazione alla morte del piccolo deceduto a febbraio dopo un trapianto di cuore danneggiato. Stefano Corradino.
11: Con un cuore artificiale il piccolo Domenico si sarebbe potuto salvare? Se fosse stato trapiantato entro 72 ore c'era una probabilità del 70%. Lo scrivono i periti del GIP in una relazione di quasi 600 pagine, una super perizia appena depositata, i cui risultati sono stati comunicati dal legale della famiglia.
12: Credo che non abbiano potuto tralasciare la questione del Berli, del doppio Berlinart, del cuore meccanico. Secondo la nostra teoria, quel cuore meccanico avrebbe potuto rendere Domenico trapiantabile quando poi è arrivato l'altro cuore.
11: L'esame della corposa perizia è stato rinviato al 12 novembre. Sono 7 i sanitari indagati per omicidio colposo nell'inchiesta della Procura di Napoli, a cominciare dal cardiochirurgo Guido Oppido. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha rinviato al 21 settembre prossimo la decisione sulla sua interdizione a 12 mesi dalla professione medica.
13: Per quello che riguarda il segmento riferibile alle condotte del dottor Oppido, ne esclude totalmente ogni responsabilità, avendone accertato le condotte conformi alle leggi Sartis.
11: Per la sua vice Emma Bergonzoni il riesame dovrebbe decidere prossimamente.
14: La Bergonzoni ha partecipato esclusivamente alla fase propriamente operatoria chirurgica e non ha assunto alcuna decisione con riferimento al post operatorio.
11: All'udienza davanti al GIP erano presenti anche i genitori del bambino.
15: La rabbia adesso prevale sul dolore, perché Domenico, la mancanza di Domenico è inevitabile, insomma si sente tantissimo. Gli ho promesso giustizia.
0: Aiutatemi tutti a trovare mia figlia. A parlare è la mamma di Cata, la bambina scomparsa di casa a Firenze 3 anni fa. La procura ha chiesto l'archiviazione del caso. Andrea Marotta.
16: Perché la verità è ancora nell'hotel Astor, ancora le persone che abitavano lì in quel momento sanno. Io so che qualcuno sa la verità e non parla.
17: Perquisito più volte da cima a fondo, anche coi reparti speciali dei carabinieri, eppure, secondo Katrina, è ancora nell'ex hotel Astor di Firenze la verità su sua figlia Cata. Dopo 3 anni la procura ha chiesto l'archiviazione del fascicolo. Non ci sono abbastanza elementi sui 2 unici indagati, Marlon e Abel, gli zii di Cata, gli ultimi a vederla viva il 10 giugno 2023.
16: Una settimana prima della scomparsa di mia figlia, tanti successi che avevano fatto, no? Più di una persona sapevano quello che è successo.
17: 100 occupanti in quell'ex hotel, soprattutto peruviani e rumeni. Poche settimane prima della scomparsa di Cata, però, il racket delle stanze portò i sudamericani fino a risse e raid punitivi. Tra loro anche i genitori della bimba e il fratello di Katrina, Abel, da 1 anno sotto processo per estorsione.
16: Ho avuto del litigio, sì, l'ho riconosciuto, non sono una persona perfetta. Non avevo nessun debito con nessuno per pensare che qualcuno poteva rapire mia figlia.
17: Quasi 28.000 pagine gli atti dell'inchiesta e migliaia di ore delle telecamere di videosorveglianza. I legali di Catrina ripartiranno da qui per cercare nuovi possibili elementi per riaprire l'inchiesta.
16: Solo voglio sapere la verità, solo voglio riabbracciare mia figlia. Perché è tanto tempo che non so nada di lei.
0: In provincia di Lecco, a Oggiono adesso, è qui che è stata giocata la schedina del Superenalotto con la sestina milionaria da oltre 223 milioni di euro, la seconda cifra più alta mai vinta, e la ricevitoria del bar è subito diventata meta di curiosi, e lì per noi è andato Alberto Ambrogi.
18: Sì, 223 milioni, poi con la tassa sulla fortuna lo Stato trattiene un quinto, quindi saranno circa 178 milioni. Comunque, come commentano qui a Oggiono, 11 chilometri da Lecco, a ovest di Lecco, è sicuramente una cifra importante. L'ultima è la più alta vittoria, il più alto jackpot vinto con una singola schedina. Ci fu un precedente più alto da Tripalda con più di 300 milioni, ma si trattava di un sistema diviso fra 90 persone. In questo caso è la più alta con 5 euro, quindi con una singola schedina. Il record precedente con vittoria con una singola schedina apparteneva sempre alla Lombardia in provincia di Lodi nel 2023, e l'ultimo 6 al Superenalotto sempre lombardo, un poco più di un anno fa nel Bresciano a Desenzano del Garda. Quindi la Lombardia che si dimostra terra di giocatori, anche se ricordiamo che la possibilità di centrale 6 al Superenalotto, come ricorda l'Agenzia dei Monopoli, delle Dogane dei Monopoli, è di 600, 1 su 600.

0: dire?
1: Allora, io spero quantomeno che ci dia un ringraziamento, quantomeno verbale. Poi sono talmente tanti che qualcosina, quantomeno una mancia, un viaggetto alle ragazze, non si può mascherare la voglia, diciamo, il desiderio. Però è sempre a discrezione di questa persona.
2: Parliamo di meteo. Prima caldo insopportabile, poi tempeste di pioggia. Ora dovrebbe arrivare finalmente l'anticiclone delle Azzorre. Vediamo con Danilo Sinibaldi.
3: Dopo l'estate più calda che abbiamo vissuto dal 1950 e le piogge torrenziali degli ultimi giorni che hanno colpito soprattutto il centro e il nord Italia, finalmente guadagniamo uno straccio di normalità, anche se per poco. Torna infatti l'anticiclone delle Azzorre, quello buono, diciamo, tipico delle estati italiane, del clima temperato che ha sempre caratterizzato la penisola, temperature gradevoli e senza ondate di calore. Il weekend, specialmente i primi giorni della prossima settimana, saranno infatti all'insegna di una nuova fase di stabilità, con una vasta area di alta pressione che si estenderà verso l'Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo. Quindi condizioni meteo in linea con il periodo dell'anno che stiamo vivendo, non l'anticiclone africano che tanto ci ha fatto soffrire negli ultimi mesi, con temperature intorno ai 40 gradi di giorno e nottate tropicali e insonni, ma quello delle Azzorre, appunto, che ci regalerà condizioni come non si vedeva da tempo alle nostre latitudini. Sole, cieli sereni quasi dappertutto e soprattutto valori medi non oltre 30 gradi, in linea con la media del periodo. Una fase felice destinata però a concludersi a metà della prossima settimana, quando sulle nostre regioni arriverà una nuova perturbazione. Piogge e temperature in discesa, un primo assaggio dell'autunno prossimo venturo.
2: Con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulle drammatiche conseguenze del cyberbullismo, alla Mostra del Cinema di Venezia si è svolto un incontro con l'Arma dei Carabinieri per il progetto Cyberbullismo e Inclusione. La proiezione del cortometraggio è più difficile. Allora vediamo il servizio di Davide Calimani.
4: Non dovresti mai essere nato, dice Giovanna ad Andrea.
5: Una frase come tante di quelle che compaiono a migliaia nelle chat tra i ragazzi. Una cattiveria banale solo all'apparenza, una coltellata per chi la subisce, una delle varie forme di bullismo che, strisciante, colpisce, soprattutto in rete. Parla di cyberbullismo, il cortometraggio presentato dall'Arma dei Carabinieri a margine della Mostra del Cinema di Venezia.
6: Che dietro tante risate c'è sempre qualcuno che si vergogna, che si sente ferito.
4: Spesso sottovalutiamo le conseguenze delle nostre azioni, soprattutto quando facciamo i leoni da tastiera.
7: Ormai i nostri giovani vivono due realtà, una è quella reale e l'altra è quella virtuale. E spesso quella virtuale non è conosciuta dalle famiglie, perché mentre una volta nella scuola, a casa, si fermava lì, oggi col tablet, con i telefonini, loro trasferiscono anche questa realtà virtuale che difficilmente diventa controllabile.
5: Il cortometraggio è più difficile e sarà diffuso nelle scuole, oltre che durante i tantissimi incontri che i carabinieri organizzano con gli studenti.
7: Penso che si sia inceppato il meccanismo della ricerca dei valori veri. Oggi c'è troppo questa ricerca di apparire a tutti i costi, quindi questa ricerca esasperata dell'apparenza svia i ragazzi dalle cose un po' più sostanziali e più vere.
8: Peggio della violenza, cioè l'indifferenza di chi guarda e sdrammatizza. E poi magari ride.
2: E a Venezia, ultima giornata dell'83esima Mostra del Cinema, grande attesa stasera per la cerimonia di premiazione. A quale film andrà il Leone d'Oro? L'inviata Laura Squillaci ha intervistato il critico cinematografico Paolo Mereghetti per un pronostico.
9: Ci sono stati 25 minuti di applausi per Naza che immagino non potranno essere ignorati.
10: Direi proprio di no, non possono essere ignorati quei 25 minuti, anche perché il film è, come dire, ha una forza espressiva proprio al di là delle cose che dice, anche costruito in una maniera molto convincente. Sono assolutamente convinto che Naza sarà all'interno del palmarès. Sicuramente vedo il film di McDonald, Wild Horse 9, che ha anche uno straordinario attore protagonista, John Malkovich. Poi il film danese Unknown Woman, questo potrebbe anche essere, come dire, il premio femminile. Il film di Koreeda ha una forza proprio poetica straordinaria. Il coreano è, come dire, un film che prende spunto da una gigantesca licenza.

0: sciopero in Corea. A me ha impressionato molto la prima parte di Dao. E poi secondo me i francesi un premio se lo portano a casa, non soltanto perché c'è un giurato francese, ma perché tutti e tre i film erano piuttosto interessanti.
1: Ça sert à rien les gens qui en 13. Ça sert.
0: Degli italiani cosa? Sento qualcuno che mi dice che la Scalera potrebbe avere qualche chance. Il film di Nanni Moretti, che a me è piaciuto molto, ho paura che non arrivi nel suo sviluppo, proprio nel modo con cui rielabora il proprio passato cinematografico, che non arrivi a una giuria di persone che forse non lo conosce come lo conosciamo noi.
2: Il calcio con la Serie A, oggi Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match d'alta classifica Lazio-Milan. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 grazie alla tripletta di Mastantuono. Davide Vannucci.
3: È dolce il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina, che vince 4-2 a Venezia. Il primo sussulto è dei Lagunari, con un colpo di testa di Yeboah che si spegne a lato. La Fiorentina esce dal guscio, un'idea di Mastantuono libera Jimenez, che spreca. Viola all'attacco, ma a colpire in contropiede è il Venezia, incursione di Busio che vede Adams, sassata col destro del nigeriano. I toscani non si scompongono e si appoggiano al talento di Mastantuono, che dal limite dell'area si porta il pallone sull'amato sinistro e trova l'angolo per la rete del pareggio. Il mancino dell'argentino è un'arma letale, Aps scivola sulla pressione di Beto, il centravanti serve Mastantuono che con un colpo da biliardo mette a referto il sorpasso. La possibilità del tris a fine tempo resta tale solo perché Stankovic chiude lo specchio Angier. Ripresa col Venezia alla ricerca costante del pari, ma Fagioli rovescia il fronte lanciando in contropiede Pellegrino che fa 3-1 col sinistro. Partita ormai indirizzata, sigillata ulteriormente dalla terza rete personale di Mastantuono, una fortunata carambola dopo un tocco respinto da Stankovic. Il destro al volo di Ainoa, su cross della sinistra di Aps, serve solo a ridurre l'entità della sconfitta per il Venezia, che resta a 0 punti.
2: Ora andiamo con le immagini a Dublino, dove questa mattina è arrivato Donald Trump, ecco lo vedete, ci sono in corso gli onori militari, sta per incontrare separatamente la presidente irlandese Catherine Connolly e il primo ministro Michael Martin. Sono previste anche altre visite, altri incontri con esponenti del mondo imprenditoriale statunitense e irlandese nella residenza ufficiale dell'ambasciatore USA a Dublino. Ed era questa la nostra ultima notizia, ora ci fermiamo per una breve pausa.
4: Buongiorno, bentrovati. Da Rai Mobilità, sole al centro-nord, maltempo invece al sud, un fine settimana caratterizzato da traffico a tratti anche intenso, viabilità rallentata anche da lavori, è il caso della 4 Brescia-Padova, dove registriamo code tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Code per lavori anche sulla 23, la Palmanova Tarvisio, tra l'allacciamento alla 4 ed Udine Nord in direzione Tarvisio. Con le immagini andiamo invece in A14, siamo sul nodo di Bologna, tempi di percorrenza di circa 40 minuti si registrano tra Bologna, San Lazzaro ed Imola in entrambe le direzioni. Al nord invece sulla 9 code tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Alle porte di Milano sulla tangenziale ovest code a tratti tra l'allacciamento con la 7 e l'uscita Quinto De Stampi in direzione dell'allacciamento con la 1. Vediamo anche la situazione invece a Roma sulla 1, diramazione di Roma Sud. E ricordiamo che questa sera e domani imponenti misure di contenimento del traffico sono già scattate al Circo Massimo per il concerto conclusivo di Jovanotti, mentre alle 18 per Lazio-Milan allo Stadio Olimpico modifica la viabilità in zona Foro Italico. È tutto per questo aggiornamento, da Rene Mandolesi, una buona giornata, un buon fine settimana.
5: Un cordiale buongiorno a tutti voi.

0: Poi nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nord, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle aree alpine e prealpine e una ventilazione che diverrà nord-orientale. Prevalenza di sole anche sulle regioni centrali tirreniche e sull'Umbria, mentre tra Marche e Abruzzo la nuvolosità sarà più consistente, con il rischio di qualche rovescio temporalesco che si attenuerà dal pomeriggio. Rimane instabile il tempo al meridione, dove avremo precipitazioni sparse che, specie tra Calabria e Puglia, potranno assumere carattere temporalesco, fenomeni in attenuazione solo dalla sera. Anche sulla Sicilia continuerà il tempo ad essere instabile, ci saranno delle piogge e qualche temporale, andrà decisamente meglio sulla Sardegna, dove invece tornerà a splendere il sole. Per la giornata di domani l'alta pressione si consoliderà su tutto il paese, questo significa che sin dal mattino il sole splenderà quasi ovunque, farà eccezione la Sicilia orientale e la Calabria meridionale, dove sarà ancora possibile qualche pioggia. Per quanto riguarda le temperature, subiranno un'ulteriore diminuzione al sud, saranno stazionarie altrove con punte intorno ai 30-31 gradi.
1: Rieccoci per vedere insieme la nostra rubrica sulla strada in una città poco ciclabile in uno dei territori più belli d'Italia. Torniamo quindi in Campania, dal Cilento alla costiera amalfitana con Alfredo Di Giovan Paolo.

Dalle antiche pietre ci sposteremo sulle strade urbane senza accendere un motore. Nel Salernitano, nonostante le mille difficoltà, c'è chi sceglie la bicicletta. Lo vedremo oggi sulla strada.

0: Il nostro viaggio nel Salernitano parte da Pestum, queste sono le mura dell'antica città, qui troviamo Peter Rockstein, ben trovato. Il nome tradisce le origini non proprio campane, diciamo.
1: Un po' più nordico.
2: Olandese.
1: Sì, sì, sì.
0: Però vivi qui da quanto tempo?
1: Ne so 30 anni che sto qua. Anche se sono sempre neerlandese come ciclista.
0: Hai portato da queste parti un po' quella che è la caratteristica degli olandesi, cioè di andare in bicicletta in città, ma anche per fare cicloturismo.
1: Per
0: tu
1: noi,
0: ti occupi di turismo.
1: Sì, sì, siamo un tour operator, facciamo cicloturismo ormai da quasi 30 anni. Per un olandese una bicicletta non è solo un mezzo di svago.
3: Per noi è un mezzo di trasporto, quindi giustamente io vado in bicicletta da quando sono piccolo, vado in bicicletta a scuola, vado in bicicletta a lavoro e tuttora a Salerno ci provo sempre a fare questo.
0: Da piccolo con un clima molto diverso da quello che trovi qua.
1: La cosa che ogni tanto si dice ma qua così quando piove,
0: la pioggia,
1: che fai?
0: Il freddo.
3: E invece da noi vabbè non si pone proprio la questione. Quando uno deve andare da qualche parte prende la bicicletta, non prende la macchina.
1: Una cosa che ovviamente qua ci vuole tempo per farlo, nelle città sarebbe molto possibile.
0: Parliamo un po' di cicloturismo. Noi siamo a Pestum, che è un luogo importantissimo in questa regione per i turisti e ultimamente anche per i cicloturisti.
3: Pestum è un po' la porta del Parco Nazionale del Cilento, no? Che sono dei paesaggi stupendi che andandoci in bicicletta li puoi scoprire veramente. Quindi noi abbiamo cominciato fino agli anni 90 a fare i primi tour il cicloturismo, il tour in bicicletta, soprattutto per stranieri. E adesso veramente, cioè queste sono delle cose uniche, sono cose che non abbiamo. Quindi tutti i turisti americani, non europei, rimangono meravigliati di queste cose qua. Poi rimangono meravigliati che non ci sono le infrastrutture per la bicicletta.
0: Stiamo percorrendo una ciclabile, se così la dobbiamo definire.
1: Che
0: non
1: finisce
0: proprio.
1: Un po'.
0: Finisce.
1: Però vedi,

0: però finisce di fronte a questa porta.
1: C'è questa bellezza assurda che con pochi interventi mirati si potrebbe veramente diventare un... E questo è un paradiso.
0: Perché qui stiamo entrando nell'antica città.
1: Adesso stiamo praticamente dentro le mura di Paestum. Paestum è una città che ha 2500 anni. Molti turisti si fermavano prima a Pompei, ma noi cerchiamo di spingere quel turismo verso il Cilento. A questo punto Paestum è proprio la porta del Cilento. Da qui partono quasi tutti i nostri tour, sia a piedi che in bicicletta. Turismo sostenibile, quindi si arriva qua in treno, dopodiché vai dove vuoi tu. Questo è un territorio felice, è molto adatto per questo tipo di turismo, soprattutto fuori stagione. Si parla sempre di pista ciclabile, no? Dobbiamo fare le piste ciclabili. Il paese mio, per esempio, non si è mai creato nessuna pista ciclabile per il turismo solo.
2: Quindi tu dici, una volta create le condizioni per muoversi in bicicletta, per andare al lavoro, per andare a scuola, per andare a fare la spesa, la rete cicloturistica
1: la rete
2: fatta.
1: Cicloturistica olandese, quella belga, è nato così, cioè non è mica nato per i turisti, è pensato prima, ma tutte le infrastrutture turistiche in fondo devono essere pensate in primis per la popolazione del posto. Se la popolazione del posto vive bene, a questo punto anche il turismo, il turista si può trovare al suo agio.
0: E non è un caso che Olanda e Belgio abbiano espresso nella storia del ciclismo anche nomi di grandissimi campioni, ma tra poco continuiamo a parlare di cicloturismo con un altro che lavora in questo settore, in questa zona. Andiamo, Peter.

0: E mentre continuano a sfilare ciclisti, troviamo Raffaele Taddeo, ben trovato.
1: Ciao.
0: Di fronte a questo sito archeologico. Raffaele, anche tu sei un operatore cicloturistico e ti occupi di biciclette da tanti anni e
1: hai
0: iniziato a fare...
1: Sì, operatore cicloturistico da circa 25 anni, vabbè, iniziando l'attività prima come negozio di biciclette, poi sviluppato poi nel tempo con l'entrata nel cicloturismo sia, diciamo, locale che anche internazionale, diciamo.
0: 25 anni fa pochi magari sapevano che cosa fosse il cicloturismo.
1: Pochissimi.
0: Come mai hai iniziato?
1: Tutto è nato con un contatto nel mondo delle bici da corsa in Germania tramite il mio ex socio. E poi praticamente sviluppato grazie a questa agenzia importante sia a livello, diciamo, cicloturistico che anche nel discorso hiking con Peter qui presente, e quindi poi abbiamo cercato di sviluppare il settore.
0: E in questi 25 anni che cosa è cambiato? È cresciuto? Come si è sviluppato?
1: Allora, diciamo che proprio una notizia di qualche giorno fa, letta sulle riviste di settore, sembra che il fatturato del cicloturismo abbia superato il fatturato delle vendite di biciclette in Italia, quindi è un trend sicuramente positivo.
0: È un trend che nella tua esperienza hai riscontrato?
1: Nella nostra esperienza sì, anche a livello di fatturato per quanto riguarda la nostra attività, e quindi noi comunque stiamo continuando ad investire nel settore.
0: Con quali difficoltà?
1: Difficoltà sicuramente sono le infrastrutture, che comunque mancano da anni. Noi cerchiamo di incentivare comunque la politica sia locale che nazionale di poter creare delle infrastrutture per far sì che comunque coloro che fanno il cicloturismo o i clienti internazionali che arrivano sul nostro territorio possono trovare comunque delle infrastrutture per stare più sicuri. Diciamo, avendo delle infrastrutture ad hoc, penso che si potrebbe lavorare almeno il doppio di quanto sta crescendo il settore.
0: Raffaele, noi te lo auguriamo.
1: Grazie,
0: ce lo auguriamo,
1: speriamo bene.
0: E Peter, noi andiamo verso Salerno.

e per raggiungere Salerno useremo l'intermodalità bici più treno, ma abbiamo parlato di cicloturismo, abbiamo parlato degli itinerari che partono da Pestum, uno di questi, ci diceva Peter, è la Via Silente, ce la facciamo raccontare.

0: Stare da due cicliste d'eccezione, due cicliste per caso. Noi andiamo a Salerno.
1: Siamo a Castelnuovo Cilento e da qui parte la Via Silente, da questa stupenda porta.
2: La Via Silente è un percorso cicloturistico ad anello lungo 600 chilometri. Perché Silente? Perché la prima sensazione che si ha attraversando il Cilento è proprio quello del silenzio, perché è un territorio estremamente spopolato, abitato per lo più da persone anziane, e quindi questa cosa restituisce come sensazione proprio quello del silenzio, che però è qualità d'ascolto, l'ascolto della natura, dei suoni naturali.
1: Siamo a Roscigno Vecchia, il cosiddetto paese fantasma, un posto totalmente abbandonato, stupendo. Stiamo curiosando i fasti di un vecchio paese senza più nessuno.
3: Dentro capassi da servire, abbracciati tanto da volo.
2: La bella cipolla.
3: Senza te e sonno perduto, ricordo l'amore.
4: Siamo di nuovo in mezzo alle montagne e stiamo prendendo un po' di pioggia, e diciamo che la prossima tappa speriamo di arrivare sulla costa e speriamo di avere un po' di sole.
2: Un dislivello importante che spesso spaventa i cicloturisti, però io dico sempre che se non c'è una salita non c'è un panorama.
4: Al mare qui a Marina di Camerota, che è splendida in questo periodo con pochi turisti, ma adesso
1: tra poco partiamo per l'ultima tappa della nostra Via Silente.

0: E qui di fronte alla stazione di Salerno troviamo gli amici della FIAB di Salerno. Ben trovati, ben trovata Rosalba Tatiana, con la quale vorrei iniziare a parlare dopo aver visto le bellezze di Paestum, del Parco del Cilento, della situazione urbana, della mobilità urbana, della ciclabilità qui a Salerno. Come sì. Siete messi?
1: Come FIAB Salerno da circa 20 anni stiamo cercando di incentivare la mobilità sostenibile in città e nelle zone circostanti, organizzando cicloescursioni che coinvolgano sempre di più la popolazione nell'uso anche quotidiano della bicicletta, anche realizzando progetti con le scuole.
0: E ci riuscite a convincere qualcuno?
1: Sì, abbiamo convinto sempre più persone, il numero dei soci negli anni è aumentato e speriamo in una mobilità sempre più sostenibile per la città di Salerno, che ha tutti i presupposti. Essendo pianeggiante sulla fascia costiera, si potrebbe facilmente collegare la zona sud di Salerno dello stadio con il porto, quindi arrivare alle porte della costiera amalfitana.
0: Dici, si potrebbe, questo mi fa capire che attualmente come infrastrutture non siete messi benissimo.
1: Non siamo messi benissimo, tant'è vero che ci sono tantissime famiglie e anche molti lavoratori che vorrebbero sviluppare il bike to work o accompagnare i figli a scuola, però purtroppo l'infrastruttura non è sicura, non si sentono in sicurezza e quindi non riescono a realizzare questo desiderio.
0: Però nonostante tutto c'è qualcuno che appunto va al lavoro in bicicletta. Tra poco Renata ci racconterà la sua esperienza, ma prima di iniziare il nostro giro per Salerno ci spostiamo a pochi chilometri da qui sulla costiera amalfitana all'interno per raccontare una storia di un gruppo di ragazzi che sono diventati una comunità e che hanno scelto di vivere all'insegna della sostenibilità, e ovviamente in questo progetto che parla di sostenibilità non poteva mancare la bicicletta. Vediamo questo servizio e noi iniziamo il giro.
2: Carbio nasce nel 2009 come un'associazione di persone che vuole promuovere la candidatura della costiera amalfitana a riserva della biosfera UNESCO. Da lì abbiamo cominciato a avviare tanti progetti connessi con la sostenibilità ambientale, far vedere che cosa si può fare su questo territorio, che ha bisogno del nostro sforzo per cercare di preservarlo. Carbio accoglie giovani da tutta Europa e anche da paesi limitrofi, anche del sud del Mediterraneo, perché noi lavoriamo appunto nel programma del Corpo Europeo di Solidarietà.
3: Mi chiamo Alina e sono tedesca.
4: Sono Nadia.
5: Ma Evgenia.
6: Siamo russi.
7: Abel, Romania.
8: Eli e vengo dall'Estonia.
9: Hassan. Abdul. Siria.
10: Carmen e sono spagnola.
11: Balint, Ungheria.
12: Cornelia dall'Austria.
13: Narek, Armenia.
2: Loro sono qui a imparare come vivere in modo sostenibile, come vivere in comunità, imparare a rispettare le diversità e a comprendere anche l'importanza di proteggere l'ambiente. Si occupano del nostro giardino comunitario, imparano a coltivare i suoi terrazzamenti, pulendo la natura anche da rifiuti. Tra le attività che noi facciamo è promuovere la mobilità sostenibile, soprattutto come mezzo per favorire l'inclusione, perché muoversi in bicicletta è sicuramente più sostenibile sia per l'ambiente ma anche economicamente per una persona giovane. Stanno imparando a capire come sistemare vecchie biciclette, recuperare qualcosa che altrimenti sarebbe destinata come rifiuto, e allo stesso tempo imparare delle competenze tecniche che li aiutano a crescere personalmente.

0: Rosalba ci diceva che Salerno si sviluppa per tutto il lungomare e quella che stiamo percorrendo adesso potrebbe essere una ciclabile strategica, diciamo potrebbe essere perché non è una ciclabile.
1: Questa è stata chiamata ciclabile, poi è stata improvvisamente dismessa e completamente abbandonata, sì.
0: Diciamo che sarà forse in futuro
1: potrebbe
0: una ciclabile,
1: diventare,
0: ma adesso
1: in futuro,
0: ancora
1: sì, potrebbe insomma, diventare
0: ci spostiamo
1: la
0: su un tratto di lastricato un po' più praticabile.
1: Più praticabile sicuramente.
0: Ecco, questa è la migliore infrastruttura ciclabile che avete
1: attualmente
0: a Salerno.
1: Attualmente disponibile in città, sì.
0: Però nonostante tutto, tu vai al lavoro...
1: Sono andata al lavoro per gli ultimi 25 anni sempre in bici, sì. Perché a me piace tantissimo la bici e perché spero di essere stata, insomma, di aver rappresentato magari un esempio per tante persone, per qualcuno, magari solo per uno, insomma.
0: Quindi è una scelta etica.
1: A me piace, sì. È una scelta,
0: di sostenibilità.
1: Ecco, infatti penso proprio questo, penso che andare in bici sia una scelta un po', come dire, sia una scelta, non, perché andare in bici significa tante altre cose, vestirsi in un certo modo, avere le scarpe in un certo modo, tempi diversi, insomma.
0: Però diciamo che in questi tempi, in quest'epoca, forse le scelte etiche vanno poco di moda. Possiamo dire che c'è anche una convenienza andare in bici, secondo la tua esperienza?
1: Sicuramente sì, c'è una convenienza, assolutamente. Risparmi tempo, risparmi soldi.
0: Si arriva prima, insomma.
1: Ecco, sì. Riesci a fare tantissime cose in tempi assolutamente senza stress. Perché raggiungi distanze di chilometri, 2-3 chilometri, li fai in un tempo, insomma, infinitesimo rispetto a quello che impiegheresti per andare a piedi.
0: Senti, e quanto si rischia ad andare in bici a Salerno?
1: Ecco, questo forse è il lato B che non abbiamo proprio considerato. È rischioso perché tante volte hai evitato per un pelo che quello ti prendesse, tante volte ti aprono lo sportello mentre stai camminando e non sempre riesci a frenare. E insomma, è la vita di tutti i giorni dei ciclisti, insomma.
0: Però anche questo si può affrontare, ci si può difendere,
1: certo,
0: in qualche modo, si può prendere qualche precauzione.
1: La precauzione è quella di stare attentissimi, è quella di prevenire quello che potrebbero fare gli altri, conoscendo un po' il comportamento del standard delle persone, quindi magari stai più attento, ti freni prima. Quando qualcuno sta aprendo lo sportello magari suoni il campanello.
0: Se c'è un'autoferma, controlli dentro.
1: Sei in campana, sempre.
0: Se sta uscendo il conducente.
1: Chi va là, certo, stando più attenti, molto attenti.
0: Si può fare.
1: Si può fare, diciamo che sì, si fa alla fine, sì, perché conviene.
0: Grazie Renata della tua testimonianza, grazie agli amici della FIAB che ci hanno accompagnato in questo pezzo appena ciclabile di Salerno. E noi, Peter, proseguiamo verso la fine,
1: ciao,
0: del nostro cammino, della nostra pedalata per Salerno, ma vediamo prima questo servizio che ci parla di un libro che parla di bicicletta da corsa, ma parla di bicicletta in generale, può essere anche una guida per l'acquisto di una bicicletta, per capire qual è la migliore bicicletta in base alle proprie esigenze. Vediamo questo servizio, Peter, noi proseguiamo.
2: Il libro racconta la bicicletta da corsa in tutte le sue sfumature, dalla gravel alla bicicletta da cronometro, passando ovviamente per la vera e propria bicicletta da corsa, ma soprattutto in tutti i suoi possibili utilizzi. Analizza la bicicletta da corsa dal punto di vista tecnico, partendo dal telaio, i componenti, i materiali, al come guidare, al come comprarla. È un libro che fa ordine in una serie di informazioni da cui oggi i lettori sono bombardati letteralmente. Qui abbiamo cercato di spiegare bene in modo che ognuno possa rendersi conto eventualmente di cosa gli serve e cosa no, anche per avere un buon indirizzo per l'acquisto. Si parla anche un po' di storia perché c'è un capitolo stavolta dedicato anche alla bicicletta vintage, che è proprio la bicicletta per cui uno ha voglia di sporcarsi le mani, no? Adesso le biciclette sono moderne, elettroniche, dove spesso il riparare significa sostituire. Ecco, la bicicletta vintage è quella dove riparare significa aggiustare quello che si ha già, perpetrando nell'utilizzo. E un libro per esperti, secondo me, nella misura in cui, come dicevo, mette in ordine tanti concetti e dà degli spunti. È un libro per principianti anche perché permette di capire a chi si avvicina per la prima volta a una bicicletta da corsa entrando in un negozio tante tecnologie che a volte sfuggono.

0: Peter, siamo arrivati a Vietri sul Mare, paese delle ceramiche, come vediamo qui attorno a noi, sui muri che ci circondano, che è la porta della costiera amalfitana.
1: Esatto.
0: Anche
1: esatto.
0: Per i cicloturisti.
1: Eh sì, no, qua tu hai visto da Salerno a Vietri non è facile andare in bicicletta, anche se io preferirei ovviamente partire da Salerno, perché là si arriva in treno. Però normalmente i nostri tour in costiera amalfitana partono da qui, o da Vietri o da Cetare, perché qua tu vedrai fra pochi metri comincia proprio la strada più bella dell'Amalfi Coast, no? Di Amalfi Coast Drive, anche per gli stranieri, questo è un mito.
0: Peter, abbiamo visto una situazione di mobilità urbana abbastanza critica, con praticamente un'idea di pista ciclabile. Un patrimonio naturalistico meraviglioso tra il Cilento,
1: sì,
0: la costiera amalfitana dove stiamo
1: qua
0: entrando, però ecco, c'è ancora da fare per valorizzare queste bellezze.
1: C'è da fare tanto, perché purtroppo anche in costiera amalfitana il problema traffico non si può negare. La sicurezza del ciclista non è sempre garantita. Purtroppo dobbiamo mettere mano, e questo un operatore turistico non lo può fare, là ci vuole la politica che interviene. Ma non solo per il cicloturismo, anche per la qualità della vita degli abitanti stessi, perché qua molto spesso stai bloccato delle ore nel traffico e non può essere così in un scenario di questa bellezza.
0: I turisti che porti qui, abbiamo detto, sono in gran parte stranieri.
1: Sono solo stranieri.
0: Inglesi. E di fronte a questa situazione, a questo traffico, a questa aggressività, che cosa dicono?
1: Allora, purtroppo devo dire che molti operatori, tour operator esteri, tra i più importanti del cicloturismo, hanno tolto la costiera amalfitana dal loro catalogo. Non possono garantire la sicurezza. E quindi purtroppo noi abbiamo perso veramente centinaia di migliaia di euro, perché non lo facciamo più. Stiamo spostando sempre di più sul Cilento, che non ha tutti questi problemi, specie non nell'interno, ma la costiera amalfitana comunque è la zona che ha un nome.
0: E meriterebbe sicuramente di più.
1: Questa è una zona che ci invidia tutto il mondo, quindi se facciamo pochi interventi fatti bene, questo è un paradiso per il cicloturismo, per l'escursionismo, per il turismo in genere.
0: Ce l'auguriamo. Grazie Peter.
1: Grazie Alfredo.
0: Noi ci fermiamo qui, ci vediamo sabato prossimo alle 10:30, sempre su RaiNews 24, sempre sulla strada.

0: Allora Albi,
1: quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral-B IO.
3: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza, controllo, reattività. MG si muove con la stessa precisione, ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
4: Lavoriamo spalla a spalla, chiamiamo per nome le nostre mucche e siamo orgogliosi della qualità del nostro latte, da cui nasce lo yogurt Vipiteno, con il suo gusto cremoso e genuino.
5: È buono.
4: Yogurt Vipiteno, la qualità si sente.
6: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
8: Come su una montagna russa!
9: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
7: Contro l'instabilità del mondo energetico,

0: Lo stretto di Hormuz ancora in stallo, nel Mar Rosso avanzano aiuti yemeniti che prendono il controllo sullo stretto di Bab el Mandeb. La scomparsa di Emma Bonino, storica leader radicale, martedì funerali di Stato in Campidoglio, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. La Corte d'Appello di Milano conferma, l'ex Ilva dovrà spegnere gli alti forni entro il 28 ottobre, i giudici, il diritto alla salute prevale su quello d'impresa. Un organo artificiale avrebbe potuto salvare Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto, lo ha stabilito la perizia disposta dal GIP. Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti in modalità self-service. Sulla rete stradale la benzina sale a 2,1 euro, il gasolio a 2,2 euro. Super Enalotto, centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro, la schedina giocata in una tabaccheria a Oggiono in provincia di Lecco. Buongiorno, notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Antonietta Bertone. E alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. È la rapida avanzata dei ribelli Houthi che ora controllano lo stretto di Bab el Mandeb e minacciano una rotta marittima cruciale nel Mar Rosso dopo l'attacco con droni a uno strategico oleodotto saudita. Un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. In attesa che il Pentagono risponda alla pressante richiesta di intervento nel Mar Rosso, i prezzi del greggio sono già schizzati ben oltre i 100 dollari al barile. E non si fermano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte colpito un impianto industriale a Kiri, un morto e due feriti, e poi droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, un impianto chimico strategico e diversi incendi. Esplosioni a Odessa che hanno ferito sei persone. Un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito. Il presidente Trump è atterrato poco fa a Dublino, in Irlanda, per incontrare la presidente e il premier tra speciali misure di sicurezza. Tra i temi politicamente delicati, probabilmente al centro del confronto, le preoccupazioni dei leader irlandesi riguardo alla guerra in Iran. Previste manifestazioni e proteste. Una visita legata anche alla passione per il golf. Un torneo si svolgerà proprio questo fine settimana nel campo di proprietà del tycoon affacciato sull'Oceano Atlantico. È dovere di tutti impedire che giustizia, solidarietà e pace siano ridotti a idealismi astratti, subordinati a logiche di pura prevaricazione. Lo scrive il presidente Mattarella nel suo messaggio di auguri per il Capodanno ebraico. Una festa, scrive il capo dello Stato, che invita a coltivare le ragioni della riconciliazione, del dialogo, del rispetto reciproco, presupposti irrinunciabili per una civile convivenza, per la costruzione di un ordine internazionale pacifico, prospero e regolato dal diritto. La Presidente del Consiglio Meloni ha disposto le esequie di Stato martedì per Emma Bonino, la leader dei radicali, morta ieri a 78 anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una nota ha scritto: fu protagonista di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Cordoglio unanime dalla politica e dalle istituzioni. Ieri un minuto di silenzio in Senato con il ricordo del presidente Ignazio La Russa e di quello della Camera Fontana. E la Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Acciaierie d'Italia, confermando la chiusura entro il 28 ottobre degli alti forni nello stabilimento di Taranto. La decisione di spegnere l'area a caldo era stata presa dalla stessa Corte a luglio e rischia di rendere impossibile la vendita e inevitabili i licenziamenti. 5.000 dipendenti diretti e 2.500 addetti dell'indotto. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti. La donna, che gestisce il ristorante nel quartiere Monteverde, nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. La morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di quasi 2 anni e mezzo deceduto il 21 febbraio scorso, 59 giorni dopo l'intervento di trapianto di cuore danneggiato. L'utilizzo del Burning Heart, il cosiddetto cuore artificiale, anziché il prolungato ricorso dell'ECMO, il sistema di circolazione extracorporea, avrebbe potuto salvarlo. E quanto scrivono i periti del Tribunale di Napoli, il Tribunale del Riesame ha rinviato al 21 settembre la valutazione del ricorso presentato dai legali del cardiochirurgo Guido Oppido. Mancava da oltre un anno il primo 6 del 2026. È arrivato dalla provincia di Lecco la schedina vincente, che si è aggiudicata un super jackpot dal valore di oltre 223 milioni di euro ed è stata giocata a Oggiono. La ricevitoria del bar è subito diventata meta di curiosi. Al fortunato vincitore andranno 178 milioni netti dopo le tasse. La vincita è la seconda più alta nella storia del Superenalotto. Il calcio con la Serie A, la Fiorentina con il nuovo tecnico Vanoli vince a Venezia 4-2 grazie alla tripletta di Mastantuono. Oggi Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match d'alta classifica Lazio-Milan. E termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Antonietta Bertone. E proseguiamo le notizie proprio da quello che sta accadendo in Medio Oriente, la rapida avanzata dei ribelli Houthi che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb e minacciano una rotta marittima cruciale nel Mar Rosso, e dopo l'attacco con drone uno strategico oleodotto saudita e sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. Ce ne parla Katia Cerratti.
1: I ribelli Houthi stringono la presa sul Mar Rosso, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, e con l'attacco allo strategico oleodotto saudita nelle regioni di Riyadh e Medina sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. L'oleodotto est-ovest, ora chiuso in via precauzionale, affermano dal Ministero dell'Energia Saudita, è lungo 1200 chilometri e negli ultimi mesi aveva trasportato tra i 4 e 5 milioni di barili al giorno, permettendo a Riyadh di aggirare lo stretto di Hormuz dopo il crollo del traffico delle petroliere a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo Baghdad e Riyadh, l'attacco al condotto sarebbe partito dall'Iraq, dove operano milizie sostenute dall'Iran. Le autorità militari irachene affermano di aver rimosso un comandante militare responsabile delle operazioni nella provincia di Maysan al confine con l'Iran e di aver ordinato la chiusura precauzionale del valico di Shalamshah. Riyadh per ora ha scelto di non reagire militarmente, ma avverte di riservarsi il diritto di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi. A guidare la fulminea avanzata dei ribelli Houthi sarebbero state le famigerate guardie rivoluzionarie iraniane, dopo la richiesta di Teheran di intensificare gli attacchi contro l'Arabia Saudita. Un attacco che, insieme alla conquista dell'isola strategica di Perim all'imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb e la chiusura dello stretto di Hormuz, ha innescato un'escalation che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio oltre i 100 dollari al barile. E dopo la richiesta di assistenza militare a Washington da parte saudita, la Casa Bianca sceglie di non intervenire militarmente, condividendo per il momento soltanto fonti di intelligence e individuazione degli obiettivi. Intanto il governo yemenita, appoggiato da Riyadh, prepara un contrattacco per riconquistare le aree occupate dagli Houthi lungo la costa del Mar Rosso. Ma i ribelli già promettono ritorsioni.
0: E Trump è a Dublino, dove incontra separatamente la presidente irlandese Connolly e il primo ministro Martin. Si trasferirà poi nel suo golf club, ma ci aggiorna in diretta da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzioni.
2: Sì, infatti il presidente americano Trump è arrivato puntuale oggi all'aeroporto internazionale di Dublino tra imponenti misure di sicurezza e accolto dall'ambasciatore statunitense a Dublino, e poi ora è qui in questo grandissimo parco nel centro della città, Phoenix Park, dove sta incontrando la presidente irlandese Connolly, un incontro abbastanza gelido perché i due da tempo si detestano. Successivamente avrà un colloquio molto più politico con il primo ministro Michael Martin. Sul tavolo ci sono le questioni come l'Iran e anche i dazi e anche gli approvvigionamenti che l'Irlanda potrebbe fare dagli Stati Uniti di gas liquido. Successivamente avrà un pranzo nella residenza con lo staff diplomatico americano e poi si sposterà nel campo, nel resort di golf che possiede sulla costa atlantica dell'Irlanda, Dunberg, un posto incantevole dove il presidente domani giocherà a golf e aprirà questo torneo. Trump non è il benvenuto qui in Irlanda, sono previste manifestazioni di protesta sia questo pomeriggio qui nella capitale sia domani di fronte all'entrata appunto del centro di golf, e le misure di sicurezza che sono state messe in atto dalla Polizia Nazionale Irlandese, fanno sapere, sono le più imponenti che siano mai state dispiegate in questo paese. E dunque più tardi anche la conferenza stampa congiunta Trump-Michael Martin. Per ora da Dublino è tutto.
0: Grazie Nicoletta Manzione. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kiriri, facendo registrare un morto e due feriti. Poi esplosioni anche a Odessa con almeno 12 feriti, e a Kharkiv. Sull'altro fronte i droni hanno attaccato simultaneamente due città russe. Ce ne parla l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Un attacco russo ha colpito un palazzo residenziale a Odessa, dove molte persone sono rimaste ferite e i servizi di emergenza sono sul posto per dare sostegno alla popolazione. Nella notte ci sono stati diversi attacchi russi, colpite anche Dnipro e Zaporizhia, mentre per gli attacchi delle ultime 24 ore possiamo segnalare che a Kramatorsk due civili sono stati uccisi per un bombardamento su un'area residenziale, e poi anche un operatore di un'ambulanza è morto in un attacco russo. Mentre l'Ucraina nella notte ha attaccato siti industriali in Russia. Il presidente Zelensky ha invitato la Camera dei rappresentanti americana ad approvare le sanzioni verso la Russia, che siano, ha detto, severe, e intanto si è rivolto a Mosca e ha detto che se i russi attaccheranno i siti energetici ucraini in vista dell'inverno, Kiev farà lo stesso e quindi risponderà allo stesso modo. E intanto l'Unione Europea ha approvato, ha dato il via libera a un acquisto per 6 miliardi di munizioni e difesa aerea da parte di Kiev, con il prestito europeo da 90 miliardi, in particolare i missili Patriot che servono per intercettare i missili balistici russi. A te.
0: E anche in Ucraina si parlerà al vertice dei BRICS a New Delhi, in India, dove sono arrivati il presidente russo Putin, quello cinese Xi Jinping e l'iraniano Pezeshkian. Il corrispondente da Pechino nell'aeroporto.
4: Le guerre in Medio Oriente e in Ucraina sono in cima all'agenda del 18° vertice dei BRICS a New Delhi, con le ripercussioni sugli equilibri internazionali e sui commerci, a partire dagli ostacoli alla navigazione nello stretto di Hormuz e all'aumento del prezzo del petrolio. Alla vigilia del summit, il premier indiano Modi ha incontrato il presidente iraniano Pezeshkian, al quale ha ribadito la necessità di proseguire gli sforzi diplomatici per la pace. Caloroso l'incontro di Modi con il presidente russo Putin, con un abbraccio tra i due. Si è discusso di cooperazione bilaterale, dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Nei rapporti tra Mosca e New Delhi hanno un peso cruciale le forniture di armi e di petrolio. Incontrando i giornalisti, Putin ha poi lanciato un avvertimento all'Europa. Inviare truppe in Ucraina, ha detto, equivarrebbe a una guerra contro la Russia. Al vertice di New Delhi partecipa il presidente cinese Xi Jinping per la prima volta in India dopo 7 anni. Una visita che cade in un momento in cui i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando.
0: La riforma della legge elettorale in primo piano, la Premier rivendica la reintroduzione delle preferenze, ma è scontro tra maggioranza e opposizione sulla norma cosiddetta anticespugli. Intanto Meloni torna sul bilancio di governo, in primis sull'economia, e in un'intervista ribadisce no alle alleanze con chi nega il sostegno a Kiev. Ma ce ne parla in studio Martina Cecchi De Rossi.
5: E sì, è proprio così, la legge elettorale in primo piano, su questo è tornata ieri la Premier Meloni, che intanto in una lunga intervista al Foglio di oggi fa un bilancio del governo, soprattutto sul fronte economico. Dice ci sono stati risultati eccezionali nel campo dell'occupazione, dice dispiaciuta di non aver potuto fare di più sul fronte dell'energia, e poi va sui temi politici, parla del voto in Sassonia, cordoni sanitari non servono. E sul piano interno dice mai alleata con chi nega il sostegno a Kiev, all'Ucraina. Dicevamo ieri dell'intervento della Presidente del Consiglio sul fronte della legge elettorale, delle preferenze che ha rivendicato, gli italiani potranno scegliere, contenta che l'abbia fatta questa cosa il centrodestra. Il centrosinistra non è credibile dopo aver respinto l'emendamento che le prevedevano nel passaggio alla Camera sulle preferenze e lo scontro, ma anche sulla cosiddetta norma anticespugli. La riforma della legge elettorale all'esame del Senato, è stata eliminata la soglia che consente di partecipare e contribuire al premio di maggioranza, ma sono state aumentate di 4 volte le firme necessarie ad una forza che non è in Parlamento per presentare le liste. Una misura che è stata difesa dal centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, con Tajani che ha detto basta con le liste civette, criticata dalle opposizioni che parlano di norma sbagliata. Dice Schlein, dal PD faremo muro, Conte dal Movimento 5 Stelle si rivolge al Presidente Mattarella. Martedì al Senato il voto finale sulla legge elettorale, che però dovrà tornare alla Camera, voto definitivo dunque il 28 settembre a scrutinio segreto. Ed è tutto, a te.
0: Grazie Martina Cecchi De Rossi. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, partito ieri sera da Cuba, dove era ricoverato a L'Avana, e atterrato intorno alle 7.10 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Di Battista si trovava a Cuba per girare un reportage quando si è sentito male dopo aver accusato forti mal di testa. Il primo rientro, inizialmente fissato per il 4 settembre, era stato annullato per sottoporlo a un intervento chirurgico. E ancora in rialzo i prezzi dei carburanti in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del MIT. In data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina, 2,2 euro al litro per il gasolio. Ieri erano rispettivamente 2,086 euro e 2,193 euro sulla rete autostradale. Invece il prezzo medio self è di 2,192 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio. E andiamo in provincia di Lecco, Giono. È qui che è stata giocata la schedina del Superenalotto con la sestina milionaria da oltre 223 milioni di euro. La seconda cifra più alta mai vinta è la ricevitoria del bar, è subito diventata meta di curiosi. Allora andiamo lì perché per noi c'è Alberto Ambrogi.
6: Sì, qui nel bar di Ogiono si sta organizzando un piccolo brindisi molto morigerato, come potete vedere, una festa molto morigerata nelle tradizioni brianzole per questa vittoria storica, l'unica, la più alta, con una singola schedina che è stata ottenuta nella storia, questi 223 milioni, poi con la tassa sulla fortuna un quinto finisce allo Stato. Ecco qua questo piccolo brindisi nella operosa Brianza lecchese, che questa mattina ha scoperto questa vincita, dicevamo la più alta nella storia con una singola schedina, il precedente sempre con una singola schedina, in questo caso da 2 euro, in questo caso è stata da 5 euro. Qualche anno fa Lodi con 2 euro era stata vinta una cifra inferiore, non è il jackpot più alto perché quello appartiene alla vincita da Tripalda, ma con un sistema che fu diviso tra 90 vincitori. È un bar che si trova all'interno di un supermercato, si parla di clienti abituali che frequentano questa zona, la caccia al vincitore è già cominciata, il titolare del bar che in questo momento non si trova qui ci ha raccontato di essere stato avvisato proprio da una chiamata ieri sera di Rai News 24 e di aver chiuso il telefono perché pensava uno scherzo, e l'unica richiesta al vincitore vincitore o alla vincitrice è di ricordarsi di un piccolo regalo per le ragazze del bar che hanno anche giocato la schedina vincente. E qui con questo brindisi, dicevamo, molto morigerato rispetto ad altre vittorie che avevamo visto in giro per l'Italia, ma è tipico del carattere della Brianza operosa, possiamo restituire la linea allo studio a Roma. Bye.
7: Anche gli altri, venite, offre la carta. Un applauso, dai.
0: Stiamo vedendo queste immagini di felicità naturalmente per questa vincita. Allora adesso voltiamo pagina, parliamo di meteo. Prima caldo insopportabile, poi tempeste di pioggia. Ora dovrebbe arrivare finalmente l'anticiclone delle Azzorre. Per saperne di più abbiamo con noi in studio il tenente colonnello dell'Aeronautica Militare Filippo Petrucci. Ben trovato.
8: Grazie, grazie, buongiorno.
0: Allora, quali saranno oggi le condizioni del tempo sulle nostre regioni?
8: Beh, effettivamente sta arrivando l'anticiclone delle Azzorre, che al momento interessa più che altro il nord, le regioni del centro Tirreno. E al sud c'è ancora un po' di variabilità, lì oggi avremo ancora qualche pioggia, ma da domani l'alta pressione si distende su tutto il paese, quindi avremo un deciso miglioramento delle condizioni del tempo, il sole splenderà quasi ovunque, ci sarà qualche pioggia residua sulla Sicilia, ma comunque in un quadro di generale miglioramento che tra l'altro si consoliderà nella giornata di lunedì e martedì. Quindi insomma arriva un bel periodo con temperature decisamente più piacevoli, ci siamo riavvicinati alle medie del periodo, oggi le massime

0: Una stabilità atmosferica che quindi significa si traduce in sole prevalente su gran parte del paese.
1: L'autunno è alle porte, quindi quanto durerà questa situazione di stabilità?
0: Ma diciamo che almeno nel breve periodo, per le prossime 2 settimane, non ci saranno variazioni significative, quindi avremo delle temperature che bene o male rimarranno in linea con le medie o al massimo 1-2 gradi in più. Per quanto riguarda nubi e pioggia, al centro-sud sembra essere un periodo più stabile e il nord rimarrà sempre un po' più esposto a qualche perturbazione in transito sull'Europa centrale.
1: Grazie, grazie al tenente colonnello dell'Aeronautica Militare Filippo Petrucci per essere stato qui con noi. Grazie.
0: A voi.
1: E dunque proseguiamo, andiamo ora a Venezia dove questa sera sarà assegnato il Leone d'Oro. Linea al nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas.
2: E sì, siamo arrivati alla fine. Allora, stasera alle 19, serata di chiusura condotta da Greta Scarano e Nicolà Mopà. Poi ci saranno le giurie, la giuria di Orizzonti, premio di quella sezione e poi finalmente il premio, i vari premi di questo del concorso con un intermezzo musicale di Francesca Michielin. A seguire poi la proiezione del film di Giovanni Veronesi, Diori, del film di chiusura. Allora, ovviamente ci sono già dei premi che sono stati assegnati già ieri, quello della Croce Rossa, il Leoncino d'Oro, Giornata degli Autori, la Settimana Internazionale della Critica, quello del FIPRESCI, cioè della critica internazionale, tanto per dirne alcuni. Quali sono i film favoriti? Innanzitutto non si può ignorare che Nazza, un film che si è aggiunto all'ultimo al concorso, è un film che ha avuto 25 minuti di applausi in sala del pubblico, ma anche nelle proiezioni per la stampa. Ricordiamo il film di Yuval Abraham e Rachel Zor, che è girato sui tetti e spiega come funziona, attraverso delle testimonianze, come funzionano i bombardamenti nella zona di Gaza e quello che fanno i soldati israeliani in quel territorio. Poi ci sono altri nomi che si fanno, Possible Love di Lee Chang-dong per esempio, oppure Wild Horse 9 di Martin McDonagh, dove c'è un John Malkovich che potrebbe essere un candidato per la Coppa Volpi, la migliore interpretazione maschile, oppure Look Back del coreano di Koreeda. Film italiani, chi lo sa, sono 5 quelli in concorso, tra cui anche quello di Nanni Moretti. Tra gli italiani potrebbe esserci una Alba Rohrwacher come migliore interpretazione come Coppa Volpi in Ti Solda. Dicevamo poi il film di chiusura di Oride, con un fantastico per Francesco Favino che si conferma uno dei più grandi attori italiani, interpreta Fra Leopoldo, un prete molto vicino alla gente che usa anche la risata, dice Dio ride per quello, e viene messo sotto torchio dall'Inquisizione. Qui c'è il cardinale dell'Inquisizione che è interpretato da un bravissimo Silvio Orlando. Ne parleremo più tardi nei prossimi collegamenti. A dopo.
1: Grazie Lorenzo Di Las Plazas, naturalmente qui su Rai News 24, uno speciale proprio per seguire questa giornata conclusiva a Venezia, l'assegnazione del Leone d'Oro. E 100 anni fa nasceva Riccardo Pazzaglia, scrittore, giornalista, attore, il paroliere e regista tra i più brillanti, ironici e versatili. Celebri i suoi spunti di riflessione regolarmente guastati dagli altri ospiti durante la trasmissione di Renzo Arbori, quelli della notte. Ne vediamo uno e poi insomma una breve pausa e linea alla regia.
3: L'anima è immortale.
4: Questo
3: no,
4: è il tema.
3: No, ma non sarà questo purtroppo, perché questo io volevo fare.
4: Pensava Armando con l'anima immortale.
3: No, poi hanno sentito, dice, ma no, la notte qua, là, allora è angoscioso, non dormivano, dice, allora siamo finiti con... Chi dorme non piglia pesci.
4: Col punto interrogativo?
3: Sì, se lo vuoi mettere.
4: Guarda Pazzaglia, non fare quella faccia che ci demoralizzi.
3: No, mi sento male.
4: Ho capito.
5: È un problema.
6: Lo so.
5: Perché noi dobbiamo arrivare al lucro del problema.
6: E quale?
5: Chi dorme, che pesce non piglia, perché c'è pesce, pesce. C'è il pesce bianco, c'è l'anguilla, c'è il burattello, c'è il pesce azzurro, c'è un po' di tutto.
6: Mm.
5: Noi, certo pesce serve con uso industriale.
6: Certo.
5: E invece la lisca dello stesso pesce, noi facciamo un prodotto per bambini, tipo adesso io lo devo citare delle marche perché non posso fare pubblicità, però...
6: Mica farei come quelle minestrine
5: per i bambini, con la lisca del pesce azzurro.
6: Ho capito.
5: Noi facciamo quella cosa lì.
6: Ecco, ma... Questo come fate a prendere il pesce azzurro? Se dormite? Questo è il problema.
5: È questo il problema. Ma questo problema qui, noi lo sai.
6: Abbiamo le mani?
5: Abbiamo le mani legate.
6: Ecco.
3: Come livello di conversazione siamo in Olanda.

0: Olanda,
1: ci siamo sotto il livello del mare,
0: ma non perché può, in Olanda,
1: devo mettere la mano, in Olanda tappeto, fanno delle... la mano sul tappeto.
0: Ma perché in Olanda fanno le conversazioni a livello basso?
1: No, ma stanno, molti stanno sotto il livello del mare. E questa è la conversazione che non riesce a dare. No, io l'ho portato, io ho portato l'anima, è immortale. Quello volevo fare e noi stiamo parlando di pesci.
0: Ma anche chi dorme non piglia pesci. Scusa.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'890 70 77.
1: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
2: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
3: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
4: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
5: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
6: Come su una montagna russa!
7: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
5: Contro l'instabilità del mondo energetico.
8: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da 1.550 euro.
9: E bentrovati in diretta qui su RaiNews 24, la sfida della cura, le serie di speciali dedicate ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Oggi Gerardo D'Amico ci parla di Elena Cattaneo, ricercatrice e senatrice a vita. Allora lo vediamo, questa edizione del telegiornale finisce qui, poi ci vediamo alle 12.

Professoressa Cattaneo, nel suo lavoro scientifico e poi in politica, che cosa è riuscita a portare della schiacciatrice di banda della pallavolo che lei ha fatto qualche anno fa?

0: Anni d'oro, il lavoro di squadra mi è sempre piaciuto tantissimo. Lì ho imparato che ci sono momenti in cui tu porti e guidi la squadra e momenti in cui è bene che ti siedi in panchina e la lasci guidare ad altri, e qui è la stessa cosa. La schiacciatrice di banda è quella che raccoglie il lavoro di tutti e lo porta a compimento. Lo porta a compimento.
1: 160 studi scientifici pubblicati sulle riviste più importanti, tra cui Science nel 2021. Lei ha pubblicato uno studio importantissimo sui neuroni dello striato.
0: Anche questo è un lavoro di squadra, diverse persone coinvolte. Volevamo studiare come si formano nel cervello umano i neuroni di una regione del nostro cervello che si chiama striato, che è quella poi che degenera nella malattia che studiamo. Abbiamo ripercorso tutta la loro strada di formazione, sviluppo e maturazione.
1: Perché il nome di Elena Cattaneo nel mondo è legato agli studi ormai trentennali sulla malattia di Huntington. In Italia sono tra i 6 e i 7 mila che ne soffrono, però sarebbero 30 mila quelli a rischio, perché

0: Questa è una malattia ereditaria autosomica. Che vuol dire, professoressa?
1: Vuol dire che c'è un gene che causa questa malattia, il gene lo conosciamo e questo gene può essere ereditato di generazione in generazione. Ogni figlio o figlia di malato Huntington ha il 50% del rischio di aver ereditato il gene malato.
0: La corea di Huntington è questo tragico, chiamiamolo ballo, ma è un movimento ininterrotto, oltre poi al decadimento psichico, in alcuni casi, la depressione, i disturbi dell'umore, insomma, e tutto questo, peraltro, molto spesso con esordio in tarda età.
1: Questo è uno degli aspetti che stiamo studiando, perché il gene mutato è presente fin dal
0: Ovviamente.
1: concepimento e vuol dire però che il nostro corpo, il nostro cervello ha trovato il modo per disinnescarlo, per renderlo inoffensivo, sapere i segreti che tengono sotto controllo questo gene mutato per tutti quegli anni, vorrebbe dire una strada in più.
0: Lei si è laureata in farmacologia qui all'Università degli Studi di Milano, poi ha conseguito un dottorato in biotecnologie applicate alla farmacologia, ma poi subito dopo è partita per uno dei templi, possiamo dire così, della ricerca mondiale che è il MIT di Boston.
1: E mi sposai e 3 mesi dopo partì per gli Stati Uniti, per il Massachusetts Institute of Technology di Boston, e lì mi sentii di entrare nella cattedrale della scienza.
0: Ha incontrato due figure che hanno segnato poi la sua carriera, professoressa al MIT.
1: Una è stata il professor Ron McKay,
0: Esatto.
1: luminare delle staminali, uno dei primi veramente che ha cominciato ad avere lo sguardo, a mettere lo sguardo sulle cellule staminali del cervello. E
0: La
1: l'altra persona,
0: professoressa che
1: Nancy Wexler. Nancy Wexler, straordinaria
0: le ha
1: donna.
0: trasmesso poi la passione per l'Huntington.
1: Lei fu quella che per prima al mondo decise che bisognava creare una cordata di scienziati, erano 50 anni fa, per andare in Venezuela e trovare il gene responsabile della malattia. Devo dire, ancora adesso, insomma, mi sento una certa emozione a ricordare quel che lei fece, perché
0: Perché
1: Venezuela.
0: in Venezuela,
1: Perché
0: appunto?
1: scoprì che in quella zona del mondo, a causa dello stigma e della discriminazione che colpisce non solo questa malattia, e tante
0: La
1: malattie delle quali
0: malattia
1: poco sappiamo,
0: rara,
1: queste povere persone, questi malati discriminati, sono stati isolati dalla società, hanno cominciato a vivere tra loro in questi villaggi sul lago Maracaibo, dove ci sono 10.000 abitanti, centinaia e migliaia con la malattia. Quindi Nancy Wexler scoprì quel luogo e capì che per trovare il gene di una malattia rara, ancora di più in quegli anni, bisognava disporre di un'ampia genealogia.
0: Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica, fa parte dell'Accademia dei Lincei e ha avuto tantissimi premi, tra cui il Marisa Belisario, il Chiara D'Onofrio, il Leslie Gerry Brenner Prize. L'orgoglio suo maggiore, da un punto di vista scientifico, qual è?
1: È stare seduta di fianco a Giorgia e crescere progetti insieme, parlare con Martina e Michele e immaginare un futuro di soluzioni per questa malattia.

Professoressa, le cellule staminali, sia per quel che riguarda i neuroni o altre cellule del corpo, sono la grande speranza ormai da decenni di poter riparare, ripristinare, aggiustare. E però noi abbiamo due certezze: cellule staminali che rigenerano la cornea, Michele De Luca, grazie alla Pellegrini, e le cellule che rigenerano la pelle.

0: Quindi la pelle
1: sempre
0: artificiale,
1: loro.
0: sempre loro sono con Holostem, il primo farmaco su base genetica che è stato approvato. Per il resto?
1: Per il resto ci sono sperimentazioni cliniche, ci sono studi nei laboratori. Non bisogna assolutamente pensare che al di fuori dell'Italia, in Bielorussia, in Polonia e in altri paesi vi siano strategie o terapie che qui non ci sono. Qui si fa sperimentazione clinica seria per diverse malattie, dalla sclerosi multipla al Parkinson, e dobbiamo attendere i risultati.
0: Soprattutto, professoressa, la ricerca scientifica seria, quando fa questo tipo di sperimentazione in cui poi arruola anche dei pazienti, non ci sono soldi da versare?
1: No, infatti c'è l'idea che alcune enti, non so neanche come chiamarlo, in giro per il mondo possono offrire a pagamento dei trattamenti, non si possono chiamare terapie, a pagamento, non provati, cioè è veramente un'anomalia.
0: Sono truffe,
1: le abbiamo avute anche in Italia.
0: Sì. Diciamo spesso, ed è vero, che mediamente per una donna che voglia fare un certo tipo di carriera, sperimentare certo tipo di mestiere e poi avere anche una propria famiglia è decisamente complicato. Eppure lei, quando poi è tornata dal MIT di Boston qui a Milano, ha fondato questo laboratorio che
1: era più piccolo prima.
0: Era più piccolo,
1: 38 metri quadri.
0: Ma nel frattempo, 2 anni prima era nata la sua prima figlia, 3 anni dopo è nato il suo secondo figlio. Dunque, si può fare o lei è un'eccezione?
1: No, si può fare, anzi ci sono, e guai se non fosse così, donne in questo laboratorio, con, oltre che uomini, con le loro esigenze costruzione di famiglie, quindi ci sono figli, insomma ogni anno ci sono nuove nascite, di questo siamo molto orgogliosi.
0: Era il 7 agosto del 2013 e lei naturalmente era in laboratorio, perché ad agosto si sta in laboratorio. Che successe quel giorno?
1: Ma era verso tarda sera, suonò il telefono e mi informarono che il presidente Napolitano desiderava incontrarmi a Roma.
0: E lei si chiese: ma come mai il presidente della Repubblica mi vuole incontrare a Roma?
1: Esattamente sì, ovviamente cominciai a fare delle congetture. Passai il fine settimana a interrogarmi e poi mi presentai.
0: Il presidente Napolitano l'aveva nominata giovanissima senatrice a vita, con una motivazione particolare, senatrice Cattaneo. Qual era?
1: La motivazione era il riconoscimento della scienza, del valore scientifico della scienza e l'idea che la scienza dovesse e potesse essere rappresentata in Parlamento.
0: In modo stabile, da una senatrice a vita.

0: Lei era arrivata da pochissimi mesi quando scoppiò il caso Stamina, uno psicologo Vannoni che aveva detto, sedicente creatore di una cura che doveva intervenire su malattie neurodegenerative, sui tumori, su qualunque cosa a base di cellule staminali. Che successe in quel periodo?
1: Fu un periodo duro e anche lungo, durante il quale ci rendemmo conto, scienziati, comunità scientifica, che eravamo forse di fronte al più grande deragliamento della storia della medicina moderna. Il deragliamento consisteva in un Parlamento, qui il Senato, che aveva votato a favore della cura che non c'è, con quattro astenuti, me li ricordo. La stampa, che dava credito a dei ciarlatani,
0: L'appello di Adriano Celentano, date la cura alla
1: i
0: piccola.
1: tribunali, no? Con 250
0: Sì.
1: tribunali, anche lì, che
0: Che
1: decretavano che era cura,
0: imponevano.
1: imponevano che fosse data questa cura che non era terapia e che la medicina non riconosceva. Si trattò di un lavoro intenso da fare a livello pubblico e anche a livello politico. La prima cosa che feci quando entrai in Senato è stata promuovere un'indagine conoscitiva con altri due senatori per far emergere e aumentare la consapevolezza del problema.
0: Però lì ci fu qualcosa in più nella tragedia, io la definirei così per l'abbaglio collettivo nazionale che ci fu sul caso Stamina, perché furono coinvolti gli ospedali civili di Brescia,
1: Tutto
0: un
1: partì da lì.
0: ospedale di grande prestigio. Qual è, le chiedo, il danno decuplicato che si registra quando una pseudocura, una pseudoscienza purtroppo fa l'ingresso in un'istituzione come un ospedale prestigioso? E quello che è successo nel 2014 in Italia, nel 2026, che parallelo si può fare con il Policlinico di Catania che fa un contratto ad una naturopata? Poi per fortuna quel contratto è stato annullato, ma si doveva occupare di problematiche gravissime, tra cui fatti reumatici di bambini.
1: Ma quando la ciarlataneria penetra le nostre massime istituzioni, è un dramma per il paese, perché perdiamo le tutele e le perdiamo tutti. Quindi lì è successo, succede ancora, sotto diversi profili, in diversi ambiti. Lei cita il Policlinico di Catania. Succede ancora perché questo paese non riesce a vaccinarsi contro la magia, contro il desiderio della soluzione che non c'è, che piacerebbe a tutti,
0: Della
1: ma
0: bacchetta magica,
1: per
0: sì.
1: arrivarci serve studio, serve ricerca, servono competenze professionisti. Manca proprio la consapevolezza di cosa sia il metodo scientifico, di come si arrivi a un trattamento, di come si arrivi a una
0: Senatrice,
1: cura. E
0: manca anche ai parlamentari che hanno votato quella roba.
1: qua arriviamo al punto, arriviamo al punto, il Parlamento nella maggior parte dei casi non è attrezzato per riconoscere, per discriminare le evidenze dalle suggestioni.
0: Stessa situazione quasi si è prodotta, senatrice, quando ci fu la legge Lorenzin dei 10 vaccini obbligatori. L'abbiamo visto anche poi col Covid, le mascherine che sono state definite dei bavagli, il lockdown che era l'unica misura, morivano
1: Sicuro.
0: centinaia e centinaia di persone al giorno, non c'era nulla all'inizio della pandemia, né vaccini e neppure i farmaci, e l'unico modo era quello veneziano del
1: Sì.
0: 1500, fare il lockdown,
1: Sì.
0: eppure lì ci sono
1: E poi
0: stati.
1: ricordiamolo, ci ha salvato la scienza, perché nel
0: Esatto.
1: giro di un anno abbiamo avuto a disposizione vaccini
0: E
1: straordinari.
0: anche lì, senatrice, i vaccini fatti troppo
1: Presto,
0: presto.
1: quel troppo presto non era così. In realtà c'erano persone che si erano messe a
0: Da più di
1: lavorare
0: 10 anni.
1: ancora prima che si presentasse quel virus sulla Terra. Stavano già trovando trovando, cercando soluzioni per un problema che non si era ancora presentato.
0: Un'altra battaglia che lei ha fatto è sugli OGM, organismi geneticamente modificati. C'è un problema anche nominalistico di voi scienziati. Invece di chiamarli geneticamente modificati, non li potevate chiamare geneticamente migliorati, per esempio?
1: Assolutamente sì, quindi tante volte il gergo scientifico non aiuta e anzi dà dei segnali che vengono male interpretati. La storia degli OGM è un'altra storia dolorosa del nostro paese. Per 20 anni, 25 anni, tutti i progetti di ricerca delle università che miravano a creare piante geneticamente modificate per resistere ai parassiti e quindi ridurre l'uso dei fitofarmaci sono rimasti chiusi nei cassetti delle università. L'assurdo è che non coltiviamo ciò che importiamo e nemmeno possiamo e potevamo studiare in campo aperto ciò di cui ci nutriamo, perché esatto. Poi questi semi OGM che arrivano, che nutrono la nostra zootecnia, indirettamente arrivano sul nostro tavolo.

0: di agricoltura soprattutto, senatrice, che invece si voleva avvalere addirittura della biodinamica, quella è stata un'altra sua battaglia, si voleva far passare il biologico assieme al biodinamico. Il biodinamico sappiamo che è l'omeopatia, ovvero il niente, applicato all'agricoltura, sì, con in più riti magici,
1: l'esoterismo,
0: sì, prendere, sì, il teschio, sì, metterci, sì, lo sterco di vacca primipara, però quando Saturno è collegato, eccetera.
1: È stato un momento doloroso anche quello, perché ricordo la sofferenza di alzarmi in aula e dover spiegare ai miei colleghi che cosa fosse il cornoletame, che quali fossero questi preparati. E il rischio e il dramma era proprio la possibilità che la magia entrasse in una legge dello Stato.
0: Esatto.
1: E quando quello succede, noi perdiamo i riferimenti minimi del ragionamento,
0: certo,
1: comune. Il problema è serio, perché ci apre a qualsiasi tipo di sbandamento. Un ultimo sbandamento è stato quello sulla mototerapia. La motocross
0: terapia. Abbiamo approvato una legge sull'autismo fatta passare come una terapia per l'autismo.
1: Assolutamente.
0: Qualcosa che la comunità scientifica, non soltanto italiana, insomma, veramente è inorridita. A proposito di magie, per esempio, devo fare addirittura una conferenza sulla meravigliosa macchina di Majorana.
1: Ah, sì.
0: Perché è contraria a trasformare qualunque cosa in oro con questa meravigliosa macchina?
1: Ma lì è stato paradossale, perché le evidenze che fosse una montatura erano davanti agli occhi di tutti, bastava. Però anche qui è vero, cioè, che il Senato accoglie sotto la responsabilità di chi propone l'evento, accoglie eventi di diverso tipo, però insomma ospitare in Senato un'attività di presentazione di quella macchina, così come ospitare il famoso Novax, no, per una conferenza qui in Senato, un pessimo segnale al Paese.

0: Quanto pesa, secondo lei, il fatto che in Italia meno del 25% degli adulti sia laureato contro una media europea del 41%, ma se vogliamo fare il confronto col Canada, lì il 60% ha una laurea?
1: Sicuramente pesa, pesa perché significa che come società non siamo preparati ad incorporare l'innovazione, anzi siamo sempre più spinti verso il timore del futuro, verso il timore dell'innovazione. Invece, insomma, l'istruzione a tutti i livelli fornisce strumenti per guardare con fiducia al futuro.
0: Però che tipo di istruzione, senatrice? Perché durante la pandemia l'abbiamo visto chiarissimamente che quello che è stato definito l'analfabetismo di ritorno o funzionale, leggere e non capire il contenuto, apparteneva anche moltissimo ai laureati, erano Novax moltissimi di loro.
1: Sì, perché quello che manca è, credo, una approfondita conoscenza di come si indaga la realtà. E la cosa straordinaria è che proprio in questo paese l'abbiamo scoperto, come si
0: Esatto,
1: indaga la
0: Galileo
1: realtà
0: è roba nostra.
1: attraverso un metodo, cioè si scompone la realtà in frammenti, li si porta in un contesto sperimentale, si immagina un'ipotesi, si fanno gli esperimenti, si accettano le prove.
0: Lei ha fatto un intervento molto partecipato in aula quando c'era da discutere del finanziamento della ricerca.
2: L'orgoglio deriva dal fatto di poter parlare con voi di cosa significa scoprire, di cosa significa essere i primi al mondo, il primo uomo o la prima donna al mondo.

0: mondo a vedere un risultato per poi consegnarlo ai nostri cittadini, se questo è l'orgoglio. L'imbarazzo c'è ed è forte, perché vedete, io avrei voluto essere qui con voi oggi con una mozione ambiziosa da discutere con voi, con le vostre visioni, le vostre priorità, per decidere insieme dove vogliamo essere come paese tra 10 anni o 20 anni, quale frontiera della conoscenza vogliamo perlustrare, dove vogliamo essere primi al mondo, dove vogliamo guidare l'Europa e il mondo intero. E invece io sono qui a chiedere a voi e al governo il minimo indispensabile.
1: 1,32% la fetta del PIL che questo paese investe in ricerca e sviluppo, ovvero la metà rispetto alla media europea, perché se guardiamo la Germania è 3 volte meno, se guardiamo gli Stati Uniti e la Cina neppure ne parliamo. In Italia ci sono 15.000 ricercatori precari, ma se ci mettiamo anche i postdoc arriviamo a 30.000. Ora, lo stipendio medio di un ricercatore precario non arriva ai 2.000 euro al mese. Che futuro abbiamo come nazione?
2: Ma questa è ancora la dimostrazione che non si pensa a creare le basi, a investire nei giovani affinché si attrezzino di competenze, affinché si attrezzino di strumenti su tutte le discipline, dalla geologia alla biomedicina. Anche alle aree umanistiche, che sono importantissime per allenare al pensiero critico, all'uso della logica. Ecco, noi abbiamo perso la logica, quindi questo ci spiega anno dopo anno, e a me viene da dire governo dopo governo, salvo poche eccezioni, che questo paese non ha ancora imparato che investire in ricerca, che investire in formazione, che avere questi bassi numeri è un problema, gli investimenti scarsissimi.
1: E però quando questa società investe 250.000 euro perché tanto serve per formare un medico, e poi però gli dà uno stipendio o prospettive di carriera anche, mettiamo insieme le due cose, che in qualche modo gli aprono la strada verso l'estero, ecco, l'investimento lì è stato fatto e però...
2: Questa è la mia rabbia, perché questo paese dimostra ogni volta che, nonostante tutto questo, le nostre università, le nostre scuole sanno formare, i nostri giovani sono preparati, tantissimi sono appassionati, e poi però è come se si perdesse il filo del discorso e non ci si renda conto che bisogna crearle le opportunità. E le opportunità si creano, insomma, lavorando a più livelli.
1: Qui siamo al Senato della Repubblica, dove uno dei due rami del Parlamento che fa le leggi e che quindi potrebbe cambiare le cose volendo. Che cos'è che osta, che impedisce alla classe politica che abbiamo di rendersi conto che il futuro sta da quella parte che lei ci ha raccontato?
2: Io penso che sia... una questione di fiducia nei giovani. Per qualche motivo in questo paese, dal punto di vista culturale e quindi anche dal punto di vista politico, non si crede nei giovani, non si ha fiducia nei giovani. A me sembra paradossale che in Italia si fatichi a trovare un capo dipartimento di un'università che abbia meno di 40 anni. All'estero è pieno. E servono governi, insomma, che abbiano visioni, che pensino a... che tipo di società vogliamo essere tra 20 anni? Qual è il nostro obiettivo di società tra 20 anni? Qual è il nostro progetto primario?
1: Il nostro posto nel mondo anche.
2: E posso dirlo, il nostro posto in Europa, che è la nostra minima casa comune, qual è il ruolo che ci diamo per guidare il futuro in Europa? Nel momento in cui ci si dà un obiettivo alto, importante, visionario, poi la cosa bella della specie umana è che uomini e donne cominciano a lavorare insieme per raggiungere quell'obiettivo, e noi abbiamo la capacità per farlo, ma mancano gli obiettivi a lungo termine.

Un cordiale buongiorno a tutti voi. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nord, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle aree alpine e prealpine e una ventilazione che diverrà nord-orientale. Prevalenza di sole anche sulle regioni centrali tirreniche e sull'Umbria, mentre tra Marche e Abruzzo la nuvolosità sarà più consistente, con il rischio di qualche rovescio temporalesco che si attenuerà dal pomeriggio. Rimane instabile il tempo al meridione, dove avremo precipitazioni sparse che, specie tra Calabria e Puglia, potranno assumere carattere temporalesco, fenomeni in attenuazione solo dalla sera. Anche sulla Sicilia continuerà il tempo ad essere instabile, ci saranno delle piogge e qualche temporale, andrà decisamente meglio sulla Sardegna, dove invece tornerà a splendere il sole. Per la giornata di domani l'alta pressione si consoliderà su tutto il paese. Questo significa che sin dal mattino il sole splenderà quasi ovunque, farà eccezione la Sicilia orientale e la Calabria meridionale, dove sarà ancora possibile qualche pioggia. Per quanto riguarda le temperature, subiranno un'ulteriore diminuzione al sud, saranno stazionarie altrove con punte intorno ai 30-31 gradi.

0: Lo stretto di Hormuz ancora in stallo. Nel Mar Rosso avanzano gli Houthi yemeniti che prendono il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb. La scomparsa di Emma Bonino, storica leader radicale, martedì funerali di Stato in Campidoglio, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. La Corte d'Appello di Milano conferma l'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 di ottobre. I giudici, il diritto alla salute prevale su quello dell'impresa. Un organo artificiale avrebbe potuto salvare Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto, lo ha stabilito la perizia disposta dal GIP. Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti, in modalità self-service sulla rete stradale la benzina sale a 2,1 euro, il gasolio a 2,208 euro. Super Enalotto, centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro, la schedina giocata in una tabaccheria ad Oggiono in provincia di Lecco. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24, sono le 12 in punto e apriamo con la rapida avanzata dei ribelli Houthi che adesso controllano lo stretto di Bab el-Mandeb e minacciano dunque una rotta marittima cruciale nel Mar Rosso e dopo l'attacco con droni e uno strategico oleodotto saudita sferrano un altro duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. Allora in apertura Katia Cerratti.
1: I ribelli Houthi stringono la presa sul Mar Rosso, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e con l'attacco allo strategico oleodotto saudita nelle regioni di Riyadh e Medina sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. L'oleodotto est-ovest, ora chiuso in via precauzionale, affermano dal Ministero dell'Energia saudita, è lungo 1200 chilometri e negli ultimi mesi aveva trasportato tra i 4 e 5 milioni di barili al giorno, permettendo a Riyadh di aggirare lo stretto di Hormuz dopo il crollo del traffico delle petroliere a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo Baghdad e Riyadh, l'attacco al condotto sarebbe partito dall'Iraq, dove operano milizie sostenute dall'Iran. Le autorità militari irachene affermano di aver rimosso un comandante militare responsabile delle operazioni nella provincia di Maysan al confine con l'Iran e di aver ordinato la chiusura precauzionale del valico di Shalamshah. Riyadh per ora ha scelto di non reagire militarmente, ma avverte di riservarsi il diritto di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi. A guidare la fulminea avanzata dei ribelli Houthi sarebbero state le famigerate guardie rivoluzionarie iraniane, dopo la richiesta di Teheran di intensificare gli attacchi contro l'Arabia Saudita. Un attacco che, insieme alla conquista dell'isola strategica di Perim all'imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb e la chiusura dello stretto di Hormuz, ha innescato un'escalation che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile.

0: E dopo la richiesta di assistenza militare a Washington da parte saudita, la Casa Bianca sceglie di non intervenire militarmente, condividendo per il momento soltanto fonti di intelligence e individuazione degli obiettivi. Intanto il governo yemenita, appoggiato da Riyadh, prepara un contrattacco per riconquistare le aree occupate dagli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, ma i ribelli già promettono ritorsioni.
1: Nessun negoziato in vista tra Libano e Israele, lo afferma il presidente Aoun da Nabatieh, devastata dai recenti raid israeliani. Prima il ritiro delle truppe, il rientro degli sfollati, poi la ricostruzione, afferma Aoun. E i raid israeliani, diciamo, continuano anche nella striscia di Gaza. Allora andiamo dalla corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
2: Questa mattina nella città di Nabatieh, nel sud del Libano, è arrivato il presidente libanese Aoun. Una visita dovuta anche dopo la potentissima esplosione che ha sventrato le colline a ridosso proprio della città di Nabatieh, la violentissima esplosione provocata da tonnellate di esplosivo messo dai soldati israeliani per distruggere una rete di tunnel di Hezbollah. In questa occasione, in occasione di questa visita, Aoun ha detto chiaramente che al momento non ci sono dei nuovi negoziati con Israele, ha ribadito che il ritiro delle truppe israeliane, il ritorno dei prigionieri e poi anche degli sfollati per poter cominciare a parlare di ricostruzione sono dei punti fermi per il Libano. Come dicevo, una visita dovuta anche perché è stata impressionante l'esplosione che ha distrutto quei tunnel che erano di fatto una postazione strategica, forse la più importante di Hezbollah nel sud del paese, da cui i miliziani sciiti hanno sferrato per anni attacchi contro il nord di Israele. E a questo punto non si sa quando riprenderanno i negoziati. Sicuramente non ci saranno nuovi negoziati la prossima settimana tra Israele e Libano, così come era previsto. Tutto è stato spostato a ottobre. Intanto anche Gaza continua a essere sotto gli attacchi mirati dell'aviazione israeliana. Ce n'è stato un altro questa notte nella zona di Khan Yunis, parliamo del sud della striscia. L'obiettivo continuano a essere esponenti di Hamas, comandanti delle brigate locali, ma ovviamente tutti questi bombardamenti avvengono in zone dove vivono ammassati anche migliaia di sfollati, e il disagio che ogni bombardamento crea alla popolazione è impressionante. A te.
1: La guerra d'invasione della Russia in Ucraina, un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, facendo registrare un morto e due feriti. Il presidente Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Andiamo a Kramatorsk, la nostra inviata Raffaella Cosentino.
3: In queste ore Kramatorsk è sotto costante attacco russo con droni e con missili, soprattutto da parte dell'aviazione russa, che lancia sulla città bombe CAB teleguidate plananti. Questa è la città simbolo del conflitto in Ucraina, ci vivono ancora decine di migliaia di civili, la situazione è sempre più grave, il fronte si avvicina, abbiamo visto vari pennacchi di fumo, delle esplosioni qui proprio nel centro cittadino, e anche il filo spinato lungo le strade, strade coperte tutte dalle reti antidroni, così anche i ponti. Il filo spinato indica che ci si prepara a una possibile battaglia terrestre, e potrebbero essere gli ultimi giorni per venire proprio qui a Kramatorsk, una città così importante per il Donbass e per questo conflitto. Per quanto riguarda gli attacchi russi sul resto dell'Ucraina, a Odessa è salito a una trentina il bilancio dei feriti, ci sono anche dei dispersi per l'attacco russo della notte. Mosca ha lanciato 129 droni, almeno una quindicina di missili di vario tipo sull'Ucraina, 101 droni intercettati, anche alcuni missili dalla contraerea. Infine il presidente Zelensky al G20 a Miami vorrebbe un incontro diretto per mettere fine al conflitto. A te.
1: Torneremo dalla nostra inviata Raffaella Cosentino, che è appunto a Kramatorsk, davvero un punto molto pericoloso in questa giornata. Il presidente russo Putin intanto è arrivato in India, a Nuova Delhi, per una visita di 3 giorni, durante la quale parteciperà al 18° vertice dei BRICS. Nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping, l'iraniano Pezeshkian. Allora facciamo il punto con il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
4: Le guerre

0: In Medio Oriente e in Ucraina sono in cima all'agenda del 18° vertice dei BRICS a New Delhi, con le ripercussioni sugli equilibri internazionali e sui commerci, a partire dagli ostacoli alla navigazione nello stretto di Hormuz e all'aumento del prezzo del petrolio. Alla vigilia del summit, il premier indiano Modi ha incontrato il presidente iraniano Pezeshkian, al quale ha ribadito la necessità di proseguire gli sforzi diplomatici per la pace. Caloroso l'incontro di Modi con il presidente russo Putin, con un abbraccio tra i due. Si è discusso di cooperazione bilaterale, dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Nei rapporti tra Mosca e New Delhi hanno un peso cruciale le forniture di armi e di petrolio. Incontrando i giornalisti, Putin ha poi lanciato un avvertimento all'Europa. Inviare truppe in Ucraina, ha detto, equivarrebbe a una guerra contro la Russia. Al vertice di New Delhi partecipa il presidente cinese Xi Jinping per la prima volta in India dopo 7 anni. Una visita che cade in un momento in cui i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando.
1: E intanto il presidente americano è volato a Dublino, dove incontra separatamente la presidente irlandese Connolly e il primo ministro Martin. Poi si trasferirà nel suo golf club, ma per tutti gli aggiornamenti andiamo a Dublino, la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Sì, infatti il presidente americano Trump è arrivato puntuale oggi all'aeroporto internazionale di Dublino tra imponenti misure di sicurezza e accolto dall'ambasciatore statunitense a Dublino, e poi ora è qui in questo grandissimo parco nel centro della città, Phoenix Park, dove sta incontrando la presidente irlandese Connolly, un incontro abbastanza gelido perché i due da tempo si detestano. Successivamente avrà un colloquio molto più politico con il primo ministro Michael Martin. Sul tavolo ci sono le questioni come l'Iran e anche i dazi e anche gli approvvigionamenti che l'Irlanda potrebbe fare dagli Stati Uniti di gas liquido. Successivamente avrà un pranzo nella residenza con lo staff diplomatico americano e poi si sposterà nel campo, nel resort di Goa che possiede sulla costa atlantica dell'Irlanda, Dunberg, un posto incantevole dove il presidente domani giocherà a golf e aprirà questo torneo. Trump non è il benvenuto qui in Irlanda, sono previste manifestazioni di protesta sia questo pomeriggio qui nella capitale sia domani di fronte all'entrata appunto del centro di golf, e le misure di sicurezza che sono state messe in atto dalla Polizia Nazionale Irlandese, fanno sapere, sono le più imponenti che siano mai state dispiegate in questo paese. E dunque più tardi anche la conferenza stampa congiunta Trump-Michael Martin. Per ora da Dublino è tutto.
1: Ecco, lo leggete anche nel nostro flash, un'Irlanda unita sarebbe fantastica, le parole di Trump, poi lo ascolteremo anche dopo in conferenza stampa. Continuano intanto a salire in Italia i prezzi dei carburanti, gli ultimi dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese confermano che oggi sulla rete stradale il prezzo medio in modalità self-service è di 2,1 euro al litro per la benzina e di 2,208 euro per il gasolio. Va peggio in autostrada, dove il prezzo medio self sale di circa 15 centesimi in un giorno e tocca quota 2,192 euro per la benzina e 2,285 euro per il gasolio, dunque crescono di giorno in giorno. La Presidente del Consiglio Meloni ha disposto le esequie di Stato, sentivate dai nostri titoli, martedì per Emma Bonino, la leader dei radicali morta ieri a 78 anni. Il Capo dello Stato in una nota ha scritto: fu protagonista di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica, cordoglio unanime della politica e delle istituzioni tutte. Ieri minuto di silenzio in Senato con il ricordo del Presidente Ignazio La Russa e del Presidente della Camera Fontana. La Presidente del Consiglio, che poco fa è intervenuta in videomessaggio alla festa dell'UDC stamane, in un'intervista aveva ribadito peccato non poter far di più sul caro carburanti. Dalla Premier poi ancora soddisfazione per l'iter e della riforma della legge elettorale con la reintroduzione delle preferenze. Però sentiamo intanto un passaggio dal convegno in corso a Roma.
3: Sono convinta che l'altra grande innovazione che stiamo regalando a questa nazione, accanto a quella della stabilità, della quale si è ampiamente discusso, particolarmente negli ultimi 10 giorni, sia proprio il ritorno alla coerenza. Noi sappiamo perfettamente quale sia la strada da seguire ogni giorno e quella strada è rispettare gli impegni che sono sanciti nel programma. Gli italiani ci hanno detto cosa dobbiamo fare, noi lo stiamo facendo passo dopo passo, con costanza, con determinazione. È quello che abbiamo fatto fin dal primo giorno ed è esattamente quello che continueremo a fare fino all'ultimo.
1: Nel dibattito dicevamo in primo piano la riforma della legge elettorale, scontro è tra maggioranza e opposizione sulla norma cosiddetta anticespugli. Martedì il voto al Senato, poi il testo torna alla Camera per la terza lettura, ma mi ha raggiunto in studio Martina Cecchi De Rossi, a te.
4: Sì, dunque la riforma della legge elettorale in primo piano, rimane anche lo scontro sulle preferenze rivendicate ieri appunto dalla Presidente del Consiglio, ancora oggi dal Governo, dalla Ministra Casellati, che dice non sono apparenti, sono preferenze vere, solo i capilista sono bloccati e che sono criticate dalle opposizioni. Ma il nuovo scontro è appunto sulla cosiddetta norma anticespugli, dopo che era stata tolta ogni soglia di voto per poter contribuire al premio di maggioranza. Si prevede un aumento di 4 volte delle firme che sono necessarie alle forze fuori dal Parlamento per rappresentare le proprie liste, fino a 6.000 in ogni collegio. Un emendamento di Fratelli d'Italia sostenuto da tutta la maggioranza, anche da Lega, da Forza Italia con Tajani, che dice basta con le liste civette, criticata con forza dalle opposizioni. Faremo muro, dice dal PD Elly Schlein. Giuseppe Conte dei 5 Stelle si rivolge a Mattarella. La preoccupazione in particolare per le forze minori, come Progetto Civico di Alessandro Onorato. E adesso sulla legge elettorale, il Senato ricomincerà a votare lunedì, voto finale martedì e quello definitivo nel terzo passaggio alla Camera il 28, e sarà a scrutinio segreto. Ed è tutto a te.
1: Dopo la conferma del Tribunale di Milano del blocco dell'area caldo di Taranto, la tensione in città rimane altissima, a rischio migliaia di posti di lavoro, mentre aumenta la preoccupazione per il futuro dei lavoratori. Angela Mauro è andata davanti ai cancelli dell'impianto, allora ascoltiamo che cosa hanno detto chi nello stabilimento ci lavora.
5: Quali sono le alternative adesso in campo? Cosa si potrebbe fare?
6: Adesso c'è bisogno di un intervento straordinario del governo, ci vuole un decreto Taranto che prima di tutto metta e salvi le imprese dell'indotto. La preoccupazione più importante è che con la chiusura dell'area a caldo quegli stabilimenti, quelle strutture rimangono lì e continueranno a inquinare senza che nessuno bonifichi.
7: Alternative sono poche quanto niente.
5: Ci crede a queste manifestazioni di interesse per rilanciare l'ex Ilva?
7: Assolutamente no.
5: A chi addebita le responsabilità di tutto questo?
7: A tutti i governi che si sono succeduti, principalmente a questo soprattutto, perché era quello che aveva detto con i fatti, dal ministro Urso a tutto il governo, che avrebbero messo in condizione lo stabilimento una riconversione con i forni elettrici.
5: Questa è la prima slavina che arriva sull'Ilva, sì, di Taranto. Quanto agli altri stabilimenti, Genova, Novi Ligure, Racconigi?
8: Guarda, è a catena, perché chiude il sito di Taranto, chiuderanno anche Racconigi, chiuderà anche Genova.
9: Faremo manifestazioni, tutto quello che c'è da fare per salvaguardare il posto di lavoro, diciamo.
5: Lei quanti figli ha?
9: Io ho 2 figli, uno lavora con me e quindi anche lui è molto interessato, è interessato direttamente a questa situazione.
1: La cronaca ci porta a Udine, a dell'incredibile, un tentato femminicidio in un'aula di tribunale. Un uomo, 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni e danni dell'ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo della sentenza, è stato condannato a 6 mesi con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati e è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, accanto alla vice procuratrice. L'ha colpita ripetutamente con un oggetto appuntito. Sono intervenuti un carabiniere e i poliziotti presenti e sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato naturalmente arrestato in flagranza di reato, in attesa dell'udienza di convalida davanti al GIP in programma dunque questa mattina. Il pubblico ministero procede per l'ipotesi di tentato omicidio, precisano le agenzie e i quotidiani del gruppo NEM. Davvero incredibile. Andiamo avanti con degli aggiornamenti sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi 2 anni e mezzo deceduto il 21 febbraio scorso, 59 giorni dopo l'intervento di trapianto di cuore danneggiato.

0: L'utilizzo del Berlin Heart, il cosiddetto cuore artificiale, anziché il prolungato ricorso all'ECMO, il sistema di circolazione extracorporea, avrebbe potuto salvarlo, lo scrivono i periti del Tribunale di Napoli. Il Tribunale del Riesame ha rinviato al 21 settembre la valutazione del ricorso presentato dai legali del cardiochirurgo Guido Oppido. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, che è partito ieri sera da Cuba, dove era ricoverato nella capitale, La Habana, atterrato intorno alle 7:10 a Ciampino in Italia. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato così trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Di Battista, ricordiamo, si trovava a Cuba per un reportage quando si è sentito male, dopo aver accusato forti mal di testa per giorni. Il primo rientro, inizialmente fissato per il 4 settembre, era stato annullato per sottoporre ad un intervento chirurgico a Cuba e poi è riuscito, tornato finalmente nel nostro paese. Un treno regionale deraglia in Normandia con 186 persone a bordo, il bilancio è di 44 feriti, tra cui una ragazza in condizioni gravissime. L'ombra del sabotaggio si fa sempre più completa dopo il ritrovamento di un pezzo di rotaia abbandonato sui binari a sud di Rouen. La polizia indaga per atto doloso, ma andiamo dal corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
1: Sì, a preoccupare sono le cause su questo incidente. Ieri sera, in un'ora di punta, intorno alle 20, molti tornavano dai luoghi di lavoro, appunto pendolari che utilizzavano questo treno regionale nei pressi di Rouen. Appunto si è verificato questo deragliamento, 44 feriti, una donna ferita in maniera grave, anche se pochi minuti fa la polizia ha fatto sapere non in pericolo di vita, ma indiscrezioni, perché non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte della magistratura che indaga. Indiscrezioni parlano di un possibile atto doloso, forse un sabotaggio, dopo che un pezzo di rotaia è stato ritrovato lungo il binario dove è avvenuto l'incidente. Si attende una conferenza stampa della procura. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
0: Grazie al corrispondente Gavino Moretti. Intanto la morte di Abderrahim Fakir a Bologna lo scorso 19 luglio durante un intervento di polizia, oggi all'università, giornata di solidarietà e confronto per chiedere di far luce su quello che era accaduto. Andiamo da Giovanni Stinco.
2: Sì, buongiorno a voi da via Zamboni a Bologna. Il cuore della zona universitaria cittadina è qui. Da un'oretta circa è iniziato un confronto fra studenti universitari, collettivi universitari, ma non solo, per, lo vedete allo striscione, chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. Lo avete detto, deceduto il 19 luglio alla periferia della città, nel quartiere Pilastro di Bologna, dopo essere stato immobilizzato da due agenti della polizia. La discussione andrà avanti per tutta la giornata. Nel pomeriggio dovrebbe passare ancora rappresentante della famiglia, potrebbe essere il fratello Mohamed. La famiglia continua a chiedere anche lei verità e giustizia per il congiunto. Le indagini della procura di Bologna continuano, già lunedì dovrebbero esserci nuovi accertamenti sulle manette che sono state utilizzate per immobilizzare a terra l'uomo. L'avvocato dei due agenti coinvolti, iscritti nel registro delle annotazioni preliminari, continua a ribadire il fatto che i due avrebbero seguito tutte le procedure e avrebbero la coscienza a posto. Così è stato detto. L'evento qui nelle aule dell'università continuerà fino a questa sera. Sono aule occupate perché non è stata data l'autorizzazione. Poi questa sera si chiuderà con un concerto. Per ora è tutto, a voi la linea.
0: Grazie, a più tardi. Ci spostiamo, è dovere di tutti impedire che giustizia, solidarietà e pace siano ridotti a idealismi astratti, subordinati a logiche di pura prevaricazione. Questo lo scrive il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio di auguri per il capodanno ebraico, Rosh Hashanah, una festa, scrive il capo dello Stato, che invita a coltivare le ragioni della riconciliazione, del dialogo, del rispetto reciproco, presupposti irrinunciabili per una civile convivenza, per la costruzione di un ordine internazionale pacifico, prospero e regolato dal diritto. Ci spostiamo adesso a Torino perché è in corso nel capoluogo piemontese il Salone dell'Auto, una manifestazione di primo piano per il settore automobilistico, ma anche per tutta la città. Andiamo dal nostro inviato Simone Lupa Bagnacani.
3: La seconda giornata del Salone si è aperta alla reggia della Venaria Reale, siamo poco fuori Torino, con il meeting delle supercar. Le vedete alle mie spalle, sono Ferrari, Maserati, tutte quelle auto le più apprezzate anche

0: previste, diciamo 47 case e 37 anteprime nazionali, ma sia i giardini reali a Salone, raccontiamo un po' la passione con le auto più belle di tutti i tempi, quelle anche disegnate dai nostri carrozzieri italiani, quindi Pininfarina, Giugiaro, Bertone, e qua oggi invece la parte dinamica per un bel giro di Torino passando da Superga e tornando al Salone dell'Auto.
1: Dopo arriverete quindi in centro a Torino, il Salone dell'Auto, lì ci sono le auto, quelle che tutti possono trovare ai concessionari, le possono anche provare. Come sta andando la risposta di pubblico?
0: Ma molto bene, anche favoriti dal tempo, ci attendiamo 500.000 persone, quindi sono numeri molto molto importanti, ma per un salone che ha un format così, diffuso nella città, gratuito, e quindi questo avvicina al pubblico, anche non necessariamente appassionato di auto, ma bisogna continuare a fare informazione, ci sono nuove tecnologie, auto più sostenibili, e questo è il modello.
1: Sappiamo che l'automotive italiano non sta passando un bel momento, e invece il polso qui com'è? C'è un'inversione di tendenza, si può recuperare?
0: Ma l'inversione di tendenza è un allargamento, diciamo, delle motorizzazioni, quindi aveva un po' magari disorientato il pubblico, magari la troppa offerta di vetture 100% elettriche, ci sono, ma sono affiancate da motori ibridi, quindi manca un po', ecco, l'ansia dell'autonomia non c'è più, quindi ci sono più offerte, anche prezzi più competitivi, quindi si vede anche nei numeri un piccolo rilancio, comunque si va verso segno più.
1: Un raggio di sole quindi anche per l'automotive. Da Torino per il momento è tutto, la linea a voi.
2: A più tardi torneremo a Torino con il nostro inviato Simone Lupo Bagnacani, adesso andiamo in provincia di Lecco a Oggiono, è qui che è stata giocata la schedina del Super Enalotto con la sestina milionaria da oltre, pensate, 223 milioni di euro, la seconda cifra più alta mai vinta, e la ricevitoria del bar è subito diventata meta di curiosi, naturalmente per noi ci è andato Alberto Ambrogi.
3: La probabilità di azzeccare sei numeri vincenti, una su oltre 622 milioni. La sorte ha premiato una schedina con 5 combinazioni, 5 euro, giocata in questo bar in un supermercato a Oggiono, 9.000 abitanti nella operosa Brianza lecchese. La festa, morigerata, dura poco, mentre la caccia al vincitore andrà avanti a lungo.
4: Qualcuno di zona, sicurissimo. Non è che viene tanta gente di fuori.
5: Bisogna controllare se scompare qualcuno.
6: Questo è poco ma sicuro.
7: Dai, di la verità.
8: E magari, non c'è col furgone per portarli a casa.
3: 223 milioni di euro, importo al netto della tassa sulla fortuna con lo Stato che trattiene un quinto della vincita, poco più di 178 milioni.
9: Spero che sia qualcuno che ha realmente bisogno, ecco, e buona fortuna a lui.
3: È il jackpot più alto di sempre, vinto con una singola schedina. Il primato apparteneva a Lodi nel 2019 con 209 milioni. Ieri sera nemmeno il titolare del bar poteva crederci.
10: Rai News mi ha dato la prima telefonata e ho appeso il telefono perché pensavo mi prendesse per i fondelli.
3: Per chi ha in mano la schedina vincente, una sola richiesta.
10: Spero quantomeno che ci dia un ringraziamento, quantomeno verbale. Poi sono talmente tanti che qualcosina, quantomeno una mancia, un viaggetto alle ragazze, non si può mascherare la voglia, diciamo, il desiderio.
2: Andiamo a Venezia adesso, dove questa sera sarà assegnato il Leone d'Oro e verrà presentato fuori concorso il nuovo film di Veronesi. Allora andiamo dal nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas.
11: Di nuovo buongiorno, partiamo proprio da questo, dal film Di Euride di Giovanni Veronesi, con uno straordinario Pierfrancesco Favino che si conferma uno dei più grandi attori italiani di sempre, interpreta Fra Leopoldo. Il film è ambientato nel 600, un film in costume, quindi interpreta questo frate molto vicino alle persone comuni che usa l'ironia per comunicare, per raccontare il Vangelo, e quindi per questo Di Euride, perché dice Dio è talmente vicino agli uomini che ride anche lui. Questo naturalmente gli attira l'attenzione dell'Inquisizione, in questo film rappresentata da Silvio Orlando, cardinale inquisitore, che però a un certo punto viene attraversato dal dubbio. Questo è il film di chiusura, prima ci sarà ovviamente la cerimonia di premiazione alle 19, sempre Greta Scarano e Nicola Maupas, come nella cerimonia di apertura, saranno gli intrattenitori, ci sarà anche Francesca Michelin, un'esibizione, e poi la consegna del Leone d'Oro e degli altri premi. Super favoriti, allora si fa il nome di Nazza, film che ha avuto più applausi durante tutta questa edizione, ricordiamo si tratta del film che è stato fatto sui tetti di Tel Aviv, dove due cronisti sostanzialmente, perché sono dei direttori, cioè dei registi cronisti, perché hanno poi anche il film è prodotto da The Guardian, che hanno intervistato una serie di persone dell'esercito israeliano e dell'intelligence per capire come funziona la guerra a Gaza. Questo è il film che ha avuto sicuramente più applausi, ma ci sono anche tanti altri nomi che si fanno, ne vedremo, quindi ne parleremo anche nel corso dei prossimi appuntamenti. A dopo.
2: Alle 12.27 si chiude così la prima parte del telegiornale, rimanete con noi perché dopo c'è la seconda parte con Sport 24.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
3: Qui è Verisure, si identifichi subito.
2: E rileva il ladro prima che entri in casa.
4: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
6: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
7: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
8: Scegli la qualità per il tuo riposo.
9: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
8: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Fabio, ho visto solo gli highlights.
1: Eresia, questa è da punizione. Diretta.
2: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
3: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
1: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
4: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
1: Andate e guardatele tutte.
5: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Garden Gourmet scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: Eccoci a Sport 24. Allora iniziamo dall'appuntamento del sabato con l'informazione sportiva. Iniziamo dal calcio, dal campionato, tornato a prendersi la scena dopo i giorni di Champions e con una Fiorentina che vince sul Venezia, per noi Davide Vannucci.
7: È dolce il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina che vince 4-2 a Venezia. Il primo sussulto è dei Lagunari con un colpo di testa di Yeboah che si spegne a lato. La Fiorentina esce dal guscio, un'idea di Mastantuono libera Jimenez che spreca. Viola all'attacco, ma a colpire in contropiede è il Venezia, incursione di Busio che vede Adams, sassata col destro del nigeriano. I toscani non si scompongono e si appoggiano al talento di Mastantuono che dal limite dell'area si porta il pallone sull'amato sinistro e trova l'angolo per la rete del pareggio. Il mancino dell'argentino è un'arma letale, Aps scivola sulla pressione di Beto, il centravanti serve Mastantuono che con un colpo da biliardo mette a referto il sorpasso. La possibilità del tris a fine tempo resta tale solo perché Stankovic chiude lo specchio a Angier. Ripresa col Venezia alla ricerca costante del pari, ma Fagioli rovescia il fronte lanciando in contropiede Pellegrino che fa 3-1 col sinistro. Partita ormai indirizzata, sigillata ulteriormente dalla terza rete personale di Mastantuono, una fortunata carambola dopo un tocco respinto da Stankovic. Il destro al volo di Aino, su cross della sinistra di Aps, serve solo a ridurre l'entità della sconfitta per il Venezia che resta a 0 punti.
6: Oggi riflettori puntati sull'Olimpico, alle 18 Lazio-Milan per Gattuso, sfida che vale la vetta della classifica. Allora vediamo prima Simona Cantoni, poi Francesco Rocchi.
8: Tre partite, tre vittorie. La Lazio arriva alla sfida con il Milan a punteggio pieno e con grande entusiasmo, occhi puntati soprattutto sui nuovi protagonisti. Frattesi, tre gol nelle prime tre giornate, un impatto devastante che lo ha già trasformato in uno degli uomini chiave di Gattuso. E con il suo arrivo non ha potenziato soltanto le risorse del centrocampo. Le sue doti da incursore assicurano la squadra tutta, un attaccante in più in fase conclusiva. Poi Albert Gudmundsson ha lasciato subito il segno con uno splendido gol di testa, regalando la vittoria contro l'Udinese nella sua prima partita con i biancocelesti. Ora, contro i rossoneri, arriva il primo grande esame. Per i laziali serviranno intensità, equilibrio e personalità. Recuperato Pinamonti, invece, non rientra Dele Bashiru. Ballottaggio nel tridente tra Isaacsen e Cancellieri. Si va verso la conferma dello stesso schieramento impiegato contro l'Udinese. Ringhio sfida il suo passato, ma pensa a una Lazio capace di confermare fermarsi in vetta, pur avendo uno stadio vuoto, ancora una volta senza l'atmosfera del pubblico di casa, che ribadisce la propria posizione in merito alla protesta.
9: Gennaro Gattuso is a legend, a Milan legend.
10: Gennaro Gattuso è una leggenda.
11: Già, Rino Gattuso, 13 stagioni in rossonero da giocatore e 2 da allenatore. La sua Lazio a punteggio pieno.
10: Il talento non è tutto. Con la passione, con l'aggressività, queste sono doti importanti e bisognerà rispondere in campo con queste qualità.
11: 3 trasferte invece nelle prime 4 partite di campionato per il Milan. Questa sera all'Olimpico la sfida ai biancocelesti. Con una vittoria i rossoneri tornerebbero primi in classifica per una notte.
10: La classifica in questo momento non conta, è l'ultimo dei problemi. Io non guardo la classifica in questo momento. Io so che la Lazio è a quota 9 perché sono molto concentrato sulla Lazio.
11: Tra tanti dubbi di formazione per Amorim, una certezza: Alfagio, Sisse. Capocannoniere milanista con due reti nelle prime tre giornate. Non solo il presente in rossonero, ma anche un futuro in azzurro.
10: Ci vuole tempo e lui è pronto per allenarsi con la nazionale, per giocare in nazionale, perché non è timido, quindi da quel punto di vista è pronto per giocare.
6: Il sabato però parte da Genova, Marassi arriva il Frosinone a sfidare un Genoa ancora a secco, per il posticipo invece Atalanta-Cagliari. Ci dice tutto Andrea Riscassi.
12: Dimenticare la sconfitta di Roma per ripartire in campionato, stasera l'Atalanta di Sarri torna a giocare a Bergamo, dove si appresta ad ospitare una delle sorprese di questo inizio campionato, il Cagliari di Pisacane, che si presenta alla New Balance Arena con 6 punti, gli stessi dei nerazzurri. I Sardi nell'ultima giornata hanno battuto Lecce grazie al gol di Daniel Maldini, giocatore in prestito proprio dalla Dea, che torna per mostrare a tutti la sua vera forza. Gli orobici ancora scottati dall'1-2 subito nella capitale nel recupero hanno qualche problema a centrocampo, dove mancherà Gaetano, espulso nel convulso post-gara. Sarri potrebbe schierare al suo posto Kessié insieme a Pasalic ed Ederson. In rete all'Olimpico, in avanti partirà a titolare l'ex Bologna Rowe, appena presentato alla stampa. Il Cagliari dovrebbe schierare lo stesso 11 che ha vinto lunedì contro i Salentini. Alle 15 a Marassi il Genoa, ancora a 0 punti, sfida il Frosinone, che invece ha già vinto due delle prime tre gare di campionato. La squadra di De Rossi è incappata invece in tre sconfitte con Napoli, Lazio una settimana fa col Como, che in questo momento è ingiocabile, come si è visto anche in Champions. De Rossi sente un po' di pressione, ma sa che quella contro i Ciociari è una gara che non può sbagliare. La formazione dovrebbe essere la stessa vista contro i Lariani, con Isibue al posto di Sabelli. Il Frosinone, che ha battuto il record di abbonamenti, arriva a Genova per proseguire la striscia positiva, ispirata dal miglior marcatore italiano in questo inizio stagione, Antonio Raimondo, che ha già realizzato 4 gol in 3 partite. Alvini conta su di lui per strappare punti anche a Marassi.
6: Sarà Shelton invece lo sfidante di Zverev in finale agli US Open, dopo essersi imposto nel derby a stelle strisce. Ci racconta tutto Cristina Caruso.
13: L'America torna a vedere il trono di New York da vicino, a portarla fin lì è Ben Shelton. Una notte quasi senza fine alle spalle dopo la battaglia con Alcaraz e ancora abbastanza forza per rimontare Francis Tiafo nel derby americano. Cede il primo set, poi ritrova servizio, potenza e coraggio, 3 parziali consecutivi, 4-6, 6-3, 6-3, 7-5, la prima finale slam della carriera. Un traguardo che diventa anche storia, nessun afroamericano raggiungeva la finale degli US Open dai tempi di Arthur Ashe nel 1972. Domenica, dall'altra parte della rete, ci sarà Alexander Zverev, vincitore in 3 set su Khachanov e alla terza finale slam consecutiva, 5 precedenti, 5 vittorie del tedesco. Ma l'Arthur Ashe sarà tutto per Shelton, perché l'ultimo americano campione qui resta Roddick nel 2003 e New York 23 anni dopo ha ricominciato a crederci. Stasera invece la finale femminile, Sabalenka contro Rybakina, la regina di New York contro la nuova numero 1 del mondo.
6: La pallavolo con gli europei maschili dopo l'esordio scenografico in piazza Plebiscito a Napoli. Gli azzurri oggi saranno nuovamente in campo a Modena, questa sera alle 21.05 contro la Grecia. Il nostro inviato Maurizio Colantoni.
14: Dalle emozioni di piazza Plebiscito a Napoli e a Modena, da Piazza Grande, uno dei luoghi iconici di questa città, dove si giocherà la seconda fase di questo europeo. L'Italia arriva da una buona vittoria con la Svezia, ha giocato con il freno a mano tirato, abbiamo rivisto in campo Alessandro Micheletti e siamo tutti molto contenti perché sappiamo l'apporto che lui potrà dare a questa bella Italia. L'Italia ha fame di vittorie, ha fame di l'ottavo titolo che potrebbe arrivare in questo campionato europeo. Ci sarà da giocare grandi partite, nel nostro girone c'è la Repubblica Ceca e la Slovenia, ma l'Italia guarda più a se stessa che all'avversario. È carica per la sfida di questa sera alle 21 su Rai 2 contro la Grecia, sulla carta una gara facile, ma poi le partite bisogna giocarle. Vi lascio con le parole di Gianluca Galassi, il centrale dell'Italia, che parla chiaramente di piazza Plebiscito e della sfida con la Grecia.
15: Sicuramente sono tante emozioni, tutte bellissime. Ripensandoci a mente fredda, abbiamo vissuto veramente un qualcosa di unico. Un'altra avversaria temibile, l'abbiamo vista giocare contro in semifinale giochi di Mediterraneo, no? Sappiamo quello che possono fare, noi non vediamo l'ora di giocare a Modena in un palazzetto così così storico, così ricco di storia, e di abbracciare i nostri tifosi. Quindi non vediamo l'ora sia domani per fare un'altra grande partita di livello. Secondo me è un bilancio positivo. C'è stato un periodo di inizio metà agosto in cui abbiamo spinto soprattutto sotto il punto di vista fisico, e dove la palla magari non era il massimo, però già da Firenze si sono iniziati a vedere dei numeri importanti in campo. Così è stato ieri, così credo che sarà nelle prossime partite. Stiamo bene a livello fisico, che è la cosa più importante, perché comunque l'Europeo è una competizione lunga e dobbiamo essere pronti a battagliare per diverse partite.
6: Siamo alla Formula 1, al via la terza sessione di prove libere per il Gran Premio di Spagna, che per la prima volta si corre nel nuovo circuito di Madrid alle 16, poi le qualifiche. La giornata di ieri ha visto Antonelli davanti a tutti e buoni segnali dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton, chiamati alla reazione dopo Monza. Ci fermiamo qui per Sport 24, adesso la sigla.

Riprendiamo alle 12.41 dall'arte e dalla cucina, due settori in cui fondamentale è la creatività ed è forse per questo che diversi grandi artisti sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità. Allora lo vediamo con Silvia Rita in questa nuova puntata di Sapori e Colori. Alle 13 torna Francesco Musi e il telegiornale.

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale, di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
0: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
1: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.
2: Ma caro non mi ha rossa una
3: cosa! Ehi, saccio questo!
2: Ma come ieri sera non mi mangiai apposta per mi mangiare stamattina? Ci siamo mangiati? Papà! Ma ha visto la mangiata voi?
4: No, buoni, non mi ricordo. E tu, e me, ti salvi chi vuoi.
0: Dopo la sua morte, la moglie raccolse in un libro tutti i suoi scritti riguardanti il cibo e la cucina. Che uomo, che artista e che cuoco ne esce fuori?
1: Un uomo sapiente, dotato di memoria, ma dotato anche di inventiva. Capace di creare, capace di darci con le parole il profumo. Lui ci è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.
5: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia. Per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, si faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpetiella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpetiello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini, rigorosamente del pennolo, i capperi, le olive. A parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a mettere nel sughetto. E poi alla fine ci mettiamo la carta paglia, piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore, e il coperchio. E li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo. Ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano. E cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarulella e una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto questo sughetto meraviglioso, si mettono dentro le uova e si fanno cuocere a fuoco lento. Attenzione, deve essere ben cotto il bianco e il tuorlo deve essere appena appena cotto, deve essere ancora liquido, perché dopo bisogna fare la scarpetta. A fine pranzo poi, Edoardo amava prendere il caffè con la cucuma, ci mettevo cucchiaiella. Sapete perché? Perché lui voleva raccogliere in questa piccola scatoletta tutto il profumo, l'essenza del caffè.
4: Hai. Questo non è caffè, questo è cioccolato.
0: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
3: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
0: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì ad aggiudicarsi in questo angolo di paradiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino al 2004 è stata anche un salotto sempre aperto per gli amici di Franco.
3: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori, ballerini come Maria Callas, Elizabeth Taylor, Sting, Elton John, per venire ai giorni d'oggi. Questi personaggi trovavano principalmente bellezza, pace, privacy, cose che all'epoca erano rare da trovare in altri posti. Si narra che qui si organizzavano cene in tarda serata, spesso fatte di grandi buffet, ricchi di prodotti che venivano dagli orti della proprietà, così come del pescato del giorno. Quindi dei prodotti, se vogliamo, semplici. Però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.
6: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli. Le zucchine, quindi linguine con le zucchine, o meglio alla Nerano, pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno e poi dopo ci mettiamo il formaggio, il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura perfetta e alla fine un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo, ovviamente. Facciamo un fondo, soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna e per finire zeste di limone grattugiato.
0: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.
7: Come e dove nasce la Tognazza?
8: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo individua questo posto perché voleva già alla metà degli anni 60 una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto meno di un chilometro da l'orto e casa.
9: Vedete, queste sono le verdure del mio orticello. Io a Velletri ho un orto, 3.000 metri quadrati. Un orticello per avere dei prodotti genuini. Io non vado a comprare le verdure, mai.
8: L'idea di libero territorio è la riappropriazione della libertà di stare a contatto con la natura, da dove io sono scappato, perché io sono cresciuto qui fino ai 18 anni. Sono tornato nel 2006, per cui sono 20 anni che sono tornato, ma la Tognazza inizia a prendere forma nel 2009-2010 e realmente come progetto vitivinicolo dal 2014-2015.
9: Se non ti dispiace, ci sarebbero due miei amici, sai, verrebbero con le mogli e naturalmente ci sono anche i bambini, così si divertono con i nostri.
8: Ho voluto fare come faceva Ugo, unire due pietanze, in questo caso due regioni, quindi le vigne che ho qui nel Lazio con quelle che ho in Toscana. Ho formato libero territorio il Toscazio, che è la 21esima regione, se la vogliamo vedere come una regione, se no proprio uno stato autonomo.
9: Girare continuamente senza mai stancarsi, questa maionese che va girata così sul fondo di questa scodella con un cucchiaio di legno.
10: La cucina era un'ossessione per tuo padre?
8: Ah, senza dubbio. Cioè, non era un'ossessione, era... Lui si definiva un cuoco prestato al cinema, non uno chef, un cuoco. Cioè, diciamo, sempre riportare tutto un po' più alla normalità, come quello che facciamo qui, dove abbiamo fatto diventare la casa museo di Ugo, un modo non solo per ricordare lui, ma per ricordare cosa ha generato questo posto, proprio come intuizione di convivialità, di condivisione.
7: E qui, alla Tognazza, si organizzano le situation, scritto proprio come si pronuncia. Eventi conviviali, una volta al mese, prenotabili online, dove degustare magari i vini di famiglia sul tavolo, dove Tognazzi con Monicelli, Ferreri e altri hanno inventato film e scene che hanno fatto la storia del nostro cinema. Due nomi su tutti, La grande abbuffata e Gli scherzi, le chiamavano le zingarate, di Amici miei.
8: E la condivisione non è quello che ci hanno insegnato negli ultimi 20 anni, cioè schiacciare un bottone e postare qualcosa, non è condividere, condividere è stare insieme dal vivo e non deve succedere niente di eccezionale.
10: Cosa diventerà la Tognazza?
8: No, la Tognazza è il libero territorio, non serve che diventi, la Tognazza già è.
0: Sulle sponde del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, lirica e cucina si incontrano nella dimora storica di Giacomo Puccini, dove scopriamo che il compositore, oltre che dalla musica, era molto attratto da ingredienti e piatti schiettamente locali. Ci accompagna Matteo Parlato.
11: Torre del Lago, ex casa di Giacomo Puccini, oggi museo aperto al pubblico tutto l'anno. Quando pensiamo al maestro pensiamo alla musica, ma lui aveva molte passioni, fra cui anche il cibo e soprattutto quello di qualità.
12: Naturalmente tutti conosciamo Puccini per le sue opere immortali, ma una particolarità del maestro è la sua attenzione e la sua predisposizione alla buona cucina e ai prodotti genuini del territorio toscano. Un esempio lampante è la richiesta alla mamma che, seppur in difficoltà economiche, manda e spedisce olio toscano, olio buono, a Milano quando il figlio si trovava al conservatorio. La passione per la cacciagione, per le ricette genuine della Versilia e della Lucchesia. Puccini era un organizzatore del suo lavoro e della sua vita. La Fondazione Simonetta Puccini conserva l'archivio Puccini che lui stesso ha costituito, 30.000 carte, nelle quali compare anche un gran numero di menù pucciniani. In questi menù, spesso dipinti a mano e decorati in modo molto fine ed elegante, sono presenti anche ricette dedicate alle sue opere e a volte anche ai personaggi stessi.
11: E tutta questa tradizione come si traduce in cucina?
13: Oggi presentiamo due ricette che il maestro Puccini mangiava solitamente. Fagioli al fiasco e la folaga. I fagioli è la classica ricetta toscana che prevede i fagioli messi a mollo la sera precedente, la mattina sciacquati, messi al fuoco con acqua fredda, salvia e un po' di aglio. Dall'altra parte abbiamo la folaga che viene fatta nel modo tradizionale, tagliato a pezzi, sedano, carote e cipolla, fatto passare in padella, una volta si spolpava e ci facevano risotto oppure la mangiavano intera. Noi oggi l'abbiamo macinata, l'abbiamo messa dentro il ripieno di un raviolo, l'abbiamo condita col burro e salvia e il fondo di cottura della folaga ridotto e messo sul piatto in degustazione.
0: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.io.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.io.
3: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
5: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
6: Qui è Verisure, si identifichi subito.
5: E rileva il ladro prima che entri in casa.
7: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Avvolgente. Intenso. Sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
9: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
10: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
11: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
12: E questa sarebbe la camera con vista.
13: Breve un colpo di fortuna.
12: Qui serve un colpo di genio.
14: Prenotato da soli?
15: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomark ogni viaggio è esaudito.

Fermo, fermo, fermo.

Nel Mar Rosso avanzano gli Houthi yemeniti che prendono il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb. Trump: ci hanno chiesto di non intervenire contro di loro. Al via in India il 16° vertice dei BRICS, già arrivato a Nuova Delhi il presidente russo, nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping e l'iraniano Pezeshkian. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami, l'appuntamento è previsto a dicembre, sarò lì comunque, non si pronuncia il Cremlino. Martedì funerali di Stato in Campidoglio per Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista di tante battaglie per i diritti civili. Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. Treno deragliato nel nord della Francia tra Caen e Rouen, la polizia pensa al sabotaggio. L'incidente ieri sera, 44 feriti, una donna è grave. All'Università di Bologna, giornata di solidarietà e confronto per chiedere di far luce sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta lo scorso 19 luglio durante un intervento della polizia. Buongiorno da Rai News 24, in primo piano la rapida avanzata dei ribelli yemeniti Houthi, si complica la situazione nel Mar Rosso, una rotta marittima

0: cruciale. Dopo l'attacco con droni ad uno strategico oleodotto saudita, il gruppo sciita sferra un duro colpo proprio all'Arabia Saudita. Vediamo il servizio di Katia Cerratti.
1: I ribelli Houthi stringono la presa sul Mar Rosso, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, e con l'attacco allo strategico oleodotto saudita nelle regioni di Riyadh e Medina sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. L'oleodotto est-ovest, ora chiuso in via precauzionale, affermano dal Ministero dell'Energia saudita, è lungo 1200 chilometri e negli ultimi mesi aveva trasportato tra i 4 e 5 milioni di barili al giorno, permettendo a Riyadh di aggirare lo stretto di Hormuz dopo il crollo del traffico delle petroliere a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo Baghdad e Riyadh, l'attacco al condotto sarebbe partito dall'Iraq, dove operano milizie sostenute dall'Iran. Le autorità militari irachene affermano di aver rimosso un comandante militare responsabile delle operazioni nella provincia di Meisan al confine con l'Iran e di aver ordinato la chiusura precauzionale del valico di Shalamshah. Riyadh per ora ha scelto di non reagire militarmente, ma avverte di riservarsi il diritto di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi. A guidare la fulminea avanzata dei ribelli Houthi sarebbero state le famigerate guardie rivoluzionarie iraniane, dopo la richiesta di Teheran di intensificare gli attacchi contro l'Arabia Saudita. Un attacco che, insieme alla conquista dell'isola strategica di Perim all'imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb e la chiusura dello stretto di Hormuz, ha innescato un'escalation che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. E dopo la richiesta di assistenza militare a Washington da parte saudita, la Casa Bianca sceglie di non intervenire militarmente, condividendo per il momento soltanto fonti di intelligence e individuazione degli obiettivi. Intanto il governo yemenita, appoggiato da Riyadh, prepara un contrattacco per riconquistare le aree occupate dagli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, ma i ribelli già promettono ritorsioni.
0: E da Dublino, dove è in visita istituzionale, poco fa Trump ha confermato che gli Houthi hanno chiesto agli Stati Uniti di non intervenire. Andiamo dalla corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Il presidente americano Trump è qui a Phoenix Park, dove prima ha incontrato la presidente irlandese Connolly, una stretta di mano gelida, i due si detestano, e poi ha avuto l'incontro con il premier Michael Martin. Ha risposto alle domande dei giornalisti sui temi caldi dell'attualità sull'Iran, ha detto la guerra finirà presto, dopo le elezioni di mid term, e poi ha parlato anche della situazione nello stretto di Hormuz e degli Houthi. Ha detto: ad Hormuz sta andando tutto bene, gli Houthi non mi preoccupano perché non vogliono uno scontro armato con noi, mi hanno chiamato, non ho affatto un intervento militare, anche se il principe Bin Salman dell'Arabia Saudita me lo aveva chiesto. Dunque Trump appare fiducioso per quanto riguarda la situazione e il quadro politico medio orientale. Ha parlato anche dell'Irlanda, di una possibile riunificazione tra le due Irlande, ha detto sarebbe fantastico, ma su questo si deve pronunciare prima anche la Gran Bretagna. Ora in questo momento è a pranzo con il suo staff diplomatico e con la sua famiglia, infatti è stato raggiunto dai due figli Eric e Donald Jr., che lo accompagneranno poi più tardi nel pomeriggio al golf, al resort di Dunberg, dove domani Trump si dedicherà alla sua passione. Da Dublino per ora è tutto.
0: E dunque c'è la situazione nel Mar Rosso che desta preoccupazione, e poi il conflitto aperto in Libano. Nessun negoziato in vista con Israele, ha confermato il presidente libanese Aoun da Nabatieh, devastata dai recenti raid israeliani, attacchi israeliani che continuano anche nella striscia di Gaza. La corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
3: Questa mattina nella città di Nabatieh, nel sud del Libano, è arrivato il presidente libanese Aoun. Una visita dovuta anche dopo la potentissima esplosione che ha sventrato le colline a ridosso proprio della città di Nabatieh, la violentissima esplosione provocata da tonnellate di esplosivo messo dai soldati israeliani per distruggere una rete di tunnel di Hezbollah. In questa occasione, in occasione di questa visita, Aoun ha detto chiaramente che al momento non ci sono dei nuovi negoziati con Israele, ha ribadito che il ritiro delle truppe israeliane, il ritorno dei prigionieri e poi anche degli sfollati per poter cominciare a parlare di ricostruzione sono dei punti fermi per il Libano. Come dicevo, una visita dovuta anche perché è stata

0: Impressionante l'esplosione che ha distrutto quei tunnel che erano di fatto una postazione strategica, forse la più importante di Hezbollah nel sud del paese, da cui i miliziani sciiti hanno sferrato per anni attacchi contro il nord di Israele. E a questo punto non si sa quando riprenderanno i negoziati. Sicuramente non ci saranno nuovi negoziati la prossima settimana tra Israele e Libano, così come era previsto, tutto è stato spostato a ottobre. Intanto anche Gaza continua a essere sotto gli attacchi mirati dell'aviazione israeliana. Ce n'è stato un altro questa notte nella zona di Khan Yunis, parliamo del sud della striscia. L'obiettivo continuano a essere esponenti di Hamas, comandanti delle brigate locali, ma ovviamente tutti questi bombardamenti avvengono in zone dove vivono ammassati anche migliaia di sfollati, e il disagio che ogni bombardamento crea alla popolazione è impressionante. A te.
1: Siamo alla guerra in Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, un morto e due feriti. Il presidente Zelensky intanto propone di incontrare Putin al G20 di Miami, in programma a dicembre. Andiamo dall'inviata Raffaella Cosentino.
2: In queste ore Kramatorsk è sotto costante attacco russo con droni e con missili, soprattutto da parte dell'aviazione russa, che lancia sulla città bombe CAB teleguidate plananti. Questa è la città simbolo del conflitto in Ucraina, ci vivono ancora decine di migliaia di civili, la situazione è sempre più grave, il fronte si avvicina, abbiamo visto vari pennacchi di fumo, delle esplosioni qui proprio nel centro cittadino, e anche il filo spinato lungo le strade, strade coperte tutte dalle reti antidroni, così anche i ponti. Il filo spinato indica che ci si prepara a una possibile battaglia terrestre, e potrebbero essere gli ultimi giorni per venire proprio qui a Kramatorsk, una città così importante per il Donbass e per questo conflitto. Per quanto riguarda gli attacchi russi sul resto dell'Ucraina, a Odessa è salito a una trentina il bilancio dei feriti, ci sono anche dei dispersi per l'attacco russo della notte. Mosca ha lanciato 129 droni e almeno una quindicina di missili di vario tipo sull'Ucraina, 101 droni intercettati, anche alcuni missili dalla contraerea. Infine il presidente Zelensky si dice pronto a incontrare Putin al G20 a Miami, vorrebbe un incontro diretto per mettere fine al conflitto. A te.
1: E intanto Putin è arrivato in India, a Nuova Delhi, per una visita di 3 giorni durante la quale parteciperà al 18° vertice dei BRICS. Nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping e l'iraniano Pezeshkian. Corrispondente da Pechino, Nello Porto.
3: Il presidente cinese Xi Jinping arriva a New Delhi, prima visita in India in 7 anni, prova del disgelo nei rapporti tra i due paesi. Xi vedrà il premier Modi e il presidente russo Putin a margine del 18° vertice dei BRICS, i paesi delle economie mondiali emergenti che puntano a un ordine internazionale non dominato dall'Occidente. Nel summit si discuterà di multilateralismo e dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, con le conseguenze geopolitiche ed economiche. Già la vigilia del vertice ha visto incontri importanti, come quello caloroso tra Modi e Putin, con un occhio ai rapporti commerciali, soprattutto le forniture militari e petrolifere. Da New Delhi il presidente russo ha lanciato un avvertimento all'Europa. Inviare truppe in Ucraina, ha detto, sarebbe una dichiarazione di guerra alla Russia. Modi ha visto anche il presidente iraniano Pezeshkian. Prioritaria per l'India una convergenza sulla dichiarazione finale congiunta per la presenza nel gruppo dei BRICS di due paesi, Iran e Emirati Arabi, su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente.
1: Torniamo in Italia per la politica. La Presidente del Consiglio Meloni è intervenuta alla festa dell'UDC, definita componente essenziale del centrodestra. Meloni che rivendica l'azione e i risultati dell'esecutivo. Gabriele Martelloni.
4: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la Premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'esploit dell'AfD in Germania, la Presidente del Consiglio Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
5: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
4: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
1: E nel dibattito politico resta in primo piano la riforma della legge elettorale, scontro fra maggioranza e opposizioni sulla norma cosiddetta anticespugli. Martedì ci sarà il voto al Senato, poi il testo tornerà alla Camera. Sentiamo in studio Martina Cecchi di Rossi.
6: Sì, dunque la riforma della legge elettorale in primo piano, rimane anche lo scontro sulle preferenze rivendicate ieri appunto dalla Presidente del Consiglio, ancora oggi dal Governo, dalla Ministra Casellati, che dice non sono apparenti, sono preferenze vere, solo i capilista sono bloccati e che sono criticate dalle opposizioni. Ma il nuovo scontro è appunto sulla cosiddetta norma anticespugli, dopo che era stata tolta ogni soglia di voto per poter contribuire al premio di maggioranza. Si prevede un aumento di 4 volte delle firme che sono necessarie alle forze fuori dal Parlamento per rappresentare le proprie liste, fino a 6.000 in ogni collegio. Un emendamento di Fratelli d'Italia sostenuto da tutta la maggioranza, anche da Lega, da Forza Italia con Tajani, che dice basta con le liste civette, criticata con forza dalle opposizioni. Faremo muro, dice dal PD Elly Schlein. Giuseppe Conte dei 5 Stelle si rivolge a Mattarella. La preoccupazione in particolare per le forze minori, come Progetto Civico di Alessandro Onorato. E adesso sulla legge elettorale il Senato ricomincerà a votare lunedì, voto finale martedì e quello definitivo nel terzo passaggio alla Camera il 28, e sarà a scrutinio segreto. Ed è tutto a te.
1: Continuano a salire in Italia i prezzi dei carburanti. Gli ultimi dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese confermano che oggi sulla rete stradale il prezzo medio in modalità self-service è di 2,100 euro al litro per la benzina e 2,208 per il gasolio. Va peggio in autostrada, dove il prezzo medio al self sale di circa 15 centesimi in un giorno e tocca quota 2,192 per la benzina, ieri era 2,176, e 2,285 euro per il gasolio, ieri era 2,265. E dunque continuiamo a parlare di temi economici, l'aumento del prezzo dei carburanti, poi la notizia d'apertura con quanto sta accadendo nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti, ribelli Houthi. Cerchiamo di capire cosa dobbiamo attenderci a breve, che conseguenze avrà tutto questo sull'economia europea ed italiana. Lo facciamo con Roberto Petrini, è tornato a trovarci. Ciao Roberto, buongiorno.
7: Buongiorno, ciao.
1: E dunque, allora, partiamo dalla situazione nel Mar Rosso, perché è chiaro che tutto quanto sta accadendo fa cambiare poi le rotte commerciali di petrolio e gas. E qual è la conseguenza che questo può avere sui prezzi?
7: Sul piano economico la situazione si sta evidentemente drammatizzando. Naturalmente saranno poi coloro che fanno analisi geopolitiche e geostrategiche a dirci come evolverà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, perché abbiamo avuto spesso delle sorprese. Al momento la fotografia però è piuttosto drammatica. Perché? Perché l'Arabia Saudita è di fatto circondata sia sul fronte del Golfo Persico che su quello del Mar Rosso. Da queste due sponde passa il 25-30% del petrolio mondiale. Qual è l'unica rotta rimasta libera? È quella della circumnavigazione dell'Africa, tracciata da Vasco de Gama mezzo millennio fa, quindi Questa guerra scatenata, bisogna dirlo, da Donald Trump ci ha portato abbastanza indietro nella storia. Questo significa che ci sarà un aumento dei prezzi del petrolio, almeno questo stanno stimando gli analisti, Goldman Sachs e tanti altri istituti di questo genere, che peserà sul PIL e naturalmente sulla piaga, diciamo così, dell'inflazione.
1: E poi c'è un altro aspetto dell'economia in questo periodo. Abbiamo visto giorni fa con la Banca Centrale Europea che ha alzato i tassi di interesse, c'è attesa per quanto deciderà la Fed. Possiamo dire che stiamo entrando in una politica monetaria restrittiva? E quali possono essere le conseguenze per l'economia?
7: Sì, purtroppo per gli italiani e per i cittadini l'effetto si vede quando si fa il pieno di benzina o quando si paga la bolletta del condizionatore d'aria di quest'estate. Sul piano macroeconomico, diciamo così, che la parola giusta è proprio questa, la politica economica e politica monetaria restrittiva. Andiamo incontro a questo tipo di fenomeno. Perché? Perché la BCE ha già aumentato in 2 mesi di mezzo punto il tasso di interesse, quindi il costo del denaro si ripercuote naturalmente sui mutui a tasso variabile, che sono una minoranza, ma comunque si ripercuote, e si ripercuote anche sui prestiti e sulle imprese. Non può fare altrimenti perché la BCE ha un mandato molto determinato, che è quello della lotta all'inflazione, quindi può farlo soltanto alzando i tassi di interesse. E naturalmente però bisogna considerare che non c'è una spirale prezzi salari per cui bisogna stroncare i consumi, c'è semplicemente un fattore esogeno, esterno, che è quello dovuto alla guerra, che è l'aumento dei prezzi energetici. Quindi quale può essere l'esito? L'esito può essere, se questo tipo di politica di tassi di interesse molto alti dovesse andare avanti, un rallentamento dell'economia e, portata agli estremi conseguenze, anche una recessione. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la banca centrale non ha soltanto l'obiettivo dell'inflazione, ma anche l'obiettivo dell'occupazione. E di lì, naturalmente, Walsh vuole, cioè il presidente della Fed ha sottolineato la propria indipendenza, cioè se arriva l'inflazione io alzo i tassi, e lo vedremo adesso la prossima settimana quali saranno gli esiti delle decisioni della Fed. Però c'è una specie di contraltare che è rappresentato questa volta da Trump. Trump ha un grande debito pubblico che sta salendo negli Stati Uniti e ha anche un'economia che deve sostenere in vista delle elezioni di midterm. Quindi lui dice non alzate i tassi di interesse. E bisognerà vedere quale sarà l'esito, perché anche da quelle parti l'inflazione sta al 3,4 ad agosto, come è stata al 3,4 a luglio, ma se andiamo a vedere all'interno del comunicato, insomma, dell'Istituto di Statistica Statunitense, vediamo che l'energia è salita anche lì dell'11,6%.
1: Torniamo in Italia, perché il governo deve affrontare la legge di bilancio in questo contesto così complicato che abbiamo delineato, l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio di cui abbiamo parlato. Che cosa dobbiamo attenderci e da dove potrebbero arrivare le risorse necessarie?
7: Sì, la situazione è piuttosto complessa dal punto di vista, diciamo così, normativo, nuovo patto di stabilità. Diciamo che si può riassumere in questo modo. Per quanto riguarda la parte deficit, no? Ci sono due vincoli. Uno è la spesa netta, che è il nuovo patto di stabilità, e l'altro è il 3% di Maastricht. Per quanto riguarda la spesa netta, siamo ai massimi, ma qualche margine potremmo averlo. Per quanto riguarda il patto di stabilità, abbiamo chiesto la deroga, quindi possiamo spendere di più senza incappare nella bacchettata della Commissione europea, e con molto probabilmente, come aveva sempre detto Giorgetti, se è partita la richiesta della deroga, dall'altra parte vuol dire che per il 2025 ci sarà una revisione al ribasso del deficit PIL, il famoso 3,1 potrebbe scendere al 2,99. Quindi abbiamo la libertà di questi 30 miliardi di cui si parla di spenderne 10, di solito si fa un terzo, ma questa è una regola del pollice, in deficit senza prendere bacchettate. E su questo potremmo essere a posto, è il famoso galleggiamento che ci ha garantito questo governo sui conti pubblici. Ma poi mancano gli altri 20 miliardi, e gli altri 20 miliardi, di cui sì, c'è una grossa lista, IRPEF, pensioni, flat tax, bonus, ecco, questa lista qui va coperta, come si dice, e però attenzione, va coperta con delle spese speciali, non basta una copertura macroeconomica, perché il nuovo patto prevede ad esempio che se c'è un semplice aumento del PIL, le risorse che arrivano in più non possono essere utilizzate.
1: Vedremo, torneremo a parlare di questi temi. Grazie a Roberto Petrini. Ora andiamo in Francia, un treno regionale deragliato in Normandia con 130

0: questo treno regionale nei pressi di Roenne, appunto, si è verificato questo deragliamento, 44 feriti, una donna ferita in maniera grave, anche se pochi minuti fa la polizia ha fatto sapere non in pericolo di vita, ma indiscrezioni, perché non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte della magistratura che indaga, indiscrezioni parlano di un possibile atto doloso, forse un sabotaggio, dopo che un pezzo di rotaia è stato ritrovato lungo il binario dove è avvenuto l'incidente. Si attende una conferenza stampa della procura. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
1: La morte di Abderrahim Fakir a Bologna lo scorso 19 luglio durante un intervento della polizia. Oggi all'università una giornata di solidarietà e confronto per chiedere di far luce sull'episodio. Andiamo da Giovanni Stinco.
2: Sì, buongiorno a voi da via Zamboni a Bologna, il cuore della zona universitaria cittadina. È qui che è iniziato un confronto fra studenti universitari, collettivi universitari, ma non solo, per, lo vedete allo striscione, chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. Lo avete detto, deceduto il 19 luglio alla periferia della città, nel quartiere Pilastro di Bologna, dopo essere stato immobilizzato da due agenti della polizia. La discussione andrà avanti per tutta la giornata. Nel pomeriggio dovrebbe passare anche un rappresentante della famiglia, potrebbe essere il fratello Mohamed. La famiglia continua a chiedere anche lei verità e giustizia per il congiunto. Le indagini della procura di Bologna continuano, già lunedì dovrebbero esserci nuovi accertamenti sulle manette che sono state utilizzate per immobilizzare a terra l'uomo. L'avvocato dei due agenti coinvolti, iscritti nel registro delle annotazioni preliminari, continua a ribadire il fatto che i due avrebbero seguito tutte le procedure e avrebbero la coscienza a posto, così è stato detto. L'evento qui nelle aule dell'università continuerà fino a questa sera, sono aule occupate perché non è stata data l'autorizzazione, poi questa sera si chiuderà con un concerto. Per ora è tutto, a voi la linea.
1: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, l'ex compagna di Walter Lavitola, in procura a Roma, dove viene sentita come persona informata sui fatti. Andiamo dall'inviata Emanuela Bonchino.
3: È arrivata a Piazzale Clodio questa mattina Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola. Lei è italo-argentina, aveva fatto richiesta di essere ascoltata in procura come persona informata dei fatti e potrebbe riferire ai magistrati anche dei rapporti tra l'ex editore e Sigfrido Ranucci. La donna gestisce il ristorante Romano Cefalù a Monteverde. Lavitola, lo sapete, ho confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua abitazione. Due giorni fa la procura sostanzialmente ha incassato la conferma dell'impianto accusatorio da parte del Tribunale del Riesame, che ha respinto la scarcerazione. Dunque Walter Lavitola resta in carcere a Rebibbia. I giudici hanno anche confermato l'aggravante del metodo mafioso per l'editore. Dunque sono circa tre ore che la donna si trova qui all'interno della procura parlando con i magistrati, potrebbe riferire anche di alcuni messaggi scambiati proprio il giorno, nelle ore successive della perquisizione nell'abitazione di Lavitola. Vi aggiorneremo, a voi.
1: Ed ora andiamo a Venezia, dove questa sera sarà assegnato il Leone d'Oro. Linea al nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas.
4: Di nuovo buongiorno, Greta Scarano e Nicolà Mopà presenteranno anche la cerimonia di chiusura, nel quale saranno assegnati i premi principali di questa edizione, a partire dal Leone d'Oro. Ci sarà anche un intermezzo di Francesca Michielin, intermezzo musicale, e poi la consegna dei premi, a seguire il film di chiusura di Euridice di Giovanni Veronesi, un film ambientato nel 600 in cui c'è un fantastico per Francesco Favino che interpreta un frate che insegna il Vangelo a modo suo, con le persone, ridendo, usando l'arma dell'ironia, cosa che non piace molto alla Chiesa, che invia un inquisitore, un cardinale, che nel film è Silvio Orlando. Questo è il film di chiusura, dicevamo, poi nella cerimonia saranno assegnati tutti i premi principali, si fanno tanti nomi. Bisognerà, forse la giuria dovrà considerare i 25 minuti di applausi di Naza, il film dei due israeliani ambientato su tetti di Tel Aviv, che racconta un po' come funzionano i bombardamenti israeliani nella zona di Gaza. Questo è uno dei film favoriti, ma ce ne sono anche altri.

0: altri come Possible Love di Chang Dong. 5 film italiani in questo concorso, tutti targati Rai Cinema, 29 i film di Rai Cinema in tutta l'edizione, tra cui anche quelli di due registe donne in orizzonti, Anna Foglietta e Alina Marazzi. Allora sentiamo le parole dell'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, poi la linea torna a voi.
1: È stato motivo di orgoglio il fatto che i 5 film italiani in concorso principale fossero tutti coprodotti da Rai Cinema insieme a produttori diversi indipendenti, film molto diversi per genere e linguaggi, grandi autori da Moretti a giovani autori come Strippoli, quindi quello che è un po' la nostra stella polare, la diversità di linguaggi, tipologie di cinema. Tutti i film sono stati accolti molto bene, sia dalla critica che dal pubblico, e poi senza dimenticare i due grandi autori italiani come Amelio e Martone, che hanno accettato di buon grado di mostrare i loro film al pubblico di Venezia fuori concorso.
2: E vi ricordo stasera il nostro speciale a partire da 18.30 con Giancarlo Sa in studio e i nostri inviati dal Lido. Ora linea alla regia e poi Tutti i frutti, la nostra rubrica di cultura e spettacolo incentrata ovviamente proprio sulla mostra del cinema di Venezia.
3: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
4: E questa sarebbe la camera con vista.
5: Preva un colpo di fortuna.
6: Qui serve un colpo di genio.
7: Prenotato da soli?
8: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
9: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
10: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.

0: ¡Rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
1: Cristanini te ayuda.
2: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
4: Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti, manca poco e conosceremo il vincitore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Un'edizione con tante star, da George Clooney agli Oasis, 5 i film italiani in concorso, ma sono tanti i personaggi anche fuori competizione. Sentiamo le nostre interviste.
1: Dovrei costituirmi, ho commesso un omicidio.
2: Documento di identità e può aspettare lì.
3: Se il film avesse raccontato il pre, avesse anche raccontato l'ipocrisia tipica che avviene in questi eventi, per cui dopo che accadono tutti si interessano, tutti che scendono in piazza, sarebbe stato un film molto meno incisivo. Invece nel paradosso di un mondo che a evento avvenuto continua a perpetrare la propria indifferenza, si compie il film.
4: Il senso di colpa è un marchingegno inventato dagli uomini per creare una società solida. Sta società è merda.
5: La cosa curiosa del film è che quando tu lo vedi dici ma no, è un film assurdo, e poi invece quei personaggi esistono tutti qui fuori. Esiste il mio poliziotto, esiste l'avvocato interpretato da Pietro, esiste la cartomante di Valeria.
6: Scegli 5 carte. Se vuoi essere preso in considerazione, allora devi usare qualcosa di più.
7: Tramite le carte e una specie di psicanalisi improvvisata che gli fa, cerca di indurlo a ridelinquere per portarlo finalmente dove dovrebbe stare, cioè dietro le sbarre.
6: Smettila di fare la vittima, va bene? E prendi in mano la situazione.
8: Ma la situazione, più di così, che cosa devo fare?
6: Forse devi uscire di qui e andare a uccidere qualcun altro.
5: Si parte con la parte più tragica, la prima battuta è: io ho ucciso mia moglie, quindi un dato incontrovertibile, e diciamo che il suo processo, grazie a una grande scrittura, una grande mano registica e all'incontro con questi straordinari attori, è proprio quello di dare un'anima a un mostro.
9: Ti provoca dall'inizio alla fine e ti costringe a farti tutta una serie di domande rispetto a te stesso, rispetto alla società, rispetto al contemporaneo. E la cosa che almeno a me ha fatto, poi rivedendo il film, è che tu ridi di questo film, con questo film, e poi a un certo punto ti fai schifo da solo perché hai riso.
8: Quanto pagate di condominio? Perché mi chiede quanto?
10: Senta Marranè, che lei non può sindacare ogni domanda che gli faccio. Io sto cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il crimine che lei dice di aver commesso. Mi faccia lavorare.
8: 40 euro di condominio. Paghiamo 40 euro di condominio.
10: 40 euro.
8: Bene. Beh, che lavoro fa lei?
10: Elettricista.
8: La casa è vostra? Di proprietà o in affitto?
10: Siamo in affitto. Siamo in affitto.
8: E fa sbuffa?
10: Sì, sbuffo.
8: Ma lei che pensava? Mi scusi. Pensava che veniva qua e mi diceva: ho ammazzato mia moglie, io vivevo un elicottero, la mandava a Alcatraz.
10: Il problema è che il tuo cuore è devastato dai sensi di colpa.
8: È così.
10: Devastato dai sensi di colpa, massacrato dai sensi di colpa. I sensi di colpa ti impediscono di vivere, di pensare, di ragionare.
8: Sì, sì. Di fare quello.
10: Di ragionare.
8: Anche sì.
10: Paolo, di ragionare. Gli animali non ce l'hanno il senso di colpa. Gli animali fanno le cose più atroci, Paolo, dall'alba al tramonto, e provano soltanto godimento. È una caratteristica tutta nostra questa del senso di colpa. Ci sentiamo in colpa per tutto, ci sentiamo in colpa quando siamo felici, ci sentiamo in colpa perché qualcuno che non conosciamo dall'altra parte del mondo non magna.
11: Le parole e gli incontri riempiono comunque una violenza sempre presente. Tutte queste parole devono fare attenzione a non nascondere e a non coprire, ma a svelare sempre di più. Lui ha fatto una cosa che nessuna parola può giustificare.
6: Si cercano sempre modi per parlare delle cose, che siano dei modi che ci possono sorprendere. Mi è sembrato che nel testo di questo film ci portasse a pensarci in maniera diversa da come ci pensiamo tutti i giorni, ogni volta che veniamo colpiti da un fatto terribile e che ci fa sentire impotenti, che ci fa sentire inutili, inermi, senza una coscienza che abbia una sua forza, che c'è una specie di... No, siamo sempre tutti lì che...
8: Io non sono un assassino.
6: No? E tua moglie?
1: Ma mia moglie è mia moglie, è una cosa diversa. Oh, bam, boom, bam, boom.

Da bambino non sapevo molto di architettura, perché vivevo in una città dove tutto era stato distrutto dalla guerra. Per me gli edifici erano soprattutto rovine. Poi lessi qualcosa su una città costruita dentro la giungla. Era Brasilia, di Oscar Niemeyer. Pensai che fosse la più grande avventura sulla faccia della terra, costruire una città dentro la giungla. Cominciai a raccogliere ogni fotografia, ogni articolo di giornale, ogni rivista, e la mia stanza si riempì di Brasilia. La distruzione della giungla, i progetti, i modellini degli edifici e poi l'inizio dei lavori. Attaccai tutto alle pareti di camera mia. Vivevo dentro Brasilia. Fu la mia prima esperienza dell'architettura. Capire che poteva creare un mondo nuovo.

0: Un architetto, un vero architetto, non vuole essere una star. Vuole fare il proprio lavoro. E l'approccio di Peta Dzumtua è l'esatto opposto dell'essere una star, perché lui ha bisogno di tempo. Sa bene che la maggior parte degli incarichi che gli vengono offerti non può accettarli perché dovrebbe tradire i propri principi. Ha bisogno di tempo per creare un edificio che si adatti il più possibile al luogo e allo scopo per cui viene costruito, cioè alle persone che lo useranno. Ed è convinto che un edificio non sia concluso nel momento in cui lo si concepisce. Non è che si fanno i disegni e poi finisce là. Per lui il cantiere stesso rappresenta un momento in cui si può ancora migliorare l'opera, renderla ancora più giusta, migliore per il luogo, migliore per le persone. Per questo è un architetto che la maggior parte dei committenti rifiuta. Loro vogliono costruire in fretta, in modo efficiente, e non vogliono qualcuno che gli dica: sarà meglio che ci mettiamo più tempo, fidatevi. E allora rispondono: no, non vogliamo questo architetto, è troppo lento. Ma è proprio quella lentezza, quel tempo che lui pretende a rendere i suoi edifici migliori. Migliori per il luogo, migliori per le persone. Ecco perché mi piace.
1: So I like him.
0: Se ci fossero più edifici come i suoi, staremmo meglio. Le nostre città sarebbero più belle da vedere. Certo, lui non è un urbanista, realizza luoghi singoli e vuole che appartengano al posto in cui sorgono. E il senso di appartenenza è qualcosa che ormai la maggior parte delle persone non conosce quasi più. Quindi, in un certo senso, lui ci insegna qualcosa. Ci insegna come potrebbe essere la vita se non fossimo sempre così spinti, sballottati, da una parte all'altra.
2: Tutto quello che facciamo è politico, ha un impatto sulle altre persone. Se il nostro lavoro consiste nel creare qualcosa che altri vedranno, useranno o in cui vivranno o che occuperà la loro immaginazione, allora è politico. Guarda questa t-shirt. Questa frase, immagina la pace, è un'affermazione fortemente politica, perché dice che sei tu il responsabile, perché sei tu a doverla immaginare, e se non ci sono persone che la immaginano, quella pace non esisterà mai. Quindi tutto ciò che ci chiede di partecipare, di metterci in gioco, è politico. Anche l'architettura può essere molto politica. E pensate a tutti quegli edifici brutti che spuntano ovunque. Sono estremamente politici perché ci bloccano la vista, letteralmente.
3: Questo è un film di personaggi. Cioè, questo è un film che parla di anima, è un film che parla di psiche, dove non succede di fatto nulla, ma dentro di loro succede tutto. È quello che accade a la maggior parte degli esseri umani che non vivono di grandi slanci, di eventi traumatici, catastrofici. Vite semplici, molto ordinarie, ma che in realtà hanno una dignità enorme, perché poi la vita fa paura. Le domande spaventano e non sempre abbiamo la capacità di osservarle, di farle emergere. Poi le risposte arriveranno, chissà, non importa, ma l'importante è che emergano quelle domande e che noi a quelle domande gli diamo spazio e che noi cerchiamo in qualche modo le risposte anche attraverso il mondo che viviamo. Io sai quante volte ho trovato le domande nei film che ho visto? Per me il cinema in questo senso veramente ha un valore salvifico.
4: Qua nessuno ha bisogno di te!
3: E quindi spero che questo film possa, sì, attraverso la semplicità della sua storia, contribuire a costruire un immaginario che possa nutrire l'anima delle persone come ha nutrito me da scrittrice, da regista e da osservatrice, no? Di questa storia, agli attori che l'hanno interpretato, alle persone che ne hanno fatto parte sul set, perché anche la troupe ha detto: oh oh, c'è un problema, questa storia parla anche a me. E sono tornato a casa, ho fatto colazione e dico: ma forse sono anche io come Erika e Mauro, c'è un problema. E quindi sì, disturba, penso che disturberà anche tanto, ma ben venga. Insomma, noi delle cose accomodanti non ce ne facciamo proprio niente. La vita è un viaggio complicato e va vissuto per quello.
5: Perché a me la mia vita mi piace, mi piacciono un sacco di cose. A te invece che ti piace.
6: Lei a un certo punto del film si chiede se la sua vita è veramente quella che lei avrebbe voluto e si chiede se lei dentro questa vita riesce a essere felice. Come si fa? e come si fa anche a prendersi cura di se stessi. Lei non ne è capace. Quindi queste domande che a un certo punto lei ha il coraggio di farsi la metteranno in discussione, la relazione con il suo compagno, marito, e probabilmente cambieranno entrambi.
5: Erika, io voglio solo che stiamo bene.
1: Ma che risposta è?
5: Ma che vuoi da me?
7: Il personaggio qui a un certo punto viene tolta una parte fondamentale del sostegno proprio esistenziale, che è la certezza su Erika, che poteva essere il fatto che Erika si sposti rispetto al suo epicentro proprio.
1: Io non sto bene!
7: Al suo baricentro. È quello che lo mette in profondissima crisi, un personaggio che non è abituato in nessun modo a avere a che fare con i sentimenti, con l'analisi di sé. Perché qui parliamo di una storia di amore, no?
6: Certo.
7: Però che vuol dire l'amore? È un bisogno che può essere malsanissimo a volte, quello che chiamiamo amore, questo bisogno che non lascia possibilità ad altro. E quante azioni possiamo compiere su questa cosa qua, dal punto di vista maschile? Cioè, non so, chiaramente il film non è incentrato su questo, però è un aspetto che è venuto molto forte, io l'ho sentito. E più andavo avanti, più pensavo quanto questo bisogno infantile potesse essere pericoloso a un certo punto.
8: But Father Joe is a priest that has exhausted all of his options.
0: Padre Joe è un prete che ha esaurito tutte le sue possibilità per proteggere la sua comunità. Le prediche, la preghiera, le raccolte di cibo, le raccolte di vestiti. La sua comunità è minacciata dalla violenza e lui alla fine decide di rispondere alla violenza con la violenza. Quello che per me era davvero importante far emergere è che lui decide di rinunciare alla sua devozione. Sa che per quello che sta per fare, perché agirà per vendetta, finirà all'inferno. Una volta accettato questo, si sente libero di fare ciò che deve fare. Si tratta del bene contro il male e di cosa deve fare chi è buono per affrontare il male.
8: It's good versus evil and what someone who's good has to do. As an actor, I felt it did, and one of the things that I thought.
0: Effettivamente si sente l'influenza di John Wick. La sento come attore. Secondo me, Keanu Reeves ha fatto un lavoro splendido nella saga, anche perché c'è pochissimo dialogo. Le sequenze di combattimento sono incredibilmente inventive. Il nostro film non è un'unica enorme sequenza di combattimenti, ma nelle scene di quel genere sapevo che lo standard da seguire era quello di Jason Bourne o di John Wick. Quel tipo di coreografia era fondamentale, occorreva restare dentro quel mondo. Per me è stata una vera sfida. Credo che tutto cominci sempre dalla scrittura, no? Se mi chiedi qual è l'anima di un film o di una serie TV, sarà sempre lo sceneggiatore. Sono le fondamenta su cui si costruisce l'edificio. Quindi Luc Besson è l'anima di questa storia. Tutti gli attori di Father Joe sono i custodi di quell'anima. I suoi film hanno avuto un'influenza enorme su di me. Ero entusiasta anche solo per il fatto che avesse potuto pensare a me. Tocca al pubblico decidere se Father Joe diventerà una saga. Se mi chiedessero di fare un secondo capitolo, accetterei all'istante. Ho vissuto questa esperienza in modo intenso e credo davvero che sia possibile, ma è il pubblico a doverlo decidere. Al Pacino è uno dei miei attori preferiti. Da ragazzo lo guardavo e

0: Pensavo, quello che fa nel Padrino, devo riuscire a rifarlo. Lo stesso per quel pomeriggio di Un giorno da cani. Sono grato di aver avuto l'opportunità di lavorare con lui. E sul set, certo, ero incuriosito da cosa avrebbe fatto e dall'effetto che avrebbe avuto sulla mia recitazione. Ma poi la cosa più importante è stato incontrare la persona, una delle più gentili e divertenti mai conosciute. Mio padre ha avuto un'influenza enorme su di me come essere umano. Ho una sorella gemella e conservo una foto fantastica di noi con papà che ci tiene in braccio, affacciato da un palazzo, su un canale, proprio qua dietro.
1: Just over there, across the water, over the canal. I was really grateful.
0: Gli sono grato per tutti i viaggi che abbiamo fatto, per le persone incontrate, di culture e religioni diverse. Ci ha insegnato a non avere paura.
1: And enjoyed and not scared of. So one is just for the experience, the most fun.
0: Non è facile dire quali siano i film preferiti della mia carriera. Uno, semplicemente per il tipo di esperienza, è stato il più divertente, è Young Guns. Un branco di ragazzi di 20 anni, pistole, cavalli. Ci siamo divertiti come pazzi. Non credo di aver mai riso così tanto in vita mia. E non credo che riderò mai più così. E poi c'è Dark City, un film di cui vado molto fiero. Sia Dark City che Melancholia, per me, non erano semplicemente film. Erano più una forma d'arte, cinema puro. Provo una passione autentica per entrambi i film.
1: My God.
2: Un giovane direttore d'orchestra italiano richiesto nei teatri di tutto il mondo. A 33 anni Michele Spotti si è insediato come direttore ospite principale del più importante teatro dell'opera di Berlino. L'intervista di Fabio Cappelli.

0: grandissima emozione per dirigere in uno dei più grandi teatri in Germania, anche in Europa. È un teatro così prestigioso, con una ricca storia. Sono molto felice di poter cominciare il mio mandato qui e spero veramente di portare tutta l'italianità possibile.
1: La Deutsche Oper, inaugurata nel 1961 a Berlino Ovest, è ancora oggi il più grande teatro dell'opera della capitale tedesca. Alterna produzioni innovative a titoli di repertorio, in questo caso Lucia di Lammermoor, di Donizetti. La regia risale agli anni Ottanta ed è diventata un classico. Nel cast interpreti di spicco Nina Minasian, Lucia, che riceve un'ovazione dopo la scena della pazzia.

0: Mattia Olivieri e Lord Enrico Ashton, oltre alle doti vocali, un grande carisma in scena. Per Michele Spotti, il debutto come direttore ospite principale della Deutsche Oper. Su quel podio grandi nomi lo hanno preceduto.
1: C'è sempre un tipo di suono molto particolare che la musica italiana richiede, che è assolutamente necessario trovare nel momento in cui si dirige un certo tipo di repertorio, e questo tipo di suono lo sto cominciando a creare e sicuramente ci conosceremo sempre meglio con l'orchestra nei prossimi anni. Ho tanti appuntamenti all'inizio, soprattutto quest'anno solamente con opera italiana, poi arriveranno anche titoli tedeschi, quindi avrò l'onore di poter dirigere anche dei titoli importanti tedeschi, nuove produzioni. Sono molto contento perché questo teatro così importante mi sta dando una fiducia enorme e siamo pronti a ripagarla.
0: Michele Spotti, 33 anni, è richiesto nei teatri di tutto il mondo, è direttore stabile dell'Opera e della Filarmonia di Marsiglia ed è una presenza costante all'Arena di Verona. Recentemente ha debuttato al Metropolitan di New York. Si cimenta con repertori diversi, aprirà la stagione a Valencia con Carmen e dirigerà Wagner a Tolosa.
1: La carriera mi sta portando sempre in tanti posti, con tanti repertori, con tante lingue. Diciamo che però è stressante, ma allo stesso tempo questa eterogeneità di lingue e repertorio è un balsamo un po' allo studio che mi permette di essere sempre attivo e soprattutto gioioso di quello che sto facendo.
2: Un sito misterioso e ricco di storia di cui si era innamorato anche Alfred Hitchcock è l'isola Comacina, oggi luogo di pace e cultura. Laura Longo.
3: Il fruscio della pellicola che struscia contro le pareti di metallo del proiettore fa da sottofondo al bianco e nero sgranato dal logorio del tempo di The Pleasure Garden, opera prima di Alfred Hitchcock, film d'amore e morte girato in parte su un fazzoletto di terra nel lago di Como, l'isola Comacina. 7,5 ettari di storie che affascinano il grande regista fin dal primo momento.
4: Lui arriva e si sente catapultato in un luogo indietro nel tempo, perché veramente siamo catapultati in un luogo unico. E vederlo in queste condizioni evidentemente affascina, perché crea anche quell'alone di mistero, perché evidentemente uno sembra di poter rivivere gli accadimenti antichi e camminando fra le rovine uno si immagina cosa potesse essere.
3: Uno scoglio oggi disabitato che ha vissuto tante vite a partire dall'epoca dei Romani, come raccontano i resti di edifici e monete portate alla luce dagli scavi archeologici.
4: La fase romana qui testimoniata da una zona in cui ci sono probabilmente il basamento o di un tempio o di una villa, quindi un edificio di una certa importanza.
5: Possiamo ipotizzare che fosse una residenza di una persona facoltosa.
4: Il lago di Como è un luogo di villeggiatura, dove è presenza anche di una serie di coltivazioni che evidentemente guardano verso il Mediterraneo, in parte magari importate, ma che qui si sono acclimatate e quindi hanno, vuol dire, consentito di costruire dei luoghi assolutamente piacevoli, e ne parla con questa piacevolezza nelle sue lettere Plinio.
3: Un piccolo lembo di terra, prospero ambito, amico di Milano, si trova in mezzo alla guerra contro i comaschi alleati del Barbarossa, che nel 1169 per vendetta incendia l'isola, sulla quale piomba anche una maledizione.
4: Ha avuto questa interruzione della vita quotidiana nel 1169 con la distruzione, quindi questi edifici vengono distrutti e da quel momento l'isola vive in una sorta di limbo, viene utilizzata per allevamento, per produzioni agricole, ma non ci vive più nessuno.
3: Per secoli la vegetazione incolta sarà la sola testimone di una storia di leggende, maledizioni e guerre, fino a quando Augusto Giuseppe Caprani, proprietario dell'isola, compie un grande gesto.
6: Nel 1919 il cavaliere Agostino Caprani, l'isola era privata, pensa di donarla al re del Belgio come riconoscimento e gratitudine per il popolo belga che era stato da popolo neutrale inopinatamente invaso dalla Germania per attaccare la Francia. Il re del Belgio riceve l'isola e la restituisce all'Italia, però con un indirizzo, l'Accademia di Belle Arti di Milano, che per decreto presiede la fondazione Isola Comacina, ha un onere, quello di destinarla ad ospitare scambi culturali e artistici tra gli artisti italiani e gli artisti belgi, diventare cioè un luogo di pace e di arte.
3: Nascono così tre residenze d'artista, ora in fase di restauro, firmate dall'architetto Plingeri, tre gioiellini razionalisti immersi nel verde intenso della vegetazione di un'isola che continua ad avere lo stesso fascino oscuro e romantico che incantò Alfred Hitchcock.
2: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

È dalla bontà della nostra terra, dalla passione con cui ce ne prendiamo cura, dal senso di comunità che unisce i nostri masi e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà del nostro latte e di tutti i prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Con tante proteine e pochi grassi, lo Skyr Mila è il cremosissimo e fresco piacere di montagna. Buono per davvero!

0: Kiko Milano.
1: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
2: Scegli la qualità per il tuo riposo.
3: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
2: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso, a settembre retta da 1.550 euro.

0: Nel Mar Rosso avanzano gli Houthi yemeniti che prendono il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Trump: ci hanno chiesto di non intervenire contro di loro, non vogliono lo scontro. Al via in India il 18° vertice dei BRICS, già arrivato a New Delhi il presidente russo, nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping e l'iraniano Pezeshkian. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre, non si è ancora discusso della partecipazione del presidente russo, così Mosca. Martedì i funerali di Stato in Campidoglio per Emma Bonino, storica leader radicale e protagonista di tante battaglie per i diritti civili. Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. Treno deragliato nel nord della Francia, tra Caen e Rouen, la polizia pensa al sabotaggio. L'incidente ieri sera, 44 i feriti, una donna è grave. All'Università di Bologna, giornata di solidarietà e confronto per chiedere di far luce sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta lo scorso 19 luglio durante un intervento di polizia. Un minuto dopo le 14, ben ritrovati con l'informazione in diretta di Rai News 24. In apertura vi diamo conto della rapida avanzata dei ribelli Houthi che adesso controllano lo stretto di Bab el-Mandeb. Minaccia una rotta marittima cruciale nel Mar Rosso e dopo l'attacco con i droni, uno strategico oleodotto saudita, il gruppo sciita sferra un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. In apertura allora Katia Cerratti.
1: I ribelli Houthi stringono la presa sul Mar Rosso, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e con l'attacco allo strategico oleodotto saudita nelle regioni di Riyadh e Medina sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. L'oleodotto est-ovest, ora chiuso in via precauzionale, affermano dal Ministero dell'Energia saudita, è lungo 1200 chilometri e negli ultimi mesi aveva trasportato tra i 4 e 5 milioni di barili al giorno, permettendo a Riyadh di aggirare lo stretto di Hormuz dopo il crollo del traffico delle petroliere a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo Baghdad e Riyadh, l'attacco al condotto sarebbe partito dall'Iraq, dove operano milizie sostenute dall'Iran. Le autorità militari irachene affermano di aver rimosso un comandante militare responsabile delle operazioni nella provincia di Maysan al confine con l'Iran e di aver ordinato la chiusura precauzionale del valico di Shalamshah. Riyadh per ora ha scelto di non reagire militarmente, ma avverte di riservarsi il diritto di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi. A guidare la fulminea avanzata dei ribelli Houthi sarebbero state le famigerate guardie rivoluzionarie iraniane, dopo la richiesta di Teheran di intensificare gli attacchi contro l'Arabia Saudita. Un attacco che, insieme alla conquista dell'isola strategica di Perim all'imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb e la chiusura dello stretto di Hormuz, ha innescato un'escalation che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. E dopo la richiesta di assistenza militare a Washington da parte saudita, la Casa Bianca sceglie di non intervenire militarmente, condividendo per il momento soltanto fonti di intelligence e individuazione degli obiettivi. Intanto il governo yemenita, appoggiato da Riyadh, prepara un contrattacco per riconquistare le aree occupate dagli Houthi lungo la costa del Mar Rosso. Ma i ribelli già promettono ritorsioni.
0: Ed a Dublino, dove in visita istituzionale il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Houthi filo-iraniani dello Yemen hanno chiesto agli Stati Uniti di non intervenire, abbiamo visto. Allora da Dublino ci dice di più la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Sì, infatti il presidente Trump, che questa mattina qui a Phoenix Park ha incontrato la presidente irlandese Connolly e poi il primo ministro Martin, ai giornalisti ha risposto, ha detto: gli Houthi non vogliono uno scontro con noi, ci hanno chiamato. E infatti, nonostante il principe saudita bin Salman abbia chiesto per ben due volte un intervento militare, noi ci siamo astenuti. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, Trump dice che tutte le cose stanno andando per il verso giusto e che la guerra con l'Iran finirà molto presto, dopo le elezioni di midterm americane. Finché non accetteranno le nostre clausole, fino ad allora ci sarà il conflitto. Trump dunque non sembra preoccupato o allarmato della situazione medio orientale e dell'avanzata degli Houthi, e poi ha anche fatto un riferimento per quanto riguardava la situazione a Gaza. Dice: Gaza è stato fatto un eccellente lavoro. Dunque, poi ha parlato anche dell'Irlanda e ha riaperto una questione spinosa, perché ha parlato della riunificazione delle due Irlande che, secondo Trump, potrebbe essere una notizia fantastica, ma prima la Gran Bretagna dovrebbe dire la sua. Adesso il presidente, con tutta la delegazione diplomatica e i due figli Eric e Donald Jr., che lo hanno seguito con la famiglia, sono partiti per Domburg, che è il circolo di golf che Trump possiede sulla costa atlantica dell'Irlanda e dove trascorrerà il resto del fine settimana giocando a golf e probabilmente anche premiando il vincitore del trofeo. E da Dublino per ora è tutto.
0: A più tardi dunque, Nicoletta Manzioni. Invece nessun negoziato in vista tra Libano e Israele, lo afferma il presidente libanese Aoun da Nabatie, devastata dai recenti raid israeliani. E raid di Tel Aviv continuano anche nella striscia di Gaza. Allora andiamo a Gerusalemme, la corrispondente Maria Gianniti.
3: Questa mattina nella città di Nabatie, nel sud del Libano, è arrivato il presidente libanese Aoun. Una visita dovuta anche dopo la potentissima esplosione che ha sventrato le colline a ridosso proprio della città di Nabatie, la violentissima esplosione provocata da tonnellate di esplosivo messo dai soldati israeliani per distruggere una rete di tunnel di Hezbollah. In questa occasione, in occasione di questa visita, Aoun ha detto chiaramente che al momento non ci sono dei nuovi negoziati con Israele, ha ribadito che il ritiro delle truppe israeliane, il ritorno dei prigionieri e poi anche degli sfollati per poter cominciare a parlare di ricostruzione sono dei punti fermi per il Libano. Come dicevo, una visita dovuta anche perché è stata impressionante l'esplosione che ha distrutto quei tunnel che erano di fatto una postazione strategica, forse la più importante di Hezbollah nel sud del paese, da cui i miliziani sciiti hanno sferrato per anni attacchi contro il nord di Israele. E a questo punto non si sa quando riprenderanno i negoziati. Sicuramente non ci saranno nuovi negoziati la prossima settimana tra Israele e Libano, così come era previsto. Tutto è stato spostato a ottobre. Intanto anche Gaza continua a essere sotto gli attacchi mirati dell'aviazione israeliana. Ce n'è stato un altro questa notte nella zona di Khan Yunis, parliamo del sud della striscia. L'obiettivo continuano a essere esponenti di Hamas, comandanti delle brigate locali, ma ovviamente tutti questi bombardamenti avvengono in zone dove vivono ammassati anche migliaia di sfollati e il disagio che ogni bombardamento crea alla popolazione è impressionante. A te.
0: Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in India, a Nuova Delhi, per una visita di 3 giorni durante la quale partecipa al 18° vertice dei BRICS. Nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping e l'iraniano Pezeshkian. Andiamo dal corrispondente Nello Porto.
4: Il presidente cinese Xi Jinping arriva a New Delhi, prima visita in India in 7 anni, prova del disgelo nei rapporti tra i due paesi. Si vedrà il premier Modi e il presidente russo Putin a margine del 18° vertice dei BRICS, i paesi delle economie mondiali emergenti che puntano a un ordine internazionale non dominato dall'Occidente. Nel summit si discuterà di multilateralismo e dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, con le conseguenze geopolitiche ed economiche. Già la vigilia del vertice ha visto incontri importanti, come quello caloroso tra Modi e Putin, con un occhio ai rapporti commerciali, soprattutto le forniture militari e petrolifere. Da New Delhi il presidente russo ha lanciato un avvertimento all'Europa. Inviare truppe in Ucraina, ha detto, sarebbe una dichiarazione di guerra alla Russia. Modi ha visto anche il presidente iraniano Pezeshkian. Prioritaria per l'India una convergenza sulla dichiarazione finale congiunta per la presenza nel gruppo dei BRICS di due paesi, Iran e Emirati Arabi, su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente.
0: Siamo alla guerra di invasione della Russia in Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. Ci sono stati un morto e 2 feriti. Il presidente ucraino Zelensky intanto propone di incontrare Putin al G20 di Miami a fine anno, a dicembre. Mentre da Mosca il consigliere per la politica estera del Cremlino fa sapere che questa possibilità non è stata nemmeno discussa. Allora andiamo per gli aggiornamenti della nostra inviata Raffaella Cosentino.
5: In queste ore Kramatorsk è sotto costante attacco russo con droni e con missili, soprattutto da parte dell'aviazione russa che lancia sulla città bombe CAB teleguidate plananti. Questa è la città simbolo del conflitto in Ucraina, ci vivono ancora decine di migliaia di civili, la situazione è sempre più grave, il fronte si avvicina, abbiamo visto vari pennacchi di fumo, delle esplosioni qui proprio nel centro cittadino, e anche il filo spinato lungo le strade, strade coperte tutte dalle reti antidroni, così anche i ponti. Il filo spinato indica che ci si prepara a una possibile battaglia terrestre e potrebbero essere gli ultimi giorni per venire proprio qui a Kramatorsk, una città così importante per il Donbass e per questo conflitto. Per quanto riguarda gli attacchi russi sul resto dell'Ucraina, a Odessa è salito a una trentina il bilancio dei feriti, ci sono anche dei dispersi per l'attacco russo della notte. Mosca ha lanciato 129 droni e almeno una quindicina di missili di vario tipo sull'Ucraina, 101 droni intercettati, anche alcuni missili dalla contraerea. Infine il presidente Zelensky si dice pronto a incontrare Putin al G20 a Miami, vorrebbe un incontro diretto per mettere fine al conflitto. A te.
0: Intanto la Presidente del Consiglio Meloni è intervenuta poco fa alla festa dell'UDC, componente essenziale del centrodestra sicura, rivendicando l'azione e i risultati dell'esecutivo. Il governo, dice Meloni, non scappa e tiene la barra dritta per dare risposte ai cittadini. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la Premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'exploit della AfD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
7: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
6: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il paese tende la mano al campo largo, vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
0: Nel dibattito in primo piano la riforma della legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizione sulla norma cosiddetta anticespugli, martedì il voto in Senato, poi il testo torna alla Camera, ma per i dettagli mi ha raggiunto in studio Martina Cecchi De Rossi.
8: Sì, lo scontro rimane acceso sulla riforma della legge elettorale, anche sul fronte delle preferenze rivendicate appunto dalla Premier Meloni e ad ora da tutto il centrodestra, soprattutto da Fratelli d'Italia, da Forza Italia e da noi moderati. Sentiamo Antonio De Poli.
9: Dopo 35 anni di chiacchiere e di immobilismo, finalmente si sono reintrodotte le preferenze, una battaglia che l'UDC da sempre ha portato avanti. Oggi significa riportare ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti.
8: Maggioranza d'ora compatta anche sulla cosiddetta norma anticespugli, un emendamento di Fratelli d'Italia approvato dal Senato che prevede di aumentare di 4 volte il numero delle firme che occorrono alle forze che sono fuori dal Parlamento per presentare le loro liste, fino a 6.000 firme a collegio. Basta con le liste civetta, dice da Forza Italia Antonio Tajani, una norma che viene contrastata fortemente dalle forze di opposizione che dicono una misura scandalosa, cosa che mette a rischio la rappresentatività. Elly Schlein del PD dice faremo muro su questo. Giuseppe Conte si rivolge al presidente Mattarella. La preoccupazione soprattutto di Conte per quelle forze centriste del campo di centrosinistra come Progetto Civico di Alessandro Onorato, la preoccupazione anche dall'area socialista. Sentiamo Enzo Maraio.
10: Le leggi elettorali non vanno immaginate per tutelare e garantire i singoli partiti, ma per offrire rappresentanza a ogni singolo cittadino del paese. Sulla raccolta firme, davvero un meccanismo perverso da parte del governo di centrodestra.
8: Su tutto l'impianto della riforma della legge elettorale che si concentrano le critiche delle opposizioni. Da lunedì riprendono le votazioni al Senato, voto finale martedì, poi terza lettura alla Camera con il voto definitivo il 28 a scrutinio segreto. A te.
0: Dopo la conferma del Tribunale di Milano del blocco dell'area a caldo di Taranto entro il 28 ottobre, con l'immediato passo indietro delle imprese e dell'indotto sulla revoca di 2.500 licenziamenti, la tensione in città rimane altissima e la preoccupazione per il futuro dei lavoratori coinvolti aumenta. Allora torniamo in diretta da Angela Mauro.
11: Sì, alle mie spalle uno dei cancelli usati dai camion delle aziende dell'indotto dell'Ilva, aziende che sono l'anello debole della catena di licenziamenti avviata dalla sentenza della magistratura di Milano sulla chiusura dell'area a caldo. Noi stamattina abbiamo sentito alcuni di questi lavoratori delle aziende dell'indotto, sono 2.500 quelli dichiarati in esubero strutturale, c'è scetticismo in vista della ripresa del confronto con l'azienda commissariata, gli enti locali e il governo. Il tavolo è convocato a Palazzo Chigi per martedì, ancora non c'è una convocazione ufficiale, ma appunto l'appuntamento dovrebbe essere per martedì. Lunedì invece questi lavoratori si riuniranno in assemblea per decidere come protestare contro quello che definiscono l'avvio del capitolo finale su Ilva. Sono preoccupati anche per una lacerazione ulteriore del tessuto sociale in città tra chi difende la produzione, il lavoro, cioè i sindacati, e chi invece in questi anni si è battuto per la chiusura dell'area a caldo, per la salute, per l'ambiente. E c'è anche un'altra preoccupazione che ci hanno raccontato sulla bonifica delle aree che verranno dismesse, c'è il timore che vengano abbandonate a se stesse, come si spera di no, tutti i lavoratori dello stabilimento Ilva. È tutto da Taranto, linea allo studio.
0: Grazie Angela Mauro. Più tardi, continuano intanto a salire in Italia i prezzi dei carburanti. Gli ultimi dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese confermano che oggi sulla rete stradale il prezzo medio in modalità self-service è di 2,1 euro al litro per la benzina e di 2,208 euro per il gasolio. Va peggio in autostrada, dove il prezzo medio self sale di circa 15 centesimi in un giorno e tocca quota 2,192 euro per la benzina e 2,285 euro per il gasolio. E in un momento di grande difficoltà per il mercato automobilistico europeo, Renault punta su un'offerta che spazia dall'elettrico al termico. Simone Lupo Bagnacani, al Salone dell'Auto di Torino, ha intervistato Carlo Leoni, il responsabile comunicazione del gruppo. Sentiamo.
12: Il gruppo Renault in questo momento la sta affrontando in maniera veramente pragmatica, perché riusciamo, avendo due gambe, le chiamiamo noi, di veicoli, una completamente termica, una completamente elettrica, diciamo che abbiamo la capacità di switchare secondo quella che è la richiesta, la domanda del mercato. In Italia l'elettrico è più debole e vendiamo le vetture termiche. In altri paesi dove l'elettrico sta, diciamo, correndo, la Germania, la Francia, UK e anche adesso la Spagna,

0: che sta cominciando, vendiamo più elettrica che termica.
1: La sfida adesso è da un lato il caro energia, dall'altro la concorrenza cinese. Si è già visto, la Germania sta pagando un prezzo alto per Renault, come sta andando?
0: In questo momento siamo leggermente posizionati meglio, abbiamo la fortuna di essere un'industria che produce in Europa, riusciamo a produrre ancora a costi contenuti, quindi riusciamo anche a affrontare quella che è l'offensiva cinese. Credo che non dobbiamo spaventarci di un'avanzata di un costruttore di un altro paese, perché rispetto a questi nuovi marchi noi possiamo offrire, oltre alla tecnologia, anche una storia a supporto di quella che è la narrazione che facciamo, cioè l'R5 elettrica noi possiamo produrla, altri no perché non hanno una tradizione di questo tipo.
1: Caro carburanti, sta cambiando la propensione ai consumi?
0: Sì, non tanto in Italia quanto negli altri paesi, perché il boom penso all'esempio della Francia, dove l'elettrico sta avendo un boom incredibile perché c'è un costo dei carburanti termici molto, molto, molto alto che non è stato, diciamo, calmierato dal governo, e dall'altra parte c'è un costo dell'energia storicamente elettrica, storicamente molto basso, per cui è facile poi il passaggio e anche il calcolo con la calcolatrice di quanto è il risparmio alla pompa facendo una ricarica con un'altra elettrica. Quindi questa è sicuramente anche un'altra delle ragioni per cui in Italia si fa più fatica. Il costo dell'energia è più alto che in altri paesi, manca una rete infrastrutturale magari più strutturata in certe zone del paese, quindi comunque è un percorso. Come sono arrivati gli altri paesi, credo che sarà una traiettoria che prima o poi arriverà anche all'Italia.
2: Un treno regionale deraglia in Normandia con 186 persone a bordo, il bilancio è di 44 feriti, tra cui una ragazza in condizioni gravissime. L'ombra del sabotaggio si fa sempre più concreta dopo il ritrovamento di un pezzo di rotaia abbandonato sui binari a sud di Rouen. La polizia indaga per atto doloso, ma per gli aggiornamenti c'è il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
3: Sì, a preoccupare sono le cause su questo incidente. Ieri sera in un'ora di punta intorno alle 20 molti tornavano dai luoghi di lavoro, appunto pendolari che utilizzavano questo treno regionale nei pressi di Rouen, e appunto si è verificato questo deragliamento, 44 feriti, una donna ferita in maniera grave, anche se pochi minuti fa la polizia ha fatto sapere non in pericolo di vita, ma indiscrezioni, perché non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte della magistratura che indaga. Indiscrezioni parlano di un possibile atto doloso, forse un sabotaggio, dopo che un pezzo di rotaia è stato ritrovato lungo il binario dove è avvenuto l'incidente. Si attende una conferenza stampa della procura. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
2: E adesso ci spostiamo a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir. A Bologna, appunto, è avvenuta lo scorso 19 luglio durante un intervento di polizia, e oggi all'università c'è una giornata di solidarietà e confronto per chiedere di far luce su quello che è accaduto. Torniamo da Giovanni Stinco, siamo da te.
4: Sì, buongiorno a voi. Una giornata di confronto, di discussione organizzata dagli studenti, da collettivi universitari e non, ci sono anche attivisti politici cittadini, per parlare della morte di Abderrahim Fakir. Lo ricordiamo, deceduto il 19 luglio dopo un controllo di polizia, immobilizzato a terra. E qui ci sono un centinaio di persone che si sono riunite a partire dalle 11 di questa mattina. La discussione continuerà più o meno fino alle 18. Nel tardo pomeriggio è previsto anche l'arrivo del fratello di Fakir Mohamed, la famiglia di Fakir continua a chiedere verità e giustizia, mentre proseguono le indagini da parte della Procura di Bologna, che ha il compito di accertare se ed eventualmente quali reati sono stati commessi. Lunedì ci sarà una nuova perizia a Roma sulle manette che sono state utilizzate da due poliziotti per immobilizzare l'uomo, per cercare tracce biologiche e anche delle impronte, perché al momento non sono state trovate. Quindi questo sarà un primo punto da chiarire, ma in tanti aspettano l'esito dell'autopsia e delle tante analisi mediche che potrebbero illuminare le ultime ore della vita e della morte di Abderrahim Fakir. Per ora è tutto, a voi la linea.
2: Sono gli atti dell'inchiesta, gli screenshot degli ultimi messaggi di Federico Vella, la madre di Lorena Isceri, gettata da un cavalcavia sulla 1 dal suo ex ieri sera a Squinzano in Puglia, una fiaccolata per ricordarla. Seguiamo Monica Arcadio.
5: Mamma Antonia e Papa Franco, piegati dal dolore, eppure non si sottraggono, anzi sono in prima fila alla fiaccolata silenziosa di tutta Squinzano per la loro amata Lorena, uccisa qualche giorno fa per mano del suo ex. magliette rosse.

0: Più parole, voglio dirvi soltanto vi ringrazio di cuore a tutti quanti, tutti quanti.
1: Non solo Squinzano, in tanti c'erano ieri sera anche dai paesi limitrofi, in tanti neppure la conoscevano Lorena, ma l'obiettivo è solo uno.
2: È un problema davvero grave a cui si deve trovare una soluzione culturale.
3: Non doveva succedere, qualsiasi donna deve essere amata nella sua libertà, l'amore è libertà.
4: Andiamo avanti con le notizie perché ha quasi dell'incredibile questa aggressione dell'ex compagna in tribunale a Udine. Subito dopo la sentenza di condanna, l'uomo 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni ai danni della donna. Dopo la lettura della sentenza, una condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati, ha attraversato l'aula e si è avventato sulla vittima, colpendola, riuscendola dunque a colpire più volte con un oggetto appuntito. Un carabiniere, un poliziotto presenti in aula per un altro processo sono poi riusciti a immobilizzarlo, arrestato in flagranza di reato. L'uomo è ora in attesa dell'udienza di convalida davanti al GIP. Siamo all'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex compagna di Walter Lavitola è in procura a Roma, dove viene sentita come persona informata sui fatti. Andiamo dall'inviata Piazzale Clodio, Manuela Bonchino, siamo da te.
5: È arrivata a Piazzale Clodio questa mattina Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola. Lei è italo-argentina, aveva fatto richiesta di essere ascoltata in procura come persona informata dei fatti e potrebbe riferire ai magistrati anche dei rapporti tra l'ex editore e Sigfrido Ranucci. La donna gestisce il ristorante romano Cefalù a Monteverde. Lavitola, lo sapete, ho confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua abitazione 2 giorni fa. La procura sostanzialmente ha incassato la conferma dell'impianto accusatorio da parte del Tribunale del Riesame, che ha respinto la scarcerazione. Dunque Walter Lavitola resta in carcere a Rebibbia. I giudici hanno anche confermato l'aggravante del metodo mafioso per l'editore. Dunque sono circa 3 ore che la donna si trova qui all'interno della procura parlando con i magistrati, potrebbe riferire anche di alcuni messaggi scambiati proprio il giorno, nelle ore successive della perquisizione nell'abitazione di Lavitola. Vi aggiorneremo a voi.
4: Adesso invece andiamo a Venezia, dove questa sera sarà assegnato il Leone d'Oro. Lorenzo Di Las Plazas.
6: Di nuovo buongiorno, Greta Scarano e Nicolà Mopà presenteranno anche la cerimonia di chiusura, nel quale saranno assegnati i premi principali di questa edizione, a partire dal Leone d'Oro. Ci sarà anche un intermezzo di Francesca Michielin, intermezzo musicale, e poi la consegna dei premi, a seguire il film di chiusura di Eurite di Giovanni Veronesi, un film ambientato nel 600 in cui c'è un fantastico per Francesco Favino che interpreta un frate che insegna il Vangelo a modo suo con le persone, ridendo, usando l'arma dell'ironia, cosa che non piace molto alla Chiesa, che invia un inquisitore, un cardinale, che nel film è Silvio Orlando. Questo è il film di chiusura. Dicevamo, poi nella cerimonia saranno assegnati tutti i premi principali, si fanno tanti nomi, bisognerà, forse la giuria dovrà considerare i 25 minuti di applausi di Naza, il film dei due israeliani ambientato su tetti di Tel Aviv, che racconta un po' come funzionano i bombardamenti israeliani nella zona di Gaza. Questo è uno dei film favoriti, ma ce ne sono anche altri come Possible Love di Chang Dong. 5 film italiani in questo concorso, tutti targati Rai Cinema, 29 i film di Rai Cinema in tutta l'edizione, tra cui anche quelli di 2 registe donne in orizzonti, Anna Foglietta e Alina Marazzi. Allora sentiamo le parole dell'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, poi la linea torna a voi.
7: È stato motivo di orgoglio il fatto che i 5 film italiani in concorso principale fossero tutti coprodotti da Rai Cinema insieme a produttori diversi e indipendenti, film molto diversi per genere e linguaggi, grandi autori da Moretti a giovani autori come Strippoli, quindi quello che è un po' la nostra stella polare, la diversità di linguaggi e tipologie di cinema. Tutti i film sono stati accolti molto bene, sia dalla critica che dal pubblico, e poi senza dimenticare i 2 grandi autori italiani come Amelio e Martone, che hanno accettato di buon grado di mostrare il loro film al pubblico di Venezia fuori concorso.

0: Alle 14.29 ci fermiamo, ma soltanto qualche istante, ci ritroviamo per la seconda parte del telegiornale. Restate con noi.
1: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nord, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle aree alpine e prealpine, e una ventilazione che diverrà nord-orientale. Prevalenza di sole anche sulle regioni centrali tirreniche e sull'Umbria, mentre tra Marche e Abruzzo la nuvolosità sarà più consistente, con il rischio di qualche rovescio temporalesco che si attenerà dal pomeriggio. Rimane instabile il tempo al meridione, dove avremo precipitazioni sparse che, specie tra Calabria e Puglia, potranno assumere carattere temporalesco, fenomeni in attenuazione solo dalla sera. Anche sulla Sicilia continuerà il tempo ad essere instabile, ci saranno delle piogge e qualche temporale, andrà decisamente meglio sulla Sardegna, dove invece tornerà a splendere il sole. Per la giornata di domani l'alta pressione si consoliderà su tutto il paese, questo significa che sin dal mattino il sole splenderà quasi ovunque, farà eccezione la Sicilia orientale e la Calabria meridionale, dove sarà ancora possibile qualche pioggia. Per quanto riguarda le temperature, subiranno un'ulteriore diminuzione al sud, saranno stazionarie altrove con punte intorno ai 30-31 gradi.
0: Alle 14.31 rieccoci in diretta con l'informazione di Rai News 24. Dunque, in primo piano l'antitrust, fortemente impegnato nel contrasto ai cartelli dei colossi digitali, ha detto a Rai News 24 il presidente dell'antitrust Saverio Valentino, che poi ha parlato anche dell'operazione Intesa MPS. Avvieremo un'istruttoria a breve. Se l'offerta su MPS avrà successo, Intesa dovrà sterilizzare la quota in generale. Allora vediamo meglio nell'intervista di Alessandro Marchetti.
2: L'antitrust italiana negli scorsi anni ha avviato molte iniziative nei confronti dei colossi del digitale, e la Commissione europea con il Digital Markets Act ha dato nuovi poteri all'antitrust. Che tipo di indagini state facendo nei confronti dei colossi del digitale?
3: L'autorità italiana, ben da prima del mio arrivo, è sempre stata in prima linea nel settore digitale, e di recente, proprio sulla base del Digital Markets Act, abbiamo avviato un'istruttoria nei confronti di Apple che non consente a sistemi di archiviazione dei dati concorrenti di iCloud di essere interoperabili con gli iPhone e gli iPad. Una volta terminata la nostra fase istruttoria, trasmetteremo il fascicolo alla Commissione perché la Commissione possa adottare la decisione che reputa più opportuna.
2: Parliamo di banche. In questi mesi ci sono stati tanti tentativi di fusioni, acquisizioni. Ci sono dei settori e alcuni prodotti in cui ravvisate dei rischi per i consumatori? Si è parlato ad esempio dell'offerta di Intesa verso MPS e delle assicurazioni.
3: Al momento abbiamo già ricevuto la notifica dell'acquisizione di MPS da parte di Banca Intesa e dovremmo avviare un'istruttoria approfondita sul caso proprio nei prossimi giorni. E sicuramente ci concentreremo non soltanto sui mercati della raccolta e degli impieghi bancari, ma anche sul settore assicurativo. Senza dubbio dobbiamo fare attenzione alla partecipazione di minoranza detenuta da Montepaschi di Siena attraverso Mediobanca in generale, questa partecipazione di oltre il 13%. Questo perché Intesa è anche un grosso gruppo assicurativo, anzi il numero uno in Italia per quanto riguarda l'assicurazione vita. Dobbiamo assicurarci che quanto affermato da Intesa in ordine alla sterilizzazione della partecipazione in generali sia effettivo.
0: Un cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto. È l'esito della perizia del GIP riportata dai legali della famiglia Caliendo, che adesso chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. Seguiamo Francesca Ghidini.
4: Secondo i periti del giudice, il cuore artificiale extracorporeo era l'unica soluzione possibile per cercare di salvare Domenico. I sanitari del Monaldi scartarono invece quest'ipotesi utilizzando l'ECMO, tecnica di supporto vitale impiegata per sostituire temporaneamente la funzione del cuore. Nella superperizia disposta dal GIP, depositata in vista dell'incidente probatorio fissato a metà novembre, si legge che se entro 72 ore dal fallimento del trapianto il piccolo fosse stato collegato al cuore artificiale, sarebbe stato possibile un nuovo trapianto con una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Dopo aver subito il trapianto di un cuore bruciato, il bimbo fu attaccato all'ECMO e quando si rese disponibile un nuovo cuore, Domenico non poté essere sottoposto al trapianto perché gli altri organi erano compromessi a causa del prolungato utilizzo dell'ECMO. Per la morte di Domenico Caliendo sono 7 i medici indagati.
0: A Viareggio un uomo di 37 anni è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale e fuga. Avrebbe investito e ucciso una donna di 46 anni che viaggiava in bici. L'incidente nel giorno del compleanno della figlia della donna. Seguiamo Ilaria Esposito.
5: Una notte di interrogatori e responsabilità respinte, alla fine è scattato il fermo. Secondo gli elementi raccolti dai carabinieri di Viareggio, alla guida del furgone che ha travolto e ucciso Linda Martinucci, 46 anni, c'era un 37enne moldavo, Anatoly Kovali. È in carcere a Pistoia per omicidio stradale. Con lui in caserma sono stati portati 2 connazionali, uno denunciato a piede libero per omissione di soccorso, l'altro rilasciato. Cruciali le testimonianze di chi ha assistito allo scontro avvenuto sul vecchio cavalcavia di Viareggio, nelle vicinanze di un distributore di benzina nella notte tra giovedì e venerdì. Il furgone sorpassa un'auto. Nella manovra di rientro investe la bicicletta della donna che resta a terra. Il mezzo accelera, poi scompare. Viene rintracciato non lontano in un parcheggio. A chiamare i soccorsi per Linda è l'automobilista sorpassato sul cavalcavia. La donna morirà poco dopo in una corsa disperata verso l'ospedale. Illeso il compagno che era con lei. La vittima, qualche ora prima della tragedia, aveva lasciato sulle sue pagine social un messaggio per il compleanno della figlia.
0: Cambiamo decisamente argomento, siamo al meteo, prima il caldo insopportabile, poi tempeste di pioggia, ora dovrebbe arrivare finalmente l'anticiclone delle Azzorre. Per saperne di più abbiamo con noi il tenente colonnello dell'Aeronautica Militare Filippo Petrucci.
6: Sta arrivando l'anticiclone delle Azzorre che al momento interessa più che altro il nord, le regioni del centro Tirreno. E al sud c'è ancora un po' di variabilità, lì oggi avremo ancora qualche pioggia, ma da domani l'alta pressione si distende su tutto il paese, quindi avremo un deciso miglioramento delle condizioni del tempo, il sole splenderà quasi ovunque, ci sarà qualche pioggia residua sulla Sicilia, ma comunque in un quadro di generale miglioramento che tra l'altro si consoliderà nella giornata di lunedì e martedì, quindi insomma arriva un bel periodo con temperature decisamente più piacevoli. Ci siamo riavvicinate alle medie del periodo, diciamo che riassaggeremo quella che era l'estate mediterranea fino a un paio di decenni fa, quando appunto c'era un caldo più sopportabile, con tassi di umidità meno elevati, quindi temperature non oltre i 29-30 gradi e una stabilità atmosferica che quindi significa, si traduce in sole prevalente su gran parte del paese. Per le prossime 2 settimane non ci saranno variazioni significative, quindi avremo delle temperature che bene o male rimarranno in linea con le medie o al massimo 1-2 gradi in più. Per quanto riguarda nubi e pioggia, al centro-sud sembra essere un periodo più stabile e il nord rimarrà sempre un po' più esposto a qualche perturbazione in transito sull'Europa centrale.
0: 100 anni fa nasceva a Napoli Riccardo Pazzaglia, scrittore, giornalista, attore, personaggio televisivo tra i più brillanti, ironici, versatili del secolo scorso. Seguiamo Ettore De Lorenzo.
7: Provare a raccontare Riccardo Pazzaglia è come infilarsi dentro un caleidoscopio col rischio di non uscirne più. Oggi Pazzaglia, scomparso all'età di 80 anni, avrebbe spento 100 candeline, 100 come le cose che ha fatto in una vita dominata dall'ironia. Le canzoni per Modugno, gli articoli, le regie teatrali, le sceneggiature di film cult come Così parlò Bellavista di De Crescenzo con l'indimenticabile scena del Cavalluccio Rosso.
8: Scusate, ma che è successo?
9: Che è successo? Dunque, io tengo un nipote che oggi è la nascita sua e il figlio di mia sorella separata dal marito è stata sfortunata, no? Allora stamattina io ho detto, Geppi Bello dello zio, che cosa vuoi per questa tua nascita? Dice, voglio un cavalluccio. Tanto che io quando ho sentito questa cosa del cavalluccio mi sono commosso, perché in questo mondo crudele, in questo mondo infame, per cui, in cui perfino le creature, no? Vogliono che si giochi, come si chiamano, i giochi nevrotici, i giochi si chiamano giochi di guerra, Vargames, perfino...

0: quella cosa volevo, questa ripetita, cosa che mi ha cercato? Un cavalluccio. Mi sono commosso, mi dovete credere. Mi sono commosso.
1: Riccardo Pazzaglia si diplomò in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e come docente aveva giganti come Vittorio De Sica e Roberto Rossellini. A consacrarlo definitivamente fu Renzo Arbore, che lo volle tra i protagonisti surreali di Quelli della Notte.
0: Io ho portato qui, questa si chiama La fettuccia della felicità. Si vende nelle migliori farmacie. Sì. È una fettuccia molto semplice che serve per delimitare il territorio per i separati in casa che non possono andare via. Si può mettere nel bagno, si può mettere nella cucina, si può mettere. È molto semplice e si può anche lavare.
2: Un ritorno che i fan aspettano da anni è quello di Céline Dion di nuovo sul palco di Parigi. A cominciare da questa sera andiamo dal corrispondente Gavino Moretti.
3: Io andrò dove tu andrai è una delle canzoni più famose di Céline Dion e il suo pubblico non ha dubbi, fino al punto da sapere bene dove andare, ovvero tutte le sere davanti all'hotel dove la star mondiale di origine canadese soggiorna da fine agosto per prepararsi dopo 6 anni al suo ritorno sulle scene da questa sera alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. 16 date tutte esaurite fino a metà ottobre. Ai fan in attesa davanti al suo hotel, Céline Dion intanto ha regalato in questi giorni un saluto quasi tutte le sere. Sfortunatamente non abbiamo i biglietti, ma spero almeno di incrociarla e sentire la sua voce, racconta una delle tantissime ammiratrici. Un'altra la definisce una donna eccezionale per come ha affrontato la sua malattia, perché Céline Dion ha fatto sapere a tutto il mondo della sua sindrome neurologica ed è diventata un esempio universale di resistenza. Ora tutta Parigi la aspetta, al punto che anche il sindaco Grégoire ha organizzato ieri 2 appuntamenti gratuiti per un karaoke che ha richiamato in poche ore 10.000 appassionati.
2: Per il calcio, riflettori puntati sull'Olimpico a Roma, alle 18 Lazio contro Milan. Per Gattuso, sfida che vale la vetta della classifica. Vediamo meglio con Francesco Rocchi.
4: Gennaro Gattuso is a legend, a Milan legend.
5: Gennaro Gattuso è una leggenda.
6: Già, Rino Gattuso, 13 stagioni in rossonero da giocatore e 2 da allenatore. La sua Lazio a punteggio pieno.
4: Il talento non è tutto. Con la passione, con l'aggressività, queste sono doti importanti e bisognerà rispondere in campo con queste qualità.
6: 3 trasferte invece nelle prime 4 partite di campionato per il Milan. Questa sera all'Olimpico la sfida ai biancocelesti. Con una vittoria i rossoneri tornerebbero primi in classifica per una notte.
4: La classifica in questo momento non conta, è l'ultimo dei problemi. Io non guardo la classifica in questo momento, io so che la Lazio è a quota 9 perché sono molto concentrato sulla Lazio.
6: Tra tanti dubbi di formazione per Amorim, una certezza: Alfagio, Sisse. Capocannoniere milanista con 2 reti nelle prime 3 giornate. Non solo il presente in rossonero, ma anche un futuro in azzurro.
4: Ci vuole tempo e lui è pronto per allenarsi con la nazionale, per giocare in nazionale, perché non è timido, quindi da quel punto di vista è pronto per giocare.
2: L'Atletica Leggera, in diretta oggi su Rai 2 alle 18 e Rai Sport dalle 20:30 della prima giornata, trionfa Iapichino, vediamo meglio con Luca Di Bella.
7: Larissa Iapichino, gigante tra le grandi, la primatista azzurra, trionfa nella prima edizione degli Ultimate Championships davanti a buona parte delle più forti al mondo. Basta un primo gran salto da 6,90 alla saltatrice fiorentina per fare la differenza. Nessuna la prende più in una serata fredda e umida. Chiude tra le lacrime l'azzurra, colpita da un grave lutto nelle ore prima dell'evento, ma capace comunque di restare focalizzata per tutta la sera, aggiungendo il trofeo stagionale più prestigioso all'oro europeo di Birmingham. Nella serata degli ostacoli veloci si confermano i 2 big statunitensi, la campionessa del mondo Masai Russell rimonta e vince alla sua maniera sui 100 ostacoli, dove è fresca primatista del mondo e chiude in 12,22. Più combattuta la gara maschile, dove il 20enne fenomeno Jacoby Tarp porta a casa il montepremi da 150.000 euro trionfando in rimonta sul connazionale Cordal Tinch, appena 1 centesimo a separare i due. Sui 5.000 torna a dominare Jakob Ingebrigtsen, che sfodera gli artigli nel 100 metri finale per battere il grande rivale Cole Hawker. Il norvegese, reduce da un delicato intervento al tendine d'Achille, chiude con un titolo importante una stagione che lo aveva già visto vincere l'oro continentale a Birmingham, sempre sui 5.000. Nell'asta si conferma Duplantis, che batte ancora una volta il grande rivale greco Karalis e vince l'ennesimo titolo in carriera, volando ai 6,20 al primo tentativo.

È il momento della nostra rubrica Motore 24, dedicata alla mobilità, dai mezzi storici che hanno raccontato l'Italia, al camper redazione, fino alla tecnologia che rende il viaggio accessibile a tutti. Allora scopriamo quando l'abitacolo diventa ufficio, libertà e conquista, lo guardiamo insieme. Alle 15 torna Francesco Musi e il telegiornale.

0: una berlina, due moto, ferme a Torino tra gli stand del Salone del Libro. Non è una mostra d'auto, è una storia. Per decenni questi mezzi hanno percorso le strade d'Italia con uno scopo preciso: portare microfoni, telecamere, tecnici nei posti in cui stava accadendo qualcosa. Gare sportive, alluvioni, elezioni, feste di popolo sono i mezzi con cui la radiotelevisione pubblica ha imparato a muoversi e a raccontare.
1: Ha portato nelle case degli italiani l'immediatezza dell'azione. Pensiamo ai Giri d'Italia con le macchine che intervistavano i ciclisti direttamente dal tetto apribile, oppure alle motociclette che riprendono ogni azione, ogni sorpasso, ogni curva fatta al limite. Eroi della guida sia per l'automobile sia per le moto, perché i piloti Rai erano molto bravi.
0: Telecomunicazioni e motori sembrano due mondi lontani, uno di frequenze e segnali, l'altro di asfalto e carburante. Eppure, per quasi un secolo hanno percorso le stesse strade. Senza i motori, le frequenze non sarebbero mai arrivate dove dovevano. Il furgone attrezzato, il pullman regia, l'elicottero con la telecamera a bordo. Ogni mezzo era un'antenna mobile al servizio di chi stava a casa ad ascoltare e vedere.
2: Lungo i decenni hanno contribuito sempre a raccontare agli italiani tutto quello che succedeva, da nord a sud. Non sarebbe stata possibile la RAI senza i mezzi storici che ci hanno accompagnato, appunto, anche gli elicotteri dall'alto nel racconto del paese.
0: Automobili, furgoni, pullman regia, motociclette, elicotteri, ogni mezzo con un'antenna a bordo, un tecnico a fianco, una storia da portare a casa. La memoria di quella flotta è raccolta in un volume edito da ASI e RAI Libri. Fotografie, documenti, storie di uomini e donne che hanno portato la radio e la TV fuori dagli studi, in ogni angolo del paese. Un archivio che racconta un'Italia in movimento e i professionisti che quella mobilità l'hanno resa possibile.
1: I mezzi di oggi sono più veloci, ma sono più veloci anche i ciclisti, quindi tutto si adegua, la vita è più veloce, scorre più veloce e scorrono più veloci anche i mezzi sia della RAI, che seguono appunto gli eventi sportivi, sia di tutte le altre cose della vita quotidiana.
2: Era appena nata la nostra sede storica di Via Asiago, ma subito hanno capito che il racconto si poteva fare su strada, come noi facciamo. Io sono una giornalista e certamente lo studio mobile questa funzione aveva, dove i giornalisti, ma non soltanto, anche i tecnici radiofonici, i tecnici televisivi, hanno potuto portare ad esempio strumenti come telecamere all'avanguardia sul posto, esattamente lì.
0: Onde e motori, frequenze e carburante, due linguaggi che per quasi un secolo hanno percorso le stesse strade. Il mezzo cambia, diventa più veloce, più leggero, più connesso. Il principio no. Per raccontare il paese bisogna muoversi, sempre.
3: Camper fermo in una piazza. Dentro due microfoni accesi, un mixer e un pannello fonoassorbente appeso alla parete. È uno studio di registrazione. La differenza è che domani mattina si sposta. Margherita Schirmacher è autrice e conduttrice radiofonica. Ha preso un camper, lo ha trasformato in uno studio mobile e ha cominciato a girare l'Italia per registrare un podcast originale di RaiPlay Sound. 8 puntate, 8 città, 8 conversazioni con scrittrici e scrittori. Un viaggio che ogni anno attraversa la penisola e termina al Salone del Libro di Torino.
4: L'idea è nata in realtà durante il lockdown, perché avevo una trasmissione radiofonica, trasmettevo da casa perché gli studi erano chiusi e al momento della riapertura dei confini volevo continuare a trasmettere ma viaggiare, facendolo viaggiando, ma non c'erano strutture ricettive dove potermi appoggiare e quindi ho pensato: perché non salire a bordo di un camper, mettere tutta l'attrezzatura per registrare e iniziare a viaggiare per l'Italia?
3: Il lockdown ha insegnato che uno studio può essere ovunque. Margherita ne ha tratto una conseguenza pratica. Se se il microfono può stare in salotto, può stare anche su un camper. E se sta su un camper, può muoversi. L'allestimento è quello di uno studio professionale, isolamento acustico, catena di registrazione completa, postazione di montaggio, compresso nello spazio di una cellula abitativa.
4: Cambia il modo in cui gli ospiti si raccontano, perché se da un lato entrano all'interno di una bolla, questa bolla però ha dei finestrini che danno sul luogo in cui ci si ritrova ed è come un po' vedere magari spazi, luoghi che per loro sono della loro infanzia o sono posti dove vivono, però li vedono incorniciati, li vedono sotto un'altra prospettiva e allora i luoghi tornano anche ad essere in qualche modo un po' protagonisti, raccontati così attraverso i finestrini.
3: La mobilità del mezzo non cambia solo il luogo della registrazione, cambia ciò che entra nel microfono. Ogni piazza, ogni borgo ha una voce propria e quella voce finisce nella puntata, riconoscibile, irripetibile.
4: Il suono è il grande protagonista di questo viaggio in camper, perché ogni volta che si accendono i microfoni c'è in realtà poi la memoria sonora di una città, che può essere il campanile, che possono essere gli animali, gli uccellini, le rane che gracidano, che entrano comunque e fanno parte proprio della registrazione, ma anche i tipi di mezzi che passano, le apette nei paesini più piccoli, le vespe, tutto questo poi va a confluire in questo grande dialogo sonoro di viaggio attraverso l'Italia.
3: La scelta di muoversi anziché restare è anche una scelta editoriale. La letteratura, per definizione, abita i luoghi fissi, le librerie, le biblioteche, i saloni. Portarla in un mezzo che si sposta significa portarla dove quei luoghi non arrivano: nei borghi, nelle periferie, nelle cuffie di chi non avrebbe mai varcato l'ingresso di un salone.
4: Portare in giro la letteratura, la missione di questo progetto, portarla in giro anche nelle cuffie di chi poi ascolta le interviste alle scrittrici e agli scrittori che realizzo, ma anche portare la letteratura a fare un giro con delle interviste che magari possono essere un po' diverse dal solito.
3: 8 città, 8 puntate, un unico mezzo in movimento. Il camper non è lo sfondo del racconto, è il motivo per cui quel racconto può esistere.
5: Per la maggior parte delle persone il camper è una scelta, un modo di viaggiare. Per Diego Gastaldi è qualcosa di diverso, è l'unico mezzo che gli permette di lavorare. Ingegnere aerospaziale, ex atleta paralimpico, 12 titoli italiani, 2 bronzi europei, documentarista. Per fare quello che fa, Diego ha bisogno di arrivare dove gli altri non arrivano, di dormire sul posto, di portarsi dietro la sua attrezzatura e, soprattutto, di non dipendere da strutture che per una persona in carrozzina spesso non esistono. Il problema per un documentarista in carrozzina non è solo la distanza, è che ogni tappa, l'hotel, il ristorante, il bagno, l'ingresso al luogo da filmare, diventa una variabile da gestire, un'incognita. Il camper elimina quasi tutte queste variabili. Dentro c'è tutto quello che serve, tutto accessibile, tutto progettato intorno a lui.
6: Ovviamente con la sedia a rotelle era complicato e non c'erano vari esempi che io potessi seguire. E quando tu non hai qualcuno che fa qualcosa, dici, vabbè, come si fa? E, unendo un po' tutte queste cose, poi mi è diventato quasi naturale spostarmi in questa vita, perché nel bagno io ci vivo, non è un viaggio ogni tanto, è proprio la mia casa. E per me è stata una vera e propria rinascita.
5: Il sistema di accesso, il meccanismo che lo alza e lo porta dentro il mezzo, è stato costruito con la stessa logica. 2 motori, non uno. Se il primo cede, il secondo prende il posto. Se si rompono entrambi, il meccanismo si sgancia e funziona a mano. Diego non rimane fuori. Non è un dettaglio, è la condizione che rende possibile tutto il resto.

0: girare da solo, lontano, in posti che non hanno strutture adatte, senza dover dipendere da nessuno.
1: Una volta mi si è rotta il motore della mia bici a Lanzarote. Ok, ero nel deserto, nel piccolo deserto di Lanzarote, ma anche quel chilometro dove non potevo usare la bici, ma dovevo spostarmi 20 cm del sedere, 20 cm di bici, 20 cm del sedere, 20 cm di bici, mi ha ammazzato. Quindi adesso la mia bici ha due motori. Ok, adesso è tutto doppio. Se si rompe uno uso l'altro, o al limite, cioè anche poi se si rompono entrambi, mi ammazzo un po' fisicamente, ma in qualche modo ce la faccio.
0: Quello che Diego ha costruito non è una risposta alla disabilità, è una risposta alla mobilità, al fatto che spostarsi, per un viaggiatore che lavora in ambienti estremi, deve essere possibile senza chiedere permesso a nessuno. Il mezzo è lo strumento, l'autonomia l'obiettivo.
1: L'accessibilità purtroppo è un limite, è inutile girarci intorno, non frega niente a nessuno, le persone si riempiono la bocca di accessibilità, ma l'accessibilità non esiste. Ci sono delle persone che ce l'hanno a cuore per vari motivi e quindi sviluppano delle realtà come mondo parallelo che vanno in quella direzione lì, però il mondo non gliene importa più di tanto. Io ho la fortuna di poter bypassare spesso perché ho le capacità fisiche e tecniche di superare certe barriere, però non è sempre così.
0: I prossimi appuntamenti sono già segnati: i Balcani, la Tunisia, il deserto, destinazioni che per molti sono mete, per Diego sono luoghi di lavoro e il mezzo che lo porta lì, progettato, costruito, ripensato pezzo per pezzo, è l'unica infrastruttura di cui ha bisogno.

0: ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa! Ma Dolomite Energia ti protegge!
0: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane
2: ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e
1: giù!
3: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico

Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore.

0: Kiko Milano.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
3: Si infiammano se lavi male i denti.
4: Gengive.
3: Ah, ma quindi li lavo male.
4: Il manuale non è il massimo.
5: Passa ora al piaio.
6: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
4: Enigma risolto.
6: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
4: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
7: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
6: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
8: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità.

0: restaurare una bella opera d'arte, aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
1: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Renews 24.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Rai News 24.

Nel Mar Rosso avanzano gli Houthi yemeniti che prendono il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Trump: ci hanno chiesto di non intervenire contro di loro, non vogliono lo scontro. Al via in India il 18° vertice dei BRICS, già arrivato a Nuova Delhi il presidente russo, nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping che dice dovremo opporci a dazi arbitrari e protezionismo. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Non si è ancora discusso della partecipazione del presidente russo, così Mosca. Domani la Camera Ardente, martedì funerale di Stato in Campidoglio per Emma Bonino, storica leader radicale e protagonista di tante battaglie per i diritti civili. Treno deragliato nel nord della Francia tra Caen e Rouen. La polizia pensa al sabotaggio. L'incidente ieri sera, 44 feriti, una donna è grave. All'Università di Bologna, giornata di solidarietà e confronto per chiedere di far luce sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta lo scorso 19 luglio durante un intervento di polizia. Buon pomeriggio da RaiNews 24, avete sentito i nostri titoli con le principali notizie della giornata, ma ora vi proponiamo il documentario dal titolo Carta canta, i 150 anni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, con la regia di Luca Martera, un viaggio dentro uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio pubblico nazionale. Vediamo prossimo telegiornale alle 16.

Se dovessi definire la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, direi semplicemente che è la più grande biblioteca d'Italia. È la più moderna, la più estesa per dimensioni. Dirigere questa biblioteca per me rappresenta un grande onore. Io da circa 20 anni dirigo biblioteche, però questa biblioteca è per i bibliotecari rappresenta il vertice della carriera e uno degli impegni più gravosi e importanti.

0: i nostri utenti vengono qui per consultare il nostro patrimonio. È per questa ragione che alcuni dei nostri servizi non sono uguali ad altre biblioteche, per esempio quelle di pubblica lettura tradizionali o le biblioteche civiche.
1: Da qualche mese sto frequentando la Biblioteca Nazionale perché sto scrivendo la tesi magistrale e quindi sto venendo a consultare la sala di scienze giuridiche per avere più materiale bibliografico.
2: Oggi mi trovo qui per fare ricerca bibliografica per scrivere un articolo scientifico in materia di diritto penale.
3: L'oggetto della mia tesi era un canto del Paradiso di Dante e quindi mi serviva, diciamo, confrontare i diversi commenti dei diversi studiosi che erano solo qui.
4: Gli utenti che frequentano la biblioteca sono effettivamente molto numerosi, abbiamo circa 100.000 presenze l'anno. Questo dato riguarda soltanto i lettori che frequentano fisicamente la biblioteca. A questo dato però dobbiamo aggiungere tutti coloro che frequentano per motivi diversi la biblioteca, quindi anche tutti coloro che vengono qui per la presentazione di un volume o per ascoltare un concerto o perché hanno semplicemente voglia di frequentare la caffetteria, anche coloro che frequentano semplicemente i nostri giardini. A tutti questi poi vanno aggiunti i cosiddetti utenti virtuali, cioè coloro che usufruiscono dei servizi della biblioteca digitali. Quindi è vero che il nostro dato è di 100.000 utenti all'anno, ma questo dato è sicuramente raddoppiato se noi facciamo invece questo tipo di osservazioni.
5: Qui trovo in particolare manuali di diritto e che servono per la mia attività lavorativa, quindi almeno un giorno al mese io lo dedico qui ad approfondire alcuni aspetti, visto che c'è una grande disponibilità ovviamente di manuali dal punto di vista giuridico, per me è un punto di riferimento insomma.
6: Vengo qui regolarmente per consultare dei libri, prenderli in prestito e svolgere la mia attività di ricercatrice in questa biblioteca che offre grandi opportunità per gli studiosi e i ricercatori.
7: Io compro parecchi libri, ma alcuni non posso comprare più di tanto e quindi altri la biblioteca è insostituibile.
8: Sto studiando una orazione funebre del 600 per un progetto con alcuni studiosi francesi.
0: Abbiamo avuto sicuramente un utente storico che entrava in sala cantando come un tenore, come Pavarotti, ma diciamo non curante di disturbare gli utenti perché ci mancherebbe, e nonostante le nostre sollecitazioni a uscire continuava a cantare, quindi abbiamo dovuto chiedere aiuto ai nostri colleghi per farlo uscire dalla biblioteca. Abbiamo in realtà utenti che sono anni, secoli che stanno scrivendo libri che non abbiamo ancora visto pubblicare, però noi siamo sempre qui disposti a fare le ultime ricerche perché sicuramente siamo molto interessati.
9: È un luogo importante per noi perché intanto ci siamo conosciuti qua.
10: È servito come cupido, diciamo.
9: Ricerco sempre dei testi per chi mi occupo di teatro, recitazione, che non trovo facilmente in giro e quindi qui riesco a reperire.
10: Mi trovo qui per la ricchezza sicuramente del catalogo, per gli spazi che sono molto ampi, quindi permettono sempre di trovare un posticino dove fare la propria ricerca, la propria inchiesta, il proprio studio, qualsiasi cosa. Quindi mi piace la ricchezza culturale di questo posto, quello che trasmette.
11: Sto facendo questa tesi per il corso Scenografia Multimediale, quindi il tema della tesi è filosofia e psicologia.
12: E studio medicina, e studio per un esame che ho fra 2 giorni, molto tranquilla, mi piace il spazio.
0: Siamo contenti contenti di accogliere nel nostro istituto non soltanto studenti, ricercatori, professori o comunque utenti casuali che vengono in biblioteca italiani, ma anche studenti e ricercatori internazionali. Siamo una delle tappe degli Erasmus che vengono a Roma, ma non è soltanto questo. La biblioteca è anche attraversata da delegazioni internazionali che vengono qui per stringere accordi di promozione e di valorizzazione del nostro patrimonio, ma anche di scambi tra colleghi, tra bibliotecari o tra altri professionisti. Spesso facciamo anche visite guidate approfondite a studenti e studentesse di biblioteconomia, ma non solo, ci sono state anche richieste di studenti e professori che volevano capire la nostra organizzazione, come è organizzato un grande istituto culturale come la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
13: La Biblioteca Nazionale di Roma è la più grande biblioteca d'Italia, per cui gli spazi sono enormi, sia quelli esterni che quelli interni. Non è facile sdoganarsi dal concetto di biblioteca come contenitore di libri, però stiamo avviando un percorso di apertura a un pubblico, a un target, soprattutto quello giovanile, che percepisca questo luogo come un luogo di aggregazione, di incontro, anche di lettura dei propri libri, non solo dei libri della Biblioteca Nazionale.
14: Le nostre sale sono suddivise tematicamente per discipline e materie, ma io direi che c'è una frequenza più o meno uguale su tutte le sale. Abbiamo registrati più di 600 utenti al giorno e poi abbiamo tutta una parte di utenza che non entra in biblioteca, ma noi abbiamo predisposto delle sale di lettura apposite proprio per chi ha esigenze di puro studio. E anche quelli io li considero utenti della Biblioteca Nazionale.
15: Per quanto riguarda l'accoglienza, noi gestiamo le procedure di accesso alla biblioteca, quindi aiutiamo gli utenti nella fase di registrazione e stampiamo la tessera senza la quale non è possibile accedere e gli diamo tutte le informazioni utili per appunto un primo accesso e un primo, diciamo, rapporto con l'istituto.
4: Le biblioteche nazionali, proprio per loro natura, hanno dei connotati comuni. Sono biblioteche che possiedono milioni di volumi, conservati in depositi enormi che si sviluppano in chilometri e chilometri di scaffalature. Quindi è chiaro che quando si viene qui e si chiede un volume, i tempi di attesa non possono essere quelli di una biblioteca di pubblica lettura, dove la maggior parte dei volumi sono a scaffale aperto.
16: Le ragazze che sono qui alle mie spalle, loro si occupano un po' di tutto, nel senso che aiutano anche gli utenti nella ricerca, ovviamente, perché molto spesso anche le persone anziane, ad esempio, no? O non sanno usare il computer, o comunque non hanno il titolo preciso, o non hanno l'autore, comunque la ricerca è incompleta. Quindi noi ci adoperiamo anche per aiutarli.

0: sono circa 460 volumi giornalieri. Immaginate la mole di patrimonio che viene consultato annualmente ma giornalmente. È per questo che abbiamo una delle torri librarie più belle che si possano vedere, 10 piani di volumi. È un ambiente in cui silenzio e vivacità si alternano, si armonizzano in qualche modo.
1: Noi siamo una biblioteca di conservazione e a volte è complicato spiegare agli utenti che abbiamo ovviamente una tutela, no? Dobbiamo tutelare questi volumi, quindi li diamo in prestito, ma non diventano di loro proprietà, li devono consultare rispettando le regole del prestito diretto, quindi non sottolinearli, non rovinarli, tenerli da conto, non fare le orecchiette, restituirli nel tempo giusto.

In genere arrivano materiali che noi ci occupiamo di smistarlo e assegnarlo al reparto a cui devono andare. In questo caso sono libri, quindi andranno al deposito legale e noi li registriamo, semplicemente.

0: Il deposito legale è il principale canale di arricchimento del patrimonio di questa biblioteca, insieme alle acquisizioni e alle donazioni. E attraverso l'istituto del deposito legale, la biblioteca realizza quello che è il suo principale compito istituzionale, che le viene assegnato dal regolamento delle biblioteche pubbliche statali, cioè la raccolta e conservazione di tutta la produzione editoriale italiana. L'editore spedisce direttamente alla biblioteca una copia di tutto quello che viene prodotto totalmente o parzialmente in Italia, destinato all'uso pubblico e indipendentemente da quale sia il suo processo di produzione. Quindi non parliamo più ovviamente soltanto di libri, ma parliamo di una vasta gamma di materiali, a cominciare dagli audiovisivi, dalle opere di grafica e così via. Statisticamente arrivano qui nella nostra biblioteca ogni anno circa 60.000 monografie. Sono però escluse da questo obbligo di deposito, per esempio, le autopubblicazioni e i print on demand.
1: Chi preconizzava la morte del libro ha dovuto arrendersi invece a un incremento costante nella produzione editoriale. Significa che gli italiani sono più scrittori che lettori. Questo è un luogo comune che ha qualche fondamento in realtà. Si produce tanta letteratura, ma molti libri sono il frutto del lavoro di associazioni, organismi, enti di ricerca e non solo.

0: La biblioteca viene inaugurata il 14 marzo 1876. Questa biblioteca, senza l'Unità d'Italia e senza la proclamazione di Roma capitale, non sarebbe mai nata.
1: Per le biblioteche italiane, tutte ricche di storia, 150 anni possono essere pochi, ma i 150 anni che compie quest'anno la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma sono i 150 anni della nazione, perché la biblioteca è nata su impulso dell'Unità Nazionale all'indomani della giunta della capitale d'Italia al nuovo Stato che esisteva da appena 10 anni. Per molti secoli in Italia non solo la cultura ma l'educazione furono appannaggio degli ecclesiastici, che erano i principali detentori di biblioteche. Nel corso dei secoli, a partire dal XVIII secolo, ci sono state progressive espropriazioni dei fondi librari degli ordini religiosi. L'ultimo avviene proprio nel 1873 e ingloba tutta una serie di fondi, oltre 70, che confluiscono al costituire il patrimonio e il nucleo fondativo della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, il principale dei quali è stato il fondo gesuitico, che si trovava presso quella che fu scelta come sede della biblioteca, che era per l'appunto la Casa Maior dei Gesuiti, ovvero sia il Collegio Romano, dove attualmente ha sede il nostro Ministero della Cultura, in piazza del Collegio Romano, nel cuore di Roma.
0: La funzione principale di questa biblioteca all'atto della sua costituzione fu quello di creare una biblioteca generale che rappresentasse il sapere della nazione e soprattutto sul modello delle grandi nazionali che in quel momento si erano già aperte all'estero.
1: La scelta invece del Castro Pretorio si è rivelata una scelta felice, anche a distanza di 50 anni dalla collocazione qui della biblioteca. La biblioteca mantiene la sua modernità, ha l'aspetto della grande biblioteca internazionale, la lettura è piacevole e agevole perché si basa principalmente sulla luce diretta, le sale sono intervallate da dei bellissimi giardini.

la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, come stile architettonico, diciamo, è normalmente inquadrata in quello che viene definito l'International Style, che è uno stile, diciamo, del movimento moderno che è partito dagli anni 20-30 in Europa, è stato poi elaborato negli Stati Uniti ed è ritornato in Italia nel movimento moderno. Gli architetti, appunto, che hanno vinto il concorso di progettazione, che sono Vitellozzi, Castellazzi e Dellanese, hanno pensato a questa struttura proprio a livello di funzionamento. Per esempio, le sale di lettura, che sono appunto le sale dove il pubblico viene a studiare o a consultare materiale, sono tutte poste allo stesso livello, cioè sono al piano terra, e questo ad esempio è stato uno degli elementi importanti che ha fatto vincere questo progetto, proprio perché semplificava la modalità di fruizione della biblioteca, così come era ovviamente percepita al tempo. Hanno anche azzeccato il fatto dei magazzini librari, cioè ovvero sia che il materiale librario fosse tutto depositato all'interno dello stesso blocco, che è appunto quello del blocco magazzini.

Dopo la grande ristrutturazione degli anni 2000, la biblioteca è diventata molto più accessibile. Non ci sono barriere architettoniche particolari, soprattutto per le persone con disabilità motoria. E negli anni successivi sono stati installati anche una serie di supporti utili alle persone con disabilità sensoriali, in particolare mappe tattili con scritte in braille e video nella lingua dei segni italiana che sono stati pubblicati anche sul nostro sito internet.

abbiamo un'opera d'arte su carta di grande formato che rappresenta l'Italia. L'Italia viene rappresentata in orizzontale, è proprio la

la Corsica. Le immagini che poi troviamo in alto a destra raffigurano gli usi e i costumi, in particolar modo proprio il vestiario delle donne di Genova, delle donne di Roma, di Firenze. Abbiamo anche delle notazioni che ci riportano alla cartografia medievale, no? Con dei mostri marini che poi solcavano appunto i mari nell'intorno della nostra penisola. Lo stato di conservazione è veramente pessimo, direi. Molto probabilmente il vecchio proprietario privato ha mantenuto l'opera, che era montata con delle assi lignee in cima e alla base, in un grande salone dove verosimilmente c'era un caminetto, c'erano comunque molte candele. Il nostro intervento di restauro si focalizza in questo caso nella riparazione dei danni più evidenti.

legatura in pelle allumata, sempre di area fiamminga, è il frutto del lavoro di restauro di una tesista che ha realizzato un intervento estremamente interessante, perché ha pensato di non risarcire totalmente la coperta, ma di lasciare aperta la lacerazione che si era sviluppata sulla cerniera anteriore del volume, in maniera tale da lasciare aperta, come dire, una finestra appunto sul passato, mettendo però in sicurezza tutte le parti che erano in pericolo della stessa coperta. Questo intervento risponde totalmente e pienamente agli dettami del minimo intervento e in qualche modo è una messa in pratica della concezione dell'archeologia del libro applicata alla conservazione del restauro librario.

presso la Sala Manoscritti Errari sono conservate circa 500.000 opere che datano dalla prima metà del VI secolo fino ad arrivare ai nostri giorni e sono oggetto di studio e consultazione da una audience, da una platea internazionale di studiosi e ricercatori. Qui si conservano circa 8.000 manoscritti antichi, decine di migliaia di documenti autografi, circa 2.000 incunaboli, 25.000 edizioni del XVI secolo, ma anche libri rari moderni, edizioni a tiratura limitata e collezioni speciali, quali le collezioni di stampe e disegni, di cartografia, le collezioni della sezione romana e le collezioni orientali. La Sala Manoscritti Errari è dunque una sorta di luogo privilegiato di incontro fra le istanze più profonde della ricerca e i documenti più antichi e preziosi che si conservano in Biblioteca Nazionale. Uno dei fondi manoscritti più importanti è il Fondo Sessoriano, ricco di 590 manoscritti e proveniente dalla Biblioteca di Santa Croce in Gerusalemme, costituito con manoscritti provenienti da diversi monasteri cistercensi, fra i quali, particolare per importanza e rilievo storico, quello di Nonantola, da cui provengono i codici più antichi. E come il Sessoriano 13, questo testo manoscritto di VI secolo, vergato in scrittura unciale, che tramanda la redazione nota più antica di alcune opere esegetiche di Sant'Agostino.

Fra i tesori più famosi c'è questa leggenda Maior, cioè la vita di San Francesco d'Assisi scritta da Bonaventura di Bagnoregio, in un esemplare prodotto in area bolognese nella seconda metà del 300. Scritto in una elegantissima gotica rotonda e impreziosito da numerose miniature tabellari su fondo in foglia d'oro.

fra le tante miniature che corredano il testo, di particolare suggestione questa immagine in cui il santo incontra il sultano al-Malik al-Kamil a Damietta nel 1219 durante la Quinta Crociata. Uno dei più celebri e importanti momenti di incontro fra Occidente e Oriente, testimoniato appunto da questa illustrazione. Fra i manoscritti più celebri della Biblioteca Nazionale va citato senz'altro il cosiddetto Codice di Hersfeld. Siamo di fronte a un manoscritto prodotto nel IX secolo in un'area della Germania meridionale, portato in Italia nel XV secolo per entrare a far parte della nascente Biblioteca Vaticana. Questo manoscritto viene posto in asta nel 1928, ritirato, ma a quel punto è diventato celebre e la sua fama è giunta anche alle orecchie del regime nazista. Qui diventa oggetto di morbosa attenzione da parte di Himmler e di Hitler in quanto testimone più antico recante notizie sulla razza germanica. Il codice viene insistentemente richiesto dal regime nazista al regime italiano fascista, ma una vera e propria sollevazione di intellettuali ne impedì l'esportazione. Ne fu tratta solo una copia fotografica. A quel punto la famiglia, i conti Baldeschi Balleani, che ne erano i proprietari e che lo annoveravano nella propria collezione come Latino 8, si resero conto di avere qualcosa di veramente prezioso fra le mani e per sicurezza lo depositarono in una cassetta di sicurezza in una banca a Firenze. Qui, purtroppo, nel 1966, il codice fu gravemente danneggiato. Tracce dell'alluvione sono ancora perfettamente visibili sulle carte iniziali e finali del codice, che risulta in qualche modo illeggibile a causa della miscela di fango e gasolio che ne dilavò via gli inchiostri. L'acquisto di questo codice nel 1994 da parte della biblioteca è traccia della sua missione istituzionale, ne è prova di accrescere le collezioni storiche e di riconsegnare al patrimonio nazionale opere rappresentative della nostra cultura.

La ristrutturazione del 2000 ha portato dei grossi cambiamenti alla Biblioteca Nazionale, per cui la biblioteca si è suddivisa in sale tematiche. Si è voluto dare spazio anche ad importanti lasciti che sono stati fatti alla biblioteca, per cui si è voluto in questo modo onorare la memoria di importanti scrittori, importanti critici letterari, professori universitari che hanno lasciato le loro biblioteche alla Biblioteca Nazionale, per cui qui abbiamo la Sala Falqui. Falqui è stato un importante critico letterario. Probabilmente molti conoscono il più famoso Antonello Falqui, re del varietà italiano. Antonello Falqui è figlio appunto di Falqui letterato. Così come abbiamo la Sala De Mauro, anche in questo caso la sala è dedicata a Tullio De Mauro, grande linguista italiano che ha lasciato la sua biblioteca alla Biblioteca Nazionale.

Museo Spazi Novecento valorizza le collezioni possedute dalla Biblioteca Nazionale. La prima caratteristica di questo museo è la ricostruzione delle stanze degli scrittori. Questo perché negli ultimi anni c'è stato un percorso inedito, nuovo, per la Biblioteca Nazionale e per tanti istituti di conservazione. Abbiamo iniziato ad acquisire non più soltanto le carte e i libri degli scrittori, ma anche oggetti, opere d'arte, arredi che ci permettono di entrare nel laboratorio di lavoro, nell'officina di scrittura.

0: In questo ampio percorso nella letteratura del Novecento sicuramente ci sono tre nomi fondamentali della letteratura e tre autori che sono i più rappresentativi delle nostre collezioni. Elsa Morante, la grande scrittrice dell'Isola di Arturo e della storia, di cui possediamo i manoscritti, Pierpaolo Pasolini, qui rappresentato con i suoi due romanzi principali, Ragazzi di vita e Una vita violenta, e in ultimo, non ultimo, l'acquisizione del fondo archivistico e bibliografico di Italo Calvino, con una ricostruzione di tutto il suo studio a Campo Marzio, autore per eccellenza, l'autore più tradotto del Novecento letterario italiano nel mondo.
1: Naturalmente cerchiamo di incrementare le nostre collezioni sulla base di quelle che sono le naturali, si fa per dire, inclinazioni. Cioè, se noi troviamo ad esempio un manoscritto proveniente, e può capitare ed è capitato, da qualcuno dei molti monasteri soppressi di cui possediamo i fondi, cerchiamo di acquistarlo per completare la collezione. E un'attenzione particolare l'abbiamo per tutto ciò che riguarda il Novecento letterario italiano.
2: La Biblioteca Nazionale di Roma negli ultimi anni ha partecipato attivamente alle vendite all'asta. Gli ultimi due direttori, almeno quindi nell'ultimo decennio, hanno soprattutto incrementato le raccolte del Novecento, pensando ad uno spazio espositivo che è uno dei fiori all'occhiello di questa biblioteca, cioè Spazi Novecento, immaginando quindi dei fondi che potessero arricchire questa esperienza, io la chiamerei quasi immersiva, all'interno degli atelier, degli autori e degli scrittori.
1: Molto spesso noi procediamo con delle trattative dirette, talvolta con gli eredi degli scrittori, ad esempio, oppure anche trattative dirette con librerie antiquarie che o propongono i loro cataloghi oppure ci propongono direttamente un acquisto perché sanno che rientra fra le collezioni della Biblioteca Nazionale. Il ricorso alla casa d'asta avviene in realtà eccezionalmente, perché preferiamo sempre non andare in asta, ma cercare di acquisire prima il pezzo di nostro interesse.
2: L'apporto della casa d'asta è l'apporto commerciale, cioè la capacità di valutare sul pubblico mercato quanto vale quella lettera di D'Annunzio, la lettera di Leopardi o l'incunabolo raro. Queste sono competenze legate appunto al mondo del mercato, che tengono conto degli aspetti della domanda e dell'offerta, della diffusione, del collezionismo, e sono competenze che sono normalmente in capo o alle librerie antiquarie o alle case d'asta, come in questo caso.

la nostra tipografia, stampa tutto il materiale necessario per la biblioteca e non solo, ma anche tutto quel materiale che viene prodotto a favore dell'utenza. In questo momento stiamo controllando questa pubblicazione che riguarda Giordano Bruno. E praticamente andiamo a controllare che le centrature delle pagine siano fatte correttamente, che la scelta dei materiali sia quella più opportuna e che non ci siano problematiche riguardo la stampa. Abbiamo questa enorme stampante professionale, abbiamo la taglierina che è praticamente il cuore pulsante della tipografia. E questi sono i prodotti che noi facciamo.

come potete vedere da questo articolo, si pensava già pochi giorni prima dell'inaugurazione stessa che la biblioteca, e si temeva che la biblioteca poteva chiudere a breve a causa probabilmente della mancanza di personale. Mi occupo di gestire tutto l'iter che riguarda giornali e periodici. In biblioteca, nel nostro patrimonio, è presente uno dei primi giornali, se non il primo, considerato come il primo giornale pubblicato nel 1664 per la prima volta, ovvero la Gazzetta di Mantova.

0: la richiesta che viene fatta spesso è quella di posso consultare l'elenco telefonico? All'inizio il titolo esatto è elenco abbonati del Lazio, della Lombardia. In questo caso quello che vediamo oggi è uno dei volumi degli anni 30 presenti nel nostro patrimonio, che è spesso richiesto proprio perché permette a qualsiasi ricercatore di rintracciare non solo nomi, ma anche indirizzi, attività presenti all'epoca e oggi non più rintracciabili nei documenti online su internet.
1: Sono 40 anni che ho frequentato questa biblioteca e tuttora, nonostante sto in pensione, vengo per conoscenza con i colleghi, per passare informazioni, aiutarli se serve qualche cosa. Quindi c'è un passaggio dalla vecchia generazione alla nuova, a quella attuale. E noi, ecco, dovevamo essere vigili per tutto il materiale che c'era in biblioteca e quindi controllavamo la gente che non strappava pagine, faceva tagli con lamette e così via. Però nonostante tutto succedevano continuamente queste cose. Quindi avevi il contatto con tanta gente che veniva a fare le ricerche, tipo le forze dell'ordine, tipo i privati. Erano venuti anche ex detenuti che magari erano liberi e venivano a vedere, magari se avevano combinato qualche cosa in passato, per vedere gli articoli di giornale.

0: I nativi digitali immaginano che su internet sia tutto disponibile e che ad oggi una biblioteca non sia più necessaria. In realtà non è così, perché per prima cosa non tutto è disponibile in rete, quindi non tutto è digitale, non tutto è stato digitalizzato, e poi è molto importante anche la questione legata al diritto d'autore, ovvero molte risorse digitali e digitalizzate non sono disponibili liberamente in rete perché appunto coperte da diritto d'autore. La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ha prestato una grandissima attenzione alle tematiche del digitale, istituendo un apposito ufficio, l'ufficio della Digital Library, pubblicando il portale appunto della Teca Digitale, che ad oggi ospita una collezione di oltre 30 milioni di immagini, facendone uno dei più importanti e uno dei più grandi d'Italia. Sul portale sono presenti riproduzioni digitali di collezioni di grafica, di incisioni, disegni, stampe, carte geografiche, manoscritti moderni, un'importante collezione della letteratura italiana del Novecento.
1: Le moderne biblioteche ormai vivono su due piani differenti. Da una parte c'è la biblioteca analogica che abbiamo compreso non può essere sostituita dal suo alter ego, che è per l'appunto la biblioteca invece digitale, che vive nel mondo etereo del cloud e di internet. E non c'è dubbio che la progressione dei tempi ci porti a incrementare l'importanza di quella virtuale, perché possiamo raggiungere un pubblico molto più vasto, teoricamente illimitato, attraverso quelli che sono i fondi che noi mettiamo a disposizione nella nostra teca digitale.
0: All'interno della Biblioteca Nazionale è inoltre presente un'importantissima collezione di microfilm, quasi interamente dedicate alle pubblicazioni periodiche, giornali storici e quotidiani.

Si tratta di una collezione di oltre 60.000 bobine tra positivi e negativi, ovvero negativi copie master per la conservazione a lungo termine e i positivi copie che vengono date in consultazione all'utente che può visionare i microfilm nella sala emeroteca dove sono disponibili degli appositi lettori. In tantissimi casi è ancora necessario il microfilm per la consultazione di un giornale quotidiano o di un altro repertorio microfilmato, perché appunto non tutto è stato digitalizzato.

0: Celebrare i 150 anni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma non è una semplice ricorrenza. La Biblioteca Nazionale nasce con l'Italia unita e quindi a tutti gli effetti memoria fondamentale della nostra identità nazionale, il simbolo del passaggio dell'Italia da mera espressione geografica a nazione della cultura. Anche proprio nell'ottica del mio ruolo istituzionale mi piace pensare a questo anniversario come celebrazione che sanziona il consolidamento di un istituto che è riuscito a trasformarsi nel tempo da spazio aperto a pochi ricercatori a piazza del sapere per molti. Infatti oggi la Biblioteca Nazionale non è solo il luogo dove si conserva ogni libro stampato in Italia, ma è proprio un centro propulsore di innovazione culturale. È il simbolo di un'Italia che sa custodire le proprie radici pur proiettandosi verso le sfide della dematerializzazione. In questi 150 anni la biblioteca ha garantito il diritto costituzionale di promozione della cultura. Ogni cittadino sa che tra quelle mura proprio il patrimonio intellettuale è protetto e accessibile. Io direi che è proprio un vero e proprio tesoro di Stato che genera interessi ogni volta che un utente apre un volume.
1: La biblioteca compie 150 anni, ma credo che uno dei compiti principali del direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma sia cercare di immaginare come saranno i prossimi 150 anni. Potrei dire che di sicuro la biblioteca non sarà quello che non è mai stato, ovvero sia un deposito di libri. Sarà sempre un luogo vivo, un luogo soprattutto per le persone, più che per i libri.
2: Perché dire a un giovane di dedicarsi a questa opera? Allora, quello che devo dire onestamente è che di sicuro non ci si arricchisce facendo questo lavoro, ma ci si arricchisce forse un po' più spiritualmente, se posso dire. E poi è molto bello lavorare in questo settore, proprio perché è una disciplina olistica in qualche modo.
3: Molti di noi abbiamo ancora conservati a casa i vecchi floppy disk, i vecchi CD-ROM che non sono più leggibili, per cui si corre il rischio di andare verso una era buia del digitale, dove noi abbiamo strumenti digitali che contengono informazioni ma che non riusciamo più a fruire, che non riusciamo più a leggere. Ecco, le biblioteche probabilmente saranno chiamate a conservare i sistemi informativi entro i quali si possono ancora consultare questi documenti.
4: Io lavoro nell'istituzione pubblica da quasi 40 anni e quindi ovviamente se non ci fosse questo senso di appartenenza all'istituzione, ma nella Biblioteca Nazionale che mi ha visto crescere sia da un punto di vista dell'età che professionale in maniera importante, per me ovviamente è motivo di orgoglio riuscire a questo punto a migliorare, non solamente a dare un apporto semplice, quelle che sono le condizioni e le caratteristiche dell'istituto.
5: Il titolo Carta canta perché la carta rimane, perché rimane nei secoli, l'abbiamo visto, perché documenta le narrazioni, la vita dell'umanità nel presente, nel passato e nel futuro, e soprattutto dimostra la veridicità delle fonti che potrebbero essere messe in discussione dalle fake news e dai contenuti digitali. La carta invece è la verità nei secoli.
1: Non è impossibile che in una biblioteca del futuro i libri non ci siano. Ovviamente una biblioteca come questa ha come compito principale quello di documentare la cultura della nazione e quindi questa funzione non sarà mai sopprimibile, per cui avremo sempre il compito di conservare in secula seculorum circa per ora 9 milioni di volumi.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il cielo sarà stellato al settentrione, a parte qualche residuo annuvolamento in area alpina. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali, anche le ultime nubi presenti sull'entroterra abruzzese tenderanno a diradarsi, venti settentrionali di moderata intensità. Qualche addensamento residuo interesserà l'Appennino calabro-lucano, ma con tendenza a miglioramento, cielo stellato sul resto del meridione. C'è lo sgombro da nubi sulla Sardegna, mentre residua instabilità interesserà la Sicilia orientale, dove sarà ancora possibile qualche rovescio temporalesco, venti settentrionali di moderata intensità. Per la giornata di domani

il sole torna a splendere su tutto il paese, farà eccezione la Sicilia, dove invece sarà ancora possibile qualche pioggia, occasionalmente a carattere temporalesco. Per quanto riguarda le temperature, non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti con valori massimi intorno ai 30-31 gradi.

Grazie.

0: Pubblicità.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
2: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso, a settembre, retta da 1.550 euro.
3: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile. Potente. Sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
4: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
5: Come su una montagna russa!
6: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
4: Contro l'instabilità del mondo energetico.
7: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
8: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
9: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
10: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.

0: Nel Mar Rosso avanzano gli Houthi yemeniti che prendono il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Trump: ci hanno chiesto di non intervenire contro di loro, non vogliono lo scontro. Al via in India il 18° vertice dei BRICS, già arrivato a New Delhi il presidente russo, nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping, che dice: dovremmo opporci ai dazi arbitrari e protezionismo. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a fine anno, a dicembre. Il Cremlino frena: se vuole venga a Mosca. Domani la Camera Ardente, martedì i funerali di Stato in Campidoglio per Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista di tante battaglie per i diritti civili. Condannato per lesioni, tenta di uccidere la ex in tribunale. L'aggressione a Udine, l'uomo, un militare dell'esercito, è riuscito a colpirla con un oggetto appuntito. Appello del maestro Riccardo Muti per salvare Villa Verdi. Tutti i governi finora hanno fallito, si intervenga. Questa sera si esibirà a Villanova nella dimora del celebre compositore. Un minuto dopo le 16, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. In apertura la rapida avanzata dei ribelli Houthi che adesso controllano lo stretto di Bab el-Mandeb. Minaccia una rotta marittima cruciale nel Mar Rosso e dopo l'attacco con droni e uno strategico lodotto saudita, il gruppo sciita sferra un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. Ci racconta di più Katia Cerratti.
1: I ribelli Houthi stringono la presa sul Mar Rosso, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, e con l'attacco allo strategico oleodotto saudita nelle regioni di Riyadh e Medina sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. L'oleodotto est-ovest, ora chiuso in via precauzionale, affermano dal Ministero dell'Energia saudita, è lungo 1200 chilometri e negli ultimi mesi aveva trasportato tra i 4 e 5 milioni di barili al giorno, permettendo a Riyadh di aggirare lo stretto di Hormuz dopo il crollo del traffico delle petroliere a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo Baghdad e Riyadh, l'attacco al condotto sarebbe partito dall'Iraq, dove operano milizie sostenute dall'Iran. Le autorità militari irachene affermano di aver rimosso un comandante militare responsabile delle operazioni nella provincia di Maysan al confine con l'Iran e di aver ordinato la chiusura precauzionale del valico del Shalamshe. Riyadh per ora ha scelto di non reagire militarmente, ma avverte di riservarsi il diritto di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi. A guidare la fulminea avanzata dei ribelli Houthi sarebbero state le famigerate guardie rivoluzionarie iraniane, dopo la richiesta di Teheran di intensificare gli attacchi contro l'Arabia Saudita. Un attacco che, insieme alla conquista dell'isola strategica di Perim all'imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb e la chiusura dello stretto di Hormuz, ha innescato un'escalation che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. E dopo la richiesta di assistenza militare a Washington da parte saudita, la Casa Bianca sceglie di non intervenire militarmente, condividendo per il momento soltanto fonti di intelligence e individuazione degli obiettivi. Intanto il governo yemenita, appoggiato da Riyadh, prepara un contrattacco per riconquistare le aree occupate dagli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, ma i ribelli già promettono ritorsioni.
0: E ultima ora, la leggete, gli Houthi smentiscono Donald Trump, dunque smentiscono i contatti con gli Stati Uniti. E da Dublino, dove in visita istituzionale proprio il presidente americano ha dichiarato che gli Houthi filoiraniani dello Yemen hanno chiesto agli Stati Uniti di non intervenire, appunto a questa la risposta adesso degli Houthi. Ma andiamo a Dublino, la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Il presidente americano Trump è qui a Phoenix Park, dove prima ha incontrato la presidente irlandese Connolly, una stretta di mano gelida, i due si detestano, e poi ha avuto l'incontro con il premier Michael Martin. Ha risposto alle domande dei giornalisti sui temi caldi dell'attualità sull'Iran, ha detto: la guerra finirà presto, dopo le elezioni di mid term, e poi ha parlato anche della situazione nello stretto di Hormuz e degli Houthi. Ha detto: ad Hormuz sta andando tutto bene, gli Houthi non mi preoccupano perché non vogliono uno scontro armato con noi, mi hanno chiamato, non ho affatto un intervento militare, anche se il principe Bin Salman dell'Arabia Saudita me lo aveva chiesto. Dunque Trump appare fiducioso per quanto riguarda la situazione e il quadro politico medio orientale. Ha parlato anche dell'Irlanda, di una possibile riunificazione tra le due Irlande, ha detto: sarebbe fantastico, ma su questo si deve pronunciare prima anche la Gran Bretagna.

0: Spagna. E da Dublino per ora è tutto.
1: Come al solito, dichiara il movimento Houthi yemenita Ansarallah, ve lo stavamo raccontando, Trump se ne esce con affermazioni prive di fondamento, nessun contatto con gli Houthi, quindi nessuna richiesta a Washington di non intervenire militarmente. Il presidente russo Putin è in India, a New Delhi, per una visita di 3 giorni durante la quale parteciperà al 18° vertice dei BRICS, nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping e l'iraniano Pezeshkian. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
2: È un successo per il premier indiano Modi la partecipazione di Xi Jinping al 18° vertice dei BRICS di New Delhi. L'ultima visita del presidente cinese in India risaliva a 7 anni fa. Dopo un periodo di tensioni per dispute di confine, i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando. Modi ha accolto i leader dei paesi che rappresentano le economie emergenti del mondo ed è riuscito a far sedere allo stesso tavolo Iran ed Emirati Arabi, entrambi membri del BRICS ma su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente. La dichiarazione congiunta adottata all'unanimità ha ribadito l'appello ad un approccio multilaterale nella gestione delle crisi internazionali, condannando le azioni militari unilaterali senza nominare alcun paese. Nel suo intervento Xi Jinping ha chiesto ai paesi del BRICS di opporsi a dazi arbitrari e protezionismo e a ogni violazione della sovranità nazionale. Da Modi e Putin l'appello per una riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dia più voce al sud globale.
1: La guerra di aggressione della Russia in Ucraina, un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, un morto e 2 feriti. Il presidente Zelensky propone di incontrare Putin al G20 a Miami a dicembre, mentre da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov dichiara se Zelensky vuole davvero incontrare Putin può venire a Mosca. Questo l'ho già ripetuto varie volte, ma andiamo a Kramatorsk, città davvero molto pericolosa, ultima città ucraina nel Donetsk, una grande città che sta per cadere, da dove ci aggiorna la nostra inviata Raffaella Cosentino.
3: Questa è una delle tante macchine colpite da droni qui nel centro città, a Kramatorsk, questo importante centro del Donbass, quello più simbolico per il conflitto in Ucraina, è sotto assedio dell'aviazione russa da giorni. Anche questa mattina ci sono stati numerosi bombardamenti. In un attacco con una bomba sganciata dagli aerei russi, una Cab ha colpito una casa e c'è un'anziana dispersa. Abbiamo visto poco fa i vigili del fuoco che ancora stanno scavando tra le macerie di questa casa bruciata che è stata colpita questa mattina. Il bilancio complessivo degli attacchi delle ultime 24 ore sull'Ucraina in questo momento è di almeno 11 morti e un centinaio di feriti, 2 morti negli attacchi a Zaporizhia, 2 a Kryvyi Rih dove è stata colpita un'infrastruttura critica. Ci sono ancora dispersi a Odessa dove ci sono stati oltre 30 feriti negli attacchi russi della notte. Il presidente ucraino Zelensky su X ha di nuovo detto che gli attacchi a lungo raggio in territorio russo, che sono stati rivendicati anche oggi da Kiev, anche dall'intelligence ucraina, l'SBU, sono necessari per far sentire alla Russia la guerra e quindi per impedire che continui l'aggressione russa verso l'Ucraina. E Zelensky si è detto anche disponibile a incontrare Putin al G20 a Miami. A te.
1: Ecco, queste dirette, queste immagini, queste testimonianze della nostra inviata sono molto importanti perché potrebbe essere davvero una delle ultime volte in cui noi giornalisti possiamo entrare in città come Kramatorsk. Andando avanti con il telegiornale, continuano a salire nel nostro paese i prezzi dei carburanti. Gli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese confermano che oggi sulla rete stradale il prezzo medio in modalità self-service è di 2,1 euro al litro per la benzina e di 2,208 euro per il gasolio. Va peggio in autostrada dove il prezzo medio self sale di circa 15 centesimi in un giorno, tocca quota 2,192 euro per la benzina e 2,285 euro per il gasolio. La Presidente del Consiglio ha disposto le esequie di Stato martedì per Emma Bonino, la leader dei radicali morta ieri a 78 anni. Il Presidente della Repubblica in una nota ha scritto: fu protagonista di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Cordoglio unanime della politica e delle istituzioni tutte. Ieri minuto di

0: silenzio in Senato con il ricordo del presidente La Russa e di quello della Camera Fontana. Dicevamo, Meloni è intervenuta stamani poco fa alla festa dell'UDC, componente essenziale del centrodestra, assicurato, ha poi rivendicato l'azione e i risultati dell'esecutivo. Il governo ha detto non scappa e tiene la barra dritta per dare risposte ai cittadini, come ci racconta Gabriele Martelloni.
1: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la Premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'exploit dell'AfD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
2: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
1: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
0: E nel dibattito politico in primo piano la legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizioni sulla norma che penalizza i partiti che oggi sono fuori dal Parlamento. Martedì ci sarà il voto in Senato, poi il testo torna alla Camera, confronto anche sui temi economici, ma mi ha raggiunto in studio Pablo Rocas.
3: Partiamo dunque dai temi economici, perché il centrodestra rivendica i dati Istat sull'occupazione. Fratelli d'Italia dice non ci sono mai stati così tanti occupati, 24.370.000 italiani che hanno appunto un posto di lavoro. È sempre sul lavoro si incentra il dibattito del centrosinistra, o comunque del campo progressista, che in qualche misura si è riunito a Campobasso alla festa dell'Avanti. Ha parlato sia Giuseppe Conte che Elly Schlein. Elly Schlein ha detto dobbiamo fare un programma, dobbiamo partire dai temi, e uno di questi deve essere proprio quello legato al lavoro, ai suoi diritti, al salario minimo. Ma poi il dibattito è incentrato soprattutto sulla legge elettorale, e sulla legge elettorale viene detto dal centrodestra finalmente, dopo tantissimi anni, dal 1993 vengono reintrodotte le preferenze. Questo viene rivendicato anche dall'UDC, è in corso proprio la festa nazionale anche di questo partito. Sentiamo però che cosa ha detto Tajani.
4: Devono esserci elezioni anticipate, perché il governo è stabile, c'è molto da fare, c'è molto ancora da dare a questo paese. Noi siamo al lavoro per ridurre le tasse, stiamo lavorando anche per la prossima manovra per ridurre la pressione fiscale.
3: Il leader di Forza Italia ha aggiunto che non ci sarà nessun problema a far passare questo nuovo testo proprio per le regole per andare al voto. Il voto finale al Senato sarà martedì, alla Camera invece il 28 di settembre, ma su questo c'è la battaglia del centrosinistra, soprattutto su una regola che è stata introdotta con un subemendamento, e cioè la necessità di raccogliere 6.000 firme per ogni collegio per quei partiti che in questo momento non sono in Parlamento. E allora si è onorato di Progetto Civico, che ha detto che lunedì sarà in piazza davanti al Senato a protestare. Sia Maraio, segretario del Partito Socialista, protestano. Sentiamo che cosa ha detto proprio il leader PSI, e poi linea a te.
5: Le leggi elettorali non vanno immaginate per tutelare e garantire i singoli partiti, ma per offrire rappresentanza a ogni singolo cittadino del Paese. Sulla raccolta firme, davvero un meccanismo perverso da parte del governo di centrodestra.
0: Ha aggredito l'ex compagna, è riuscito a farlo in un tribunale a Udine, subito dopo la sentenza di condanna. L'uomo, 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni ai danni della donna. Dopo la lettura della sentenza, una condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati, ha attraversato l'aula e si è avventato sulla vittima, colpendola più volte con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti per un altro processo sono riusciti ad immobilizzarlo. È stato arrestato in flagranza, l'uomo è ora in attesa dell'udienza di convalida davanti al GIP. A Viareggio un uomo di 37 anni è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale e fuga, avrebbe investito e ucciso una donna di 46 anni che viaggiava in bici. Ilaria Esposito.
6: Una notte di interrogatori e responsabilità respinte, alla fine è scattato il fermo. Secondo gli elementi raccolti dai carabinieri di Viareggio, alla guida del furgone che ha travolto e ucciso Linda Martinucci, 46 anni, c'era un 37enne moldavo, Anatoli Kovali. È in carcere a Pistoia per omicidio stradale. Con lui in caserma sono stati portati 2 connazionali, uno denunciato a piede libero per omissione di soccorso, l'altro rilasciato. Cruciali le testimonianze di chi ha assistito allo scontro avvenuto sul vecchio cavalcavia di Viareggio, nelle vicinanze di un distributore di benzina, nella notte tra giovedì e venerdì. Il furgone sorpassa un'auto, nella manovra di rientro investe la bicicletta della donna che resta a terra, il mezzo accelera, poi scompare, viene rintracciato non lontano in un parcheggio. A chiamare i soccorsi per Linda è l'automobilista sorpassato sul cavalcavia, la donna morirà poco dopo in una corsa disperata verso l'ospedale, illeso il compagno che era con lei. La vittima, qualche ora prima della tragedia, aveva lasciato sulle sue pagine social un messaggio per il compleanno della figlia.
0: Sono agli atti dell'inchiesta gli screenshot degli ultimi messaggi di Federico Vella alla mamma di Lorena Isceri, gettata da un cavalcavia sulla 1 dal suo ex. Ieri sera a Squinzano in Puglia, una fiaccolata per ricordarla. Monica Arcadio.
7: Mamma Antonia e papà Franco, piegati dal dolore, eppure non si sottraggono, anzi sono in prima fila alla fiaccolata silenziosa di tutta Squinzano per la loro amata Lorena, uccisa qualche giorno fa per mano del suo ex. Magliette rosse con il sorriso di Lorena stampato, fiaccole accese per dire basta ai femminicidi. Striscioni e manifesti per dire no alla morte in nome di un amore che non è amore, perché l'amore non uccide.
8: Spero tanto che possa servire a qualcosa. Ci devo credere, ci dobbiamo credere. Questa società che sta così proprio cadendo in basso, la dobbiamo risollevare tutti insieme, la dobbiamo risollevare. Non è possibile, non è possibile.
9: Cari compaesani, cari amici, credetemi, io sono sfinito. Non trovo più parole. Voglio dirvi soltanto che ringrazio di cuore a tutti quanti. Tutti qua.
7: Non solo Squinzano, in tanti c'erano ieri sera anche dai paesi limitrofi. In tanti neppure la conoscevano Lorena, ma l'obiettivo è solo uno.
10: È un problema davvero grave a cui si deve trovare una soluzione culturale.
11: Non doveva succedere. Qualsiasi donna deve essere amata nella sua libertà. L'amore è libertà.
0: La morte di Abderrahim Fakir a Bologna lo scorso 19 luglio durante un intervento della polizia. Oggi all'università, giornata di solidarietà e confronto per chiedere di far luce su quello che è accaduto. Andiamo da Giovanni Stinco.
12: Sì, buongiorno a voi. Una giornata di confronto, di discussione organizzata dagli studenti, da collettivi universitari e non, ci sono anche attivisti politici cittadini per parlare della morte di Abderrahim Fakir. Lo ricordiamo, deceduto il 19 luglio dopo un controllo di polizia immobilizzato a terra. E qui ci sono un centinaio di persone che si sono riunite a partire dalle 11 di questa mattina. La discussione continuerà più o meno fino alle 18. Nel tardo pomeriggio è previsto anche l'arrivo del fratello di Fakir. Fakir Mohamed. La famiglia di Fakir continua a chiedere verità e giustizia mentre proseguono le indagini da parte della Procura di Bologna, che ha il compito di accertare se ed eventualmente quali reati sono stati commessi. Lunedì ci sarà una nuova perizia a Roma sulle manette che sono state utilizzate da due poliziotti per immobilizzare l'uomo, per cercare tracce biologiche e anche delle impronte, perché al momento non sono state trovate. Quindi questo sarà un primo punto da chiarire, ma in tanti aspettano l'esito dell'autopsia e delle tante analisi mediche che potrebbero illuminare le ultime ore della vita e della morte di Abderrahim Fakir. Per ora è tutto, a voi la linea.
0: Dopo la conferma del Tribunale di Milano del blocco dell'area a caldo di Taranto entro il 28 di ottobre, con l'immediato passo indietro delle imprese dell'indotto sulla revoca di 2.500 licenziamenti, la tensione in città rimane altissima per la preoccupazione per il futuro dei lavoratori coinvolti. Aumenta. Allora torniamo da Angela Mauro.
2: Sì, alle mie spalle uno dei cancelli usati dai camion delle aziende dell'indotto dell'Ilva, aziende che sono l'anello debole della catena di licenziamenti avviata dalla sentenza della magistratura di Milano sulla chiusura dell'area a caldo. Noi stamattina abbiamo sentito alcuni di questi lavoratori delle aziende dell'indotto, sono 2.500 quelli dichiarati in esubero strutturale. C'è scetticismo in vista della ripresa del confronto con l'azienda commissariata, gli enti locali e il governo. Il tavolo è convocato a Palazzo Chigi per martedì, ancora non c'è una convocazione ufficiale, ma appunto l'appuntamento dovrebbe essere per martedì. Lunedì invece questi lavoratori si riuniranno in assemblea per decidere come protestare contro quello che definiscono l'avvio del capitolo finale su Ilva. Sono preoccupati anche per una lacerazione ulteriore del tessuto sociale in città tra chi difende la produzione, il lavoro, cioè i sindacati, e chi invece in questi anni si è battuto per la chiusura dell'area a caldo, per la salute, per l'ambiente. E c'è anche un'altra preoccupazione che ci hanno raccontato sulla bonifica delle aree che verranno dismesse, c'è il timore che vengano abbandonate a se stesse, come si spera di no, tutti i lavoratori dello stabilimento Ilva. È tutto da Taranto, linea allo studio.
0: A Torino, e ci spostiamo, cambiamo argomento, in corso il Salone dell'Auto, una manifestazione di primo piano per il settore automobilistico, ma anche per la città stessa. Allora torniamo dal nostro inviato Simone Lupo Bagnacani.
13: Eh sì, oggi è proprio entrato nel vivo il salone, tantissime persone, sono migliaia, le vedete, siamo nei giardini di Palazzo Reale. Questa è la parte forse che piace di più, soprattutto ai giovani, li avete visti, tanti ragazzi, perché sono le auto d'epoca, quelle da corsa, tantissime Ferrari, ma ci sono anche Lancia, Lamborghini, insomma tutto quello che ha reso il Made in Italy famoso. E questa è la parte che veramente attira più visitatori, attira più passione. E altre supercar invece sono viste questa mattina a la Reggia di Venaria, perché sono quelle più moderne, quelle che stanno ancora circolando, che da lì sono partite, arriveranno qui tra poco. Ma non ci sono solo le auto da corsa, le auto d'epoca, ci sono anche tantissime auto normali, sono quasi 50 le case presenti qui a Torino che stanno presentando 37 anteprime nazionali. Ci sono tantissimi modelli elettrici, ma rispetto al passato si è tornati anche a presentare i modelli ibridi e le alimentazioni termiche tradizionali, perché in Italia sono quelle che vanno per la maggiore, l'elettrico è solo all'8%, tantissime case cinesi, è la novità di quest'anno, è la novità sul mercato, però le vediamo anche in tutte le strade italiane, quindi anche qui hanno una loro fetta di rappresentanza. La gente che abbiamo sentito ci dice preferiamo ancora le auto europee, la maggior parte, ma ce ne sono davvero tante qui a Torino. In mostra ci sono anche tanti visitatori asiatici per vedere come sta andando il mercato dell'auto, un mercato dell'auto che quest'anno ha dato anche segnali positivi, si dovrebbe chiudere l'anno in segno positivo dopo anni difficili. Resta una situazione complicata per l'automotive, ma da qui arrivano dei segnali positivi. Per il momento da Torino è tutto, vi ridiamo la linea.
0: Grazie al nostro Simone Lupo Bagnacani. Ci spostiamo in Sardegna, dove si punta a rivitalizzare la pesca artigianale usando anche le aree marine protette. Matteo Parlato.
14: 19 comuni del nord della Sardegna, assieme a università, associazioni, aree protette, sono soci del FLAG, ente pubblico per lo sviluppo locale, con un obiettivo comune.
15: L'obiettivo è quello di dare risposte a un tessuto economico che dopo la crisi industriale sta cercando di cambiare pelle. Il nostro compito è quello di fare animazione economica nel territorio, sperimentare nuove strade che si inseriscono nell'economia del mare, quindi consentire insomma a questo mestiere, che è molto difficile, quello del pescatore, di continuare ad andare avanti e possibilmente di attrarre dei giovani.
16: Ragazzi, solo una cosa, servitevi voi.
14: Una giovane coppia, la famiglia sta crescendo, la vostra attività funziona?
17: L'attività funziona benissimo, siamo 10 anni che ci occupiamo di pescaturismo, è un'attività che ci permette di accogliere a bordo della nostra barca un massimo di 12 passeggeri. I nostri clienti che aspettiamo al bordo hanno l'opportunità di scoprire come funziona la pesca artigianale locale e anche di assaporare il pesce freschissimo appena pescato in giornata.
14: I pescatori locali possono lavorare all'interno delle aree protette non per privilegio, ma perché così la riserva al valore ambientale aggiunge quello economico e sociale, passando da vincolo a opportunità.

0: Vita Villa Verdi di Sant'Agata, la casa museo in cui il grande compositore ha vissuto per 50 anni, passata dalla magia di note e ricordi al rimpianto di un ventennio di dispute ereditarie, concluse nel 2022 con la chiusura dei cancelli. Nel 2024 l'intervento dello Stato che diventa il nuovo proprietario, acquisendone onori e oneri.
1: Per noi dobbiamo darci una mossa. Che sia il governo di destra, di centro, di sinistra, hanno praticamente fatto schifo da questo punto di vista. C'è stato un abbandono.
0: Anche per questo in prima fila questa sera ci sarà il ministro della cultura Alessandro Giuli. Un incontro di diplomazia musicale, accanto a Riccardo Muti, cinque interpreti del bel canto e una virtuosa del flauto, perché la musica torni ad echeggiare oltre queste mura, ma soprattutto per una volta non dare ragione al maestro Verdi.
1: Il mio Verdi, il nostro Verdi, ci guarda, ci sta dicendo, allora ho ragione io, dice Verdi, che tutto nel mondo è burla.
2: Mancano poche ore per sapere a chi andrà il Leone d'Oro di questa 83esima mostra del cinema di Venezia. Allora la nostra inviata Laura Squillaci ha raccolto i pronostici del critico cinematografico Paolo Mereghetti, ascoltiamo.
3: Ci sono stati 25 minuti di applausi per Naza che immagino non potranno essere ignorati.
4: Direi proprio di no, non possono essere ignorati quei 25 minuti, anche perché il film è, come dire, ha una forza espressiva proprio al di là delle cose che dice, anche costruito in una maniera molto convincente. Sono assolutamente convinto che Naza sarà all'interno del palmarès. Sicuramente vedo il film di McDonagh, Wild Horse 9, che ha anche uno straordinario attore protagonista, John Malkovich. Poi il film danese Unknown Woman, questo potrebbe anche essere, come dire, il premio femminile. Il film di Koreeda ha una forza proprio poetica straordinaria. Il coreano è, come dire, un film che prende spunto da una gigantesca sciopero in Corea. A me ha impressionato molto la prima parte di Dao. E poi secondo me i francesi un premio se lo portano a casa, non soltanto perché c'è un giurato francese, ma perché tutti e tre i film erano piuttosto interessanti.
5: Ça sert à rien les gens qui ont 13. Ça sert.
4: Degli italiani cosa? Sento qualcuno che mi dice che la Scalera potrebbe avere qualche chance. Il film di Nanni Moretti, che a me è piaciuto molto, ho paura che non arrivi nel suo sviluppo, proprio nel modo con cui rielabora il proprio passato cinematografico, che non arrivi a una giuria di persone che forse non lo conosce come lo conosciamo noi.
2: Allora confronteremo i pronostici di Mereghetti alle 18.30, inizia il nostro speciale con Giancarlo Usai in studio e tutti i nostri inviati dal Lido. Non perdetelo, adesso ci fermiamo un attimo, ma poi ci ritroviamo per la seconda parte del TG.
6: Pubblicità.
7: Chiesolino in vera pelle, ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Pubblicità.
8: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
9: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
10: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza. Vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
11: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
14: Abbandoni ora l'immobile.
13: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Alle 16.31 rieccoci in diretta con la seconda parte del telegiornale di Rai News 24. Ripartiamo dai nostri sommari, dalle notizie in primo piano. Sicuramente il Medio Oriente e lo Yemen, il fronte più caldo del conflitto tra gli alleati degli Stati Uniti e quelli dell'Iran. I miliziani Houthi consolidano infatti il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, chiave di accesso al Mar Rosso, mentre le forze governative sostenute dai sauditi li attaccano nella città strategica di Mocha da Dublino. Intanto Trump dichiara: non interverremo. Gli Houthi mi hanno chiamato, non vogliono lo scontro, ma i miliziani yemeniti hanno già replicato: non abbiamo mai contattato gli Stati Uniti. A Nuova Delhi si chiude il vertice dei BRICS, le economie emergenti guidate dal Brasile, Russia, India e Cina, con una dichiarazione che invita alla risoluzione pacifica delle controversie internazionali, condanna le misure unilaterali, tariffarie e non. Putin rassicura: non minacceremo mai l'Europa, modi rilancia, riformare la piramide della governance mondiale e si ribadisce rifiutare ogni forma di protezionismo. Continuano a salire in Italia i prezzi dei carburanti. Intanto oggi il prezzo medio sulla rete stradale in modalità self è di 2,1 euro al litro per la benzina e di 2,208 euro per il gasolio. Va peggio in autostrada, dove il prezzo medio self sale di circa 15 centesimi in un giorno e tocca quota 2,192 euro per la benzina e 2,285 euro per il gasolio. La Mostra del Cinema, oggi la serata conclusiva con l'assegnazione del Leone d'Oro. Tra i favoriti NASA, il docufilm prodotto dal Guardian girato di notte sui tetti di Tel Aviv, Wild Horse 9 di Martin McDonagh e ambientato nel Cile del 1973, la vigilia del golpe contro Allende, e Possible Love del coreano Lee Chang-dong, storia di due coppie sposate e di strade che si intrecciano. Alle 16.33 ripartiamo dai nostri reportage, perché il commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, l'austriaco Volker Türk, ha definito un orrore il primo attacco di un drone russo pilotato dall'intelligenza artificiale che ha ucciso tre persone a Zaporizhzhia. L'inviata Raffaella Cosentino ha intervistato la mamma di una delle vittime, che chiede naturalmente giustizia, mentre gli abitanti della città cercano di difendersi con reti e rilevatori antidroni. Vediamo.
16: Tanichkin.
17: Ho sentito l'esplosione da casa. Poi mi ha chiamata la polizia per dirmi che mia figlia era gravemente ferita. Ricordo come in un incubo il medico che viene verso di me all'ospedale e mi dice: non siamo riusciti a salvarla.
18: Non c'è niente di più umano del dolore di Svetlana, che non sa come sopravvivere alla perdita della sua unica figlia, Tatiana, uccisa a 19 anni da un algoritmo. Tatiana ha perso la vita con altre due persone lo scorso 6 luglio a Zaporizhzhia a causa dell'attacco di un drone russo chiamato Molnia, pilotato dall'intelligenza artificiale. Secondo il New York Times, il drone avrebbe dovuto colpire una stazione di servizio, ma poi ha scelto autonomamente il suo obiettivo.
17: Voglio che questa guerra finisca. Tatiana era un angelo.
18: Anche le Nazioni Unite hanno condannato questo attacco. Io in questo momento cammino sotto una delle reti antidroni che proteggono le strade nella zona sud della città.
19: Queste reti proteggono solo dai droni più piccoli. I droni pilotati dall'intelligenza artificiale sono più spaventosi perché manca il fattore umano, quello che può sempre far decidere al pilota di non premere il bottone, di non uccidere.
18: Le reti sono un sistema rudimentale. La città, che dista solo 18 km dal fronte, ha coperto appena 30 ettari.

0: di strade e fermate dei bus.
1: Ecco queste reti che coprono tutta questa stazione ferroviaria.
0: Il rilevatore di droni sta suonando, ci stiamo riparando sotto un albero. Ecco, guardate, sta proprio sopra di noi questo drone russo. Ora abbiamo captato la frequenza di un drone, ma è un drone ucraino, quindi non c'è pericolo. Questo è un drone intercettore che vola per distruggere i droni russi. In questo momento il nostro rilevatore vede quello che vede il pilota del drone ucraino. Sembra una guerra invisibile, ma questo pulmino porta ancora i segni di un attacco. Il rilevatore ha salvato Andriy, l'autista.
2: È un miracolo che io ne sia uscito vivo. L'autobus è stato messo fuori uso. Quando suona il rivelatore, fermo il bus e dico ai passeggeri di scendere e sparpagliarsi.
0: Ma sono le immagini fatte con un telefono durante un doppio attacco su un centro commerciale a Pavlograd a raccontare il terrore con cui convivono gli ucraini e il ronzio cupo.
3: Nessun negoziato in vista tra Libano e Israele, lo afferma il presidente libanese Aoun, da Nabatieh devastata dai recenti raid israeliani. E i raid di Tel Aviv continuano anche nella striscia di Gaza. La corrispondente da Gerusalemme è Maria Gianniti.
4: Questa mattina nella città di Nabatieh, nel sud del Libano, è arrivato il presidente libanese Aoun. Una visita dovuta anche dopo la potentissima esplosione che ha sventrato le colline a ridosso proprio della città di Nabatieh, la violentissima esplosione provocata da tonnellate di esplosivo messo dai soldati israeliani per distruggere una rete di tunnel di Hezbollah. In questa occasione, in occasione di questa visita, Aoun ha detto chiaramente che al momento non ci sono dei nuovi negoziati con Israele, ha ribadito che il ritiro delle truppe israeliane, il ritorno dei prigionieri e poi anche degli sfollati per poter cominciare a parlare di ricostruzione sono dei punti fermi per il Libano. Come dicevo, una visita dovuta anche perché è stata impressionante l'esplosione che ha distrutto quei tunnel che erano di fatto una postazione strategica, forse la più importante di Hezbollah nel sud del paese, da cui i miliziani sciiti hanno sferrato per anni attacchi contro il nord di Israele. E a questo punto non si sa quando riprenderanno i negoziati. Sicuramente non ci saranno nuovi negoziati la prossima settimana tra Israele e Libano, così come era previsto. Tutto è stato spostato a ottobre. Intanto anche Gaza continua a essere sotto gli attacchi mirati dell'aviazione israeliana. Ce n'è stato un altro questa notte nella zona di Khan Yunis, parliamo del sud della striscia. L'obiettivo continuano a essere esponenti di Hamas, comandanti delle brigate locali, ma ovviamente tutti questi bombardamenti avvengono in zone dove vivono ammassati anche migliaia di sfollati e il disagio che ogni bombardamento crea alla popolazione è impressionante. A te.
3: Ritorniamo in Italia, siamo all'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, l'ex compagna di Lavitola, e in procura a Roma, dove viene sentita come persona informata sui fatti. Andiamo dall'inviata a Piazzale Clodio a Roma, Emanuela Bonchino.
5: È arrivata a Piazzale Clodio questa mattina Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola. Lei è italo-argentina, aveva fatto richiesta di essere ascoltata in procura come persona informata dei fatti e potrebbe riferire ai magistrati anche dei rapporti tra l'ex editore e Sigfrido Ranucci. La donna gestisce il ristorante romano Cefalù a Monteverde. Lavitola, lo sapete, è reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua abitazione. 2 giorni fa la procura sostanzialmente ha incassato la conferma dell'impianto accusatorio da parte del Tribunale del Riesame, che ha respinto la scarcerazione. Dunque Walter Lavitola resta in carcere a Rebibbia. I giudici hanno anche confermato l'aggravante del metodo mafioso per l'editore. La donna potrebbe riferire anche di alcuni messaggi scambiati proprio il giorno, nelle ore successive della perquisizione nell'abitazione di Lavitola. Vi aggiorneremo a voi.
3: L'antitrust è fortemente impegnato nel contrasto ai cartelli dei colossi.

0: digitali, ha detto a Rai News 24 il presidente dell'antitrust Saverio Valentino, che poi ha parlato dell'operazione Intesa MPS. Avvieremo un'istruttoria a breve. Se l'offerta su MPS avrà successo, Intesa dovrà sterilizzare la quota in generale. Ora seguiamo meglio l'intervista di Alessandro Marchetti.
1: L'antitrust italiana negli scorsi anni ha avviato molte iniziative nei confronti dei colossi del digitale e la Commissione europea con il Digital Markets Act ha dato nuovi poteri all'antitrust. Che tipo di indagini state facendo nei confronti dei colossi del digitale?
2: L'autorità italiana, ben da prima del mio arrivo, è sempre stata in prima linea nel settore digitale. E di recente, proprio sulla base del Digital Markets Act, abbiamo avviato un'istruttoria nei confronti di Apple che non consente a sistemi di archiviazione dei dati concorrenti di iCloud di essere interoperabili con gli iPhone e gli iPad. Una volta terminata la nostra fase istruttoria, trasmetteremo il fascicolo alla Commissione perché la Commissione possa adottare la decisione che reputa più opportuna.
1: Parliamo di banche. In questi mesi ci sono stati tanti tentativi di fusioni, acquisizioni. Ci sono dei settori e alcuni prodotti in cui ravvisate dei rischi per i consumatori? Si è parlato ad esempio dell'offerta di Intesa verso MPS e delle assicurazioni.
2: Al momento abbiamo già ricevuto la notifica dell'acquisizione di MPS da parte di Banca Intesa e dovremmo avviare un'istruttoria approfondita sul caso proprio nei prossimi giorni. E sicuramente ci concentreremo non soltanto sui mercati della raccolta e degli impieghi bancari, ma anche sul settore assicurativo. Senza dubbio dobbiamo fare attenzione alla partecipazione di minoranza detenuta da Montepaschi di Siena attraverso Mediobanca in generale, questa partecipazione di oltre il 13%. Questo perché Intesa è anche un grosso gruppo assicurativo, anzi il numero uno in Italia per quanto riguarda l'assicurazione vita. Dobbiamo assicurarci che quanto affermato da Intesa in ordine alla sterilizzazione della partecipazione in generali sia effettivo.
0: Parliamo di musica e di un ritorno che i fan aspettano da anni. Céline Dion di nuovo sul palco a Parigi, a cominciare da questa sera. Andiamo dal corrispondente Gavino Moretti.
3: Io andrò dove tu andrai è una delle canzoni più famose di Céline Dion e il suo pubblico non ha dubbi, fino al punto da sapere bene dove andare, ovvero tutte le sere davanti all'hotel dove la star mondiale di origine canadese soggiorna da fine agosto per prepararsi dopo 6 anni al suo ritorno sulle scene da questa sera alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. 16 date tutte esaurite fino a metà ottobre. Ai fan in attesa davanti al suo hotel, Céline Dion intanto ha regalato in questi giorni un saluto quasi tutte le sere. Sfortunatamente non abbiamo i biglietti, ma spero almeno di incrociarla e sentire la sua voce, racconta una delle tantissime ammiratrici. Un'altra la definisce una donna eccezionale per come ha affrontato la sua malattia, perché Céline Dion ha fatto sapere a tutto il mondo della sua sindrome neurologica ed è diventata un esempio universale di resistenza. Ora tutta Parigi la aspetta, al punto che anche il sindaco Grégoire ha organizzato ieri 2 appuntamenti gratuiti per un karaoke che ha richiamato in poche ore 10.000 appassionati.
0: Per il calcio i riflettori sono puntati sull'Olimpico a Roma, tra poco alle 18 Lazio contro Milan, per Gattuso sfida che va alla vetta della classifica. Allora vediamo con Francesco Rocchi.
4: Gennaro Gattuso is a legend, a Milan legend.
5: Gennaro Gattuso è una leggenda.
6: Già, Rino Gattuso, 13 stagioni in rossonero da giocatore e 2 da allenatore. La sua Lazio a punteggio pieno.
5: Il talento non è tutto. Con la passione, con l'aggressività, queste sono doti importanti e bisognerà rispondere in campo con queste qualità.
6: 3 trasferte invece nelle prime 4 partite di campionato per il Milan. Questa sera all'Olimpico la sfida ai biancocelesti. Con una vittoria i rossoneri tornerebbero primi in classifica per una notte.
4: The table doesn't matter.
5: La classifica in questo momento non conta, è l'ultimo dei problemi. Io non guardo la classifica in questo momento, io so che la Lazio è a quota 9 perché sono molto concentrato sulla Lazio.
6: Tra tanti

0: Di formazione per Amorim una certezza, Alfagio Sisse, capocannoniere milanista con due reti nelle prime tre giornate, non solo il presente in rossonero ma anche un futuro in azzurro.
1: Ci vuole tempo e lui è pronto per allenarsi con la nazionale, per giocare in nazionale, perché non è timido, quindi da quel punto di vista è pronto per giocare.
2: Atletica leggera a Budapest, la prima edizione dei campionati in diretta oggi su Rai 2 alle 18 e su Rai Sport dalle 20:30. Vediamo con Luca Di Bella.
3: Larissa Iapichino, gigante tra le grandi, la primatista azzurra, trionfa nella prima edizione degli Ultimate Championships davanti a buona parte delle più forti al mondo. Basta un primo gran salto da 6,90 la saltatrice fiorentina per fare la differenza. Nessuna la prende più in una serata fredda e umida. Chiude tra le lacrime l'azzurra, colpita da un grave lutto nelle ore prima dell'evento, ma capace comunque di restare focalizzata per tutta la sera, aggiungendo il trofeo stagionale più prestigioso all'oro europeo di Birmingham. Nella serata degli ostacoli veloci si confermano i due big statunitensi, la campionessa del mondo Masai Russell rimonta e vince alla sua maniera sui 100 ostacoli, dove è fresca primatista del mondo e chiude in 12,22. Più combattuta la gara maschile, dove il ventenne fenomeno Jacoby Tarp porta a casa il montepremi da 150.000 euro trionfando in rimonta sul connazionale Cordal Tinch, appena un centesimo a separare i due. Sui 5.000 torna a dominare Jacob Ingebrigtsen, che sfodera gli artigli nel 100 metri finale per battere il grande rivale Cole Hawker. Il norvegese, reduce da un delicato intervento al tendine d'Achille, chiude con un titolo importante una stagione che lo aveva già visto vincere l'oro continentale a Birmingham, sempre sui 5.000. Nell'asta si conferma Duplantis, che batte ancora una volta il grande rivale greco Karalis e vince l'ennesimo titolo in carriera, volando ai 6,20 al primo tentativo.
2: È il momento dell'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi tra cultura e intrattenimento. Vi lascio con Dario Marchetti, alle 17 torna il telegiornale con Francesco Musi.

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale, di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
0: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
1: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.
2: E ma caro non mi ha rossana qua!
3: Ehi, saccio questo!
2: Ma come, ieri sera non mi mangiai apposta per mi mangiare stamattina? Ci siamo mangiati? Papà! Ma ha visto mangiato voi?
4: Guardate un po' a me, non mi ricordo. E tu, Emi, ti salvi chi vuoi.
0: Dopo la sua morte, la moglie raccolse in un libro tutti i suoi scritti riguardanti il cibo e la cucina. Che uomo, che artista e che cuoco ne esce fuori?
1: Un uomo sapiente, dotato di memoria, ma dotato anche di inventiva. Capace di creare, capace di darci con le parole il profumo. Lui ci è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.

0: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia, per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, si faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpetiella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpetiello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini, rigorosamente del pennolo, i capperi, le olive. A parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a mettere nel sughetto. E poi alla fine ci mettiamo la carta paglia, piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore, e il coperchio. E li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo, ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano. E cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarolella. È una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto il suo sughetto meraviglioso, si mettono dentro le uova e si fanno cuocere a fuoco lento. Attenzione, deve essere ben cotto il bianco e il tuorlo deve essere appena appena cotto, deve essere ancora liquido, perché dopo bisogna fare la scarpetta. A fine pranzo poi, Edoardo amava prendere il caffè con la cucuma, ci mettevo cucchiaiella. Sapete perché? Perché lui voleva raccogliere in questa piccola scatoletta tutto il profumo, l'essenza del caffè.
1: Hai messo nel caffè, questo è cioccolato.
2: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
3: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
2: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì ad aggiudicarsi in questo angolo di paradiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino al 2004 è stata anche un salotto sempre aperto per gli amici di Franco.
3: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori, ballerini come Maria Callas, Elizabeth Taylor, Sting, Elton John per venire ai giorni d'oggi. Questi personaggi trovavano principalmente bellezza, pace, privacy, cose che all'epoca erano rare da trovare in altri posti. Si narra che qui si organizzavano cene in tarda serata, spesso fatte di grandi buffet, ricchi di prodotti che venivano dagli orti della proprietà, così come del pescato del giorno. Quindi dei prodotti, se vogliamo, semplici, però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.
4: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli.

0: le zucchine, quindi linguine con le zucchine o meglio alla Nerano, pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno e poi dopo ci mettiamo il formaggio, il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura perfetta e alla fine un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo ovviamente. Facciamo un fondo, soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna e per finire zeste di limone grattugiato.
1: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.
2: Come e dove nasce la Tognazza?
3: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo individua questo posto perché voleva già alla metà degli anni 60 una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto meno di un chilometro da l'orto e casa.
4: Vedete, queste sono le verdure del mio orticello.
5: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
6: Pubblicità. Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
7: Vengan rápido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rápido, rápido!
8: Cristianini te aiuta.
9: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
10: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
11: Shave, shave, shave.
12: Shave like a bomber.
10: Gillette Labs.
13: E questa sarebbe la camera con vista.
14: Breve un colpo di fortuna.
13: Qui serve un colpo di genio.
15: Prenotato da soli?
16: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
17: Sentire il mondo dell'energia.
18: Come su una montagna russa! Quando lo metti energia ti protegge!
17: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
19: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e
20: giù!
21: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
22: Praticamente siamo il tuo paracadute!
17: Contro l'instabilità del mondo energetico.
23: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.

Trump a Dublino, sarebbe bella un'Irlanda unita. Il governo non c'è il sostegno dell'opinione pubblica. Il presidente statunitense sugli Houthi ci hanno chiesto di non intervenire contro di loro. I ribelli smentiscono.

0: Al via in India il 18° vertice dei BRICS, è già arrivato Nomadelli, presidente russo, nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping, che dice dovremmo opporci a dazi arbitrari e protezionismo. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre, il Cremlino frena, se vuole venga a Mosca. Domani la Camera Ardente, martedì funerali di Stato in Campidoglio per Emma Bonino, storica leader radicale e protagonista di tante battaglie per i diritti civili. Condannato per lesioni, tenta di uccidere l'ex in tribunale, l'aggressione a Udine, l'uomo, un militare, ha colpito la donna con un oggetto appuntito che era riuscito a portare in aula. A Parigi al via l'attesissima serie di concerti di Céline Dion, che torna nella città della quale 2 anni fa era ripartita con una toccante esibizione per le Olimpiadi dopo un periodo di lontananza dalle scene. Buon pomeriggio da Rai News 24. Prosegue l'avanzata dei ribelli Houthi, che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb e minacciano una rotta marittima cruciale nel Mar Rosso. Da Dublino, dove in visita istituzionale, Trump dichiara che gli Houthi gli avrebbero chiesto di non intervenire. La corrispondente Nicoletta Manzione.
1: Il presidente americano Trump è qui a Phoenix Park, dove prima ha incontrato la presidente irlandese Connolly, una stretta di mano gelida, i due si detestano, e poi ha avuto l'incontro con il premier Michael Martin. Ha risposto alle domande dei giornalisti sui temi caldi dell'attualità, sull'Iran ha detto la guerra finirà presto, dopo le elezioni di mid term, e poi ha parlato anche della situazione nello stretto di Hormuz e degli Houthi. Ha detto ad Hormuz sta andando tutto bene, gli Houthi non mi preoccupano perché non vogliono uno scontro armato con noi, mi hanno chiamato, non ho affatto un intervento militare, anche se il principe Bin Salman dell'Arabia Saudita me lo aveva chiesto. Dunque Trump appare fiducioso per quanto riguarda la situazione e il quadro politico medio orientale, ha parlato anche dell'Irlanda, di una possibile riunificazione tra le due Irlande, ha detto sarebbe fantastico, ma su questo si deve pronunciare prima anche la Gran Bretagna. E da Dublino per ora è tutto.
0: E lo vedete al nostro flash, dagli Houthi arriva la smentita alle dichiarazioni di Trump. Come al solito, dichiara il movimento Houthi yemenita Ansar Allah, Trump se ne esce con affermazioni prive di fondamento. Nessun contatto, secondo gli Houthi, quindi, e nessuna richiesta a Washington di non intervenire militarmente. Ora la guerra in Ucraina, un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, un morto e 2 feriti. Il presidente Zelensky intanto propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre, mentre da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov dichiara se Zelensky vuole davvero incontrare Putin può venire nella capitale russa. L'inviata Raffaella Cosentino.
2: Questa è una delle tante macchine colpite da droni qui nel centro città, a Kramatorsk, questo importante centro del Donbass, quello più simbolico per il conflitto in Ucraina, è sotto assedio dell'aviazione russa da giorni. Anche questa mattina ci sono stati numerosi bombardamenti. In un attacco con una bomba sganciata dagli aerei russi, una Cab ha colpito una casa e c'è un'anziana dispersa. Abbiamo visto poco fa i vigili del fuoco che ancora stanno scavando tra le macerie di questa casa bruciata che è stata colpita questa mattina. Il bilancio complessivo degli attacchi delle ultime 24 ore sull'Ucraina in questo momento è di almeno 11 morti e un centinaio di feriti, 2 morti negli attacchi a Zaporizhia, 2 a Kryvyi Rih, dove è stata colpita un'infrastruttura critica. Ci sono ancora dispersi a Odessa, dove ci sono stati oltre 30 feriti negli attacchi russi della notte. Il presidente ucraino Zelensky su X ha di nuovo detto che gli attacchi a lungo raggio in territorio russo, che sono stati rivendicati anche oggi da Kiev e anche dall'intelligence ucraina, l'SBU, sono necessari per far sentire alla Russia la guerra e quindi per impedire che continui l'aggressione russa verso l'Ucraina. E Zelensky si è detto anche disponibile a incontrare Putin al G20 a Miami. A te.
0: E Putin, che intanto è a Nuova Delhi per una visita di 3 giorni, durante la quale partecipa al 18° vertice dei paesi BRICS. Nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping e l'iraniano Pezeshkian. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
3: È un successo per il premier indiano Modi la partecipazione di Xi Jinping al 18° vertice dei BRICS di New Delhi. L'ultima visita del presidente cinese in India risaliva a 7 anni fa. Dopo un periodo di tensioni per dispute di confine, i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando. Modi ha accolto i leader dei paesi che rappresentano le economie emergenti del mondo ed è riuscito a far sedere allo stesso tavolo Iran ed Emirati Arabi, entrambi membri del BRICS ma su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente. La dichiarazione congiunta adottata all'unanimità ha ribadito l'appello ad un approccio multilaterale nella gestione delle crisi internazionali, condannando le azioni militari unilaterali senza nominare alcun paese. Nel suo intervento Xi Jinping ha chiesto ai paesi del BRICS di opporsi a dazi arbitrari e protezionismo e a ogni violazione della sovranità nazionale. Da Modi e Putin l'appello per una riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dia più voce al sud globale.
0: E dunque, fin qui lo scenario internazionale, in apertura abbiamo parlato della situazione nel Mar Rosso, tutto questo ha ripercussioni anche dal punto di vista economico, c'è stata una nuova stangata sui carburanti, il gasolio vola a 2,28 € al litro in autostrada. Seguiamo il servizio di Raffaele Cappuccio.
4: Non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti. Secondo gli ultimi rilevamenti dell'osservatorio prezzi del Mimit, sulla rete stradale nazionale il gasolio si attesta sopra i 2,20 €. In autostrada il quadro è ancora più critico, addirittura il gasolio si attesta sopra i 2,28 € al litro. A innescare la fiammata è una nuova e violenta scossa sui mercati internazionali. L'escalation militare nel Mar Rosso, con la presa del controllo dello stretto di Bab el-Mandeb da parte dei ribelli Houthi. Incidono poi il blocco dello stretto di Hormuz e gli attacchi agli impianti sauditi, elementi che hanno fatto schizzare le quotazioni del greggio. Il barile di Brent ha sfondato la soglia dei $104. Le preoccupazioni riguardano anche il gas. Le scorte in Europa per il prossimo inverno restano al di sotto dei livelli consueti di questo periodo. Sono infatti al 66,5% perché gli attacchi nell'area del Golfo Persico continuano a interrompere le spedizioni di GNL attraverso lo stretto di Hormuz. In Italia restano critiche le associazioni dei consumatori. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, parla di un ritmo infernale degli aumenti, calcolando che in soli 3 giorni fare un pieno di gasolio in autostrada sia arrivato a costare 1,40 euro in più. Nel frattempo a Palazzo Chigi il dossier è tra i più scottanti. Esclusa l'ipotesi di un taglio generalizzato delle accise a causa dei vincoli di bilancio, il governo lavora a un intervento mirato. Il nodo centrale resta la platea del bonus carburante. Sul tavolo anche l'ipotesi di uno sconto sul bollo auto.
0: Domani a Camera Ardente, martedì, funerale di Stato in Campidoglio per Emma Bonino, storica leader radicale, morta ieri a 78 anni. Ricordiamo ieri il Presidente della Repubblica Mattarella in una nota aveva scritto: fu protagonista di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Il cordoglio unanime da parte di tutta la politica, delle istituzioni. Ieri minuto di silenzio in Senato con il ricordo del Presidente La Russa e di quello della Camera Fontana. La Presidente del Consiglio Meloni è intervenuta questa mattina alla festa dell'UDC, definita componente essenziale del centrodestra, poi la Premier ha rivendicato l'azione e i risultati dell'esecutivo. Gabriele Martelloni.
5: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la Premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'exploit della AfD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
6: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo, che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
5: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il Paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
0: Nel dibattito politico in primo piano resta la legge elettorale, scontro fra maggioranza e opposizioni sulla norma che penalizza i piccoli partiti. Martedì il voto al Senato, poi il testo torna alla Camera. E poi c'è il confronto anche sui temi economici. In studio Pablo Rojas.
7: Fratelli d'Italia rivendica i dati Istat, quindi non ci sono mai stati così tanti occupati in Italia, dice Speranzon, sono 24.370.000, quindi si parla di lavoro nella maggioranza ma anche nelle opposizioni. Tra i partiti della minoranza, con Elly Schlein che ieri alla Festa dell'Avanti ha ribadito che bisogna ripartire nella coalizione dai temi, quindi dal programma, e tra i temi più importanti c'è quello appunto del lavoro. Bisogna parlare, ha detto, anche di salario minimo, ma non è solo questo l'argomento che anima il dibattito politico in questo weekend. C'è anche ancora la legge elettorale in vista della votazione finale al Senato di martedì, prima che la legge passi alla Camera e venga votata in via definitiva il 28 di settembre. Ma sentiamo che cosa ha detto Antonio Tajani, leader azzurro, che è intervenuto alla festa nazionale dell'UDC.
8: Devono esserci elezioni anticipate, perché il governo è stabile, c'è molto da fare, c'è molto ancora da dare a questo paese. Noi siamo al lavoro per ridurre le tasse, stiamo lavorando anche per la prossima manovra per ridurre la pressione fiscale.
7: Tajani in qualche modo parlava di quando si andrà a votare, perché ieri la Russa ha detto è anomalo andare a votare a settembre, quindi ci potrebbero essere elezioni anticipate, però insomma Salvini e Tajani non sono d'accordo. Il leader azzurro ovviamente ha detto che non ci saranno problemi il 28 di settembre che passi la legge elettorale, ma su questo Lupi ovviamente rivendica le preferenze, ma ricordiamo che uno dei punti principali è il premio di maggioranza per chi ottiene il 42%. Su tutto il testo le opposizioni sono molto critiche, anche per la velocità con cui vuole essere approvata, e soprattutto su un subemendamento, perché se venisse poi votata la legge i partiti che oggi non sono in Parlamento dovrebbero presentare per ogni collegio 6.000 firme, troppe dicono da Onorato ma anche dal Partito Socialista Italiano. Allora sentiamo Maraio e poi in a te.
9: Le leggi elettorali non vanno immaginate per tutelare e garantire i singoli partiti, ma per offrire rappresentanza a ogni singolo cittadino del Paese. Sulla raccolta firme, davvero un meccanismo perverso da parte del governo di centrodestra.
0: Ora la cronaca, ci occupiamo di quanto accaduto a Udine. In tribunale ha aggredito l'ex compagna subito dopo la lettura della sentenza. L'uomo era imputato per lesioni ai danni della donna ed ora è accusato di tentato omicidio. Servizio di Alessandro Fresilli.
10: È accaduto tutto in pochi secondi, appena finita la lettura della sentenza. Agostino Di Novo, 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna e per questo era stato condannato a 6 mesi di reclusione con sospensione della pena. All'improvviso si è alzato e ha attraversato l'aula. Raggiunta la donna, si è avventato su di lei e l'ha colpita ripetutamente al collo e alle gambe con un righello di plastica, come mostrato in una foto pubblicata dal Piccolo di Trieste. L'aveva portato con sé riuscendo a far entrare nel tribunale, nonostante i metal detector. È tentato omicidio, secondo la giudice che ha convalidato l'arresto effettuato in flagranza, con minaccia, porto abusivo di arma destinata all'offesa e interruzione di pubblico servizio. Durante l'aggressione le urla della donna hanno richiamato l'attenzione di un carabiniere di piantone e un poliziotto in aula per testimoniare in un altro processo. I due sono riusciti a bloccare l'uomo evitando il peggio. La 35enne è stata poi soccorsa da una donna che l'ha portata fuori dall'aula e in seguito trasferita al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi.
0: Un quarantenne originario di Cortona è stato ritrovato morto nella notte nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. Sul corpo aveva numerose ferite provocate da un'arma da taglio. Questo ha accertato il medico legale. Il cadavere è stato notato da un passante che ha dato l'allarme. I carabinieri al momento non escludono alcune ipotesi, compresa quella dell'autolesionismo, ovvero che il quarantenne si sarebbe inferto i tagli da solo, oltre a quella dell'aggressione. L'autopsia è prevista per giovedì. A Viareggio un uomo di 37 anni è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale e fuga. Avrebbe investito e ucciso una 46enne che viaggiava in bici. Ilaria Esposito.
11: Una notte di interrogatori e responsabilità respinte, alla fine è scattato il fermo. Secondo gli elementi raccolti dai carabinieri di Viareggio, alla guida del furgone che ha travolto e ucciso Linda Martinucci, 46 anni, c'era un 37enne moldavo, Anatoli Kovali. È in carcere a Pistoia per omicidio stradale. Con lui in caserma sono stati portati due connazionali, uno denunciato a piede libero per omissione di soccorso, l'altro rilasciato. Cruciali le testimonianze di chi ha assistito allo scontro avvenuto sul vecchio cavalcavia di Viareggio, nelle vicinanze di un distributore di benzina, nella notte tra giovedì e venerdì. Il furgone sorpassa un'auto. Nella manovra di rientro investe la bicicletta della donna che resta a terra. Il mezzo accelera, poi scompare. Viene rintracciato non lontano in un parcheggio. A chiamare i soccorsi per Linda è l'automobilista sorpassato sul cavalcavia. La donna morirà poco dopo in una corsa disperata verso l'ospedale. Illeso il compagno che era con lei. La vittima, qualche ora prima della tragedia, aveva lasciato sulle sue pagine social un messaggio per il compleanno della figlia.
0: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, l'ex compagna di Walter Lavitola, in procura a Roma, dove viene sentita come persona informata sui fatti. Andiamo dall'inviata Emanuela Bonchino.
12: È dentro in procura da molte ore Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. La donna starebbe ricostruendo, lei ha chiesto di essere ascoltata come persona informata dei fatti, starebbe ricostruendo l'attività finanziaria dell'imprenditore e anche probabilmente il rapporto di Lavitola con il giornalista Ranucci. Tra l'altro lei gestisce il ristorante romano di Cefalù, quello di Monteverde. Ad ascoltarla il PM titolare dell'indagine, Edoardo De Santis, insieme ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e di Frascati. Ricordiamo che due giorni fa la procura guidata da Lovoi ha incassato la conferma da parte del riesame dell'impianto accusatorio che ha respinto sostanzialmente le istanze delle difese di Lavitola, che resta in carcere a Rebibbia e con l'aggravante del metodo mafioso per l'ex editore. Vi daremo dettagli di aggiornamenti non appena finirà questa lunga audizione. A voi.
0: La morte di Abderrahim Fakir a Bologna lo scorso 19 luglio durante un intervento della polizia. Oggi all'università, giornata di solidarietà e confronto per chiedere di far luce su quanto accaduto. Andiamo da Giovanni Stinco.
13: Sì, buongiorno a voi. Una giornata di confronto, di discussione organizzata dagli studenti, da collettivi universitari e non, ci sono anche attivisti politici cittadini, per parlare della morte di Abderrahim Fakir. Lo ricordiamo, deceduto il 19 luglio dopo un controllo di polizia immobilizzato a terra. E qui ci sono un centinaio di persone che si sono riunite a partire dalle 11 di questa mattina. La discussione continuerà più o meno fino alle 18. Nel tardo pomeriggio è previsto anche l'arrivo del fratello di Fakir Mohamed. La famiglia di Fakir continua a chiedere verità e giustizia, mentre proseguono le indagini da parte della Procura di Bologna, che ha il compito di accertare se ed eventualmente quali reati sono stati commessi. Lunedì ci sarà una nuova perizia a Roma sulle manette che sono state utilizzate da due poliziotti per immobilizzare l'uomo, per cercare tracce biologiche e anche delle impronte, perché al momento non sono state trovate. Quindi questo sarà un primo punto da chiarire, ma in tanti aspettano l'esito dell'autopsia e delle tante analisi mediche che potrebbero illuminare le ultime ore della vita e della morte di Abderrahim Fakir. Per ora è tutto, a voi la linea.
0: L'avvertenza ex Ilva: dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano si va verso la chiusura dell'area a caldo ed è forte la preoccupazione tra gli operai. Angela Mauro.
14: Il confronto a Palazzo Chigi dovrebbe riprendere martedì, ma loro hanno già deciso che protesteranno contro quello che considerano l'inizio della fine per Taranto e gli altri stabilimenti dell'ex Ilva a Genova, Novi Ligure, Racconigi.
15: Faremo manifestazioni, tutto quello che c'è da fare per salvaguardare il posto di lavoro.
14: Lunedì l'assemblea dei lavoratori dell'indotto, 2500 sono considerati esuberi strutturali dopo la sentenza

0: partenza che chiude l'area a caldo entro la fine di ottobre.
1: Il timore è che effettivamente già prima di quella data si possa avviare una vera e propria carneficina sociale, come abbiamo già detto in altre occasioni, proprio perché purtroppo già i commissari straordinari hanno informato sia le organizzazioni sindacali ma anche lo stesso governo che già da giorno 16 si possono avviare, quindi ormai siamo prossimi a quella data, dal 16 settembre si avvieranno già le fasi di spegnimento dell'unico altoforno in marcia.
0: La richiesta che si blocchino i licenziamenti per tappare una falla che rischia di lacerare ulteriormente il tessuto sociale di Taranto.
2: Gli ambientalisti hanno visto questo, il mostro, va bene? L'hanno dichiarato il mostro. Poi c'è un altro mostro, che sarebbe l'ENI. L'ENI inquina, anche più di qua dell'Ilva, però va tutto in sordina perché la benzina serve a tutti.
3: Anche gli operai sanno che purtroppo per tutti questi anni i bambini si sono ammalati, abbiamo lottato tanto noi cittadini per salvare questi bambini, evitare che i bambini si ammalino e basta, i bambini di Taranto oggi devono vivere.
4: Siamo alla Mostra del Cinema di Venezia, ultimo film presentato fuori concorso è Dioride di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino. Vediamo il servizio di Lorenzo Di Las Plazas.
5: Di te dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi delle sacre scritture, che prendi in giro Dio.
6: Può una risata mettere paura al potere? In Dio ride, film di Giovanni Veronesi ambientato nel 600, che chiude la Mostra del Cinema, per Francesco Favino è frate Leopoldo, un predicatore che racconta il Vangelo con gioia e immagina un Dio vicino agli uomini, capace persino di ridere con loro. E per questo viene preso di mira dall'Inquisizione.
7: Lui risponde semplicemente a ciò che sente, a ciò che è, ciò che, con ciò in cui crede. È la storia o il potere a confinarlo in una zona di disobbedienza.
8: Racconta i miracoli di Cristo come fossero storielle da osteria.
6: Una risata che diventa un gesto sovversivo, l'ironia come espressione che diventa pericolosa per il sistema.
9: Se c'è qualcosa di attuale nel film è proprio questo, cioè parlare alle persone che cercano di dire la propria e non ce la fanno. Perché? Perché vengono condizionati dal sistema.
10: Sarebbe come condannare un bambino.
6: E poi c'è il cardinale inquisitore, interpretato da Silvio Orlando, il potere in persona, che però nel giudicarlo finisce per essere attraversato dal dubbio.
11: E quando il potere è debole fa più fatica a porsi delle domande, dei dubbi, allora ha bisogno di risposte chiare, nette, secche.
12: Io lo so che vuoi fare del bene, ma non per questo ti è permesso ridere di Dio.
11: E spesso la conoscenza, il sapere viene usato come arma di oppressione dei popoli.
13: Non credo di Dio, io credo insieme a me.

0: Dal cinema alla musica con Céline Dion che torna sul palco a Parigi per una serie di concerti che inizia questa sera. Sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.
1: Io andrò dove tu andrai è una delle canzoni più famose di Céline Dion e il suo pubblico non ha dubbi, fino al punto da sapere bene dove andare, ovvero tutte le sere davanti all'hotel dove la star mondiale di origine canadese soggiorna da fine agosto per prepararsi dopo 6 anni al suo ritorno sulle scene da questa sera alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. 16 date tutte esaurite fino a metà ottobre. Ai fan in attesa davanti al suo hotel, Céline Dion intanto ha regalato in questi giorni un saluto quasi tutte le sere. Sfortunatamente non abbiamo i biglietti, ma spero almeno di incrociarla e sentire la sua voce, racconta una delle tantissime ammiratrici. Un'altra la definisce una donna eccezionale per come ha affrontato la sua malattia, perché Céline Dion ha fatto sapere a tutto il mondo della sua sindrome neurologica ed è diventata un esempio universale di resistenza. Ora tutta Parigi la aspetta, al punto che anche il sindaco Grégoire ha organizzato ieri 2 appuntamenti gratuiti per un karaoke che ha richiamato in poche ore 10.000 appassionati.
0: Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. Ora una breve pausa, poi la sfida della cura, una serie di speciali dedicata ai

0: vita. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
1: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
2: Lavoriamo spalla a spalla, chiamiamo per nome le nostre mucche e siamo orgogliosi della qualità del nostro latte, da cui nasce lo yogurt Vipiteno, con il suo gusto cremoso e genuino.
3: Mmm, è buono!
2: Yogurt Vipiteno, la qualità si sente.
4: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
6: Come su una montagna russa!
7: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
8: Praticamente siamo il tuo paracadute!
5: Contro l'instabilità del mondo energetico,

Professoressa Cattaneo, nel suo lavoro scientifico e poi in politica, che cosa è riuscita a portare della schiacciatrice di banda della pallavolo che lei ha fatto qualche anno fa?

0: anni d'oro, il lavoro di squadra. Mi è sempre piaciuto tantissimo. Lì ho imparato che ci sono momenti in cui tu porti e guidi la squadra e momenti in cui è bene che ti siedi in panchina e la lasci guidare ad altri, e qui è la stessa cosa. La schiacciatrice di banda è quella che raccoglie il lavoro di tutti e lo porta a compimento. Lo porta a compimento.
1: 160 studi scientifici pubblicati sulle riviste più importanti, tra cui Science nel 2021. Lei ha pubblicato uno studio importantissimo sui neuroni dello striato.
0: Anche questo è un lavoro di squadra, diverse persone coinvolte. Volevamo studiare come si formano nel cervello umano i neuroni di una regione del nostro cervello che si chiama striato, che è quella poi che degenera nella malattia che studiamo. Abbiamo ripercorso tutta la loro strada di formazione, sviluppo e maturazione.
1: Perché il nome di Elena Cattaneo nel mondo è legato agli studi ormai trentennali sulla malattia di Huntington. In Italia sono tra i 6 e i 7 mila che ne soffrono, però sarebbero 30 mila quelli a rischio, perché questa è una malattia ereditaria autosomica. Che vuol dire, professoressa?
0: Vuol dire che c'è un gene che causa questa malattia, il gene lo conosciamo, e questo gene può essere ereditato di generazione in generazione. Ogni figlio o figlia di malato Huntington al 50% del rischio di avere ereditato il gene malato.
1: La corea di Huntington è questo tragico, chiamiamolo ballo, ma è un movimento ininterrotto, oltre poi al decadimento psichico, in alcuni casi, la depressione, i disturbi dell'umore, insomma. E tutto questo, peraltro, molto spesso con esordio in tarda età.
0: Questo è uno degli aspetti che stiamo studiando, perché il gene mutato è presente fin dal concepimento.
1: Ovviamente.
0: E vuol dire però che il nostro corpo, il nostro cervello, ha trovato il modo per disinnescarlo, per renderlo

0: inoffensivo, sapere i segreti che tengono sotto controllo questo gene mutato per tutti quegli anni vorrebbe dire una strada in più.
1: Lei si è laureata in farmacologia qui all'Università degli Studi di Milano, poi ha conseguito un dottorato in biotecnologie applicate alla farmacologia, ma poi subito dopo è partita per uno dei templi, possiamo dire così, della ricerca mondiale, che è il MIT di Boston.
0: E mi sposai e 3 mesi dopo partì per gli Stati Uniti, per il Massachusetts Institute of Technology di Boston, e lì mi sentii di entrare nella cattedrale della scienza.
1: Ho incontrato 2 figure che hanno segnato poi la sua carriera, professoressa al MIT.
0: Una è stata il professor Ron McKay,
1: esatto,
0: luminare delle staminali, uno dei primi veramente che ha cominciato ad avere lo sguardo, a mettere lo sguardo sulle cellule staminali del cervello.
1: E
0: l'altra persona, Nancy Wexler. Nancy Wexler, straordinaria
1: donna.
0: Che le
1: ha trasmesso poi la passione per l'Huntington.
0: Lei fu quella che per prima al mondo decise che bisognava creare una cordata di scienziati, erano 50 anni fa, per andare in Venezuela e trovare il gene responsabile della malattia. Devo dire, ancora adesso, insomma, mi sento una certa emozione a ricordare quel che lei fece, perché Venezuela.
1: Perché in Venezuela,
0: perché
1: appunto
0: scoprì che in quella zona del mondo, a causa dello stigma e della discriminazione che colpisce non solo questa malattia, tante malattie delle quali poco sappiamo,
1: certo,
0: queste povere persone, questi malati discriminati, sono stati isolati dalla società, hanno cominciato a vivere tra loro in questi villaggi sul lago Maracaibo, dove ci sono 10.000 abitanti, centinaia e migliaia con la malattia. Quindi Nancy Wexler scoprì quel luogo e capì che per trovare il gene di una malattia rara, ancora di più in quegli anni, bisognava disporre di un'ampia genealogia.
1: Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica, fa parte dell'Accademia dei Lincei e ha avuto tantissimi premi, tra cui il Marisa Belisario, il Chiara D'Onofrio, il Leslie Jerry Brenner Prize. L'orgoglio suo maggiore, da un punto di vista scientifico, qual è?
0: È star seduta di fianco a Giorgia e crescere progetti insieme, parlare con Martina e Michele e immaginare un futuro di soluzioni per questa malattia.

0: Professoressa, le cellule staminali, sia per quel che riguarda i neuroni o altre cellule del corpo, sono la grande speranza ormai da decenni di poter riparare, ripristinare, aggiustare. E però noi abbiamo due certezze: cellule staminali che rigenerano la cornea, Michele De Luca, Graziella Pellegrini, e le cellule che rigenerano la pelle, quindi la pelle
1: sempre
0: artificiale,
1: loro.
0: Sempre loro sono, con Holostem, il primo farmaco su base genetica che è stato approvato. Per il resto?
1: Per il resto ci sono sperimentazioni cliniche, ci sono studi nei laboratori. Non bisogna assolutamente pensare che al di fuori dell'Italia, in Bielorussia, in Polonia e in altri paesi vi siano strategie o terapie che qui non ci sono. Qui si fa sperimentazione clinica seria per diverse malattie, dalla sclerosi multipla al Parkinson, e dobbiamo attendere i risultati.
0: Soprattutto, professoressa, la ricerca scientifica seria, quando fa questo tipo di sperimentazione in cui poi arruola anche dei pazienti, non ci sono soldi da versare.
1: No, infatti c'è l'idea che alcune enti, non so neanche come chiamarlo, in giro per il mondo possono offrire a pagamento dei trattamenti, non si possono chiamare terapie, a pagamento, non provati, cioè è veramente un'anomalia.
0: Sono truffe,
1: le abbiamo avute anche in Italia.
0: Sì. Diciamo spesso, ed è vero, che mediamente per una donna che voglia fare un certo tipo di carriera, sperimentare certo tipo di mestiere e poi avere anche una propria famiglia è decisamente complicato. Eppure lei, quando poi è tornata dal MIT di Boston qui a Milano, ha fondato questo laboratorio che
1: era più piccolo prima, 38 metri quadri.
0: Ma nel frattempo, 2 anni prima era nata la sua prima figlia, 3 anni dopo è nato il suo secondo figlio. Dunque, si può fare o lei è un'eccezione?
1: No, si può fare, anzi ci sono, e guai se non fosse così, donne in questo laboratorio, con, oltre che uomini, con le loro esigenze costruzione di famiglie, quindi ci sono figli, insomma ogni anno ci sono nuove nascite, di questo siamo molto orgogliosi.
0: Era il 7 agosto del 2013 e lei naturalmente era in laboratorio, perché ad agosto si sta in laboratorio. Che successe quel giorno?
1: Ma era verso tarda sera, suonò il telefono e mi informarono che il presidente Napolitano desiderava incontrarmi a Roma.
0: E lei si chiese: ma come mai il presidente della Repubblica mi vuole incontrare a Roma?
1: Esattamente sì. Ovviamente cominciai a fare delle congetture. Passai il fine settimana a interrogarmi e poi mi presentai.
0: Il presidente Napolitano l'aveva nominata giovanissima senatrice a vita, con una motivazione particolare, senatrice Cattaneo. Qual era?
1: La motivazione era il riconoscimento della scienza, e del valore scientifico della scienza, e l'idea che la scienza dovesse e potesse essere rappresentata in Parlamento.
0: In modo stabile, da una senatrice a vita.

0: Lei era arrivata da pochissimi mesi quando scoppiò il caso Stamina, uno psicologo Vannoni che aveva detto, sedicente creatore di una cura che doveva intervenire su malattie neurodegenerative, sui tumori, su qualunque cosa a base di cellule staminali. Che successe in quel periodo?
1: Fu un periodo duro e anche lungo, durante il quale ci rendemmo conto, scienziati, comunità scientifica, che eravamo forse di fronte al più grande deragliamento della storia della medicina moderna. Il deragliamento consisteva in un Parlamento, qui il Senato, che aveva votato a favore della cura che non c'è, con 4 astenuti, me li ricordo. La stampa che dava credito a dei ciarlatani
0: L'appello di Adriano Celentano, date la cura alla
1: i
0: piccola,
1: tribunali, no, con 250
0: cioè,
1: tribunali, anche lì, che
0: che
1: decretavano che era cura,
0: imponevano.
1: imponevano che fosse data questa cura che non era terapia e che la medicina non riconosceva. Si trattò di un lavoro intenso da fare a livello pubblico e anche a livello politico. La prima cosa che feci quando entrai in Senato è stata promuovere un'indagine conoscitiva con altri 2 senatori per far emergere e aumentare la consapevolezza del problema.
0: Però lì ci fu qualcosa in più nella tragedia, io la definirei così per l'abbaglio collettivo nazionale che ci fu sul caso Stamina, perché furono coinvolti gli ospedali civili di Brescia,
1: Tutto
0: un
1: partì da lì.
0: ospedale di grande prestigio. Qual è, le chiedo, il danno decuplicato che si registra quando una pseudocura, una pseudoscienza purtroppo fa l'ingresso in un'istituzione come un ospedale prestigioso? E quello che è successo nel 2014 in Italia, nel 2026, che parallelo si può fare con il Policlinico di Catania che fa un contratto ad una naturopata? Poi per fortuna quel contratto è stato annullato, ma si doveva occupare di problematiche gravissime, tra cui fatti reumatici di bambini.
1: Ma quando la ciarlataneria penetra le nostre massime istituzioni, è un dramma per il paese, perché perdiamo le tutele e le perdiamo tutti. Quindi lì è successo, succede ancora, sotto diversi profili, in diversi ambiti. Lei cita il Policlinico di Catania. Succede ancora perché questo paese non riesce a vaccinarsi contro la magia, contro il desiderio della soluzione che non c'è, che piacerebbe a tutti,
0: Della
1: ma
0: bacchetta magica,
1: per
0: sì.
1: arrivarci serve studio, serve ricerca, servono competenze professionisti. Manca proprio la consapevolezza di cosa sia il metodo scientifico, di come si arrivi a un trattamento, di come si arrivi a una
0: Senatrice,
1: cura.
0: manca anche ai parlamentari che hanno votato quella roba.
1: E qua arriviamo al punto, il Parlamento nella maggior parte dei casi non è attrezzato per riconoscere, per discriminare le evidenze dalle suggestioni.
0: Stessa situazione quasi si è prodotta, senatrice, quando ci fu la legge Lorenzin dei 10 vaccini obbligatori. L'abbiamo visto anche poi col Covid, le mascherine che sono state definite dei bavagli, il lockdown che era l'unica misura, morivano
1: Sicuro.
0: centinaia e centinaia di persone al giorno, non c'era nulla all'inizio della pandemia, né vaccini e neppure i farmaci, e l'unico modo era quello veneziano del
1: Sì.
0: 1500, fare il lockdown,
1: Sì.
0: eppure lì ci sono
1: E poi
0: stati.
1: ricordiamolo, ci ha salvato la scienza, perché nel giro
0: Esatto.
1: di un anno abbiamo avuto a disposizione vaccini
0: E anche
1: straordinari.
0: lì, senatrice, i vaccini fatti troppo
1: Presto,
0: presto.
1: quel troppo presto non era così, in realtà c'erano persone che si erano messe
0: Da
1: a
0: più di dieci
1: lavorare
0: anni.
1: ancora prima che si presentasse quel virus sulla Terra, stavano già preparando trovando, cercando soluzioni per un problema che non si era ancora presentato.
0: Un'altra battaglia che lei ha fatto è sugli OGM, organismi geneticamente modificati. C'è un problema anche nominalistico di voi scienziati. Invece di chiamarli geneticamente modificati, non li potevate chiamare geneticamente migliorati, per esempio?
1: Assolutamente sì. Quindi tante volte il gergo scientifico non aiuta e anzi dà dei segnali che vengono male interpretati. La storia degli OGM è un'altra storia dolorosa del nostro paese. Per 20 anni, 25 anni, tutti i progetti di ricerca delle università che miravano a creare piante geneticamente modificate per resistere ai parassiti e quindi ridurre l'uso dei fitofarmaci sono rimasti chiusi nei cassetti delle università. L'assurdo è che non coltiviamo ciò che importiamo e nemmeno possiamo e potevamo studiare in campo aperto ciò di cui ci nutriamo, perché esatto. Poi questi semi OGM che arrivano, che nutrono la nostra zootecnia, indirettamente arrivano sul nostro tavolo.

0: e agricoltura soprattutto, senatrice, che invece si voleva avvalere addirittura della biodinamica, quella è stata un'altra sua battaglia, si voleva far passare il biologico assieme al biodinamico. Il biodinamico sappiamo che è l'omeopatia, ovvero il niente, applicato all'agricoltura, sì, con in più riti magici.
1: Esoterismo.
0: L'esoterismo, sì, sì, prendere, sì, il teschio, sì, metterci, sì, lo sterco di vacca primipara, però quando Saturno è collegato, eccetera.
1: È stato un momento doloroso anche quello, perché ricordo la sofferenza di alzarmi in aula e dover spiegare ai miei colleghi che cosa fosse il cornoletame, che quali fossero questi preparati. E il rischio e il dramma era proprio la possibilità che la magia entrasse in una legge dello Stato.
0: Esatto.
1: E quando quello succede, noi perdiamo i riferimenti minimi del ragionamento,
0: certo,
1: comune. Il problema è serio, perché ci apre a qualsiasi tipo di sbandamento. Un ultimo sbandamento è stato quello sulla mototerapia. La motocross
0: terapia. Abbiamo approvato una legge sull'autismo fatta passare come una terapia per l'autismo.
1: Assolutamente.
0: Qualcosa che la comunità scientifica, non soltanto italiana, insomma, veramente è inorridita. A proposito di magie, per esempio, devo fare addirittura una conferenza sulla meravigliosa macchina di Majorana.
1: Sì.
0: Perché è contraria a trasformare qualunque cosa in oro con questa meravigliosa macchina?
1: Ma lì è stato paradossale, perché le evidenze che fosse una montatura erano davanti agli occhi di tutti, bastava guardare quei video,
0: esatto,
1: bastare. Però anche qui è vero, cioè, che il Senato accoglie, sotto la responsabilità di chi propone l'evento, accoglie eventi di diverso tipo, però insomma ospitare in Senato un'attività di presentazione di quella macchina, così come ospitare il famoso Novax, no, alcuni anni fa, che per una conferenza qui in Senato, un pessimo segnale al Paese.

0: Quanto pesa, secondo lei, il fatto che in Italia meno del 25% degli adulti sia laureato contro una media europea del 41%, ma se vogliamo fare il confronto col Canada, lì il 60% ha una laurea?
1: Sicuramente pesa, pesa perché significa che come società non siamo preparati ad incorporare l'innovazione, anzi siamo sempre più spinti verso il timore del futuro, verso il timore dell'innovazione. Invece, insomma, l'istruzione a tutti i livelli fornisce strumenti per guardare con fiducia al futuro.
0: Però che tipo di istruzione, senatrice? Perché durante la pandemia l'abbiamo visto chiarissimamente che quello che è stato definito l'analfabetismo di ritorno o funzionale, leggere e non capire il contenuto, apparteneva anche moltissimo ai laureati, erano Novax moltissimi di loro.
1: Sì, perché quello che manca è, credo, una approfondita conoscenza di come si indaga la realtà. E la cosa straordinaria è che proprio in questo paese l'abbiamo scoperto, come si
0: Esatto,
1: indaga la
0: Galileo
1: realtà
0: è roba nostra.
1: attraverso un metodo, cioè si scompone la realtà in frammenti, li si porta in un contesto sperimentale, si immagina un'ipotesi, si fanno gli esperimenti, si accettano le prove.
0: Lei ha fatto un intervento molto partecipato in aula quando c'era da discutere del finanziamento della ricerca.
2: L'orgoglio deriva dal fatto di poter parlare con voi di cosa significa scoprire, di cosa significa essere i primi al mondo, il primo uomo o la prima donna al mondo a vedere un risultato per poi consegnarlo ai nostri cittadini, se questo è l'orgoglio. L'imbarazzo c'è ed è forte, perché vedete, io avrei voluto essere qui con voi oggi, con una mozione ambiziosa da discutere con voi, con le vostre visioni, le vostre priorità, per decidere insieme dove vogliamo essere come paese tra 10 anni o 20 anni, quale frontiera della conoscenza vogliamo perlustrare, dove vogliamo essere primi al mondo, dove vogliamo guidare l'Europa e il mondo intero. E invece io sono qui a chiedere a voi e al governo il minimo indispensabile.
0: 1,32% la fetta del PIL che questo paese investe in ricerca e sviluppo, ovvero la metà rispetto alla media europea, perché se guardiamo la Germania è 3 volte meno, se guardiamo gli Stati Uniti e la Cina neppure ne parliamo. In Italia ci sono 15.000 ricercatori precari. Ma se ci mettiamo anche i postdoc, arriviamo a 30.000. Ora, lo stipendio medio di un ricercatore precario non arriva ai 2.000 euro al mese. Che futuro abbiamo come nazione?
1: Ma questa è ancora la dimostrazione che non si pensa a creare le basi, a investire nei giovani affinché si attrezzino di competenze, affinché si attrezzino di strumenti su tutte le discipline, dalla geologia alla biomedicina, anche alle aree umanistiche che sono importantissime per allenare al pensiero critico, all'uso della logica. Ecco, noi abbiamo perso la logica. Quindi questo ci spiega anno dopo anno, e a me viene da dire governo dopo governo, salvo poche eccezioni, che questo paese non ha ancora imparato che investire in ricerca, che investire in formazione, che avere questi bassi numeri è un problema, e gli investimenti scarsissimi.
0: E però, quando questa società investe 250.000 euro perché tanto serve per formare un medico, e poi però gli dà uno stipendio o prospettive di carriera anche, mettiamo insieme le due cose, che in qualche modo gli aprono la strada verso l'estero, ecco, l'investimento lì è stato fatto e però.
1: Questa è la mia rabbia, è la mia rabbia perché questo paese dimostra ogni volta che, nonostante tutto questo, le nostre università, le nostre scuole sanno formare, i nostri giovani sono preparati, tantissimi sono appassionati, e poi però è come se si perdesse il filo del discorso e non ci si renda conto che bisogna crearle le opportunità, e le opportunità si creano, insomma, lavorando a più livelli.
0: Qui siamo al Senato della Repubblica, dove uno dei due rami del Parlamento che fa le leggi e che quindi potrebbe cambiare le cose volendo. Che cos'è che osta, che impedisce alla classe politica che abbiamo di rendersi conto che il futuro sta da quella parte che lei ci ha raccontato?
1: Io penso che sia una questione di fiducia nei giovani. Per qualche motivo, in questo paese, dal punto di vista culturale e quindi anche dal punto di vista politico, non si crede nei giovani, non si ha fiducia nei giovani. A me sembra paradossale che in Italia si fatichi a trovare un capo dipartimento di un'università che abbia meno di 40 anni, all'estero è pieno. E servono governi, insomma, che abbiano visioni, che pensino a che tipo di società vogliamo essere tra 20 anni. Qual è il nostro obiettivo di società tra 20 anni? Qual è il nostro progetto primario?
0: Il nostro posto nel mondo anche.
1: E posso dirlo, il nostro posto in Europa, che è la nostra minima casa comune, qual è il ruolo che ci diamo per guidare il futuro in Europa? Nel momento in cui ci si dà un obiettivo alto, importante, visionario, poi la cosa bella della specie umana è che uomini e donne cominciano a lavorare insieme per raggiungere quell'obiettivo, e noi abbiamo la capacità per farlo, ma mancano gli obiettivi a lungo termine.

0: Buon pomeriggio e bentrovati all'appuntamento con le informazioni su traffico e viabilità. Traffico intenso, un sabato di partenze per il fine settimana, segnalati flussi in aumento in uscita dai grandi centri urbani in direzione delle località turistiche. Previsto traffico di rientro per la giornata di domani, domenica. Per agevolare la circolazione, domani attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Al momento sulle strade due criticità: in A4, 4 km di coda per lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia, mentre in A14 2 km di coda e traffico congestionato tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Per gli eventi con impatto sulla viabilità andiamo nella capitale. Questa sera e domani sera al Circo Massimo per il Giova Summer Party 2026. Attivo un divieto di transito fino alle prime ore di lunedì su via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca, piazzale La Malfa, via delle Terme Deciane. Ci spostiamo poi a Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica, previsto anche qui traffico intenso per tutta la giornata di domani in direzione di Venezia, in A4 e sulla tangenziale di Mestre. Ricordiamo che è attivo invece a Lito un divieto di circolazione con chiusura al traffico di piazzale Casinò e limitazione al transito sul lungomare Marconi. Le immagini in diretta ci portano sulle strade, vi mostriamo il traffico al momento regolare in A14, ci spostiamo alla diramazione sud della capitale in direzione del centro, non ci sono criticità. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, buona serata e buon viaggio.
1: Pubblicità.
2: Caro carburante e incentivi auto. In Europa ognuno va per la sua strada. E in Italia?
3: Con il decreto BYD ci pensiamo noi e ti diamo fino a 11.600 euro di incentivi sulla gamma BYD super ibrida DMI.
1: Pubblicità.
4: Tuffa, io ho insultato per un gol del rivale.
5: Figliola, in Europa è concesso.
6: Si la mette al centro, Lautaro!
7: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
8: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
5: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
9: Vince l'Europa League!
10: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
11: Andate e guardatele tutte.
12: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
13: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
14: Tenamen, mantieni il controllo.
15: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
16: Abbandoni ora l'immobile.
15: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
17: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
18: Vai su Segugio!
19: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
20: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

0: validated.
1: Offerta del dottore? Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
2: Nel Mar Rosso gli Houthi prendono il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Trump: ci hanno chiesto di non intervenire contro di loro, non vogliono lo scontro. Tutto falso, rispondono gli Houthi. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Non si è ancora discusso della partecipazione del presidente russo. La reazione gelida di Mosca. Al via in India il 18° vertice dei BRICS. Arrivano a New Delhi il presidente russo, nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping, che dice: dovremmo opporci ad atti arbitrari e protezionismo. Udine, dopo la condanna, tenta di uccidere la ex in tribunale. Appena saputo della pena di 6 mesi per lesioni, il 40enne, un militare, si è scagliato contro la donna e l'ha aggredita. Serie A, oggi Genoa, Frosinone, Lazio, Milan, già scontro al vertice. Ieri i primi 3 punti per la Fiorentina Venezia, 4-2 per la Viola, gli europei di volley maschile, Italia in campo contro la Grecia. Stasera l'epilogo dell'83esima mostra del cinema di Venezia con l'assegnazione dei Leoni d'Oro, grande attesa per l'atto finale di una manifestazione da record alle 18.30 e alle 20.30, i nostri speciali. Edizione delle 18, buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24. In primo piano la missione in Irlanda del presidente americano Trump, tra speciali misure di sicurezza per le proteste annunciate. Trump, che critica i paesi europei e la NATO sull'Iran, responsabile, dice, anche dell'attacco all'Arabia Saudita attraverso gli Houthi. Ci aggiorna in diretta da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Sì, infatti il presidente americano Trump ha passato la mattinata qui a Dublino, a Phoenix Park. Ora è arrivato nel resort, circolo di golf esclusivo, per passare il fine settimana, ma questa mattina è stata la parte politica con l'incontro con la presidente della Repubblica d'Irlanda Connolly e con il primo ministro Martin. Ha risposto ai giornalisti, ha parlato di Iran, ha detto la guerra finirà presto, entro le elezioni di midterm, e poi ha detto sullo stretto di Hormuz le cose stanno andando come avevamo previsto. Dunque non è una visione allarmistica quella del presidente americano. Ha parlato anche degli Houthi, non lo preoccupa la loro avanzata nello Yemen, dice: non vogliono uno scontro con gli Stati Uniti, ci hanno chiamato per dircelo. Infatti, nonostante il principe saudita Bin Salman ci abbia chiesto ben 2 volte di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, circostanza questa che poi è stata smentita dal portavoce degli Houthi. E poi ha anche rivelato un retroscena, dice che l'attacco all'oleodotto in Arabia Saudita è stato causato e immaginato dall'Iran, e dunque diciamo che rimane aperto questo fronte. Poi ha parlato a tutto campo anche di Europa, ha detto: è un continente che amo moltissimo ma si autodistrugge, e ha lanciato una provocazione sulla unificazione delle 2 Irlande, la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Sarebbe una cosa meravigliosa e prima o poi accadrà. E dunque poi il golf, un final junior che lo hanno seguito prima qui a Dublino e poi a Dombek. E per ora da Dublino è tutto.
2: Grazie Nicoletta Manzione. A più tardi, che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, minaccia una rotta marittima cruciale nel Mar Rosso. E così, dopo l'attacco con droni allo strategico oleodotto saudita, di cui ci parlava anche la corrispondente, il gruppo sciita ora sferra una saudita. Sentiamo Katia Cerratti.
4: I ribelli Houthi stringono la presa sul Mar Rosso, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, e con l'attacco allo strategico oleodotto saudita nelle regioni di Riyadh e Medina sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. L'oleodotto est-ovest, ora chiuso in via precauzionale, affermano dal Ministero dell'Energia saudita, è lungo 1200 chilometri e negli ultimi mesi aveva trasportato tra i 4 e 5 milioni di barili al giorno, permettendo a Riyadh di aggirare lo stretto di Hormuz dopo il crollo del traffico delle petroliere a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo Baghdad e Riyadh, l'attacco al condotto sarebbe partito dall'Iraq, dove operano milizie sostenute dall'Iran. Le autorità militari irachene affermano di aver rimosso un comandante militare responsabile delle operazioni nella provincia di Meisan al confine con l'Iran e di aver ordinato la chiusura precauzionale del valico di Shalamshe. Riad per ora ha scelto di non reagire militarmente, ma avverte di riservarsi il diritto di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi. A guidare la fulminea avanzata dei ribelli Houthi sarebbero state le famigerate guardie rivoluzionarie iraniane, dopo la richiesta di Teheran di intensificare gli attacchi contro l'Arabia Saudita. Un attacco che, insieme alla conquista dell'isola strategica di Perim all'imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb e la chiusura dello stretto di Hormuz, ha innescato un'escalation che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. E dopo la richiesta di assistenza militare a Washington da parte saudita, la Casa Bianca sceglie di non intervenire militarmente, condividendo per il momento soltanto fonti di intelligence e individuazione degli obiettivi. Intanto il governo yemenita, appoggiato da Riyadh, prepara un contrattacco per riconquistare le aree occupate dagli Houthi lungo la costa del Mar Rosso. Ma i ribelli già promettono ritorsioni.
2: Sentivamo appunto nel servizio schizza il prezzo del petrolio, in parallelo la nuova stangata sui carburanti con il gasolio che vola a 2,28 euro al litro in autostrada. Raffaele Cappuccio.
0: Non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti. Secondo gli ultimi rilevamenti dell'osservatorio prezzi del MIMIT, sulla rete stradale nazionale

0: il gasolio si attesta sopra i 2,20 euro. In autostrada il quadro è ancora più critico, addirittura il gasolio si attesta sopra i 2,28 euro al litro. A innescare la fiammata è una nuova e violenta scossa sui mercati internazionali. L'escalation militare nel Mar Rosso, con la presa del controllo dello stretto di Bab el-Mandeb da parte dei ribelli Houthi. Incidono poi il blocco dello stretto di Hormuz e gli attacchi agli impianti sauditi. Elementi che hanno fatto schizzare le quotazioni del greggio. Il barile di Brent ha sfondato la soglia dei 104 dollari. Le preoccupazioni riguardano anche il gas. Le scorte in Europa per il prossimo inverno restano al di sotto dei livelli consueti di questo periodo. Sono infatti al 66,5%, perché gli attacchi nell'area del Golfo Persico continuano a interrompere le spedizioni di GNL attraverso lo stretto di Hormuz. In Italia restano critiche le associazioni dei consumatori. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, parla di un ritmo infernale degli aumenti, calcolando che in soli 3 giorni fare un pieno di gasolio in autostrada sia arrivato a costare 1,40 euro in più. Nel frattempo a Palazzo Chigi il dossier è tra i più scottanti. Esclusa l'ipotesi di un taglio generalizzato delle accise a causa dei vincoli di bilancio, il governo lavora un intervento mirato. Il nodo centrale resta la platea del bonus carburante. Sul tavolo anche l'ipotesi di uno sconto sul bollo auto.
1: Conflitto in Ucraina, un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, 1 morto, 2 feriti e il presidente Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre, mentre da Mosca il consigliere per la politica estera del Cremlino dice che questa possibilità non è stata nemmeno discussa. Ci aggiorna la nostra inviata Raffaella Cosentino.
2: I russi trasformano i civili in bersaglio dei loro attacchi terroristici, è la dichiarazione del presidente ucraino Zelensky per gli ultimi attacchi russi che hanno fatto almeno 11 morti e un centinaio di feriti nelle ultime 24 ore. È stata colpita Odessa, Kryvyi Rih, Zaporizhia, condomini, infrastrutture critiche. Anche qui a Kramatorsk abbiamo sentito l'esplosione di diversi bombardamenti aerei con bombe CAB e in una casa c'è in una casa colpita un'anziana dispersa. Abbiamo visto i vigili del fuoco scavare tra le macerie per ore alla ricerca dei resti di questa persona. E siamo qui a Kramatorsk vicino a un albero perché dobbiamo ripararci nel caso che sentiamo sparare ai droni, cosa che avviene frequentemente, o il ronzio di droni in fibra ottica. È la guerra elettronica di cui parla Zelensky, che oggi ha ringraziato i suoi uomini perché grazie a jamming e a intercettazioni riescono a bloccare i droni e i missili russi e quindi a intercettarli e farli cadere, salvano vite. E per ora da Kramatorsk è tutto, a te.
1: E allora lo sentivamo, c'è anche la replica del Cremlino al presidente ucraino, venga lui a Mosca. Andiamo dalla corrispondente Liana Mistretta.
3: Il Cremlino frena sulla proposta di Zelensky di poter incontrare Putin al G20 di Miami e dice se Zelensky vuole incontrare il presidente russo può venire qui a Mosca. Non è la prima volta che il Cremlino lo dice. Peskov, il portavoce, parla da Nuova Delhi, dove si trova il presidente Putin per partecipare al vertice dei BRICS. Sul tema interviene anche il ministro degli esteri Lavrov, che dice l'invito a Zelensky a venire a Mosca è un gesto di buona volontà, considerando che Kiev non ha ancora rimosso il divieto di negoziare con la Russia. Mosca è pronta a negoziare, dice il ministro degli esteri, ma nell'attesa il conflitto continua. Tra l'altro il Cremlino fa sapere che la possibilità che Putin vada al G20 negli Stati Uniti non è ancora stata presa in considerazione. Mosca loda l'impegno di Washington per la pace, che si sta intensificando e spera dia buoni frutti, ma intanto Putin su questo invece rileva le tensioni con l'Europa e dice la Russia non minaccia gli Stati europei, non avremmo motivo di attaccarli, sono invece loro che vogliono provocare lo scontro con la Russia. Linea a voi.
1: La politica ora in Italia con la premier Meloni che interviene alla festa dell'UDC, componente essenziale del centrodestra, assicura, e poi rivendica l'azione e i risultati dell'esecutivo. Il governo dice non scappa e tiene la barra dritta per dare risposte ai cittadini. Gabriele Martelloni.
4: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la Premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci, mi ricorda il

0: Mago di Oz proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'exploit della FD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
1: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
0: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
2: Proprio nel dibattito in primo piano la legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizioni sulla norma che penalizza i piccoli partiti. Martedì, il giorno del voto al Senato, poi il testo torna alla Camera. Il confronto però è anche sui temi economici. Il punto in studio con Pablo Rojas.
3: Di tutti questi temi si parla nei vari eventi che in questo weekend ci sono legati alla politica, quindi abbiamo sentito la festa nazionale dell'UDC, c'è la festa dell'Avanti, ci sono anche gli eventi legati ai quotidiani, ad esempio il Corriere della Sera che ha organizzato il Tempo delle Donne, lì sta parlando Matteo Renzi che ha affermato la sinistra, il centro-sinistra deve restare unito per vincere, non voglio ruoli di primo piano. E poi c'è la festa dei giovani di Forza Italia, Azzurra Libertà, dove ha parlato il leader Tajani. Ha detto intanto che non si deve andare alle elezioni anticipate, questo lo dice anche la Lega, bisogna arrivare fino a settembre per poter affrontare due dei temi più cruciali, e quindi quello del lavoro e quello dell'abbassamento delle tasse. Sui temi economici da Fratelli d'Italia è intervenuto anche Speranzon, sentiamo che cosa ha detto.
4: Con il governo Meloni 24 milioni e 370 mila italiani oggi hanno un lavoro. Non era mai accaduto nella storia, sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra disperata.
3: Il lavoro è ovviamente al centro anche del dibattito, al centro del campo largo, ne ha parlato ieri Elly Schlein, ha parlato di salario minimo ancora una volta e di ricominciare dai temi, dal programma e proprio dall'occupazione. Ma è la legge elettorale ad animare ancora di più il dibattito in questi giorni, perché lunedì al Senato andrà avanti la discussione, martedì il voto, fino poi a quello finale che dovrà essere fatto alla Camera il 28 di settembre. Da parte della centrodestra viene rivendicata una legge che possa dare stabilità al paese, ma il campo largo protesta soprattutto per una norma che impone ai partiti che non sono attualmente in Parlamento la raccolta di 6.000 firme per ogni collegio, e allora sia progetto civico del animato dall'assessore al Comune di Roma, ma anche dal Partito Socialista e quindi dal suo segretario Maraio. Ecco la sua opinione, il suo commento, e poi in a te.
5: Le leggi elettorali non vanno immaginate per tutelare e garantire i singoli partiti, ma per offrire rappresentanza a ogni singolo cittadino del paese. Sulla raccolta firme, davvero un meccanismo perverso da parte del governo di centrodestra.
2: Economia con l'ex Ilva. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano si va verso la chiusura dell'area a caldo. Forte la preoccupazione è tra gli operai. Angela Mauro.
6: Il confronto a Palazzo Chigi dovrebbe riprendere martedì, ma loro hanno già deciso che protesteranno contro quello che considerano l'inizio della fine per Taranto e gli altri stabilimenti dell'ex Ilva a Genova, Novi Ligure, Racconigi.
7: Faremo manifestazioni, tutto quello che c'è da fare per salvaguardare il posto di lavoro.
6: Lunedì l'assemblea dei lavoratori dell'indotto, 2500 sono considerati esuberi strutturali dopo la sentenza che chiude l'area a caldo entro la fine di ottobre.
8: Il timore è che effettivamente già prima di quella data si possa avviare una vera e propria carneficina sociale, come abbiamo già detto in altre occasioni, proprio perché purtroppo già i commissari straordinari hanno informato sia le organizzazioni sindacali ma anche lo stesso governo che già da giorno 16 si possono avviare, quindi ormai siamo prossimi a quella data, dal 16 settembre si avvieranno già le fasi di spegnimento dell'unico altoforno in marcia.
6: La richiesta che si blocchino i licenziamenti per tappare una falla che rischia di lacerare ulteriormente il tessuto sociale di Taranto.
9: Gli ambientalisti hanno visto questo, il mostro, va bene? L'hanno dichiarato il mostro. Poi c'è un altro mostro che sarebbe l'ENI. L'ENI inquina anche più di qua dell'Ilva, però va tutto in sordina perché la benzina serve a tutti.
10: Anche gli operai sanno che purtroppo per tutti questi anni i bambini si sono ammalati, abbiamo lottato tanto noi cittadini per salvare questi bambini, evitare che i bambini si ammalino e basta, i bambini di Taranto oggi devono vivere.
2: Seconda giornata del Salone dell'Auto di Torino, accanto ai nuovi modelli protagoniste le supercar e le auto d'epoca. È complice il bel tempo, migliaia le persone tra gli stand. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
11: La seconda giornata del Salone dell'Auto di Torino si apre alla Reggia di Venaria con il raduno delle supercar con modelli sportivi ed edizioni limitate in mostra nel giardino della Reggia Sabauda. Tanti simboli del Made in Italy, dalle Ferrari alle Maserati, passando per Lamborghini e dall'ara da pista. Le supercar sono quelle che attirano di più l'attenzione del pubblico e soprattutto dei ragazzi che sognano di guidare questi bolidi.
12: Soprattutto Ferrari Testarossa, devo dire, rimane molto nel mio cuore perché è veramente stupenda, secondo me sicuramente tra le più belle per quanto mi riguarda.
13: Beh, l'auto d'epoca a me soprattutto. Sì, molto molto belle. Soprattutto le Lamborghini anni 70, bellissime.
14: Quelle nuove hai visto qualcosa?
13: Sì, ma io sono più per quelle d'epoca.
15: Amanti delle Ferrari, delle macchine italiane, soprattutto delle macchine d'epoca.
16: Okay. Mi sono piaciute anche quelle Ferrari dell'epoca, ci stanno.
14: Le macchine da corsa, insomma.
16: Sì.
11: Da qui poi lo spostamento verso il centro di Torino, dove continua l'attività del salone, con migliaia di persone che visitano gli stand per vedere le novità proposte al mercato, con 37 auto presentate in anteprima nazionale. Ogni casa presenta nuovi modelli, ma ci sono anche molti produttori nuovi sul mercato italiano. Si tratta soprattutto di case cinesi che stanno occupando prevalentemente la fascia dell'elettrico, che però in Italia, anche a causa del costo dell'energia, rimane piccola, concentrata intorno all'8%. Oltre alle supercar c'è spazio per la storia, con le auto d'epoca dei primi del Novecento e per omaggiare la Lancia, che compie 120 anni.
2: L'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci, l'ex compagna di Walter Lavitola in procura a Roma, dove viene sentita come persona informata sui fatti. Andiamo dall'inviata a Piazzale Clodio, Emanuela Bonchino.
17: È dentro in procura da molte ore Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso dell'attentato al giornalista Siegfriedo Ranucci. La donna starebbe ricostruendo, lei ha chiesto di essere ascoltata come persona informata dei fatti, starebbe ricostruendo l'attività finanziaria dell'imprenditore e anche probabilmente il rapporto di Lavitola con il giornalista Ranucci. Tra l'altro lei gestisce il ristorante romano di Cefalù, quello di Monteverde. Ad ascoltarla il PM titolare dell'indagine, Edoardo De Santis, insieme ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e di Frascati. Ricordiamo che due giorni fa la procura guidata da Lovoia ha incassato la conferma da parte del riesame dell'impianto accusatorio che ha respinto sostanzialmente le istanze delle difese di Lavitola, che resta in carcere a Rebibbia e con l'aggravante del metodo mafioso per l'ex editore. Vi daremo dettagli di aggiornamenti non appena finirà questa lunga audizione. A voi.
2: Una donna di 66 anni è morta in provincia di Rieti dopo che l'auto su cui viaggiava è stata colpita da un masso staccatosi da una parete rocciosa a lato della strada. La vettura stava seguendo il carro funebre diretto al funerale della madre della vittima. Dopo l'impatto, il blocco di roccia ha colpito anche altre vetture, causando ulteriori feriti. aggredito l'ex compagna in tribunale a Udine subito dopo la lettura della sentenza. L'uomo, 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni ai danni della donna e ora è accusato di tentato omicidio. Alessandro Fresilli.
7: È accaduto tutto in pochi secondi, appena finita la lettura della sentenza.

0: Agostino Di Novo, 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni ai danni della ex compagna e per questo era stato condannato a 6 mesi di reclusione con sospensione della pena. All'improvviso si è alzato e ha attraversato l'aula. Raggiunta la donna, si è avventato su di lei e l'ha colpita ripetutamente al collo e alle gambe con un righello di plastica, come mostrato in una foto pubblicata dal Piccolo di Trieste. L'aveva portato con sé riuscendo a farla entrare nel tribunale nonostante i metal detector. È tentato omicidio, secondo la giudice, che ha convalidato l'arresto effettuato in flagranza. Con minaccia, porto abusivo di arma destinata all'offesa e interruzione di pubblico servizio. Durante l'aggressione le urla della donna hanno richiamato l'attenzione di un carabiniere di piantone e un poliziotto in aula per testimoniare in un altro processo. I due sono riusciti a bloccare l'uomo, evitando il peggio. La 35enne è stata poi aiutata da una donna che l'ha portata fuori dall'aula e in seguito trasferita al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi.
1: Andiamo ora in provincia di Lecco, a Oggiono, dove è stata giocata la schedina del Superenalotto con la sestina milionaria da oltre 223 milioni di euro, la seconda cifra più alta mai vinta. La ricevitoria del bar è subito diventata meta di curiosi. L'inviato Alberto Ambrogi.
2: La probabilità di azzeccare 6 numeri vincenti, una su oltre 622 milioni. La sorte ha premiato una schedina con 5 combinazioni, 5 euro, giocata in questo bar in un supermercato a Oggiono, 9.000 abitanti nella operosa Brianza lecchese. La festa, morigerata, dura poco, mentre la caccia al vincitore andrà avanti a lungo.
3: Qualcuno di zona, sicurissimo. Non è che viene tanta gente di fuori.
4: Bisogna controllare se scompare qualcuno.
5: Questo è poco ma sicuro.
4: Dai, di la verità.
6: E magari, non c'è col furgone per portarli a casa. Ma.
2: 223 milioni di euro, importo al netto della tassa sulla fortuna con lo Stato che trattiene un quinto della vincita, poco più di 178 milioni.
7: Spero che sia qualcuno che ha realmente bisogno, ecco, e buona fortuna a lui.
2: È il jackpot più alto di sempre, vinto con una singola schedina. Il primato apparteneva a Lodi nel 2019 con 209 milioni. Ieri sera nemmeno il titolare del bar poteva crederci.
8: Rai News mi ha dato la prima telefonata e ho appeso il telefono perché pensavo mi prendesse per i fondelli.
2: Per chi ha in mano la schedina vincente, una sola richiesta.
8: Spero quantomeno che ci dia un ringraziamento, quantomeno verbale. Poi sono talmente tanti che qualcosina, quantomeno una mancia, un viaggetto alle ragazze, non si può mascherare la voglia, diciamo, il desiderio.
1: Parliamo ora di meteo, prima caldo insopportabile, poi tempeste di pioggia. Ora dovrebbe finalmente arrivare l'anticiclone delle Azzorre. Vediamo con Danilo Sinibaldi.
9: Dopo l'estate più calda che abbiamo vissuto dal 1950 e le piogge torrenziali degli ultimi giorni che hanno colpito soprattutto il centro e il nord Italia, finalmente guadagniamo uno straccio di normalità, anche se per poco. Torna infatti l'anticiclone delle Azzorre, quello buono, diciamo, tipico delle estati italiane, del clima temperato che ha sempre caratterizzato la penisola, temperature gradevoli e senza ondate di calore. Il weekend, specialmente i primi giorni della prossima settimana, saranno infatti all'insegna di una nuova fase di stabilità, con una vasta area di alta pressione che si estenderà verso l'Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo. Quindi condizioni meteo in linea con il periodo dell'anno che stiamo vivendo, non l'anticiclone africano che tanto ci ha fatto soffrire negli ultimi mesi, con temperature intorno ai 40 gradi di giorno e nottate tropicali e insonni, ma quello delle Azzorre, appunto, che ci regalerà condizioni come non si vedeva da tempo alle nostre latitudini. Sole, cieli sereni quasi dappertutto e soprattutto valori medi non oltre 30 gradi, in linea con la media del periodo. Una fase felice destinata però a concludersi a metà della prossima settimana, quando sulle nostre regioni arriverà una nuova perturbazione. Piogge e temperature in discesa, un primo assaggio dell'autunno prossimo venturo.
1: Andiamo ora a Venezia, dove questa sera sarà assegnato il Leone d'Oro. Linea ai nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
10: Buonasera Elisa, buonasera ai telespettatori. È in corso l'ultimo red carpet di questa 83esima mostra del cinema di Venezia. La cerimonia inizierà ufficialmente alle 19. Sarà possibile seguirla anche su Rai Play, condotta da Greta Scarano e Nicolà Maupas. Alle 20 sarà disponibile anche su Rai 3, quindi scopriremo chi ha deciso di premiare la giuria capitanata da Maggie Gyllenhaal. Lo scopriremo intorno alle 21. Intanto ci sono tanti film favoriti di cui abbiamo parlato nell'ultima ora, da Possibile Impossible Love, all'applauditissimo Nazza, a Women Unknown, a Wild Horse 9, ma tutto questo lo scopriremo passo passo insieme a voi a partire dal primo speciale 18:30.
1: Calcio, campionato, tornato a prendersi la scena dopo i giorni di Champions.

incursione di Busio che vede Adams sassata col destro del nigeriano. I toscani non si scompongono e si appoggiano al talento di Mastantuono che dal limite dell'area si porta il pallone sull'amato sinistro e trova l'angolo per la rete del pareggio. Il mancino dell'argentino è un'arma letale, Apps scivola sulla pressione di Beto, il centravanti serve Mastantuono che con un colpo da biliardo mette a referto il sorpasso. La possibilità del tris a fine tempo resta tale solo perché Stankovic chiude lo specchio Angier. Ripresa col Venezia alla ricerca costante del pari, ma Fagioli rovescia il fronte lanciando in contropiede Pellegrino che fa 3-1 col sinistro. Partita ormai indirizzata, sigillata ulteriormente dalla terza rete personale di Mastantuono, una fortunata carambola dopo un tocco respinto da Stankovic. Il destro al volo di Aino, su cross della sinistra di Apps, serve solo a ridurre l'entità della sconfitta per il Venezia, che resta a 0 punti.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il cielo sarà stellato al settentrione, a parte qualche residuo annuvolamento in area alpina. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali, anche le ultime nubi presenti sull'entroterra abruzzese tenderanno a diradarsi, venti settentrionali di moderata intensità. Qualche addensamento residuo interesserà l'Appennino Calabro-Lucano, ma con tendenza a miglioramento, cielo stellato sul resto del meridione. C'è lo sgombro da nubi sulla Sardegna, mentre residua instabilità interesserà la Sicilia orientale, dove sarà ancora possibile qualche rovescio temporalesco, venti settentrionali di moderata intensità. Per la giornata di domani il sole torna a splendere su tutto il paese, farà eccezione la Sicilia, dove invece sarà ancora possibile qualche pioggia, occasionalmente a carattere temporalesco. Per quanto riguarda le temperature, non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti, con valori massimi intorno ai 30-31 gradi.

0: Allora, 18:30 in punto, bentornati, ultimo appuntamento con il nostro diario dalla mostra del cinema di Venezia, è la serata dei leoni, della premiazione dei vincitori della mostra. Andiamo da Laura Squillacci che è con noi dal red carpet, buonasera Laura, è iniziato il red carpet che precede la cerimonia di premiazione, allora aiutaci un po' a entrare già nel clima di questo pre-cerimonia, che si dice?
1: Che si dice Giancarlo? Che come sempre questa mezz'ora, che è fondamentale, vede sfilare coloro che prenderanno un premio questa sera. Quindi possiamo già dire, ad esempio, che abbiamo visto i registi israeliani di Nazza, abbiamo visto ben due cast di film francesi, Stéphane Brisé con Un bon petit soldat, su tutti, e insomma vivremo in questa mezz'ora tutto questo, cioè riconoscere i volti che abbiamo imparato a conoscere approfonditamente in questi giorni attraverso i loro film e cercare di stabilire quale possono essere state le scelte della giuria guidata da Maggie Gyllenhaal.
0: Funziona così, no?
1: Ho sempre il problema,
0: no?
1: Del ritorno di me stessa nelle orecchie.
0: Allora, questo è un po' un problema che ci ha accompagnato tutta la settimana.
1: Ci
0: quindi
1: siamo
0: non potevamo
1: abituati.
0: Farcela mancare anche nell'ultima giornata, ma sono sicuro che adesso la sistemiamo. No, funziona sempre un po' così, no? Cioè arrivano registi, produttori, attori, sceneggiatori e allora da lì si cerca di comporre quello che potrebbe essere il puzzle, no? Alla mostra del cinema viene premiato il Leone d'Oro, il Gran Premio della giuria, il regista, gli attori, la rivelazione. Insomma, c'è un po' di una serie, no? Di possibilità.
1: E poi nel frattempo passa anche la giuria, per esempio adesso è arrivata Maggie Gyllenhaal, no? Che in questi giorni avrà

0: avuto molto da fare e avrà dovuto cercare di mettere d'accordo questa giuria, perché è sempre così, no? Si discute dei film perché non abbiamo tutti gli stessi gusti, come succede a noi nella vita privata, succede anche a loro. E dunque sì, cercheremo di capire nel corso di questo red carpet già quantomeno da chi è composto questo palmarès. Poi per capire come sono suddivisi i premi dovremo aspettare le 21.
1: Perché ricordiamo che poi ci ritroviamo alle 20:30 per seguirla in diretta, ovviamente, la cerimonia di premiazione. Sembra sorridente Maggie Gyllenhaal, quindi sembra che abbia una certa serenità nel presentarsi al Palazzo del Cinema. Sappiamo che la storia ci ha insegnato, no? Alcune volte le premiazioni vedono la giuria all'unanimità, alcune volte ci sono dei veleni che durano poi giorni e giorni dopo, perché ovviamente non si è trovato l'accordo. Possiamo dire che Leone d'Oro e Gran Premio della giuria di solito ci fanno intendere il film che è piaciuto di più alla giuria e immediatamente dopo quello che era l'altro concorrente per la vittoria finale?
0: In genere sì. Delle volte ci possono essere delle sorprese, almeno per quanto riguarda noi che l'abbiamo seguito in questi giorni, vi abbiamo raccontato delle stellette che poi sono quello che pensiamo noi giornalisti, che non è quello che pensa la giuria. E dunque delle volte ci sono delle sorprese, e le sorprese possono essere proprio dettate dal fatto che la giuria non ha trovato un accordo e quindi trova un compromesso magari. Succede, è successo svariati anni, non so che cosa succederà quest'anno, perché davvero quello che ci dicevamo anche Giancarlo fuori, io e te al telefono, è che quello che possiamo dire è che la qualità dei film era veramente elevata, erano tutti dei bei film. Io non avrei voluto essere in quella giuria perché non so che cosa avrei scelto sinceramente, avrei avuto veramente l'imbarazzo della scelta, come si dice.
1: C'è stato un periodo in cui c'era una regola che era stata fissata, per cui un film non poteva prendere due premi delle categorie maggiori. Mi ricordo che ci fu un anno con una polemica anche un po' infelice sollevata da Wim Wenders, mi ricordo che era il presidente di giuria, perché venne dato il Leone d'Oro a The Wrestler di Darren Aronofsky, e praticamente quando gli chiesero ma come mai non avete premiato Mickey Rourke, vinse Silvio Orlando, me lo ricordo quell'anno, con un film di Pupi Avati. Wenders candidamente disse no, ma noi lo volevamo premiare, solo che abbiamo dovuto cercare qualcun altro perché non potevamo dare due premi allo stesso film. Da un po' di tempo invece questa regola non c'è, quindi potremo anche verificare che magari un film prende pure più di un premio, e questo vorrebbe dire, immaginiamo, che alla giuria è piaciuto davvero tanto.
0: Intanto noi abbiamo visto la ragazza vestita di bianco, magari non è molto conosciuta al grande pubblico, ma Tilda Arcel, che è la protagonista di Women Unknown. Lo ricordiamo, il film di May L. Tukey, unica regista in concorso, un film che è piaciuto molto, abbiamo visto sfilare anche la regista sul red carpet. Quindi sì, Giancarlo, comporre questo puzzle è difficile. Ecco la regista intanto vestita di nero, lei è May L. Tukey, regista di Women Unknown. Quindi è molto difficile comporlo questo puzzle.
1: Film
0: è vero
1: che ha fatto molto discutere.
0: Film
1: che ha fatto molto discutere, perché ne abbiamo parlato anche quando nel corso della settimana. Alcuni critici lo hanno definito un grandissimo film, altri gli hanno dato veramente una sonora stroncatura. Quindi è uno di quei film un po' divisivi che potrebbe piacere moltissimo a una giuria o piacere veramente pochissimo. Ecco, però se vediamo la regista sul red carpet, siamo più per la prima. Per la prima
0: vuol
1: soluzione
0: che è piaciuto, vuol dire che è piaciuto. E devo dire, Giancarlo, mi è capitato di incontrarla, la regista di Women Unknown, e l'abbiamo dato anche nel corso dello speciale quel minuto in cui raccontava le difficoltà di essere una regista donna, e devo dire che lei fu molto efficace. Ti ricordi che disse quella frase, perché se poi un uomo fa regista e lo fa particolarmente bene, allora diventa un genio. Ma voi avete mai sentito definire una donna un genio quando anche magari fa molto bene il suo lavoro? E parlò della difficoltà di ricevere finanziamenti, che gli uomini ne ricevono molti più finanziamenti delle donne. Insomma, ci ha fatto parlare, no, Giancarlo, di questo che è un tema, anche perché appunto unica regista in un concorso.
1: Sì, per cui al di là del film, lei stessa... è l'unico film in gara appunto diretto da una donna.
0: Riccardo.
1: Ecco Riccardo Scamarcio. Torniamo sul red carpet, stiamo sempre sulla cronaca quando possibile, perché Riccardo Scamarcio è un protagonista di una sezione collaterale, non era in concorso quest'anno ma era in Orizzonti, se non sbaglio.
0: era in orizzonti. Anche per lui un premio, e fammi dire, Giancarlo, in diretta sono particolarmente felice per lui, perché in questo film, che è I figli della scimmia, che tra l'altro è un esordio alla regia di Tommaso Landucci, Riccardo Scamarcio è ritornato, il Riccardo Scamarcio di cui tutti noi ci siamo un po' innamorati. Il suo personaggio, come Riccardo nella vita, è un mix di dolcezza e impeto, no? È quel tipo di irascibilità che la vita ci fa provare rispetto magari a delle situazioni difficili, come nel caso di Riccardo nel film è il padre di un bambino disabile, ha una dolcezza nei movimenti, nelle espressioni che è proprio, ed eccolo qui il regista Tommaso Landucci, che è proprio la verità di Riccardo in questo
1: le
0: film,
1: premiazioni...
0: che ci racconta, ci parla...
1: No, concludi Laura, no, volevo solo integrare dicendo che i premi delle sezioni collaterali li conosciamo già, ecco, per tradizione vengono annunciati prima della cerimonia finale.
0: Sì, e dicevo, questo è un film che, insomma, sai quei film che vedi e capisci che c'è una storia potente, che l'attore era particolarmente coinvolto in questa storia, non a caso Riccardo Scamarcio l'ha prodotto anche questo film. E insomma, Tommaso Landucci, lo ripetiamo, insieme ad Anna Foglietta, erano gli esordi alla regia di quest'anno, a cui Barbera teneva particolarmente. Ragazzo giovanissimo, da poco diplomato al centro sperimentale, aveva fatto un documentario prima, cioè è riuscito veramente a creare un film intenso, ben raccontato, con tanti temi dentro, il tema della famiglia su tutto, perché non c'è soltanto quello della disabilità. Intanto vediamo ancora Matilda Arcel, protagonista di Woman Unknown, insomma, quindi contenta per Riccardo.
1: È la protagonista di Woman Unknown, che a questo punto è ovviamente molto indiziata di aver centrato la Coppa Volpi, perché al momento di altre attrici non ne abbiamo viste, quindi un ruolo molto forte, vediamo un po', stiamo andando ovviamente per esclusione, però chiaramente insomma vederla abbracciata la sua regista sul red carpet.
0: È così, esatto. In genere
1: ecco Lee
0: Chan-dong. Qui abbiamo il nostro Lee Chan-dong.
1: Ecco Lee Chan-dong.
0: Possible Love.
1: Abbiamo anche un po' ironizzato, Laura, no, sul fatto che un maestro indiscusso del cinema sudcoreano, molto più schivo dei suoi colleghi Bong Joon-ho, Park Chan-wook, che sono molto più mainstream e molto più hype in Occidente. Paradossalmente lui si presenta a Venezia con un film prodotto da Netflix, questa insomma è stata una particolarità, però c'è anche lui quindi tra i premiati. Questo lo possiamo dire.
0: C'è anche lui quindi tra i premiati, tra l'altro dicevamo Netflix, e nel film racconta uno sciopero realmente accaduto in Corea, uno sciopero anche voglio dire che ha avuto i contorni violenti anche, tante famiglie finite veramente sul lastrico, gente senza lavoro, una cosa che ha scosso davvero la società coreana e che lui ha deciso di raccontare in questo film, che oltre a parlarci di questo sciopero dei lavoratori ci parla anche dei conflitti di classe, perché c'è l'incontro tra questa regista di documentari molto benestante e queste famiglie, in particolare una famiglia, in particolare una coppia di coloro che sono rimasti coinvolti in questo sciopero, e quindi c'è anche questa differenza di possibilità evidenti che il regista Lee Chan-dong sottolinea particolarmente, no? È il difficile incontro tra classi sociali così differenti. Un film di 3 ore, uno dei più lunghi del concorso, che ha quella capacità che hanno solo loro, secondo me, di raccontare queste storie, che sono anche storie difficili, con problemi e con temi molto forti, ma con una, come dire, sono film che scivolano, che si godono per le 3 ore, perché entri proprio all'interno delle dinamiche dei personaggi, ti affezioni ai personaggi.
1: Quindi hai riassunto, perfettamente uno degli elementi di forza per chi ama Lee Chan-dong, cioè è proprio questo, nel senso che ti porta dentro in modo assolutamente naturale a una cultura così lontana dal nostro, a un modo di vedere la quotidianità così lontano dal nostro. Secondo me in questo momento forse ci fa gioco, chiedo l'aiuto alla regia con Federica Vittorini, di mostrarvi la grafica di tutte le valutazioni dei film, visto che oggi vi possiamo mostrare appunto la griglia completa, cioè è quella con tutti i film in concorso aggiornati ai due di ieri, che sono A Beat of Light e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, quinto e ultimo film italiano in concorso, che anche un po' a sorpresa dobbiamo dire probabilmente dei 5 film italiani è quello che è piaciuto di più.
0: Sì, è vero, confermo. Fino a ieri Nanni Moretti era piaciuto moltissimo, però con l'arrivo di Ibéquiz, questa storia che comunque ci porta in Argentina, ci porta comunque a parlare di campi di sterminio, luoghi di tortura, sequestri, di quest'uomo, Adriano Giannini, che cerca di ritornarci a Buenos Aires dopo 30 anni a ricordare quello che ha subito e che in parte ha subito anche il regista. Insomma, in genere questi film che comunque toccano la storia e determinati fatti della nostra storia colpiscono sempre, catturano sempre. Adriano Giannini, grandissima prova d'attore, e sì, non tanto a sorpresa, perché comunque era un po' nell'aria che questo ritorno anche a sua volta di Marco Bechis potesse piacere. Poi ricordiamo sempre, Giancarlo, che gli ultimi film che vengono proiettati sono
1: hanno
0: in genere
1: sicuramente
0: quelli che poi,
1: un eco maggiore, no?
0: Un'attenzione diversa. Un'attenzione diversa.
1: Senti, ovviamente non possiamo non riflettere su questo. Abbiamo già elencato tante persone che sono passate sul red carpet. Non c'è ancora traccia di italiani, se non mi sono perso qualcuno per strada, Laura.
0: Al di là di Riccardo Scamarcio, certo, e di Tommaso Landucci, no, per il momento no, da quello che abbiamo potuto intuire, capire, perché noi ci basiamo sempre sui ritorni a Venezia, su quello che si sente un po' nell'aria, al Lido ci sembra di capire di no. Poi ci possono essere sorprese, ci possono essere registi, attori che arrivano all'ultimo e ci lasciano così a bocca aperta, però da quello che abbiamo capito noi, intuito noi, e pare che non ci sia nessuno del concorso principale. Questo, anche su questo c'è stata una riflessione un po' in questi giorni, forse 5 film italiani erano troppi, c'è chi dice anche questo, forse non erano tutti adatti al concorso, c'è chi dice anche questo. Ora io non mi permetto di dare giudizi di merito così profondi, io posso dire che in generale, quantomeno dalle proiezioni dove andavo io e la stampa al mattino, mi sembravano ben accolti. Ecco, forse c'è stato qualche film, forse The Echo Chamber su tutti, che è stato quello che ha trovato più difficoltà nel farsi apprezzare, ma gli altri film mediamente. Però ripeto,
1: se,
0: questo sì, ci dimostra,
1: è come se fossero tutti piaciuti, tutti proprio l'hai fotografata, esatto, perfetto, tutti piaciuti, ma probabilmente nessuno ha scaldato il cuore della presidente di giuria e degli altri giurati. Tra l'altro Moretti ha vissuto una parabola particolare, perché quando è stato presentato, beh, insomma, mi ricordo che abbiamo raccontato, avete raccontato con Emanuele Bonchino, grandi applausi, no? E grande entusiasmo. Poi, come ha detto perfettamente Paolo Mereghetti ieri al tuo microfono, era un po' prevedibile che questo entusiasmo dopo il ritorno di Moretti dopo quasi 40 anni alla mostra si sarebbe un po' spento, perché in effetti non era un film che poteva piacere a una giuria internazionale così tanto come magari il film del regista sudcoreano. Può essere questa una ricostruzione?
0: Può essere questa, può essere anche che questo cambio di marcia è veramente forte, perché vedere un Moretti così romantico, devo dire, non me l'aspettavo minimamente, non vedere nessuna connotazione politica, proprio una pura storia d'amore. Forse a qualcuno non è piaciuto il modo in cui ha raccontato questa storia d'amore, forse perché non se l'aspettava o non se l'aspettava raccontata in questa maniera, non lo so. Io dico che all'inizio, almeno con chiunque parlassi un po' in giro, c'era stato stupore e apprezzamento. Poi è vero, forse con il passare dei giorni, anche, sai Giancarlo, purtroppo c'è da dire questo, nel paragone con gli altri, perché poi quando tu vedi i film francesi, per esempio, no, che raccontano delle storie d'amore, ce ne sono stati in concorso, effettivamente inizi a ridimensionare magari quello che tu vedi come un film meraviglioso che ti ha rapito il cuore, poi vedi anche gli altri, allora dici forse è perché è italiano, io sono particolarmente affezionata, e noi non facciamo la stessa riflessione che fa la giuria, che invece è asettica, certo, tutti uguali.
1: E allora, riassumendo, proviamo un po' a fare un po' il punto di quello che sappiamo finora. Abbiamo visto passare protagonisti di A Woman Unknown, Possible Love, Naza, giusto?
0: Sì.
1: Questi tre sicuramente.
0: Sì, abbiamo visto i due. Di questi tre, io poi ti posso dire anche, Giancarlo, perché non eravamo in onda, e questo mi fa piacere, non so che cosa significhi, Malou Zebizi, che è l'attrice di A Place to Heal, il film di Cédric Kahn, che racconta di questo reparto psichiatrico per adolescenti. Quindi ecco, sì, abbiamo visto Mathilde Arcel, però effettivamente lei è arrivata quasi per prima su questo red carpet, erano le 18:15, quindi ancora non c'era proprio la mezz'ora nostra che porta dritto in sala, e c'è stato il suo passaggio da sola. Quindi Giancarlo, non saprei che cosa aspettarmi, perché
1: attrici...
0: potrebbe essere la...
1: Sono due attrici, una abbastanza affermata, l'altra meno, potrebbero essere una divisione tra un premio che comunque ricordiamo che a Venezia è molto importante, perché vincere il premio Mastroianni a Venezia comunque ha un valore, molto prestigioso, sì. Vuol dire veramente lanciare la carriera di un giovane o di una giovane interprete a livello internazionale in modo definitivo. Potrebbe essere questa una sorta di divisione, mentre invece c'è un punto di domanda che ti volevo porre, perché non mi risulta che sia passato nessuno, almeno di quelli che ho visto io. Non abbiamo ancora degli attori.
0: No, non abbiamo ancora degli attori, è vero. Al di là di Riccardo Scamarcio, che però non è in concorso, quindi no,
1: sì.
0: Non abbiamo ancora degli attori. Possiamo dire, questo lo possiamo dire, che il favorito dal secondo giorno, mi sembra fosse, adesso ho rimosso le date dei film, delle proiezioni, ma secondo o terzo giorno, Wild Horse 9, John Malkovich aveva colpito in maniera pazzesca, e quindi se c'è da lanciare proprio un'ipotesi di un possibile passaggio potrebbe essere quello, ma ci sono tanti film in competizione, quindi non è certezza. Però insomma, quello era il nome che si faceva tanto in questi giorni, ma che non è ancora, insomma, non è ancora, non c'è ancora stato questo passaggio.
1: E non c'è ancora notizia di un
0: Malkovich
1: ancora a Venezia,
0: no.
1: Mi sembra di capire, quindi anche su questo dobbiamo...
0: Sono supposizioni.
1: Esatto, tra l'altro John Malkovich, che è un attore straordinario, esaltato dal pubblico e dalla critica, amato in America e in Europa, l'ironia della sorte, non ha mai vinto un premio prestigioso. Ha ottenuto delle nomination agli Oscar, delle nomination ai Golden Globe, è stato candidato una volta anche, mi ero segnato questo dato che non potevo ricordare, ma era stato candidato come miglior attore straniero nell'89 anche ai Davide di Donatello, ma non ha mai vinto nulla. Questo potrebbe essere veramente l'anno buono, perché indipendentemente se vincerà qualcosa a Venezia, adesso non dimentichiamoci che come sempre Venezia fa un po' da anteprima quella che sarà la cosiddetta stagione dei premi, che comincia più o meno in periodo natalizio.
0: Ti ricordi che quando ne parlavamo io ti ho detto: non so come andrà a finire qua, ma l'Oscar lo do 80 su 100 già adesso. E ricordo che quando parlavamo con il regista di questo film Wild Horse 9, che è Martin McDonagh, la storia, ricordiamolo brevemente, di Wild Horse 9, la storia di questi due agenti della CIA che però non sono in azione. Ecco, li vediamo, li collochiamo negli anni 70, prima del colpo di Stato in Venezuela, e però, come dirti, parlando con Martin McDonagh, c'era stata, lui aveva definito John Malkovich la divinità tra gli attori, ha detto: per me, io ho voluto lavorare per tutta la vita con lui perché la considero una divinità. Ed effettivamente quando tu vedi questo film ti rendi conto che rimani a bocca aperta, perché ha una capacità proprio di immedesimarsi nel personaggio, nelle emozioni del personaggio, un personaggio che è anche malato e che quindi sta facendo i conti, un bilancio della sua vita, e che è incredibile, è veramente incredibile. Non che Sam Rockwell non sia pazzesco.
1: Abbiamo sempre detto che Martin McDonagh ha questa tradizione, insomma, no? Sia con la Mostra del Cinema, sia anche con la capacità di far premiare i suoi autori, è una cosa che non va dimenticata. Colin Farrell, interprete protagonista degli Spiriti dell'Isola, qui a Lido, anzi lì dove è Laura, ha vinto la Coppa Volpi. E Sam Rockwell, questo signore che vedete nel trailer insieme a John Malkovich, ha vinto il suo unico Oscar grazie proprio a Martin McDonagh e a Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Quindi diciamo che non sarebbe...
0: E ovviamente il colpo di Stato a cui mi riferivo era in Cile, Giancarlo, lo dico soltanto perché ho avuto lapsus, per correttezza. Comunque anni 70, questa è la situazione in cui vediamo agire questi due agenti partita della CIA.
1: Allora, vedo, andiamo di nuovo sul recap, perché vedo un po' di movimento alle spalle di Laura. I fotografi stanno entrando tutti, quindi mi sembra di capire. A che ora comincia? Diamo un po' di informazioni anche per chi ci sta ascoltando, Laura. A che ora si comincia? Perché vedo che, guarda, si sta svuotando la postazione dei fotografi, quindi magari non arriva più nessuno.
0: Ci mancano come dire delle postazioni nel palmarès a questo punto, mi viene da dire, perché non abbiamo parlato di così tanti film. Comunque la cerimonia inizia alle 19, che è possibile seguirla anche in diretta su Rai Play. Ci saranno le sezioni parallele, ci sarà per esempio anche Venice Immersive, poi ci sarà tutta la categoria Orizzonti. Dopodiché alle 20 ci sarà anche la diretta su Rai 3, tra l'altro ci sarà anche Francesca Michelin per una performance musicale, e dopodiché dalle 20 inizia il concorso, quindi ci sarà la presentazione della giuria, quindi Maggie Gyllenhaal è tutta la sua giuria, e poi si andrà dal premio Mastroianni fino a Leone d'Oro, e si arriverà a Leone d'Oro presumibilmente intorno alle 21.
1: E diciamo che può starci, è già successo in passato che quando vengono premiati attori stranieri o registi stranieri, magari per impegni professionali, qualcuno è già tornato in patria. È chiaro che magari rientrare dagli Stati Uniti una seconda volta non sempre è possibile, è già successo insomma varie volte in passato, non sarebbe una cosa così strana neanche stavolta. Quindi questo è un po' quello che ci aspetta tra poco. Ci saranno ovviamente sempre madrina e padrino, conduttore e conduttrice anche questa sera, giusto? È tutto confermato?
0: Sì. È tutto confermato, Greta Scarano e Nicola Mopà, che insomma dovranno condurre questa serata anche lunga, anche complessa, no? Perché ci sono tantissimi premi, tanto spazio da dare, e anche soprattutto il tema delle cerimonie è sempre i discorsi di ringraziamento, che sono quelli più difficili da gestire, perché poi bisogna mantenere i tempi, e molto spesso di fronte alla gioia di ricevere un premio, questo è un aspetto difficile, lo dico e lo racconto al pubblico, perché ne ho parlato ieri con Nicolà, che mi diceva insomma quella è la cosa che mi agita di più, perché poi ecco sono giovane, non ce la faccio magari di interrompere un momento di gioia e di commozione per un premio. Quindi insomma sì, però devo dire una coppia ben assortita, un esordio, l'abbiamo raccontato, no? Quest'anno conduttrice e conduttore, perché normalmente c'era o quelle che un tempo venivano chiamate madrina o padrino, invece quest'anno c'è stata questa bella idea, è stata un'idea
1: per
0: giusta,
1: evitare appunto
0: me.
1: Incidenti di qualsiasi tipo, dico tutti le definizioni possibili e immaginabili, che rimaniamo sempre poco aggiornati. Senti Laura, tra poco chiudiamo e poi ci risentiamo alle 20:30, ma c'è un ultimo film a questa mostra del cinema, perché come tradizione dopo la cerimonia ci sarà un'anteprima.
0: È proprio così, si intitola Dioride ed è il film di chiusura di Giovanni Veronesi, protagonista Pier Francesco Favino e Silvio Orlando, un film che ci parla di un frate nel 1600 che raccontava Dio in maniera non canonica, vogliamo dire così, raccontava Dio ridendo, ma per l'epoca, insomma siamo nel 1600, ecco, non era un atteggiamento molto accettato, mettiamo così. E dunque questo è il film di chiusura.
1: Un po' strano come film di chiusura.
0: Po' sì, in effetti,
1: no,
0: in effetti
1: perché
0: un
1: comunque
0: po' strano.
1: Giovanni Veronesi è comunque un regista molto pop, quindi è particolare vederlo a chiudere, no, la mostra più prestigiosa di cinema del nostro paese, anche se comunque è tradizione, no, dare un po' una spennellata di cinema pop alla fine, dopo la premiazione finale, così, no, più o meno.
0: Esatto, esattamente. Poi è un bel film, è un film che insomma ti fa riflettere anche, no, su quello che è stato il nostro passato, perché uno dei temi di questo festival è che il nostro passato riemerge e ci fa fare delle riflessioni, in questo caso appunto ci porta ai tempi dell'Inquisizione, quindi insomma.
1: Allora Laura, io direi ci salutiamo così, fermi tutti, andiamo a sentire le voci dei protagonisti di Dioride che avete raccolto voi alla mostra del cinema. C'è il telegiornale delle 19, quello delle 20, e poi noi ci ritroviamo alle 20:30 per raccontarvi in diretta con Laura Squillaci chi viene premiato e chi vince Venezia 83. Il servizio.
2: Ti dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi delle sacre scritture, che
3: prendi in giro Dio.
4: Può una risata mettere paura al potere. In Dio ride, film di Giovanni Veronesi ambientato nel 600, che chiude la mostra del cinema, per Francesco Favino è frate Leopoldo, un predicatore che racconta il Vangelo con gioia e immagina un Dio vicino agli uomini, capace persino di ridere con loro. E per questo viene preso di mira dall'Inquisizione.
3: Lui risponde semplicemente a ciò che sente, a ciò che è, ciò che, con ciò in cui crede. È la storia o il potere a confinarlo in una zona di disobbedienza.
5: Racconta i miracoli di Cristo come fossero storielle da osteria.
4: Una risata che diventa un gesto sovversivo, l'ironia come espressione che diventa pericolosa per il sistema.
6: Se c'è qualcosa di attuale nel film è proprio questo, cioè parlare alle persone che cercano di dire la propria e non ce la fanno. Perché? Perché vengono condizionati dal sistema.
7: Sarebbe come condannare un bambino.
4: E poi c'è il cardinale inquisitore, interpretato da Silvio Orlando, il potere in persona, che però nel giudicarlo finisce per essere attraversato dal dubbio.
8: E quando il potere è debole fa più fatica a porsi delle domande, dei dubbi, allora ha bisogno di risposte chiare, nette, secche.
9: Io lo so che puoi fare del bene, ma non per questo ti ho permesso ridere di Dio.
8: E spesso la conoscenza, il sapere viene usato come arma di oppressione dei popoli.
10: Non rido di Dio, io ci rido insieme a me.

0: Pubblicità.
1: Caro carburante e incentivi auto. In Europa ognuno va per la sua strada. E in Italia?
2: Con il decreto BYD ci pensiamo noi e ti diamo fino a 11.600 euro di incentivi sulla gamma BYD super ibrida DMI.
0: Pubblicità.
3: Invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
4: Mbappé, 3-2!
5: È umano, ragazzo mio.
6: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
7: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
8: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
9: Kane!
10: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
11: Andate e guardatele tutte.
12: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
13: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
14: Tenamen. Mantieni il controllo.
15: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
16: Abbandoni ora l'immobile.
15: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Nel Mar Rosso gli Houthi prendono il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Trump: ci hanno chiesto di non intervenire contro di loro, non vogliono lo scontro. Tutto falso, rispondono gli Houthi. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Non si è ancora discusso della partecipazione del presidente russo. La reazione gelida di Mosca. Al via in India il 18° vertice dei BRICS, arrivato a New Delhi il presidente russo, nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping, che dice: dovremo opporci a dazi arbitrari e protezionismo. Udine, dopo la condanna, tenta di uccidere l'ex in tribunale, appena saputo della pena di 6 mesi per lesioni, il quarantenne militare si è scagliato contro la donna e l'ha aggredita. Serie A, oggi Genoa, Frosinone, Lazio, Milan, già scontro al vertice, ieri primi 3 punti per la Fiorentina a Venezia, 4-2 per la Viola. Agli europei di volley maschile, Italia in campo contro la Grecia. Stasera l'epilogo dell'83esima mostra del cinema di Venezia con l'assegnazione dei Leoni d'Or, grande attesa per l'atto finale di una manifestazione da record alle 20:30, il nostro prossimo speciale. Buonasera a tutti da Rai News. In primo piano la missione in Irlanda del presidente americano Trump tra speciali misure di sicurezza per le proteste annunciate. Critica ai paesi europei e la NATO sull'Iran, responsabile, dice, anche dell'attacco all'Arabia Saudita attraverso gli Houthi. Allora, ci aggiorna da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzione.
1: Sì, infatti il presidente americano Trump ha passato la mattinata qui a Dublino, a Phoenix Park. Ora è arrivato nel resort, circolo di golf esclusivo, per passare il fine settimana, ma questa mattina è stata la parte politica con l'incontro con la presidente della Repubblica d'Irlanda Connolly e con il primo ministro Martin. Ha risposto ai giornalisti, ha parlato di Iran, ha detto la guerra finirà presto, entro le elezioni di mid-term, e poi ha detto sullo stretto di Hormuz le cose stanno andando come avevamo previsto. Dunque non è una visione allarmistica quella del presidente americano. Ha parlato anche degli Houthi, non lo preoccupa la loro avanzata nello Yemen, dice non vogliono uno scontro con gli Stati Uniti, ci hanno chiamato per dircelo. Infatti, nonostante il principe saudita Bin Salman ci abbia chiesto ben 2 volte di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, circostanza questa che poi è stata smentita dal portavoce degli Houthi. E poi ha anche rivelato un retroscena, dice che l'attacco all'oleodotto in Arabia Saudita è stato causato e immaginato dall'Iran, e dunque diciamo che rimane aperto questo fronte. Poi ha parlato a tutto campo anche di Europa, ha detto è un continente che amo moltissimo ma si autodistrugge, e ha lanciato una provocazione sulla unificazione delle due Irlande, la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord, sarebbe una cosa meravigliosa e prima o poi accadrà. E dunque poi il golf, un fine settimana dedicato al riposo con la famiglia, i 2 figli Eric e Donald Jr. che lo hanno seguito prima qui a Dublino e poi a Dombeck. E per ora da Dublino è tutto.
0: Intanto la rapida avanzata dei ribelli Houthi, che ora controllano lo stretto di Bab el Mandeb, minaccia una rotta marittima cruciale nel Mar Rosso. Dopo l'attacco con droni a uno strategico oleodotto saudita, il gruppo sciita sferra un duro colpo al regno di Bin Salman. Katia Cerratti.
2: I ribelli Houthi stringono la presa sul Mar Rosso, prendendo il controllo dello stretto di Bab el Mandeb, e con l'attacco allo strategico oleodotto saudita nelle regioni di Riyadh e Medina sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. L'oleodotto est-ovest, ora chiuso in via precauzionale, affermano dal Ministero dell'Energia saudita, è lungo 1200 chilometri e negli ultimi mesi aveva trasportato tra i 4 e 5 milioni di barili al giorno, permettendo a Riyadh di aggirare lo stretto di Hormuz dopo il crollo del traffico delle petroliere a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo Baghdad e Riyadh, l'attacco al condotto sarebbe partito dall'Iraq, dove operano milizie sostenute dall'Iran. Le autorità militari irachene affermano di aver rimosso un comandante militare responsabile delle operazioni nella provincia di Maysan al confine con l'Iran e di aver ordinato la chiusura precauzionale del valico di Shalamshe. Riad per ora ha scelto di non reagire militarmente, ma avverte di riservarsi il diritto di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi. A guidare la fulminea avanzata dei ribelli Houthi sarebbero state le famigerate guardie rivoluzionarie iraniane, dopo la richiesta di Teheran di intensificare gli attacchi contro l'Arabia Saudita. Un attacco che, insieme alla conquista dell'isola strategica di Perim all'imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb e la chiusura dello stretto di Hormuz, ha innescato un'escalation che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. E dopo la richiesta di assistenza militare a Washington da parte saudita, la Casa Bianca sceglie di non intervenire militarmente, condividendo per il momento soltanto fonti di intelligence e individuazione degli obiettivi. Intanto il governo yemenita, appoggiato da Riyadh, prepara un contrattacco per riconquistare le aree occupate dagli Houthi lungo la costa del Mar Rosso. Ma i ribelli già promettono ritorsioni.
0: E in tutto questo arriva la nuova stangata sui carburanti, con il gasolio che vola a 2,28 euro al litro. In autostrada pesano le tensioni proprio nel Mar Rosso. Raffaele Cappuccio.
3: Non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti. Secondo gli ultimi rilevamenti dell'osservatorio prezzi del MIMIT, sulla rete stradale nazionale il gasolio si attesta sopra i 2,20 euro. In autostrada il quadro è ancora più critico. Addirittura il gasolio si attesta sopra i 2,28 euro al litro. A innescare la fiammata è una nuova e violenta scossa sui mercati internazionali. L'escalation militare nel Mar Rosso, con la presa del controllo dello stretto di Bab el-Mandeb da parte dei ribelli Houthi. Incidono poi il blocco dello stretto di Hormuz e gli attacchi agli impianti sauditi. Elementi che hanno fatto schizzare le quotazioni del greggio. Il barile di Brent ha sfondato la soglia dei $104. Le preoccupazioni riguardano anche il gas. Le scorte in Europa per il prossimo

0: L'inverno restano al di sotto dei livelli consueti di questo periodo. Sono infatti al 66,5% perché gli attacchi nell'area del Golfo Persico continuano a interrompere le spedizioni di GNL attraverso lo stretto di Hormuz. In Italia restano critiche le associazioni dei consumatori. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, parla di un ritmo infernale degli aumenti, calcolando che in soli 3 giorni fare un pieno di gasolio in autostrada sia arrivato a costare 1,40 euro in più. Nel frattempo a Palazzo Chigi il dossier è tra i più scottanti. Esclusa l'ipotesi di un taglio generalizzato delle accise a causa dei vincoli di bilancio, il governo lavora un intervento mirato. Il nodo centrale resta la platea del bonus carburante. Sul tavolo anche l'ipotesi di uno sconto sul bollo auto.
1: Adesso parliamo della guerra in Ucraina, ancora un raid russo sui civili, questa volta a Kramatorsk, 3 i morti. Nella notte un missile ha colpito poi un impianto industriale a Kryvyi Rih, 1 morto e 2 feriti qui. Il presidente Volodymyr Zelensky intanto propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Da Kramatorsk la nostra inviata Raffaella Cosentino.
2: I russi trasformano i civili in bersaglio dei loro attacchi terroristici, è la dichiarazione del presidente ucraino Zelensky per gli ultimi attacchi russi che hanno fatto almeno 11 morti e un centinaio di feriti nelle ultime 24 ore. È stata colpita Odessa, Kryvyi Rih, Zaporizhia, condomini, infrastrutture critiche. Anche qui a Kramatorsk abbiamo sentito l'esplosione di diversi bombardamenti aerei con bombe CAB e in una casa colpita un'anziana dispersa. Abbiamo visto i vigili del fuoco scavare tra le macerie per ore alla ricerca dei resti di questa persona. E siamo qui a Kramatorsk vicino a un albero perché dobbiamo ripararci nel caso che sentiamo sparare ai droni, cosa che avviene frequentemente, o il ronzio di droni in fibra ottica. È la guerra elettronica di cui parla Zelensky, che oggi ha ringraziato i suoi uomini perché grazie a jamming e a intercettazioni riescono a bloccare i droni e i missili russi e quindi a intercettarli e farli cadere, salvano vite. E per ora da Kramatorsk è tutto, a te.
1: Dal Cremlino arriva subito la replica al presidente ucraino, venga lui a Mosca, la corrispondente Eliana Mistretta.
3: Vediamo il Cremlino frena sulla proposta di Zelensky di poter incontrare Putin al G20 di Miami e dice se Zelensky vuole incontrare il presidente russo può venire qui a Mosca. Non è la prima volta che il Cremlino lo dice. Peskov, il portavoce, parla da Nuova Delhi, dove si trova il presidente Putin per partecipare al vertice dei BRICS. Sul tema interviene anche il ministro degli esteri Lavrov, che dice l'invito a Zelensky a venire a Mosca è un gesto di buona volontà, considerando che Kiev non ha ancora rimosso il divieto di negoziare con la Russia. Mosca è pronta a negoziare, dice il ministro degli esteri, ma nell'attesa il conflitto continua. Tra l'altro il Cremlino fa sapere che la possibilità che Putin vada al G20 negli Stati Uniti non è ancora stata presa in considerazione. Mosca loda l'impegno di Washington per la pace, che si sta intensificando e spera dia buoni frutti, ma intanto Putin su questo invece rileva le tensioni con l'Europa e dice la Russia non minaccia gli Stati europei, non avremmo motivo di attaccarli, sono invece loro che vogliono provocare lo scontro con la Russia. Linea a voi.
1: E dunque il presidente russo Putin è in India a New Delhi per una visita di 3 giorni, durante la quale parteciperà al 18° vertice dei BRICS. Nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping e l'iraniano Pezeshkian. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
4: È un successo per il premier indiano Modi la partecipazione di Xi Jinping al 18° vertice dei BRICS di New Delhi. L'ultima visita del presidente cinese in India risaliva a 7 anni fa. Dopo un periodo di tensioni per dispute di confine, i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando. Modi ha accolto i leader dei paesi che rappresentano le economie emergenti del mondo ed è riuscito a far sedere allo stesso tavolo Iran ed Emirati Arabi, entrambi membri del BRICS ma su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente. La dichiarazione congiunta adottata all'unanimità ha ribadito l'appello ad un approccio multilaterale nella gestione delle crisi internazionali, condannando le azioni militari unilaterali senza nominare alcun paese. Nel suo intervento Xi Jinping ha chiesto ai paesi del BRICS di opporsi a dazi arbitrari e protezionismo e a ogni violazione della sovranità nazionale. Da Modi e Putin l'appello per una riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dia più voce al sud globale.

0: La Premier Giorgia Meloni interviene alla festa dell'UDC, componente essenziale del centrodestra, assicura, rivendica l'azione e i risultati dell'esecutivo. Il governo dice non scappa e tiene la barra dritta per dare risposte ai cittadini. Gabriele Martelloni.
1: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la Premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'esploit della AfD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
2: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
1: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
0: Nel dibattito in primo piano c'è la legge elettorale, lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla norma che penalizza i piccoli partiti, martedì il voto al Senato, poi il testo torna alla Camera, il confronto però anche sui temi economici. Il punto in studio con Pablo Rojas.
3: Di tutti questi temi si parla nei vari eventi che in questo weekend ci sono legati alla politica, quindi abbiamo sentito la festa nazionale dell'UDC, cioè la festa dell'Avanti, ci sono anche gli eventi legati ai quotidiani, ad esempio il Corriere della Sera che ha organizzato il Tempo delle Donne, lì sta parlando Matteo Renzi che ha affermato la sinistra, il centro-sinistra deve restare unito per vincere, non voglio ruoli di primo piano. E poi c'è la festa dei giovani di Forza Italia, Azzurra Libertà, dove ha parlato il leader Tajani. Ha detto intanto che non si deve andare alle elezioni anticipate, questo lo dice anche la Lega, bisogna arrivare fino a settembre per poter affrontare due dei temi più cruciali, e quindi quello del lavoro e quello dell'abbassamento delle tasse. Sui temi economici da Fratelli d'Italia è intervenuto anche Speranzon, sentiamo che cosa ha detto.
4: Con il governo Meloni 24 milioni e 370 mila italiani oggi hanno un lavoro. Non era mai accaduto nella storia, sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra disperata.
3: Il lavoro è ovviamente al centro anche del dibattito, al centro del campo largo, ne ha parlato ieri Elly Schlein, ha parlato di salario minimo ancora una volta e di ricominciare dai temi, dal programma e proprio dall'occupazione. Ma è la legge elettorale ad animare ancora di più il dibattito in questi giorni, perché lunedì al Senato andrà avanti la discussione, martedì il voto, fino poi a quello finale che dovrà essere fatto alla Camera il 28 di settembre. Da parte della centrodestra viene rivendicata una legge che possa dare stabilità al paese, ma il campo largo protesta soprattutto per una norma che impone ai partiti che non sono attualmente in Parlamento la raccolta di 6.000 firme per ogni collegio. E allora dal Partito Socialista e quindi dal suo segretario Maraio, ecco la sua opinione, il suo commento, e poi in a te.
5: Le leggi elettorali non vanno immaginate per tutelare e garantire i singoli partiti, ma per offrire rappresentanza a ogni singolo cittadino del paese. Sulla raccolta firme, davvero un meccanismo perverso da parte del governo di centrodestra.
0: Adesso la questione dell'ex Ilva, perché dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano si va verso la chiusura dell'area a caldo ed è forte la preoccupazione tra gli operai. Seguiamo Angela Mauro.
6: Il confronto a Palazzo Chigi dovrebbe riprendere martedì, ma loro hanno già deciso che protesteranno contro quello che considerano l'inizio della fine per Taranto e gli altri stabilimenti dell'ex Ilva a Genova, Novi Ligure, Racconigi.
7: Faremo manifestazioni, tutto quello che c'è da fare per salvaguardare il posto di lavoro.
6: Lunedì l'assemblea dei lavoratori dell'indotto, 2500, sono considerati esuberi strutturali dopo la sentenza che chiude l'area a caldo entro la fine di ottobre.
8: Il timore è che effettivamente già prima di quella data si possa avviare una vera e propria carneficina sociale, come abbiamo già detto in altre occasioni, proprio perché purtroppo già i commissari straordinari hanno informato sia le organizzazioni sindacali ma anche lo stesso governo che già da giorno 16 si possono avviare, quindi ormai siamo prossimi a quella data, dal 16 settembre si avvieranno già le fasi di spegnimento dell'unico altoforno in marcia.
6: La richiesta che si blocchino i licenziamenti per tappare una falla che rischia di lacerare ulteriormente il tessuto sociale di Taranto.
9: Gli ambientalisti hanno visto questo, il mostro, va bene? L'hanno dichiarato il mostro. Poi c'è un altro mostro che sarebbe l'ENI. L'ENI inquina anche più di qua dell'Ilva. Però va tutto in sordina perché la benzina serve a tutti.
10: Anche gli operai sanno che purtroppo per tutti questi anni i bambini si sono ammalati. Abbiamo lottato tanto noi cittadini per salvare questi bambini, evitare che i bambini si ammalino e basta. I bambini di Taranto oggi devono vivere.
0: Ci spostiamo adesso a Torino, alla seconda giornata del Salone dell'Auto. Accanto ai nuovi modelli protagoniste, le supercar e le auto d'epoca. Complice bel tempo, migliaia le persone tra gli stand. Per noi Simone Lupo Bagnacani.
11: La seconda giornata del Salone dell'Auto di Torino si apre alla Reggia di Venaria con il raduno delle supercar con modelli sportivi ed edizioni limitate in mostra nel giardino della Reggia Sabauda. Tanti simboli del Made in Italy, dalle Ferrari alle Maserati, passando per Lamborghini e dall'ara da pista. Le supercar sono quelle che attirano di più l'attenzione del pubblico e soprattutto dei ragazzi che sognano di guidare questi bolidi.
12: Soprattutto Ferrari Testarossa, devo dire, rimane molto nel mio cuore perché è veramente stupenda, secondo me la... Sicuramente tra le più belle per quanto mi riguarda.
13: Beh, l'auto d'epoca a me soprattutto. Sì, sì, molto molto belle. Soprattutto le Lamborghini anni 70, bellissime.
14: Quelle nuove hai visto qualcosa?
13: Sì, ma io sono più per quelle d'epoca.
15: Amanti delle Ferrari, delle macchine italiane, soprattutto delle macchine d'epoca.
16: Okay. Mi sono piaciute anche quelle Ferrari dell'epoca, ci stanno.
14: Le macchine da corsa, insomma.
16: Sì.
11: Da qui poi lo spostamento verso il centro di Torino, dove continua l'attività del salone con migliaia di persone che visitano gli stand per vedere le novità proposte al mercato, con 37 auto presentate in anteprima nazionale. Ogni casa presenta nuovi modelli, ma ci sono anche molti produttori nuovi sul mercato italiano. Si tratta soprattutto di case cinesi che stanno occupando prevalentemente la fascia dell'elettrico, che però in Italia, anche a causa del costo dell'energia, rimane piccola, concentrata intorno all'8%. Oltre alle supercar c'è spazio per la storia, con le auto d'epoca dei primi del Novecento e per omaggiare la Lancia, che compie 120 anni.
0: E ora l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, l'ex compagna di Walter La Vietola in procura a Roma, sentita come persona informata sui fatti. Noi andiamo dall'inviata a Piazzale Clodio, Emanuela Bonchino.
17: È dentro in procura da molte ore Natalia Potenza, ex compagna di Walter La Vietola, reo confesso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. La donna starebbe ricostruendo, lei ha chiesto di essere ascoltata come persona informata dei fatti, starebbe ricostruendo l'attività finanziaria dell'imprenditore e anche probabilmente il rapporto di La Vietola con il giornalista Ranucci. Tra l'altro lei gestisce il ristorante romano di Cefalù, quello di Monteverde. Ad ascoltarla il PM titolare dell'indagine, Edoardo De Santis, insieme ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e di Frascati. Ricordiamo che due giorni fa la procura guidata da Lovoi ha incassato la conferma da parte del riesame dell'impianto accusatorio che ha respinto sostanzialmente le istanze delle difese di La Vietola, che resta in carcere a Rebibbia e con l'aggravante del metodo mafioso per l'ex editore. Vi daremo dettagli di aggiornamenti non appena finirà questa lunga audizione. A voi.
0: Aggredito l'ex compagna in tribunale a Udine subito dopo la lettura della sentenza. L'uomo 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni e danni della donna. Ora è accusato di tentato omicidio. Alessandro Fresilli.
18: È accaduto tutto in pochi secondi, appena finita la lettura della sentenza. Agostino Di Novo, 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni ai danni della ex compagna e per questo era stato condannato a 6 mesi di reclusione con sospensione della pena. All'improvviso si è alzato e ha attraversato l'aula. Raggiunta la donna, si è avventato su di lei e l'ha colpita ripetutamente al collo e alle gambe con un righello di plastica, come mostrato in una foto pubblicata dal Piccolo di Trieste. L'aveva portato con sé riuscendo a farla entrare nel tribunale nonostante i metal detector. È tentato omicidio, secondo la giudice, che ha convalidato l'arresto effettuato in flagranza. Con minaccia, porto abusivo di arma destinata all'offesa e interruzione di pubblico servizio. Durante l'aggressione le urla della donna hanno richiamato l'attenzione di un carabiniere di piantone e un poliziotto in aula per testimoniare in un altro processo. I due sono riusciti a bloccare l'uomo, evitando il peggio. La 35enne è stata poi aiutata da una donna che l'ha portata fuori dall'aula e in seguito trasferita al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi.
0: La Procura di Velletri ha posto sotto sequestro l'abitazione di Denise Cosco, figlia della collaboratrice di giustizia Lea Garofalo. La donna domenica scorsa si è lanciata dal palazzo dove viveva ad Ariccia, alle porte di Roma, è morta giovedì in ospedale. L'iniziativa degli inquirenti è stata presa dopo un sopralluogo a cui hanno preso parte anche i carabinieri e durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare che verrà analizzato. I PM nei prossimi giorni ascolteranno il compagno, che era l'unico presente in casa al momento del tragico volo. Andiamo ora in provincia di Lecco a Uggiono, è qui che è stata giocata la schedina del Superenalotto con la sestina milionaria da oltre 223 milioni di euro, la seconda cifra più alta mai vinta. La ricevitoria del bar è subito diventata ovviamente meta di curiosi. L'inviato Alberto Ambrogi.
19: La probabilità di azzeccare 6 numeri vincenti, una su oltre 622 milioni. La sorte ha premiato una schedina con 5 combinazioni, 5 euro, giocata in questo bar in un supermercato a Oggiono, 9.000 abitanti nella operosa Brianza lecchese. La festa, morigerata, dura poco, mentre la caccia al vincitore andrà avanti a lungo.
20: Qualcuno di zona, sicurissimo. Non è che viene tanta gente di fuori.
21: Bisogna controllare se scompare qualcuno.
22: Questo è poco ma sicuro.
21: Dai, di la verità.
23: E magari, non c'è col furgone per portarli a casa.
19: 223 milioni di euro, importo al netto della tassa sulla fortuna con lo Stato che trattiene un quinto della vincita, poco più di 178 milioni.
24: Spero che sia qualcuno che ha realmente bisogno, ecco, e buona fortuna a lui.
19: È il jackpot più alto di sempre, vinto con una singola schedina. Il primato apparteneva a Lodi nel 2019 con 209 milioni. Ieri sera nemmeno il titolare del bar poteva crederci.
25: Rai News mi ha dato la prima telefonata e ho appeso il telefono perché pensavo mi prendesse per i fondelli.
19: Per chi ha in mano la schedina vincente, una sola richiesta.
25: Spero quantomeno che ci dia un ringraziamento, quantomeno verbale. Poi sono talmente tanti che qualcosina, quantomeno una mancia, un viaggetto alle ragazze, non si può mascherare la voglia, diciamo, il desiderio.
0: Il calcio con il campionato che si prende la scena dopo i giorni di Champions, una Fiorentina tornata a far punti, Davide Vannucci.
26: È dolce il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina che vince 4-2 a Venezia. Il primo sussulto è dei Lagunari con un colpo di testa di Yeboah che si spegne a lato. La Fiorentina esce dal guscio, un'idea di Mastantuono libera Jimenez che spreca. Viola all'attacco ma a colpire in contropiede è il Venezia, incursione di Busio che vede Adams sassata col destro del nigeriano. I toscani non si scompongono e si appoggiano al talento di Mastantuono che dal limite dell'area si porta il pallone sull'amato sinistro e trova l'angolo per la rete del pareggio. Il mancino dell'argentino è un'arma letale, Aps scivola sulla pressione di Beto, il centravanti serve Mastantuono che con un colpo da biliardo mette a referto il sorpasso. La possibilità del tris a fine tempo resta tale solo perché Stankovic chiude lo specchio a Angier. Ripresa col Venezia alla ricerca costante del pari, ma Fagioli rovescia il fronte lanciando in contropiede Pellegrino che fa 3-1 col sinistro. Partita ormai indirizzata, sigillata ulteriormente dalla terza rete personale di Mastantuono, una fortunata carambola dopo un tocco respinto da Stankovic. Il destro al volo di Aino su cross della sinistra di Aps serve solo a ridurre l'entità della sconfitta per il Venezia che resta a 0 punti.
0: La pallavolo con gli europei maschili dopo l'esordio scenografico in piazza Plebiscito e gli azzurri oggi saranno nuovamente in campo a Modena, stasera alle 21.05 contro la Grecia. Il nostro inviato Maurizio Colantoni.
1: Gocce di pioggia, fulmini e vento, la paura di non poter giocare davanti a 6.000 persone innamorate della maglia azzurra. Piazza Plebiscito bella come mai in una gara ad esordio europea unica, originale, che ha rischiato di essere rimandata. Tra cartelli e striscioni dedicati soprattutto al

0: Protagonisti di un evento unico, dell'orgoglio di aver partecipato a questo evento, del fatto che il Presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, perché oggi poi è veramente uno spettacolo.
1: Importante partire con una vittoria. Gli occhi lucidi del CT allo scambio di battute con il presidente Mattarella.
0: L'ho ringraziato perché l'ho detto che ci ha reso orgogliosi il fatto che è venuto a vedere la nostra partita d'apertura. Poi l'ho ringraziato perché mi aveva mandato qualche mese fa un'onorificenza che non sa nessuno, di grande ufficiale, quindi l'ho ringraziato personalmente.
2: E manca pochissimo per sapere a chi andrà il Leone d'Oro della 83esima Mostra del Cinema di Venezia. La nostra inviata Laura Squillaci ha raccolto i pronostici del critico cinematografico Paolo Mereghetti. Poi torniamo subito dopo una brevissima pausa.
3: Ci sono stati 25 minuti di applausi per Naza, che immagino non potranno essere ignorati.
4: Direi proprio di no, non possono essere ignorati quei 25 minuti, anche perché il film è, come dire, ha una forza espressiva proprio, al di là delle cose che dice, anche costruito in una maniera molto convincente. Sono assolutamente convinto che Naza sarà all'interno del palmarès. Sicuramente vedo il film di McDonagh, Wild Horse 9, che ha anche uno straordinario attore protagonista, John Malkovich. Poi il film danese Unknown Woman, questo potrebbe anche essere, come dire, il premio femminile. Il film di Koreeda ha una forza proprio poetica straordinaria. Il coreano è, come dire, un film che prende spunto da una gigantesca licenza, sciopero in Corea. A me ha impressionato molto la prima parte di Dao. E poi secondo me i francesi un premio se lo portano a casa, non soltanto perché c'è un giurato francese, ma perché tutti e tre i film erano piuttosto interessanti. Ça sert à rien les gens qui ont 13. Ça sert. Degli italiani cosa? Sento qualcuno che mi dice che La Scalera potrebbe avere qualche chance. Il film di Nanni Moretti, che a me è piaciuto molto, ho paura che non arrivi nel suo sviluppo, proprio nel modo con cui rielabora il proprio passato cinematografico, che non arrivi a una giuria di persone che forse non lo conosce come lo conosciamo noi.

19.31, buonasera, bentrovati su Rai News. Ripartiamo allora dai nostri sommari con le notizie più importanti. Il Medio Oriente, lo Yemen, il fronte più caldo del conflitto tra gli alleati degli Stati Uniti e quelli dell'Iran. I miliziani Houthi consolidano il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, chiave di accesso al Mar Rosso, mentre le forze governative sostenute dai sauditi li attaccano nella città strategica di Mokhada. A Dublino Trump dichiara: non interverremo, gli Houthi mi hanno chiamato, non vogliono lo scontro, ma i miliziani yemeniti replicano: non abbiamo mai contattato gli americani. Il conflitto Russia-Ucraina, mentre continuano gli attacchi russi con altre vittime a Kramatorsk e Kryvyi Rih, Zelensky propone di incontrare Putin al G20 che si terrà a Miami negli Stati Uniti a dicembre. Un incontro del genere è impossibile, replica secco il portavoce del Cremlino Peskov, venga lui a Mosca. Al via in India il 18° vertice dei BRICS, organizzazione formata da 11 dei principali mercati emergenti e paesi in via di sviluppo, è arrivato a New Delhi anche il presidente russo Putin. Nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping, che dice: dovremmo opporci a dazi arbitrari e protezionismo. Con l'inizio della cerimonia finale all'83esima mostra del cinema si sono conclusi i red carpet, è in corso l'assegnazione dei leoni nelle varie categorie, ultimo atto di una manifestazione da record alle 20.30, vi ricordo il nostro speciale. Adesso le notizie sportive della giornata di Sport24, poi basta la salute con Gerardo D'Amico, il TG Lista torna con Elisa Dossi alle ore 20.

0: Un Cop Manners più libero e sciolto e un Douglas Luiz certezza del calcio che doveva solo ritrovare fiducia. Spalletti coccola i suoi centrocampisti alla vigilia della sfida con la Sassuolo, la prima senza Locatelli per la Juventus. Assenza pesante che ha responsabilizzato la squadra, garantisce il tecnico. Dei tanti assenti, l'unico pienamente recuperato è Sarr. McKennie non verrà rischiato con l'Europa League all'orizzonte, ma Spalletti non cerca alibi.
1: La penso che noi dobbiamo andare a vincere le partite, dobbiamo andare a imporci, dobbiamo fare delle partite che poi sono da Juventus, dobbiamo alzare ancora il nostro livello. E se si incomincia a pensare che siamo limitati da un episodio, da quello che è successo, anzi ora di infortunati io non ne parlo più.
0: Essere da Juve l'imperativo per una squadra chiamata a sfogare in campo il rimpianto per quella Champions che vede i bianconeri spettatori.
1: Ci brucia tantissimo, ci ha fatto male, ci ha creato dei problemi, ma diventerà un grandissimo stimolo.
0: Ritroverà Spalletti sulla panchina opposta a Aquilani, che ha allenato alla Roma.
1: Era già un calciatore con lo zaino pieno di qualità quando giocava nella Roma.
0: Ma sarà anche per la Di Carnevali il ritorno nello stadio che lo ha visto protagonista per anni.
1: Carnevali, se potessi, lo farei giocare domani, perché con il bene che gli vuole a Sassuolo, dopo tutte le cose che mi ha detto anche ora, quello che si era visto, sicuramente avrebbe fatto il gol dell'ex.
2: E domani sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da 3 sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare.
3: Il tempo delle parole è finito, ora servono i fatti. Lo chiede Allegri al suo Napoli, lo chiede Napoli ad Allegri. 3 sconfitte consecutive non sono l'inizio di stagione che i tifosi si aspettavano. Il tecnico toscano lo sa bene e prova a tranquillizzare l'ambiente fissando una scadenza a medio termine.
2: Io sono molto fiducioso, credo che le nostre 2 partite più difficili da qui alla prossima sosta sono quella di domani e quella a Firenze, perché io credo che dopo la sosta la squadra sicuramente migliorerà anche sotto l'aspetto fisico e quindi cresceremo anche sotto quell'aspetto lì. Però le 2 partite più difficili sono domani e a Firenze.
3: Primo step il Bologna, si torna al Maradona dopo il KO in Champions con l'Arsenal e i numeri tutt'altro che confortanti, 26 tiri subiti, un record in Europa, difesa da rivedere ma non solo.
2: Indipendentemente dalla fase difensiva, abbiamo sbagliato molte scelte nella fase offensiva. Al primo tempo, se non erro, abbiamo avuto 4, 5, forse 6 occasioni favorevoli. La scelta di ultimo passaggio, che non possiamo sbagliare a questi livelli, in quelle partite, non ti puoi permettere di sbagliare 6 scelte di passaggio.
3: Assenti Anguissa, McTominay, Allison, Meret e Giovane. Rientra invece Lang dopo l'esclusione di mercoledì per motivi disciplinari e si candida a un posto da titolare a sinistra.
4: Dimenticare la sconfitta di Roma per ripartire in campionato, l'Atalanta di Sarri torna a giocare stasera a Bergamo, dove si appresta a ospitare una delle sorprese di questo inizio campionato. Il Cagliari di Pisacane che si presenta alla New Balance Arena con 6 punti, gli stessi dei nerazzurri. I sardi nell'ultima giornata hanno battuto Lecce grazie al gol di Daniel Maldini, giocatore in prestito proprio dalla Dea, che torna per mostrare a tutti la sua vera forza. Gli orobici ancora scottati dell'1-2 subito nella capitale nel recupero hanno qualche problema a centrocampo, dove mancherà Gaetano, espulso nel convulso post-gara. Sarri potrebbe schierare al suo posto Kessié insieme a Pasalic ed Ederson in rete all'Olimpico. In avanti partirà titolare l'ex Bologna Rowe. Come terzini sembrano favoriti Bellanova e Bernasconi, mentre a fare riferimento offensivo dovrebbe esserci ancora Scamacca, con Kristovic pronto a subentrare. Il Cagliari Pisacane si schiererà a specchio con 4-3-3 o 4-2-3-1 a seconda degli interpreti che il tecnico sceglierà di mettere in campo. La migliore notizia per i sardi è il ritorno di Minà, che riparte dopo l'infortunio e che dovrebbe tornare a comandare la difesa. Il peso dell'attacco, ancora privo di Isola, sarà affidato a Mendy, con le sue spalle Fazzini e Maldini. È stato intanto operato al menisco Mattia Felici, centrocampista importante per il rossoblù. Lo si rivedrà in campo a fine stagione.
5: Il girone di ferro, l'Italia lo chiude al comando. L'under 20 femminile taglia uno storico traguardo ai mondiali di categoria in corso in Polonia, per la prima volta qualificata agli ottavi, oltretutto lasciandosi alle spalle corazzate come gli Stati Uniti, 3 titoli ridati in bacheca, e il Giappone, vice campione in carica e finalista nelle ultime 3 edizioni, una delle quali vinta nel 2018. Dopo aver battuto le statunitensi nella gara d'esordio e poi la Nuova Zelanda, le azzurrine del CT Matteucci si sono fermate sul pari contro le giapponesi. L'1-1 dal vantaggio sul rigore di Fadda al pareggio incassato nel finale da Tago fotografa una prestazione meno brillante del solito, da interpretare però alla luce dei 2 risultati su 3 utili al momento di scendere in campo e della necessità di gestire al meglio le risorse in vista della successiva sfida da dentro fuori. Serviva non perdere ed evitare cartellini gialli, obiettivo centrato, con l'unico rammarico dell'infortunio della capitana Gallo, costretta a uscire per una distorsione alla caviglia. L'Italia ha confermato le sue doti di maturità e personalità, oltre al notevole bagaglio tecnico che contraddistingue questa generazione di giocatrici, classi 2006 e 2007, arricchita da 3-2008 di fatto titolari come Bressan, Galli e Venturelli. Fatto il pieno di fiducia, le azzurrine ora attendono di conoscere l'avversaria che sfideranno mercoledì nell'ottavo di finale.
6: È l'uomo di fine estate e non sarebbe male se fosse anche l'uomo di inizio autunno. Giulio Pellizzari continua l'avvicinamento ai mondiali di Montreal in programma dal 20 settembre e continua a farlo dando spettacolo nelle classiche italiane. Non possono che ispirare Pellizzari le strade romagnole, quelle del 23esimo Memorial Pantani, ma al leader della Red Bull Bora Hansgrohe questa volta non riesce di staccare tutti di ruota. Vanno via con lui in salita il vincitore dello scorso anno, Michael Storer della Tudor, l'esperto basco della Cofidis, Ionis Aguirre, e il danese della IF Education Easy Post, Mikkel Honoré. Accordo totale tra i 4 battistrada, quando finiscono le salite ci sono 40 km di pianura e dietro ne hanno una 50 a inseguire, ma anche tanti compagni a rompere, come si dice, i cambi. E così a Cesenatico, davanti al monumento che ricorda l'indimenticabile pirata Marco Pantani, è volata ristretta, una di quelle situazioni in cui l'esperienza ha il proprio peso. Eccolo allora lo spunto vincente proprio di Ionis Aguirre, 37 anni e una carriera che terminerà a fine anno. Per il basco regalo niente male per la pensione, per Pellizzari invece un secondo posto che è anche la conferma di una condizione eccellente.
7: Marc Marquez su Ducati si prende la corsa sprint qui a Misano per il Gran Premio di San Marino grazie a una partenza fenomenale davanti subito dall'inizio fino alla fine, però la Aprilia c'è con Marco Bezzecchi secondo e poi Jorge Martin in terza posizione. Ne parliamo con il presidente della Federmoto Giovanni Copioli, perché questa è una grande festa per gli italiani.
8: Sì, veramente tantissima gente, una grande festa, bel tempo, una gara anche questa veramente molto bella, si è un po' cristallizzata sulle posizioni, però visto che Marco insomma c'è, ha anche fatto un leggero recupero alla fine, sembrava andarlo a prendere, ma poi insomma ci sarà anche domani.
7: Ma questo è stato un giorno speciale anche per Loris Capirossi, che diventa leggenda della MotoGP.
9: Praticamente raggiungere il sogno che diventa realtà. È una giornata che sto vivendo con tanta emozione.
7: Hai commosso tutti in sala, hai detto la mia famiglia per fare quello step, andare a fare il campionato europeo, si è impegnata anche la casa.
9: E io sarò sempre grato a quello che ha fatto mio papà e mia mamma, perché loro ci credevano molto, quello era il mio sogno. Non è da tutti ipotecare la casa per poter pagare una stagione, un campionato, e loro l'hanno fatto, quindi onore a loro.

0: È vero che la popolazione italiana tende ad invecchiare, aumentano le malattie croniche, bisogna tenerle sotto controllo, però c'è anche un problema, ed è enorme, della cosiddetta appropriatezza prescrittiva. Dice il ministro Schillaci che attorno al 20% delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale sono inappropriate e ci costano 20 miliardi di euro all'anno, Presidente, una cifra enorme. Voi come Istituto Superiore di Sanità avete rilasciato delle linee guida.
1: Siamo oltre 200 linee guida, per cui è impossibile elencarle. Va dall'ischemia cardiaca ai traumi cranici, ai parti fisiologici, ai parti in donne che hanno delle patologie, alle patologie arteriose, venose, c'è praticamente tutto. Noi stiamo seguendo un criterio, che è quello di partire dagli esami, dalle malattie più importanti e più frequenti, non dimenticando che questo lavoro è preziosissimo anche per tutto il contenzioso medico-legale, che è enorme, che certo, è quello che stimola la medicina difensiva.
0: Perché secondo la legge Gelli, se si seguono le linee guida, anche se ci sia un errore chiaramente non voluto, quindi non il dolo, però, come dire, il medico, l'operatore sanitario è tutelato. Dicono le statistiche che circa il 40% di risonanze magnetiche TAC non sono appropriate, se ne potrebbe fare a meno. Con le vostre linee guida voi che cosa indicate?
1: E noi diamo appunto lo schema che permette intanto una migliore educazione sanitaria, perché sui nostri medici c'è troppa pressione, e poi soprattutto ai medici di sapere esattamente in ciascuna circostanza cosa chiedere e cosa non chiedere.
0: Per esempio?
1: Ma per esempio, di fronte a un trauma cranico, l'Italia è uno dei paesi al mondo dove si fanno più risonanze o TAC del cervello per dei banali traumi che non lo meriterebbero.
0: A proposito di prescrizioni e di medici di base, Presidente, loro dicono: ma sono gli specialisti che a noi ci richiedono la TAC o la batteria d'esami e quant'altro, quindi la colpa è loro.
1: Di fronte a una linea guida, una buona pratica, non c'è più questa diatriba. Lo schema è ben preciso, rigido, fatto da società scientifiche e validato dalla letteratura internazionale, e questo permette sia allo specialista che al medico di base di sapere esattamente cosa fare.
0: Però, per esempio, la Regione Lazio, che utilizza già un software per verificare il tipo di prescrizioni che fanno i medici di medicina generale, i sindacati si sono molto contrariati perché dicono: voi così controllate quella che è la nostra libertà prescrittiva, scienza e coscienza, sono io che decido.
1: Direi che è fondamentale l'interpretazione da parte del medico della linea guida e della buona pratica, ma con un po' di saggezza si trova l'accordo. Le linee guida e le buone pratiche sono fondamentali anche per bloccare un altro fenomeno veramente increscioso, che è quello della eterogeneità delle prestazioni in Italia. Ci sono zone in cui siamo ai migliori livelli del mondo e altre zone veramente
0: dove
1: drammatiche.
0: Dove si fanno 1500 prescrizioni ogni 1000 abitanti.
1: Ma direi che il problema dell'eterogeneità non è solo la eccessiva prescrizione, è il fatto che drammaticamente notiamo che per esempio la mortalità per cancro della mammella in alcune regioni del sud è più alta di regioni del nord, e questo è veramente drammaticamente inaccettabile.
0: Secondo le ultime stime siamo fuori di almeno 3 miliardi per quel che riguarda la spesa farmaceutica. Corre moltissimo quella ospedaliera, i cosiddetti farmaci innovativi contro il tumore, contro altre patologie importanti, costano moltissimo, ma vale sempre la pena, hanno sempre un'efficacia certificata. C'è uno studio che ha fatto Cochrane, che è un'organizzazione di scienziati che va a verificare fatti scientifici. I nuovi anticorpi monoclonali, quelli utilizzati, costano tantissimo, contro l'Alzheimer, 17 studi analizzati, 21.000 persone coinvolte, l'efficacia, professor Garattini, dice Cochrane, è risultata veramente minima, quasi nulla. Costano l'ira di Dio e l'EMA li ha approvati.
2: Sì, e lo dice anche i ricercatori americani che hanno contestato la decisione della Food and Drug Administration di rendere disponibili questi prodotti, i quali hanno degli effetti biochimici a cui però non corrisponde quello che ci si attende da un farmaco, cioè di modificare la malattia e di migliorare la qualità di vita o la durata di vita, perché questo deve essere l'effetto di un farmaco.
0: Soprattutto se costa tantissimo.
2: E noi qui in Europa abbiamo fatto lo stesso errore di approvare farmaci che non servono assolutamente a nulla, cioè servono a chi li vendono. Siamo pieni di questi farmaci, la nostra AIFA non fa il suo lavoro, che è quello di selezionare i farmaci importanti. Mette dentro tutto, e questa è una delle ragioni per cui si aumenta, ma mette dentro tutto senza che ci siano studi comparativi. Abbiamo 120 prodotti che agiscono sulla ipertensione, ma nessuno sa se uno è meglio o peggio dell'altro.
0: Per quello che lei lamenta sempre è che ci sono tre qualità per l'approvazione, ma manca la quarta, che è la più importante,
2: che è
0: ovvero
2: il valore terapeutico aggiunto.
0: L'innovazione.
2: Certo, certo. E l'innovazione vuol dire qualcosa di meglio di quello che già abbiamo a disposizione.
0: Perché altrimenti perché questo, approvare un doppione?
2: Ma questo è quello che aiuta l'industria, perché se non si fanno confronti, ognuno può dire il mio è il farmaco migliore. Sono 30 anni che non si fa una revisione del prontuario terapeutico. Ma com'è possibile andare avanti così? E stiamo aiutando il profitto.
0: Professore, non è soltanto un problema di profitto, è un problema poi anche di sostenibilità.
2: Dal 2006 abbiamo approvato qualcosa come 392 farmaci antitumorali.
0: Sì.
2: Però i farmaci che dopo si sono dimostrati
0: realmente
2: essere in grado
0: efficace
2: di fare la cosa unica e importante, che è quella di aumentare la durata di vita, erano meno di 100. L'AIFA non è obbligato a provare e
0: tutto
2: a rendere disponibile tutto quello che arriva dall'EMA. Ha due funzioni. Una è quella di metterle in commercio, e vanno in fascia C, che si pagano i pazienti se vogliono averlo. L'altra è quello di selezionare ciò che serve ai pazienti. Ma serve ancora la prossima statina? Non è possibile che tutta l'informazione sia di parte. Chi porta i medici ai congressi? Chi vende? Chi organizza i congressi? Chi vende? Chi sostiene le società scientifiche che danno poi le linee guida per le prescrizioni? Chi vende? Dove è l'informazione indipendente? Gli ordini dei medici dovrebbero urlare per averla. Non c'è. Gli italiani si lamentano di dover pagare, però spesso cosa fanno? Spendono 5 miliardi per comprare integratori alimentari che non hanno nessuna base
0: scientifica. E dei soldi buttati nell'omeopatia vogliamo parlare?
2: Esatto, sono 300 milioni buttati nell'omeopatia. C'è 1 miliardo che spendono per comprare quelli col nome di fantasia invece che i farmaci che hanno il brevetto scaduto. È tutto qui, e questo dipende anche dal fatto che ormai le farmacie sono diventate dei bazar in cui c'è di tutto e vogliono essere degli educatori.
0: Il lunghissimo viaggio della medicina nel corso dei millenni è descritto non soltanto con le sue protagoniste che quasi nessuno conosce, conosciamo i nomi dei maschi che hanno fatto la medicina. Questo libro, Medicina femminile plurale di Daniela Minerva, è lo scenario, Daniela, di che cosa è stato nel corso dei millenni l'opera femminile sotto traccia che poi ha portato alla nostra medicina.
3: Eh beh sì, perché le donne hanno sempre curato sin dalla preistoria e curano anche oggi, sono loro poi che scelgono alla fine da dove si va dal medico eccetera. E quindi io mi sono chiesta, ma possibile mai che nella storia della medicina tutti questi apporti non siano stati mai rappresentati? Effettivamente è così, non sono mai stati rappresentati perché l'hanno scritta gli uomini che erano nelle istituzioni e comunque hanno fatto la loro, ma c'erano le donne nelle strade, nelle case, nei conventi che producevano innovazioni, producevano farmaci, producevano terapie, producevano metodi diagnostici e...
0: Erano le artigiane della salute, così tu le descrivi nel tuo libro.
3: Sì, perché non sono state le singole donne di cui abbiamo memoria, a volte anche vaga, che chissà se sono esistite davvero, come la Trotula o altre. È stato un lavoro corale, un lavoro plurale e quindi sono state tante innovazioni portate al letto dei malati quotidianamente da una enorme quantità di attrici di salute, appunto. E sono quelle che hanno poi innovato e che hanno creato le cure.
0: Ormai le donne sono la maggior parte nella professione medica. Ha ancora senso parlare di una distinzione di genere? Tu dici sì, perché?
3: Beh, perché servono tutti e due gli sguardi per creare una medicina equa, perché sono due intelligenze diverse, sono l'intelligenza maschile e l'intelligenza femminile che devono insieme entrare nel fare la medicina per renderla più equa. Lo dice la stessa Catalina Caricò, che ha vinto il Nobel per aver salvato l'umanità dal Covid, e lei stessa dice nella medicina, nella scienza, servono tutti e due, perché tutti e due sono gli attori di questo mondo, sono maschi e sono femmine, e quindi noi dobbiamo avere entrambi gli sguardi per arrivare a una verità.
4: È una bufala la notizia che gli amari fanno digerire dopo il pasto, perché benché siano costituite spesso da erbe digestive, sono anche molto ricchi di alcol e l'alcol irrita la mucosa intestinale, riduce lo svuotamento gastrico e sovraccarica anche il fegato per quanto riguarda la digestione. Se vogliamo digerire bene, cerchiamo di mangiare pasti leggeri ed eventualmente dopo il pasto prendiamo una tisana, possibilmente una tisana tiepida o calda a base di erbe digestive che possono essere il carciofo, può essere l'anice, può essere la liquirizia e sicuramente avremo benefici per quanto riguarda la nostra digestione.
5: Buongiorno dal canile di Nocera Inferiore. Oggi vi presentiamo Puzzle. Questo nome non è casuale, è dovuto al fatto che questo cagnolino stupendo di 6 mesi è un miscuglio di più razze. Noi lo sfottiamo in questa maniera: ha i colori di un pincher, ha il portamento di un bullo, un bulldog francese, e le orecchie a punta di un pastore. Puzzle è bellissimo, è un cane che, questa è la sua dimensione, a 6-7 mesi non dovrebbe crescere di molto, è un coccolone, è un dispensatore di bacetti e cerca una famiglia stupenda, di quelle che io dico divano letto, nel senso che non gli deve essere preclusa la famiglia, la casa e tutto quello che appartiene. Vi aspetta al canile di Nocera Inferiore oppure ve lo mandiamo.
0: Quest'anno sono i 60 anni di un'associazione che è essenziale non solo per la difesa degli animali in via d'estinzione, ma per il benessere di tutti noi, perché noi siamo collegati alla natura. E il WWF, Isabella Pratesi, e voi per festeggiare questi 60 anni di lavoro, di attività, che cosa farete?
6: Lanciamo una grande festa nelle nostre oasi. Fino al 2 giugno invitiamo i giovani, i bambini, gli anziani, tutti a venire a visitare i luoghi della natura più belli, protetti dal WWF, dalle Alpi alla Sicilia. Le nostre oasi sono più di 100 e troverete tutti i fine settimana, ma anche altri giorni, attività fantastiche, da laboratori didattici per le famiglie, attività di disegno e di arte, studio degli animali attraverso il bird watching, l'osservazione mirata. Insomma, si possono fare in natura e soprattutto nelle oasi del WWF cose bellissime.
0: Nello stile WWF, certo. Ovvero rispettando i padroni di quell'oasi, che sono gli animali.
6: Che sono gli animali, che sono le piante, che sono i fiori, che in questo periodo sono incredibilmente al loro meglio. E soprattutto bisogna andarci in punta di piedi, bisogna imparare, conoscere, amare la nostra natura. E il luogo più bello per farlo sono le oasi. Si studiano le attività online sul nostro sito www.wwf.it.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Ci sono momenti in cui non cerchi qualcosa di più. Cerchi qualcosa di meglio. Nel tuo modo di vivere. Nelle tue scelte. Sai cosa vuoi? Sai dove andare? Ma anche quando conosci la tua strada, c'è sempre un modo nuovo di percorrerla. L'E-Pass L8, tua da 269 euro al mese.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: Faccio fatica a digerire, mi sento gonfia.
1: E se ti dico Jeffer?
2: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.

0: Nel programma Mi piace così ho apprezzato l'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato.
1: Ho apprezzato che fosse semplice. Penso di aver perso comunque circa 7-8 kg nel primo mese. È molto efficace.
0: E io ho perso 11 kg.
2: Vuoi perdere peso? Vai su mipiacecosi.it. Con il programma di un mese Mi piace così, la prima settimana è gratis. mipiacecosi.it.
3: Mi piace così, ti cambia la vita.

0: Trump. Gli UTI ci hanno chiesto di non intervenire contro di loro, non vogliono lo scontro. Tutto falso, rispondono i ribelli yemeniti. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Se vuole vederlo, venga a Mosca. La reazione gelida del Cremlino. Al via in India il 18° vertice dei BRICS. Il leader cinese Xi Jinping dice: dovremo opporci a dazi arbitrari e protezionismo. Udine, dopo la condanna, tenta di uccidere la ex in tribunale. Il quarantenne si è scagliato contro la donna e l'ha aggredita. Serie A, oggi Genoa-Frosinone e Lazio-Milan, già scontro al vertice. Agli europei di volley maschili, Italia in campo contro la Grecia. 83esima mostra del cinema di Venezia, grande attesa per l'atto finale di una manifestazione da record alle 20.30, il nostro speciale. Le 20, buonasera e benvenuti al telegiornale di RaiNews 24 nella lingua dei segni italiana. Salutiamo l'interprete Massimiliano Mondello. Medio Oriente, è lo Yemen il fronte più caldo del conflitto tra gli alleati degli Stati Uniti e quelli dell'Iran. I miliziani Houthi consolidano il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, chiave di accesso al Mar Rosso, mentre le forze governative sostenute dai sauditi li attaccano nella città strategica di Moha. Da Dublino Trump dichiara: non interverremo, gli UTI mi hanno chiamato e non vogliono lo scontro. Ma i miliziani yemeniti replicano: non abbiamo mai contattato gli Stati Uniti. Conflitto in Ucraina, Zelensky propone di incontrare Putin al G20 che si terrà negli Stati Uniti in dicembre. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, ha affermato Zelensky, spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Venga lui a Mosca, la netta replica di Mosca. Un incontro al G20 in America è impossibile, ribadisce il portavoce del Cremlino, Peskov. Al via in India il 18° vertice dei BRICS, l'organizzazione formata da 11 dei principali mercati emergenti e paesi in via di sviluppo. Arrivato a New Delhi il presidente russo Vladimir Putin, nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping, che dice: dovremo opporci a dazi arbitrari e protezionismo e poi alla violazione della sovranità di altri paesi e a interferenze nei loro affari interni. Aggressione nel tribunale di Udine. Appena finita la lettura della sentenza, un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, di nome Agostino Di Novo, condannato a 6 mesi di reclusione con sospensione della pena, si è avventato sulla vittima colpendola al collo e alle gambe con un rigallo di plastica. Ora deve rispondere di tentato omicidio, secondo la giudice che ha convalidato l'arresto in flagranza. Calcio di Serie A, appena terminato l'anticipo Lazio-Milan, all'Olimpico la sfida è finita sul 2-2, nell'altro match del sabato 1-1 tra Genoa e Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Nell'anticipo del venerdì, prima vittoria per la Fiorentina che ha battuto il Venezia 4-2 in trasferta. E siamo all'ultimo red carpet dell'83esima mostra del cinema di Venezia. In corso la cerimonia per l'assegnazione dei Leoni d'Oro e degli altri premi, la serata finale di una manifestazione da record alle 20.30 su RaiNews 24, lo speciale. Come di consueto ci salutiamo con le previsioni del tempo, ringraziamo l'interprete Massimiliano Mondello.
1: Thank you. Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore residua instabilità sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia orientale, con qualche rovescio temporale, ma previsto in attenuazione. Ampi spazi di sereno sul resto del paese. Per domani continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più durante le ore più calde della giornata sulle aree alpine. Migliora il tempo sulle regioni del Medio Adriatico, quindi il sole tornerà a splendere su tutte le regioni centrali. I venti saranno da deboli a moderati, per lo più settentrionali. Residui annuvolamenti potranno interessare l'entroterra calabrese, mentre sul resto del meridione tornerà a splendere il sole, mari da poco mossi a mossi. Ancora instabile sulla Sicilia orientale, dove avremo ancora dei rovesci temporaleschi in attenuazione solo dalla sera, prevalenza di sole sulla Sardegna. Le temperature tenderanno a stabilizzarsi con punte massime che potranno raggiungere i 30-31 gradi.

0: Noi ripartiamo dalla missione in Irlanda del presidente americano Trump tra speciali misure di sicurezza per le proteste annunciate. Trump critica i paesi europei e la NATO sull'Iran, responsabile, dice, anche dell'attacco all'Arabia Saudita attraverso gli Houthi. Ci aggiorna da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzione.
1: Sì, infatti il presidente americano Trump ha passato la mattinata qui a Dublino, a Phoenix Park. Ora è arrivato nel resort, circolo di golf esclusivo, per passare il fine settimana, ma questa mattina è stata la parte politica con l'incontro con la presidente della Repubblica d'Irlanda Connolly e con il primo ministro Martin. Ha risposto ai giornalisti, ha parlato di Iran, ha detto la guerra finirà presto, entro le elezioni di midterm, e poi ha detto sullo stretto di Hormuz le cose stanno andando come avevamo previsto. Dunque non è una visione allarmistica quella del presidente americano. Ha parlato anche degli Houthi, non lo preoccupa la loro avanzata nello Yemen, dice non vogliono uno scontro con gli Stati Uniti, ci hanno chiamato per dircelo. Infatti, nonostante il principe saudita Bin Salman ci abbia chiesto ben due volte di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, circostanza questa che poi è stata smentita dal portavoce degli Houthi. E poi ha anche rivelato un retroscena, dice che l'attacco all'oleodotto in Arabia Saudita è stato causato e immaginato dall'Iran, e dunque diciamo che rimane aperto questo fronte. Poi ha parlato a tutto campo anche di Europa.

0: certo è un continente che amo moltissimo, ma si autodistrugge, e ha lanciato una provocazione sulla unificazione delle due Irlande, la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Sarebbe una cosa meravigliosa e prima o poi accadrà. E dunque poi il golf, un fine settimana dedicato al riposo con la famiglia, i due figli Eric e Donald Jr., che lo hanno seguito prima qui a Dublino e poi a Dombeck. E per ora da Dublino è tutto.
1: E intanto la rapida avanzata dei ribelli Houthi, che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, minaccia una rotta marittima cruciale nel Mar Rosso. E dopo l'attacco con droni a uno strategico oleodotto saudita, l'abbiamo sentito, il gruppo sciita sferra un duro colpo al regno di Muhammad bin Salman, appunto l'Arabia Saudita. Sentiamo Katia Cerratti.
2: I ribelli Houthi stringono la presa sul Mar Rosso, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, e con l'attacco allo strategico oleodotto saudita nelle regioni di Riyadh e Medina sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. L'oleodotto est-ovest, ora chiuso in via precauzionale, affermano dal Ministero dell'Energia saudita, è lungo 1200 chilometri e negli ultimi mesi aveva trasportato tra i 4 e 5 milioni di barili al giorno, permettendo a Riyadh di aggirare lo stretto di Hormuz dopo il crollo del traffico delle petroliere a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo Baghdad e Riyadh, l'attacco al condotto sarebbe partito dall'Iraq, dove operano milizie sostenute dall'Iran. Le autorità militari irachene affermano di aver rimosso un comandante militare responsabile delle operazioni nella provincia di Maysan, al confine con l'Iran, e di aver ordinato la chiusura precauzionale del valico di Shalamsheh. Riyadh per ora ha scelto di non reagire militarmente, ma avverte di riservarsi il diritto di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi. A guidare la fulminea avanzata dei ribelli Houthi sarebbero state le famigerate guardie rivoluzionarie iraniane, dopo la richiesta di Teheran di intensificare gli attacchi contro l'Arabia Saudita. Un attacco che, insieme alla conquista dell'isola strategica di Perim all'imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb e la chiusura dello stretto di Hormuz, ha innescato un'escalation che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. E dopo la richiesta di assistenza militare a Washington da parte saudita, la Casa Bianca sceglie di non intervenire militarmente, condividendo per il momento soltanto fonti di intelligence e individuazione degli obiettivi. Intanto il governo yemenita, appoggiato da Riyadh, prepara un contrattacco per riconquistare le aree occupate dagli Houthi lungo la costa del Mar Rosso. Ma i ribelli già promettono ritorsioni.
1: E dunque lo sentivamo, schizza il prezzo del petrolio, e in parallelo arriva una nuova stangata sui carburanti. Il gasolio vola 2,28 euro al litro in autostrada. Raffaele Cappuccio.
3: Non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti. Secondo gli ultimi rilevamenti dell'osservatorio prezzi del Mimit, sulla rete stradale nazionale il gasolio si attesta sopra i 2,20 euro. In autostrada il quadro è ancora più critico, addirittura il gasolio si attesta sopra i 2,28 euro al litro. A innescare la fiammata è una nuova e violenta scossa sui mercati internazionali. L'escalation militare nel Mar Rosso, con la presa del controllo dello stretto di Bab el-Mandeb da parte dei ribelli Houthi. Incidono poi il blocco dello stretto di Hormuz e gli attacchi agli impianti sauditi, elementi che hanno fatto schizzare le quotazioni del greggio. Il barile di Brent ha sfondato la soglia dei $104. Le preoccupazioni riguardano anche il gas. Le scorte in Europa per il prossimo inverno restano al di sotto dei livelli consueti di questo periodo. Sono infatti al 66,5%, perché gli attacchi nell'area del Golfo Persico continuano a interrompere le spedizioni di GNL attraverso lo stretto di Hormuz. In Italia restano critiche le associazioni dei consumatori. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, parla di un ritmo infernale degli aumenti, calcolando che in soli 3 giorni fare un pieno di gasolio in autostrada sia arrivato a costare 1,40 euro in più. Nel frattempo a Palazzo Chigi il dossier è tra i più scottanti. Esclusa l'ipotesi di un taglio generalizzato delle accise a causa dei vincoli di bilancio, il governo lavora un intervento mirato. Il nodo centrale resta la platea del bonus carburante. Sul tavolo anche l'ipotesi di uno sconto sul bollo auto.
1: La guerra in Ucraina, ancora un raid russo sui civili, questa volta a Kramatorsk, 3 i morti. E nella notte un missile ha colpito un impianto industriale a Kryvyi Rih, un altro morto e 2 feriti. Il presidente Zelensky intanto propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Allora facciamo il punto da Kramatorsk con l'inviata Raffaella Cosentino.
4: I russi trasformano i civili in bersaglio dei loro attacchi terroristici, è la dichiarazione del presidente ucraino Zelensky per gli ultimi attacchi russi che hanno fatto almeno 11 morti e un centinaio di feriti nelle ultime 24 ore. È stata colpita Odessa, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, condomini, infrastrutture critiche. Anche qui a Kramatorsk abbiamo sentito l'esplosione di diversi bombardamenti aerei con bombe CAB e in una casa colpita un'anziana dispersa. Abbiamo visto i vigili del fuoco scavare tra le macerie per ore alla ricerca dei resti di questa persona. E siamo qui a Kramatorsk vicino a un albero perché dobbiamo ripararci nel caso che sentiamo sparare ai droni, cosa che avviene frequentemente, o il ronzio di droni in fibra ottica. È la guerra elettronica di cui parla Zelensky, che oggi ha ringraziato i suoi uomini perché grazie a jamming e a intercettazioni riescono a bloccare i droni e i missili russi e quindi a intercettarli e farli cadere, salvano vite. E per ora da Kramatorsk è tutto, a te.
1: E dal Cremlino subito la replica al presidente ucraino. Vuole incontrarci? Venga lui a Mosca. Andiamo dalla corrispondente Eliana Mistretta.
5: Il Cremlino frena sulla proposta di Zelensky di poter incontrare Putin al G20 di Miami e dice: se Zelensky vuole incontrare il presidente russo può venire qui a Mosca. Non è la prima volta che il Cremlino lo dice. Peskov, il portavoce, parla da Nuova Delhi, dove si trova il presidente Putin per partecipare al vertice dei BRICS. Sul tema interviene anche il ministro degli esteri Lavrov, che dice: l'invito a Zelensky a venire a Mosca è un gesto di buona volontà, considerando che Kiev non ha ancora rimosso il divieto di negoziare con la Russia. Mosca è pronta a negoziare, dice il ministro degli esteri, ma nell'attesa il conflitto continua. Tra l'altro il Cremlino fa sapere che la possibilità che Putin vada al G20 negli Stati Uniti non è ancora stata presa in considerazione. Mosca loda l'impegno di Washington per la pace, che si sta intensificando, e spera dia buoni frutti, ma intanto Putin su questo invece rileva le tensioni con l'Europa e dice: la Russia non minaccia gli Stati europei, non avremmo motivo di attaccarli, sono invece loro che vogliono provocare lo scontro con la Russia. Linea a voi.
1: A proposito del presidente russo Vladimir Putin, si trova in India, a New Delhi, per una visita di 3 giorni durante la quale parteciperà al 18° vertice dei BRICS. Nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping e l'iraniano Pezeshkian. Il corrispondente da Pechino, Nello Puarto.
6: È un successo per il premier indiano Modi la partecipazione di Xi Jinping al 18° vertice dei BRICS di New Delhi. L'ultima visita del presidente cinese in India risaliva a 7 anni fa. Dopo un periodo di tensioni per dispute di confine, i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando. Modi ha accolto i leader dei paesi che rappresentano le economie emergenti del mondo ed è riuscito a far sedere allo stesso tavolo Iran ed Emirati Arabi, entrambi membri del BRICS ma su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente. La dichiarazione congiunta adottata all'unanimità ha ribadito l'appello ad un approccio multilaterale nella gestione delle crisi internazionali, condannando le azioni militari unilaterali senza nominare alcun paese. Nel suo intervento Xi Jinping ha chiesto ai paesi del BRICS di opporsi a dazi arbitrari e protezionismo e a ogni violazione della sovranità nazionale. Da Modi e Putin l'appello per una riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dia più voce al sud globale.
1: La politica italiana ora con la premier Meloni, che interviene alla festa dell'UDC e dice è componente essenziale del centrodestra. Poi rivendica l'azione e i risultati dell'esecutivo. Gabriele Martelloni.
7: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'exploit della AfD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. e sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
8: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
7: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il Paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
1: In primo piano nel dibattito politico proprio la legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizioni sulla norma che penalizza i piccoli partiti. Martedì ha previsto il voto al Senato, poi il testo torna alla Camera. Ma il confronto verte anche sui temi economici. Facciamo il punto con Pablo Rojas.
9: Di tutti questi temi si parla nei vari eventi che in questo weekend ci sono legati alla politica, quindi abbiamo sentito la festa nazionale dell'UDC, cioè la festa dell'Avanti, ci sono anche gli eventi legati ai quotidiani, ad esempio il Corriere della Sera che ha organizzato il Tempo delle Donne, lì sta parlando Matteo Renzi che ha affermato la sinistra, il centro-sinistra deve restare unito per vincere, non voglio ruoli di primo piano. E poi c'è la festa dei giovani di Forza Italia, Azzurra Libertà, dove ha parlato il leader Tajani. Ha detto intanto che non si deve andare alle elezioni anticipate, questo lo dice anche la Lega, bisogna arrivare fino a settembre per poter affrontare due dei temi più cruciali, e quindi quello del lavoro e quello dell'abbassamento delle tasse. Sui temi economici da Fratelli d'Italia è intervenuto anche Speranzon, sentiamo che cosa ha detto.
10: Con il governo Meloni 24 milioni e 370 mila italiani oggi hanno un lavoro. Non era mai accaduto nella storia, sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra disperata.
9: Il lavoro è ovviamente al centro anche del dibattito, al centro del campo largo, ne ha parlato ieri Elly Schlein, ha parlato di salario minimo ancora una volta e di ricominciare dai temi, dal programma e proprio dall'occupazione. Ma è la legge elettorale ad animare ancora di più il dibattito in questi giorni, perché lunedì al Senato andrà avanti la discussione, martedì il voto, fino poi a quello finale che dovrà essere fatto alla Camera il 28 di settembre. Da parte della centrodestra viene rivendicata una legge che possa dare stabilità al Paese, ma il campo largo protesta soprattutto per una norma che impone ai partiti che non sono attualmente in Parlamento la raccolta di 6.000 firme per ogni collegio. E allora dal Partito Socialista e quindi dal suo segretario Maraio, ecco la sua opinione, il suo commento, e poi in a te.
11: Le leggi elettorali non vanno immaginate per tutelare e garantire i singoli partiti, ma per offrire rappresentanza a ogni singolo cittadino del Paese. Sulla raccolta firme, davvero un meccanismo perverso da parte del governo di centrodestra.
1: Ora l'economia con l'ex Ilva. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, si va verso la chiusura dell'area a caldo. Forte la preoccupazione tra gli operai. Sentiamo Angela Mauro.
12: Il confronto a Palazzo Chigi dovrebbe riprendere martedì, ma loro hanno già deciso che protesteranno contro quello che considerano l'inizio della fine per Taranto e gli altri stabilimenti dell'ex Ilva a Genova, Novi Ligure, Racconigi.
13: Faremo manifestazioni, tutto quello che c'è da fare per salvaguardare il posto di lavoro.
12: Lunedì l'assemblea dei lavoratori dell'indotto, 2500 sono considerati esuberi strutturali dopo la sentenza che chiude l'area a caldo entro la fine di ottobre.
14: Il timore è che effettivamente già prima di quella data si possa avviare una vera e propria carneficina sociale, come abbiamo già detto in altre occasioni, proprio perché purtroppo già i commissari straordinari hanno informato sia le organizzazioni sindacali ma anche lo stesso governo che già da giorno 16 si possono avviare, quindi ormai siamo prossimi a quella data, dal 16 settembre si avvieranno già le fasi di spegnimento dell'unico altoforno in marcia.
12: La richiesta che si blocchino i licenziamenti per tappare una falla che rischia di lacerare ulteriormente il tessuto sociale di Taranto.
15: Gli ambientalisti hanno visto questo, il mostro, va bene? L'hanno dichiarato il mostro. Poi c'è un altro mostro che sarebbe l'ENI. L'ENI inquina anche più di qua dell'Ilva, però va tutto in sordina perché la benzina serve a tutti.
16: Anche gli operai sanno che purtroppo per tutti questi anni i bambini si sono ammalati, abbiamo lottato tanto noi cittadini per salvare questi bambini, evitare che i bambini si ammalino e basta, i bambini di Taranto oggi devono vivere.
1: La cronaca ora. Ha aggredito l'ex compagna in tribunale a Udine subito dopo la lettura della sentenza. L'uomo di 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni ai danni della donna. Ora è accusato di tentato omicidio. Alessandro Fresilli.
17: È accaduto tutto in pochi secondi, appena finita la lettura della sentenza. Agostino Di Novo, 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni ai danni della ex compagna e per questo era stato condannato a 6 mesi di reclusione con sospensione della pena. All'improvviso si è alzato e ha attraversato l'aula. Raggiunta la donna, si è avventato su di lei e l'ha colpita ripetutamente al collo e alle gambe con un righello di plastica, come mostrato in una foto pubblicata dal Piccolo di Trieste. L'aveva portato con sé riuscendo a farla entrare nel tribunale nonostante i metal detector. È tentato omicidio, secondo la giudice che ha convalidato l'arresto effettuato in flagranza, con minaccia, porto abusivo di arma destinata all'offesa e interruzione di pubblico servizio. Durante l'aggressione le urla della donna hanno richiamato l'attenzione di un carabiniere di piantone e un poliziotto in aula per testimoniare in un altro processo. I due sono riusciti a bloccare l'uomo, evitando il peggio. La 35enne è stata poi aiutata da una donna che l'ha portata fuori dall'aula e in seguito trasferita al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi.
1: La procura di Velletri ha posto sotto sequestro l'abitazione di Denise Cosco, figlia della collaboratrice di giustizia Lea Garofalo. La donna domenica scorsa si è lanciata dal palazzo dove viveva da Riccia alle porte di Roma ed è morta giovedì in ospedale. L'iniziativa degli inquirenti è stata presa dopo un sopralluogo a cui hanno preso parte anche i carabinieri, durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare che verrà analizzato. I PM nei prossimi giorni ascolteranno il compagno, che era l'unico presente in casa al momento del tragico volo. E ora la pallavolo con gli europei maschili. Dopo l'esordio scenografico in piazza Plebiscito a Napoli, oggi gli azzurri nuovamente in campo a Modena alle 21:05 contro la Grecia. L'inviato Maurizio Colantoni.
18: Gocce di pioggia, fulmini e vento, la paura di non poter giocare davanti a 6.000 persone innamorate della maglia azzurra. Piazza Plebiscito bella come mai in una gara d'esordio europea unica, originale, che ha rischiato di essere rimandata. Tra cartelli e striscioni dedicati soprattutto al capitano Simone Giannelli, il popolo napoletano è stato premiato. La pioggia è terminata e la nazionale di Ferdinando De Giorgi ha conquistato la vittoria contro una modesta Svezia. Gli azzurri galvanizzati, emozionati già dai giorni precedenti e nonostante l'acqua, a singhiozzo volevano giocare, soprattutto perché sul lato corto, posto numero 34, c'era il tifoso numero 1, Sergio Mattarella, il nostro presidente, innamorato come mai della pallavolo italiana. A fine gara, dopo l'ultimo pallone messo giù da Daniele Lavia, è sceso in campo a stringere la mano agli azzurri.
19: Resta intanto, come dicevo, essere protagonisti di un evento unico, dell'orgoglio di aver partecipato a questo evento, del fatto che il presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, e questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, perché oggi poi è veramente uno spettacolo.
18: Importante partire con una vittoria. Gli occhi lucidi del CT allo scambio di battute con il presidente Mattarella.
19: L'ho ringraziato perché l'ho detto che ci ha reso orgogliosi il fatto che che è venuto a vedere la nostra partita d'apertura. Poi l'ho ringraziato perché mi aveva mandato qualche mese fa un'onorificenza che non sa nessuno, di grande ufficiale, quindi l'ho ringraziato personalmente.
1: Ora andiamo a Venezia, in corso la cerimonia di chiusura della mostra del cinema. Linea Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
20: Proseguendo la cerimonia, in questo momento siamo al premio alla miglior attrice, che è Mathilde Arcel del film Woman Unknown, ma questa cerimonia ci ha già regalato tante sorprese, un premio, anzi un doppio premio all'Italia nella categoria Orizzonti per il film I figli della scimmia, il regista è Tommaso Landucci, un premio per la sceneggiatura e per il miglior attore Riccardo Scamarcio, che ha dedicato

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
3: E questa sarebbe la camera con vista.
4: Breve un colpo di fortuna.
3: Qui serve un colpo di genio.
5: Prenotato da soli?
6: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
7: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
8: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
9: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
10: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
11: Rinuncio!
9: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
10: Con i top match non è peccato.
12: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
13: Andate e guardatele tutte.
14: Ruffillo appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima passa da poltrone e sofà, solo divani di qualità.

0: Allora, siamo tornati. Laura è già sul red carpet collegata. Laura, se sei d'accordo, andiamo subito a sentire il video collegamento di John Malkovich, che ringrazia per la Coppa Volpi come miglior attore?
1: Soprattutto San Rocco. Di nuovo scusatemi, purtroppo non posso essere lì con voi. Avrei adorato poter essere lì, ma sto attualmente girando un altro film, quindi grazie mille.
0: Ecco, l'abbiamo dato in diretta, come avevamo previsto con Laura. No, Laura, Coppa Volpi a John Malkovich, che non è presente al Lido perché è tornato oltreoceano.
2: Per premiare il premio alla miglior sceneggiatura, sono un po' ripetuto forse.
3: È proprio così, e prima di questo, di questa Coppa Volpi maschile, c'è stata la Coppa Volpi al femminile, Mathilde Arcel per Woman Unknown. Intanto Maggie Gyllenhaal sta andando avanti nella premiazione, ma intanto Giancarlo...
0: Maggie Gyllenhaal ha fretta, scusami Laura, ha fretta, perché siamo alle 20.32 e ha già premiato la Coppa Volpi femminile a Mathilde Arcel. Chi è stato premiato adesso?
3: Stéphane Brisé per il film Un bon petit soldat, che vede tra i protagonisti anche la nostra Alba Rohrwacher. Questo è il premio per la sceneggiatura, un premio importante, un film scritto in maniera potente, un film che ci parla delle dinamiche che si creano sul posto di lavoro, i rapporti tra uomini e donne sul posto di lavoro, il mobbing che si subisce sul posto di lavoro, purtroppo talvolta. Ed ecco Stéphane Brisé che dice: prova a parlare inglese, visto che John Malkovich ha parlato inglese, non parlerò in francese. Se volete ascoltiamo un po'.
0: Sentiamo un minuto di ciascuno.
1: È sicuramente per noi questo il momento più bello, quindi grazie a tutte le persone che hanno lavorato con me per la realizzazione di questo film. Sicuramente grazie ad Alberto Barbera, vorrei ringraziarti, grazie per questo invito quest'anno, ma anche grazie

0: e per gli altri, grazie proprio per aver regalato così tanto alla mia vita. E poi sicuramente vorrei ringraziare Coralie Amedeoli Viegos. Davvero grazie.
1: Such a pleasure to share so much.
0: È davvero un piacere
1: condividere
0: il tempo con due persone così intelligenti e vorrei ringraziarli per avermi aiutato a trovare il modo di scrivere qualcosa che a volte forse neanche io conosco, e quindi li vorrei appunto ringraziare per la loro gentilezza, per la loro intelligenza. Grazie.
1: Then I would like,
0: e poi
1: to thanks, of course,
0: vorrei sicuramente ringraziare tutti i produttori. Grazie.
1: You have a good sense of cast for all the
0: proprio perché avete un ottimo intuito. Grazie mille, grazie Sidonie
2: per il tuo
0: aiuto.
2: Hanno prodotto il suo film, quindi chiaramente per Stefan Brisé hanno un ottimo intuito i produttori. Laura, allora, siccome siamo entrati proprio nel corso della diretta, a beneficio di chi si è collegato adesso, vogliamo un attimo ricordare a che punto siamo e chi sono i premiati finora?
3: Guarda, io direi che possiamo partire anche da un bel po' indietro, cioè
2: sì,
3: dalla sezione Orizzonti, perché ci ha visto protagonisti con I figli della scimmia, un film che ha vinto sia per la migliore sceneggiatura che per il miglior attore Riccardo Scamarcio, un film molto delicato, bello, che racconta dei rapporti tra genitori e figli, che parla di disabilità, che parla di famiglia. Riccardo Scamarcio era molto emozionato, l'ha dedicato a tutti i papà del mondo, compreso il suo. Insomma, ricordiamo Giancarlo che I figli della scimmia è l'esordio alla regia di Tommaso Landucci, un ragazzo giovane, talentuoso. Riccardo Scamarcio diceva a star is born, è nata una stella, e davvero questo film lo conferma, questo che ha detto
2: Riccardo. Questo Landucci potrebbe veramente ripercorrere le orme di altri giovani registi italiani, penso a Paolo Stripoli, che appunto dopo essere stato fuori concorso e aver avuto grandi applausi, poi ce lo siamo ritrovati in concorso. Ha intercettato Scamarcio proprio poco fa. Allora
3: sì,
2: io direi,
3: esatto,
2: approfittiamo di questo momento in cui parla ancora Stefan Brisé, poi proseguiamo ovviamente con le altre premiazioni e andiamo a sentire l'intervista di Laura Squillaci a Riccardo Scamarcio dopo aver ricevuto il premio.
3: Che emozione quindi, Riccardo?
4: Beh, è un'emozione pazzesca ricevere questo premio a Venezia, sono molto felice, è un sogno che diventa realtà, abbiamo vinto due premi. E questo credo che succeda veramente molto raramente. È un grande segnale da parte di questa giuria fantastica che ci spinge all'uscita in sala, che è il 17 settembre, con questa iniezione di stima e di fiducia da parte del Festival di Venezia. Speriamo di incontrare anche il pubblico italiano che possa piacere questo film. Un film dolce sulla genitorialità, sull'essere padre. Un film speciale veramente, che mi ha dato tanto in termini proprio di esperienza umana, e adesso arrivano anche i premi, per cui
3: un film dove c'è tanto, Riccardo, la sua dolcezza, la sua passione,
4: un film in cui sì, perché il film non ci consentiva, il tono della messa in scena, della regia e anche della scrittura non consentiva a questo film di potersi appoggiare in caratterizzazioni che spesso a volte si fanno, ed è anche giusto, No, qui bisognava lanciare il cuore oltre l'ostacolo, ecco.
3: Dedica ai papà.
4: Sì, l'ho dedicato dal palco a tutti i papà del mondo e quindi ovviamente anche al mio.
2: Allora, intanto complimenti a Laura Squillaci per l'intervista, insomma, ha detto delle cose assolutamente non banali Scamarcio in questa intervista e visibilmente emozionato, tra l'altro, a ritirare il leone della sezione Orizzonti.
3: Piangeva, com'era anche commosso, comunque travolto dalle emozioni Stefan Brisé. Voglio dire, Giancarlo, mentre ascoltavamo Riccardo Scamarcio, che Stefan Brisé è andato avanti parlando in questa maniera di Alba Rohrwacher. Ha detto: Alba è divina, ha una luce dentro di sé, è geniale. Quindi in qualche modo anche nel premio di Stefan Brisé ci siamo anche noi, c'è la nostra Alba che ha dato una prova d'attrice eccezionale, forse a mio avviso la migliore della sua carriera. Intanto c'è Nazza, premio speciale della giuria.
2: Andiamo con le immagini in diretta. Sì, andiamo con le immagini in diretta mentre Laura ci racconta il premio. È il premio speciale della giuria, no?
3: Proprio così, Giancarlo. Nazza, ricordiamolo, 25 minuti di applauso, viene premiato dalla regista della voce di Indra Jab. È quasi un passaggio di testimone tra questi due film, lo ricordiamo, molto amati qui a Venezia. Lo scorso anno La voce di Indra Jab, 24 minuti di applausi, quest'anno Nazza 25, standing ovation per questi due ragazzi, Yuval Abrams e Rachel Sors, hanno fatto un lavoro eccezionale, un documentario potente da parte di due registi israeliani che hanno raccontato attraverso interviste a dei membri dell'intelligence israeliani quali sono i meccanismi di uccisione dei palestinesi a Gaza. Guardate questo momento di
2: sì, un'altra standing ovation dopo quella della presentazione del film. Sentiamo un minuto di ringraziamento degli autori di Nazza.
0: Non è facile per noi essere qui. Sto pensando a tutte le persone che i politici israeliani stanno attaccando questo film, i giornalisti lo stanno attaccando senza neanche averlo visto. E viene fatto così tanto proprio per evitare di considerare la realtà, ma la realtà è che da quando è iniziato questo film, nell'arco di questi 10 hanno ucciso almeno 6 bambini, una bambina di 3 anni in una scuola. E gli ufficiali, gli agenti dell'intelligence israeliana ci hanno parlato di questi attacchi che sono sistemici, sono davvero delle politiche che sono appunto basate sulla deumanizzazione dei palestinesi. Voglio essere davvero chiaro su questo. Questa verità è stata documentata e conosciuta grazie ai giornalisti palestinesi. Più di 200 sono stati uccisi a Gaza dagli israeliani, le loro voci sono state negate e messe a tacere. Crediamo che negare un crimine fa sì che questo possa essere perpetrato ed è per questo che è importante per noi che gli israeliani vedano questo film. È il nostro paese che sta perpetrando questi crimini e soprattutto anche qui in Italia, proprio perché il vostro governo sta proprio bloccando il fatto di poter vedere questo film, proprio perché sono paesi che stanno finanziando questa uccisione. Quindi voglio ringraziare anche Rachel, la mia partner, voglio dire grazie a The Guardian, grazie a Jim Wilson, il nostro produttore Jonathan.
2: Ringraziamento
0: Glazer,
2: ovviamente anche da parte loro dei produttori, una sorta di risposta in diretta a chi pensa che in Israele non ci sia un'opinione pubblica che critica nei confronti di quello che fa il governo Netanyahu. Sono due cose diverse, no? Un conto è Israele, un conto è criticare legittimamente le azioni di un governo. Lo ha fatto un giornale, il più importante e autorevole giornale israeliano, Haaretz, pochi giorni fa, con l'inchiesta pubblicata sulle azioni del governo Netanyahu poco prima dell'attacco del 7 ottobre, e questo è un altro esempio. Sono due autori israeliani. Secondo me no, secondo me non verrà bloccato il film, arriverà un po' dappertutto e anzi farà incetta di premi in giro per il mondo, no? Possiamo dirlo, Laura, è perché a differenza, come dicevamo, della voce di Rajab, è piaciuto moltissimo questo.
3: È un film veramente, un documentario veramente potente, necessario. C'è chi in questi giorni, Giancarlo, ha anche proposto per questi due ragazzi il Nobel per la pace, per il lavoro immenso che hanno fatto.
2: E intanto, mentre
3: quello che accade,
2: non facciamo in tempo a dire chi ha vinto i premi, perché siamo già al premio successivo, perché sta salendo sul palco, anzi è già salito sul palco Ilya Korchanovsky, che è il regista di Dau, che completa questa sua ideale trilogia dedicata a uno studioso e all'inventore della bomba atomica russa. Allora, aspetta Laura, sentiamo se riusciamo a tradurre pure lui.
5: Thank you so much, Alberta.
0: Grazie Alberto, Barbera, grazie Angela per aver scelto questo film e aver dato a questo film da una casa qui. È un viaggio che è durato per 20 anni. Non tutti credevano che l'avrei finito, ma io invece ho sempre saputo che l'avrei portato a termine. Adesso è così, esiste, quindi grazie per questa opportunità, l'opportunità di averlo mostrato quel pubblico per la prima volta. Per questo film hanno lavorato più di 2000 persone, molte di queste vengono dall'Ucraina,

0: dove abbiamo girato la maggior parte di questo film.
1: I want to dedicate this prize
0: e voglio dedicare questo premio
1: Kharkov and to Ukrainians
0: proprio agli ucraini che stanno combattendo questa guerra terribile per la loro libertà e per la loro pace e la loro vittoria. Io
2: anche
0: credo
2: qua,
0: in loro.
2: Signori, siamo di fronte insomma, a come la realtà entra nel cinema. Regista russo, film russo, e nel suo discorso di premiazione dedica il suo premio al popolo ucraino. Laura.
3: Proprio così, il regista dissidente russo ormai vive in Germania da tempo, un film lo ha detto il regista, no? Ci ha messo 20 anni per farlo, ci sono state anche parecchie polemiche prima che arrivasse qui perché era stato accusato di propaganda, perché c'erano state diciamo degli episodi di violenza anche sul set, perché su quel set che è durato 20 anni realtà e finzione si confondevano, ma lui, il regista, da subito, appena arrivato in conferenza stampa, Giancarlo, ti ricordi? Più o meno erano le stesse parole rivolte all'Ucraina, continuamente all'Ucraina, per l'ammirazione, per la resistenza dell'Ucraina, auguri di un futuro per l'Ucraina, quindi sono cose commoventi, stiamo proprio assistendo a quello che dovrebbe essere la nostra umanità, un'umanità che vede nell'altro non il diverso, ma vede nell'altro una possibile convivenza. Meraviglioso.
2: Allora Laura, senti, mentre Korchanovsky continua il suo discorso di ringraziamento, quindi facciamo un po' un riepilogo. Finora che cosa abbiamo?
3: Certamente.
2: Allora, finora che cosa sappiamo? Sappiamo che le due. Vai tu.
3: Allora, siamo partiti dal premio Marcello Mastroianni, che abbiamo un po' dimenticato, ma è importante.
2: Diciamolo.
3: Rappresenta il futuro, un film peraltro bellissimo, sempre francese, di Cédric Kahn, Place to Heal. Il premio è andato a Malou Kerizi, un'attrice bravissima. Ricordiamo che questo film è ambientato dentro un reparto psichiatrico, ci fa vedere come questi ragazzi vivono le loro difficoltà, le difficoltà di vivere in questa società, aiutati da una squadra di infermieri, medici pazzeschi, ragazzi tutti bravissimi, molti sconosciuti, molti alla loro prima prova di attore o di attrice. E dunque è un bellissimo premio. Poi ci sono state le due Coppe Volpi, a Mathilde Arcel per Woman Unknown e a John Malkovich per Wild Horse 9. Abbiamo visto il premio speciale della giuria a NASA per Yuval Abram e Rachel Sohr, e poi il Leone d'Argento per il regista Karaszowski
2: e poi la sceneggiatura di Stéphane Brisé. Ed ecco Lee Chang-dong. Allora, praticamente rimane solo Lee Chang-dong che va adesso sul palco ed vince il gran premio della giuria, che come è anche a Berlino e a Cannes è il secondo premio più prestigioso di un festival. Di solito si considera diciamo il premio di consolazione a quello che avrebbe potuto vincere il Leone d'Oro se non ci fosse stato quello che poi vincerà il Leone d'Oro tra poco. È un premio particolare anche questo, un regista che siamo veramente molto felici di vedere premiato a Venezia. Sentiamo anche di lui un minuto, dai. Forse di lui non c'è la traduzione perché non parla in inglese?
3: Io non ce la posso fare.
2: No. Forse c'è una traduzione.
3: Vediamo?
2: Dal...
3: Thank you. Vediamo
2: ecco.
3: Se arriva.
2: Sentiamola.
3: Eccola.
4: First of all, thank you to the jury members.
0: Innanzitutto grazie ai membri della giuria per avermi conferito questo premio meraviglioso e grazie al Festival del Cinema di Venezia per avermi richiamato dopo 24 anni.
2: Allora, non ce ne voglia Lee Chang-dong, ma quando ci sono le traduzioni non simultanee è sempre un po' complicato e antipatico ascoltarle, quindi vi daremo conto, magari vi darà conto Laura nel suo racconto finale delle parole del regista sudcoreano. Abbiamo detto Possible Love, piaciuto tantissimo, era considerato uno dei grandi favoriti per il Leone d'Oro, si accontenta tra virgolette del gran premio della giuria. Ora rimane soltanto un'incertezza, perché non ci risultano altri film che siano passati sul red carpet oltre a quelli che sono già stati premiati.
3: E quindi deve essere per forza il leone d'oro tra coloro che abbiamo già raccontato. Nel frattempo che vediamo queste immagini, Giancarlo, parliamo anche dei temi di questo film, perché lo potete capire da come ve lo stiamo raccontando di Giancarlo quanto questo palmarès tenga conto della nostra società, di quello che ci accade. E questo film parla di uno sciopero di lavoratori, delle almenti in Corea si sono trovate in mezzo alla strada perché per, diciamo, dinamiche aziendali, di ristrutturazione aziendali, hanno mandato a casa centinaia e centinaia di lavoratori, quante volte lo raccontiamo. E in questo film, oltre a questo tema, c'è anche il tema dello scontro tra classi, perché è un po' un film nel film, nel senso che c'è una regista di documentari che vuole fare un documentario su questo sciopero, regista borghese, marito borghese, che si confrontano con questi lavoratori che hanno perso tutto. E un po' quello che ci dice il film è che è molto difficile, no? Anche se ci si sforza di conciliare delle vite così differenti, di trovare dei punti di incontro, però il titolo è Possible Love, non dico altro perché il titolo,
2: ecco, sì, non ci svelare ci troppo, non ci svelare troppo. Allora, mentre Lee Chang-dong in sala grande sta continuando a parlare, tra l'altro un ringraziamento fiume il suo, gli altri sono stati tutti molto sintetici. Allora, vogliamo rivedere insieme la grafica riassuntiva di tutte le valutazioni dei film che sono passati in concorso a Venezia da mercoledì scorso? Chiedo alla regia. Ecco qua. Allora, questa è la situazione. Vedete, la prima cosa che colpisce è questo, ne parlavamo con Laura fuori onda tante volte in questi giorni. Forse almeno degli ultimi 4-5 anni il concorso qualitativamente più alto, perché diciamoci la verità, noi non è che nascondiamo qualcosa per campanilismo nei confronti di Venezia. Avevamo detto in presa diretta sia l'anno scorso che 2 anni fa che erano stati due concorsi che soffrivano un po' di varie cose, lo sciopero di sceneggiatori, il fatto che gli americani non vengono più perché hanno paura delle stroncature e che poi questo possa riverberarsi sugli incassi. Invece quest'anno davvero il concorso è stato di una qualità molto alta, questo purtroppo ha penalizzato, ahimè, anche i 5 film italiani che erano nel cartellone principale.
3: È proprio così, è questo il tema, erano tanti bei film, difficile per la giuria, ed infatti non è stato un lavoro facile, Giancarlo, anche questo lo dobbiamo sottolineare, la giuria era spaccata, non c'era unanimità sulle scelte, proprio perché i film sono talmente belli che era difficile proprio comporre il palmarès. Certo, gli italiani, un grande peccato, forse lo dicevamo, Ritorno a Buenos Aires di Marco Becchis, quello che aveva convinto di più, anche Adriano Giannini, molto, lo sentivo molto, molto spesso citare nei discorsi, come anche La prova di Vanessa.
2: Chiedo alla cortesia, scusami Laura, chiedo la cortesia alla regia di abbassare leggermente il volume di Lee Chang-dong o comunque dell'audio della sala grande, perché faccio fatica a sentire quello che dice Laura quando mi parla. Spero che si possa fare, insomma. Vai Laura.
3: Ci sono, sì, dicevo che insomma siamo rimasti un po' penalizzati, però insomma i nostri nomi risuonavano, non è che non ci abbia pensato la giuria, Adriano Giannini, Vanessa Scalera, erano nomi che ritornavano, ma siamo al momento del Leone d'Oro. Dicevamo, Giancarlo, è difficile a questo punto dire chi sarà, nel senso che andando per esclusioni è un po' difficile, abbiamo in qualche modo raccontato tutti i film che erano i preferiti di questa edizione, perché Waldorf's Nine con John Malkovich, Woman Unknown con Mathilde Arcel, Stéphane Brisé per la sceneggiatura, Possible Love per il gran premio della giuria, siamo all'annuncio.
5: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Touki.
2: Allora, Leone d'Oro a Woman Unknown, il film danese. Il film danese che ha già avuto il premio come Coppa Volpi miglior attrice con Mathilde Arcel, e adesso van Mai El Touki, regista danese di origini egiziane ma fondamentalmente è danese, e ritirerà il Leone d'Oro.

0: con Maggie Gyllenhaal. È in qualche modo un premio alle donne, mettiamola così.
1: E tra l'altro con questa annotazione ulteriore che non è cosa da poco ottenere il Leone d'Oro e una Coppa Volpi. Abbiamo detto addirittura che in tempi passati era pure vietato dal regolamento. Sentiamo che cosa dice la regista di A Woman Unknown.
2: Sembra molto lungo, in realtà non lo è, ve lo prometto. Abbiamo solo 2 minuti e rispetterò le tempistiche. Innanzitutto vorrei ringraziare il festival, Alberto, Angela, Elena. Grazie per il vostro incrollabile sostegno da subito a questo film. Grazie per questo sostegno proprio ai registi. E poi vorrei anche ringraziare Manuel Zucchine, il mio produttore, l'autore, è il mio compagno
3: and all of my HODs,
2: e sicuramente tutta la squadra.
3: In this room know that
2: tutti sanno che fare film è proprio un processo collaborativo che richiede persistenza, sacrifici, e quindi grazie a tutti voi per avermi aiutato a raccontare questa storia. Per me personalmente A Woman Unknown parla proprio del corpo della donna come un campo di battaglia, e al tempo stesso
1: rientriamo, queste sono le parole della regista di Woman Unknown. Tra un minuto circa chiudiamo, Laura. Quindi abbiamo fatto in tempo a dare tutti i premi, complice il fatto che la conduzione di Greta Scarano
0: e
1: il protocollo della giuria di Maggie Gyllenhaal è stato velocissimo. Come ci possiamo salutare, Laura? Allora, che bilancio ti senti di fare di questo palmarès?
0: Ma guarda, un bilancio positivo, mi dispiace per l'Italia che è assente da questo palmarès, è un palmarès che tiene conto, lo dicevamo, della realtà che viviamo, un palmarès che ha premiato doppiamente una regista, l'unica regista donna con la sua attrice Matilda Sade, è un segnale in qualche modo, presidente Maggie Gyllenhaal. Mi sono piaciute però molto, Giancarlo, le parole della regista per la vittoria per questo film. Dice, il film parla del corpo delle donne come campo di battaglia, donne invisibili che non hanno voce. E dunque in qualche modo è questo anche il significato che ci porteremo di questo palmarès e di questo Leone d'Oro in particolare. E sono contenta che in questo palmarès ci sia anche Nazza, che ha ricevuto 25 minuti di applausi. Forse onestamente mi sarei aspettata qualche cosa.
1: Ci aspettavamo qualcosa di più, cioè il premio speciale della giuria è un po' il premio di consolazione in un palmarès, ma sappiamo che le giurie internazionali non gradiscono essere imbeccate dalla stampa e dell'opinione pubblica. Questo probabilmente avrà pesato. Laura, allora grazie mille, grazie a te, grazie a Francesco Gatti, grazie a Lorenzo di Los Plazas, grazie ad Alessandro Stefanoni, grazie alla redazione Cultura che ci ha coordinato da qui da Roma. Allora noi chiudiamo qua, torna Laura probabilmente del TG delle 21 per raccontarvi un po' meglio, se vi siete collegati adesso, chi ha vinto e chi ha perso a Venezia 83, linea alla regia e poi torniamo col telegiornale.
4: Si infiammano se lavi male i denti.
5: Gengive.
4: Ah, ma quindi li lavo male.
5: Il manuale non è il massimo.
6: Passa ora al piaio.
7: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
5: Enigma risolto.
7: Nulla pulisce come Oral B I.O.
8: Visto che offerte sul nuovo sito Oral B.
9: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral B I.O.
7: Sito Oral B, la scelta giusta in un click.
10: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
11: E allora?
12: C'è Prill.
10: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
11: E allora? C'è Prill.
13: Prill Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
14: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
15: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
16: Come su una montagna russa! Con noi l'energia
6: magia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
12: Contro l'instabilità del mondo energetico.
15: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
16: Vengan rápido! Estamos atascados, necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
17: Cristianini te ayuda.
18: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
19: Eresia! Questa è da punizione. Diretta.
20: Sì, ti sento.
21: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
22: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
19: Gufare in campionato è umano. In Europa è diabolico.
23: Di la minia molle!
24: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
25: Ti andate sento, ciao,
26: e guardatele tutte.
27: Ti sento, 1, 2, 3, 4.
28: Le dimissioni di un ricercatore, l'appello della Didi Antropica Modè che evoca rischi per l'umanità. Dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Musk e Altman di OpenAI. Concordiamo. Nel Mar Rosso gli Houthi prendono il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Trump: ci hanno chiesto di non intervenire contro di loro, non vogliono lo scontro. Tutto falso, rispondono gli Houthi. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Se vuole vederlo, venga a Mosca. La reazione gelida del Cremlino, che apprezza gli sforzi USA. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di La Vitola, 10 ore dai PM, una lunga audizione in procura sugli affari dell'imprenditore, il suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Serie A, oggi due pareggi tra Genoa, Frosinone e Lazio Milan, con i romani rimontati in due minuti con la doppietta di Moreira. Agli europei di volley maschile, Italia in campo contro la Grecia. Stasera l'epilogo della 83esima mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Unknown, Coppa Volpi a John Malkovich e Matilde Arcel, premio speciale della giuria a NASA. Allora, buonasera a tutti, benvenuti al nostro giornale delle 21 e in primo piano c'è l'allarme sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale perché ora i responsabili delle aziende leader del settore concordano sulla necessità di rallentarne lo sviluppo. Allora andiamo subito a New York dall'inviata della RAI Francesca Romana Elisei. Francesca.
29: Buonasera, sì, dunque sta succedendo che l'intelligenza artificiale comincia a spaventare chi la crea e quindi per la prima volta i big del settore tecnologico più avanzato che ci sia, invece di discutere di come correre più veloce, incrementare e sviluppare modelli sempre più avanzati, stanno discutendo invece di come rallentare, di come darsi delle regole. E chi è che ha lanciato questo appello? Dario Amodei, lo vedete, che è il numero uno di Anthropic, e lo ha fatto pubblicando un documento su X. Non è un semplice post, ma proprio un documento piuttosto argomentato in cui mette in guardia da una superintelligenza artificiale, cioè dai modelli di self-improvement, modelli che sono in grado di svilupparsi autonomamente, di migliorare le loro capacità autonomamente senza che l'essere umano possa esercitare alcun controllo. Uno scenario che potrebbe essere potenzialmente pericoloso, apocalittico. Questo appello di Amodei è stato subito raccolto da altri personaggi di punta del settore come Elon Musk e Sam Altman, almeno a parole. Amodei, dobbiamo dire, non è nuovo a questi appelli perché aveva già detto no all'utilizzo in ambito militare dei suoi modelli di intelligenza artificiale, una scelta che lo aveva portato a pesanti scontri, ad esempio, con il Pentagono.
28: Grazie, grazie Francesca. Allora, l'abbiamo visto nello speciale fino a poco fa con il nostro Giancarlo Usai in studio. A Venezia è appena finita la premiazione della mostra del cinema. Allora, torniamo subito dagli inviati, Laura Squillaci con Alessandro Stefanoni. Laura, una mostra piena di bei film, ci hai raccontato, com'è andata a finire allora?
0: È andata a finire che il Leone d'Oro dell'83esima mostra del cinema di Venezia è andato a Woman a Nodi, May El Touki, molto commosso e molto sentito il suo discorso sul

0: palco vi voglio soltanto ricordare alcune delle sue parole, perché questo film, che è ambientato nella Danimarca nel 1945 dopo l'occupazione nazista, parla molto di donne e alle donne, e lei dal palco ha detto: il film parla del corpo della donna come campo di battaglia, donne invisibili che non hanno voce. Grazie per la passione, ha ringraziato l'attrice Matilda Arcel, che ha vinto la Coppa Volpi come migliore attrice, e ha anche dedicato il film e questo premio, il Leone d'Oro, alla figlia adolescente. Dice: non stare sempre al telefono, usa la tua voce per esprimerti contro la deumanizzazione. Sono parole bellissime che arrivano da questa regista, ricordiamo l'unica in concorso, premiata da una giuria la cui presidente una donna, Maggie Gyllenhaal, un palmarès che ci parla molto alla nostra attualità, al nostro presente e alla nostra storia, perché il premio speciale della giuria, con un grandissimo applauso, è andato a Naza, il film dei due registi israeliani che hanno raccontato in questo documentario il meccanismo di uccisione dei palestinesi a Gaza. E poi c'è stato il premio per la regia per il film Dau, che invece ci racconta la storia di una sorta di Oppenheimer russo, e il regista dissidente ha voluto ancora una volta rivolgere le sue parole di speranza all'Ucraina, lui che ormai vive in Germania. Le Coppe Volpi, lo dicevamo, la migliore attrice Matilda Arcel, ma il miglior attore John Malkovich per Wild Horse 9. John Malkovich purtroppo non era qui, è a Montreal sul set, ha mandato un videomessaggio. La migliore sceneggiatura è andata a Stéphane Brisé, e nel film di Stéphane Brisé, che ci parla di lavoro, c'è anche la nostra Alba Rohrwacher, che ha definito divina, geniale, un piacere, un privilegio lavorare con lei e con Vincent Lindon. E poi dobbiamo assolutamente ricordare che siamo rimasti fuori dal palmarès del concorso, ma ci siamo in Orizzonti, ci siamo grazie a un film bellissimo, I figli della scimmia, di Tommaso Landucci, al suo esordio alla regia, ha vinto per la migliore sceneggiatura e ha vinto Riccardo Scamarcio miglior attore, un film che parla di genitori figli, della difficoltà di confrontarsi con la disabilità ogni giorno. Quindi in qualche modo anche noi usciamo da questo festival con un doppio premio nella sezione Orizzonti. A te, Daniele.
1: Grazie a Laura Squillacci per tutto questo racconto della mostra che ci ha fatto nel corso di queste giornate. Adesso proseguiamo il giornale con la missione in Irlanda del presidente americano Trump, tra speciali misure di sicurezza per le proteste annunciate, la critica ai paesi europei e anche alla NATO sull'Iran, responsabile, dice, anche dell'attacco all'Arabia Saudita attraverso gli Houthi. Allora, da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Trump è arrivato nel suo resort, un circolo esclusivo per il golf sulla costa atlantica. Qui rimarrà nel fine settimana per prendere un respiro, ha detto.
3: Stamane qui a Phoenix Park gli incontri più politici con la presidente irlandese Connolly e con il primo ministro Michael Martin.
2: Parla con i giornalisti di Iran. La guerra finirà presto. Fino a quando Teheran non accetterà le nostre condizioni, noi continueremo. Il presidente americano non è preoccupato per l'avanzata degli Houthi nello Yemen. Non vogliono uno scontro con noi, ci hanno chiamato. Infatti, anche se il principe saudita Bin Salman ci ha chiesto di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, rivela. E nello stretto di Hormuz sta andando tutto come previsto. Insomma, una visione dello scenario nel Golfo non allarmante per il presidente americano. Quando la guerra finirà, il prezzo del petrolio crollerà. Poi a tutto campo parla di Europa. Io la amo, ma si autodistrugge, di riunificazione della Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Sarebbe meraviglioso e un giorno succederà.
1: Intanto la rapida avanzata dei ribelli Houthi, che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, minaccia una rotta marittima cruciale, Mar Rosso, dopo l'attacco con droni a uno strategico oleodotto saudita. Il gruppo sciita sfera un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. Katia Cerratti.
4: I ribelli Houthi stringono la presa sul Mar Rosso, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, e con l'attacco allo strategico oleodotto saudita nelle regioni di Riyadh e Medina sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman.

0: L'oleodotto est-ovest, ora chiuso in via precauzionale, affermano dal Ministero dell'Energia Saudita, è lungo 1200 chilometri e negli ultimi mesi aveva trasportato tra i 4 e 5 milioni di barili al giorno, permettendo a Riyadh di aggirare lo stretto di Hormuz dopo il crollo del traffico delle petroliere a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo Baghdad e Riyadh, l'attacco al condotto sarebbe partito dall'Iraq, dove operano milizie sostenute dall'Iran. Le autorità militari irachene affermano di aver rimosso un comandante militare responsabile delle operazioni nella provincia di Meisan al confine con l'Iran e di aver ordinato la chiusura precauzionale del valico di Shalamshah. Riyadh per ora ha scelto di non reagire militarmente, ma avverte di riservarsi il diritto di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi. A guidare la fulminea avanzata dei ribelli Houthi sarebbero state le famigerate guardie rivoluzionarie iraniane, dopo la richiesta di Teheran di intensificare gli attacchi contro l'Arabia Saudita. Un attacco che, insieme alla conquista dell'isola strategica di Perim all'imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb e la chiusura dello stretto di Hormuz, ha innescato un'escalation che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. E dopo la richiesta di assistenza militare a Washington da parte saudita, la Casa Bianca sceglie di non intervenire militarmente, condividendo per il momento soltanto fonti di intelligence e individuazione degli obiettivi. Intanto il governo yemenita, appoggiato da Riyadh, prepara un contrattacco per riconquistare le aree occupate dagli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, ma i ribelli già promettono ritorsioni.
1: E c'è una nuova stangata sui carburanti, con il gasolio che vola a 2,28 euro al litro in autostrada, pesano le tensioni nel Mar Rosso. Ce ne parla Raffaele Cappuccio.
2: Non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti. Secondo gli ultimi rilevamenti dell'osservatorio prezzi del Mimit, sulla rete stradale nazionale il gasolio si attesta sopra i 2,20 euro. In autostrada il quadro è ancora più critico, addirittura il gasolio si attesta sopra i 2,28 euro al litro. A innescare la fiammata è una nuova e violenta scossa sui mercati internazionali. L'escalation militare nel Mar Rosso, con la presa del controllo dello stretto di Bab el-Mandeb da parte dei ribelli Houthi. Incidono poi il blocco dello stretto di Hormuz e gli attacchi agli impianti sauditi. Elementi che hanno fatto schizzare le quotazioni del greggio. Il barile di Brent ha sfondato la soglia dei $104. Le preoccupazioni riguardano anche il gas. Le scorte in Europa per il prossimo inverno restano al di sotto dei livelli consueti di questo periodo. Sono infatti al 66,5%, perché gli attacchi nell'area del Golfo Persico continuano a interrompere le spedizioni di GNL attraverso lo stretto di Hormuz. In Italia restano critiche le associazioni dei consumatori. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, parla di un ritmo infernale degli aumenti, calcolando che in soli 3 giorni fare un pieno di gasolio in autostrada sia arrivato a costare 1,40 euro in più. Nel frattempo a Palazzo Chigi il dossier è tra i più scottanti. Esclusa l'ipotesi di un taglio generalizzato delle accise a causa dei vincoli di bilancio, il governo lavora un intervento mirato. Il nodo centrale resta la platea del bonus carburante. Sul tavolo anche l'ipotesi di uno sconto sul bollo auto.
1: Adesso parliamo della guerra in Ucraina. Ancora un raid russo sui civili, stavolta a Kramatorsk, 3 morti. Nella notte c'era stato un missile poi che ha colpito un impianto industriale a Kryvyi Rih, 1 morto e 2 feriti. Il presidente Zelensky intanto propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Da Kramatorsk il punto con l'inviata Raffaella Cosentino.
3: I russi trasformano i civili in bersaglio dei loro attacchi terroristici, è la dichiarazione del presidente ucraino Zelensky per gli ultimi attacchi russi che hanno fatto almeno 11 morti e un centinaio di feriti nelle ultime 24 ore. È stata colpita Odessa, Kryvyi Rih, Zaporizhia, condomini, infrastrutture critiche. Anche qui a Kramatorsk abbiamo sentito l'esplosione di diversi bombardamenti aerei con bombe CAB e in una casa c'è in una casa colpita un'anziana dispersa. Abbiamo visto i vigili del fuoco scavare tra le macerie per ore alla ricerca dei resti di questa persona. E siamo qui a Kramatorsk vicino a un albero perché dobbiamo ripararci nel caso che sentiamo sparare ai droni, cosa che avviene frequentemente, o il ronzio di droni in fibra ottica. È la guerra elettronica di cui parla Zelensky, che oggi ha ringraziato i suoi uomini perché grazie a jamming e a intercettazioni riescono a bloccare i droni e i missili russi e quindi a intercettarli e farli cadere, salvano vite. E per ora da Kramatorsk è tutto, a te.
1: Queste dunque le immagini di Kramatorsk girate proprio oggi dalla nostra inviata Raffaella Cosentino. È impossibile l'incontro a Miami tra Zelensky e Putin, replica subito il Cremlino al presidente ucraino. Venga lui a Mosca, la corrispondente Liana Mistretta.
4: Da nuovo a Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia.
1: Proprio il presidente russo Putin è in India, a New Delhi, per una visita di 3 giorni durante la quale parteciperà al 18° vertice dei BRICS. Nella capitale anche il leader cinese Xi Jinping e l'iraniano Pezeshkian. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
5: È un successo per il premier indiano Modi la partecipazione di Xi Jinping al 18° vertice dei BRICS di New Delhi. L'ultima visita del presidente cinese in India risaliva a 7 anni fa. Dopo un periodo di tensioni per dispute di confine, i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando. Modi ha accolto i leader dei paesi che rappresentano le economie emergenti del mondo ed è riuscito a far sedere allo stesso tavolo Iran ed Emirati Arabi, entrambi membri del BRICS ma su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente. La dichiarazione congiunta adottata all'unanimità ha ribadito l'appello ad un approccio multilaterale nella gestione delle crisi internazionali, condannando le azioni militari unilaterali senza nominare alcun paese. Nel suo intervento Xi Jinping ha chiesto ai paesi del BRICS di opporsi a dazi arbitrari e protezionismo e a ogni violazione della sovranità nazionale. Da Modi e Putin l'appello per una riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dia più voce al sud globale.
1: La Premier Giorgia Meloni interviene oggi alla festa dell'UDC, componente essenziale del centrodestra, assicura. Rivendica l'azione e i risultati dell'esecutivo. Il governo dice non scappa, tiene la barra dritta per dare risposte ai cittadini. Gabriele Martelloni.
6: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la Premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'Exploit della FD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
7: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
6: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
1: Nel dibattito in primo piano c'è la legge elettorale, lo scontro tra

0: maggioranza e opposizioni sulla norma che penalizza piccoli partiti. Martedì il voto al Senato, poi il testo torna alla Camera, ma il confronto verte anche sui temi economici. Pablo Rojas.
1: Da Azzurra Libertà, la tre giorni organizzata in Abruzzo dai giovani di Forza Italia, Antonio Tajani, come anche la Lega, frena sull'ipotesi di elezioni anticipate. C'è ancora molto da fare per il Paese, dice, e vogliamo impegnarci sul taglio delle tasse e lavoro. E proprio sull'occupazione la maggioranza esprime soddisfazione per gli ultimi dati dell'Istat.
2: Con il governo Meloni 24 milioni e 370 mila italiani oggi hanno un lavoro. Non era mai accaduto nella storia, sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra disperata.
1: Il lavoro sarà tra le questioni portanti del programma del campo largo, come ha ribadito anche Elly Schlein, la segretaria di un partito democratico critico sulla legge elettorale come sull'azione di governo.
3: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle e il governo è interessato solo a rimanere al potere.
1: Il testo sulla riforma sarà votato al Senato martedì, alla Camera il 28 di settembre. Ridicolo che cambino le regole per paura di perdere, afferma Renzi. Lunedì Progetto Civico e socialisti protesteranno davanti a Palazzo Madama contro l'emendamento che impone di raccogliere 6.000 firme per collegio ai partiti attualmente fuori dal Parlamento. Sulla regola si indigna anche Conte, il quale poi interviene sull'ex Silva. Afferma il governo deve evitare che in futuro il diritto al lavoro e quello alla salute siano contrapposti.
0: Parliamo proprio dell'ex Ilva. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano si va verso la chiusura dell'area a caldo ed è forte la preoccupazione tra gli operai. Angela Mauro.
4: Il confronto a Palazzo Chigi dovrebbe riprendere martedì, ma loro hanno già deciso che protesteranno contro quello che considerano l'inizio della fine per Taranto e gli altri stabilimenti dell'ex Ilva a Genova, Novi Ligure, Racconigi.
5: Faremo manifestazioni, tutto quello che c'è da fare per salvaguardare il posto di lavoro.
4: Lunedì l'assemblea dei lavoratori dell'indotto, 2500 sono considerati esuberi strutturali dopo la sentenza che chiude l'area a caldo entro la fine di ottobre.
6: Il timore è che effettivamente già prima di quella data si possa avviare una vera e propria carneficina sociale, come abbiamo già detto in altre occasioni, proprio perché purtroppo già i commissari straordinari hanno informato sia le organizzazioni sindacali ma anche lo stesso governo che già da giorno 16 si possono avviare, quindi ormai siamo prossimi a quella data, dal 16 settembre si avvieranno già le fasi di spegnimento dell'unico altoforno in marcia.
4: La richiesta che si blocchino i licenziamenti per tappare una falla che rischia di lacerare ulteriormente il tessuto sociale di Taranto.
7: Gli ambientalisti hanno visto questo, il mostro, va bene? L'hanno dichiarato il mostro. Poi c'è un altro mostro che sarebbe l'ENI. L'ENI inquina anche più di qua dell'Ilva, però va tutto in sordina perché la benzina serve a tutti.
8: Anche gli operai sanno che purtroppo per tutti questi anni i bambini si sono ammalati, abbiamo lottato tanto noi cittadini per salvare questi bambini, evitare che i bambini si ammalino e basta, i bambini di Taranto oggi devono vivere.
0: 10 ore di audizione in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna italo-argentina di Walter La Vitola. Non sapevo della bomba, avrebbe detto ai PM in riferimento all'ordigno piazzato fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia. Seguiamo Emanuela Bonchino.
9: Lo aveva ripetuto di avere molto da dire Natalia Potenza, ex compagna di Walter La Vitola. Aveva chiesto più volte nei giorni scorsi di essere ascoltata in procura a Roma e così è stato. Un'audizione durata 10 ore davanti al PM titolare dell'indagine, Edoardo De Santis, assieme ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. La donna avrebbe ricostruito con gli inquirenti l'attività finanziaria dell'imprenditore e il rapporto dell'indagato con il giornalista Ranucci. Visibilmente provata, accompagnata dalla sorella, non ha rilasciato commenti all'uscita dalla cittadella giudiziaria della capitale. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Rai con La Vitola oggi in carcere, reo confesso, adesso vogliono seguire il filone dei soldi e degli affari del faccendiere a partire da quelli in Africa. E Natalia Potenza condivide con La Vitola molti anni di convivenza, 2 figli, una casa di proprietà, il bistro di Monteverde e forse anche molti segreti.
0: La procura di Velletri ha posto sotto sequestro l'abitazione di Denise Cosco, figlia della collaboratrice.

0: Di giustizia Lea Garofalo, donna che domenica scorsa si è lanciata dal palazzo dove viveva ad Ariccia alle porte di Roma, è morta giovedì in ospedale. L'iniziativa degli inquirenti è stata presa dopo un sopralluogo a cui hanno preso parte anche i carabinieri, durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare che sarà analizzato. I PM nei prossimi giorni ascolteranno il compagno, che era l'unico presente in casa al momento del tragico volo. Un'altra vicenda di cronaca: ha aggredito l'ex compagna in tribunale a Udine subito dopo la lettura della sentenza. Un quarantenne militare dell'esercito era imputato per lesioni ai danni della donna, ora è accusato anche di tentato omicidio. Alessandro Fresilli.
1: È accaduto tutto in pochi secondi, appena finita la lettura della sentenza. Agostino Di Novo, 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni ai danni della ex compagna e per questo era stato condannato a 6 mesi di reclusione con sospensione della pena. All'improvviso si è alzato e ha attraversato l'aula. Raggiunta la donna, si è avventato su di lei e l'ha colpita ripetutamente al collo e alle gambe con un righello di plastica, come mostrato in una foto pubblicata dal Piccolo di Trieste. L'aveva portato con sé riuscendo a farla entrare nel tribunale nonostante i metal detector. È tentato omicidio, secondo la giudice, che ha convalidato l'arresto effettuato in flagranza. Con minaccia, porto abusivo di arma destinata all'offesa e interruzione di pubblico servizio. Durante l'aggressione le urla della donna hanno richiamato l'attenzione di un carabiniere di piantone e un poliziotto in aula per testimoniare in un altro processo. I due sono riusciti a bloccare l'uomo, evitando il peggio. La 35enne è stata poi aiutata da una donna che l'ha portata fuori dall'aula e in seguito trasferita al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi.
0: Andiamo in provincia di Lecco, a Uggione, e qui è stata giocata la schedina del Superenalotto con la Sestina Milionaria da oltre 223 milioni di euro, che è la seconda cifra più alta mai vinta. La ricevitoria del bar è subito diventata meta di curiosi. Vediamo con l'inviato Alberto Ambroci.
2: La probabilità di azzeccare 6 numeri vincenti, una su oltre 622 milioni. La sorte ha premiato una schedina con 5 combinazioni, 5 euro, giocata in questo bar in un supermercato a Oggiono, 9.000 abitanti nella operosa Brianza lecchese. La festa, morigerata, dura poco, mentre la caccia al vincitore andrà avanti a lungo.
3: Qualcuno di zona, sicurissimo. Non è che viene tanta gente di fuori.
4: Bisogna controllare se scompare qualcuno.
5: Questo è poco ma sicuro.
6: Dai, di la verità.
7: E magari, non c'è col furgone per portarli a casa.
2: 223 milioni di euro, importo al netto della tassa sulla fortuna con lo Stato che trattiene un quinto della vincita, poco più di 178 milioni.
8: Spero che sia qualcuno che ha realmente bisogno, ecco, e buona fortuna a lui.
2: È il jackpot più alto di sempre, vinto con una singola schedina. Il primato apparteneva a Lodi nel 2019 con 209 milioni. Ieri sera nemmeno il titolare del bar poteva crederci.
9: Rai News mi ha dato la prima telefonata e ho appeso il telefono perché pensavo mi prendesse per i fondelli.
2: Per chi ha in mano la schedina vincente, una sola richiesta.
9: Spero quantomeno che ci dia un ringraziamento, quantomeno verbale. Poi sono talmente tanti che qualcosina, quantomeno una mancia, un viaggetto alle ragazze, non si può mascherare la voglia, diciamo, il desiderio.
0: Il calcio adesso con la Serie A, il pareggio all'Olimpico nella sfida di alta classifica Lazio-Milan. Doppio vantaggio bianco-celeste nel primo tempo, con Cancellieri e Noslin, doppietta nella ripresa del neoentrato Moreira per i rossoneri, che dunque fissa il risultato sul 2-2 finale. C'è stato anche un pareggio 1-1 fra Genoa e Frosinone. Ora sono in campo Atalanta e Cagliari. Adesso la musica, con il ritorno che i fan aspettano da anni, ovvero quello di Céline Dion, di nuovo sul palco a Parigi. Ce ne parla il corrispondente Gavino Moretti, poi ci ritroviamo subito dopo una breve pausa.
10: Andrò dove tu andrai è una delle canzoni più famose di Céline Dion e il suo pubblico non ha dubbi, fino al punto da sapere bene dove andare, ovvero tutte le sere davanti all'hotel dove la star mondiale di origine canadese soggiorna da fine agosto per prepararsi dopo 6 anni al suo ritorno sulle scene da questa sera alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. 16 date tutte esaurite fino a metà ottobre, ai fan in attesa attesa davanti al suo hotel, Céline Dion intanto ha regalato in questi giorni un saluto quasi tutte le sere. Sfortunatamente non abbiamo i biglietti, ma spero almeno di incrociarla e sentire la sua voce, racconta una delle tantissime ammiratrici. Un'altra la definisce una donna eccezionale per come ha affrontato la sua malattia, perché Céline Dion ha fatto sapere a tutto il mondo della sua sindrome neurologica ed è diventata un esempio universale di resistenza. Ora tutta Parigi la aspetta, al punto che anche il sindaco Grégoire ha organizzato ieri due appuntamenti

0: che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A settembre, gamma crossover Nissan da 19.990 euro.
2: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
3: Come su una montagna russa! Dolomiti Energia ti protegge!
2: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
4: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
5: giù!
6: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
2: Contro l'instabilità del mondo energetico.
7: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
8: Nel programma Mi piace così ho apprezzato l'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato.
9: Ho apprezzato che fosse semplice. Penso di aver perso comunque circa 7-8 kg nel primo mese. È molto efficace.
8: E io ho perso 11 kg.
10: Vuoi perdere peso? Vai su mipiacecosi.it. Con il programma di un mese Mi piace così, la prima settimana è gratis. Mipiacecosi.it.
11: Mi piace così, ti cambia la vita.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Le 21:31 di questa serata del 12 settembre, un cordiale saluto a tutti da Rai News. Riprendiamo il giornale dai temi internazionali. Il commissario per i diritti umani ONU turca ha definito un orrore il primo attacco di un drone russo pilotato dall'intelligenza artificiale che ha ucciso 3 persone a Zaporizhia. La nostra inviata Raffaella Cosentino ha intervistato la madre di una delle vittime che chiede giustizia mentre gli abitanti della città cercano di difendersi con delle reti e dei rilevatori antidroni. Vediamo questo reportage.
1: Ho sentito l'esplosione da casa. Poi mi ha chiamata la polizia per dirmi che mia figlia era gravemente ferita. Ricordo come in un incubo il medico che viene verso di me all'ospedale e mi dice: non siamo riusciti a salvarla.
2: Non c'è niente di più umano del dolore di Svetlana, che non sa come sopravvivere alla perdita della sua unica figlia, Tatiana, uccisa a 19 anni da un algoritmo. Tatiana ha perso la vita con altre 2 persone lo scorso 6 luglio a Zaporizhia a causa dell'attacco di un drone russo chiamato Molnia, pilotato dall'intelligenza artificiale. Secondo il New York Times, il drone avrebbe dovuto colpire una stazione di servizio, ma poi ha scelto autonomamente il suo obiettivo.
1: Voglio che questa guerra finisca. Tatiana era un angelo.
2: Anche le Nazioni Unite hanno condannato questo attacco. Io in questo momento cammino sotto una delle reti antidroni che proteggono le strade nella zona sud della città.
3: Queste reti proteggono solo dai droni più piccoli. I droni pilotati dall'intelligenza artificiale sono più spaventosi perché manca il fattore umano, quello che può sempre far decidere al pilota di non premere il bottone, di non uccidere.
2: Le reti sono un sistema rudimentale. La città, che dista solo 18 km dal fronte, ha coperto appena 30 ettari di strade e fermate dei bus.
4: Ecco queste reti che coprono tutta questa stazione ferroviaria.
2: Il rilevatore di droni sta suonando, ci stiamo riparando sotto un albero. Ecco, guardate, sta proprio sopra di noi questo drone russo. Ora abbiamo captato la frequenza di un drone, ma è un drone ucraino, quindi non c'è pericolo. Questo è un drone intercettore che vola per distruggere i droni russi. In questo momento il nostro rilevatore vede quello che vede il pilota.

0: Del drone ucraino. Sembra una guerra invisibile, ma questo pulmino porta ancora i segni di un attacco. Il rilevatore ha salvato Andriy, l'autista.
1: È un miracolo che io ne sia uscito vivo. L'autobus è stato messo fuori uso. Quando suona il rivelatore, fermo il bus e dico ai passeggeri di scendere e sparpagliarsi.
0: Ma sono le immagini fatte con un telefono durante un doppio attacco su un centro commerciale a Pavlograd a raccontare il terrore con cui convivono gli ucraini e il ronzio cupo.
2: Il ronzio dei droni, diceva la nostra inviata. Intanto la Svezia al voto favorita, l'opposizione di centrosinistra per le elezioni legislative di domani, ma il blocco governativo di destra sta recuperando nei sondaggi grazie alla stretta sulle politiche migratorie. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
3: Sfrutta il voto anticipato Jimmy Åkesson, l'ultranazionalista, consegna la sua scheda a Rinkeby, non un quartiere qualunque, l'area di Stoccolma più densamente popolata da immigrati. La posta in gioco per lui è l'ingresso al governo, finora fornito al premier Ulf Kristersson un appoggio esterno, che ha comunque consentito al suo partito dei democratici svedesi con radici neonaziste di far inasprire le politiche migratorie. Ora, per ottenere il permesso di lavoro, bisogna dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese. E per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio, 32.000 euro a testa. Se gli immigrati tornassero nel loro paese, attacca però il sociologo di origine somala Ahmed Kahin, la Svezia smetterebbe di funzionare. Secondo i sondaggi, gli ultranazionalisti otterranno il 20% come 4 anni fa, ma il partito moderato del premier uscente Kristersson sta perdendo consensi, da qui la proposta di farli entrare nella coalizione con cristiano-democratici e liberali. Sarà comunque un testa a testa con il centro-sinistra. Sull'onda dell'insoddisfazione per le politiche sociali e climatiche, fino a poche settimane fa si prevedeva il ritorno al governo dell'ex premier socialdemocratica Magdalena Andersson, che sull'immigrazione condivide le posizioni rigide della Danimarca. Ma il suo vantaggio si sta riducendo per la difficoltà di mettere assieme un'alleanza con la sinistra, i Verdi e il partito di centro.
2: Un ragazzo di 15 anni è stato salvato dopo essere rimasto aggrappato per circa 2 giorni in una piccola imbarcazione capovolta nelle gelide acque del mare di Bering al largo dell'Alaska. Il fratello maggiore e un cugino che erano riusciti a pescare con lui sono morti. Il ragazzo è stato individuato lunedì mattina da un equipaggio della Guardia Costiera statunitense sulla barca vicino alla remota isola di St. Lawrence. Il 15enne presentava sintomi di ipotermia ed è stato riscaldato con coperte e impacchi caldi. Il ragazzo ha resistito al buio e con l'acqua a circa 10 gradi. I familiari avevano denunciato la scomparsa domenica sera e la Guardia Costiera aveva avviato le ricerche lunedì. Torniamo sulla cronaca. Altre 4 persone indagate per la morte della bambina di 11 anni incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina nel Genovese a luglio. Sono i titolari dell'azienda produttrice della vasca e quelli dell'impresa di installazione. Paola Mentuccia.
4: Stava facendo un ultimo bagno prima di lasciare lo stabilimento balneare insieme con i genitori. È rimasta impigliata con i capelli nella griglia di aspirazione di una piccola piscina profonda 1 metro e bloccata sott'acqua. È stata soccorsa e trasportata con l'elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini, ma dopo 2 giorni Alice, 11 anni, non ce l'ha fatta. Si allarga l'inchiesta sulla tragedia accaduta il 15 luglio scorso a Sestri Levante. Altre 4 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Si tratta dei titolari dell'azienda produttrice della vasca della provincia di Cuneo e dell'impresa di installazione della stessa cittadina dove è avvenuto l'incidente. Il PM Fabrizio Givri aveva già sottoposto alle indagini preliminari i titolari dei bagni Segesta, lo stabilimento dove la famiglia della bambina era solita trascorrere le vacanze. La piscina resta sotto sequestro e il prossimo 24 settembre inizierà la consulenza dell'esperta Rossana Prola per capire cosa sia successo. L'autopsia ha accertato che la bambina ha perso la vita per annegamento. Resta da stabilire, tra le altre cose, come una disgrazia del genere sia potuta accadere in una vasca con una profondità di appena 1 metro.
2: Mio figlio non faceva parte del clan, lo conferma un pentito. A parlare è Salvino Legname, oggi presidente di un'associazione anti-racket, padre di Angelo, ucciso dalla Stida Gela 28 anni fa, soli 18 anni. Antonella Gorieri ha raccolto la sua storia e le sue parole.
5: Ci sono dei fiori freschi, lei dice che non viene mai qui.
6: Sì, sono venuto l'altro ieri insieme a mia moglie, perché dovevo chiedere perdono a mio figlio. Che perché in 28 anni non ero riuscito a fare comprendere e l'innocenza di mio figlio, ho aspettato la voce di un pentito, perché sia le istituzioni che una certa opinione pubblica sapesse dalla voce di un pentito che era mio figlio, che non c'entrava nulla con loro.
5: Aveva 18 anni appena compiuti Angelo Legname quando la notte tra il 20 e il 21 aprile del 98 non fece più rientro a casa. Il corpo carbonizzato fu trovato il giorno dopo nelle campagne vicino al carcere di Gela, accanto ad una buca incompleta scavata dai suoi sicari. Se fossero riusciti a seppellirlo sarebbe stato un caso di lupara bianca.
6: Mio figlio Angelo è stato ucciso da Giuseppe Maniscalco, che ha premuto il grilletto. Viene ucciso in macchina mentre lo portavano nelle campagne, dopodiché l'hanno uscito e bruciato ancora vivo.
5: Un'esecuzione mafiosa in piena regola che gettò l'onta sul giovane di far parte del clan degli Stiddari.
6: Le prove che sono state acquisite sono le impronte digitali di Maniscalco sul bidone di benzina.
5: L'arresto dell'assassino 2 anni dopo, 20 anni scontati senza mai confessare l'omicidio e il movente, oggi è libero.
6: La morte di mio figlio è stata autorizzata da un certo Fiorisi, che era un capo stillato, perché mio figlio, siccome conosceva Maniscalco, che era uno che chiedeva il pizzo, sicuramente si è rapportato con lui per evitare che io continuassi a pagare il pizzo.
5: A riscrivere la storia di Angelo le rivelazioni di Giuseppe Cavallo, collaboratore di giustizia, nella deposizione fa scrivere nero su bianco che Angelo Legname non aveva nulla a che fare con gli Stiddari.
6: Farò di tutto perché Angelo venga riconosciuto come vittima innocente di mafia.
2: L'antitrust è fortemente impegnata nel contrasto ai cartelli dei colossi digitali, dice a Rai News 24 il presidente Saverio Valentino, che poi parla dell'operazione Intesa MPS. Avvieremo un'istruttoria a breve. Se l'offerta su MPS avrà successo, aggiunge Intesa, dovrà sterilizzare la quota in generali. Lo ha intervistato Alessandro Marchetti.
7: L'antitrust italiana negli scorsi anni ha avviato molte iniziative nei confronti dei colossi del digitale e la Commissione europea con il Digital Markets Act ha dato nuovi poteri all'antitrust. Che tipo di indagini state facendo nei confronti dei colossi del digitale?
8: L'autorità italiana, ben da prima del mio arrivo, è sempre stata in prima linea nel settore digitale e ha avviato un'istruttoria nei confronti di Apple che non consente a sistemi di archiviazione dei dati concorrenti di iCloud di essere interoperabili con gli iPhone e gli iPad. Una volta terminata la nostra fase istruttoria, trasmetteremo il fascicolo alla Commissione perché la Commissione possa adottare la decisione che reputa più opportuna.
7: Parliamo di banche. In questi mesi ci sono stati tanti tentativi di fusioni, acquisizioni. Ci sono dei settori e alcuni prodotti in cui ravvisate dei rischi per i consumatori? Si è parlato ad esempio dell'offerta di Intesa verso MPS e delle assicurazioni.
8: Al momento abbiamo già ricevuto la notifica dell'acquisizione di MPS da parte di Banca Intesa e dovremmo avviare un'istruttoria approfondita sul caso proprio nei prossimi giorni. E sicuramente ci concentreremo non soltanto sui mercati della raccolta e degli impieghi bancari, ma anche sul settore assicurativo. Senza dubbio dobbiamo fare attenzione alla partecipazione di minoranza detenuta da Montepaschi di Siena attraverso Mediobanca in generale, questa partecipazione di oltre il 13%. Questo perché Intesa è anche un grosso gruppo assicurativo, anzi il numero uno in Italia per quanto riguarda l'assicurazione vita. Dobbiamo assicurarci che quanto affermato da Intesa in ordine alla sterilizzazione della partecipazione in generali sia effettivo.
2: In un momento di grande difficoltà per il mercato automobilistico europeo, Renault punta su un'offerta che spazia dall'elettrico al termico. Simone Lupo Bagnacani al Salone dell'Auto di Torino ha intervistato Carlo Leoni, che è responsabile comunicazione del gruppo.
9: Il gruppo Renault in questo momento la sta affrontando in maniera veramente pragmatica, perché riusciamo, avendo due gambe, le chiamiamo noi, di veicoli, una completamente termica e una completamente elettrica, diciamo che abbiamo la capacità di switchare secondo quella che è la richiesta, la domanda del mercato. In Italia l'elettrico è più debole.

0: debole e vendiamo le vetture termiche. In altri paesi dove l'elettrico sta, diciamo, correndo, la Germania, la Francia, UK e anche adesso la Spagna che sta cominciando, vendiamo più elettrica che termica.
1: La sfida adesso è da un lato il caro energia, dall'altro la concorrenza cinese. Si è già visto, la Germania sta pagando un prezzo alto per Renault, come sta andando?
0: In questo momento siamo leggermente posizionati meglio, abbiamo la fortuna di essere un'industria che produce in Europa, riusciamo a produrre ancora a costi contenuti, quindi riusciamo anche a affrontare quella che è l'offensiva cinese. Credo che non dobbiamo spaventarci di un'avanzata di un costruttore di un altro paese, perché rispetto a questi nuovi marchi noi possiamo offrire, oltre alla tecnologia, anche una storia a supporto di quella che è la narrazione che facciamo, cioè l'R5 elettrica noi possiamo produrla, altri no perché non hanno una tradizione di questo tipo.
1: Caro carburanti, sta cambiando la propensione ai consumi?
0: Sì, non tanto in Italia quanto negli altri paesi, perché il boom penso all'esempio della Francia, dove l'elettrico sta avendo un boom incredibile perché c'è un costo dei carburanti termici molto, molto, molto alto che non è stato, diciamo, calmierato dal governo, e dall'altra parte c'è un costo dell'energia storicamente elettrica, storicamente molto basso, per cui è facile poi il passaggio e anche il calcolo con la calcolatrice di quanto è il risparmio alla pompa facendo una ricarica con un'altra elettrica. Quindi questa è sicuramente anche un'altra delle ragioni per cui in Italia si fa più fatica. Il costo dell'energia è più alto che in altri paesi, manca una rete infrastrutturale magari più strutturata in certe zone del paese, quindi comunque è un percorso. Come sono arrivati gli altri paesi, credo che sarà una traiettoria che prima o poi arriverà anche all'Italia.
2: Allora, non si arresta l'allarme energia, soprattutto dopo che i ribelli dello Yemen sono riusciti ad aprire un nuovo fronte di guerra nella penisola arabica, mettendo nuovamente a rischio gli approvvigionamenti di gas e petrolio. Cosa dobbiamo attenderci a breve? Quali conseguenze sull'economia europea e italiana? Facciamo il punto con il giornalista economico Roberto Petrini, poi alle 22 tornano i titoli del giornale.
3: Sul piano economico la situazione si sta evidentemente drammatizzando. Naturalmente saranno poi coloro che fanno analisi geopolitiche e geostrategiche a dirci come evolverà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, perché abbiamo avuto spesso delle sorprese. Al momento la fotografia però è piuttosto drammatica. Perché? Perché l'Arabia Saudita è di fatto circondata sia sul fronte del Golfo Persico che su quello del Mar Rosso. Da queste due sponde passa il 25-30% del petrolio mondiale. Qual è l'unica rotta rimasta libera? È quella della circumnavigazione dell'Africa, tracciata da Vasco da Gama mezzo millennio fa. Quindi questa guerra, scatenata, bisogna dirlo, da Donald Trump, ci ha portato abbastanza indietro nella storia. Questo significa che ci sarà un aumento dei prezzi del petrolio, almeno questo stanno stimando gli analisti, Goldman Sachs e tanti altri istituti di questo genere, che peserà sul PIL e naturalmente sulla piaga, diciamo così, dell'inflazione.
4: E poi c'è un altro aspetto dell'economia in questo periodo. Abbiamo visto giorni fa con la Banca Centrale Europea che ha alzato i tassi di interesse, c'è attesa per quanto deciderà la Fed. Possiamo dire che stiamo entrando in una politica monetaria restrittiva? E quali possono essere le conseguenze per l'economia?
3: Sì, purtroppo per gli italiani e per i cittadini l'effetto si vede quando si fa il pieno di benzina o quando si paga la bolletta del condizionatore d'aria di quest'estate. Sul piano macroeconomico, diciamo così, sì, che la parola giusta è proprio questa, la politica economica e politica monetaria restrittiva. Andiamo incontro a questo tipo di fenomeno. Perché? Perché la BCE ha già aumentato in due mesi di mezzo punto il tasso di interesse, quindi il costo del denaro si ripercuote naturalmente sui mutui a tasso variabile, che sono una minoranza, ma comunque si ripercuote, e si ripercuote anche sui prestiti e sulle imprese. Non può fare altrimenti perché la BCE ha un mandato molto determinato, che è quello della lotta all'inflazione, quindi può farlo soltanto alzando i tassi di interesse. E naturalmente però bisogna considerare che non c'è una spirale prezzi, salari, per cui bisogna stroncare i consumi. C'è semplicemente un fattore esogeno, esterno, che è quello dovuto alla guerra, che è l'aumento dei prezzi energetici. Quindi quale può essere l'esito? L'esito può essere, se questo tipo di politica di tassi di interesse molto alti dovesse andare avanti, un rallentamento dell'economia e, portata agli estremi conseguenze, anche una recessione. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la banca centrale non ha soltanto l'obiettivo dell'inflazione, ma anche l'obiettivo dell'occupazione. E di lì, naturalmente, Walsh vuole, cioè il presidente della Fed ha sottolineato la propria indipendenza, cioè se arriva l'inflazione io alzo i tassi, e lo vedremo adesso la prossima settimana quali saranno gli esiti delle decisioni della Fed. Però c'è una specie di contraltare che è rappresentato questa volta da Trump. Trump ha un grande debito pubblico che sta salendo negli Stati Uniti e ha anche un'economia che deve sostenere in vista delle elezioni di midterm. Quindi lui dice non alzate i tassi di interesse, e bisognerà vedere quale sarà l'esito, perché anche da quelle parti l'inflazione sta al 3,4 ad agosto, come è stata al 3,4 a luglio, ma se andiamo a vedere all'interno del comunicato, insomma, dell'Istituto di Statistica Statunitense, vediamo che l'energia è salita anche lì dell'11,6%.
4: Torniamo in Italia, perché il governo deve affrontare la legge di bilancio in questo contesto così complicato che abbiamo delineato, l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio di cui abbiamo parlato, che cosa dobbiamo attenderci e da dove potrebbero arrivare le risorse necessarie?
3: Sì, la situazione è piuttosto complessa dal punto di vista, diciamo così, normativo, nuovo patto di stabilità. Diciamo che si può riassumere in questo modo. Per quanto riguarda la parte deficit, no? Ci sono due vincoli. Uno è la spesa netta, che è il nuovo patto di stabilità, e l'altro è il 3% di Maastricht. Per quanto riguarda la spesa netta, siamo ai massimi, ma qualche margine potremmo averlo. Per quanto riguarda il patto di stabilità, abbiamo chiesto la deroga, quindi possiamo spendere di più senza incappare nella bacchettata della Commissione europea, e con molto probabilmente, come aveva sempre detto Giorgetti, se è partita la richiesta della deroga, dall'altra parte vuol dire che per il 2025 ci sarà una revisione al ribasso del deficit PIL, il famoso 3,1 potrebbe scendere al 2,99. Quindi abbiamo la libertà di questi 30 miliardi di cui si parla di spenderne 10, di solito si fa un terzo, ma questa è una regola del pollice, in deficit senza prendere bacchettate, e su questo potremmo essere a posto, è il famoso galleggiamento che ci ha garantito questo governo sui conti pubblici. Ma poi mancano gli altri 20 miliardi, e gli altri 20 miliardi, di cui sì, c'è una grossa lista, IRPEF, pensioni, flat tax, bonus, ecco, questa lista qui va coperta, come si dice, e però attenzione, va coperta con delle spese speciali.

0: Questa è la storia di un genio.
1: O forse di un matto.
0: Di uno scrittore.
1: Di un giornalista. E di un disegnatore.
0: E di un sognatore.
2: Giovannino Guareschi è stato tantissime cose e soprattutto è stato un uomo libero.
3: Un uomo che dietro a questa resistenza granitica possedeva anche un'umanità molto calda e aveva capito che le persone valgono molto di più delle idee che professano.
4: Giuseppe Zenu e Benedetta Cimatti raccontano Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano.
1: Don Camillo, mi sa che avete dimenticato la cosa più importante. Ha inventato noi.
0: Già, Peppone, da dove iniziamo?
2: Il periodo storico che raccontiamo di Guareschi è quello del suo ritorno dai lager dopo 2 anni di prigionia.
5: Oh, ma cosa fate?
6: Non vi è bastata la guerra? E adesso che è finita cosa fate? Ricominciate da capo? A dividervi? Che cosa voi?
2: Fino alla genesi, diciamo, dei racconti del mondo piccolo e alla consacrazione di lui come artista.
7: Vogliono fare un film su Don Camillo.
8: Ma è una bellissima notizia!
7: Io però gli ho detto di no.
2: Giovannino Guareschi è stato la coscienza critica di un determinato periodo storico. Non si è tirato indietro mai davanti a nulla. Si è esposto in prima persona. E ha fatto della coerenza il suo marchio di fabbrica.
9: Reali sono le cose che io racconto nei miei libri. Certo, lo faccio con personaggi di fantasia. Ma se noi restiamo Don Camillo, Peppone, potremmo accorgerci di essere fatti tutti allo stesso modo.
2: Interpretare Giovannino Guareschi per me è stata come attore una bellissima opportunità.
10: Prepariamoci a girare. Azio!
2: La storia di Guareschi è una favola contemporanea straordinaria.
11: Perché litigano?
7: Litigano per la politica.
11: La politica è una roba che fa litigare.
7: Di Alberto, la politica è una cosa molto complicata. Però della quale non possiamo fare a meno.
2: Credo che nella vita di Giovannino Guareschi la famiglia sia stata importantissima, così come lo è la famiglia per la vita di ogni uomo. Si è sempre dichiarato molto, molto innamorato della moglie.
12: Se te ti ci metti, un'idea la trovi. Dicono tutti che sei un genio, no?
3: Ennio Guareschi è stata la moglie e la musa di Giovannino Guareschi, incredibilmente forte, che ha sempre sostenuto il marito.
8: Dove l'hai presa questa?
7: Me l'hanno regalata.
8: Chi?
7: Don Camillo e Peppone.
12: Quindi il film si fa?
7: Sì.
3: E con un carattere anche molto tenace che sapeva tenere testa al marito e riportarlo con i piedi per terra quando necessario.
8: Magari avessi fatto il giornalista nello stesso modo di tanti tuoi colleghi. Avremmo avuto meno guai.
3: Ennia parla sicuramente di coraggio e di resistenza. Puoi provare a immedesimarti in quei dolori, in quelle emozioni, a comprenderle e poi a restituirle al personaggio.
12: Ma stando assieme a te, ho finito per diventare come te.
7: Non muori neanche se ti ammazzano.
3: È il messaggio che lascia Giovannino Guareschi, l'urgenza del bene comune.
2: Lui ha sempre messo l'uomo davanti all'ideologia, davanti all'etichetta.
7: Non so se ci sono ancora riuscito, ma non smetto di provarci.
4: In prima visione, Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano. Domenica 20 settembre, 21:30, Rai 1.
13: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il cielo sarà stellato al settentrione, a parte qualche residuo annuvolamento in area alpina. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali, anche le ultime nubi presenti sull'entroterra abruzzese tenderanno a diradarsi, venti settentrionali di moderata intensità. Qualche addensamento residuo interesserà l'Appennino Calabro Lucano, ma con tendenza a miglioramento, cielo stellato sul resto del meridione. Cielo sgombro da nubi sulla Sardegna, mentre residua instabilità interesserà la Sicilia orientale, dove sarà ancora possibile qualche rovescio temporalesco, venti settentrionali di moderata intensità. Per la giornata di domani il sole torna a splendere su tutto il paese, farà eccezione la Sicilia, dove invece sarà ancora possibile qualche pioggia, occasionalmente a carattere temporalesco. Per quanto riguarda le temperature, non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti, con valori massimi intorno ai 30-31 gradi.

0: Allora Albi, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
1: Nulla pulisce come Oral-B IO.
2: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza, controllo, reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
3: Lavoriamo spalla a spalla, chiamiamo per nome le nostre mucche e siamo orgogliosi della qualità del nostro latte, da cui nasce lo yogurt Vipiteno, con il suo gusto cremoso e genuino.
4: È buono.
3: Yogurt Vipiteno, la qualità si sente.
5: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
7: Come su una montagna russa!
8: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
6: Contro l'instabilità del mondo energetico.
9: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
10: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Rai News 24.

Dopo le dimissioni di un ricercatore, l'appello della Didi Anthropic Amodei che evoca rischi per l'umanità, dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Musk e Altman di OpenAI concordiamo. Nel Mar Rosso gli UTI prendono il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Trump: ci hanno chiesto di non intervenire contro di loro, non vogliono lo scontro. Tutto falso, rispondono gli UTI. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Se vuole vederlo, venga a Mosca. La reazione gelida del Cremlino, che apprezza gli sforzi americani. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di La Vitola, 10 ore dai PM, una lunga audizione in procura sugli affari dell'imprenditore e il suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Serie A, oggi due pareggi tra Genoa, Frosinone e Lazio Milan, con i romani rimontati in due minuti con la doppietta di Moreira. Gli europei di volley maschile, Italia in campo contro la Grecia. Stasera l'epilogo dell'83esima mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Unknown, Coppa Volpi a John Malkovich e Mathilde Arcel, premio speciale della giuria Nata. Le 22 è il momento del documentario, vi proponiamo quello dal titolo Carta Canta, i 150 anni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Regia di Luca Martera, un viaggio dentro uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio pubblico nazionale. Le notizie tornano alle 23.

Se dovessi definire la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, direi semplicemente che è la più grande biblioteca d'Italia. È la più moderna, la più estesa per dimensioni. Dirigere questa biblioteca per me rappresenta un grande onore. Io da circa 20 anni dirigo biblioteche, però questa biblioteca è per i bibliotecari rappresenta il vertice della carriera e uno degli impegni più gravosi e importanti.

0: I nostri utenti vengono qui per consultare il nostro patrimonio. È per questa ragione che alcuni dei nostri servizi non sono uguali ad altre biblioteche, per esempio quelle di pubblica lettura tradizionali o le biblioteche civiche.
1: Da qualche mese sto frequentando la Biblioteca Nazionale perché sto scrivendo la tesi magistrale e quindi sto venendo a consultare la sala di scienze giuridiche per avere più materiale bibliografico.
2: Oggi mi trovo qui per fare ricerca bibliografica per scrivere un articolo scientifico in materia di diritto penale.
3: L'oggetto della mia tesi era un canto del Paradiso di Dante e quindi mi serviva, diciamo, confrontare i diversi commenti dei diversi studiosi che erano solo qui.
4: Gli utenti che frequentano la biblioteca sono effettivamente molto numerosi, abbiamo circa 100.000 presenze l'anno. Questo dato riguarda soltanto i lettori che frequentano fisicamente la biblioteca. A questo dato però dobbiamo aggiungere tutti coloro che frequentano per motivi diversi la biblioteca, quindi anche tutti coloro che vengono qui per la presentazione di un volume o per ascoltare un concerto o perché hanno semplicemente voglia di frequentare la caffetteria, anche coloro che frequentano semplicemente i nostri giardini. Tutti questi poi vanno aggiunti i cosiddetti utenti virtuali, cioè coloro che usufruiscono dei servizi della biblioteca digitali. Quindi è vero che il nostro dato è di 100.000 utenti all'anno, ma questo dato è sicuramente raddoppiato se noi facciamo invece questo tipo di osservazioni.
5: Qui trovo in particolare manuali di diritto e che servono per la mia attività lavorativa, quindi almeno un giorno al mese io lo dedico qui ad approfondire alcuni aspetti, visto che c'è una grande disponibilità ovviamente di manuali. Dal punto di vista giuridico per me è un punto di riferimento, insomma.
6: Vengo qui regolarmente per consultare dei libri, prenderli in prestito e svolgere la mia attività di ricercatrice in questa biblioteca che offre grandi opportunità per gli studiosi e i ricercatori.
7: Io compro parecchi libri, ma alcuni non posso comprare più di tanto e quindi altri la biblioteca è insostituibile.
8: Sto studiando una orazione funebre del 600 per un progetto con alcuni studiosi francesi.
0: Abbiamo avuto sicuramente un utente storico che entrava in sala cantando come un tenore, come Pavarotti, ma diciamo non curante di disturbare gli utenti perché ci mancherebbe, e nonostante le nostre sollecitazioni a uscire continuava a cantare, quindi abbiamo dovuto chiedere aiuto ai nostri colleghi per farlo uscire dalla biblioteca. Abbiamo in realtà utenti che sono anni, secoli, che stanno scrivendo libri che non abbiamo ancora visto pubblicare, però noi siamo sempre qui disposti a fare le ultime ricerche perché sicuramente siamo molto interessati.
9: È un luogo importante per noi perché intanto ci siamo conosciuti qua.
10: È servito come cupido, diciamo.
9: Ricerco sempre dei testi per chi mi occupo di teatro, recitazione, che non trovo facilmente in giro e quindi qui riesco a reperire.
10: Mi trovo qui per la ricchezza sicuramente del catalogo, per gli spazi che sono molto ampi, quindi permettono sempre di trovare un posticino dove fare la propria ricerca, la propria inchiesta, il proprio studio, qualsiasi cosa. Quindi mi piace la ricchezza culturale di questo posto, quello che trasmette.
11: Sto facendo questa tesi per il corso Scenografia Multimediale, quindi il tema della tesi è filosofia e psicologia.
12: Studio medicina, studio per un esame che ho fra due giorni, molto tranquilla, mi piace il spazio.
0: Siamo contenti contenti di accogliere nel nostro istituto non soltanto studenti, ricercatori, professori o comunque utenti casuali che vengono in biblioteca italiani, ma anche studenti e ricercatori internazionali. Siamo una delle tappe degli Erasmus che vengono a Roma, ma non è soltanto questo. La biblioteca è anche attraversata da delegazioni internazionali che vengono qui per stringere accordi di promozione e di valorizzazione del nostro patrimonio, ma anche di scambi tra colleghi, tra bibliotecari o tra altri professionisti. Spesso facciamo anche visite guidate approfondite a studenti e studentesse di biblioteconomia, ma non solo, ci sono state anche richieste di studenti e professori che volevano capire la nostra organizzazione, come è organizzato un grande istituto culturale come la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
13: La Biblioteca Nazionale di Roma è la più grande biblioteca d'Italia, per cui gli spazi sono enormi, sia quelli esterni che quelli interni. Non è facile sdoganarsi dal concetto di biblioteca come contenitore di libri, però stiamo avviando un percorso di apertura a un pubblico, a un target, soprattutto quello giovanile, che percepisca questo luogo come un luogo di aggregazione, di incontro, anche di lettura dei propri libri, non solo dei libri della Biblioteca Nazionale.
14: Le nostre sale sono suddivise tematicamente per discipline e materie, ma io direi che c'è una frequenza più o meno uguale su tutte le sale. Abbiamo registrati più di 600 utenti al giorno e poi abbiamo tutta una parte di utenza che non entra in biblioteca, ma noi abbiamo predisposto delle sale di lettura apposite proprio per chi ha esigenze di puro studio. E anche quelli io li considero utenti della Biblioteca Nazionale.
15: Per quanto riguarda l'accoglienza, noi gestiamo le procedure di accesso alla biblioteca, quindi aiutiamo gli utenti nella fase di registrazione e stampiamo la tessera senza la quale non è possibile accedere e gli diamo tutte le informazioni utili per appunto un primo accesso e un primo, diciamo, rapporto con l'istituto.
4: Le biblioteche nazionali, proprio per loro natura, hanno dei connotati comuni. Sono biblioteche che possiedono milioni di volumi, conservati in depositi enormi che si sviluppano in chilometri e chilometri di scaffalature. Quindi è chiaro che quando si viene qui e si chiede un volume, i tempi di attesa non possono essere quelli di una biblioteca di pubblica lettura, dove la maggior parte dei volumi sono a scaffale aperto.
16: Le ragazze che sono qui alle mie spalle, loro si occupano un po' di tutto, nel senso che aiutano anche gli utenti nella ricerca, ovviamente, perché molto spesso anche le persone anziane, ad esempio, no? O non sanno usare il computer, o comunque non hanno il titolo preciso, o non hanno l'autore, comunque la ricerca è incompleta. Quindi noi ci adoperiamo anche per aiutarli.

0: sono circa 460 volumi giornalieri. Immaginate la mole di patrimonio che viene consultato annualmente ma giornalmente. È per questo che abbiamo una delle torri librarie più belle che si possano vedere, 10 piani di volumi. È un ambiente in cui silenzio e vivacità si alternano, si armonizzano in qualche modo.
1: Noi siamo una biblioteca di conservazione e a volte è complicato spiegare agli utenti che abbiamo ovviamente una tutela, no? Dobbiamo tutelare questi volumi, quindi li diamo in prestito, ma non diventano di loro proprietà, li devono consultare rispettando le regole del prestito diretto, quindi non sottolinearli, non rovinarli, tenerli da conto, non fare le orecchiette, restituirli nel tempo giusto.

In genere arrivano materiali che noi ci occupiamo di smistarlo e assegnarlo al reparto a cui devono andare. In questo caso sono libri, quindi andranno al deposito legale e noi li registriamo, semplicemente.

0: Il deposito legale è il principale canale di arricchimento del patrimonio di questa biblioteca, insieme alle acquisizioni e alle donazioni. E attraverso l'istituto del deposito legale, la biblioteca realizza quello che è il suo principale compito istituzionale, che le viene assegnato dal regolamento delle biblioteche pubbliche statali, cioè la raccolta e conservazione di tutta la produzione editoriale italiana. L'editore spedisce direttamente alla biblioteca una copia di tutto quello che viene prodotto totalmente o parzialmente in Italia, destinato all'uso pubblico e indipendentemente da quale sia il suo processo di produzione. Quindi non parliamo più ovviamente soltanto di libri, ma parliamo di una vasta gamma di materiali, a cominciare dagli audiovisivi, dalle opere di grafica e così via. Statisticamente arrivano qui nella nostra biblioteca ogni anno circa 60.000 monografie. Sono però escluse da questo obbligo di deposito, per esempio, le autopubblicazioni e i print on demand.
1: Chi preconizzava la morte del libro ha dovuto arrendersi invece a un incremento costante nella produzione editoriale. Significa che gli italiani sono più scrittori che lettori. Questo è un luogo comune che ha qualche fondamento in realtà. Si produce tanta letteratura, ma molti libri sono il frutto del lavoro di associazioni, organismi, enti di ricerca e non solo.

0: La biblioteca viene inaugurata il 14 marzo 1876. Questa biblioteca, senza l'Unità d'Italia e senza la proclamazione di Roma capitale, non sarebbe mai nata.
1: Per le biblioteche italiane, tutte ricche di storia, 150 anni possono essere pochi, ma i 150 anni che compie quest'anno la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma sono i 150 anni della nazione, perché la biblioteca è nata su impulso dell'Unità Nazionale all'indomani della giunta della capitale d'Italia al nuovo Stato che esisteva da appena 10 anni. Per molti secoli in Italia non solo la cultura ma l'educazione furono appannaggio degli ecclesiastici, che erano i principali detentori di biblioteche. Nel corso dei secoli, a partire dal XVIII secolo, ci sono state progressive

0: espropriazioni dei fondi librari degli ordini religiosi. L'ultimo avviene proprio nel 1873 e ingloba tutta una serie di fondi, oltre 70, che confluiscono al costituire il patrimonio e il nucleo fondativo della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, il principale dei quali è stato il fondo gesuitico che si trovava presso quella che fu scelta come sede della biblioteca, che era per l'appunto la Casa Maior dei Gesuiti, ovvero sia il Collegio Romano, dove attualmente ha sede il nostro Ministero della Cultura in piazza del Collegio Romano, nel cuore di Roma.
1: La funzione principale di questa biblioteca all'atto della sua costituzione fu quello di creare una biblioteca generale che rappresentasse il sapere della nazione e soprattutto sul modello delle grandi nazionali che in quel momento si erano già aperte all'estero.
0: La scelta invece del Castro Pretorio si è rivelata una scelta felice, anche a distanza di 50 anni dalla collocazione qui della biblioteca. La biblioteca mantiene la sua modernità, ha l'aspetto della grande biblioteca internazionale, la lettura è piacevole e agevole perché si basa principalmente sulla luce diretta, le sale sono intervallate da dei bellissimi giardini.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, come stile architettonico, diciamo, è normalmente inquadrata in quello che viene definito l'International Style, che è uno stile, diciamo, del movimento moderno che è partito dagli anni 20-30 in Europa, è stato poi elaborato negli Stati Uniti ed è ritornato in Italia nel movimento moderno. Gli architetti, appunto, che hanno vinto il concorso di progettazione, che sono Vitellozzi, Castellazzi e Dellanese, hanno pensato a questa struttura proprio a livello di funzionamento. Per esempio, le sale di lettura, che sono appunto le sale dove il pubblico viene a studiare o a consultare materiale, sono tutte poste allo stesso livello, cioè sono al piano terra, e questo ad esempio è stato uno degli elementi importanti che ha fatto vincere questo progetto, proprio perché semplificava la modalità di fruizione della biblioteca, così come era ovviamente percepita al tempo. Hanno anche azzeccato il fatto dei magazzini librari, cioè ovvero sia che il materiale librario fosse tutto depositato all'interno dello stesso blocco, che è appunto quello del blocco magazzini.

Dopo la grande ristrutturazione degli anni 2000, la biblioteca è diventata molto più accessibile. Non ci sono barriere architettoniche particolari, soprattutto per le persone con disabilità motoria. E negli anni successivi sono stati installati anche una serie di supporti utili alle persone con disabilità sensoriali, in particolare mappe tattili con scritte in braille e video nella lingua dei segni italiana che sono stati pubblicati anche sul nostro sito internet.

abbiamo un'opera d'arte su carta di grande formato che rappresenta l'Italia. L'Italia viene rappresentata in orizzontale, è proprio l'aspetto caratteristico di questa opera che

In realtà si intitola L'Italia di Matteo Greuter, un incisore tedesco che ha lavorato tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento anche qui a Roma. L'idea geniale che, se vogliamo, ha voluto estrinsecare Greuter durante l'esecuzione di quest'opera è quella di sfruttare l'assemblaggio dei 12 pannelli di carta che costituiscono il supporto per inserire all'interno, per esempio, le isole. Quindi abbiamo qui la Sicilia, qui la Sardegna, qui la Corsica. Le immagini che poi troviamo in alto a destra raffigurano gli usi e i costumi, in particolar modo proprio il vestiario delle donne di Genova, delle donne di Roma, di Firenze. Abbiamo anche delle notazioni che ci riportano alla cartografia medievale, no? Con dei mostri marini che poi solcavano appunto i mari nell'intorno della nostra penisola. Lo stato di conservazione è veramente pessimo, direi. Molto probabilmente il vecchio proprietario privato ha mantenuto l'opera, che era montata con delle assi ligne in cima e alla base, in un grande salone dove verosimilmente c'era un caminetto, c'erano comunque molte candele. Il nostro intervento di restauro si focalizza in questo caso nella riparazione dei danni più evidenti. Questa legatura in pelle allumata, sempre di area fiamminga, è il frutto del lavoro di restauro di una tesista che ha realizzato un intervento estremamente interessante, perché ha pensato di non risarcire totalmente la coperta, ma di lasciare aperta la lacerazione che si era sviluppata sulla cerniera anteriore del volume, in maniera tale da lasciare aperta, come dire, una finestra appunto sul passato, mettendo però in sicurezza tutte le parti che erano in pericolo della stessa coperta. Questo intervento risponde totalmente e pienamente agli dettami del minimo intervento e in qualche modo è una messa in pratica della concezione dell'archeologia del libro applicata alla conservazione del restauro librario.

presso la Sala Manoscritti Rari sono conservate circa 500.000 opere che datano dalla prima metà del VI secolo fino ad arrivare ai nostri giorni e sono oggetto di studio e consultazione da una audience, da una platea internazionale di studiosi e ricercatori. Qui si conservano circa 8.000 manoscritti antichi, decine di migliaia di documenti autografi, circa 2.000 incunaboli, 25.000 edizioni del XVI secolo, ma anche libri rari moderni, edizioni a tiratura limitata e collezioni speciali, quali le collezioni di stampe e disegni, di cartografia, le collezioni della sezione romana e le collezioni orientali. La Sala Manoscritti Rari è dunque una sorta di luogo privilegiato di incontro fra le istanze più profonde della ricerca e i documenti più antichi e preziosi che si conservano in Biblioteca Nazionale. Uno dei fondi manoscritti più importanti è il Fondo Sessoriano, ricco di 590 manoscritti e proveniente dalla Biblioteca di Santa Croce in Gerusalemme, costituito con manoscritti provenienti da diversi monasteri cistercensi, fra i quali, particolare per importanza e rilievo storico, quello di Nonantola, da cui provengono i codici più antichi. E come il Sessoriano 13, questo testo manoscritto di VI secolo, vergato in scrittura unciale, che tramanda la redazione nota più antica di alcune opere esegetiche di Sant'Agostino.

letture che corredano il testo, di particolare suggestione questa immagine in cui il santo incontra il sultano al-Malik al-Kamil a Damietta nel 1219 durante la Quinta Crociata. Uno dei più celebri e importanti momenti di incontro fra Occidente e Oriente, testimoniato appunto da questa illustrazione. Fra i manoscritti più celebri della Biblioteca Nazionale va citato senz'altro il cosiddetto Codice di Hersfeld. Siamo di fronte a un manoscritto prodotto nel IX secolo in un'area della Germania meridionale, portato in Italia nel XV secolo per entrare a far parte della nascente Biblioteca Vaticana. Questo manoscritto viene posto in asta nel 1928, ritirato, ma a quel punto è diventato celebre e la sua fama è giunta anche alle orecchie del regime nazista. Qui diventa oggetto di morbosa attenzione da parte di Himmler e di Hitler in quanto testimone più antico recante notizie sulla razza germanica. Il codice viene insistentemente richiesto dal regime nazista al regime italiano fascista, ma una vera e propria sollevazione di intellettuali ne impedì l'esportazione. Ne fu tratta solo una copia fotografica. A quel punto la famiglia, i conti Baldeschi Balleani, che ne erano i proprietari e che lo annoveravano nella propria collezione come Latino 8, si resero conto di avere qualcosa di veramente prezioso fra le mani e per sicurezza lo depositarono in una cassetta di sicurezza in una banca a Firenze. Qui, purtroppo, nel 1966, il codice fu gravemente danneggiato. Le tracce dell'alluvione sono ancora perfettamente visibili sulle carte iniziali e finali del codice, che risulta in qualche modo illeggibile a causa della miscela di fango e gasolio che ne dilavò via gli inchiostri. L'acquisto di questo codice nel 1994 da parte della biblioteca è traccia della sua missione istituzionale, ne è prova di accrescere le collezioni storiche e di riconsegnare al patrimonio nazionale opere rappresentative della nostra cultura.

la ristrutturazione del 2000 ha portato dei grossi cambiamenti alla Biblioteca Nazionale, per cui la biblioteca si è suddivisa in sale tematiche. Si è voluto dare spazio anche ad importanti lasciti che sono stati fatti alla biblioteca, per cui si è voluto in questo modo onorare la memoria di importanti scrittori, importanti critici letterari, professori universitari che hanno lasciato le loro biblioteche alla Biblioteca Nazionale. Per cui qui abbiamo la Sala Falqui. Falqui è stato un importante critico letterario. Probabilmente molti conoscono il più famoso Antonello Falqui, re del varietà italiano. Antonello Falqui è figlio appunto di Falqui letterato. Così come abbiamo la Sala De Mauro, anche in questo caso la sala è dedicata a Tullio De Mauro, grande linguista italiano che ha lasciato la sua biblioteca alla Biblioteca Nazionale.

Museo Spazi 900 valorizza le collezioni possedute dalla Biblioteca Nazionale. La prima caratteristica di questo museo è la ricostruzione delle stanze degli scrittori. Questo perché negli ultimi anni c'è stato un percorso

inedito, nuovo per la Biblioteca Nazionale e per tanti istituti di conservazione. Abbiamo iniziato ad acquisire non più soltanto le carte e i libri degli scrittori, ma anche oggetti, opere d'arte, arredi che ci permettono di entrare nel laboratorio di lavoro, nell'officina di scrittura.

0: questo ampio percorso nella letteratura del Novecento sicuramente ci sono tre nomi fondamentali della letteratura e tre autori che sono i più rappresentativi delle nostre collezioni. Elsa Morante, la grande scrittrice dell'Isola di Arturo e della storia, di cui possediamo i manoscritti, Pierpaolo Pasolini, qui rappresentato con i suoi due romanzi principali, Ragazzi di vita e Una vita violenta, e in ultimo, non ultimo, l'acquisizione del fondo archivistico e bibliografico di Italo Calvino, con una ricostruzione di tutto il suo studio a Campo Marzio, autore per eccellenza, l'autore più tradotto del Novecento letterario italiano nel mondo.
1: Naturalmente cerchiamo di incrementare le nostre collezioni sulla base di quelle che sono le naturali, si fa per dire, inclinazioni. Cioè, se noi troviamo ad esempio un manoscritto proveniente, e può capitare ed è capitato, da qualcuno dei molti monasteri soppressi di cui possediamo i fondi, cerchiamo di acquistarlo per completare la collezione. E un'attenzione particolare l'abbiamo per tutto ciò che riguarda il Novecento letterario italiano.
2: La Biblioteca Nazionale di Roma negli ultimi anni ha partecipato attivamente alle vendite all'asta. Gli ultimi due direttori, almeno quindi nell'ultimo decennio, hanno soprattutto incrementato le raccolte del Novecento, pensando ad uno spazio espositivo che è uno dei fiori all'occhiello di questa biblioteca, cioè Spazi Novecento, immaginando quindi dei fondi che potessero arricchire questa esperienza, io la chiamerei quasi immersiva, all'interno degli atelier, degli autori e degli scrittori.
1: Molto spesso noi procediamo con delle trattative dirette, talvolta con gli eredi degli scrittori, ad esempio, oppure anche trattative dirette con librerie antiquarie che o propongono i loro cataloghi oppure ci propongono direttamente un acquisto perché sanno che rientra fra le collezioni della Biblioteca Nazionale. Il ricorso alla casa d'asta avviene in realtà eccezionalmente, perché preferiamo sempre non andare in asta, ma cercare di acquisire prima il pezzo di nostro interesse.
2: L'apporto della casa d'asta è l'apporto commerciale, cioè la capacità di valutare sul pubblico mercato quanto vale quella lettera di D'Annunzio, la lettera di Leopardi o l'incunabolo raro. Queste sono competenze legate appunto al mondo del mercato, che tengono conto degli aspetti della domanda e dell'offerta, della diffusione, del collezionismo, e sono competenze che sono normalmente in capo o alle librerie antiquarie o alle case d'asta, come in questo caso.

la nostra tipografia, stampa tutto il materiale necessario per la biblioteca e non solo, ma anche tutto quel materiale che viene prodotto a favore dell'utenza. In questo momento stiamo controllando questa pubblicazione che riguarda Giordano Bruno. E praticamente andiamo a controllare che le centrature delle pagine siano fatte correttamente, che la scelta dei materiali sia quella più opportuna e che non ci siano problematiche riguardo la stampa. Abbiamo questa enorme stampante professionale, abbiamo la taglierina che è praticamente il cuore pulsante della tipografia. E questi sono i prodotti che noi facciamo.

come potete vedere da questo articolo, si pensava già pochi giorni prima dell'inaugurazione stessa che la biblioteca, e si temeva che la biblioteca poteva chiudere a breve a causa probabilmente della mancanza di personale. Mi occupo di gestire tutto l'iter che riguarda giornali e periodici. In biblioteca, nel nostro patrimonio, è presente uno dei primi giornali, se non il primo, considerato come il primo giornale pubblicato nel 1664 per la prima volta, ovvero la Gazzetta di Mantova.

0: la richiesta che viene fatta spesso è quella di posso consultare l'elenco telefonico? All'inizio il titolo esatto è elenco abbonati del Lazio, della Lombardia. In questo caso quello che vediamo oggi è uno dei volumi degli anni 30 presenti nel nostro patrimonio, che è spesso richiesto proprio perché permette a qualsiasi ricercatore di rintracciare non solo nomi ma anche indirizzi, attività presenti all'epoca e oggi non più rintracciabili nei documenti online su internet.
1: Sono 40 anni che ho frequentato questa biblioteca e tuttora, nonostante sto in pensione, vengo per conoscenza con i colleghi, per passare informazioni, aiutarli se serve qualche cosa. Quindi c'è un passaggio dalla vecchia generazione alla nuova, a quella attuale. E noi, ecco, dovevamo essere vigili per tutto il materiale che c'era in biblioteca e quindi controllavamo la gente che non strappava pagine, faceva tagli con lamette e così via. Però nonostante tutto succedevano continuamente queste cose. Quindi avevi il contatto con tanta gente che veniva a fare le ricerche, tipo le forze dell'ordine, tipo i privati. Erano venuti anche ex detenuti che magari erano liberi e venivano a vedere, magari si avevano combinato qualche cosa in passato per vedere gli articoli di giornale.

0: I nativi digitali immaginano che su internet sia tutto disponibile e che ad oggi una biblioteca non sia più necessaria. In realtà non è così, perché per prima cosa non tutto è disponibile in rete, quindi non tutto è digitale, non tutto è stato digitalizzato, e poi è molto importante anche la questione legata al diritto d'autore, ovvero molte risorse digitali e digitalizzate non sono disponibili liberamente in rete perché appunto coperte da diritto d'autore. La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ha prestato una grandissima attenzione alle tematiche del digitale, istituendo un apposito ufficio, l'ufficio della Digital Library, pubblicando il portale appunto della Teca Digitale, che ad oggi ospita una collezione di oltre 30 milioni di immagini, facendone uno dei più importanti e uno dei più grandi d'Italia. Sul portale sono presenti riproduzioni digitali di collezioni di grafica, di incisioni, disegni, stampe, carte geografiche, manoscritti moderni, un'importante collezione della letteratura italiana del Novecento.
1: Le moderne biblioteche ormai vivono su due piani differenti. Da una parte c'è la biblioteca analogica che abbiamo compreso non può essere sostituita dal suo alter ego, che è per l'appunto la biblioteca invece digitale, che vive nel mondo etereo del cloud e di internet. E non c'è dubbio che la progressione dei tempi ci porti a incrementare l'importanza di quella virtuale, perché possiamo raggiungere un pubblico molto più vasto, teoricamente illimitato, attraverso quelli che sono i fondi che noi mettiamo a disposizione nella nostra teca digitale.
0: All'interno della Biblioteca Nazionale è inoltre presente un'importantissima collezione di microfilm, quasi interamente dedicate alle pubblicazioni periodiche, giornali storici e quotidiani.

Si tratta di una collezione di oltre 60.000 bobine tra positivi e negativi, ovvero negativi copie master per la conservazione a lungo termine e i positivi copie che vengono date in consultazione all'utente, che può visionare i microfilm nella sala emeroteca dove sono disponibili degli appositi lettori. In tantissimi casi è ancora necessario il microfilm per la consultazione di un giornale quotidiano o di un altro repertorio microfilmato, perché appunto non tutto è stato digitalizzato.

0: Celebrare i 150 anni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma non è una semplice ricorrenza. La Biblioteca Nazionale nasce con l'Italia Unita e quindi a tutti gli effetti memoria fondamentale della nostra identità nazionale, il simbolo del passaggio dell'Italia da mera espressione geografica a nazione della cultura. Anche proprio nell'ottica del mio ruolo istituzionale mi piace pensare a questo anniversario come celebrazione che sanziona il consolidamento di un istituto che è riuscito a trasformarsi nel tempo da spazio aperto a pochi ricercatori a piazza del sapere per molti. Infatti oggi la Biblioteca Nazionale non è solo il luogo dove si conserva ogni libro stampato in Italia, ma è proprio un centro propulsore di innovazione culturale. È il simbolo di un'Italia che sa custodire le proprie radici pur proiettandosi verso le sfide della dematerializzazione. In questi 150 anni la biblioteca ha garantito il diritto costituzionale di promozione della cultura. Ogni cittadino sa che tra quelle mura proprio il patrimonio intellettuale è protetto e accessibile. Io direi che è proprio un vero e proprio tesoro di Stato che genera interessi ogni volta che un utente apre un volume.
1: La biblioteca compie 150 anni, ma credo che uno dei compiti principali del direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma sia cercare di immaginare come saranno i prossimi 150 anni. Potrei dire che di sicuro la biblioteca non sarà quello che non è mai stato, ovvero sia un deposito di libri. Sarà sempre un luogo vivo, un luogo soprattutto per le persone, più che per i libri.
2: Perché dire a un giovane di dedicarsi a questa opera? Allora, quello che devo dire onestamente è che di sicuro non ci si arricchisce facendo questo lavoro, ma ci si arricchisce forse un po' più spiritualmente, se posso dire. E poi è molto bello lavorare in questo settore, proprio perché è una disciplina olistica in qualche modo.
3: Molti di noi abbiamo ancora conservati a casa i vecchi floppy disk, i vecchi CD-ROM che non sono più leggibili, per cui si corre il rischio di andare verso una era buia del digitale, dove noi abbiamo strumenti digitali che contengono informazioni ma che non riusciamo più a fruire, che non riusciamo più a leggere. Ecco, le biblioteche probabilmente saranno chiamate a conservare i sistemi informativi entro i quali si possono ancora consultare questi documenti.
4: Io lavoro nell'istituzione pubblica da quasi 40 anni e quindi ovviamente se non ci fosse questo senso di appartenenza all'istituzione, ma nella Biblioteca Nazionale che mi ha visto crescere sia da un punto di vista e dell'età che professionale in maniera importante, per me ovviamente è motivo di orgoglio riuscire a questo punto a migliorare, non solamente a dare un apporto semplice, quelle che sono le condizioni e le caratteristiche dell'istituto.
5: Il titolo Carta canta perché la carta rimane, perché rimane nei secoli, e l'abbiamo visto, perché documenta la narrazione, la vita dell'umanità nel presente, nel passato e nel futuro, e soprattutto dimostra la veridicità delle fonti che potrebbero essere messe in discussione dalle fake news e dai contenuti digitali. La carta invece è la verità nei secoli.
1: Non è impossibile che in una biblioteca del futuro i libri non ci siano. Ovviamente una biblioteca come questa ha come compito principale quello di documentare la cultura della nazione e quindi questa funzione non sarà mai sopprimibile, per cui avremo sempre il compito di conservare in secula seculorum circa per ora 9 milioni di volumi.

0: Bentrovati nello spazio Meteo. Nelle prossime ore il cielo sarà stellato al settentrione, a parte qualche residuo annuvolamento in area alpina. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali, anche le ultime nubi presenti sull'entroterra abruzzese tenderanno a diradarsi, venti settentrionali di moderata intensità. Qualche addensamento residuo interesserà l'Appennino Calabro-Lucano, ma con tendenza a miglioramento, cielo stellato sul resto del meridione. Cielo sgombro da nubi sulla Sardegna, mentre residua instabilità interesserà la Sicilia orientale, dove sarà ancora possibile qualche rovescio temporalesco, venti settentrionali di moderata intensità. Per la giornata di domani il sole torna a splendere su tutto il paese, farà eccezione la Sicilia, dove invece sarà ancora possibile qualche pioggia, occasionalmente a carattere temporalesco. Per quanto riguarda le temperature, non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti, con valori massimi intorno ai 30-31 gradi.
1: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.
2: Non c'è veramente nulla che ti emoziona. Davvero?
3: Che cosa vuoi che ti dica?
4: Alfa Romeo Junior, con 5.000 euro di vantaggi per tutti, da 159 euro al mese. Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
5: Benvenuto al Super Pilota!
6: Ciao Alex!
5: Ciao Kimi, ma... E quel poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari. Però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Chiesolino in vera pelle, ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
3: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Rai News 24.

Dopo le dimissioni di un ricercatore, l'allarme della DD Anthropic Amodei, che evoca rischi per l'umanità. Dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

0: Maschi Altman di OpenAI, concordiamo. Nel Mar Rosso gli UTI prendono il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Trump ci hanno chiesto di non intervenire contro di loro, non vogliono lo scontro. Tutto falso, rispondono gli UTI. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Se vuole vederlo, venga a Mosca. La reazione gelida del Cremlino, che apprezza gli sforzi americani. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di Labitola, 10 ore dai PM. Una lunga audizione in procura sugli affari dell'imprenditore e il suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Serie A, pareggi Genoa-Frosinone-Lazio-Milan, con i romani rimontati in 2 minuti con la doppietta di Moreira. Il Cagliari vince a Bergamo 2-1, agli europei di volley maschile Italia-Grecia. Stasera l'epilogo dell'83esima mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Unknown, Coppa Volpi a John Malkovich e Mathilde Arcel, premio speciale della giuria a NASA. Le 23, buonasera, bentrovati in diretta su Rai News 24. In apertura l'allarme sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, perché ora i responsabili delle aziende leader del settore concordano sulla necessità di rallentarne lo sviluppo. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Buonasera, sì, dunque sta succedendo che l'intelligenza artificiale comincia a spaventare chi la crea e quindi per la prima volta i big del settore tecnologico più avanzato che ci sia, invece di discutere di come correre più veloce, incrementare e sviluppare modelli sempre più avanzati, stanno discutendo invece di come rallentare, di come darsi delle regole. E chi è che ha lanciato questo appello? Dario Amodei, lo vedete, che è il numero uno di Anthropic, che lo ha fatto pubblicando un documento su X. Non è un semplice post, ma proprio un documento piuttosto argomentato in cui mette in guardia da una superintelligenza artificiale, cioè dai modelli di self-improvement, modelli che sono in grado di svilupparsi autonomamente, di migliorare le loro capacità autonomamente senza che l'essere umano possa esercitare alcun controllo. Uno scenario che potrebbe essere potenzialmente pericoloso, apocalittico. Questo appello di Amodei è stato subito raccolto da altri personaggi di punta del settore come Elon Musk e Sam Altman, almeno a parole. Amodei, dobbiamo dire, non è nuovo a questi appelli, perché aveva già detto no all'utilizzo in ambito militare dei suoi modelli di intelligenza artificiale, una scelta che lo aveva portato a pesanti scontri, ad esempio, con il Pentagono.
0: Ora parliamo in qualche modo di Stati Uniti, ma lo facciamo con la missione in Irlanda del presidente americano Trump, tra speciali misure di sicurezza per le proteste che erano annunciate. Trump, che critica i paesi europei e la NATO sull'Iran, responsabile, dice, anche dell'attacco all'Arabia Saudita attraverso gli UTI. Da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Trump è arrivato nel suo resort, un circolo esclusivo per il golf sulla costa atlantica. Qui rimarrà nel fine settimana per prendere un respiro, ha detto.
3: Stamane qui a Phoenix Park gli incontri più politici con la presidente irlandese Connolly e con il primo ministro Michael Martin.
2: Parla con i giornalisti di Iran. La guerra finirà presto. Fino a quando Teheran non accetterà le nostre condizioni, noi continueremo. Il presidente americano non è preoccupato per l'avanzata degli UTI nello Yemen. Non vogliono uno scontro con noi, ci hanno chiamato. Infatti, anche se il principe saudita Bin Salman ci ha chiesto di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, rivela. E nello stretto di Hormuz sta andando tutto come previsto. Insomma, una visione dello scenario nel Golfo non allarmante per il presidente americano. Quando la guerra finirà, il prezzo del petrolio crollerà. Poi a tutto campo parla di Europa. Io la amo, ma si autodistrugge, di riunificazione della Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Sarebbe meraviglioso e un giorno succederà.
0: Proprio la rapida avanzata dei ribelli UTI, che ora controllano lo stretto di Bab el Mandeb e minacciano quindi anche una rotta marittima cruciale nel Mar Rosso. Facciamo il punto con Katia Cerrato.
4: I ribelli Houthi stringono la presa sul Mar Rosso, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e con l'attacco allo strategico oleodotto saudita nelle regioni di Riyadh e Medina sferrano un duro colpo al regno di Mohammed bin Salman. L'oleodotto est-ovest, ora chiuso in via precauzionale, affermano dal Ministero dell'Energia saudita, è lungo 1200 chilometri e negli ultimi mesi aveva trasportato tra i 4 e 5 milioni di barili al giorno, permettendo a Riyadh di aggirare lo stretto di Hormuz dopo il crollo del traffico delle petroliere a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo Baghdad e Riyadh, l'attacco al condotto sarebbe partito dall'Iraq, dove operano milizie sostenute dall'Iran. Le autorità militari irachene affermano di aver rimosso un comandante militare responsabile delle operazioni nella provincia di Meisan al confine con l'Iran e di aver ordinato la chiusura precauzionale del valico di Shalamshe. Riyadh per ora ha scelto di non reagire militarmente, ma avverte di riservarsi il diritto di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi. A guidare la fulminea avanzata dei ribelli Houthi sarebbero state le famigerate guardie rivoluzionarie iraniane, dopo la richiesta di Teheran di intensificare gli attacchi contro l'Arabia Saudita. Un attacco che, insieme alla conquista dell'isola strategica di Perim all'imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb e la chiusura dello stretto di Hormuz, ha innescato un'escalation che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. E dopo la richiesta di assistenza militare a Washington da parte saudita, la Casa Bianca sceglie di non intervenire militarmente, condividendo per il momento soltanto fonti di intelligence e individuazione degli obiettivi. Intanto il governo yemenita, appoggiato da Riyadh, prepara un contrattacco per riconquistare le aree occupate dagli Houthi lungo la costa del Mar Rosso. Ma i ribelli già promettono ritorsioni.
0: Conflitto in Ucraina. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami in dicembre. Impossibile, replica subito il Cremlino al presidente ucraino e poi aggiunge sempre Mosca, sia lui a venire qui. La corrispondente Liana Mistretta.
5: Da Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia.
0: 10 ore di audizione in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola. Non sapevo della bomba, questo quanto avrebbe detto ai PM in riferimento all'ordigno piazzato fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia. Emanuela Bonchino.
6: Aveva chiesto di essere ascoltata in procura a Roma come persona informata dei fatti perché aveva molto da dire e così è stato. Un'audizione durata 10 ore, quella di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, davanti al PM, titolare dell'indagine Edoardo De Santis, e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. La donna avrebbe ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e fornito documenti e atti anche di natura fiscale. Parlando del rapporto dell'indagato con Ranucci, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori l'abitazione del giornalista. Visibilmente provata, accompagnata dalla sorella, non ha rilasciato commenti all'uscita dalla cittadella giudiziaria della capitale. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Rai, con Lavitola oggi in carcere, reo confesso, adesso vogliono seguire il filone degli affari del faccendiere, a partire da quelli in Africa. Natalia Potenza condivide con Lavitola molti anni di convivenza, due figli, una casa di proprietà, il bistrò di Monteverde e forse anche segreti.
0: Siamo allo sport con la pallavolo, il secondo successo per l'Italia agli europei maschili dopo quello di Napoli con la Svezia. Ora gli azzurri hanno piegato per 3-7-0 la Grecia a Modena. E veniamo al calcio, invece Serie A, colpo del Cagliari a Bergamo. I sardi vincono 2-1 sull'Atalanta nell'anticipo serale, decisivo un rigore dell'ex Maldini. Pareggio all'Olimpico nella sfida di alta classifica Lazio-Milan, doppio vantaggio biancoceleste nel primo tempo, poi doppietta nella ripresa del subentrato Moreira per i rossoneri, che fissa il risultato sul 2-2 finale. E poi il pareggio sull'1-1 tra Genoa e Frosinone. E infine veniamo a Venezia con la mostra del cinema. Il Leone d'Oro va al film danese Woman Unknown, miglior attore John Malkovich. Nessun premio per l'Italia, Scamarcio ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti. Vediamo il servizio di Lorenzo di Las Plaza, poi una breve pausa e la rassegna stampa curata da Daniele Lorenzetti.
7: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Touki.
8: Il film che tocca una pagina dolorosa della storia europea, quella delle donne che durante l'occupazione nazista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown, dell'unica regista donna del concorso, Mai El Touki, guadagna anche la Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di due coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film A Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. Naza, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Sohr, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilia Krizanowski, che ha diretto il mastodontico Dao, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro in un'azienda francese. Il regista ha voluto ricordare la protagonista Alba Rohrwacher. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, in cui interpreta un agente della CIA nell'isola di Pasqua, poco prima del golpe di Pinochet.

0: Che cosa disegni, amore?
1: La nostra casa.
2: La casa che cerchi è su casa.it.
3: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'890 70 77.

0: Per sopravvivere dobbiamo smettere di giocare!
1: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
2: Quelli che giocano rendono il mondo più
1: incredibile,
2: straordinario.
3: Prendi il volo!
1: Alcuni di noi non vogliono giocare.
3: Una volta eri diventato... Wow! Giocare apre la mente! Non smettere mai di giocare!

0: Buonasera, la nostra rassegna stampa per ripercorrere le notizie più importanti di questa giornata, guardando anche le prime pagine dei giornali, l'appello dei big dell'intelligenza artificiale a frenare il suo sviluppo, evocano possibili rischi per l'umanità, un tema che è cresciuto questo negli ultimi giorni, a parlare non solo Dario Amodei di Anthropic, ma anche Altman e Musk concordano. E poi botta e risposta del giorno sui grandi conflitti che scuotono il mondo, quello tra Trump e gli Houthi, e qui è la questione del Medio Oriente, gli Houthi, i ribelli yemeniti, sciiti, filo iraniani che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, e quello tra Zelensky e i russi, il presidente ucraino che ha proposto di vedere Putin nel G20 di Miami a dicembre, e il gelo, la ferma secca risposta del Cremlino che ha detto piuttosto se ne venga a Mosca. Di questo e altro, oltre che di politica italiana anche, parleremo stasera con i nostri ospiti. Ve li presento: Daniela Amaui, giornalista che è tornata con noi da Milano. Benvenuta Daniela.
1: Buonasera.
0: E anche Pietro De Leo, firma del Tempo. Benvenuto Pietro.
2: Grazie, buonasera a voi.
0: Allora, guardiamo un po' le prime pagine, alcune quelle già arrivate che ci danno un po' un'idea dei temi. A partire proprio dall'apertura stasera di Avvenire, vi faccio vedere. Riprendere il controllo è il titolo che in qualche modo riassume quello che è il nocciolo della questione. La UE prepara il piano per la tutela dei minori sui social, per mercoledì atteso l'annuncio. Altri allarmi negli Stati Uniti per programmi di intelligenza artificiale sfuggiti di mano. Anche Musk chiede di frenare. Dopo i divieti lanciati in Australia e Francia, l'Europa ha la sfida di regole comuni contro la dipendenza. Insomma, una tecnologia che accelera in maniera esponenziale, e una come dire, società e una politica che cercano di prendere le misure con questo e di capire fino a dove questa accelerazione ci può portare. E poi vedete le crisi, l'economia a pezzi, il dissenso represso, la vita a ostacoli dell'Iran in guerra, nel racconto di Avvenire. Andiamo avanti con Il Giorno. Putin dice no a Zelensky, l'incontro soltanto a Mosca, dice. E poi le foto della mostra di Venezia, 83esima, che si è chiusa con la consegna dei leoni. Niente leone al film su Gaza. Naza infatti ha avuto il premio speciale della giuria e anche un'ovazione in sala. Venezia vince la regista danese. Ecco la premiazione con il presidente Buttafuoco della Biennale. Il Secolo XIX, colpito l'oleodotto più importante Riad nella morsa dei filo iraniani. Blitz dall'Iraq, bloccati 7 milioni di barili al giorno. Dunque la crisi del petrolio che sembra aggravarsi, avanzata degli Houthi e gli USA non intervengono. Vedete, andiamo avanti con Il Giornale. La frenata di Musk e Altman, se i padroni dell'intelligenza artificiale adesso hanno paura, questo è il titolo. E poi invece sull'interrogatorio di Lady Lavitola parla, incontro senza telefoni subito dopo la bomba, così Il Giornale. Domani Zelensky prova a stanare Putin, incontriamoci al prossimo G20. Il 20 settembre si concludono le elezioni della Duma, a dominare il partito della guerra. Il presidente ucraino cerca una strada per mettere fine al conflitto, spera in un faccia a faccia. La risposta del Cremlino: venga lui a Mosca. Lo zar ribadisce no a truppe europee a Kiev. E l'editoriale di Guido Rampoldi è: ora l'Europa conosce quali sono i suoi nemici. Andiamo avanti con poi Il Sole 24 Ore. Nel taglio centrale vi segnalo il titolo alto è quello sulla casa, il nuovo bonus al 65% in arrivo per condizionatori solari infissi, e è un tema che sicuramente interessa a molte persone. E però nel taglio centrale c'è la ripresa di questo allarme dei big del tech a rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. La convergenza giunge dopo giorni di allarmi e frenate arrivate dai principali gruppi dell'innovazione tecnologica. Andiamo avanti con un altro paio di quotidiani. La Gazzetta del Mezzogiorno guarda invece ovviamente a quello che è il tema dell'Ilva, che tocca Taranto. Rebus futuro, operai domani in assemblea contro i licenziamenti, la moglie del lavoratore morto dice la vita va tutelata. Andiamo, e poi sulla politica invece, lo scontro che si accende sulle liste per le elezioni, le nuove regole soprattutto per le liste dei partiti non presenti in Parlamento. Boccia del PD dice un bluff, le preferenze vogliono i fedelissimi blindati, e su strade sicure lite a destra. Il Fatto Quotidiano, in alto appunto gli Houthi che bloccano l'oleodotto saudita, i prezzi impazziscono. E poi le firme scandalo, le chiama così il giornale diretto da Marco Travaglio. Dubbi in Fratelli d'Italia, il Colle vigila, Melonellum, Meloni per ridurle, ma Tajani non vuole rivali, l'ammazza nuovi, e appunto così chiama questa norma che dice il Fatto desta l'attenzione attiva del Quirinale. Vi faccio vedere anche un paio di giornali più vicini al centrodestra. Libero, Ranucci, la bomba ai soldi, la verità di Lady La Vitola. L'editoriale di Sandro Iacometti è il record di Giorgia, ci fa guadagnare, lo dice pure Fitch. Poi Schlein, ostaggio dei capetti Dem, scrive Libero. Invece Il Tempo, con questo titolo, islamisti voi, non islamofobi noi. E poi invece Luigi Bisignani firma questo articolo, Vannacci e Calabresi spaccano le alleanze, due spine nel fianco per Meloni e per Schlein, così la vede Il Tempo. Allora ripartiamo da questo tema appunto dell'intelligenza artificiale. Daniela, riprendere il controllo è mica facile, verrebbe da dire, quando questa corsa è una corsa forsennata che sicuramente ha una sua punta nella Silicon Valley, in America, ma tocca molti molti paesi. Forse servirebbe, come dire, un accordo internazionale, una sorta di moratoria su questo. Come la vedi?
1: Allora, sicuramente ci vorrebbe un controllo. Il problema è che la Cina non ha nessuna intenzione di farsi controllare. Trump non ha molta intenzione di controllare i grandi di Big Tech, che sono praticamente quelli che lo appoggiano di più in questo momento. E poi l'altro problema è che chiedere alle aziende che producono l'intelligenza artificiale un autocontrollo sarebbe come chiedere ai tempi alle multinazionali del tabacco di fare una moratoria sul fatto che le sigarette facciano male. Allora, tutte queste cose messe insieme mi fanno pensare che Fra le altre cose, queste grandi multinazionali sono anche quelle che stanno per quotarsi in borsa, e più loro dicono che questa intelligenza artificiale è una bomba atomica e più attirano capitali, perché i grandi capitalisti vogliono investire su aziende rivoluzionarie, non su aziende che stanno creando delle piccole innovazioni. Allora ci vorrebbe che i paesi, o perlomeno almeno l'Europa, tenesse il punto su questa situazione e cercasse davvero di capire come si può controllare questo sviluppo, perché sennò rimangono delle parole al vento e nessun controllo reale avverrà. Loro si quoteranno in borsa, tireranno su tantissimi soldi, tantissimi miliardi, stiamo parlando di miliardi, e continueranno le loro a progredire con l'intelligenza artificiale, e noi ci troveremo con una tecnologia che a quel punto diventerà molto più problematica da controllare. Pietro, quindi abbiamo poco tempo e dobbiamo farlo subito.
0: Pietro, diceva Daniela Maui, abbiamo poco tempo. L'Europa, da un certo punto di vista, è stata spesso da questi giganti del tech rimproverata di avere un approccio troppo regolatorio. Molti osservatori avevano detto proprio questo approccio regolatorio ha fatto sì che rimanessimo indietro nella corsa, diciamo, lanciata dall'America, su cui si sono poi appunto a loro volta messi a ruota i cinesi in particolare. E adesso invece si dice, un attimo, dobbiamo rallentare. E allora forse l'Europa aveva più ragione che torto nel regolare, oppure no?
2: Ma il problema dell'Europa è stato sostanzialmente anche un altro fatto, cioè che non ha sviluppato un modello proprio di intelligenza artificiale, e questo sul piano della ricerca, sul piano di questo sviluppo che attorno a cui ruota l'economia sia di oggi che dei prossimi anni, si gioca molto. L'Europa sicuramente ha fatto bene, molto bene a regolare, e possiamo dire che sia un fattore positivo il fatto che siano gli stessi CEO delle multinazionali dell'intelligenza artificiale a volersi raccordare per cercare di capire come andare in una certa direzione e come limitare delle degenerazioni dello sviluppo che potrebbero effettivamente danneggiare l'umanità. Ce ne sono alcuni esempi negli ultimi tempi. Basti pensare che Anthropic ha bloccato 5 account che accedevano al suo motore di ricerca perché chiedevano delle informazioni sullo sviluppo genetico dei virus al fine di creare delle armi batteriologiche. I sistemi di sicurezza di Anthropic hanno bloccato questi account a cui non si è riusciti ancora a risalire, perché c'era questo tipo di rischio. Gli stessi Houthi, di cui siamo tornati a parlare molto nelle ultime ore, per sviluppare delle modifiche a dei missili, per capire come farlo, hanno fatto ricorso all'intelligenza artificiale, a una delle aziende americane. Quindi
0: Anche in
2: questo è
0: Ucraina, se posso interromperti, c'è stato il
2: il motivo.
0: caso di un drone russo che, guidato dall'intelligenza artificiale, ha improvvisamente cambiato bersaglio, ha deciso autonomamente di cambiare bersaglio e ha ucciso anche delle persone, no?
2: Esatto, ma anche nella stessa Iran, anche nella guerra tra Stati Uniti e Iran, noi abbiamo assistito, e per questo è anche un avanzamento del modo di condurre le guerre da parte americana. Noi abbiamo assistito al fatto che alla delega della pianificazione degli attacchi all'intelligenza artificiale, cioè l'intelligenza artificiale non ha più avuto soltanto un ruolo di supporto, ma proprio di pianificazione. Quindi tutto questo ci porta a guardare al futuro con una certa inquietudine, perché
0: E
2: se la
0: ricordiamo anche, per
2: tecnologia.
0: esempio, nel caso di Gaza, appunto, il ruolo dell'intelligenza artificiale nella scelta dei target,
2: Sì,
0: una serie di inchieste che c'erano
2: siamo in questa.
0: state anche lì, diciamo, che avevano fatto insorgere il governo israeliano, che però avevano rivelato, diciamo, aspetti giudicati da alcuni inquietanti anche da quel punto di vista.
2: E aggiungo una piccolissima cosa, che purtroppo dalle autorità politiche, cioè, non c'è stato un messaggio politico abbastanza potente da poter sollevare tutto questo, perché Trump sappiamo che ha fatto delle big tech la sua constituency elettorale e anche di sinergia politico-finanziaria. La Cina sappiamo che va in quella direzione, l'Europa è stata troppo debole. Il messaggio più forte universale che è arrivato in questo tempo, in questo senso, dobbiamo riconoscerlo, è stato quello di Leone XIV con l'enciclica Magnifica Humanitas. Dunque, bene che ora ci si accorga che siano gli stessi CEO a farlo, però la politica è stata la grande assente,
0: Tra
2: perché la politica
0: l'altro,
2: nelle questioni
0: certo.
2: dell'umanità deve intervenire e non ha
0: E tra
2: fatto
0: l'altro è una questione
2: nulla.
0: mica da poco, se è vero che, come racconta, vedete qua il sito della BBC, ci sono delle allerte addirittura drammatiche negli ultimi giorni all'interno da insider, personaggi che hanno lavorato all'interno di queste aziende e che parlano di rischi altissimi nel giro di qualche anno. Il New York Times racconta appunto di conversazioni su questa sorta di rislavina che potrebbe portare addirittura a scenari apocalittici di un'intelligenza artificiale che prende il controllo del mondo e qualcuno arriva addirittura a ipotizzare, sembra fantascienza, che decida di eliminare l'umanità. Siamo addirittura ai limiti della fantascienza, ma anche di questo si parla. E tra l'altro questi signori del tech hanno un potere immenso, li abbiamo visti moltissimi anche all'inaugurazione di Trump, lo ricordiamo tutti. Oltre al tech, il mondo sta cambiando rapidamente anche nel settore della finanza, si parla sempre più di criptovalute. Sentite cosa accade nel Regno Unito, dove il leader del partito populista Reform Farage ha già ricevuto una donazione record proprio in criptovalute. Natalie Augias, la corrispondente.
3: Reform UK ha annunciato una nuova donazione da 36 milioni di sterline. È la seconda della stessa cifra negli ultimi 2 giorni, per un importo totale di 72 milioni di sterline, cioè circa 84 milioni di euro, che vengono donati al partito di ultradestra inglese Reform, guidato da Nigel Farage. Negli ultimi mesi i sondaggi di Reform hanno visto una flessione nei consensi. Un'inchiesta televisiva andata in onda a ridosso del congresso del partito ha mostrato come Reform sia pronta ad accettare finanziamenti illegali. Nel Regno Unito, infatti, è vietato per i partiti politici accettare contributi finanziari da cittadini stranieri e società offshore. Così i clamorosi annunci delle ultime ore sembrano segnare una sorta di riscossa per Farage. Il primo donatore è Ben Dilo, miliardario di criptovalute, 42 anni, cofondatore di BitMEX, condannato negli Stati Uniti per violazione delle norme contro il riciclaggio e poi graziato da Trump. Sul Telegraph scrive: laburisti e conservatori hanno occupato il vertice della politica britannica per 300 anni. Sfidarli è costoso, voglio far sì che la prossima sfida sia ad armi pari. La seconda donazione Reform, anche questa da 36 milioni di sterline, è di un altro paperone delle cripto, Christopher Harbon, patrimonio 18 miliardi. Anche lui spiega la scelta sul Telegraph. Cosa mi aspetto in cambio delle mie donazioni? Niente a livello personale, solo un partito pronto a vincere le elezioni.
0: Daniela Maui, i soldi e la politica, si parlava di cleptocrazia riguardo alle autocrazie magari dell'Oriente, e però adesso questo tema irrompe in maniera prepotente anche nel mondo occidentale, negli Stati Uniti, dove da anni diciamo

0: Oramai ci siamo in qualche modo abituati all'idea che potenze straniere possano influenzare le elezioni, che personaggi che magari come nel caso del donatori o del primo donatore di Farage siano stati condannati in altri paesi, possono finanziare e influenzare la politica, per esempio in Inghilterra. Ecco, io trovo, e fra le altre cose, tutto questo adesso comincia a passare prepotentemente dalle criptovalute. Le criptovalute che sappiamo tutti sono difficilmente controllabili e che sono spesso in mano a gruppi e organizzazioni dove l'illecito e l'illecito sono spesso dei confini molto labili. Ecco, io credo che anche in questo, purtroppo, la sfiducia che è passata nei confronti della politica, dei partiti mainstream, della democrazia in genere, abbia compromesso in maniera molto forte e molto preoccupante quelle che sono le elezioni politiche che stanno per svolgersi in diversi paesi molto importanti e che possono cambiare completamente sia l'assetto europeo che l'assetto più complessivo del mondo.
1: Pietro, come la vedi? Fino a qualche tempo fa si parlava, per la verità non tanto, diciamo, forse qualche libro d'inchiesta, del ruolo per esempio dei paradisi fiscali come grandi sifoni di, come dire, denaro sporco, che poi però va in qualche modo a fluire nell'economia mondiale. Adesso addirittura arriviamo alla questione delle criptovalute. Come diceva Daniela Maui, questo mondo un po' oscuro è un mondo che però sta acquisendo un ruolo sempre più importante, magari dietro le quinte, però poi dopo irrompe addirittura sulla scena della democrazia, con i finanziamenti, ai partiti, con le acquisizioni, no? di imprese.
2: Sì, sul discorso del finanziamento ai partiti e gli interessi, diciamo così, dei protagonisti dei big tech sull'Europa, c'è una logica che ci riporta al discorso che facevamo in apertura, cioè l'Europa ha un'intenzione giustamente regolatoria, su questi colossi, un'intenzione regolatoria anche a protezione delle stesse persone, a protezione del modo delle architetture di informazione, delle architetture democratiche. Ecco, è chiaro che per una logica tremenda, perché gli effetti sarebbero tremendi, proprio per contrastare questa pulsione regolatoria, il Big Tech intervengono negli assetti e nei confronti politici europei laddove ci sono quelle forze politiche che propugnano la disgregazione dell'Europa. Non dimentichiamo, per esempio, il grande interesse di Musk per AfD in Germania. Questo finanziamento ricevuto da Farage, che anche se la Gran Bretagna non è più Europa, in ogni caso, sia da parte del mondo conservatore che da parte del mondo laburista, quindi partiti tradizionali, c'è un certo ripensamento rispetto alla Brexit e la volontà, quantomeno, anche se non di rientrare nell'Unione Europea, ma di avere delle sinergie sempre più strette, perché ricordiamo
1: Qualcuno,
2: sia Trump.
1: Pietro, parla anche di un ruolo degli algoritmi dei grandi, diciamo, come social network in qualche modo influenzare l'agenda, in qualche modo favorire, per esempio, dando una particolare visibilità a determinati gruppi, a determinate idee. Se ne parla in maniera sempre più assidua tra gli studiosi, tra gli esperti di questo tema.
2: Sì, e questo è anche verificabile attraverso l'esperienza quotidiana. Basta andare, per esempio, su X e capire che si viene orientati su messaggi di un certo tipo, che sono messaggi identitari di estrema destra, disgreganti, anti-europei. E questo dimostra una cosa, che questa tendenza si insinua nella nostra mancanza di anticorpi. Cioè, noi arriviamo da un trentennio in cui in Italia, e non solo, perché è un fenomeno che ha riguardato tutto l'Occidente, proprio perché dopo l'89 abbiamo pensato che non ci fosse più bisogno delle culture politiche, noi abbiamo svuotato le culture politiche, alleggerendo

0: alleggerito le strutture dei partiti, perché i partiti erano delle strutture di coesione sociale, ridotto il ruolo dei corpi intermedi, anche perché l'Europa è stata via via deindustrializzata, quindi il peso dei sindacati, delle associazioni di rappresentanza si è via via alleggerito. E quindi oggi non ci sono più quelle forme di aggregazione che c'erano prima, e lo svuotamento delle culture politiche ha portato a una preminenza delle suggestioni sulle idee. Ecco, i social alimentano queste grandi
1: Al posto delle
0: suggestioni, le
1: piazze fisiche,
0: semplificazioni.
1: le cosiddette piazze digitali, su cui un paio di decenni fa c'era un
0: Sì.
1: grande ottimismo, no? Si parlava di democrazia deliberativa, di grande.
0: Eh
1: E
0: sì,
1: adesso
0: però
1: invece, diciamo,
0: attenzione perché.
1: l'atmosfera è molto cambiata.
0: Attenzione perché qui chiudo, perché poi le piazze virtuali, ahinoi, si trasformano in piazze fisiche. Vediamo quello che è successo proprio in Gran Bretagna nel 2024, quando ci furono delle rivolte contro delle comunità straniere che partivano tutte da una fake news, cioè un delitto che era stato terribile, che era stato attribuito a un gruppo etnico preciso, invece era tutt'altra storia. E questo fece in modo di far esplodere, questa circolazione di fake news fece in modo di far esplodere delle rivolte qui e là per l'Inghilterra, e ci furono dei giorni di vera e propria tensione sociale.
1: Vediamo qualche altra apertura di qualche giornale, stanno continuando ad arrivare. Il Mattino, vedete, di Napoli apre sul caro carburante, allarme isole, agli scafi e traghetti, si teme la riduzione delle corse dirette a Capri, Ischia e Procida, cresce il costo del trasporto marittimo, pesa su benzina e diesel, convocato un vertice. Poi caos Mar Rosso, a rischio le altre rotte del petrolio. Questo tra l'altro appunto è un tema enorme, non abbiamo forse il tempo stasera per toccarlo, però è un'incognita in più che si aggiunge a quella del Golfo Persico, no, Pietro?
0: Sì, allora noi troviamo in questa fase dei grandi sconvolgimenti sulle catene di approvvigionamento del carburante, perché vediamo che è bloccato lo stretto di Hormuz. Adesso, per alzare il peso negoziale dell'Iran, gli Houthi, che sono un gruppo di proxy dell'Iran, ha bloccato lo stretto di Bab el-Mandeb. Quindi poi troviamo tutta la raffinazione bloccata, perché sia nel Golfo, dove i centri di raffinazione dei paesi delle monarchie saudite, sia della, no, chiedo scusa, delle monarchie del Golfo sono state bombardate dall'Iran, sia i centri di raffinazione che ci sono in Russia sono stati bombardati dall'Ucraina. Quindi questo che significa? Significa che la domanda su tutti gli altri centri che sono rimasti, pochi in Europa, alcuni in Sud America e altri nel Golfo che comunque sono rimasti integri, hanno una domanda ingestibile, e questo contribuisce a far alzare il prezzo del carburante. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione veramente drammatica, di cui la chiave di volta è sempre lì. La guerra, il nuovo teatro della guerra in Oriente, Stati Uniti, Iran. Finché non si risolve quel blocco di Hormuz, finché non si arriva a una tregua sostanziale, purtroppo avremo dei mesi molto molto complicati. Speriamo siano settimane, però al momento è tutto bloccato.
1: Il caro carburante che torna a premere, a esplodere sulle autostrade. Il giornale di Sicilia ci solleva un altro tema: pagamenti, ritardi da record, imprese siciliane al collasso. Report della CGA, l'isola in fondo alla classifica tra i territori meno virtuosi d'Italia. Andiamo sul manifesto che guarda al voto previsto in Svezia, sindrome di Stoccolma. Anche sulla Svezia soffra forte il vento dei nazionalismi, il premier conservatore, che era dato fino a qualche tempo fa in difficoltà, potrebbe invece restare in sella, imbarcando nel governo l'ultradestra, che è già detta la linea. Vittoria dei socialdemocratici possibile, ma sui riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa. C'è un commento di Alfio Mastropaolo: deriva europea, chi dà la colpa al popolo lo ha abbandonato. È un commento che fa un pochino vi faccio vedere anche il Secolo d'Italia, patrimoniale a due piazze, Conte Schlein verso una proposta comune sulla stangata, sono uniti solo sulle sulle tasse, dice il giornale più vicino alla Premier. A proposito appunto però di chi dà la colpa al popolo, riprenderei un attimo due articoli. Uno, quello di Avvenire, che è di Mauro Magatti, Libertà, democrazia e legami spezzati, il duro conto dell'abbandono. E sostanzialmente che cosa dice Magatti? Che di fronte alla crisi il problema, sostiene, è che le classi dirigenti non riescono a leggere il disagio, non solo quelle politiche ma anche quelle economiche e culturali. Gli strati popolari si ribellano e, non trovando rappresentanza, scrive, si consegnano nelle mani di chi ne strumentalizza la rabbia e la paura. Liquidare questi argomenti elettorali come irrazionali, sostiene appunto questo editoriale di Avvenire, è un grave errore. La sofferenza che li alimenta è reale. Sono stati gli ultimi pontefici le poche voci che hanno avvertito dei rischi associati a questa evoluzione. Vi faccio vedere anche appunto un articolo su Domani, invece, proprio su questo tema. La sfida della sinistra di Marco da Milano, bisogna offrire una alternativa alle solitudini. Allora, su questo volevo finire. Daniela Hamawi, diversi giornali appunto riflettono sul fatto, dopo la vittoria di AfD in Germania, c'è chi ha detto, non proprio ha dato la colpa al popolo, ma ha detto come fanno ad affidarsi a degli estremisti così. Ecco, alcuni editorialisti sostengono non è una risposta in qualche modo che possa risolvere la situazione. Come la vedi?
2: Ma la vedo che la solitudine delle persone è un problema reale e insieme alla solitudine, al senso di abbandono che oramai molte persone hanno, quindi non si sentono più rappresentate dai partiti, non si sentono più rappresentate dai sindacati, dall'altra parte come alimentazione di questa situazione di solitudine c'è la paura. La paura che i partiti, che la politica continua ad incrementare. E la paura è un sentimento che cresce su se stessa, perché se tu hai un po' di paura, ma senti intorno a te che ti dicono che il mondo è diventato pericoloso, che gli immigrati ti porteranno via il lavoro, ti stupreranno le donne del tuo paese, che finirà in una situazione economica già precaria, in cui la gente non arriva alla fine del mese, non capisce qual è la prospettiva, vede un mondo immerso nelle guerre, dove l'ultimo dei problemi della politica sono le situazioni economiche, i problemi concreti delle persone, la paura non fa che crescere su se stessa, e a quel punto le persone sole, impaurite, finiscono col cercare delle risposte anche nei luoghi sbagliati.
1: Ecco, Pietro, abbiamo un minuto. Pietro De Leo, chiaramente è un fenomeno davvero globale, in cui la globalizzazione diciamo, almeno in Occidente, ha reso questi fenomeni politici in qualche modo molto diffusi, no? Al di là dei singoli paesi. Da questo punto di vista, secondo te in Italia siamo messi meglio, peggio o come gli altri? Davvero in un minuto.
0: Ma secondo me in Italia, ad esempio, se la rapportiamo alla Germania, siamo messi meglio, perché in Italia c'è una struttura politica, del quadro politico, che almeno per il momento è diversa e respinge in parte le logiche tedesche. Per quale motivo? Perché noi non abbiamo una grande coalizione, ma c'è un governo che è sostenuto da una coalizione tradizionale, che ha delle analogie politiche, che era stata premiata dal voto elettorale, e quindi quantomeno toglie l'argomento delle convivenze spurie, mettiamola così. Il resto però, anche noi ci troviamo a soffrire delle ricadute dei fenomeni globali, quello di cui abbiamo parlato prima, i contraccolpi sull'energia, sui carburanti, di quello che accade. Poi c'è una grande incognita, l'Europa, cioè l'Unione Europea. Noi ne abbiamo assolutamente bisogno, no alle pulsioni disgreganti, però l'Unione Europea deve aggiornare il software, mettiamola così, di fronte a un mondo che è completamente cambiato e che non è più né un mondo di pace né un mondo di prosperità.
1: Ne parleremo sicuramente di nuovo, perché è inevitabile. Grazie ai nostri ospiti, Daniela Hamawi, grazie a Pietro De Leo per essere stati con noi. La rassegna di stasera termina qua. Ora una brevissima pausa e poi ritorniamo.
3: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore continuerà a splendere il sole su gran parte del nord, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle aree alpine. Migliora il tempo sul medio adriatico, quindi il sole tornerà a splendere su tutte le regioni centrali, con venti per lo più settentrionali. Residui annuvolamenti interesseranno la Calabria, mentre sul resto del meridione continuerà a splendere il sole. Rimane instabile il tempo sulla Sicilia orientale, con rovesci temporaleschi, mentre sulla Sardegna splenderà il sole sin dal mattino. Temperature che non subiranno variazioni significative, con punte massime che potranno raggiungere i 30-31 gradi.
1: Diamo un'occhiata allora alle aperture dei giornali, quelli già arrivati al nostro touch. Variano un po', si parla molto dell'allarme sull'intelligenza artificiale, ma anche di temi legati all'economia e alla geopolitica. L'Avvenire, riprendere il controllo, la UE prepara il piano per la tutela dei minori sui social, per mercoledì atteso l'annuncio. Altri allarmi negli Stati Uniti per programmi di intelligenza artificiale sfuggiti di mano, anche Musk chiede di frenare. E c'è un editoriale di Mauro Magatti, il duro conto dell'abbandono, libertà, democrazia e legami spezzati. Andiamo a vedere poi Il Giorno. Putin dice no a Zelensky, l'incontro solo a Mosca. Il presidente ucraino aveva proposto di vedersi con lo zar al G20 di Miami, il conflitto dunque continua, la crisi si allarga nello Yemen, gli Houthi controllano lo stretto sul Mar Rosso, allarme per il commercio. Andiamo a vedere Il Secolo XIX di Genova, colpito l'oleodotto più importante Riyadh nella morsa dei filo iraniani, blitz dall'Iraq, bloccati 7 milioni di barili al giorno, avanzata degli Houthi, gli USA non intervengono, e questo Il Secolo XIX di Genova. Andiamo a vedere, questo è Il Mattino di Napoli, caro carburante, allarme isole, agli scafi e traghetti si teme la riduzione delle corse dirette a Capri, Ischia e Procida, cresce il costo del trasporto marittimo, pesa su benzina e diesel, convocato un vertice, poi il caos del Mar Rosso, a rischio le altre rotte del petrolio. Vedete due editoriali, in alto quello del direttore Roberto Napoletano, la politica alla prova della frontiera tecnologica, e in basso quello dell'ex presidente del Consiglio italiano Romano Prodi, Europa la risposta che manca all'AFD. Passiamo al giornale che titola La frenata di Musk e Altman, se i padroni dell'intelligenza artificiale adesso hanno paura. E poi Lady Lavitola parla, incontro senza telefoni subito dopo la bomba. C'è un editoriale di Vittorio Feltri che dice così Israele ci ha insegnato la coscienza, e l'incipit è questo, lo dico subito, così non ci sono equivoci, ora è sempre forza Israele, non forza Netanyahu, così dice Vittorio Feltri. Andiamo a vedere poi Il Domani, Zelensky prova a stanare Putin, incontriamoci al prossimo G20. Il 20 settembre si concludono le elezioni della Duma russa, a dominare è il partito della guerra. C'è un editoriale di Guido Rampoldi, ora l'Europa conosce quali sono i suoi nemici. Poi nel taglio centrale, la politica italiana, un governo senza riforme, dice Domani, la legge elettorale, l'ultimo fallimento di Giorgia Meloni. Andiamo avanti con Il Sole 24 Ore, casa, in arrivo un nuovo bonus al 65% per condizionatori, solare infissi. C'è un'intervista, sono le parole di Tajani sull'accordo Mercosur, occorre accelerare. E poi il centro pagina dedicato all'allarme dei big del tech che chiedono adesso di rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. La Gazzetta del Mezzogiorno apre sull'Ilva, il rebus del futuro, gli operai domani in assemblea contro i licenziamenti. E poi andiamo a vedere Il Fatto Quotidiano, gli Houthi che bloccano l'oleodotto nel titolo di taglio alto, i prezzi impazziscono. Ma però il taglio, la foto grande tipica della prima pagina del Fatto è sulla questione delle nuove norme elettorali per la raccolta delle firme. Firme scandalo, dubbi in Fratelli d'Italia, il Colle vigila, scrive il Fatto. Andiamo a vedere Libero, Ranucci la bomba ai soldi, la verità di Lady Lavitola, la ex del faccendiere, lui e Sigfrido si sono visti 5 giorni dopo il botto senza telefoni. Questo virgolettato sarebbe ad avviso di Libero, appunto, della deposizione in qualità di test. L'azienda di persona informata sui fatti, l'azienda inglese, l'affare da 2,2 milioni a giugno. E poi il Sandro Iacometti nell'editoriale, il record di Giorgia ci fa guadagnare, lo dice pure Fitch. C'è poi un articolo centrale, Schlein ostaggio dei capetti Dem. Andiamo a vedere la Sicilia, Non piova sul bagnato, eventi estremi, Sicilia maglia nera anche per questo e quindi i problemi ambientali. La verità che in qualche modo risponde alle critiche relative al suo titolo di ieri sulla scomparsa di Emma Bonino, siamo al fine vita pure del

0: la parola, così dice il giornale diretto da Belpietro. Andiamo a vedere Il Tempo, islamisti voi, non islamofobi noi. E questo è il titolo di apertura. L'editoriale di Daniele Capezzone è dedicato invece proprio alla scomparsa di Emma Bonino. La lezione di Emma è quella differente di Marco sul conformismo del potere italiano. Andiamo ancora avanti con qualche altro giornale. Il Manifesto, sindrome di Stoccolma, anche sulla Svezia. Oggi al voto soffia forte il vento dei nazionalismi. Il premier conservatore potrebbe restare in sella, imbarcando nel governo l'ultradestra che già è detta la linea. Vittoria dei socialdemocratici possibile, ma su riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa. E poi Nazza, l'occasione persa di Venezia, il Leone d'Oro a Woman Unknown per il film sul genocidio, la giuria ripiega sul premio speciale. Finiamo con il Secolo d'Italia, patrimoniale a due piazze, Conte Schleimer su una proposta comune sulla stangata, sono uniti solo sulle tasse, dice il giornale più vicino alla Premier. È tutto per la rassegna. Adesso ci salutiamo con un approfondimento e restiamo allora su questo allarme che tocca ancora una volta la questione energetica. Dopo, l'abbiamo detto, che gli Houthi, i ribelli, gli yemeniti filoiraniani sono riusciti a prendere il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, quindi anche sul Mar Rosso. Cosa dobbiamo attenderci? Quali conseguenze sulle nostre vite concrete, sull'economia europea italiana? Non abbiamo parlato con il giornalista economico Roberto Petrini. Vi lasciamo a questo approfondimento. Grazie a tutta la regia, Pietro Di Lazzaro, e a tutti l'augurio di una buona notte.
1: Sul piano economico la situazione si sta evidentemente drammatizzando. Naturalmente saranno poi coloro che fanno analisi geopolitiche e geostrategiche a dirci come evolverà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, perché abbiamo avuto spesso delle sorprese. Al momento la fotografia però è piuttosto drammatica. Perché? Perché l'Arabia Saudita è di fatto circondata sia sul fronte del Golfo Persico che su quello del Mar Rosso. Da queste due sponde passa il 25-30% del petrolio mondiale. Qual è l'unica rotta rimasta libera? È quella della circumnavigazione dell'Africa, tracciata da Vasco da Gama mezzo millennio fa. Quindi questa guerra, scatenata, bisogna dirlo, da Donald Trump, ci ha portato abbastanza indietro nella storia. Questo significa che ci sarà un aumento dei prezzi del petrolio, almeno questo stanno stimando gli analisti, Goldman Sachs e tanti altri istituti di questo genere, che peserà sul PIL e naturalmente sulla piaga, diciamo così, dell'inflazione.
2: E poi c'è un altro aspetto dell'economia in questo periodo. Abbiamo visto giorni fa con la Banca Centrale Europea che ha alzato i tassi di interesse, c'è attesa per quanto deciderà la Fed. Possiamo dire che stiamo entrando in una politica monetaria restrittiva? E quali possono essere le conseguenze per l'economia?
1: Sì, purtroppo per gli italiani e per i cittadini l'effetto si vede quando si fa il pieno di benzina o quando si paga la bolletta del condizionatore d'aria di quest'estate. Sul piano macroeconomico, diciamo così, che la parola giusta è proprio questa, la politica economica e politica monetaria restrittiva. Andiamo incontro a questo tipo di fenomeno. Perché? Perché la BCE ha già aumentato in due mesi di mezzo punto il tasso di interesse, quindi il costo del denaro si ripercuote naturalmente sui mutui a tasso variabile, che sono una minoranza, ma comunque si ripercuote, e si ripercuote anche sui prestiti e sulle imprese. Non può fare altrimenti perché la BCE ha un mandato molto determinato, che è quello della lotta all'inflazione, quindi può farlo soltanto alzando i tassi di interesse. E naturalmente però bisogna considerare che non c'è una spirale prezzi salari per cui bisogna stroncare i consumi, c'è semplicemente un fattore esogeno esterno, che è quello dovuto alla guerra, che è l'aumento dei prezzi energetici. Quindi quale può essere l'esito? L'esito può essere, se questo tipo di politica di tassi di interesse molto alti dovesse andare avanti, un rallentamento dell'economia e, portata agli estremi conseguenze, anche una recessione. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la banca centrale non ha soltanto l'obiettivo dell'inflazione, ma anche l'obiettivo dell'occupazione. E di lì, naturalmente, Walsh vuole, cioè il presidente della Fed, ha detto sottolineato la propria indipendenza, cioè se arriva l'inflazione io alzo i tassi, e lo vedremo adesso la prossima settimana quali saranno gli esiti delle decisioni della Fed, però c'è una specie di contraltare che è rappresentato questa volta da Trump. Trump ha un grande debito pubblico che sta salendo negli Stati Uniti e ha anche un'economia che deve sostenere in vista delle

0: elezioni di midterm. Quindi lui dice non alzate i tassi di interesse, e bisognerà vedere qual è l'esito, perché anche da quelle parti l'inflazione sta al 3,4 ad agosto, come è stata al 3,4 a luglio, ma se andiamo a vedere all'interno del comunicato, insomma, dell'Istituto di Statistica statunitense, vediamo che l'energia è salita anche lì dell'11,6%.
1: Torniamo in Italia, perché il governo deve affrontare la legge di bilancio in questo contesto così complicato che abbiamo delineato, l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio di cui abbiamo parlato. Che cosa dobbiamo attenderci e da dove potrebbero arrivare le risorse necessarie?
0: Sì, la situazione è piuttosto complessa dal punto di vista, diciamo così, normativo, nuovo patto di stabilità. Diciamo che si può riassumere in questo modo. Per quanto riguarda la parte deficit, no? Ci sono due vincoli. Uno è la spesa netta, che è il nuovo patto di stabilità, e l'altro è il 3% di Maastricht. Per quanto riguarda la spesa netta, siamo ai massimi, ma qualche margine potremmo averlo. Per quanto riguarda il patto di stabilità, abbiamo chiesto la deroga, quindi possiamo spendere di più senza incappare nella bacchettata della Commissione europea, e con molto probabilmente, come aveva sempre detto Giorgetti, se è partita la richiesta della deroga, dall'altra parte vuol dire che per il 2025 ci sarà una revisione al ribasso del deficit PIL, il famoso 3,1 potrebbe scendere al 2,99. Quindi abbiamo la libertà di questi 30 miliardi di cui si parla di spenderne 10, di solito si fa un terzo, ma questa è una regola del pollice, in deficit senza prendere bacchettate, e su questo potremmo essere a posto. È il famoso galleggiamento che ci ha garantito questo governo sui conti pubblici. Ma poi mancano gli altri 20 miliardi, e gli altri 20 miliardi, di cui sì, c'è una grossa lista, IRPEF, pensioni, flat tax, bonus, ecco, questa lista qui va coperta, come si dice, e però attenzione, va coperta con delle spese speciali.

0: fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
1: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
2: Tenamen. Mantieni il controllo.
3: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
4: Papà, 3-2!
5: È umano, ragazzo mio.
6: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
7: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
5: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
8: Kane! Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
9: Andate e guardatele tutte.
10: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i MicoRepair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
11: A settembre prenota il check-up gratuito dello smalto dei più piccoli.
10: Su biorepair.it.
0: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

0: della DD Anthropic Amodei, rischi per l'umanità, dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, Musk e Altman, d'accordo. Nel Mar Rosso gli Houthi prendono il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Trump: ci hanno chiesto di non intervenire, non vogliono lo scontro. Tutto falso, rispondono gli Houthi. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Se vuole vederlo, venga a Mosca. La reazione gelida del Cremlino, che apprezza gli sforzi degli Stati Uniti. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di La Vitola, 10 ore dai PM, una lunga audizione in procura sugli affari dell'imprenditore e il suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Finiscono in parità Genoa, Frosinone e Lazio-Milan per la Serie A. Gli europei di volley, Italia contro la Grecia. Mostra del cinema di Venezia, Leone d'oro a Woman Unknown. Coppa Volpi a John Malkovich e Matilde Arcel. Premio speciale della giuria a NASA. Ben trovati in diretta su Rai News 24, intelligenza artificiale in primo piano con la frenata delle aziende leader del settore nello sviluppo in campo militare. E allora ci spiega tutto da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Fermi tutti, forse stiamo correndo troppo. Il dubbio se lo stanno facendo venire i ricercatori che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale e adesso anche gli amministratori delegati. Dario Amodei, a capo di Anthropic, azienda leader nel settore, ha pubblicato un documento su X in cui mette in guardia dai rischi di una intelligenza artificiale che sta sfuggendo al controllo umano. Questo perché si stanno sviluppando modelli di self-improvement, cioè modelli di automiglioramento che rendono l'AI sempre più autonoma e in grado di sfuggire alla volontà di chi l'ha creata. La riflessione di Amodei incassa il sostegno immediato, almeno a parole, di altri due personaggi di punta del settore, Elon Musk e Sam Altman, e fa seguito all'allarme lanciato da Ivan Hubinger, responsabile scientifico per Anthropic, secondo cui c'è almeno il 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale possa causare l'estinzione umana entro il prossimo decennio. È il motivo per cui continuano ad aumentare i ricercatori di talento che si licenziano perché spaventati da un sistema spregiudicato e potenzialmente ingovernabile.
0: Trump in visita ufficiale in Irlanda alimenta le polemiche per averne auspicato l'ingresso nel Regno Unito. Poi critica ai paesi europei, anche la NATO sull'Iran, responsabile afferma anche dell'attacco all'Arabia Saudita attraverso gli Houthi. Da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Trump è arrivato nel suo resort, un circolo esclusivo per il golf sulla costa atlantica. Qui rimarrà nel fine settimana per prendere un respiro, ha detto.
3: Stamane qui a Phoenix Park gli incontri più politici con la presidente irlandese Connolly e con il primo ministro Michael Martin.
2: Parla con i giornalisti di Iran. La guerra finirà presto. Fino a quando Teheran non accetterà le nostre condizioni, noi continueremo. Il presidente americano non è preoccupato per l'avanzata degli Houthi nello Yemen. Non vogliono uno scontro con noi, ci hanno chiamato. Infatti, anche se il principe saudita Bin Salman ci ha chiesto di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, rivela. E nello stretto di Hormuz sta andando tutto come previsto. Insomma, una visione dello scenario nel Golfo non allarmante per il presidente americano. Quando la guerra finirà, il prezzo del petrolio crollerà. Poi a tutto campo parla di Europa. Io la amo, ma si autodistrugge, di riunificazione della Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Sarebbe meraviglioso e un giorno succederà.
0: Cresce la tensione economica e commerciale dopo l'avanzata dei ribelli sciiti yemeniti filo-iraniani, Houthi, nel Mar Rosso. Ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, finora unica alternativa a Hormuz. I Pasdaran plaudono e lunedì riunione dei paesi del Golfo in Oman. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
4: I Pasdaran hanno definito come un trionfo divino l'avanzata degli Houthi, i loro alleati nello Yemen, mentre la situazione a Hormuz però resta molto tesa. Poco fa la TV di Stato iraniana ha riportato due esplosioni in mare vicino all'isola di Kashmir. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti avrebbero limitato i transiti perché la notte non è sicura. Lunedì però in Oman ci sarà un nuovo vertice di tutti i paesi rivieraschi che si affacciano sul Golfo Persico. Sarà una pietra miliare, si dice convinto, eccolo il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghaei, obiettivo determinare le rotte da percorrere, anche se questo non implica l'immediata riapertura dello stretto. Finché le nostre condizioni infatti non saranno soddisfatte, non ci sarà alcun negoziato, ha detto da Nuova Delhi, dal vertice dei BRICS, il presidente iraniano Pezeshkian. Non vogliamo la guerra, noi diamo la priorità alla pace, ma non ci piegheremo alle prepotenze degli Stati Uniti, ha poi aggiunto, perché il Medio Oriente non ha bisogno, ha detto, di un poliziotto americano.
0: Intanto c'è la nuova stangata sui carburanti, il gasolio vola a 2,28 euro al litro in autostrada. Raffaele Cappuccio.
5: Non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti. Secondo gli ultimi rilevamenti dell'osservatorio prezzi del MIMIT, sulla rete stradale nazionale il gasolio si attesta sopra i 2,20 euro. In autostrada il quadro è ancora più critico, addirittura il gasolio si attesta sopra i 2,28 euro al litro. A innescare la fiammata è una nuova e violenta scossa sui mercati internazionali. L'escalation militare nel Mar Rosso, con la presa del controllo dello stretto di Bab el Mandeb da parte dei ribelli Houthi. Incidono poi il blocco dello stretto di Hormuz e gli attacchi agli impianti sauditi. Elementi che hanno fatto schizzare le quotazioni del greggio. Il barile di Brent ha sfondato la soglia dei $104. Le preoccupazioni riguardano anche il gas. Le scorte in Europa per il prossimo inverno restano al di sotto dei livelli consueti di questo periodo. Sono infatti al 66,5%, perché gli attacchi nell'area del Golfo Persico continuano a interrompere le spedizioni di GNL attraverso lo stretto di Hormuz. In Italia restano critiche le associazioni dei consumatori. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, parla di un ritmo infernale degli aumenti, calcolando che in soli 3 giorni fare un pieno di gasolio in autostrada sia arrivato a costare 1,40 euro in più. Nel frattempo a Palazzo Chigi il dossier è tra i più scottanti. Esclusa l'ipotesi di un taglio generalizzato delle accise a causa dei vincoli di bilancio, il governo lavora a un intervento mirato. Il nodo centrale resta la platea del bonus carburante. Sul tavolo anche l'ipotesi di uno sconto sul bollo auto.
0: Adesso la Russia, che ha ripreso a colpire pesantemente l'Ucraina in più aree, 3 morti a Kramatorsk. Nelle ultime ore poi un missile ha colpito un impianto industriale a Kryvyi Rih, 1 morto e 2 feriti. Il presidente Zelensky intanto propone di incontrare Putin al prossimo G20 di Miami a dicembre. Allora sentiamo da Kramatorsk la nostra inviata Raffaella Cosentino.
6: I russi trasformano i civili in bersaglio dei loro attacchi terroristici, è la dichiarazione del presidente ucraino Zelensky per gli ultimi attacchi russi che hanno fatto almeno 11 morti e un centinaio di feriti nelle ultime 24 ore. È stata colpita Odessa, Kryvyi Rih, Zaporizhia, condomini, infrastrutture critiche. Anche qui a Kramatorsk abbiamo sentito l'esplosione di diversi bombardamenti aerei con bombe CAB e in una casa c'è in una casa colpita un'anziana dispersa. Abbiamo visto i vigili del fuoco scavare tra le macerie per ore alla ricerca dei resti di questa persona. E siamo qui a Kramatorsk vicino a un albero perché dobbiamo ripararci nel caso che sentiamo sparare ai droni, cosa che avviene frequentemente, o il ronzio di droni in fibra ottica. È la guerra elettronica di cui parla Zelensky, che oggi ha ringraziato i suoi uomini perché grazie a jamming e a intercettazioni riescono a bloccare i droni e i missili russi e quindi a intercettarli e farli cadere, salvano vite. E per ora da Kramatorsk è tutto, a te.
0: Adesso la risposta del Cremlino all'invito di Zelensky, impossibile l'incontro a Miami tra il presidente ucraino e Putin, ha replicato subito il Cremlino al presidente ucraino, venga lui a Mosca, la corrispondente Liana Mestretta.
7: Da Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro, al contrario.

0: contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia.
1: In India, intanto, a New Delhi, il 18° vertice dei BRICS con il presidente russo, partecipano anche il leader cinese Xi Jinping e l'iraniano Pezeshkian. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
2: Un successo per il premier indiano Modi la partecipazione di Xi Jinping al 18° vertice dei BRICS di New Delhi. L'ultima visita del presidente cinese in India risaliva a 7 anni fa. Dopo un periodo di tensioni per dispute di confine, i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando. Modi ha accolto i leader dei paesi che rappresentano le economie emergenti del mondo ed è riuscito a far sedere allo stesso tavolo Iran ed Emirati Arabi. Entrambi membri del BRICS, ma su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente. La dichiarazione congiunta adottata all'unanimità ha ribadito l'appello ad un approccio multilaterale nella gestione delle crisi internazionali, condannando le azioni militari unilaterali senza nominare alcun paese. Nel suo intervento Xi Jinping ha chiesto ai paesi del BRICS di opporsi a dazi arbitrari e protezionismo e a ogni violazione della sovranità nazionale. Da Modi e Putin l'appello per una riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dia più voce al sud globale.
1: Vediamo ora come aprono i quotidiani con Daniele Lorenzetti.
3: Diamo un'occhiata allora alle aperture dei giornali, quelli già arrivati al nostro touch. Variano un po', si parla molto dell'allarme sull'intelligenza artificiale ma anche di temi legati all'economia e alla geopolitica. L'Avvenire, riprendere il controllo, la UE prepara il piano per la tutela dei minori sui social, per mercoledì atteso l'annuncio. Altri allarmi negli Stati Uniti per programmi di intelligenza artificiale sfuggiti di mano, anche Musk chiede di frenare. E c'è un editoriale di Mauro Magatti, il duro conto dell'abbandono, libertà, democrazia e legami spezzati. Andiamo a vedere poi il giorno. Putin dice no a Zelensky, l'incontro solo a Mosca. Il presidente ucraino aveva proposto di vedersi con lo zar al G20 di Miami. Il conflitto dunque continua, la crisi si allarga nello Yemen. Gli Houthi controllano lo stretto sul Mar Rosso, allarme per il commercio. Andiamo a vedere il Secolo XIX di Genova. Colpito l'oleodotto più importante Riyadh nella morsa dei filo iraniani. Blitz dall'Iraq, bloccati 7 milioni di barili al giorno, avanzata degli Houthi. Gli USA non intervengono. E questo il Secolo XIX di Genova. Andiamo a vedere, questo è il Mattino di Napoli. Caro carburante, allarme, isole. Agli scafi e traghetti si teme la riduzione delle corse dirette a Capri, Ischia e Procida. Cresce il costo del trasporto marittimo, pesa su benzina e diesel, convocato un vertice. Poi il caos del Mar Rosso, a rischio le altre rotte del petrolio. Vedete due editoriali, in alto quello del direttore Roberto Napoletano, la politica alla prova della frontiera tecnologica, e in basso quello dell'ex presidente del Consiglio italiano Romano Prodi, Europa la risposta che manca all'AFD. Passiamo al giornale che titola La frenata di Musk e Altman, se i padroni dell'intelligenza artificiale adesso hanno paura. E poi Lady Lavitola parla, incontro senza telefoni subito dopo la bomba. C'è un editoriale di Vittorio Feltri che dice così Israele ci ha insegnato la coscienza, e l'incipit è questo, lo dico subito così non ci sono equivoci, ora è sempre forza Israele, non forza Netanyahu, così dice Vittorio Feltri. Andiamo a vedere poi il Domani. Zelensky prova a stanare Putin, incontriamoci al prossimo G20. Il 20 settembre si concludono le elezioni della Duma russa, a dominare è il partito della guerra. C'è un editoriale di Guido Rampoldi, ora l'Europa conosce quali sono i suoi nemici. Poi nel taglio centrale la politica italiana, un governo senza riforme, dice Domani, la legge elettorale, l'ultimo fallimento di Giorgia Meloni. Andiamo avanti con il Sole 24 Ore, casa, in arrivo un nuovo bonus al 65% per condizionatori solari infissi. C'è un'intervista, sono le parole di Tajani sull'accordo Mercosur, occorre accelerare. E poi il centro pagina dedicata all'allarme dei big del tech che chiedono adesso di rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. La Gazzetta del Mezzogiorno apre sull'ILVA, il rebus del futuro, gli operai domani in assemblea contro i licenziamenti. E poi andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Gli Houthi che bloccano l'oleodotto nel titolo di taglio alto, i prezzi impazziscono, ma però il taglio, la foto grande tipica della prima pagina del Fatto è sulla questione.

0: delle nuove norme elettorali per la raccolta delle firme, firme scandalo, dubbi in Fratelli d'Italia, il Colle vigila, scrive Il Fatto. Andiamo a vedere Libero, Ranucci la bomba ai soldi, la verità di Lady La Vitola, l'ex del faccendiere, lui e Sigfrido si sono visti 5 giorni dopo il botto senza telefoni, questo virgolettato sarebbe ad avviso di Libero appunto della deposizione in qualità di teste. L'azienda di persona informata sui fatti, l'azienda inglese l'affare da 2,2 milioni a giugno. E poi il Sandro Iacometti nell'editoriale, il record di Giorgia ci fa guadagnare, lo dice pure Fitch. C'è poi un articolo centrale, Schlein ostaggio dei capetti Dem. Andiamo a vedere la Sicilia, non piova sul bagnato, eventi estremi, Sicilia maglia nera anche per questo e quindi i problemi ambientali. La Verità, che in qualche modo risponde alle critiche relative al suo titolo di ieri sulla scomparsa di Emma Bonino, siamo al fine vita pure della parola, così dice il giornale diretto da Belpietro. Andiamo a vedere Il Tempo, islamisti voi, non islamofobi noi, e questo è il titolo di apertura. L'editoriale di Daniele Capezzone è dedicato invece proprio alla scomparsa di Emma Bonino, la lezione di Emma è quella differente di Marco sul conformismo del potere italiano. Andiamo ancora avanti con qualche altro giornale, Il Manifesto, sindrome di Stoccolma, anche sulla Svezia. Oggi al voto soffia forte il vento dei nazionalismi. Il premier conservatore potrebbe restare in sella, imbarcando nel governo l'ultradestra che già detta la linea. Vittoria dei socialdemocratici possibile, ma su riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa. E poi Nazza, l'occasione persa di Venezia, il Leone d'Oro a Woman Unknown per il film sul genocidio, la giuria ripiega sul premio speciale. Finiamo con il Secolo d'Italia, patrimoniale a due piazze, Conte Schlein verso una proposta comune sulla stangata, sono uniti solo sulle tasse, dice il giornale più vicino alla Premier. È tutto per la rassegna.
1: Ripartiamo dalla politica. La Premier Meloni è intervenuta alla festa dell'UDC, componente essenziale del centrodestra, dice, rivendica l'azione e i risultati dell'esecutivo. Gabriele Martelloni.
2: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la Premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'exploit della AfD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
3: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
2: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il paese tende la mano al campo largo, vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
1: Nel dibattito in primo piano c'è la legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizioni sulla norma che penalizza i piccoli partiti, martedì il voto al Senato, poi il testo torna alla Camera, confronto anche sui temi economici. Pablo Rojas.
4: Da Azzurra Libertà, la tre giorni organizzata in Abruzzo dai giovani di Forza Italia, Antonio Tajani, come anche la Lega, frena sull'ipotesi di elezioni anticipate. C'è ancora molto da fare per il Paese, dice, e vogliamo impegnarci sul taglio delle tasse e lavoro. E proprio sull'occupazione la maggioranza esprime soddisfazione per gli ultimi dati dell'Istat.
5: Con il governo Meloni 24 milioni e 370 mila italiani oggi hanno un lavoro. non era mai accaduto

0: Nella storia sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra disperata.
1: Il lavoro sarà tra le questioni portanti del programma del campo largo, come ha ribadito anche Elly Schlein, la segretaria di un partito democratico critico sulla legge elettorale come sull'azione di governo.
2: Giorgia Meloni dice di avere rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle e il governo è interessato solo a rimanere al potere.
1: Il testo sulla riforma sarà votato al Senato martedì, alla Camera il 28 di settembre. Ridicolo che cambino le regole per paura di perdere, afferma Renzi. Lunedì Progetto Civico e socialisti protesteranno davanti a Palazzo Madama contro l'emendamento che impone di raccogliere 6.000 firme per collegio ai partiti attualmente fuori dal Parlamento. Sulla regola si indigna anche Conte, il quale poi interviene sull'ex Silva. Afferma il governo deve evitare che in futuro il diritto al lavoro e quello alla salute siano contrapposti.
3: Allora vediamo proprio la situazione dell'ex Silva di Taranto. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano si va verso la chiusura dell'area a caldo forte. La preoccupazione tra gli operai. Angela Mauro.
4: Il confronto a Palazzo Chigi dovrebbe riprendere martedì, ma loro hanno già deciso che protesteranno contro quello che considerano l'inizio della fine per Taranto e gli altri stabilimenti dell'ex Ilva a Genova, Novi Ligure, Racconigi.
5: Faremo manifestazioni, tutto quello che c'è da fare per salvaguardare il posto di lavoro.
4: Lunedì l'assemblea dei lavoratori dell'indotto, 2500, sono considerati esuberi strutturali dopo la sentenza che chiude l'area a caldo entro la fine di ottobre.
6: Il timore è che effettivamente già prima di quella data si possa avviare una vera e propria carneficina sociale, come abbiamo già detto in altre occasioni, proprio perché purtroppo già i commissari straordinari hanno informato sia le organizzazioni sindacali ma anche lo stesso governo che già da giorno 16 si possono avviare, quindi ormai siamo prossimi a quella data, dal 16 settembre si avvieranno già le fasi di spegnimento dell'unico altoforno in marcia.
4: La richiesta che si blocchino i licenziamenti per tappare una falla che rischia di lacerare ulteriormente il tessuto sociale di Taranto.
7: Gli ambientalisti hanno visto questo, il mostro, va bene? L'hanno dichiarato il mostro. Poi c'è un altro mostro che sarebbe l'ENI. L'ENI inquina anche più di qua dell'Ilva, però va tutto in sordina perché la benzina serve a tutti.
8: Anche gli operai sanno che purtroppo per tutti questi anni i bambini si sono ammalati, abbiamo lottato tanto noi cittadini per salvare questi bambini, evitare che i bambini si ammalino e basta, i bambini di Taranto oggi devono vivere.
3: 10 ore di audizione in procura a Roma per l'ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola. Non sapevo della bomba, avrebbe detto ai PM in riferimento all'ordigno piazzato fuori dell'abitazione di Sigfrido Ranucci il 16 ottobre del 2025 a Pomezia. Emanuela Bonchino.
9: Aveva chiesto di essere ascoltata in procura a Roma come persona informata dei fatti perché aveva molto da dire e così è stato. Un'audizione durata 10 ore, quella di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, davanti al PM, titolare dell'indagine Edoardo De Santis, e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. La donna avrebbe ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e fornito documenti e atti anche di natura fiscale. Parlando del rapporto dell'indagato con Ranucci, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori l'abitazione del giornalista. Visibilmente provata, accompagnata dalla sorella, non ha rilasciato commenti all'uscita dalla cittadella giudiziaria della capitale. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Rai, con Lavitola oggi in carcere, reo confesso, adesso vogliono seguire il filone degli affari del faccendiere, a partire da quelli in Africa. Natalia Potenza condivide con Lavitola molti anni di convivenza, 2 figli, una casa di proprietà, il bistrò di Monteverde e forse anche segreti.
3: La procura di Velletri ha posto sotto sequestro l'abitazione di Denise Coscolo, figlia della collaboratrice di giustizia Lea Garofalo. La donna domenica scorsa si è lanciata dal palazzo dove viveva da Riccia alle porte di Roma e morta giovedì in ospedale. L'iniziativa degli inquirenti è stata presa dopo un sopralluogo a cui hanno partecipato anche i carabinieri e durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare che verrà analizzato. I PM nei prossimi giorni poi ascolteranno il compagno che era l'unico presente in casa al momento del tragico volo. Siamo al calcio, ora la Serie A, colpo del Cagliari a Bergamo. I sardi vincono 2-1 sull'Atalanta nell'anticipo serale, decisivo un gol, un rigore dell'ex Maldini. Pareggio all'Olimpico nella sfida di alta classifica tra Lazio e Milan. Doppio vantaggio bianco-celeste nel primo tempo con Cancellieri e Noslin. Doppietta nella ripresa del neoentrato Moreira per i rossoneri che fissa il risultato sul 2-2. Finale pareggio 1-1 fra Genoa e Frosinone. A Venezia il Leone d'Oro al film danese Woman Unknown. Miglior attore John Malkovich, su un premio per l'Italia, Scamarcio ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti. Il servizio di Lorenzo Illas Plassas al termine una breve pausa. A tra poco.
10: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Touki.
11: Il film che tocca una pagina dolorosa della storia europea, quella delle donne che durante l'occupazione nazista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown, dell'unica regista donna del concorso, Mai El Touki, guadagna anche la Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di due coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film A Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, gran premio della giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. Naza, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Sohr, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilia Krizanowski, che ha diretto il mastodontico Dau, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro in un'azienda francese. Il regista ha voluto ricordare la protagonista Alba Rohrwacher. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, in cui interpreta un agente della CIA nell'isola di Pasqua, poco prima del golpe di Pinochet.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore continuerà a splendere il sole su gran parte del nord, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle aree alpine. Migliora il tempo sul medio adriatico, quindi il sole tornerà a splendere su tutte le regioni centrali, con venti per lo più settentrionali. Residui annuvolamenti interesseranno la Calabria, mentre sul resto del meridione continuerà a splendere il sole. Rimane instabile il tempo sulla Sicilia orientale, con rovesci temporaleschi, mentre sulla Sardegna splenderà il sole sin dal mattino. Temperature che non subiranno variazioni significative, con punte massime che potranno raggiungere i 30-31 gradi.

topic, Amodei, rischi per l'umanità, dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, Musk e Altman d'accordo. Nel Mar Rosso gli Houthi prendono il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Trump, ci hanno chiesto di non intervenire, non vogliono lo scontro, tutto falso, rispondono gli Houthi. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Se vuole vederlo, venga a Mosca. La reazione gelida del Cremlino, che apprezza gli sforzi degli Stati Uniti. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di Lavitola, 10

0: Notte e mezza del nostro giornale Intelligenza Artificiale. In apertura c'è stata la frenata improvvisa delle aziende leader del settore nello sviluppo, soprattutto in campo militare e nei teatri di guerra. Ci spiega tutto da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Fermi tutti, forse stiamo correndo troppo. Il dubbio se lo stanno facendo venire i ricercatori che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale e adesso anche gli amministratori delegati. Dario Amodei, a capo di Anthropic, azienda leader nel settore, ha pubblicato un documento su X in cui mette in guardia dai rischi di un'intelligenza artificiale che sta sfuggendo al controllo umano. Questo perché si stanno sviluppando modelli di self-improvement, cioè modelli di automiglioramento che rendono l'AI sempre più autonoma e in grado di sfuggire alla volontà di chi l'ha creata. La riflessione di Amodei incassa il sostegno immediato, almeno a parole, di altri due personaggi di punta del settore, Elon Musk e Sam Altman, e fa seguito all'allarme lanciato da Ivan Hubinger, responsabile scientifico per Anthropic, secondo cui c'è almeno il 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale possa causare l'estinzione umana entro il prossimo decennio. È il motivo per cui continuano ad aumentare i ricercatori di talento che si licenziano perché spaventati da un sistema spregiudicato e potenzialmente ingovernabile.
0: Trump in visita ufficiale in Irlanda alimenta le polemiche per averne auspicato l'ingresso nel Regno Unito. Critica i paesi europei e la NATO sull'ingresso nel Regno Unito. E la NATO critica i paesi europei e la NATO sull'Iran, responsabile afferma anche dell'attacco all'Arabia Saudita attraverso gli Houthi. Da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Trump è arrivato nel suo resort, un circolo esclusivo per il golf sulla costa atlantica. Qui rimarrà nel fine settimana per prendere un respiro, ha detto.
3: Stamane qui a Phoenix Park gli incontri più politici con la presidente irlandese Connolly e con il primo ministro Michael Martin.
2: Parla con i giornalisti di Iran. La guerra finirà presto. Fino a quando Teheran non accetterà le nostre condizioni, noi continueremo. Il presidente americano non è preoccupato per l'avanzata degli Houthi nello Yemen. Non vogliono uno scontro con noi, ci hanno chiamato. Infatti, anche se il principe saudita Bin Salman ci ha chiesto di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, rivela. E nello stretto di Hormuz sta andando tutto come previsto. Insomma, una visione dello scenario nel Golfo non allarmante per il presidente americano. Quando la guerra finirà, il prezzo del petrolio crollerà. Poi a tutto campo parla di Europa. Io la amo, ma si autodistrugge, di riunificazione della Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Sarebbe meraviglioso e un giorno succederà.
0: E a proposito degli Houthi ribelli dello Yemen sostenuti dall'Iran, hanno affermato di aver questa notte colpito depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura in Arabia Saudita, utilizzando anche missili balistici. Questa è la notizia anche che vedete riportata nel nostro flash. Intanto cresce proprio la tensione economica e commerciale dopo l'avanzata dei ribelli sciiti yemeniti Houthi nel Mar Rosso. Ora controllano lo stretto di Bab el Mandeb, finora unica alternativa a Hormuz. I Pasdaran plaudono. Lunedì intanto ci sarà la riunione dei paesi del Golfo in Oman. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
4: I Pasdaran hanno definito come un trionfo divino l'avanzata degli Houthi, i loro alleati nello Yemen, mentre la situazione a Hormuz però resta molto tesa. Poco fa la TV di Stato iraniana ha riportato due esplosioni in mare vicino all'isola di Kashmir. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti avrebbero limitato i transiti perché la notte non è sicura. Lunedì però in Oman ci sarà un nuovo vertice di tutti i paesi rivieraschi che si affacciano sul Golfo Persico. Sarà una pietra miliare, si dice convinto, eccolo il porto voce del ministro degli esteri iraniano Bagai, obiettivo determinare le rotte da percorrere, anche se questo non implica l'immediata riapertura dello stretto. Finché le nostre condizioni infatti non saranno soddisfatte, non ci sarà alcun negoziato, ha detto da Nuova Delhi, dal vertice dei BRICS, il presidente iraniano Pezeshkian. Non vogliamo la guerra, noi diamo la priorità.

0: priorità alla pace, ma non ci piegheremo alle prepotenze degli Stati Uniti, ha poi aggiunto, perché il Medio Oriente non ha bisogno, ha detto, di un poliziotto americano.
1: La Russia ha ripreso a colpire pesantemente l'Ucraina in più aree, 3 morti a Kramatorsk. Nelle ultime ore un missile ha colpito un impianto industriale a Kryvyi Rih, 1 morto e 2 feriti, questo è il bilancio. E intanto il presidente Zelensky propone di incontrare Putin al prossimo G20 di Miami a dicembre. Da Kramatorsk la nostra inviata Raffaella Cosentino.
2: I russi trasformano i civili in bersaglio dei loro attacchi terroristici, è la dichiarazione del presidente ucraino Zelensky per gli ultimi attacchi russi che hanno fatto almeno 11 morti e un centinaio di feriti nelle ultime 24 ore. È stata colpita Odessa, Kryvyi Rih, Zaporizhia, condomini, infrastrutture, bombardamenti aerei con bombe CAB e in una casa colpita un'anziana dispersa. È la guerra elettronica di cui parla Zelensky, che oggi ha ringraziato i suoi uomini perché grazie a jamming e a intercettazioni riescono a bloccare i droni e i missili russi e quindi a intercettarli e farli cadere, salvano vite.
1: E dunque andiamo avanti con quella che è stata la replica di Mosca. Impossibile l'incontro a Miami tra Zelensky e Putin, ha replicato il Cremlino al presidente ucraino. Venga lui a Mosca, la corrispondente Liana Mistretta.
3: Da nuovo a Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia.
1: Allora, siamo proprio al vertice dei paesi BRICS in India, a Nuova Delhi, con Putin, ma partecipano anche il leader cinese Xi Jinping. Ci sono state le affermazioni delle ultime ore dell'iraniano, presidente iraniano Pezeshkian, il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
4: È un successo per il premier indiano Modi la partecipazione di Xi Jinping al 18° vertice dei BRICS di New Delhi. L'ultima visita del presidente cinese in India risaliva a 7 anni fa. Dopo un periodo di tensioni per dispute di confine, i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando. Modi ha accolto i leader dei paesi che rappresentano le economie emergenti del mondo ed è riuscito a far sedere allo stesso tavolo Iran ed Emirati Arabi, entrambi membri del BRICS ma su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente. La dichiarazione congiunta adottata all'unanimità ha ribadito l'appello ad un approccio multilaterale nella gestione delle crisi internazionali, condannando le azioni militari unilaterali senza nominare alcun paese. Nel suo intervento Xi Jinping ha chiesto ai paesi del BRICS di opporsi a dazi arbitrari e protezionismo e a ogni violazione della sovranità nazionale. Da Modi e Putin l'appello per una riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dia più voce al sud globale.
1: Adesso andiamo avanti con la pagina della politica. La premier Giorgia Meloni interviene alla festa dell'UDC, componente, dice, essenziale del centrodestra, rivendica l'azione poi e i risultati dell'esecutivo. Gabriele Martelloni.
5: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro.

0: futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la Premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'exploit della AfD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
1: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
0: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
2: Nel dibattito in primo piano c'è la legge elettorale, perché tra l'altro si stringono i tempi, e scontro tra maggioranza e opposizioni sulla norma che penalizza i cosiddetti piccoli partiti, la norma taglia cespugli. Martedì il voto al Senato, poi il testo torna alla Camera a confronto anche sui temi economici. Pablo Rocas.
3: Da Azzurra Libertà, la tre giorni organizzati in Abruzzo dai giovani di Forza Italia, Antonio Tajani, come anche la Lega, frena sull'ipotesi di elezioni anticipate. C'è ancora molto da fare per il Paese, dice, e vogliamo impegnarci sul taglio delle tasse e lavoro. E proprio sull'occupazione la maggioranza esprime soddisfazione per gli ultimi dati dell'Istat.
4: Con il governo Meloni 24 milioni e 370 mila italiani oggi hanno un lavoro. Non era mai accaduto nella storia.
3: Sono questioni importanti del programma del campo largo, come ha ribadito anche Elly Schlein, la segretaria di un partito democratico critico sulla legge elettorale come sull'azione di governo.
5: Giorgia Meloni dice che tutto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle e il governo è interessato solo a rimanere al potere.
3: Il testo sulla riforma sarà votato al Senato martedì, alla Camera il 28 di settembre. Ridicolo che cambino le regole per paura di perdere, afferma Renzi. Lunedì Progetto Civico e Socialisti protesteranno davanti a Palazzo Madama contro l'emendamento che impone di raccogliere 6.000 firme per collegio ai partiti attualmente fuori dal Parlamento. Sulla regola si indigna anche Conte, il quale poi interviene sull'ex Silva. Afferma il governo deve evitare che in futuro il diritto al lavoro e quello alla salute siano contrapposti.
2: Guardo ora le prime pagine, in studio Daniele Lorenzetti.
6: Diamo un'occhiata allora alle aperture dei giornali, quelli già arrivati al nostro touch. Variano un po', si parla molto dell'allarme sull'intelligenza artificiale, ma anche di temi legati all'economia e alla geopolitica. L'Avvenire, riprendere il controllo, la UE prepara il piano per la tutela dei minori sui social, per mercoledì atteso l'annuncio. Altri allarmi negli Stati Uniti per programmi di intelligenza artificiale sfuggiti di mano, anche Musk chiede di frenare. E c'è un editoriale di Mauro Magatti, il duro conto dell'abbandono, libertà, democrazia e legami spezzati. Andiamo a vedere poi Il Giorno. Putin dice no a Zelensky, l'incontro solo a Mosca. Il presidente ucraino aveva proposto di vedersi con lo zar al G20 di Miami. Il conflitto dunque continua, la crisi si allarga nello Yemen, gli Houthi controllano lo stretto sul Mar Rosso, allarme per il commercio. Andiamo a vedere Il Secolo XIX di Genova. Colpito l'oleodotto più importante Riyadh nella morsa dei filo iraniani, blitz dall'Iraq, bloccati 7 milioni di barili al giorno, avanzata degli Houthi, gli USA non intervengono. E questo Il Secolo XIX di Genova. Andiamo a vedere, questo è Il Mattino di Napoli.

0: caro carburante, allarme isole. Agli scafi e traghetti si teme la riduzione delle corse dirette a Capri, Ischia e Procida. Cresce il costo del trasporto marittimo, pesa su benzina e diesel, convocato un vertice. Poi il caos del Mar Rosso, a rischio le altre rotte del petrolio. Vedete due editoriali, in alto quello del direttore Roberto Napoletano, la politica alla prova della frontiera tecnologica, e in basso quello dell'ex presidente del Consiglio italiano Romano Prodi, Europa la risposta che manca all'AFD. Passiamo al Giornale, che titola la frenata di Musk e Altman, se i padroni dell'intelligenza artificiale adesso hanno paura. E poi Lady Lavitola parla, incontro senza telefoni subito dopo la bomba. C'è un editoriale di Vittorio Feltri che dice così Israele ci ha insegnato la coscienza, l'incipit è questo, lo dico subito, così non ci sono equivoci, ora è sempre forza Israele, non forza Netanyahu, così dice Vittorio Feltri. Andiamo a vedere poi il Domani, Zelensky prova a stanare Putin, incontriamoci al prossimo G20. Il 20 settembre si concludono le elezioni della Duma russa, a dominare è il partito della guerra. C'è un editoriale di Guido Rampoldi, ora l'Europa conosce quali sono i suoi nemici. Poi nel taglio centrale, la politica italiana, un governo senza riforme, dice Domani, la legge elettorale, l'ultimo fallimento di Giorgia Meloni. Andiamo avanti con il Sole 24 Ore, casa, in arrivo un nuovo bonus al 65% per condizionatori, solare e infissi. C'è un'intervista, sono le parole di Tajani sull'accordo Mercosur, occorre accelerare. E poi il centro pagina dedicato all'allarme dei big del tech che chiedono adesso di rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. La Gazzetta del Mezzogiorno apre sull'Ilva, il rebus del futuro, gli operai domani in assemblea contro i licenziamenti. E poi andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Gli UTI che bloccano l'oleodotto nel titolo di taglio alto, i prezzi impazziscono, ma però il taglio, la foto grande tipica della prima pagina del Fatto è sulla questione delle nuove norme elettorali per la raccolta delle firme, firme scandalo, dubbi in Fratelli d'Italia, il Colle vigila, scrive il Fatto. Andiamo a vedere Libero, Ranucci la bomba ai soldi, la verità di Lady Lavitola, la ex del faccendiere, lui e Sigfrido si sono visti 5 giorni dopo il botto senza telefoni, questo virgolettato sarebbe ad avviso di Libero appunto della deposizione in qualità di teste. L'azienda di persona informata sui fatti, l'azienda inglese, l'affare da 2,2 milioni a giugno. E poi il Sandro Iacometti nell'editoriale, il record di Giorgia ci fa guadagnare, lo dice pure Fitch. C'è poi un articolo centrale, Schlein ostaggio dei capetti Dem. Andiamo a vedere la Sicilia, non piova sul bagnato, eventi estremi, Sicilia maglia nera anche per questo, e quindi i problemi ambientali. La Verità, che in qualche modo risponde alle critiche relative al suo titolo di ieri sulla scomparsa di Emma Bonino, siamo al fine vita pure della parola, così dice il Giornale diretto da Belpietro. Andiamo a vedere il Tempo, islamisti voi, non islamofobi noi, e questo è il titolo di apertura. L'editoriale di Daniele Capezzone è dedicato invece proprio alla scomparsa di Emma Bonino, la lezione di Emma è quella differente di Marco sul conformismo del potere italiano. Andiamo ancora avanti con qualche altro giornale, il Manifesto, sindrome di Stoccolma, anche sulla Svezia. Oggi al voto soffia forte il vento dei nazionalismi. Il premier conservatore potrebbe restare in sella, imbarcando nel governo l'ultradestra che già ha detta la linea. Vittoria dei socialdemocratici possibile, ma su riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa. E poi Nazza, l'occasione persa di Venezia, il Leone d'Oro a Woman Unknown per il film sul genocidio, la giuria ripiega sul premio speciale. Finiamo con il Secolo d'Italia, patrimoniale a due piazze, Conte Schlein verso una proposta comune sulla stangata, sono uniti solo sulle tasse, dice il Giornale più vicino alla Premier. È tutto per la rassegna.
1: Ripartiamo dalla cronaca. Mio figlio non faceva parte del clan, lo conferma un pentito, a parlare è Salvino Legname, oggi presidente di un'associazione anti-racket, padre di Angelo, ucciso dalla Stidda Gela 28 anni fa, a soli 18 anni. Antonella Gurrieri ha raccolto la sua storia e le sue parole.
2: Ci sono dei fiori freschi, lei dice che non viene mai qui.
3: Sì, sono venuto l'altro ieri insieme a mia moglie, perché dovevo chiedere perdono a mio figlio, che perché in 28 anni non ero riuscito a fare comprendere l'innocenza di mio figlio, ho aspettato la voce di un pentito, perché sia le istituzioni che una certa opinione pubblica sapesse dalla voce di un pentito che era mio figlio, che non c'entrava nulla con loro.
2: Aveva 18 anni appena compiuti Angelo Legname quando la notte tra il 20 e il 21 aprile del 98 non fece più rientro a casa. Il corpo carbonizzato fu trovato il giorno dopo nelle campagne vicino al carcere di Gela, accanto ad una buca incompleta scavata dai suoi sicari. Se fossero riusciti a seppellirlo sarebbe stato un caso di lupara bianca.
3: Mio figlio Angelo è stato ucciso da Giuseppe Maniscalco, che ha premuto il grilletto. Viene ucciso in macchina mentre lo portavano nelle campagne, dopodiché l'hanno uscito e bruciato ancora vivo.
2: Un'esecuzione mafiosa in piena regola che gettò l'onta sul giovane di far parte del clan degli Stiddari.
3: Le prove che sono state acquisite sono le impronte digitali di Maniscalco sul bidone di benzina.
2: L'arresto dell'assassino 2 anni dopo, 20 anni scontati senza mai confessare l'omicidio e il movente, oggi è libero.
3: La morte di mio figlio è stata autorizzata da un certo Fiorisi, che era un capo stillato, perché mio figlio, siccome conosceva Maniscalco, che era uno che chiedeva il pizzo, sicuramente si è rapportato con lui per evitare che io continuassi a pagare il pizzo.
2: A riscrivere la storia di Angelo le rivelazioni di Giuseppe Cavallo, collaboratore di giustizia, nella deposizione fa scrivere nero su bianco che Angelo Legname non aveva nulla a che fare con gli Stiddari.
3: Farò di tutto perché Angelo venga riconosciuto come vittima innocente di mafia.
1: Seconda giornata del Salone dell'Auto di Torino, accanto ai nuovi modelli protagoniste le supercar, le auto d'epoca, complice il bel tempo, migliaia le persone tra gli stand. Simone Lupo Magnacani.
4: La seconda giornata del Salone dell'Auto di Torino si apre alla Reggia di Venaria con il raduno delle supercar con modelli sportivi ed edizioni limitate in mostra nel giardino della Reggia Sabauda. Tanti simboli del Made in Italy, dalle Ferrari, le Maserati, passando per Lamborghini e dall'ara da pista. Le supercar sono quelle che attirano di più l'attenzione del pubblico e soprattutto dei ragazzi che sognano di guidare questi bolidi.
5: Soprattutto Ferrari Testarossa, devo dire, rimane molto nel mio cuore perché è veramente stupenda, secondo me la... Sicuramente tra le più belle per quanto mi riguarda.
6: Beh, l'auto d'epoca a me soprattutto. Sì, sì, molto molto belle. Soprattutto le Lamborghini anni 70, bellissime.
7: Quelle nuove hai visto qualcosa?
6: Sì, ma io sono più per quelle d'epoca.
8: Amanti delle Ferrari, delle macchine italiane, soprattutto delle macchine d'epoca.
9: Okay. Mi sono piaciute anche quelle Ferrari dell'epoca, ci stanno.
7: Le macchine da corsa, insomma.
9: Sì.
4: Da qui poi lo spostamento verso il centro di Torino, dove continua l'attività del salone, con migliaia di persone che visitano gli stand per vedere le novità proposte al mercato, con 37 auto presentate in anteprima nazionale. Ogni casa presenta nuovi modelli, ma ci sono anche molti produttori nuovi sul mercato italiano. Si tratta soprattutto di case cinesi che stanno occupando prevalentemente la fascia dell'elettrico, che però in Italia, anche a causa del costo dell'energia, rimane piccola, concentrata intorno all'8%. Oltre alle supercar c'è spazio per la storia, con le auto d'epoca dei primi del Novecento e per omaggiare la Lancia, che compie 120 anni.
1: L'antitrust è fortemente impegnata nel contrasto ai cartelli dei colossi digitali, dice a Rainews 24 il presidente Saverio Valentino, che poi parla dell'operazione Intesa Montepaschi. L'intervista è di Alessandro Marchetti.
10: L'antitrust italiana negli scorsi anni ha avviato molte iniziative nei confronti dei colossi del digitale e la Commissione europea con il Digital Markets Act ha dato nuovi poteri all'antitrust. Che tipo di indagini state facendo nei confronti dei colossi del digitale?
11: L'autorità italiana, ben da prima del mio arrivo, è sempre stata in prima linea nel settore digitale. E di recente, proprio sulla base del Digital Markets Act, abbiamo avviato un'istruttoria nei confronti di Apple che non consente a sistemi di archiviazione dei dati concorrenti di iCloud di essere interoperabili con gli iPhone e gli iPad. Una volta terminata la nostra fase istruttoria, trasmetteremo il fascicolo alla Commissione perché la Commissione possa adottare la decisione che reputa più opportuna.
10: Parliamo di banche. In questi mesi ci sono stati tanti tentativi di fusioni, acquisizioni. Ci sono dei settori e alcuni prodotti in cui ravvisate dei rischi per i consumatori? Si è parlato ad esempio dell'offerta di intesa verso MPS e delle assicurazioni.
11: Al momento abbiamo già ricevuto la notifica dell'acquisizione di MPS da parte di Banca Intesa e dovremmo avviare un'istruttoria approfondita sul caso proprio nei prossimi giorni. E sicuramente ci concentreremo non soltanto sui mercati della raccolta e degli impieghi bancari, ma anche sul settore assicurativo. Senza dubbio dobbiamo fare attenzione alla partecipazione di minoranza detenuta da Montepaschi di Siena attraverso Mediobanca in generale, questa partecipazione di oltre il 13%. Questo perché Intesa è anche un grosso gruppo assicurativo, anzi il numero uno in Italia per quanto riguarda l'assicurazione vita. Dobbiamo assicurarci che quanto affermato da Intesa in ordine alla sterilizzazione della partecipazione in generali sia effettivo.
1: Ora gli anticipi di Serie A, colpo del Cagliari a Bergamo, i sardi vincono 2-1 sull'Atalanta nell'anticipo serale decisivo, un rigore dell'ex Maldini. Pareggio all'Olimpico nella sfida di alta classifica tra Lazio e Milan, doppio vantaggio biancoceleste nel primo tempo con Cancellieri e Noslin, doppietta nella ripresa del neo entrato Moreira per i rossoneri che fissa il risultato sul 2-2 finale. Poi pareggio 1-1 tra Genoa e Frosinone. Adesso Venezia, alla mostra del cinema Leone d'Oro al film danese Woman Unknown, sconosciuta. Miglior attore John Malkovich, nessun premio invece purtroppo per l'Italia, però Scamacci ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti. Il servizio di Lorenzo di Las Plazas al termine linea alla regia. A tra poco.
12: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Toukhy.
13: Il film che tocca una pagina dolorosa della storia europea, quella delle donne che durante l'occupazione nazista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown, dell'unica regista donna del concorso, Mai El Toukhy, guadagna anche la Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di due coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film A Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. Naza, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Sohr, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilia Krizanowski, che ha diretto il mastodontico Dao, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro in un'azienda francese. Il regista ha voluto ricordare la protagonista Alba Rohrwacher. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, in cui interpreta un agente della CIA nell'isola di Pasqua, poco prima del golpe di Pinochet.
1: Di Anthropic Amodei, dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale che ci sono rischi per l'umanità. D'accordo Musk e Altman. Nel Mar Rosso gli Houthi prendono il controllo nello stretto di Bab el Mandeb. Trump, ci hanno chiesto di non intervenire, non vogliono lo scontro. Tutto falso, rispondono gli Houthi. Presidente ucraino Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Se vuole vederlo, venga a Mosca. La reazione gelida del Cremlino, che apprezza gli sforzi degli Stati Uniti. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di Lavitola, 10 ore da PM, una lunga audizione in procura sugli affari dell'imprenditore e il suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Serie A, finiscono in parità Genoa, Frosinone, Lazio, Milan, perde in casa l'Atalanta con il Cagliari, europei di pallavolo, l'Italia supera la Grecia 3-0. Alla Mostra del Cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Unknown, Coppa Volpi a John Malkovich e Matilda Arcel, premio speciale della giuria a NASA. Bentrovati in diretta su Rai News 24, dunque ripartiamo con una nuova edizione del nostro giornale L'Una e un Minuto. Intelligenza artificiale, la frenata delle aziende leader del settore nello sviluppo, soprattutto in campo militare e negli scenari di guerra. Allora ci spiega tutto da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
14: Fermi tutti, forse stiamo correndo troppo. Il dubbio se lo stanno facendo venire i ricercatori che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale e adesso anche gli amministratori delegati. Dario Amodei, a capo di Anthropic, azienda leader nel settore, ha pubblicato un documento su X in cui mette in guardia dai rischi di un'intelligenza artificiale che sta sfuggendo al controllo umano. Questo perché si stanno sviluppando modelli di self-improvement, cioè modelli di automiglioramento che rendono l'AI sempre più autonoma e in grado di sfuggire alla volontà di chi l'ha creata. La riflessione di Amodei incassa il sostegno immediato, almeno a parole, di altri due personaggi di punta del settore, Elon Musk e Sam Altman, e fa seguito all'allarme lanciato da Ivan Hubinger, responsabile scientifico per Anthropic, secondo cui c'è almeno il 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale possa causare l'estinzione umana entro il prossimo decennio. È il motivo per cui continuano ad aumentare i ricercatori di talento che si licenziano perché spaventati da un sistema spregiudicato e potenzialmente ingovernabile.
1: Trump, in visita ufficiale in Irlanda, alimenta le polemiche per aver auspicato l'unificazione con l'Irlanda del Nord. Critica poi paesi europei, critica la NATO sull'Iran. Iran, dice, responsabile anche dell'attacco all'Arabia Saudita all'oleodotto attraverso gli Houthi. Allora, sentiamo da Dublino la corrispondente Nicoletta Mazzone.
15: Trump è arrivato nel suo resort, un circolo esclusivo per il golf sulla costa atlantica. Qui rimarrà nel fine settimana per prendere un respiro, ha detto.
16: Stamane qui a Phoenix Park gli incontri più politici con la presidente irlandese Connolly e con il primo ministro Michael Martin.
15: Parla con i giornalisti di Iran. La guerra finirà presto. Fino a quando Teheran non accetterà le nostre condizioni, noi continueremo. Il presidente americano non è preoccupato per l'avanzata degli Houthi nello Yemen. Non vogliono uno scontro con noi, ci hanno chiamato. Infatti, anche se il principe saudita Bin Salman ci ha chiesto di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, rivela. E nello stretto di Hormuz sta andando tutto come previsto. Insomma, una visione dello scenario nel Golfo non allarmante per il presidente americano. Quando la guerra finirà, il prezzo del petrolio crollerà. Poi a tutto campo parla di Europa. Io la amo, ma si autodistrugge, di riunificazione della Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Sarebbe meraviglioso e un giorno succederà.
1: Gli Houthi hanno colpito questa notte una base militare in Arabia Saudita con missili balistici e droni. Vedete anche il nostro flash dell'ultima ora, mentre cresce la tensione economica e commerciale dopo l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi nel Mar Rosso. Ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, finora unica alternativa a Hormuz, che resta bloccato. Come sapete, i Pasdaran plaudono e lunedì, dunque domani, riunione dei paesi del Golfo in Oman. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
17: I Pasdaran hanno definito come un trionfo divino l'avanzata degli Houthi, loro alleati nello Yemen, mentre la situazione a Hormuz però resta molto tesa. Poco fa la TV di Stato iraniana ha riportato due esplosioni in mare vicino all'isola di Kashmir. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti avrebbero limitato i transiti perché la notte non è sicura. Lunedì però in Oman ci sarà un nuovo vertice di tutti i paesi rivieraschi che si affacciano sul Golfo Persico. Sarà una pietra miliare, si dice convinto, eccolo il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghaei, obiettivo determinare le rotte da percorrere, anche se questo non implica l'immediata riapertura dello stretto. Finché le nostre condizioni infatti non saranno soddisfatte, non ci sarà alcun negoziato, ha detto da Nuova Delhi, dal vertice dei BRICS, il presidente iraniano Pezeshkian. Non vogliamo la guerra, noi diamo la priorità alla pace, ma non ci piegheremo alle prepotenze degli Stati Uniti, ha poi aggiunto, perché il Medio Oriente non ha bisogno, ha detto, di un poliziotto americano.
1: Tanto la nuova stangata sui carburanti, il gasolio vola a 2 euro e 28 centesimi al litro. In autostrada pesano proprio le tensioni nel Mar Rosso. Raffaele Cappuccio.
18: Non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti. Secondo gli ultimi rilevamenti dell'osservatorio prezzi del Mimit, sulla rete stradale nazionale il gasolio si attesta sopra i 2,20 euro. In autostrada il quadro è ancora più critico, addirittura il gasolio si attesta sopra i 2,28 euro al litro. A innescare la fiammata è una nuova e violenta scossa sui mercati internazionali. L'escalation militare nel Mar Rosso, con la presa del controllo dello stretto di Bab el-Mandeb da parte dei ribelli Houthi. Incidono poi il blocco dello stretto di Hormuz e gli attacchi agli impianti sauditi. Elementi che hanno fatto schizzare le quotazioni del greggio. Il barile di Brent ha sfondato la soglia dei 104 dollari. Le preoccupazioni riguardano anche il gas. Le scorte in Europa per il prossimo inverno restano al di sotto dei livelli consueti di questo periodo. Sono infatti al 66,5%, perché gli attacchi nell'area del Golfo Persico continuano a interrompere le spedizioni di GNL attraverso lo stretto di Hormuz. In Italia restano critiche le associazioni dei consumatori. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, parla di un ritmo infernale degli aumenti, calcolando che in soli 3 giorni fare un pieno di gasolio in autostrada sia arrivato a costare 1,40 euro in più. Nel frattempo a Palazzo Chigi il dossier è tra i più scottanti. Esclusa l'ipotesi di un taglio generalizzato delle accise a causa dei vincoli di bilancio, il governo lavora a un intervento mirato. Il nodo centrale resta la platea del bonus carburante. Sul tavolo anche l'ipotesi di uno sconto sul bollo auto.
1: In vista dell'autunno, Mosca ha ripreso a colpire pesantemente l'Ucraina. 3 morti a Kramatorsk. Nelle ultime ore un missile ha colpito un impianto industriale a Kryvyi Rih, 1 morto e 2 feriti. Il presidente Zelensky intanto propone, anche provocatoriamente, di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Sentiamo da Kramatorsk la nostra inviata Raffaella Cosentino.
19: I russi trasformano i civili in bersaglio dei loro attacchi terroristici, è la dichiarazione del presidente ucraino Zelensky per gli ultimi attacchi russi che hanno fatto almeno 11 morti e un centinaio di feriti nelle ultime 24 ore. È stata colpita Odessa, Kryvyi Rih, Zaporizhia, condomini, infrastrutture, bombardamenti aerei con bombe CAB e in una casa colpita un'anziana dispersa. È la guerra elettronica di cui parla Zelensky, che oggi ha ringraziato i suoi uomini perché grazie a jamming e a intercettazioni riescono a bloccare i droni e i missili russi e quindi a intercettarli e farli cadere, salvano vite. E per ora da Kramatorsk è tutto, a te.
1: Impossibile l'incontro a Miami fra Zelensky e Putin, questa è stata subito la replica del Cremlino al presidente ucraino, venga lui a Mosca. La corrispondente Liana Mistretta.
20: Da Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che dice speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia.
1: Allora andiamo in India, a Nuova Delhi, al 18° vertice dei paesi BRICS, cosiddetti, con il presidente russo Putin. Partecipano anche il leader cinese, hanno partecipato Xi Jinping, l'iraniano Pezeshkian. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
0: È un successo per il premier indiano Modi la partecipazione di Xi Jinping al 18° vertice dei BRICS di New Delhi. L'ultima visita del presidente cinese in India risaliva a 7 anni fa. Dopo un periodo di tensioni per dispute di confine, i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando. Modi ha accolto i leader dei paesi che rappresentano le economie emergenti del mondo ed è riuscito a far sedere allo stesso tavolo Iran ed Emirati Arabi. Entrambi membri del BRICS, ma su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente. La dichiarazione congiunta adottata all'unanimità ha ribadito l'appello ad un approccio multilaterale nella gestione delle crisi internazionali, condannando le azioni militari unilaterali senza nominare alcun paese. Nel suo intervento, Xi Jinping ha chiesto ai paesi del BRICS di opporsi a dazi arbitrari e protezionismo e a ogni violazione della sovranità nazionale. Da Modi e Putin l'appello per una riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dia più voce al sud globale.
1: Adesso vediamo le aperture dei quotidiani. In studio Eugenio Francesconi.
21: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. L'intelligenza artificiale fa paura, freniamo l'appello del capo di Anthropic, timori per l'uso nelle guerre e poi il dossier sull'Iran. I big dell'intelligenza artificiale sono tutti concordi, rallentiamo lo sviluppo, si schierano anche Sam Altman ed Elon Musk. Vediamo insieme le illusioni finite dell'Arabia abbandonata da Trump, il ragionamento di Federico Rampini dopo l'attacco in Arabia Saudita all'oleodotto prevalentemente che serve a bypassare almeno in parte le forniture di petrolio da Hormuz, bloccato, lo ricordiamo, da febbraio scorso. E poi vediamo anche il Festival del Cinema di Venezia e vince Woman Unknown, premio speciale. Poi a Naza il Leone d'Oro e Donna, trionfa El Tuki, ignorata l'Italia, così scrive il Corriere. Zelensky a Putin, vediamoci al G20, provocatoriamente Zelensky lo ha invitato. Mosca ha risposto non ne abbiamo ancora discusso della sua presenza, intanto può venire nella nostra capitale, chiaramente una provocazione a cui è stata risposta una vera e propria trappola. Vediamo insieme dunque le principali scelte del Corriere. In ultimo a centropagina la Vitola, l'ex rivela tutti gli affari sulla bomba, non so, l'interrogatorio è durato 10 ore, chiaramente vedremo se ci saranno delle notizie che verranno fuori nei prossimi giorni. Repubblica, la prima, Trump non ferma gli Houthi che hanno conquistato gran parte della costa dello Yemen, da lì potranno controllare meglio e bloccare, volendo, in base alle indicazioni di Pasdaran e degli iraniani, lo stretto di Bab el-Mandeb, che è la vera porta d'accesso al canale di Suez e ha una grande parte del commercio che da Oriente porta a Occidente. A centropagina la vittoria delle donne, così titola Repubblica a Venezia, premiata l'unica regista in gara. E poi anche qua trova spazio l'allarme di Anthropic. Vedete, l'intelligenza artificiale usata per la guerra. C'era un limite fino a qualche giorno fa, ovvero potevano essere utilizzati le intelligenze artificiali per condurre i droni, ma l'ultimo attacco, quello contro un essere umano, doveva essere deciso da un umano. Ebbene, si è passata quella linea, è stato compiuto un attacco completamente in maniera autonoma, con un obiettivo deciso dall'intelligenza artificiale, e da qui l'allarme. La stampa: IRPEF e flat tax, il nuovo fisco, questa è la novità in manovra del governo, pronta a riscrivere la riforma, previsti interventi su salari dei giovani, e Zelensky apre gelo di Putin però sull'incontro al vertice G20. Vediamo insieme anche il Messaggero: Mar Rosso, offensiva degli UTI, sale la tensione sul petrolio, sale la tensione quindi anche il prezzo, nuovi rincari della benzina in vista. Anche qui troviamo Zelensky che chiede a Putin di incontrarsi al G20, ma lo zar risponde: è impossibile. Anche qui troviamo l'interrogatorio della compagna, dell'ex compagna di Lavitola, sentita 10 ore sui business dell'amico di Ranucci. E poi Walter Siffrido e le donne, una commedia italiana, il romanzo d'estate del Messaggero, che tinge di rosa questa notizia.

0: Una Lazio da amare, la squadra merita vicinanza al pari del 2-2 in due minuti. Shock, il Milan riesce a rimontare all'Olimpico. Questo per quanto riguarda la Serie A. Vediamo a venire riprendere il controllo. L'Unione Europea prepara il piano per la tutela dei minori sui social. Per mercoledì, atteso l'annuncio, dopo i divieti lanciati da Australia e Francia, l'Europa alla sfida delle regole comuni contro la dipendenza. Lo ricordiamo, negli Stati Uniti la multa Monster, il patteggiamento Monster di Meta per svariati miliardi di dollari per non aver impedito o aver favorito, anche peggio, la dipendenza dell'uso dei social da parte dei minori. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano, firme, scandalo, dubbi in Fratelli d'Italia, il Colle vigila, Meloni per ridurle, ma Tajani non vuole rivali, così l'apertura del Fatto, che resta sul tema della legge elettorale. Il Domani invece apre sulle parole di Zelensky, che prova a stanare Putin, incontriamoci al prossimo G20, ma il leader del Cremlino ha rifiutato. Anche sul Domani nuovamente troveremo il tema della legge elettorale, l'ultimo fallimento di Giorgia Meloni, un governo senza riforme, così criticamente il Quotidiano. Il Manifesto, sindrome di Stoccolma, invece si parla di Svezia che va al voto e anche lì soffia forte il vento dei nazionalismi. Il premier conservatore potrebbe restare in sella imbarcando nel governo l'ultradestra, che già detta la linea, vittoria dei socialdemocratici possibile, ma su riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa. A centropagina invece il Manifesto ricorda Nazza, che riceve un premio speciale della giuria, l'occasione persa di Venezia, ovvero consegnare il Leone d'Oro proprio a questo film, che lo ricordiamo ha ricevuto scroscianti applausi alla Biennale. Leone d'Oro però va a Woman Unknown per il film sul genocidio. La giuria ripiega sul premio speciale, quello che stavo appunto accennandovi. Vediamo insieme anche il Mattino, caro carburante, allarme isole, che chiaramente rivedono comunque un prezzo sempre maggiorato. Sulla Gazzetta del Mezzogiorno invece troveremo il bonus, l'Ilva con il rebus per il futuro, visto la chiusura dell'alto forno. Chiudo con il Giornale, che torna sul tema della bomba a Sigfrido Ranucci. La Della Vito la parla, incontri senza telefoni subito dopo la bomba. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo dalla politica. Alla festa dell'UDC la premier Meloni rivendica l'azione e i risultati dell'esecutivo. Il servizio di Gabriele Martelloni.
2: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il Mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'esploit della AfD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
3: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo, che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
2: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il Paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
1: Dibattito politico incentrato sulla legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizioni sulla norma che penalizzerebbe i piccoli partiti. Martedì il voto al Senato, poi il testo torna alla Camera. Confronto anche sui temi economici, Pablo Rocas.
4: Da Azzurra Libertà, la Tre Giorni organizzata in Abruzzo dai giovani di Forza Italia, Antonio Tajani, come anche la Lega, frena sull'ipotesi di elezioni anticipate. C'è ancora molto da fare per il Paese, dice.

0: e vogliamo impegnarci sul taglio delle tasse e lavoro. E proprio sull'occupazione la maggioranza esprime soddisfazione per gli ultimi dati dell'Istat.
1: Con il governo Meloni 24 milioni e 370 mila italiani oggi hanno un lavoro. Non era mai accaduto nella storia, sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra disperata.
0: Il lavoro sarà tra le questioni importanti del programma del campo largo, come ha ribadito anche Elly Schlein, la segretaria di un partito democratico critico sulla legge elettorale come sull'azione di governo.
2: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle e il governo è interessato solo a rimanere al potere.
0: Il testo sulla riforma sarà votato al Senato martedì, alla Camera il 28 di settembre. Ridicolo che cambino le regole per paura di perdere, afferma Renzi. Lunedì Progetto Civico e socialisti protesteranno davanti a Palazzo Madama contro l'emendamento che impone di raccogliere 6.000 firme per collegio ai partiti attualmente fuori dal Parlamento. Sulla regola si indigna anche Conte, il quale poi interviene sull'ex Silva. Afferma il governo deve evitare che in futuro il diritto al lavoro e quello alla salute siano contrapposti.
3: Ci sono altri 4 indagati per la morte della bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina nel Genovese nel luglio scorso. Sono i titolari dell'azienda produttrice della vasca e quelli dell'impresa di installazione. Paola Mentuccia.
4: Stava facendo un ultimo bagno prima di lasciare lo stabilimento balneare insieme con i genitori. È rimasta impigliata con i capelli nella griglia di aspirazione di una piccola piscina profonda 1 metro e bloccata sott'acqua. È stata soccorsa e trasportata con l'elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini, ma dopo 2 giorni Alice, 11 anni, non ce l'ha fatta. Si allarga l'inchiesta sulla tragedia accaduta il 15 luglio scorso a Sestri Levante. Altre 4 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Si tratta dei titolari dell'azienda produttrice della vasca della provincia di Cuneo e dell'impresa di installazione della stessa cittadina dove è avvenuto l'incidente. Il PM Fabrizio Givri aveva già sottoposto alle indagini preliminari i titolari dei bagni Segesta, lo stabilimento dove la famiglia della bambina era solita trascorrere le vacanze. La piscina resta sotto sequestro e il prossimo 24 settembre inizierà la consulenza dell'esperta Rossana Prola per capire cosa sia successo. L'autopsia ha accertato che la bambina ha perso la vita per annegamento. Resta da stabilire, tra le altre cose, come una disgrazia del genere sia potuta accadere in una vasca con una profondità di appena 1 metro.
3: 10 ore di audizione in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola. E ce ne parla Emanuela Bonchino.
5: Aveva chiesto di essere ascoltata in procura a Roma come persona informata dei fatti perché aveva molto da dire e così è stato. Un'audizione durata 10 ore, quella di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, davanti al PM, titolare dell'indagine, Edoardo De Santis, e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. La donna avrebbe ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e fornito documenti e atti anche di natura fiscale. Parlando del rapporto dell'indagato Corranucci, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori l'abitazione del giornalista. Visibilmente provata, accompagnata dalla sorella, non ha rilasciato commenti all'uscita dalla cittadella giudiziaria della capitale. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Rai con Lavitola oggi in carcere, reo confesso, adesso vogliono seguire il filone degli affari del faccendiere, a partire da quelli in Africa. Natalia Potenza condivide con Lavitola molti anni di convivenza, 2 figli, una casa di proprietà, il bistrò di Monteverde e forse anche segreti.
3: Adesso il meteo, prima caldo insopportabile, poi tempeste di pioggia, ora dovrebbe arrivare finalmente l'anticiclone di nuovo dell'Azzurro. Vediamo con Danilo Sinibaldi.
6: Dopo l'estate più calda che abbiamo vissuto dal 1950 e le piogge torrenziali degli ultimi giorni che hanno colpito soprattutto il centro e il nord Italia, finalmente guadagniamo uno straccio di normalità, anche se per poco. Torna infatti l'anticiclone delle Azzorre, quello buono, diciamo, tipico delle estati italiane, del clima temperato che ha sempre caratterizzato la penisola, temperature gradevoli e senza ondate di calore. Il weekend, specialmente i primi giorni della prossima settimana, saranno infatti all'insegna di una nuova fase di stabilità

0: con una vasta area di alta pressione che si estenderà verso l'Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo. Quindi condizioni meteo in linea con il periodo dell'anno che stiamo vivendo, non l'anticiclone africano che tanto ci ha fatto soffrire negli ultimi mesi, con temperature intorno ai 40 gradi di giorno e nottate tropicali e insonni, ma quello delle Azzorre, appunto, che ci regalerà condizioni come non si vedeva da tempo alle nostre latitudini. Sole, cieli sereni quasi dappertutto e soprattutto valori medi non oltre 30 gradi, in linea con la media del periodo. Una fase felice destinata però a concludersi a metà della prossima settimana, quando sulle nostre regioni arriverà una nuova perturbazione. Piogge e temperature in discesa, un primo assaggio dell'autunno prossimo venturo.
1: Anche tempo di bilanci per quanto riguarda la stagione estiva. Andiamo in Val di Fiemme con Eleonora Zocca.
2: La stagione non si è ancora conclusa, ma si iniziano a tracciare i primi bilanci di come sono andati questi mesi estivi nelle strutture ricettive e alberghiere. A fare un quadro dell'andamento in Val di Fiemme il presidente dell'Agenzia per il Turismo della Valle, Paolo Gilmozzi.
3: Abbiamo avuto un maggio con un più 10%, abbiamo avuto il miglior giugno di sempre, e questo è emblematico e forte. Nonostante questo abbiamo avuto anche un luglio con un più 3%, questi sono dati reali che abbiamo chiuso.
2: Una valle che per Gilmozzi sta raccogliendo i frutti del lavoro che si è fatto negli anni post-Covid e che deve molto anche alla visibilità data dalle Olimpiadi invernali.
3: E questo ha fatto sì che in questo progetto di sviluppo avessimo la qualità che è andata giorno per giorno migliorando, le strutture ricettive stanno migliorando e hanno migliorato, tutto il comparto sta migliorando, lo dimostra il fatto che siamo arrivati ad avere quasi un valore del 15% in più del valore della presenza.
2: Un turismo solido quindi, con numeri in aumento anche dei turisti dall'estero e che può ancora dirsi salvo dai disagi dell'overtourism.
1: Anticipi di Serie A, colpo del Cagliari a Bergamo, i sardi vincono 2-1 con l'Atalanta nell'anticipo serale, decisivo un rigore dell'ex Maldini. Pareggio poi all'Olimpico nella sfida di alta classifica tra Lazio e Milan, doppio vantaggio biancoceleste nel primo tempo con Cancellieri e Noslin. Doppietta nella ripresa del neo entrato Moreira per i rossoneri, che fissa il risultato sul 2-2 finale, poi pareggio 1-1 tra Genoa e Frosinone. A Venezia il Leone d'Oro al film danese Woman Unknown, sconosciuta, miglior attore John Malkovich, nessun premio per l'Italia, ma Scamarcio ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti, servizio di Lorenzo Di Las Plazas.
4: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Touki.
5: Il film che tocca una pagina dolorosa della storia europea, quella delle donne che durante l'occupazione nazista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown, dell'unica regista donna del concorso, Mai El Touki, guadagna anche la Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di due coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film A Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, gran premio della giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. NASA, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Sohr, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilya Krasinovsky, che ha diretto il mastodontico Dao, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro in un'azienda francese. Il regista ha voluto ricordare la protagonista Alba Rohrwacher. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, in cui interpreta un agente della CIA nell'isola di Pasqua, poco prima del golpe di Pinochet.
1: Ora andiamo avanti con le nostre rubriche, la prossima edizione del nostro telegiornale alle 2.

0: costo dell'intelligenza artificiale.
1: Sono le 11:53 del mattino, quando l'intelligenza artificiale lancia l'allarme. C'è fumo nella galleria San Silvestro del passante di Mestre dell'autostrada A4. Un incidente coinvolge due auto e un mezzo pesante. Ogni minuto risparmiato nell'intervento può rivelarsi prezioso per salvare delle vite. È il primo test di un nuovo sistema in via di sperimentazione. Un'esercitazione che coinvolge Autostrade dello Stato, Concessioni Autostradali Venete e Vigili del Fuoco. Punto di partenza, una rete di monitoraggio ad alta tecnologia basata su telecamere smart.
2: Sono telecamere intelligenti, quindi dovrebbero riuscire a rilevare un principio proprio con pochissimo fumo, quindi velocizzare molto i tempi di risposta e quindi l'allertamento del soccorso. Credo che questa esercitazione ci dà proprio la possibilità di fare un passo avanti nell'ottica della sicurezza.
1: L'intelligenza artificiale dà rapidamente informazioni sulla posizione dell'incidente, la dinamica, il livello di criticità. Sul posto si testa anche un robot radiocomandato per spegnere le fiamme e disperdere il fumo, limitando i rischi per gli esseri umani che possono rimanere a maggiore distanza.
3: I vigili del fuoco da sempre sono tecnologicamente avanti, in che senso? Nel senso che ci occupiamo molto di guardare il mercato, quello che le nuove tecnologie ci possono offrire, per fare poi un'attività di soccorso sempre più rapida, sempre più efficace e sempre meno impattante anche su quello che è il vivere quotidiano.
1: L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di innovazione tecnologica avviato da Autostrade dello Stato in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale. Al centro una piattaforma per la gestione delle infrastrutture autostradali chiamata Strive e una serie di progetti avanzati. Monitoraggio del traffico e delle condizioni di infrastrutture come ponti, viadotti e gallerie, impiego di strumenti high-tech, dati elaborati in tempo reale per individuare segnali di rischio e intervenire prima che diventino delle criticità. Un passo verso la viabilità del futuro.
4: Si tratta di un cambio di paradigma, un nuovo modello di sicurezza autostradale grazie all'intelligenza artificiale che non consente soltanto di gestire un rischio, ma anche di prevenirlo e di anticiparlo. Noi riteniamo che con l'intelligenza artificiale, con la sensoristica, con i droni, con i robot, si possano rendere le autostrade più innovative, più efficienti e più sicure.
0: La tecnologia è fondamentale per la sicurezza anche sulle linee ferroviarie. Matteo Parlato ci mostra un treno molto particolare, ipertecnologico, utilizzato per monitorare lo stato di salute dei binari.
5: Controlla l'integrità della linea di contatto, da cui arriva l'alimentazione, mentre verifica che binari e traversine siano nei parametri stabiliti, facendo un rilievo ogni 25 cm. Il tutto ha la massima andatura di un convoglio ad alta velocità, ma queste sono solo alcune delle capacità del treno diagnostico Diamante.
6: È un treno attrezzato con più di 200 sensori che servono per monitorare più di 500 parametri. Quindi parliamo della geometria del binario, la geometria e l'usura della linea di contatto, il segnalamento e le telecomunicazioni. I sensori sono di vario genere, quali telecamere, estensimetri, celle di carico, accelerometri, piattaforme inerziali, giroscopi. Questo treno monitora in particolare le linee ad alta velocità di Rete Ferroviaria Italiana. Si tratta di circa 1200 km che vengono diagnosticate tutto l'anno, ogni 2 settimane, un totale di circa 160.000 km di rilievo all'anno. La diagnostica mobile serve effettivamente per misurare la parte geometrica e fisica dell'infrastruttura ferroviaria. Uno dei parametri più importanti per quanto riguarda la geometria del binario è ad esempio lo scartamento. Per scartamento si intende la distanza tra le due rotaie. Esiste un valore nominale pari a 1435 mm. Nel caso in cui il treno registri già il piccolo scostamento di 2 mm scatta immediatamente una segnalazione al territorio.
5: Fino ad oggi Diamante monitorava la linea e nel caso informava il reparto manutenzione. Adesso questo investimento da 30 milioni, di cui 22 di diagnostica, dialoga con l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di passare dagli attuali 12.000 interventi a 8.000 interventi di manutenzione l'anno, così da ridurre i costi e migliorare il

0: Il servizio.
1: Abbiamo iniziato questa puntata parlando di intelligenza artificiale utilizzata in autostrada. Questa tecnologia può essere molto utile anche in altri settori, come ad esempio nel campo dei beni culturali. Un progetto europeo la sta utilizzando per ricomporre dei puzzle complicatissimi, cioè degli antichi affreschi andati in frantumi. Ci dice tutto Laura Prati.
2: Il futuro dell'archeologia presuppone un uso eticamente corretto dell'intelligenza artificiale. È una grande sfida. Il progetto REPAIR, finanziato dall'Unione Europea, è inteso sperimentare la realizzazione di un'infrastruttura robotica guidata dall'intelligenza artificiale e dall'uso di algoritmi per ricomporre alcuni affreschi di Pompei, ridotti in frammenti. Partito a settembre 2021, il progetto è stato coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e ha coinvolto università e istituti di ricerca in Europa e in Italia.
3: Il Parco Archeologico di Pompei è uno dei più importanti parchi al mondo, che ospita una collezione abbastanza ampia di affreschi che sono stati distrutti non solo durante l'eruzione del 79 d.C., ma anche durante i bombardamenti che ci sono stati nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi abbiamo pensato di includere nel nostro consorzio uno dei più importanti parchi archeologici al mondo, che ci avrebbe dato la possibilità di testare i nostri algoritmi.
2: Grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia sono state messe al lavoro due mani robotiche con polpastrelli dotati di cuscinetti morbidi e integrate da telecamere per il riconoscimento degli oggetti, capaci di capire se la presa è andata a buon fine o è fallita. Un progetto che definisce il ruolo della robotica e dell'AI nel campo del patrimonio culturale e la sua importanza.
4: Il sistema che abbiamo sviluppato è in grado di manipolare in maniera delicata quelli che sono tutti i componenti di quello che diventa un puzzle sostanzialmente, e può essere un ausilio per i nostri archeologi per la ricostruzione di questi sistemi.
2: I dati del progetto dicono che si è raggiunta un'accuratezza superiore al 92% negli abbinamenti e il prototipo rimarrà installato a Pompei per futuri interventi. Siamo di fronte ad un passo pionieristico per l'archeologia digitale, con potenziali applicazioni su altri siti mondiali.
1: E ora ci spostiamo al Dipartimento di Scienze dell'Università Roma 3. Entriamo in un laboratorio specializzato nello studio degli insetti, dove di recente sono state scoperte delle nuove specie che vivono in Italia.
0: Persino in luoghi studiatissimi come l'Italia, gli ecosistemi riservano ancora delle sorprese. Nuove specie animali mai identificate prima. Il laboratorio di entomologia e parassitologia dell'Università Roma 3 negli ultimi tempi ne ha scovate diverse.
5: Questa è una nuova specie di ape che il nostro team di ricerca ha scoperto nella penisola di Coluccia, nel nord-est della Sardegna, è tipica di ambienti dunali ed è stata appunto denominata Andrena Colucce. Inoltre il nostro team di ricerca ha anche scoperto in Sicilia, nella riserva di Pantalica, una nuova specie di ragno, Leptorchestes elise, un piccolo ragno del suolo che somiglia morfologicamente alle formiche come sistema di difesa dai predatori. Infine, sempre tra Sicilia e Sardegna, abbiamo scoperto diverse potenziali specie di formiche che sono ancora in corso di studio, di descrizione.
0: La chiave è anche l'evoluzione tecnologica. Oggi è diventato possibile cogliere delle sottili differenze fra specie che sono quasi identiche.
6: Molte di queste scoperte hanno beneficiato di un approccio integrato, sia morfologico che molecolare, con lo studio del DNA. Quindi, combinando diverse tecniche, riusciamo a essere molto più efficaci nell'individuare nuove entità specifiche.
0: Il livello di dettaglio raggiungibile è straordinario.
7: Questo è un insetto piccolissimo associato alle formiche che vive nel suolo, lungo qualche manciata di millimetri, di cui stiamo studiando il sistema nervoso centrale. E grazie a una tecnica di recente applicazione in ambito entomologico, che è la microtomografia computerizzata, che è una TAC applicata appunto a questi campioni biologici, che ci consente di andare a ricostruire sia le caratteristiche anatomiche interne sia le caratteristiche anatomiche esterne, senza bisogno di dissezioni, quindi in modo non distruttivo.
0: Queste ricerche sono utili anche per difendere gli ecosistemi.
6: Sicuramente è la conoscenza e la descrizione di nuove entità specifiche il primo passo per tutelare meglio loro e l'ambiente in cui vivono.
1: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata. Thank you.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Il dittico di A Plague Tale, sviluppato dai francesi di Asobo Studio, è stata senza dubbio una delle più belle sorprese degli ultimi 10 anni. Con una consonanza perfetta fra storia e giocabilità, l'avventura di Amisha e Hugo ha lasciato il segno sia per le forti emozioni suscitate che per le orde di ratti con cui fare i conti nel bel mezzo dell'epidemia di peste nera del 1300. Ma se è vero che non c'è due senza tre, è anche vero che anche stavolta la squadra di Asobo ha voluto fare qualcosa di originale, optando per un prequel che di fatto è sostanzialmente uno spin-off. Resonance, A Plague Tale Legacy, così recita il titolo completo, è infatti un gioco di azione e avventura molto più vicino ad un Uncharted o un Tomb Raider che a quel mix di furtività e puzzle dei due giochi precedenti. Il tessuto connettivo che tiene tutto insieme è Sofia, una comprimaria introdotta nel secondo capitolo che qui assume il ruolo della protagonista, in una storia ambientata 15 anni prima rispetto ai fatti già raccontati. Segnata da un'infanzia tormentata dalle visioni di una misteriosa isola fra antiche rovine, minotauri e labirinti che nemmeno Borges, dopo la morte del padre proprio su quelle sponde, Sofia si ritroverà destinata a inseguirne le orme, alla ricerca della propria identità. Un'isola che di fatto non è altro che Creta, sede di quel palazzo di Cnosso nel cui labirinto, voluto dal re Minosse, si dice fosse imprigionato il Minotauro. L'anima di Resonance è divisa letteralmente in due. Da un lato il combattimento all'arma bianca, semplice e senza troppi fronzoli, incentrato su schivate e parate, qualcosa di ormai terribilmente standard. Dall'altro le fasi puzzle, che in soldoni richiedono quasi sempre di spostare oggetti all'interno di una stanza per trovare la quadra e sbloccare una porta. Fasi che sostanzialmente non si mescolano mai, alternandosi tra di loro con una certa rigidità, rotta solamente dalle visioni di Sofia, che una volta sull'isola tornano a manifestarsi sotto forma di viaggi nel tempo, nei panni del leggendario Teseo, un espediente narrativo ludico che spezza abilmente la monotonia del normale ritmo di gioco.

0: Ma il vero punto di forza di Resonance, nonostante le differenze marcate con gli altri due titoli del franchise, sta nei dialoghi, nello sviluppo narrativo e nella costruzione visiva, in questo caso del palazzo e dei suoi labirinti, di un mondo che spesso, e qui Asobo Studios ha il fatto suo, lascia a bocca aperta attraverso un uso magistrale delle proporzioni, delle inquadrature e della direzione artistica. Se il gameplay qualche volta è dimenticabile, il viaggio di Sofia è esattamente il contrario, con immagini che restano marchiate a fuoco nella mente per la loro capacità di suscitare emozioni, mettendo in forma videoludica quel senso del sublime che fu dei romantici. Ecco, in fondo, Resonance è un gran bel gioco, forse non incredibilmente originale né troppo complesso, ma pienamente convinto della storia che vuole raccontare e delle ambientazioni scelte per farlo. A far storcere il naso semmai è l'etichetta della saga di A Plague Tale, con cui non condivide quasi nulla a parte un personaggio e della cui originalità, nel bene e nel male, qui non si vede grande traccia.
1: Avete mai sentito parlare di quanto la montagna possa essere una severa maestra e la cosa vi affascina? Invidiate quel vostro amico che ha iniziato a fare arrampicata, ma proprio non ve la sentite. Oppure magari siete come me e la stazza non vi ha mai concesso il lusso di arrampicarvi su qualcosa, se non proprio da bambini? Allora, Cairn fa per voi. Parliamo di un gioco che è destinato a essere una delle gemme indie di quest'anno e che si basa interamente su una cosa sola, fatta molto bene, arrampicarvi passo dopo passo, chiodo dopo chiodo, su una montagna senza pietà. Nel gioco saremo Ava, una arrampicatrice professionista che si appresta a dominare la vetta del Monte Kami e che incarna perfettamente un certo tipo di ossessione umana e sportiva. È esperta, misantropa, fragile ma tosta. Quando cade si arrabbia tantissimo verso la montagna, però si alza e poi riparte. Le sue mani si tagliano, sanguinano e dovrete medicarle dito per dito. È una donna che batte se stessa anche quando riposa, ossessionata, solitaria, inghiottita da questo progetto impossibile ed è affamata. Ed è per questo che Cairn vi lascerà senza fiato. La pianificazione è un aspetto a cui si somma il dramma del corpo e della mente. Avrete con voi soltanto i vostri chiodi d'arrampicata, le provviste scarse del gesso per le mani e un piccolo robot che recupera i chiodi e ricicla la spazzatura per ottenere altro gesso. Ogni mossa conta, perché il corpo di Ava ha limiti reali. Vedete le braccia tremare quando è stanca e dovrete imparare a gestire la rotazione tra braccia e gambe cercando sempre l'appiglio giusto, ma senza mai perdere troppo tempo. Il risultato è un titolo veramente intenso, anche un po' ansioso, in cui la libertà totale di approccio alla parete si scontra con una costante sensazione di ansia e precarietà. Dovete gestire non soltanto appunto l'arrampicata, ma anche la fame, la sete e il sonno, che trasformeranno ogni salita in una guerra psicologica personale. Detto così sembra veramente molto molto molto ansiogeno, ma vi assicuro che ha un suo aspetto anche più rilassante. Comunque dovete cercare sempre campeggi, ruscelli, qualcosa di commestibile, prima di perdere tutto. Per certi versi è la versione un po' raffinata dei cosiddetti rage game, tipo Baby Steps, di cui abbiamo già parlato, Quop, ma c'è una filosofia anche un po' dei walking simulator, secondo me. Comunque è un gioco in cui i paesaggi incredibili veramente vi lasceranno senza fiato, ci sono un sacco di momenti meditativi che si mescolano anche a momenti un po' esoterici, strani e così via. Comunque si avverte moltissimo la piccolezza di Ava di fronte a questo enorme ammasso di roccia che veramente potete affrontare come volete voi. Per fortuna ci sono vari livelli di difficoltà che vi permetteranno di gestire la sfida come vorrete e vi garantisco che le sensazioni che vi farà provare saranno molto intense, ma anche molto umane. Consigliate insomma, se l'estremo vi affascina, ma vissuto nel calduccio di casa vostra. Alla prossima puntata!

Recanati è nota in tutto il mondo per essere la città che ha dato i natali a Giacomo Leopardi e che ha ospitato la sua formazione e la composizione di alcune delle sue poesie più celebri. Ma all'interno di Recanati è questa piazzuola che oggi prende il nome da uno dei suoi componimenti più celebri, Piazzuola Sabato del Villaggio, che rappresenta il cuore dell'esperienza leopardiana di questa città. Palazzo Leopardi, nella sua facciata settecentesca che ha per secoli ospitato la famiglia, che ha visto i natali del poeta, la chiesa di Santa Maria di Montemorello, dove Leopardi è stato battezzato, ma soprattutto di fronte a Palazzo Leopardi degli edifici più modesti che sono stati riconosciuti come la casa e il luogo di lavoro di colei che è stata ribattezzata da Giacomo Leopardi Silvia nella sua più celebre composizione. Questo è il luogo che Leopardi osservava da quelle finestre che custodiscono non solo la sua casa, ma la sua più autentica memoria letteraria.

0: Contessa, buongiorno e grazie dell'opportunità di
1: buongiorno.
0: Questa visita.
1: Benvenuto, benvenuto a Recanati.
0: Questo è uno dei saloni di rappresentanza di Palazzo Leopardi e alle pareti possiamo vedere dei dipinti che forse ha visto anche Giacomo, perché alcune di queste immagini le ritroviamo nei suoi componimenti.
1: Direi che possiamo anche togliere il forse quando ci riferiamo per esempio ai figurati armenti, perché Giacomo ne parla nelle ricordanze, quindi questi sappiamo con certezza che li ha visti. Tra l'altro Giacomo frequentava con piacere queste stanze perché davano sul giardino dove i ragazzi giocavano. C'era spazio e c'era un piccolo posto per fare del teatro. Vedi lì ci sono delle assi di legno, il pavimento finisce, ci sono delle assi di legno.
0: Ah, quello era un palcoscenico?
1: Sì, sì, esatto.
0: Ah, e la quinta era il giardino?
1: Anche, volendo, oppure tiravano dietro una tenda, certo. Dipende da cosa dovevano rappresentare. E i ragazzi si divertivano e presumibilmente facevano divertire anche gli ospiti interpretando delle piccole commediole o anche scritte da Giacomo o dal padre oppure semplicemente interpretate.
0: Quindi lui ha proprio vissuto questi ambienti, ha iniziato quello che diventerà poi la sua professione in questi ambienti, anche circondato dai suoi antenati. Chi è questa bambina, direi?
1: No, in realtà è una giovane sposa. Si chiama Barbara Moroni, è stata ritratta dal Van Schaick con il suo vestito da sposa. Quando, dopo il matrimonio, lei ha deciso di far monacare la figlia, ha fatto fondere questo vestito che era tutto in tessuto in oro, argento e pietre preziose e ne ha ricavato la dote per poterla monacare.
0: A proposito di dote, qui ci sono i bauli nuziali
1: certo.
0: della mamma di Giacomo.
1: Certo. La cosa particolare è che il matrimonio tra, lei lo saprà benissimo, tra Monaldo e Adelaide è stato un matrimonio d'amore. Quindi un matrimonio che tra l'altro si è concertato in 3 mesi contro la volontà dei genitori, quindi
0: molto raro.
1: Molto raro per l'epoca. Quindi Adelaide viene con una dote estremamente limitata perché non era neanche preparata alle nozze. E ci sono questi bauli in cuoio, legno rivestito in cuoio, in cui ci sono intrecciate la A e la M di Monaldo con la corona marchionale di Adelaide, perché lei era marchesa Antici.
0: Un matrimonio che è rimasto sempre d'amore?
1: No, lui se ne lamenta molto. In realtà fanno tantissimi figli.
0: Questi figli vivevano al di là del giardino ad un certo punto della
1: storia.
0: Andiamo a visitare le loro stanze.
1: Andiamo.

0: Papà Monaldo decide di costruire un piccolo edificio affacciato sul giardino con i melangoli destinato ai figli maschi, a Giacomo il primogenito e a suo fratello. Che facevano qui i ragazzi?
1: Qui loro si ritiravano, giocavano a scacchi, commentavano cose, sicuramente era il loro luogo più intimo.
0: Ed è infatti un luogo, avete collocato qui un tavolo con il suo calamaio, che però per Giacomo è stato anche un luogo di lavoro, appunto, in cui la sua mente ha prodotto anche.
2: Ma sì, perché io credo, ma è sempre una mia idea, che lo spazio dedicato allo studio in biblioteca non gli permettesse quella esplosione di fantasia, di immaginazione che gli serviva per comporre, per poetare. E quindi questo probabilmente era lo spazio in cui si dedicava a quello che per lui al momento era una pratica, un'esperienza nuova.
0: Col testo Olimpia Leopardi, per capire l'importanza della biblioteca costituita da Monaldo, possiamo partire da questa Bibbia scritta in 8 lingue diverse.
1: Questo è un esemplare piuttosto raro, è una Bibbia Walton del 1600. La sua importanza all'interno di questa biblioteca è fondamentale perché Giacomo, per comparazione con il latino che conosceva benissimo, ha imparato da autodidatta il greco e l'ebraico, sorprendendo suo padre in una maniera straordinaria.
0: Padre che però faceva vivere i suoi figli all'interno di queste stanze, cioè la biblioteca non era solo per sé, ma era soprattutto dedicata alla loro formazione.
1: La biblioteca nasce per una grande passione di Monaldo per il libro antico. Poi, mano a mano, è quello che oggi si definirebbe un work in progress, perché dura per tutta la vita di Monaldo. A un certo punto, nel 1812, come leggete da quella targa, lui la dedica ai figli, agli amici e ai concittadini. Quindi è probabilmente uno dei primi casi di biblioteca privata nello Stato Pontificio aperta al pubblico, perché Monaldo è un grande sostenitore della cultura. Dico per tutti, perché all'epoca non si ragionava in questi termini, ma per il più persone possibile.
0: All'interno della biblioteca c'erano anche dei libri proibiti, quelli però non si potevano consultare.
1: Non è vero, perché i libri proibiti teoricamente non si possono consultare, cioè non tutti possono consultarli, però se si chiede permesso papale si possono non solo conservare ma anche consultare. La cosa particolare è che Monaldo ovviamente richiede questo permesso per se stesso, ma anche per i suoi figli, e quando dico figli includo anche la figlia Paolina, quindi una donna che ha lo stesso diritto allo studio che hanno i fratelli maschi.
0: Io vi devo ringraziare per la passione, per la competenza con cui conservate questo luogo che, ricordiamolo, è aperto a tutti, quindi si può visitare regolarmente tutto l'anno.
1: Siamo aperti sempre e dobbiamo la nostra più importante gratitudine proprio al nostro pubblico, perché sono loro che ci permettono di conservare questo bene così come lo vedete adesso.

nome della DD Anthropic Amodei, dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ci sono rischi per l'umanità, d'accordo Musk e Altman. I ribelli Houthi colpiscono una base militare saudita con missili balistici e droni e l'avanzata costringe migliaia di yemeniti a lasciare le proprie case. Sono oltre 100.000 gli sfollati. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Se vuole vederlo, venga a Mosca. La reazione gelida del Cremlino. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di Ravitola, 10 ore dai PM, una lunga audizione in procura sugli affari dell'imprenditore e il suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Serie A, finiscono in parità Genoa, Frosinone, Lazio-Milan, perde in casa l'Atalanta con il Cagliari, europei di pallavolo, l'Italia supera la Grecia 3-0. Alla mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Unknown, Coppa Volpi a John Malkovich.